0: sito ufficiali, ve la leggo, l'ho trovata. Stavo cercando di perdere tempo perché continuavano ad aprirsi pagine sbagliate. Gentile David, con la presente desidero porgerle le mie sincere scuse per le valutazioni espresse in passato nei suoi confronti. Ammetto, senza alcuna giustificazione, di averla giudicata in modo affrettato e superficiale, arrivando a considerare le sue prestazioni non all'altezza delle aspettative. I fatti recenti, tuttavia, dimostrano in maniera inequivocabile quanto tale giudizio fosse errato. Le sue prestazioni attuali parlano da sole. Il livello raggiunto, la continuità e l'impatto sul campo testimoniano una crescita evidente e un valore che non avevo saputo riconoscere. Con questa lettera intendo quindi fare pubblica ammenda del mio errore, riconoscendole i meriti che le spettano e rinnovando il mio rispetto per il lavoro svolto e per il percorso che sta dimostrando di meritare. Le auguro di continuare su questa strada con la consapevolezza che anche i più scettici, come il sottoscritto, hanno dovuto ricredersi. Con stima, e poi lo spazio per la firma. Una goliardica presa, tra virgolette, di posizione, no? Da parte del pubblico bianconero in quel momento, goliardia che poi è rimasta tale perché poi non si è andati oltre. Tutto questo per dire non che adesso bisogna santificare David. Tra l'altro ho sentito che è il secondo bianconero ad aver segnato nella storia una tripletta mondiale, una cosa del genere. Anche questo è un merito, anche questo è un dato soprattutto da ricordare. Questo però non vuol dire che ora tutto sia diverso, che ora tutto sia nuovamente bellissimo e che gli unicorni abbiano ripreso a volare. No, non cancella un'annata disastrosa, quella di Jonathan David alla Juventus, questa tripletta. Però mi fa venire qualche dubbio, qualche domanda mi viene da pormelo, ma semplicemente anche soltanto una cosa. La grinta che io gli ho visto mettere in campo anche solo nei 6 minuti di highlights, lasciamo stare anche il bruttissimo infortunio di Coné del Sassuolo, anzi speriamo che non sia completamente compromessa la sua stagione prossima. Guarda, mio figlio si era impallinato perché voleva capire cosa fosse successo. Abbiamo guardato e riguardato non so quante volte il momento di quell'infortunio ed è veramente da brividi con quest'osso che si spezza in maniera completamente innaturale e che non si capisce neanche come, perché veramente gli ha tirato una martellata, ma è un piede, quindi vabbè, al di là di questo piccolo trauma, piccolo insomma, di questo trauma che sicuramente poi ci racconterà, speriamo, niente di esageratamente grave e irreversibile soprattutto, però insomma l'abnegazione che io gli ho visto mettere in campo ieri in questa partita è stata così illuminante, in negativo però, perché mi sono chiesta, ma porcaccia la miseriaccia, come dice il nostro Ninori, com'è possibile che io abbia soltanto assistito a delle partite meno che mediocri da parte sua nel corso del campionato? Com'è possibile che non sperassi, no, che si sia addirittura accelerato e pregato che Vlahovic tornasse il prima possibile? Tanto c'era bisogno di qualcuno che in campo qualcosa di più facesse vedere. Come è possibile che ci si sia da una parte un giocatore eletto come il migliore della storia del Canada, il miglior attaccante, detto che per carità il Canada magari non ha questa storia millenaria in quanto ha giocatori pazzeschi, però come è possibile? Ieri il primo gol fatto a David è bellissimo, è di una precisione anche a livello proprio di coordinazione. Io non gli ho mai visto fare un movimento del genere nelle partite della Juventus. Prima di segnare quel gol, prova a segnarne altri anche, tra l'altro. E sempre dalla distanza, sempre con dei tiri potenti. I primi, appunto, se li fa parare perché sono esageratamente verso il portiere. Però, insomma, questa io vorrei veramente che qualcuno riuscisse a spiegarmi qual è la differenza tra il giocare nel proprio club, dove tra l'altro comunque ti alleni pochissimo, 2 o 3 volte l'anno, rispetto ad una stagione intera passata ad allenarti ogni santissimo giorno, magari anche per più di una volta al giorno, rispetto appunto alla nazionale. Com'è possibile? Poi mi ritrovo anche qui sempre a dirvi: non è adesso che questa cosa rende David il migliore e che lo fa balzare in alto nella classifica di gradimento, oltre che dei tifosi della Juventus, anche di Luciano Spalletti, che da David è rimasto estremamente deluso. Non aveva nessuna intenzione lui di creare un'esagerata staffetta o competizione tra lui e Vlahovic, ma poi si è trovato obbligatoriamente, no, a doverlo fare. Tanto era irrecuperabile il caso Penda, quanto per David invece in qualche modo si è sempre cercati, no, di così trascinare un pochettino sull'onda di un entusiasmo esterno un giocatore che sembrava completamente appannato. Enrico Turcato, aiutami tu, buongiorno.
1: Ciao Giulia, buongiorno a tutti.
0: Io so
1: Su
0: che tu
1: Gian...
0: fai nottataccia per vedere le partite del
1: l'ho vista
0: Mondiale.
1: Canada-Qatar interamente, tra l'altro.
0: Ecco, io ho visto gli highlights che sono lunghissimi, gli highlights del
1: Sì.
0: Mondiale, mai visto degli highlights così lunghi proposti ovunque, meraviglioso. Ma mi spieghi com'è possibile vedere un David così in nazionale, che poi la prima partita l'ha steccata pure lui, per carità. Però
1: Sì,
0: comunque,
1: direi
0: ieri.
1: che l'avversario...
0: Era
1: L'avversario
0: diverso, va bene, però comunque
1: suo.
0: la bellezza balistica anche del primo gol in particolare è innegabile,
1: No,
0: che
1: ma anche
0: sia
1: la cattiveria del
0: la
1: secondo. Il secondo è un gol da...
0: cattiveria, va
1: Sì.
0: a cercarseli
1: Sicuramente,
0: gol.
1: David con la nazionale canadese sente più fiducia, anche perché, come hai detto tu, la prima partita ha sbagliata, ma comunque è stato riproposto ancora titolare, tra l'altro in coppia con un altro attaccante. Questa è una notazione tattica che
0: Cambia quello?
1: mi sento di condividere tanto, cioè David, ma questo ne sono sempre stato convinto, non è una prima punta di un tridente, è un giocatore che ha bisogno di un altro giocatore accanto per rendere, perché è un giocatore che sa riempire bene gli spazi, è capace in area di rigore, ce cioè lo dimostra la sua carriera, non è che in un anno di Juve è andato storto, ha disimparato a giocare a pallone, insomma è sempre stato un giocatore valido in area, tecnicamente non è un giocatore troppo dotato, perché tecnicamente secondo me ha dei limiti, lo si vede quando controlla la palla, quando deve giocarla, però non è nemmeno il David che abbiamo visto quest'anno, cioè secondo me è una via di mezzo, ecco, quest'anno abbiamo visto una seconda parte di stagione con un David totalmente perso, ha perso fiducia, Spalletti, come hai detto tu, aveva iniziato dandogli fiducia, ma poi fondamentalmente ha smesso di dargli fiducia
0: Si è
1: perché ha appena
0: ricreduto anche
1: recuperato,
0: lui. Eh
1: sì.
0: sì.
1: Il discorso, sai, tutti gli juventini stamattina si interrogano, ma David è da vendere, va sfruttato il mondiale come vetrina per poi venderlo bene, bisogna tenerlo e dargli un'altra chance, cioè, questo è l'enigma che si pongono tutti gli juventini. Io penso che la risposta alla fine la debba dare Spalletti, perché poi è lui che allenerà David, se lui è convinto che David possa tornare un attaccante di prima fascia e tornare a essere un giocatore decisivo e puntarci ancora, secondo me deve rimanere la Juve. Se Spalletti, tra virgolette, l'ha già bocciato e per lui è irrecuperabile, secondo me non ha nemmeno senso insistere e
0: Parlarne,
1: tenere lì un
0: certo.
1: giocatore che poi, esatto, senza fiducia abbiamo capito che non rende. Quindi, secondo me, in questo caso veramente la decisione spetta a Spalletti, che deve anche prendersi una responsabilità, perché comunque è vero che David in nazionale ha sempre fatto molto bene, ha sempre reso bene anche nelle amichevoli premondiali, anche insomma, quando è chiamato in causa, ha sempre fatto bene in nazionale, aveva fatto benissimo a Lille. Quindi, se effettivamente Spalletti non pensa che nell'ambiente Juve possa esserci spazio per David, per me la Juventus deve monetizzare. E tra l'altro, fondamentalmente, questo mondiale può dare un po' di smalto a un giocatore che in questa stagione aveva avuto diversi passaggi a vuoto.
0: diversi, cioè, è un eufemismo dire diversi, sei
1: Tanti.
0: stato estremamente gentile,
1: Sì,
0: anzi,
1: detto che se mi
0: nel...
1: chiedi un parere tecnico a me, ti dico sempre che David perlomeno qualcosa ha mostrato, mentre Openda non ha mostrato niente. E tra i
0: Beh,
1: due, uno dei,
0: grazie.
1: uno, ma uno dei due è
0: Mi stai
1: arrivato a parametro
0: paragonando
1: zero.
0: l'aceto di mela all'aceto
1: Sì,
0: balsamico, cioè
1: però a
0: siamo
1: livello
0: lì,
1: di costi uno dei due è
0: aceto è.
1: arrivato a zero e ti costa,
0: Eh
1: ok, ha
0: sì.
1: un ingaggio abbastanza alto, e l'altro invece è stato pagato più di 40 milioni, comunque con un ingaggio non basso. Quindi secondo me tra le due l'operazione proprio totalmente cannata è quella di Openda e non quella di David.
0: Ma su questo penso che siamo tutti assolutamente d'accordo. Tra l'altro, David, ieri con questa tripletta, diventa il miglior marcatore di tutti i tempi del Canada. Il primo giocatore a raggiungere il traguardo dei 40 gol, perché la sua
1: Tra l'altro,
0: tripletta lo porta a 42.
1: altro dato bello,
0: Sì.
1: Giulia, è che è il secondo juventino a fare una tripletta al mondiale dopo Paolo
0: Bravo.
1: Rossi nell'82, quindi
0: Ecco,
1: un
0: io l'ho
1: dato.
0: detto prima senza sapere quale fosse il primo perché avevo solo sentito questa. Tu sei il re dei dati, quindi meglio di te non può veramente
1: Sì,
0: saperlo nessun
1: e
0: altro.
1: prima di lui pensa che l'ultimo juventino aver fatto una marcatura multipla ai mondiali, quindi già quando aveva fatto doppietta David, era stato Zidane nel 98, quindi insomma mi ha
0: Cioè,
1: fatto
0: ma vi
1: abbastanza,
0: rendete conto? Fa
1: sì, mi ha
0: ridere,
1: fatto,
0: vi rendete conto?
1: fa
0: Vi
1: ridere,
0: rendete conto che fa quasi sorridere? Cioè, ridere no, non ridiamo di queste cose, però fa sorridere che i dati siano quasi completamente dalla sua parte, ma la realtà poi invece lo allontani clamorosamente, anche perché c'è un reparto praticamente che è completamente da rifare,
1: Assolutamente, ed è
0: quello
1: questa la
0: degli
1: decisione che va
0: attaccanti.
1: presa, perché Vlahovic abbiamo capito, adesso non so se con Carnevali cambierà qualcosa, ma in
0: Ah,
1: questo momento
0: boh.
1: Vlahovic è molto lontano dalla Juventus. E Openda abbiamo capito che verrà mandato sicuramente in prestito da qualche parte, perché monetizzare il cartellino in questo momento è impossibile, secondo me verrà mandato in prestito da qualche parte. E ti resta David, e quindi vuol dire che se tu vendi David devi prendere almeno altri due attaccanti. Diventa anche tosta dal punto di vista economico assicurarsi due attaccanti di prima fascia, che poi ti servono per fare tutte le competizioni, ti servono due attaccanti. Quindi anche questa sarà
0: Sì.
1: una valutazione da fare sicuramente.
0: I nomi che girano, tra l'altro, sono poi alla fine sempre gli stessi, ma si sono momentaneamente raffreddati. Questa mattina ci si sofferma tantissimo sui giornali, in particolare su Colomouani ancora. Secondo me, ho anche pensato che praticamente se riprendi quei giornali di un anno fa e cambi un po' i nomi, soltanto inverti le virgole, puoi riscrivere gli stessi articoli, puoi usare gli stessi articoli che venivano già più o meno proposto, no, un anno fa no, perché c'era ancora il Mondiale per Club, però insomma, se vai avanti, no, nell'estate, secondo me qualcuno può essere tranquillamente riproposto. Credi che con Carnevali possa cambiare qualcosa? Nel senso, ci hanno venduto la favola che il problema fosse Comolli, anche, anzi, che il problema nell'affare Colomouani sia stato Comolli, che fa anche rima. Quindi adesso con Carnevali potrebbe andare meglio?
1: No, mi aspetto. Beh, innanzitutto Carnevali è un uomo anche di conti, no? Viene preso come amministratore delegato, è un uomo che dovrà tenere unita la Juventus. Io credo che abbia l'esperienza ideale per fare bene anche alla Juventus. Carnevali è un uomo d'ordine, è un uomo che conosce il calcio italiano, conosce bene il calcio perché gli anni a Sassuolo, insomma, gli hanno anche fatto costruire rapporti importanti. È un dirigente molto
0: Sì.
1: considerato, quindi sicuramente è una cosa positiva per la Juventus averlo. Avergli dato fiducia. Ora però sta a lui, perché ovviamente lui non è un dirigente che fa mercato in prima persona, quindi deve affidarsi alle persone giuste, cioè c'è Ottolini, vedremo se arriverà anche Tognozzi con Ottolini, però saranno loro di fatto a far mercato. Sicuramente Carnevali è un uomo che secondo me, a differenza di Comolli, si prende meno rischi e bada più alla concretezza, e forse è quello che ha bisogno la Juventus in questo momento.
0: Concretezza, solidità, serenità, ma
1: Sì,
0: ci sono tante cose che
1: è un uomo che sa stare vicino alla
0: può
1: squadra, è
0: dare.
1: un uomo presente, che parla sempre, che c'è, insomma, secondo me è una figura di riferimento di cui la Juventus necessitava, quindi sono fiducioso sul tipo di lavoro che fa Carnevali a Juve. È normale che, ripeto, poi lui non è un uomo mercato in primis, quindi si deve affidare alle persone giuste.
0: È quello che mette la parola fine in positivo o in negativo alle trattative, quello che mette forse l'ultima firma,
1: Esatto,
0: no? In poche parole.
1: esatto,
0: È un bel potere, insomma, è una cosa che ti fa sentire forte questa cosa. Stasera gioca Ildiz invece.
1: esatto. Sì, è l'ultima spiaggia della Turchia dopo che ha fallito l'esordio con l'Australia. Vedremo, Yildiz non è arrivato al top in questo momento, l'abbiamo visto, gli ultimi tre mesi di stagione di Yildiz sono stati tormentati dal punto di vista fisico. Secondo me era anche molto stanco e spremuto dopo aver tirato, tra virgolette, la carretta, no, per tanti mesi, esserci sempre stato. Comunque certo. Lui ha 21 anni, è un giocatore giovane, non aveva mai giocato una stagione da oltre 50 partite, quindi secondo me ha anche risentito dei tanti impegni. Non è arrivato al top al mondiale, ma l'altra volta io ho visto Turchia-Australia, quando è entrato lui si è accesa la luce nella Turchia, come spesso accade anche nella Juve, perché è un giocatore di livello superiore. Stasera gioca, ripeto, non è al top della forma, però la Turchia ha disperato bisogno di trovare tre punti se vuole rimanere dentro il mondiale, e io penso che Yildiz alla fine la sua prestazione la farà sempre, perché è un giocatore che, ripeto, secondo me è sempre sopra la media, quindi penso che la Turchia abbia buone chance di poter vincere stasera e Yildiz di fare bella figura.
0: Il pensiero poi del tifoso bianconero è: ma sapete, a noi che ce frega della Turchia e che vada avanti nel mondiale, il vedere Yildiz in non proprio in splendida forma, diciamo, ti porta anche a pensare: speriamo finisca il prima possibile, così che possa andare in vacanza, possa riposarsi, possa riprendersi e cominciare magari in maniera positiva la prossima stagione, perché direi che è fondamentale la sua presenza.
1: Lasciami dire una cosa però riguardo questo: il tifoso argentino deve anche considerare che Yildiz, attraverso queste partite, attraverso i mondiali, attraverso le grandi
0: porta soldi alla Juve.
1: Ma no, un giocatore acquisisce anche, no, status, personalità, sicurezza, convinzione. Sì. Cioè, in un percorso di crescita di un giocatore giovane, per me invece giocare grandi partite, giocare un mondiale è determinante. Cioè, se lui con la Turchia dovesse fare un po' di strada, io poi non penso che la Turchia farà tutta questa strada, però magari un ottavo di finale, un quarto di finale, per lui sono tutte esperienze che poi lo portano, lo aiutano sicuramente nel proseguo della carriera,
0: lo aiuteranno anche certo.
1: Sì, lo aiuteranno anche nelle future partite con la Juve. Quindi io, sai, sono sempre a favore se un giocatore della Juve va avanti nel mondiale, va avanti nella competizione. Per me è una cosa positiva, perché appunto acquisisce esperienza, sicurezza, anche insomma capacità di preparare un certo tipo di partite con un certo tipo di pressione. Quindi, no, io spero che la Turchia vada avanti e che Yildiz possa fare bene anche a livello internazionale.
0: E tra l'altro, correggimi se sbaglio, no? Ogni giorno, diciamo, ogni partita che viene giocata da un giocatore di un club al mondiale, il club guadagna qualcosa, giusto?
1: Assolutamente, sì, c'è un indennizzo per la quantità di giorni e di partite che gioca un giocatore a livello internazionale, una regola che hanno messo un po' di anni fa per tutelare questo, come la tutela degli infortuni. Infortuni stanotte ne abbiamo visto uno di un giocatore forte che era anche in orbita Juventus, tra l'altro, perché era un giocatore molto apprezzato da Carnevali e molto apprezzato anche dalla Juve, e purtroppo stava giocando un grande mondiale, perché ha giocato bene sia la prima partita che ieri, stava giocando molto bene, purtroppo è stato sfortunato, adesso si dovrà fermare diversi mesi vista la frattura. E, insomma, in bocca al lupo a Kone, che era veramente un bel prospetto, un giocatore molto giovane e interessante.
0: Lo raccontavo prima che mio figlio era impazzito a guardare quell'infortunio, perché non capiva come fosse possibile, perché i replay non ci sono stati, giustamente, per evitare, no, di strumentalizzare un po' quanto accaduto, ma insomma le foto poi anche apparse sui social vari hanno a meno che non fossero state appunto ritoccate con l'intelligenza artificiale, sono veramente da brividi. Quindi al di là di tutto,
1: a me
0: non
1: è impressionato, perché la telecamera è andata sulla sua espressione dopo il contratto. Lui era
0: scioccato, era proprio non urlava neanche, era senza parole, perché non oso pensare il dolore, ma non continuo a non capire come sia stato possibile, cioè neanche una martellata riesce
1: assurdo, gli è rimasto qualcosa sotto la gamba, peccato.
0: No, che disastro, guarda, una roba veramente brutta. Chiudiamo sul discorso portiere ancora, vai, scatenati, perché poi io mi sveglio, no, la mattina, mi aggiorno, c'ho tutta la mia rassegna, eccetera, e mi trovo una bellissima notizia legata, ovviamente, a parte da Fara, che è il vicino al Parma, però ci sta che vada a fare un po' di esperienza, un meraviglioso messaggio, no, di Gianluca Di Marzio. L'Aston Villa ha comunicato alla Juventus le condizioni per l'uscita del Dibu Martinez. 10 milioni più bonus non semplici. a causa delle condizioni elevate l'argentino si sta allontanando. Ma che cosa stiamo facendo quindi?
1: C'è indecisione, ho letto nomi di, ho letto Meret, Milinkovic, no, uno dei due in uscita dal Napoli, ho letto Di Vicario, e la Juventus non è convinta.
0: Ma andiamo a prendere gli scarti del Napoli per il primo portiere?
1: No,
0: ma siamo seri?
1: A parte che comunque secondo me Meret è un ottimo portiere, però a parte
0: anche
1: questo,
0: Milinkovic-Savic è un ottimo portiere, per carità.
1: La sensazione

0: E quindi onestamente quando ho letto il nome di Hugo Martinez io ero abbastanza, non so come dirti, positivo, è una sensazione positiva, perché secondo me è un tipo di giocatore che fa bene allo spogliatoio attuale della Juve, dove manca la personalità, manca quel tipo anche di capacità di vincere le partite. Martinez si sta allontanando perché i costi sono alti, perché la Juventus evidentemente deve investire anche in altre zone del campo e non voleva magari spendere troppo per il portiere. E quindi secondo me è alto mare in questo momento, proprio alto mare riguardo la porta, perché non hanno ancora individuato qual è l'obiettivo principale. E sai, più passano le settimane, più passano i giorni, più diventa anche complicato, perché praticamente tu il portiere doveva essere la base da cui partivi per costruire poi anche il resto del mercato. Vediamo se Carnevali darà una scossa in questo senso. Sai, Vicario è un nome bello, è un portiere forte. Che arriva da una stagione con Attivarsi, però è un portiere che ha dimostrato solidità, però siccome costa tanto. E potrebbe essere più un'occasione, uno dei due tra Meret e Milinkovic, semplicemente perché entrambi vogliono giocare titolare e al Napoli hanno capito che uno gioca e l'altro no. Quindi potrebbe essere quello un tipo di occasione, sempre se poi sapendo benissimo com'è facile trattare con De Laurentiis quando si tratta di comprare giocatori dal Napoli. Quindi sai, la
1: Posso
0: Juventus.
1: suggerire di risparmiare
0: Sì.
1: i soldi che ho sentito vorrebbero essere investiti per Elmas e magari usarli per il Dybu Martinez? Così è? Così,
0: Sì,
1: così.
0: no. Quello è un profilo che, ripeto, a me piace proprio per la personalità che ha. È un giocatore che all'Aston Villa ha fatto benissimo, un giocatore che con l'Argentina ha fatto benissimo, un giocatore maturo, consapevole, che non sente la pressione, perché ha dimostrato di non sentire nessuna pressione, e poi è un giocatore che guida il reparto oltre ad essere portiere. Quindi quello è un nome che secondo me la Juventus dovrebbe veramente puntare come prioritario. Vedremo se succederà.
1: Grazie Enrico, buon
0: Ciao Giulia,
1: lavoro,
0: grazie
1: buon
0: a tutti.
1: weekend, buon tutto,
0: Ciao,
1: buone partite
0: ciao.
1: del Mondiale, soprattutto che non se
0: Certo,
1: ne perde
0: stasera gli Stati
1: una.
0: Uniti. Stati Uniti, attenzione, perché secondo me sono la sorpresa, la squadra che andrà più avanti tra quelle di media fascia, diciamo.
1: E noi abbiamo McKennie lì, quindi
0: McKennie,
1: ce lo guardiamo molto volentieri, che abbiamo McKennie noi lì. Grazie Enrico,
0: sì. Ciao Giulia, ciao a
1: ciao,
0: tutti.
1: grazie Enrico Turcato. So che a voi dei mondiali interessa molto poco, però quando ci sono di mezzo i giocatori della Juventus bisogna fare molta attenzione. Torniamo tra poco, ci sono un sacco di cose da leggere. E voi andate avanti, scrivete, scrivete, scrivete.
2: RBN Caffè. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè.
1: Rieccoci ragazzi, le 11:40, pronti per venire in chat adesso e leggere un po' qual è il vostro pensiero, perché questa mattina ovviamente non ho ascoltato tutte le 2 ore di Claudio Zuliani, però volevo capire un po', no? Quale fosse il vostro pensiero in merito a questa alla partita di ieri giocata da Davide. Mi viene da dire che non è una partita che cambia il mondo attorno ad un giocatore, che soprattutto lo fa nel caso di valutare. Cioè, dovrebbe, non dico vincermelo il mondiale il Canada per far sì che io ti dica: caspita, ma allora aspetta, non abbiamo capito assolutamente nulla di questo giocatore. E invece abbiamo così, ci siamo rifatti un po' la bocca con questa tripletta che, come ci ha ricordato prima Enrico Turcato, non è soltanto questione dei 3 gol segnati, ma la fame dimostrata da lui ieri giocando, la voglia, la determinazione, la ricerca del gol, la non paura nel far

0: farsi passare la palla, nell'avere la palla tra i piedi, perché spesso nei post partita abbiamo analizzato la prestazione di David proprio in questo modo. Sembra abbia paura che quando la palla gli arriva tra i piedi, come se lui non sapesse cosa fare. E quindi sembrava come, appunto, poi alla fine scegliere la cosa più facile, che poi era anche la cosa che più ovviamente poi lo portava alla critica. Quindi ecco, è anche questo che ha creato secondo me discussione ieri, perché proprio la tranquillità con cui lo si è visto giocare, per carità, un gruppo che magari conosce molto bene, ma vuoi mettere una conoscenza magari anche di tot anni, legata però poi a tre occasioni l'anno nel vedersi, rispetto a qualcosa che si sviluppa quotidianamente. Cioè, è particolare anche questo, no? Che non sia mai riuscito evidentemente a tranquillizzarsi in un ambiente come quello bianconero. Questo continua ad essere oggetto, secondo me, proprio di analisi. Bisognerebbe proprio veramente capire molto bene che cosa non ha funzionato a livello di spogliatoio. E qua continua ad esserci il discorso che facevamo anche ieri. Luigi da Roma ci dice: state facendo tutta questa pubblicità su Davide perché dobbiamo venderlo, spero, perché veramente uno più scarso di lui nella storia della Juve non c'è forse mai stato. Tra l'altro, guardando indietro, proprio mi vengono i brividi. Oggi, che sono un mese che siamo dietro a Sorloth, 30 anni. Che amarezza, ridatemi la mia Juve. È già un mese che parliamo di Sorloth, non mi sembra, sai? Cioè, abbiamo iniziato a parlare di lui un mese fa, il campionato non era manco finito ancora, quindi secondo me non è ancora un mese. Hai sbagliato un po' di qualche settimana, forse anniversario. Ma cosa dite? È diventato adesso un fenomeno? Lui a casa, ma per favore, a casa lui è Vlahovic. Poi mi chiedono se tifo Inter. Da cosa mai lo avresti dedotto? Potrei mai lavorare a Radio Bianconera tutti i giorni da 7 anni, tifassi Inter? Mi faccia il piacere, mi faccia. Poi mi chiedono se ci sono problemi con la TV. Non so, chiedo in regia se per caso qualcuno può sapere qualcosa, perché si blocca. Prova a capire se magari è un problema di applicazione della tua TV, o se, se poi continua la cosa, segnalacelo, perché magari poi noi facciamo riferimento. Antonio da Napoli, parliamoci chiaro: David non è una vera e prima punta, specialmente come la interpreta Spalletti, anche questo il grosso problema. Gabriele dalla provincia di Pescara, complimenti, grazie. Io penso che a Carnevali siano state date troppe responsabilità. Io spero di sbagliarmi, ma se l'anno prossimo saremo ancora messi così, cosa fanno? Tagliano anche Carnevali? Mi auguro di no. Mi auguro di no. Filippo da Castelmassa, ti do per sicuro che con era già della Juventus. Ho amici nel Sassuolo, ecco. Filippo, ci dai questa bella notizia così? Ci fai sorridere così? Ascoltiamo un vocale, dai.
1: Ciao Giulia, una considerazione per sono nato a Roma, per la rosa della
0: Non devi
1: Juve
0: neanche
1: e per la
0: presentarti,
1: passata
0: la voce c'è.
1: stagione. Innanzitutto, tra il sesto e il terzo posto c'erano 3 punti, quindi è vero che abbiamo mancato le partite facili all'ultimo, era tutto nelle nostre mani, pure è vero che se andiamo a vedere la stagione, sarà una stagione molto sfortunata. Sia nelle conclusioni in porta, che sono state tante, tanti pali, tanti gol annullati, lì non so se è solo sfortuna, però riguardo al contributo di David, io voglio dire che quando è rientrato in pianta stabile Vlahovic, nonostante Vlahovic abbia segnato, la Juventus ha perso punti preziosi, mentre quando Vlahovic non c'era e c'era David, magari non segnava David, ma la squadra si esprimeva meglio, segnava magari McKennie, segnavano altri, perché era più utile al gioco.
0: Ah, bella, bella così, bella constatazione la tua, che a questo punto spezza una lancia in favore di Davide, c'è poco da fare. Altro vocale, vai.
2: Brava Giulia, hai detto bene. Comunque David tecnicamente è forte, è una seconda punta, deve giocare con l'attaccante. Il problema è che Spalletti non lo può far giocare con due punte. Hai due esterni, hai due punte, che fai? Che modulo adotti? Nelle altre squadre c'è chi sceglie anche addirittura di giocare senza centravanti, siamo pieni di idee. Ma io prima di privarmi di idee ci penserei un attimino. Se non riesco ad arrivare a due centravanti mi tengo David. E anche se riuscissi ad arrivare a due centravanti, avere anche un cambio di modulo con David, perché no?
0: Vedete che un po' i pareri possono essere diversi. Sentiamo cosa ne pensate, la Grieco. Buongiorno.
3: Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti, anche ai nostri ascoltatori.
0: Che effetto ti ha fatto questa tripletta sull'umore mattutino di David?
3: Beh, sicuramente per il suo umore ha fatto molto bene. Bisogna prenderla un po' con le pinze, da quello che si è visto, insomma, avevano di fronte anche un po', come diciamo noi, dalle nostre parti, un po' il dopolavoro ferroviario, ecco, del calcio, che il Qatar era veramente, ha dimostrato estremamente pochissima roba, però comunque messo nel suo ambiente, comunque all'interno di un gruppo, lo dissi pochi secondi fa, un po' nel suo giardino di casa, sicuramente si è visto un po' di tranquillità in più, di convinzione nei propri mezzi in più, però è veramente la classica rondine che per adesso non può fare primavera. E diciamo, ci sono ancora altre partite, almeno un paio penso per il Canada, se non tre, ma forse due, che è il fine sedicesimi sicuramente, per provare a vedere se magari con un test lievemente superiore il giocatore può comunque dimostrare qualcosa in più, mal che vada, come si diceva, al massimo acquisisce un po' più di valore economico qualora lo si voglia vendere, ecco, mettiamola così. Quindi comunque
0: vediamola così, dai,
3: può far bene, ecco, in generale alla Juventus e al giocatore in entrambe le situazioni.
0: Ma infatti prima dell'inizio dei mondiali c'era questa incognita. Tifiamo il giocatore nella sua squadra, giocatore della Juventus, nella sua selezione, in particolare perché speriamo che torni a Torino rivitalizzato, o perché speriamo che in America si faccia vedere al mondo e arrivino delle grandi offerte?
3: Beh, questo è il grande dilemma sicuramente del tifoso, però io mi auspico che dal punto di vista tecnico sia l'allenatore che il nuovo DS Carnevali abbiano comunque in realtà un piano, quindi abbiano già una valutazione complessiva del giocatore al di là di quello che può fare in questo mese, perché comunque il giocatore quello è, e poi magari uno può avere un exploit pazzesco oppure un mese di buio, però il giocatore è valido, quindi se tu lo reputi valido è giusto che gli si dia una chance anche per il prossimo anno, primo anno di ambientamento. D'altronde lui ha giocato in Francia 5 anni e in Belgio 2 o 3, quindi comunque l'Italia è l'Italia, anche se disastrata quanto vogliamo, però è un campionato lievemente differente. Però se questo ha fatto 100 gol in queste due squadre, forse di 310, da qualche parte un po' ce l'avrà il piglio del centravanti. Bisogna capire se lo valutano degno di poter vestire nuovamente la maglia della Juve, a prescindere da quello che farà nei mondiali, che è comunque sempre un mese a parte.
0: Io darei una possibilità alla Juventus più a lui che a Comeiners, ad esempio.
3: Beh, penso sia in dubbio, l'involuzione di Comeiners è sotto gli occhi di tutti e soprattutto non è dell'ultimo anno, cioè è una cosa che ci si porta dietro da un po'. E sono cambiati tre tecnici nel frattempo, nessuno è riuscito a capirci qualcosa, evidentemente è uno di quei classici giocatori della galassia gasperiniana e fuori da quella rimane appunto.
0: Ma perché la Roma non lo vuole? Ma perché la Roma non lo vuole? Ma prendetelo!
3: Bisogna capire appunto se anche Gasperini, cioè, vabbè, io l'ho già allenato a suo tempo, adesso vado su altri prospetti, altri profili. È un peccato, perché da quello che si era visto a Bergamo comunque l'acquisto è stato giusto, anche pagato bene, però per quello che si era visto a Bergamo era un grande acquisto, considerando Thiago Motta un figlio di Gasperini,
0: sì, un figlioccio di Gasperini,
3: esatto,
0: sì.
3: Anche
0: non
3: alla luce
0: potevi
3: di cosa
0: mai
3: ha fatto a Bologna,
0: esatto.
3: Il match era tutto giusto, quindi almeno da questo punto di vista è stata una scelta comunque condivisibile, poi il campo parla per tutti e lì poi le cose sono andate diversamente.
0: Ma infatti tante volte ci troviamo poi a dire a fine stagione, analizzando l'annata di un calciatore, i presupposti erano tutt'altri, cioè nel senso, certo, l'abbiamo detto per Commeners, forse leggermente meno per Openda, che era un po' più enigmatico come giocatore, ce l'avevano anche già descritto come abbastanza umorale, nel senso va molto come lui va avanti poi nel corso della stagione un po' come seguendo il fil rouge della squadra, cioè se la squadra va benissimo anche lui tira, certo, tira verso quel lato del fiume, diciamo, altrimenti è capace di perdersi, e abbiamo visto infatti cosa è successo anche da David, l'hai detto tu, comunque sì che arrivava dal campionato francese, ma ti è stato proposto come uno dei migliori marcatori esistenti praticamente nella Ligue 1, no, certo, e anche il miglior marcatore proprio della sua nazionale.
3: Ed erano un paio di calciomercati estivi in cui
0: si parlava di lui,
3: comunque,
0: certo,
3: esatto, a prescindere dalla Juventus, ma in generale le migliori squadre europee, comunque era un nome che girava sempre, perché è comunque giovane, adesso 26, ma comunque all'epoca dei fatti magari 22, 23, 24, capisci che era un ottimo prospetto da seguire. Quindi poi appunto il campo è così, può magari far guadagnare valore, stima, fiducia ai giocatori che magari impensabili, e invece farne perdere al converso a quelli che invece arrivavano con le fanfare, con gli squilli di tromba. I vecchi dirigenti di una volta andavano a vedere anche tanto l'aspetto psicologico dei giocatori, quelli lì, proprio i dirigenti che andavano sul campo a seguire i giocatori, a capire se avessero mai avuto problemi di adattamento, esatto, il carattere per reggere la pressione.
0: Una nuova storia come questa.
3: Esatto, perché la Juventus comunque, a prescindere dai risultati, è comunque la Juventus, lo stadium è lo stadium, quindi comunque un conto è giocare a Lille, un conto è giocare alla Juve, quindi almeno quest'anno ha pagato, poi vediamo, ha pagato lo scotto ovviamente, non che ha pagato la scelta, e quindi bisognerebbe capire le strategie, perché se si parla di Colomoni, se magari rinnova Vlahovic, ovviamente poi i posti sono quelli, non è che puoi prenderti 4 centravanti e poi farne giocare mezzo, quindi è proprio il mese in cui vanno fatte le valutazioni più corrette, ma bisogna fare molta attenzione, insomma, considerare tutti i fattori.
0: Tanta carne sul fuoco, insomma, per Giovanni Carnevali. Un ascoltatore ci scrive: visto che David ha fatto tripletta, possiamo aumentare, però ragazzi deve ancora, cioè, capiremo adesso poi come andrà avanti, cioè la prima partita l'ha steccata totalmente, non dimentichiamocelo, però ha fatto tripletta, possiamo aumentare il prezzo circa fino a 40 milioni magari? Poi si vende Cambiaso a 35, Miretti a 20, Turam a 35, Cabala a 10, prestito per Arturo Openda e Azic, Nico Gonzalez all'Atletico, e invece Douglas Luiz lo proverei. Sei d'accordo con questa lista della spesa?
3: È un po' complicata da seguire perché ha tirato dentro tanti nomi.
0: Tutti, Douglas Luiz, mezza
3: non
0: squadra.
3: Lo so, perché comunque allora sicuramente è un patrimonio da valutare, in qualche modo da rivalutare, sul campo ha tanto tanto deluso, perché comunque è stato provato più volte, magari
0: voleva tornare in Premier, è tornato e non mi sembra che sia andata meglio.
3: Esatto, quindi è un altro di quegli abbagli che comunque alla fine, però io non mi incaponirei troppo in realtà su Vidulit, cioè cercherei di allenarlo in qualche modo, no, allenarlo nel senso di venderlo, ecco. Cambiato anche sono già 2 anni che è in crisi nera dal punto di vista tecnico, e sì, probabilmente dovrebbe cambiare anche lui ambiente in generale, perché anche lì stiamo sempre parlando di 3 allenatori che ci hanno provato, e lo stesso Spalletti, se non riesce a rivitalizzarlo, evidentemente è giusto che cambi aria, e già 30 sono forse ancora troppi, cioè rispetto alle valutazioni foglie a cui è arrivato un anno e mezzo fa quando doveva andare al City, mi pare, sono adesso giustamente le cifre sono ridimensionate, però non credo sia un prospetto ancora su cui insistere molto, lo dico con rammarico, perché invece ha fatto vedere delle cose molto buone.
0: Senti, era il 17 aprile quando Manuel Locatelli firmava il rinnovo di contratto, lui che da bambino sognava, no, di vestire la maglia bianconera, e ora si ritrovava, oltre che a essere ancora juventino per altri anni, a doverla così rappresentare come capitano. Ecco, lui è anche un altro giocatore estremamente divisivo. C'è chi ha ricordato come nel corso della stagione sia stato uno dei più utilizzati e uno dei migliori in campo anche sempre, che poi ad un certo punto verso il finale si è spento, come un po' tutto il resto del gruppo, esatto. Purtroppo. È giusto però, secondo te, non metterlo quindi in discussione, o è semplicemente questione di ma non c'è nessuno che lo chiede?
3: Allora, sì, è divisivo, lo capelli, perché giustamente dal punto di vista tecnico non ruba l'occhio, cioè il tifoso della Juventus ha visto dei giocatori in mezzo al campo, ma in tutti i reparti, di un certo livello, quindi è immaginare che il capitano della Juve sia rappresentato da un giocatore che, possiamo dirlo, è nella media dei giocatori, cioè non è un fulmine di guerra e tutto, però all'interno di un gruppo con un allenatore che magari vada a determinati equilibri sia in campo e sia fuori, è un giocatore invece utile, mettiamola così. Secondo me è giusto che possa rimanere, uno perché il capitano è tutto, ma non è necessariamente da titolare, cioè bisogna comunque intervenire sul reparto. Poi non lo vedo un giocatore dannoso per il gruppo Juve, certamente andando ad agire sul mercato potrebbe essere un comprimario molto molto utile in determinate partite, comunque un equilibratore, è un sono quei giocatori che piacciono tanto agli allenatori proprio perché comunque danno un senso ad un gruppo, però ovviamente tecnicamente è appunto di livello medio, quindi è normale che il tifoso non possa pensare che il giocatore più rappresentato dalla Juve sia un giocatore mediocre o medio, ecco, quindi da questo punto di vista li capisco, però non punterei il dito su di lui, ecco, sull'andamento discutibile della Juve degli ultimi anni.
0: Poi c'è un nostro ascoltatore che abita a Castelmasta, che dice: è un mese che sapeva che la Juventus era praticamente pronta quasi ad annunciare Koné, ma non poteva dirlo. E ieri capita questo, cioè, incredibile.
3: Io l'ho visto e è proprio un vero peccato, perché ha fatto un campionato bellissimo quest'anno col Sassuolo, era in super rampa di lancio, e possono essere veramente quelle cose che ti cambiano a questo punto in negativo una carriera. Cioè, io spero per lui che rientri con i tempi corretti, perché uno dice il più presto possibile, poi magari senza forzare, però che ritorni a quei livelli là, perché sono comunque infortuni pericolosi, difficili anche psicologicamente da smaltire, soprattutto in una competizione come questa, col mondiale in casa. Comunque, cioè, è veramente un sogno che si spezza, un doppio sogno, sia la carriera in ascesa, il passaggio a una grande squadra, magari appunto come le voci appunto
0: alla
3: Juventus, sì. Più il mondiale comunque a casa tua, di una nazione che non è avvezza tanto a partecipare ai mondiali, quindi psicologicamente sarà molto dura per lui, è un vero peccato.
0: Assolutamente. Grazie Attila!
3: Grazie Giulia, volevo solo, sicuramente l'avrei fatto anche tu, mandare comunque un pensiero, un abbraccio alla famiglia di Igor Protti.
0: L'avrei fatto in chiusura, esatto. Adesso, guarda, mi tenevo proprio... No, ma figurati, vai, mi tenevo gli ultimi secondi proprio per questo, vai.
3: Non volevo bruciarti questo. Perché
0: tanto non è uno scoop, esatto. Quindi
3: no, assolutamente. Un paio di settimane fa c'erano queste immagini struggenti e bellissime di lui che, sorretto dall'altro figlio, accompagnava la figlia all'altare, quindi diciamo che comunque ha coronato un ultimo sogno e insomma un abbraccio a tutti i familiari, è un ricordo per
0: grazie.
3: Lui.
0: Grazie, Attila, grazie per aver ricordato anche tu, lo avrei fatto anch'io in chiusura, e ovviamente un abbraccio alla famiglia, era da tempo che purtroppo ci si aspettava soltanto che arrivasse purtroppo quel momento, è arrivato in questa mattina, e appunto è stato bello il ricordo che ha fatto Attila con lui, che appunto ha stretto i denti il più possibile per poter vivere questo momento da papà, quindi con mezza lacrimuccia che inizia a cadere. Ovviamente condoglianze alla famiglia di Igor Protti, anche da parte, penso, di tutta Radio Bianconera, ma in questo caso da parte di RBN Caffè. Noi ci risentiamo giovedì, ragazzi. Poi fino a luglio non se ne parla più di ferie, state tranquilli. Però ci risentiamo giovedì, buon weekend e mi raccomando, fate i bravi, Ciao.
4: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: La cronaca: viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bambina di 4 anni di Triggiano nel Barese, morta nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che cedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un 37enne residente a Mola di Bari. Per la bambina sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati.
5: E nella mattinata di oggi un 15enne è morto in un altro incidente stradale avvenuto dopo le 2 a nord di Siracusa. Secondo la prima ricostruzione sembra sia avvenuto un impatto frontale tra 2 motocicli. Il 15enne trasferito in ospedale, poi deceduto per le gravi lesioni riportate. Un altro giovane di 18 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione. In corso di accertamento le condizioni di un terzo giovane, anche lui rimasto ferito. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente avvenuto in prossimità di una rotatoria.
6: Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, che secondo quanto reso noto dai legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ha tentato di togliersi la vita, è stata trasferita dalla terapia intensiva dell'ospedale di Vigevano, dove era ricoverata da mercoledì per un'overdose di tranquillanti, al reparto di psichiatria. Non è in pericolo di vita ed è in condizioni stabili.
5: Lutto nel mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari e Livorno, che da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita iniziata sotto 3-0 da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi al cimitero di Cecina.
6: Dall'estero, raid israeliani nella notte nel sud del Libano. Almeno 16 morti secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa nazionale libanese. Le forze di difesa israeliane hanno affermato ad aver continuato ad attaccare terroristi in risposta a ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi in uno scontro, riferisce l'IDF, e il ministro Ben-Gvir invoca una dura rappresaglia e dichiara che tutto il Libano deve bruciare.
5: Calcio iniziato, il secondo turno della fase dei gironi dei mondiali 2026. Il Messico vola ai sedicesimi con l'1-0 la Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha volto 4-1 la Bosnia. Finisce 1-1 invece tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Intanto la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: Venerdì 19 giugno, cose di calcio XL. Questo è il sommario doppio di oggi. In studio Antonio Paolino, Paolo Rossi, per una puntata dove gli ospiti siete voi. Esame Juve, trovare un attaccante. Colomani la spunta su Vlahovic. Accordo vicino con l'UEFA, 10 milioni di multa e rosa limitata per la prossima Europa League. 30 giocatori in lista, compresi Douglas Luiz e Arthur. 6 esuberi e altrettanti da sostituire. 3 gol fanno tornare il sorriso a David, ma non basta. E poi Malagò, eleggibile, arriva l'ok dell'anticorruzione. Buona giornata e ben ritrovati a tutti voi. Un saluto anche alla nostra regia di Roma, che splendidamente gestirà la regia appunto di questa puntata. Ultima della settimana, non ultima perché poi ricomincia subito la prossima, e in studio ritroveremo anche Paolo Rossi.
9: Buongiorno.
8: Di solito, Paolo, la gente si prende il venerdì e lunedì per fare ferie, per fare il ponte lungo.
9: Noi...
8: Tu vuoi lavorare
9: io il venerdì e lunedì, ma perché...
8: In realtà io ho il concetto di ponte, ogni tanto lo vedo in televisione, ogni tanto se vengo, vengo a prendere un aperitivo verso il Po, esatto, però esatto. Il concetto di ponte,
9: salutiamo gli amici che lavorano,
8: per chi lavora nel calcio weekend di sera, poi adesso ha maggior ragione, dove comunque seguendo un po' i mondiali ce l'hai in per tutte le ore,
9: per fortuna ore. Per fortuna che li segui tu i mondiali, per fortuna così. Che io ho le mie spie che poi mi scrivono, no, in questo caso forse no, Davide, a che ora ha segnato? Di notte?
8: Di notte. No, da mezzanotte in poi ha giocato.
9: Da mezzanotte in poi.
8: Il Canada col Qatar.
9: Allora,
8: a mezzanotte 40 aveva già segnato due reti.
9: Sai anche gli orari?
8: Perché
9: io ero ancora il Murazzi, perché ecco, ero con degli amici.
8: No, io sono tornato a casa e ho detto, guardiamo un attimo cosa fa il Canada.
9: Io ti aspettavo, mi hai detto, io lì vado a trovare le notizie. Sai quante ne ho trovate ieri sera? Di mercato e di supermercato.
8: Il vero giornalista batte il marciapiede, ricordatelo. Esatto. E quindi
9: con un buon aperitivo.
8: Tu vai e marciapiede del Murazzo è da sempre fonte di ispirazione.
9: Assolutamente, è diventato un'altra cosa rispetto a quando lo frequentavi tu con i tuoi amici ultras. Li salutiamo tutti, perché qualcuno l'ho incontrato, qualcuno ha cambiato bandiera, qualcuno alza un po' la voce, il gomito, però qualcuno ti dà anche qualche notizia. Abbiamo un amico in comune, non quello di cui parlavamo prima, pronto ad accasarsi con una società di serie B.
8: Sono contento per lui.
9: Fermiamoci qua. Notizia in diretta, noi le diamo.
8: Vicina o lontana da Torino?
9: 150 chilometri.
8: Bene.
9: 150 chilometri. Non so se andare verso l'Emilia o verso... o verso la Lombardia. Secondo me la Lombardia.
8: Vabbè.
9: Rifletti, poi me lo dice alla fine e lo salutiamo in diretta. Ma al di là di queste notizie che poco interessano ai nostri amici, io oggi ti chiedo. La lista è lunga. L'anno scorso erano già solo 23 giocatori in lista. Avevamo già una limitazione numerica, perché non avevamo rispettato il parametro. Vorrei uscire un attimo dalla tripletta di David, perché io non me la sento di dirlo definirlo il nuovo Paolo Rossi. Sono sincero.
8: Però vedi, allora...
9: Lo sviluppiamo subito tema?
8: Ma se vuoi, quando vuoi. Senso che... Allora, io prescindo dalla tripletta, perché poi la tripletta arriva dopo una prima partita dove invece aveva sbagliato i gol alla David, cioè quei tiri troppo morbidi, di piatto, poco convinti, a cercare di piazzare il pallone invece che segnare. Ieri ha fatto tre gol anche di opportunismo, no?
9: Onestamente li ho visti negli highlights.
8: Noi sappiamo tutti che David è anche il giocatore che da noi, al di là del merito di troppe prestazioni negative... ha dato un'impressione ulteriormente e profondamente negativa quando ha sbagliato dei gol facilissimi. Non so se tu eri a Villarreal, quello fu quello più clamoroso.
9: Le ho viste tutte.
8: Ecco, fu quello più clamoroso, no? Cioè davanti a 20 centimetri riuscì a sbagliare un tocco facilissimo. Poi però in quella partita magari lui nel secondo tempo si inventa quell'azione personale e va a prendere la traversa, no? Allora, io faccio questo ragionamento. Che, ripeto, prescindere dai tre gol, che però mi aiutano per sviluppare una riflessione. David, noi abbiamo comunque un problema di rosa, cioè non è che possiamo pensare che tutti quelli che non hanno funzionato l'anno scorso li mandiamo via, perché altrimenti...
9: Sono 30, li ho contati, dal primo all'ultimo. Quelli che ritornano, i prestiti.
8: Sono troppi, molti non hanno funzionato, qualcuno lo dovremmo tenere.
9: Li ho definiti i bocciati, li ho definiti ieri... Sì.
8: Che stanno anche nei bocciati, insomma,
9: esatto.
8: Allora
9: è peggio,
8: allora la grana è peggio che il bocciato, ma ripeto, i tre gol contano relativamente, se non per dire una cosa, che David è sempre stato un buonissimo giocatore. Cioè David l'anno scorso ha fatto un'annata negativa, ma ricorderete tutti come in un periodo della stagione, diciamo l'inizio del girone di ritorno, lui infila un po' di belle partite, tanto che persino molti del pubblico giustamente dicono abbiamo trovato il vero David. Poi purtroppo ricrolla, perché questo è stato il limite enorme della sua stagione.
9: Non è mai tornato ad essere il vero David. Io l'anno prima ho cominciato a seguirlo da quando lo vidi in Francia in Champions League.
8: Però la gara con Sassuolo, la gara con Benfica, la
9: c'era
8: gara con
9: qualcosa
8: Napoli,
9: che intrigava ed intriga.
8: E Spalletti a un certo punto, anche in virtù del fatto che mancava Vlahovic, gli ha dato grande spazio, e questo spazio lui aveva saputo occuparlo, e dandoci un'impressione di un giocatore poco cattivo in area di rigore,
9: ma lo dicevano tutti, con lui si gioca meglio, si gioca meglio, nel senso che fa un lavoro di sponda utile, eccetera, eccetera. Ora, questa tripletta che cosa ci dice? Uno, che appunto i numeri di David sono sempre stati buoni e bisogna considerarli. Due, che David deve giocare per esprimersi al meglio con un'altra punta, perché noi abbiamo considerato un David come se fosse un centravanti di un 4-2-3-1 o 3-4-2-1, come volete, ma comunque sempre troppo da solo. E tre, che questo è un ragazzo che comunque, secondo me, il gioco di calcio lo conosce, e Spalletti questo lo sa. Poi, se Spalletti ritiene, perché io sono di questa idea quest'anno, se Spalletti ritiene che Davide sia irrecuperabile per la Juve e la società ritiene che anche grazie al Mondiale la Juve possa fare una plusvalenza considerevole su David sostituendolo, lo faccia. Non sto a discutere, cioè noi non dobbiamo più avere dei profili di rischio.
10: Quest'anno dobbiamo uscire un po' da degli equivoci, cioè,
9: però onestamente non è che andando a prendere i nuovi sei così certo. Ecco il punto. Quindi io credo che se questo mondiale servirà a riposizionare David anche in termini di fiducia, perché io sentivo Fabio Bazzani, commentatore ex centravanti, commentatore di DAZN, che alla prima partita dice: ma ragazzi, non è che può cancellare 11 mesi di buio improvvisamente. Bene, ieri una partita facile, una partita messa in discesa dalle espulsioni, eccetera eccetera, però abbiamo visto un giocatore, l'ho visto anche trascinare il pubblico, perché in Canada lui è il big, è il capitano, è il giocatore simbolo. Quindi vedremo che mondiale farà.
10: Io temevo di affrontarlo come Italia ai mondiali.
9: Magari, invece poi non.
10: Mi manca solo che rinasce contro di noi.
9: Abbiamo visto ieri a Bosnia perdere con la Svizzera, no? 4-1. Esatto. La Svizzera noi ci ha bastonato all'europeo, quindi...
10: E il Canada ci avrebbe bastonato.
9: Per il sillogismo la Svizzera è molto più forte dell'Italia, ma questo non ci deve
10: stupire. E la tripletta Davide l'avrebbe segnata contro di noi.
9: Può darsi, non lo so. Però resta il fatto che io qualche riflessione su qualche giocatore che non ha reso, ma che deve restare da noi per avere una rosa adeguata, poi se mi si dice, no, guarda, la prossima Juve sarà fatta con Vlahovic, con Kolomani, con Sorloth... Può anche andare bene che Sorloth, che è un ottimo giocatore, però abbia un impatto sicuro nel calcio italiano, non diciamocelo. Perché
10: l'hai vista la partita di Sorloth? Perché io poi ragiono con la pancia del tifoso.
9: No, ma no, perché poi c'è, e ripeto, c'è le difese del calcio italiano, in cui big degli ultimi anni, big, perché Dobbik era un big, perché David Openda erano dei big, perché Fulkrug era un ottimo giocatore, perché Santiago Jiménez del Milan era un big in Olanda. Quindi tutti, una serie di giocatori importanti arrivano in Italia e con le difese che ci steccano. Sono in Italia steccano, o con il gioco delle loro squadre, perché poi ad esempio Duvikas fa bene, per dire al Com.
10: Guarda com'è strano il calcio e il commento. Tutta questa tua riflessione sintetizzata, Paolo e Paolino, la coppia più simpatica di Radio Bianco.
9: Meno male. Anche se avessimo fatto ridere va bene, perché esatto. È già qualcosa.
10: È già un messaggio che passa. Grazie, ne approfitto perché mi prendo gli insulti, ci prendiamo gli insulti, i commenti. Noi facciamo dei ragionamenti e vi teniamo proviamo a tenervi informati quando ci sono notizie o aprendo il dibattito anche con le nostre e le vostre riflessioni. Visto che oggi diventate voi protagonisti, 340-5425-324 è il solito numero, passate parola, ognuno di voi porti un ascoltatore in più, ce n'è bisogno come la Juventus, lo stadio è già pieno, però serve sempre il riciclo, ne servono di più per ascoltarci, per commentare, soprattutto in questi momenti, io ripeto sempre, e questo ci contraddistingue, non solo noi due che ci conosciamo ormai da una vita, ma come spirito, il rispetto della nostra squadra del cuore. Poi la si può pensare bianco, la si può pensare nero, come sempre, ma con rispetto, perché qui ci sono tante cose da fare. L'importante, come diceva Paolo anche qualche giorno fa, noi proviamo a mettere le mani avanti, no? Affinché non si cada poi nell'errore di dire l'avessimo tenuto o dovevamo mandarlo via, aveva segnato, parliamo dell'attaccante. Carnevali, come giuntoli, non avesse preso, con Maines, cioè dopo è sempre troppo facile.
9: No, ma esatto, no? Io penso seriamente, no?
11: che ci sono sempre delle ragioni. Cioè, adesso io faccio, sai che faccio sempre l'esempio della scuola, no? Se tuo figlio a un certo momento doveva fare l'università, e magari tuo figlio va, in che materia va bene in tutto, perché
12: mamma
11: è un secchione.
12: Mamma mia, promosso.
11: Cioè, no, ma lascia
12: dove andavi a scuola anche tu.
11: Esatto.
12: Mamma mia.
11: Io arrivavo a questo periodo che ero un po', come dire, nella sospansa.
12: E poi finisce la scuola, lo invitano le sue amiche che hanno la casa in
11: beato lui. Allora,
12: andavamo in
11: però lui, per dire, vabbè. Va benissimo in italiano, va benissimo in matematica, facciamo un esempio. Quindi sono due caratteristiche
12: greco comandante
11: molto diverse.
12: Greco
11: io, ma io non farmi fare dei racconti che
12: ho rovinato la carriera, gli ho rovinato l'immagine, gli ho rovinato.
11: Cosa voglio dire? Voglio dire che uno deve valutare i pro e i contro di ogni scelta. Non c'è mai una sicurezza, a meno che stiamo parlando di fuori classe totali, cosa che la Juve non ha. Quindi nella casella David, e faccio l'esempio suo,
12: perché poi rivolgevo anch'io,
11: ci sono dei pro e ci sono dei contro,
12: esatto.
11: Bisogna valutarli nella casella Vlahovic, ci sono dei pro, ci sono dei contro.
12: Ne poi vale la pena.
11: Poi c'è il campo che decide, questo è il punto. E allora, e quindi questo non vuol dire mettermene avanti. Io contesto l'idea fortemente che l'anno scorso, come due anni fa, come tre anni fa, come lì o Giuntoli o chi è stato prima, avesse sbagliato a priori la scelta di alcuni uomini. Io posso contestare, ed è un po' più difficile capirlo prima.
12: Gli uomini di società?
11: No, gli uomini del mercato.
12: Del mercato, ok.
11: Perché tu, quando vai a prendere buoni, tu non hai preso dei bidoni o dei giocatori che non si conoscevano. Hai preso dei buoni giocatori che avevano un percorso ottimo, un curriculum rilevante e che in Italia non sono andati bene. Ma questo lo scopri dopo. Questo è il punto. Diverso è dire, guardate che i grandi direttori sportivi sono quelli che trovano i giocatori quando ancora non li conosce nessuno, e quello è un altro film. È Giuntoli, ad esempio, quando trovò Kvara, guardate Kvara oggi che cosa è diventato, ha fatto una mossa per il Napoli straordinaria. E quindi questo è il punto. L'altro punto è dire, no, guardate, la Juve deve fare un'operazione per cui abbassando il monte ingaggi, riuscendo a spendere di meno, va a prendere i giocatori che gli rendano di più e costano di meno. Questo è un ulteriore passo, è un ulteriore è un ulteriore come dire, definizione di progetto. Questo sì, però che noi negli ultimi anni abbiamo preso dei bidoni, quando con Miners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, David, Opendao, Zegrova, per fare due esempi,
12: cosa
11: abbiamo aggiunto di che come lì. Non è vero, perché erano i giocatori che avevano delle buone prospettive e che non sono andati come dovevano.
12: Ormai mastichiamo e parliamo di calcio da tanto tempo. Io mi sto convincendo, intanto ci rivolgiamo anche noi, rivedo certo. Adesso, l'ho letto stamattina anche sui nostri siti, il dolore che ha colpito la famiglia Protti, un giocatore che mi aveva affascinato in quel periodo lì, tra l'altro segnava cioè, dicevo, la provincia cosa ci regala a volte, no? E poi vediamo anche le malattie che cosa invece ci tolgono, quindi un grosso abbraccio non retorico alla famiglia, che immagino anche solo minimamente la sofferenza che sta provando. E ho visto comparire adesso il suo nome, quindi mi ha riportato coi piedi per terra alle cose che poi contano nella vita e nelle famiglie. Paolo, penso di essere arrivato a una risposta, perché tu non hai fatto lo spot a favore o contro un giocatore, non stiamo
11: dicendo.
12: Mi viene difficile.
11: Se vuoi, io ti dico, David lo terrei, ma questo è il mio parere.
12: Ci arriviamo, sai che avevo pensato proprio una puntata sull'attaccante. Sì. Ho fatto una lista, no? Poi dobbiamo decidere. Cambiare troppo in società, cambiare troppo nella squadra, uomini, dirigenti, ci metti dei giocatori che vengono strapagati, però sono degli uomini, ci cambi gli allenatori. La Juve è cambiato tutto, ogni anno.
11: Certo.
12: Ogni anno. Che cosa sarebbe, e arrivo poi così al nome dell'attaccante, Perché secondo me, David in questo momento, non per i gol, mi fa piacere che segni, no?
11: Sì.
12: Perché almeno riapre gli occhi e non fa togliere le mani dal naso. E potrebbe ancora convincere, no? Perché ha le sue potenzialità, ma forse bisognerebbe cambiare poco quest'anno poi nella squadra, cioè aggiungere tre cose, toglierne tre e slegarsi dai pesi morti, cioè quelle che sono le grane non consideriamo le cessioni, no? E mettiamoci dei giovani italiani, stranieri, decidano loro. Però le scelte devono ricadere su un gruppo, che è quello dell'anno scorso, che è debole, che manca di personalità, e mi devi aggiungere solo tre nomi di personalità, cioè devi rinunciare a vendere magari Bremer, devi cercare non più di convincere Vlahovic perché non ce la fai, usciamo allo scoperto, perché quello ti sblocca anche, a mio avviso, anche il nome di David. A quel punto ti può bastare David con Sorloth? Io penso che Sorloth diventi poi l'attaccante da prendere, perché rientra nell'operazione Nico Gonzalez. La guardo così.
11: Sì, sì,
12: poi okay. C'è l'ipotesi Nico Gonzalez, no, mi potrebbe interessare perché sto cercando anche un esterno, perché se non avessi si fanno tanti nomi. Fatta la domanda, arrivo alla lista che volevo presentarvi, così non interrompo poi Paolo e voi eventualmente, abbiamo ancora tempo in questo primo blocco e oggi la dedichiamo a voi, la puntata. I nomi che ho messo insieme sono questi. Allora, tu chi prenderesti e chi rappresenterebbe meglio, chi è più forte in base all'opportunità, il carattere, la personalità, sì, il costo, tutto quello che vuoi. Però ci vedo anche poi dei nei in alcune figure. In porta, diciamo che siamo tra Martinez e Vicario?
11: Okay? Sembrerebbe.
12: Sembrerebbe. Tra Dragusin e Lukumi?
11: Mm.
12: Tra Zaniolo e Brian Diaz? Vedo stamattina Zaniolo, sì, mi inchino, sì, ai saggi del mercato. Ci vedo uno tra Colomani e David, che non vuol dire chi è più forte, ma cosa stai dicendo, ce l'avevamo, spendiamo. Cioè, qui bisogna fare delle scelte e qui vado a prendere già 6, 5, quelli che sono, manca ancora qualcosa, no?
11: Sì.
12: Ne vendo i pesi morti, le, sì, grane, e poi aggiungo dei giovani. Mi dici la tua? Perché vedi che siamo arrivati al nome di David?
11: Ti dico che sarebbe già una campagna acquisti rilevante. A prescindere,
12: dimenticato qualcuno?
11: No, sì, hai dimenticato un centrocampista.
12: Cioè, se io ho messo un Kessié barra, poi abbiamo
11: Kessié barra. Beh, è chiaro che se la Juve mi va a prendere un portiere, un Kessié, io aggiungo un terzino sinistro, uno Zaniolo, faccio un esempio, e una punta.
12: Olberare, sai che Olberare, sono usciti tutti questi nomi qua, no?
11: Però inquadriamoli io voglio essere molto esplicito, sì, su questa cosa. Se tu dovessi definire la qualità della Juve, io credo che noi la andiamo a individuare in particolare in Yıldız e con Seysao, cioè gli uomini che superano l'uomo. Noi dobbiamo riuscire ad avere altri centri di qualità. C'è poco da fare. Quindi io non. Però dobbiamo sapere che la Juve è strutturata per giocare con due mezze punte che stanno sui lati, perché né Yıldız né Conceição poi sono dei trequartisti, possono farlo, eccetera, eccetera. E quindi dobbiamo, secondo me, in attacco, avere tre prime punte con caratteristiche molto diverse. Che vuol dire che quella che si integrerà meglio con il resto della squadra giocherà di più. Ma non possiamo pensare, ricordiamocelo tutte le volte, noi il prossimo anno abbiamo l'Europa League, che è un livello inferiore rispetto alla Champions, ma dal punto di vista energetico è superiore perché giochi al giovedì. E quindi noi dobbiamo avere un parco riserve che utilizzeremo in gran parte per l'Europa League e almeno in tutta la prima fase, che sono 8 partite, ti devono garantire la qualificazione in maniera normale. Questo è uno dei temi da affrontare. Cioè la Juve non può pensare solo, purtroppo, perché io lo dico esplicitamente, Antonio, non so se sei d'accordo, per me Carnevali si è preso una patata bollente incredibile. Cioè se tu fai l'analisi della Juve di oggi,
12: non è fare il tifo contro questo,
11: ma tutt'altro, è dirgli complimenti in bocca al lupo. Perché io, francamente,
12: sante parole.
11: Cioè, io sono di quelli che dice l'anno scorso pensava alla Tudor, date 3 giocatori nuovi e questa è una squadra da scudetto. Poi sono arrivati 4 giocatori e mi sembravano profili interessanti e ho detto, infatti, se Inter e Napoli non ammazzano il campionato, la Juve ci può essere, e il precampionato mi aveva fatto vedere delle idee, avevo visto delle crescite. Poi di quella crescita ho visto che Kalulu si è confermato e Cambiaso, per intenderci, no. Ho visto che David non è stato quello dell'inizio della stagione e ha attraversato un momento molto buio. Ho visto che Openda non è mai decollato, ho visto che Zegrova non ha mai fatto il titolare praticamente una volta, se non in una o due partite. Quindi tutte variabili che contano per ammazzare la squadra. Del resto abbiamo passato il tempo a dire: ah, ma guarda il Milan, com'è cambiato grazie a Modric e Rabiot, e Milan poi è fallito come noi. Non basta quindi solo il nome, ci vogliono tante cose, però dai nomi importanti è partire. E ripeto, in bocca al lupo a Carnevali, perché oggi chiunque si metta a fare ragionamenti veri, non campati in aria, perché adesso già vedevo il titolo: Lewandowski ex obiettivo bianconero. Ma guardate che Lewandowski non è mai stato
12: l'obiettivo bianconero.
11: C'è poco da fare. Perché se
12: riprendete
11: poi
12: le nostre puntate, ditemi no, se è arrivato qualche volta il nome di Lewandowski.
11: Chi stiamo
12: nel
11: vedendo? Stiamo vedendo oggi titolare di tutto il mondo: Lukumi. E Lukumi è un difensore del Bologna, con tutto il rispetto. Lukumi vale Gatti? Dai, oggettivamente. Sì e no? Più o meno. Cioè, Lukumi...
12: A me fa venire in mente questo quesito. No? Quindi... Vega, Kelly, abbiamo tenuto Kelly. Io ci vedevo più Vega che
11: anch'io,
12: Kelly.
11: Anch'io,
12: onestamente.
11: Però poi Kelly ha reso. Kelly si è inserito e ha reso.
12: Esatto. Ha reso quanto ci aspettiamo? Io l'ho visto il più criticato, il più beccato da Spalletti a bordo campo nell'ultimo periodo,
11: perché
12: sbagliava la diagonale, appunto, non appoggiava, non andava avanti, marcava, lasciava lo spazio. Cioè, te lo fai andare bene.
11: Mi verrebbe a dire, appunto, Spalletti ha vinto la sua battaglia interna. Adesso bisogna ascoltare, bravo, Spalletti. Ascoltarlo vuol dire, non chiaramente che se Spalletti mi chiede Yamal si dice bravo, no,
12: qui tocca un altro aspetto, ma per me è una porta sfondata, già aperta.
11: Però a maggior ragione, arrivando uno come Carnevali, che ha una proiezione, lo vogliamo dire, più italiana che straniera, no, ovviamente conosce meglio il mercato italiano, andiamo a capire se si può costruire una Juve che aumenti il suo valore, e poi vedremo che cosa succederà. Ma ripeto, quest'anno mettersi a fare le pulci sull'operato di Carnevali, esatto, sarà un problematico, perché francamente
12: io tra il direttore che vale quanto quello di prima e quello di prima ancora, no, cioè sul piano emotivo, devo sponsorizzare nessuno, e l'allenatore, questa campagna vinta, portata avanti, aumenta le pressioni su Spalletti, su allenatore.
11: Certo.
12: Secondo me, con la stessa squadra, senza toccargliela, no? Certo che serve l'attaccante, perché è andato via anche Vlahovic, ovviamente, no? Quindi senza dire 20 giocatori, 6 richieste. Con la stessa squadra tu dovresti prendere 2 punti in più e andare in Champions l'anno prossimo, almeno.
11: Sì.
12: Cioè, questo voglio dire, perché giochi da un anno in più, quindi non andrei ancora di nuovo a stravolgere il fatto di convivere insieme, no? Aggiungendo quello che proponi, perché inizi tu, e che un uomo di calcio, che mastica calcio, ti potrebbe accontentare. Perché io vedo il rischio, Paolo, che Carnevali possa provarci. Non guarda il computer, no? Ha disdetto tutti gli abbonamenti costosissimi, mi dicono, gli aggiornamenti, i criceti.
11: Basta algoritmi, ok.
12: Basta algoritmi, perché mi costa troppo anche la gestione per i prossimi 5 anni di mantenimento dell'algoritmo. E io sai che se ti dovessi dire, non con cattiveria, non con prevenzione, non so se riuscirà ad accontentare veramente i desideri dell'allenatore. Però questa volta la patata bollente resta a Spalletti. E questa è la squadra. Io sono arrivato adesso, di più non posso fare, sono in difficoltà a comprare quello e quell'altro. Accontentati, ti direi, di Sorloth, accontentati, come dice Paolo Rossi, perché ci ascolta Carnevali.
11: Di
12: tenere qualcuno e vendi chi? Legrane, prestiti.
11: Sì.
12: Openda, plusvalenza che fai con Miretti, perché è facile farla, no?
11: Essendo a zero
12: e intanto deve partire il sistema Carnevali. in sì. silenzio, tappiamoci la bocca quando Bravo. Paolino, Radio Bianconera, come mai non avete comprato anche quest'anno no. qualcuno?
11: No, ma è no. poi la solita questione, alla fine dell'anno la domanda,
12: alla fine dell'anno.
11: La campagna acquisti, la domanda quale sarà? Qual è l'obiettivo della Juve?
12: Bravo, e su quello dobbiamo essere... prima forse, non lì alla fine.
11: Perché il primo errore che ha fatto come lì è stato arrivare e dire che noi andavamo al mondiale per vincere.
12: Esatto.
11: Perché ci chiamiamo Juve, basta,
12: basta. Basta Colomani ecco. un milione per tre partite.
11: Ecco,
12: me basta. Lo compravo.
11: Andiamo, adesso... andiamo a dire, ragazzi, faremo una stagione per essere competitivi, perché questo è il quadro. Basta che il 2 settembre Spalletti non dica l'allenatore bravo è quello che si fa comprare i giocatori
12: vorrebbe,
11: che vuole,
12: ma fai,
11: perché se no, caro Spalletti, è bene infatti... che prima o poi ti prendano per le orecchie. Perché adesso c'è un uomo che comanda davvero
12: e che parla il tuo stesso linguaggio.
11: Esatto, punto.
12: E infatti arriva la domanda prima di noi, perché siamo stati lunghi e Giorgio in regia sta aspettando di andare a prendere il caffè.
11: Certo, ha ovviamente.
12: Scusatemi, posso fare una domanda? Sì o no, Sì, sì. o no? Ma voglio una risposta sincera.
11: Sì.
12: Perché siamo simpatici, ce lo dice anche
11: Andrea. Siamo sinceri sempre.
12: Simpatici sempre. E sinceri, anzi anche troppo a volte. Vi piace? Oppure, meglio chiedere, vi fidate di Spalletti?
11: No.
12: Ni! Caffè, torniamo dopo.
13: Cose di calcio.
14: Radio Bianconera.
13: È l'unica che conta.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung T Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
16: Sei stato abituato al meglio.
17: Ad essere un vincente,
16: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
12: Cose di calcio XL, non solo cose di calcio, il lunedì e il venerdì, spesso e volentieri insieme. L'anno prossimo dobbiamo cambiare il giorno, Paolo, il giovedì. Il lunedì, non lo so, vediamo.
11: Beh, venerdì
12: tanto
11: sarà...
12: Tanto tu il ponte
11: no, ma
12: fai.
11: Il venerdì sarà post partita di Europa League, tu girerai l'Europa minore.
12: Sarò il Pullman.
11: Conoscerai Pullman. Adesso allora, tu hai fatto adesso la Champions League.
12: Le aerei, grandi capitali hotel, europee.
11: Adesso Flixbus, notturni. Ti devi ridimensionare.
12: Dove sei
11: tu,
12: ancora, Antonio?
11: Esatto.
12: Sono partito due giorni
11: ancora,
12: fa.
11: Esatto.
12: Sono ancora a Bratislava.
11: Lo spirito vero. Quindi venerdì, no, sono felicissimo di commentare, invece che un pre-partita della Juve, un post-partita dell'Europa League. Perché certo. Io, come immagino tutti i tifosi della Juve, questa Coppa vuole, non dico portarla a casa perché sappiamo benissimo che una finale, cioè provare a portarla a casa, e questo sì,
12: assolutamente, ma di questo poi ne parliamo.
11: Per me deve essere l'obiettivo dell'anno, provare a portare a casa l'Europa League.
12: Anche perché ieri ce lo facevano notare, è il passaggio più semplice per
11: entri
12: arrivare
11: Champions, fai la Supercoppa
12: anche
11: Europea,
12: fai la Supercoppa Europea
11: e vinci un trofeo,
12: fai un'esperienza. Certo. Allora, io non sono d'accordo perché ne ho parlato un minuto, ho fatto una domanda, Paolo dice no, io dico ni, ma ci metto le pressioni a Spalletti e vedo che poi quando tocchiamo il tema, tutti i giorni il direttore contro Spalletti. Vabbè, se vuoi capire questo, continua a capire questo. Ci aggiungo però che facendo le riflessioni e vedo che poi, sai, sentir dire da tutti, anche nelle interviste, io dibatto su questo aspetto, sono chiaro. La colpa è quello che non ha comprato. La colpa è comunque dei giocatori. E vedo sparire il nome dell'allenatore, mi inquieto. Ma ci potrebbe essere Marcello Lippi al suo posto. Lo so benissimo che non ne avrei trovati altri, ma ci sono dei vizi di forma, no? È un traguardo non raggiunto. E allora c'è anche la responsabilità dell'allenatore. Poi, a te simpatico, simpaticissimo, non parliamo di simpatia o antipatia, parliamo solo che se avessimo ragionato così saremmo ancora Spalletti come lì. Invece uno è saltato. Se salta uno,
10: c'è subito un altro tappo, un'altra bottiglia, eventualmente se non funzionassero le cose. Inopportuno sarebbe cambiare qualcosa adesso, ma perché è una società che non ha avuto quel tipo di coraggio, credetemi, credetemi. Un Luciano Moggi di altri tempi avrebbe cacciato, certo, per lui era più semplice con altre squadre, allenatore Ancelotti e magari qualche suo collaboratore. Cioè, guardate la fotografia un po' allargata, perché ci si tappa il naso dove si vuole, ce lo tappiamo tutti, felici di iniziare con Spalletti, ma basta alibi, non è avercela con Spalletti, perché altrimenti a novembre, avessimo iniziato così, saremo al punto, il prossimo novembre, al punto di quando ha iniziato a fare i capricci Thiago Motta, e l'allenatore, e il dirigente, e Giuntoli, e Bisticci sono andati a casa tutti e due. E quest'anno la fotografia è stata più o meno simile, con 60 milioni di ammanco, perché non siamo andati in Champions League, ma al di là di questo. Tanti vocali che adesso andiamo ad

0: Quindi ci sono, vedi? Ci sta che l'allenatore abbia delle sue preferenze, ma nella Juve dell'anno scorso e nella Juve di quest'anno un Gatti ci sta alla grande, se devo prendere Lukumi, come mi stanno dicendo.
1: Uno degli elementi che a me fa dubitare di Spalletti, e lo dico così, è contemporaneamente uno degli elementi che più mi aveva impressionato del suo lavoro, e cioè il fatto che Spalletti ad un certo punto abbia pensato di scremare la rosa in un 11 titolare. 11, 12, 13, 14.
0: Che però a un certo punto avevamo apprezzato.
1: Che avevamo apprezzato, infatti ve l'ho detto. Ho detto, per me scusa, quello era il modo giusto per dire, ok, su queste io punto e provo a ottenere quello che è l'obiettivo minimo della stagione, cioè il quarto posto. E questo naturalmente ha un prezzo che paghi, cioè il fatto che una serie di giocatori non li utilizzi più e si deprezzano, si avviliscono, escono dal progetto. Ora
0: c'è e fanno sempre peggio.
1: E fanno sempre peggio. C'è una linea mediana però che secondo me va considerata. Cioè, se Gatti, e faccio il suo esempio, ti salva a Roma, non può sparire dal radar. Cioè questo, cioè se Openda non gioca mai e le poche volte che gli dai dei minuti lo vedi che non è in condizione, che non capisce il gioco, che sbaglia dei palloni semplici, nessun problema, lo metti fuori. Ma se Gatti o qualche d'un altro ti salva Roma, prima di farlo fuori ci devi pensare bene.
0: Ci devi impegnare a trovare delle soluzioni.
1: Sì, ma soprattutto non è sbagliato cercare di coinvolgere più giocatori possibili. A meno che tu questi veramente li reputi negativissimi. Il problema è che però adesso quel tipo di politica ti si ritorce contro, perché la Juve non ha le risorse per fare un profondo restyling della rosa e qualcuno di questi te li dovrai tenere. Quindi magari farai degli scambi, tra virgolette, alla pari tra Juve e Bologna, Gatti andrà chissà dove, incasserai quella cifra X e vai a metterla su Lukumi. Devi essere molto bravo, ed è qui il lavoro che deve fare Carnevali, nel riuscire a fare in modo, possibilmente, che Gatti lo venda a più soldi di quanti ne servono per comprare Lukumi e che alla fine del prossimo anno Lukumi riuscirà ad avere un rendimento migliore di quello di Gatti, che non è stato un rendimento esaltante. Quindi è un'operazione di questo genere. Questo sarà il mercato della Juve. Questo sarà il mercato della Juve. Poi, se c'è uno o due colpi, tanto di guadagnato, ma la Juve non sta ricapitalizzando.
0: Non vuole ricapitalizzare.
1: Cioè, quando noi facciamo i paragoni con i mercati del passato, no? E si dice, ma i grandi dirigenti, eccetera, eccetera. Per essere chiari, quando nell'estate del 2011 Marotta e Prati ci fanno un mercato che è un capolavoro, a partire dal fatto che prendono Pirlo prima ancora dell'allenatore, quindi altro che seguire l'allenatore, noi prima abbiamo preso Pirlo, poi siamo andati a prendere Conte, questa era la Juve di Marotta e Prati, quella Juve lì spese 80 milioni perché ci fu una ricapitalizzazione dopo dei fallimenti. Qui non siamo in questo quadro. Quindi qui bisogna fare di necessità virtù, andare a tagliare dove si può e cercare di sostituire quei giocatori con giocatori che costano di meno, possibilmente che guadagnino anche di meno, ma che rendano di più. E poi da lì riparti. Io la vedo, ripeto, un'operazione molto, molto difficile. Aggiungo e chiudo. Sapete perché io non mi fido di Spalletti personalmente? Perché non mi fido degli allenatori che mi sembra che ragionino in maniera incoerente sul valore della squadra e coerente sulle loro responsabilità. Cioè, se Spalletti ritiene, come ha detto...
0: Lo sta dicendo Paolo Rossi, sì, lo sta dicendo Paolo Rossi, lo dico perché sta scrivendo che abbiamo una campagna contro Spalletti, il direttore... Cioè, parliamo tutti i giorni di diversi aspetti, con diverse riflessioni.
1: Aggiungendo, ovviamente, faccio il tifo per Spalletti.
0: Cioè, facciamo il tifo per la Juventus, ci mancherebbe altro. Di Spalletti.
1: Non voglio che la Juve però diventi la spallettese. E se la Juve ha un allenatore che l'anno scorso, a fine stagione, ci dice che abbiamo fatto una grande stagione, per me non è un allenatore da Juve. Per me, forza Spalletti. Facci vedere quello che sei, fammi cambiare idea, perché ripeto,
0: ma qualcosa devi cambiare anche
1: io
0: tu.
1: Io ho cambiato

0: idea sulla Juve, perché con lui ho finalmente visto delle belle partite, mi sono divertito, mi è piaciuto, ho visto una Juve offensiva, eccetera, eccetera. Non basta se tutto questo non mi porta all'obiettivo minimo. Io come tifoso riparto con grandi ambizioni, con grandi speranze e sapendo che il percorso è difficilissimo. La pongo così, a oggi, e chiedo a te e chiedo a... Qualcuno crede che la Juve prossimo anno lotterà per lo scudetto?
1: Certo.
0: A oggi.
1: Che e ve lo ancora... dice il pentito Paolo Rossi.
0: Ma non è successo, esatto. Poi magari, ma speriamo che,
1: ma
0: che
1: deve lottare per lo scudetto? Per illudere
0: poi c'è
1: qualcuno.
0: La seconda domanda, deve lottare per lo scudetto? Ci dovranno dire che deve lottare per lo scudetto con la solita frase, ma noi siamo la Juve? Perché esatto. Se questa è la Juve non lotterà per lo scudetto, è evidente. A meno che una serie di giocatori che hanno performato meno o che hanno performato bene diventino dei top. Cioè, è chiaro che se Yıldız mi fa 25 gol all'anno,
1: o se azzecchi per una volta i 6 cambi e diventano bravissimi al primo
0: acquisti.
1: Anno.
0: Esatto.
1: Mi sembra tutto complesso.
0: In questo contesto mi sembra molto difficile.
1: Visto che non parliamo solo di allenatore, abbiamo dedicato forse adesso 5 minuti, visto che parliamo dei soliti nomi di mercato in uscita, perché le operazioni poi sono anche quelle, siamo in onda, siamo live, non siamo a pettinare le bambole, i ragionamenti sono questi. Quindi, se siamo arrivati, e nel sommario non c'era il tema Spalletti, è perché poi tutte queste modifiche, tutte che avverranno o non avverranno, non devono ricadere solo su Carnevali, che è appena arrivato e non ha accontentato l'allenatore, perché... Se non lo accontenterà, Spalletti ce lo deve dire il primo giorno che non l'ha accontentato. E come si potrà dire se l'ha accontentato? Perché l'anno scorso il problema erano i giornalisti, a cui date sempre le colpe. Qui non si tratta, come mi dice qualcuno, sì, ma gli ascoltatori hanno ragione. Ami o non ami Spalletti o ti piace aizzare e dividere ancora di più i tifosi? No, io amo la Juventus. Non amo né Carnevali né Spalletti. Paolo Rossi, che può pensarla diversamente e guarda caso parla e dice non mi fido, ma ci credo, devo crederci, anche perché ha lo stipendio, non posso darlo via, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi le riflessioni cercate di allargarle, perché nel frattempo la notizia di Radio Bianconera, sapete qual è? Che ci sono degli allenatori liberi in giro che stanno lavorando, perché... La Juve non sta mai ferma, non sta ferma a guardare la panchina occupata, guarda anche oltre. Negli ultimi anni ha sbagliato guardando magari nel posto sbagliato, in alto, in basso, a destra e a sinistra. Se abbiamo non fatto la lotta con Mollì, se avevamo intuito che c'era un contrasto, una convivenza che ci ha portato a chiedere a Mollì direttamente se c'era stata la mediazione, la necessità di una mediazione, riconoscete almeno... a questa radio, no? L'antipatia di dirvi le cose che non vi fa comodo sentire. Perché poi le tirerete fuori tutte a novembre, quando se saremo primi. Bravissimi, direttore, si ricorda cosa ha detto? Certo che mi ricorderò. Non farò il giro di parole come i quacquaraquà dei social, come i copia e incollisti. Non farò quella capovolta. Paolo diceva scudetto, io devo no. Abbiamo sorriso, come al bar... No, mi ha offerto il caffè ed è finita lì e andiamo avanti. Ma guarda caso quando ci avevano detto ma la società ci ha detto che vanno avanti insieme, Paolino, rilassati. Ma non è per una mia questione, no, nessuno mi ha scritto questa roba qui.
0: Come lì cosa ti aveva risposto alla tua domanda quando gli hai chiesto se c'era stata la necessità di mediazione? No?
1: Perché avevo oltretutto esplicitato. Da una parte è mancato il traguardo sportivo, dall'altra è mancato l'incasso di 60 milioni.
0: E lui?
1: John ci ha detto che siamo uomini e dobbiamo trovare la soluzione interna.
0: E infatti
1: è andato a casa.
0: Uno è andato a casa
1: perché due diventava complesso anche gestirla, no? Però dai ragione a chi ha usato di più i muscoli o meno. L'anno prossimo con questo direttore italiano, 12 anni almeno di grande calcio, all'ombra di tanti altri grandi uomini, secondo me si dovrà adeguare più Spalletti e magari i giornalisti anche loro faranno un passo indietro rispetto come lì Carnevali non capisce l'algoritmo, perché è stato un po' l'alibi anche per noi, detto molto chiaramente. Detto questo, significa che il lavoro è al pari di quello di quest'anno, impegnativo, in bocca al lupo a Spalletti. Ma che non è preparargli la
0: sai
1: trappola.
0: Cosa io imputo a Spalletti, perché poi nel calcio, e lo sapete bene perché Spalletti ha un eloquio, tu mi hai raccontato la miglior sintesi della comunicazione di Spalletti, me l'hai data tu quando mi hai detto che nelle conferenze stampa si sente prima battere
1: così,
0: battere, e poi un giorno si smette perché non si riesce a stare dietro.
1: Dopo due minuti.
0: Con Thiago Motta, lo sapete benissimo, le conferenze stampa duravano 7-8 minuti.
1: Cercavi l'aggettivo Spalletti, e lo evidenziavi.
0: Con Spalletti arriviamo a 30, no? Quindi Spalletti...
1: E fa più comodo alla Juve Spalletti.
0: Che ti spiega, è uno che ti spiega, a volte per me non si capisce, a volte però leggendo tra le righe cogli certi temi anche di carattere tattico, eccetera, eccetera. Però Spalletti, io chiedo questo all'allenatore della Juve. L'allenatore della Juve, se non è soddisfatto della squadra che ha, e ne ha tutte le ragioni, è possibile, perché io allenatore posso dirlo.
1: Ce lo dica prima.
0: Deve dirlo in maniera esplicita. Cioè, a gennaio,
1: anche
0: se
1: quest'anno...
0: non ti prendono la prima punta di cui tu hai bisogno e hai chiesto, torni in conferenza a febbraio e dici chiaramente, non... un giro di parole dicendo l'allenatore bravo è quello che si fa comprare il giocatore, che è un modo per dire io non sono bravo perché non sono stato bravo a farmi comprare acquisti, ma tutti hanno capito che era un attacco. A quel punto devi dire tu, l'allenatore
1: sarà difficile,
0: gestore, sarà difficile arrivare in questa situazione
1: senza
0: al quarto posto, perché ci manca una pedina importante, però ci proveremo. Non che poi fai 3 vittorie e dici ma con questa squadra va benissimo, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, è una questione.
1: Siete
0: di...
1: voi che volete convincermi che questa squadra non è forte.
0: Bravo, anzi, cioè, buttare sempre la palla sui giornalisti. Che appunto, siete voi che nessuno mi convincerà mai.
1: Ma nessuno mi convincerà mai.
0: Cioè, per intenderci, a 3 giornate alla fine va a fare una riflessione su Openda. Che io fossi stato Openda, lo appendevo al muro. Devo chiedere scusa a Openda,
1: non l'ha mai usato.
0: E la partita dopo Openda non fa un minuto.
1: Neanche riscaldamento in campo.
0: Ma neanche riscaldamento in campo. Allora,
1: lasciamo il tema Spalletti.
0: No, è questo che io imputo, cioè questo modo di procedere, per cui mi sembra, lo dico esplicitamente, che si senta lui la Juve e non c'è stato
1: perché
0: mai.
1: Ha visto il vuoto
0: noi
1: di potere.
0: Abbiamo avuto un allenatore che ad un certo punto si è sentito la Juve. Non perché non ci fosse la Juve, ma perché lui si riteneva superiore alla Juve che c'era. E sono stati due. Uno è stato Antonio Conte al terzo anno, famoso discorso del ristorante, e che se n'è andato via a luglio. Uno, quando lui pensava, io qui dentro sono quello più capace di tutti. Però un po' qualcosa aveva dimostrato, perché 3 scudetti se ne era portati a casa. La società e Conte si sono divisi in maniera traumatica ed è andata bene così, come noi sappiamo. L'altro è stato Allegri quando la società è morta, è scomparsa, l'anno delle plusvalenze, e c'era solo lui. Quindi non era Allegri che si sentiva superiore, e che proprio non c'era più nessuno.
1: C'era il vuoto di potere.
0: C'era il vuoto totale. E Allegri lì ha fatto anche il dirigente. Salvo poi, arriva Giuntoli e non gli viene riconosciuto. E lo rimette a posto. Ecco, è così. Altrimenti...
1: Vi stiamo raccontando qualcosa di strano,
0: ecco,
1: o è capitato?
0: Potrebbe ricapitare. Ognuno può dare il giudizio che vuole, vedendo che Spalletti, approfittando del fatto che Comolli non aveva impatto emotivo con tutto il resto della struttura, e approfittando di una grande personalità che lui ha, perché Spalletti ce l'ha. Oh, Spalletti ha avuto il coraggio di andarsene via dal Napoli che aveva vinto lo scudetto, di fare un passo indietro. Però, vedendo anche che Spalletti...
1: Come te lo spieghi quel passo indietro, avendolo conosciuto adesso? Senza fare dietrologia.
0: Senza fare dietrologia, secondo me, a volte quando vinci...
1: È più facile
0: andare via. È meglio andarsene via. Se hai avuto dei problemi, guarda... poi a Napoli non è semplice,
1: non
0: sicuramente
1: è facile,
0: stare...
1: Né vincere
0: stare
1: né perdere.
0: Laurentiis, eccetera, eccetera. Però, noi dobbiamo dirci una cosa molto chiara. Cioè... dobbiamo essere grati a Spalletti che è venuto alla Juve in una situazione difficile, eccetera. Ma Spalletti deve essere più grato alla Juve, perché Spalletti è uscito dalla nazionale con le ossa rotte. Non è che è ripartito con altre squadre. Quindi adesso abbiamo...
1: Diciamo qui le cose come stanno.
0: Tutto per fare bene, perché si parte dall'inizio.
1: E non ci sono più scuse.
0: Perché non ci sono più scuse. perché c'è un nuovo dirigente molto capace con il quale è bene andare d'accordo, è bene dirselo prima. Se non sei d'accordo, vai a bussare. Non hai il camp, però, vai a bussare a Carnevali. Litighi, discuti, pretendi, chiedi. Poi però diventi quello che bisogna essere, un allenatore nel calcio di oggi,
1: in questa situazione.
0: Quindi tu, il primo settembre, o quando inizierà il campionato, dovrai dirci, tu e la società, qual è l'obiettivo, finendola con la retorica, soprattutto da parte della società, siamo la Juve, noi gareggiamo per vincere. Dillo se siamo in grado di farlo, perché se siamo in grado di farlo e pensi di essere in grado di farlo,
1: devi fare un altro
0: mercato. Allora poi verrai giudicato se non vinci. Se tu invece hai un profilo più basso, perché giustamente non hai avuto i mezzi, ci sono delle fasi della storia del club, cioè
1: bisogna fare bene.
0: Io non penso che Amorim arrivi al Milan, sinceramente, se no è un pazzo, e dice siamo il Milan, vinceremo. Ragazzi,
1: e con me
0: non c'hanno manco i dirigenti in questo momento.
1: I palloni.
0: Quindi profilo più basso, è un momento storico in cui noi siamo nelle retrovie e inizi a cercare di scalare. Questo si chiede alla Juve, io personalmente. Il realismo e gli obiettivi giusti. Punto.
1: Guarda, la risposta che esce da avete ragione, avete torto e ci sta, la dà Fausto. Senti cosa. Poi cambiamo argomento, anche perché sono le 13 e abbiamo Giorgio di nuovo che aspetta il caffè delle 13.
0: Quanti caffè gli fai dare a prendere a Giorgio? Magari mangia.
1: Se no non regge. Se no non regge. Quando Spalletti dice davanti alle telecamere che il suo centravanti David non va bene perché non sopporta il contatto fisico, dicendo agli avversari come conviene marcarlo, fa una cosa che con Moggi gli sarebbe valsa una convocazione in sede. Minimo. Noi vi raccontiamo la Juve che abbiamo visto, i dirigenti che abbiamo visto.
0: Però forse il calcio è un po' cambiato.
1: Il calcio è cambiato, benissimo.
0: Oggi benissimo. Gli allenatori giustamente parlano di più, dai.
1: Benissimo, parliamo di più. Ti convoco lo stesso e ti chiedo, perché non siamo andati in Champions League che l'attaccante Vlahovic ce l'avevamo ed eravamo davanti agli altri da due giornate?
0: No, che l'anno prossimo, segnato, tra l'altro.
1: Il prossimo anno chi deve stare zitto, stia zitto e lasci fare anche agli altri. Punto. La radio facciamola parlare, i tifosi della Juve su Radio Bianconera facciamoli parlare, però intanto che abbiano le idee molto chiare. Poi c'è chi parla per dimostrare cosa? Niente, quali saranno le difficoltà dell'anno prossimo. A tra pochissimo.
2: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Fuori Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Si riparte seduti, allacciare le cinture di sicurezza. Questa è Radio Bianconera. Paolo, non mi hai detto ancora dei nomi. Intanto la pensiamo anche che potrebbero capitare delle variazioni, cioè bisognerà saper cogliere le opportunità.
0: Beh, okay. questo sicuro.
1: Mi dai un giudizio sul mercato fino a questo momento, così lasciamo il tema. Da questo momento non possiamo parlare di Spalletti, eh?
0: No, anche ma il mercato, Spalletti al Napoli. Il mercato, come spesso succede, insomma, io sto facendo un po' di indagini sui mercati passati e a giugno è il mese delle voci, non è il mese della riuscita delle trattative. Qui tutti scrivono e tu ne puoi dare conferma che la Juve deve intanto fare delle plusvalenze per chiudere il bilancio e quindi c'è una quindicina di milioni, poco meno, da riuscire a prendere attraverso qualche cessione. Siccome io credo che Carnevali, e su questo è indubitabile, abbia una competenza nel cedere, però un conto, e c'è anche qui, vedi, il luogo comune, un conto è cedere il giocatore che arriva a Sassuolo a 5, si valorizza e lo cedi con la plusvalenza. È ovvio. Un conto è cedere giocatori che hanno reso poco, perché il mercato non è metto sulla bancarella i giocatori da cedere e così, se metto il prezzo giusto, riusciamo ad avere quello che abbocca o quello che è interessato. Il mercato è anche fatto di richieste, dove tu non devi cercare naturalmente di svalutare il tuo parco tecnico, e tante volte ti può capitare che queste richieste non arrivino. Ma tu devi essere bravo in qualche maniera a sollecitarle, a trovare il modo, a costruire degli scambi, dei percorsi. Insomma, l'abbiamo presente, quando c'erano Maratta e Paratici, ci hanno inventato delle formule, pagavi un terzo, poi due terzi, poi c'era la percentuale sulla rivendita e via discorrendo. Ora, qua si tratta di capire, il mercato della Juve inizierà con una cessione forte, che così andrà ad alimentare qualche acquisto importante, ne parlano tutti, no? Cambiaso interessa al Chelsea, arrivano 30 milioni da Cambiaso, faccio un esempio, quei 30 milioni dove li andiamo a dirottare e via discorrendo. La prima, io spero, operazione che avranno fatto insieme Spalletti e Carnevali sarà stata quella di valutare l'intera rosa e di capire il numero dei giocatori di cui noi abbiamo bisogno e quindi anche conseguentemente il numero dei giocatori in uscita, tenendo conto che poi, come hai detto tu, ci sono anche altri che tornano, quindi siamo già a una trentina. Quindi io credo che sarà un mercato lento, come spesso succede, ma a maggior ragione adesso che c'è il mondiale, perché ci sono giocatori che te lo dicono esplicitamente, non voglio neanche stare a pensare, e in questo momento sono concentrato con la nazionale, e quindi non è neanche così semplice parlarci, per certi versi, parlarci seriamente. Ci sarà un grande da fare da parte Carnevali, e immagino che alcuni nomi sui quali magari era concentrato Comolli non interessino più, perché magari erano delle fisse di Comolli, delle idee di Comolli e non di Spalletti. Quindi adesso si saranno riposizionati e vedremo che cosa uscirà fuori.
1: Sei d'accordo sul ricorrezione del piano mercato, ovviamente per migliorarlo in base anche ai propri contatti, conoscenze, e semplificarsi anche un po' il lavoro, perché sulla carta c'è tantissimo da fare, forse tre mesi non bastano, no? Anche perché il mercato durante i mondiali è in stallo, quindi puoi parlare, sì, ma sono a Miami, poi torno la prossima settimana, poi io sono al torneo in Portogallo, cioè funziona così, detto molto chiaramente. Possa essere rivisto doverosamente e corretto da Carnevali per il fatto che, se vuoi intavolare, cioè, perché mi spunta a un certo punto il nome di Lukumi? Ti faccio l'esempio di Comuni, Lukumi. Perché tu potresti avere in ballo, avere in ballo la volontà di tenerti Holm, che ha superato l'esame, non so se fisico anche, quello è il problema. Ok? Che può piacere, la stazza, non pensavo che fosse
0: bell'armadio. No, ha fatto un buonissimo impatto con noi.
1: Esatto.
0: Il problema è che se però ha dei problemi fisici così, se ha dei problemi,
1: chi ha letto quelle carte mi ha detto, sì, lo puoi prendere per sei mesi, vedi che poi magari non migliora come dovrebbe, lo eviterei di prendere.
0: Sì.
1: Ma c'è in ballo anche João Mario, eventualmente, che era lì in cambio di Holm.
0: Sì.
1: Quindi spunta, se lo vuoi, perché non mi... Quanto vorresti per l'Okumi? Cioè, che scattino delle operazioni un po' figlie della necessità per entrambi i club. E abbiamo il Bologna. Poi abbiamo l'Atletico Madrid. Io ti vado a inquadrare perché ti vado a inquadrare l'Atletico Madrid. E ci riprovi anche con Ruggeri, che a un certo punto mi ha stupito. Ma che tu cercavi, non per motivi comportamentali, mi dicono, perché io vi aggiungo sempre quello che so, no? È stato meglio per Ruggeri che uscisse dall'Italia e andasse a fare un anno d'esperienza da qualche parte. Migliorato, messo la testa a posto, cioè... No, niente a che fare con faccende di scommesse. Stavo dicendo fagioli, vai un anno lì, ripulisci la mente, togli le scorie e poi puoi tornare. Cioè ci vedo Atletico Madrid, ci vedo il Bologna, ci vedo il Tottenham, no? Per Colomani, Paris Saint-Germain. Certo che se adesso il Paris Saint-Germain mi dice che vuole 40 per Colomani, mi viene un po' male a dartene 40 o iniziare una trattativa che rischia di finire come l'anno scorso. Ecco perché non i tre gol, ma David, alla fine, non accontenta nessuno, accontenta tutti. Potrebbe essere il giocatore, ne servono tre, qualcuno ci ha scritto, ma intanto me ne bastano due, se Sorlot si chiudesse.
0: Sì,
1: e partiamo da qui, poi togli quello che riesci a togliere, la grana, la plusvalenza, il Miretti... E via dicendo. Paolo,
0: c'è veramente un mercato molto complesso che credo che mai come quest'anno dovrà essere, lo dico così, percepito in ogni situazione, in ogni operazione nel tempo, nel senso che io credo che la Juve, e questo dovrà essere la bravura di Carnevali, non devo essere certamente io a insegnare il mestiere, ma immagino che lui lavorerà per fare un'operazione di questo genere. Cioè, per impedire che la Juve, se riesce fuori un terzino sinistro, il 5 luglio, non debba aspettare il 20 agosto per trovarne un altro.
1: Esatto.
0: Questo è il punto. Cosa che invece, questo è il primo aspetto, perché c'è, è quello di riuscire a vendere qualcuno, ma anche contemporaneamente essere tempestivo nell'andare a sostituire la casella in maniera tale che tu non sei come dire, ricattabile dalle altre società.
1: Esatto.
0: Che sanno che tu hai un bisogno. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che, come giustamente sottolinei, che in qualche maniera tutta una serie di giocatori tu possa andarli a mettere a trattativa con altri, cioè a scambio. Facciamo un esempio. Caro Gasperini, ma sei veramente innamorato di Combiners? Lo vuoi?
1: Me lo sto dimenticando da giorni.
0: Benissimo.
1: Molto probabile.
0: A noi interessa Pisilli, per dire...
1: Ma pensi come Santarelli, eh? La stessa proposta.
0: Io Pisilli lo prenderei di corsa, a prescindere da Combiners. Dico, però, cioè, e provare a instaurare. Poi magari no, poi invece magari Carnevali ha tutt'altra idea, nel senso che dice no, datemi soldi che io li dirotto dove so. E quindi staremo a vedere.
1: Sì, che non te ne danno tanti per Combiners se lo mandi comunque da Gasperini, no?
0: Però il concetto è, quindi, quello sarà un metro di valutazione e dopodiché... Io credo che mai come quest'anno, se qualcuno di noi fa qualche ragionamento sul mercato guardando gli ipotetici 11, sbaglia totalmente, perché uno, perché bisogna finirla davvero di fare così, perché non è mai
1: non è più
0: mai così, mai per nessuno, e perché spuntano nuovi giocatori che partivano dalle retrovie, perché quelli che erano titolarissimi non funzionano e via discorrendo. Bisogna eliminare il più possibile i fattori di rischio. Ne faccio un esempio. L'anno scorso, paradossalmente, il fattore di rischio maggiore che la Juve si è creata è stato quello di prendere Davide Openda per provare a sostituire Vlahovic. Cioè, li teniamo tutti e tre. Vlahovic parte dalla panchina, tanto gli altri due saranno così bravi che di Vlahovic ce ne dimenticheremo. Alla fine non ha funzionato. L'anno prima il fattore di rischio era Vlahovic parte titolare, Milik recupera e abbiamo due ottimi centravanti e Milik non ha mai recuperato. Cioè dobbiamo cercare di
1: eliminare
0: i fattori di rischio. Per me il fattore di rischio maggiore è che se la Juve gioca con due a centrocampo e continuiamo a pensare che i due a centrocampo siano Locatelli e Thuram e che questi debbano cantare, portare la croce e poi gli si chiede anche di fare qualche gol nell'inserimento,
1: di difendere, la porta.
0: Di difendere la porta, eccetera, e pensiamo, per me giustamente, che va elevato il livello della rosa perché deve fare, bisogna fare Europa League, credo che non andiamo a nessuna parte. Quindi per me la priorità è a centrocampo. Dopodiché, se mi si viene a dire, ma guarda, c'ho con Miners e io per la terza volta lo rilancio,
1: secondo me è più probabile che ti rilancio Douglas Luiz.
0: Può darci, che si tenga, dico, Douglas, però, Luiz. Capito? Non lo so, però lì bisogna fare qualcosa, perché noi adesso sento Brian Diaz. Per me Brian Diaz è un giocatore bellissimo da vedere, mi piace molto, ma poi cosa facciamo? Giochiamo con Sestao, Brahim Diaz, Yıldız e la prima punta? Se è così, ok, però ci dobbiamo porre il problema. Bellissima questa Juve iperoffensiva, ma dietro chi c'è a servirli? Chi c'è a coprire? Perché abbiamo tutti i trequartisti che non tornano indietro se non per spirito di sacrificio. Certo. E tutto questo. Quindi sono le connessioni. Se diamo via Cambiaso, perché Cambiaso è un'opportunità di mercato per le altre che vedono ancora in Cambiaso il giocatore dalle grandi potenzialità e magari non colgono il rendimento deficitario degli ultimi anni, ma piuttosto le caratteristiche tecniche che servono per le loro squadre. Ma chi arriva al posto di Cambiaso? Lo troviamo un esterno che arriva fino in fondo, invece di continuare ad avere questi esterni che galleggiano tatticamente, magari anche raffinati, ma che non ne vedi mai uno andare nello spazio, non vedi mai il Di Marco di turno che fa il cross dal fondo.
1: Paolo, c'è una verità, no? C'è una verità. Ne stiamo dicendo tanti di nomi, ne leggiamo altrettanti.
0: Certo.
1: Ma attenzione che può essere una situazione molto simile a quella che nella chiacchierata al mattino alle 8 nell'ufficio di Carnevali si comincia a fare con gli schedari.
0: Sì, no? Certo.
1: E poi si va un po' a competenze, se ne toglie uno, si aggiunge un altro dossier e via dicendo. Visto che ha già preso, mi ha scritto anche il nostro tecnico Giorgio, è già al settimo caffè, si ferma, allora adesso lo facciamo lavorare perché sono arrivati tantissimi vocali, quindi Giorgio, ascoltiamo i vocali, risposte flash da parte nostra o da parte vostra, interagiamo così fino alle 13.30 e poi anche nell'ultimo blocco, prego.
4: Cara RBN, caro direttore, caro Rossi, cara amica e amici di Radio Bianconera, Massimiliano da Roma. Innanzitutto permettetemi un pensiero per Igor Protti, 58 anni, andar via così presto per una brutta malattia. Io che sono, ho avuto una cara persona che, ringraziando lassù i dottori, ancora sta qui e nonostante ho 53 anni, farò fine giugno, ho i miei problemi ormai da anni, dopo 20 anni per una multinazionale con lavoro, ringrazio lassù di avere la salute io e i miei cari. Detto questo, sicuramente accenerete la prestazione del Jonathan David. Io obiettivamente faccio notare che era il Qatar, che erano in 10, ci mancherebbe, tecnicamente i gol erano, sono di discreta e buona fattura. Mi auguro che concluda con il massimo numero di gol, difficile che possa chiudere il torneo mondiale come capocannoniere, perché spero che lo possano vendere al miglior prezzo e magari andare ad acquistare Osimhen.
1: Allora, non mi sembra, grazie della tua, del tuo messaggio, non mi sembra che abbiamo elogiato più di tanto, siamo partiti dai tre gol, abbiamo scherzato un attimo, abbiamo fatto riferimento all'altro juventino, Paolo Rossi, mi sembra ancora l'unico che al mondiale ha segnato una tripletta, però poi la tripletta
0: con un po' di differenze,
1: grado di difficoltà e tutto quello che abbiamo detto. Però poi ci abbiamo agganciato le riflessioni sul non abbiamo mai detto che era scarsissimo, abbiamo detto che non ha reso. Paolo, nella storia della Juventus, poche volte ti ho fatto questa domanda o qualcosa di simile, qual è stato l'attaccante, visto che Davide è un attaccante, cerchiamo gli attaccanti, che ha inciso meno rispetto alle aspettative? Mi vengono in mente i nomi di Rush, Pacione.
0: Pacione no, perché Pacione alla fine era una riserva. Io direi per gli anni 80 sicuramente Rush, perché Rush,
1: delusione totale,
0: Rush era un grandissimo attaccante del Liverpool.
1: Cos'è che non ha funzionato?
0: Beh, non funzionava l'ambientamento soprattutto, perché poi
1: lo stile di vita,
0: la solitudine, i calciatori inglesi,
1: il carattere del giocatore,
0: non si trovavano bene. Tra l'altro stiamo parlando comunque del fatto che lui arriva in una Juve in fessione, siamo sempre lì, cioè lui paga anche quel prezzo lì. E,
1: un centrocampista?
0: Beh, centrocampisti tanti, se ci vai a pensare. Insomma,
1: il primo che ti viene in mente, poi arriviamo anche al difensore e al portiere. A me il portiere è Van der Sar.
0: Beh, Van der Sar, che poi ha fatto una carriera, aveva fatto una
1: alla Juve,
0: carriera
1: alla Juve.
0: Alla Juve ha fallito. A centrocampo, mi verrebbe da dire sicuramente.
1: Tu che sei una mente storica. Olisee, no?
0: Sì, però di quelli aspettative non erano così
1: elevate,
0: così grandi.
1: Però era forse Magrin.
0: Però anche Magrin, poverci, arrivava dall'Atalanta, doveva sostituire Platini. Cioè, io voglio trovare un nome che veramente dicevi, questo è un big,
1: sì.
0: E non, cioè, negli ultimi anni, per intenderci, Di Maria è stata una delusione rispetto al fatto che era un fuoriclasse, no? E poi però è anche vero che è capitato in una Juve particolare,
1: calante.
0: Una Juve calante, no? E
1: si torna sempre lì, ho capito.
0: Zavarov negli anni
1: Zavarov.
0: Io quando abbiamo preso
1: Zavarov a Leinikov,
0: Zavarov aveva classe, Leinikov era un buon tattico e fece anche una discreta stagione alla
1: Limitosa.
0: Juve
1: no.
0: quindi insomma, dopodiché
1: certo, grazie per
0: se pensi
1: ricordo.
0: Alla Juve degli anni 90 e fai l'elenco e dici cavolo, ma non ne sbagliavamo neanche uno.
1: Esatto, cioè, questa esatto, è la cosa. Esatto.
0: C'è Davids, Jugovic, Paolo Sosa, De Schalke.
1: Virdis aveva deluso la grande?
0: Virdis all'inizio sì, molto.
1: Sai che ho visto delle partite su invito di Marocchino che ormai in spiaggia.
0: All'inizio, perché poi non l'abbiamo venduto.
1: No,
0: a parte che al Milan
1: anche delle belle
0: di giocatori.
1: Al Milan non si trovava.
0: Paradossalmente l'abbiamo venduto quando aveva iniziato a giocare molto bene nella Juve. Però all'inizio veramente problematico. Sbagliò un gol in un derby a porta vuota,
1: sì.
0: che lasciò molto perplessi. Anche lui non si era ambientato, non voleva venire alla Juve, voleva restare in Sardegna. Quindi insomma era stato un po' difficile. Ma sai, per gli attaccanti è anche più facile deludere, nel senso che
1: vedi subito l'errore.
0: Ti ricordi Llorente? Llorente poi noi ti ricordi i primi mesi di Llorente? Io ricordo quella famosa pagina di Tutto Sport, ma è solo bello perché non giocava mai quando giocava.
1: Paolo si ricorda anche i titoli di giornale.
0: Perché colpì, no? Perché insomma, tra l'altro splendida persona Llorente, chi l'ha conosciuto lo sa,
1: sì.
0: È veramente un ragazzo eccezionale, poi ha dato un grande contributo, però appunto le vere delusioni sono arrivate negli ultimi anni. Oggettivamente con Miners io avrei scommesso su Combiners.
1: I titoli dei giornali però aiutano, perché mi ricordo anche l'ultimo periodo dell'anno scorso,
0: sì.
1: I quotidiani cominciavano: ma questa è la Juve? È questa la Juve? L'Europa? Sai, perché c'erano i momenti legati alle vittorie. Cerchiamo di uscire un po' da questa logica, però naturalmente la logica più credibile. Andiamo ad ascoltare altri vocali, 5 minuti ancora.
5: Ciao, Nardo a Roma. Allora, se la valutazione di Lugumì e di Moremovic è quella di 20 milioni entrambi, non conviene che la Juventus acquista Moremovic al 50%, quindi lo paga 10 milioni. Conviene che Moremovic venga venduto all'estero e arrivata un'offerta di 35 milioni, e con la metà di quei 35 milioni a zero praticamente ti prendi Lugumì.
1: Oppure dipende sempre se Sassuolo te lo dà. Dipende sempre se riesci invece a fare
0: io aggiungo
1: questi
0: però,
1: pagamenti a rate.
0: Se si fa un ragionamento di questo genere, scusami, mi sono venuti in mente due giocatori che hanno deluso molto. Uno, Diego Ribas Cunha.
1: Diego.
0: Felipe Melo, ragazzi, noi quando abbiamo preso Felipe Melo, abbiamo preso il giocatore. Io dico sempre che quando Lula va da Obama, gli porta la maglia di Felipe Melo. C'era in quel momento lì considerato il centrocampista migliore del Brasile. Quindi noi non avevamo preso un bidoncino, una scommessa, abbiamo preso un giocatore che era l'anima del Brasile, un Brasile minore, ma era comunque iper, cioè, quindi insomma, tanto per dire. Però Leonardo, se non sbaglio, Leonardo, non è che Moremovic e Lukumi sono la stessa cosa? Questo è il punto. Cioè, se noi facciamo questa riflessione, stiamo valutando due giocatori nella stessa maniera, il che per caratteristiche tecniche, per età e per, secondo me, potenzialità, non è vero. Cioè, io penso che Muharemovic possa diventare un difensore molto più importante di Dukumi. Quindi l'idea di utilizzare Muharemovic, la parte vendibile che arriverebbe poi in cassa da Juve, per prendere Dukumi, tra l'altro Dukumi è un sinistro, noi tutto sommato a sinistra abbiamo Kelly, cioè torniamo lì, mentre probabilmente l'idea di andare a prendere Muharemovic è funzionale dal fatto che se va via Bremer avremmo un difensore con caratteristiche non simili ovviamente, ma assimilabili. Quindi non è proprio, io sinceramente Dukumi lo considero un giocatore normale. C'è un giocatore che arriva alla Juve,
1: difensore,
0: che arriva alla Juve, può essere titolare come riserva. Punto. Cioè, non Muharemovic, mi aspetto il salto di qualità. E se arrivasse Muharemovic, confido anche del fatto che Carnevali l'abbia visto all'opera molto bene.
1: Reputi, e l'abbia visto crescere, reputi, maturare.
0: Esatto, reputi questa sua crescita adatta per la Juve che verrà.
1: Senti, ma le considerazioni avremo tutta l'estate. Andiamo a ascoltare i vocali dei nostri ascoltatori.
6: Ciao direttore, ciao Paolo Bruno, buona giornata. Ma secondo me adesso è l'ora di Spalletti, deve dimostrare di essere un allenatore da Juve. Ha fatto forse direttamente fuori come lì e adesso deve dimostrare che non c'è più il cattivo di turno e meglio farà una squadra compatibilmente con i soldini come vuole lui, perciò adesso deve dimostrare veramente di essere un allenatore da Juve e vincente. Poi io voglio vincere Coppa Europa League, non Europa League, non ne frega niente, bisogna vincere.
1: Praticamente la sintesi migliore non si poteva fare. Andiamo ad ascoltare un altro e poi andiamo in pausa.
7: Buongiorno Radio Bianconera da Caotico, sto sentendo le parole dei 2 medici bianconeri, il rischio di impresa nelle aziende sappiamo quali sono, nel calcio sono esponenziali, troppe alchimie si devono coesistere, alchimie di empatia tra giocatori, tifosi, società, stagioni, infortuni, quindi io sto alla finestra, non è che non ho più fiducia, sto alla finestra perché sono stato troppo deluso negli anni passati, deluso. E la stagione che si viene a presentare, vedendo i nomi che ci sono, che si fanno, sono da accettare e poi da valutare nell'arco della stagione.
1: Paolo, è questo lo stato d'animo prevalente? Ne parlavamo prima,
0: sì,
1: in pausa.
0: con realismo, fiducia. In alcuni, curiosità, tutto sommato io penso che sia meglio così, nel senso che le illusioni negli ultimi anni, motivate dalle campagne acquistiche, comunque ripeto, a priori erano state tutte promosse ed erano intriganti, quindi io credo che appunto anche l'aver scelto un dirigente come Carnevali, che è sicuramente un grande conoscitore del calcio italiano, saprà darci l'idea, perché la maturerà, di quale sarà la direzione di marcia. Secondo me partire nelle retrovie in questo caso è un bene, perché ci fa capire veramente chi siamo, perché vedi, quando eri nelle prime quattro pensavi sempre che il passo era corto, anche se poi si è rivelato mai tale, purtroppo, perché di fatto, a parte l'ultimo anno Allegri, fino a febbraio non abbiamo mai gareggiato per lo scudetto. Adesso noi partiamo dalle retrovie e queste retrovie le abbiamo vissute, le abbiamo anche analizzate, nel senso che ci sembrava che fossimo migliorati, poi siamo crollati di nuovo nel finale, siamo crollati a gennaio quando gli impegni erano tanti, cioè abbiamo veramente una radiografia dei nostri limiti. Quindi secondo me è giusto questo atteggiamento, stare alla finestra. Non credo che arriveranno acquisti che ci faranno delirare, perché sinceramente se arriva Sorloth, poi magari Sorloth diventa capocannoniere del campionato italiano, ce l'auguriamo tutti, ma non è l'acquisto che ti fa delirare, ma meglio così, perché, ripeto, questa adesso è la nostra dimensione. Poi se la Juve, Carnevali, così bravo, da inventarsi delle operazioni per cui incredibilmente...
1: Da sfavoriti!
0: Incredibilmente! mettendo
1: sembra
0: tutte
1: che
0: le
1: tu stia schiattando dei mettendo, piatti.
0: Sì, cioè, io cedo così.
1: Stai lavorando in pizzeria.
0: Quello che prendo, io cedo 8 piatti, ma mi arriva il piatto dei tonali. Faccio un esempio, dico: Madonna,
1: il tagliere.
0: Madonna, ma che bravo! Mi hai ceduto 6 scarti. Fai la cucina povera, che tutti gli scarti.
1: Devo indagare. Cambiato
0: mai,
1: il tuo mestiere.
0: Mai fatto un cioè, piatto
1: l'avete visto
0: di questo genere?
1: Come spiatta
0: se
1: il nostro Paolo
0: Rossi. Se sei così bravo e ne hai chiaramente le possibilità, perché ci sono giocatori inarrivabili, ragazzi, allora rinasce un certo tipo di entusiasmo. Ma non è Sorloth, non è Lukumi, non è...
1: Lo sappiamo, cioè, benissimo noi, almeno io e te lo sappiamo.
0: Ci sarà il termometro dei J-Medica. Quando vedremo, se vedremo la folla enorme, vuol dire che è arrivato un giocatore su cui c'è tanta conoscenza.
1: Se vediamo... Io andrò e tu sarai in studio o vuoi andare tu?
0: No, vai tu. Vado io. Che io il sole.
1: Devo indagare, perché avete visto come spiatta di qua e di là. Sì, però poi ci sono anche quelli da lavare, Paolo. Ancora quelli di ieri, i piatti.
0: Sì, vai tranquillo.
1: Primo piano, il parere dell'ANAC può essere presidente federale e quindi via libera per Malagò, sembra il favorito. E tra parentesi, Mancini, CT della nazionale. Intanto si chiude nel weekend, lo Tito si prende pure la regina. Delle ultime news, così vi raccontiamo un po' tutto. Tra pochissimo, mezz'oretta, l'ultima di questa settimana, con i vostri vocali. Magari ci mettiamo un let's goal, ma ve lo spiego dopo, a tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
1: Ben ritrovati, ultimi 20 minuti, Paolo, 20 minuti, cosa abbiamo dimenticato? Questa è la domanda classica del presentatore distratto.
0: Ma è la domanda che forse bisognerebbe farsi un po' tutti, ma vi aspettate una sorpresona?
1: Eccolo.
0: Cioè, che non vuol dire un grande giocatore, No, intendo proprio un giocatore di cui non si sta parlando, perché poi questo è un altro dei mercati che, degli aspetti del mercato che talvolta esce fuori,
1: che
0: no?
1: Tu ritieni... debba essere un centrocampista, un fantasista.
0: Io penso che la Juve a centrocampo abbia bisogno di due giocatori. Cioè, per me, facciamo il campetto. Ti deve fare così, secondo me, la squadra. Disegni il tuo modulo ideale e poi su quel modulo ideale devi anche provare a pensare se i giocatori che hai preso possono farne un altro. Se non possono farne un altro, non è il modulo ideale per me. Però, prima cosa, il modulo ideale per me, se decidiamo che 4-2-3-1, la Juve ha con Sessao, facciamo i titolari, con Sessao, McKennie, Yıldız, ok? Vice Yıldız, Boga. Chi è il vice McKennie? In questo momento ti direi Miretti. Lì. Chi è il vice con Sessao? In questo momento è Zegrova. Penso che Zegrova non rimarrà la Juve.
1: Neanche Miretti.
0: E neanche Miretti. Quindi ne devo trovare due. Due. Di un livello minore di questi due.
1: Sì,
0: a centrocampo i due titolari sono Locatelli e Thuram. Chi c'è insieme a Locatelli e Thuram? Di con Miners. Teniamo con Miners? Ok, teniamo con Miners. Me ne trovi un altro forte, se non più forte di Locatelli e Thuram? Perché ad un certo punto Locatelli e Thuram la stanno nella panchina e con Miners.
1: Compatibile con il
0: compatibile
1: nostro progetto.
0: Con la squadra.
1: Ce ne sono, sì.
0: Cioè, quindi per me la priorità è quella. È
1: okay,
0: quella
1: okay.
0: Kalulu, Holm purtroppo, però troviamo un altro terzino. Cioè, questo che devi fare
1: su Kalulu. Ti faccio una domanda. Lui ne ha fatta una e poi ascoltiamo i vocali, magari anche sui temi già trattati. Kalulu, nel ridisegnare la difesa, nel ripensarla senza stravolgerla, potrebbe tornare a fare il centrale? Diventa più facile o più difficile, visto che ce l'hai lì, occupa la fascia destra?
0: Beh, se tu mi andavi a prendere Palestra, ti avrei detto di sì. Se io avessi deciso, bene, cara Atalanta, so che vuoi 50 milioni, infatti l'Inter forse chiude, e la Juve decide, no, io, per me Palestra è un giocatore che per 10 anni, 7, dai, perché ormai 10 anni non li fai più in una squadra, per 7 anni siamo a posto in quella fascia, allora Calulu me lo vado a spostare centrale e mi vedo e mi vendo
1: bene. Controdomanda, Malen avrebbe fatto bene alla Juve? O il rischio ci sarebbe stato? Perché me l'hanno chiesto prima, non voglio strumentalizzare.
0: Sì, penso che comunque Malen sia arrivato molto carico. La Roma ha avuto un contesto positivo, anche
1: quindi
0: tattico.
1: Quindi tu sei, mi dici di
0: però
1: sì.
0: Però ho l'impressione...
1: Ti spiego perché.
0: Ho l'impressione di sì.
1: L'impressione di
0: anche
1: sì.
0: Anche se non erano le caratteristiche che chiedeva Spalletti,
1: Esatto.
0: Malen non è centravantone.
1: Esatto. Palestra, arrivando alla Juventus, in questa Juventus, come primo acquisto, no? Così metto Calulu in mezzo, vendo Bremer... Prendo Palestra, i conti tornano.
0: Su Palestra non ci siamo minimamente, l'ho detto come...
1: No.
0: Cioè, Inter. Come? Decido che come decido? Un giocatore decido. Importante, faccio una spesa perché quel giocatore mi va a
1: senti la domanda cattiva, perché qui lo faccio per non provocare, ma per ragionare sulle ipotetiche risposte. Poi andiamo a prendere quelle più concrete come risposte anche in altri ambiti, in altri ruoli. Farebbe sicuramente meglio di Cambiaso?
0: Per me sì, per me sì.
1: Per una questione di personalità, di carattere, di dinamica.
0: Ma anche solo banalmente di passo.
1: Di passo.
0: Cioè,
1: quindi non stiamo parlando di simpatia,
0: no,
1: va di moda.
0: No, tutt'altro,
1: quindi...
0: tutt'altro. Io penso che...
1: Guarda, ti fermo. Un'intera squadra verso l'addio. Di Gregorio, Cabal, Holm, Miretti, Kostic, Azic, Vlahovic, David, Openda, Milik. Sono 10
0: giocatori di Juve li stai partendo.
1: La squadra. Che li hai pagati, li paghi
0: li
1: fino
0: pagati,
1: al 30 giugno.
0: Bravo, e devi cercare di...
1: Ok. Ottimo. Così lo sta dicendo Sky e l'abbiamo
0: ripeto,
1: ripreso.
0: Carnevali, in bocca al lupo. E quando hai tempo, rilassati.
1: Ascoltaci.
0: Rilassati. Ogni tanto devi prenderti il tuo tempo perché c'è veramente un lavoro immane da fare su questa Juve. Enorme.
1: Anche perché prima che finisci tutto il giro dei giocatori, di capire i dipendenti, eccetera, Sassuolo avresti fatto anche le ferie.
0: Beh, Sassuolo facevi quattro che no. Insomma, Juve. Non credo neanche che in quest'estate riesca a conoscere tutte le aree, perché poi il punto è questo, cioè in realtà, ragazzi, noi stiamo dando una responsabilità a Carnevali, c'è un direttore sportivo alla Juve, Carnevali deve lavorare, Carnevali è un amministratore delegato, deve decidere, prima cosa, da amministratore delegato, quant'è la cifra stanziata per questo mercato, e non è che la decidi in base alle richieste dell'allenatore o alle esigenze della squadra
1: o all'assegno base, della ricapitalizzazione,
0: ecco, in base alle, a discorsi molto complessi che non è facile definire, però ripeto, la Juve secondo me ha veramente in tutti i reparti un'esigenza forte di intervento e deve trovare delle idee. Ne abbiamo parlato, abbiamo visto il mondiale, prima partita in Marocco, siamo stati tutti colpiti dalla prestazione di Boadì, questo giocatore
1: 18enne
0: davanti alla difesa, e sicuramente il mondiale farà esponenzialmente.
1: Lo vuole Real Madrid,
0: ecco, quindi decidiamo che quindi tutti i giovani che escono al mondiale noi non ci possiamo stare?
1: Sì.
0: Per dire?
1: Sì.
0: Decidiamo questo, cioè noi stiamo dentro dei limiti, Antonio, che mi sembrano tra virgolette
1: limiti nel vero senso,
0: bravo,
1: della parola.
0: Mi sembra il mercato che Marotta e Paratici ci hanno dovuto fare il primo anno, non il secondo, il primo, cioè quello di Aquilani, quello di Traoré, quello di Kostic, capisci? Cioè di giocatori d'aggiustamento, e infatti siamo passati dal settimo posto
1: Krasic. Esatto.
0: Chiaramente siamo passati dal settimo posto al settimo posto. Cioè,
1: bip bip.
0: Sì, no, dico, però c'è
1: bip bip.
0: Qui invece si tratta di capire se la Juve riesce a fare un'altra operazione con le cessioni di cui si parlava prima. Ma non è così semplice, perché... Esempio Azic. Tu Azic, ci credi o non ci credi? Se ci credi, e direi di no, perché Spalletti non l'ha proprio mai messo in campo, se non ci credi... Devi decidere, non ci credi più per niente e quindi cerchi di incassare qualcosa, ci credi ancora per cui lo mandi in prestito e magari ti fai arrivare un altro giocatore da quel club e provi a fare un'altra scelta. Io voglio vedere che cosa succede, perché fino a quando c'era Comò lì si parlava di Bernardo Silva, cioè nomi che per me erano impossibili, però sembrava che la logica fosse quella dell'instant team, dei parametri zero di qualità. Oggi
1: sarebbe arrivato con la Champions, secondo te?
0: Con la Champions non avevi più appeal. Okay.
1: Anche secondo me.
0: Adesso no.
1: Senti, sul portiere, solo perché l'ho rivisto in un'immagine, si è parlato anche, si è parlato sui giornali di Milinkovic-Savic.
0: Sì.
1: Tu l'avresti messo nel ventaglio delle possibilità?
0: Sì, sì. L'avrei preso. Okay. Cioè l'avrei messo, sì. L'avresti messo. È un portiere che in Italia ti ha dimostrato che può fare bene, assolutamente. Io non sono così convinto che noi dobbiamo prendere un portiere molto anziano.
1: Ok. Ecco. Cioè, però ti chiedo allora, Martinez, Vicario, Milinkovic-Savic... Cosa hanno in comune e su cosa faresti pendere la decisione? Perché ci sono delle cose che non mi convincono per quei portieri che secondo me sono magari sul quale siamo interessati. Però ci sono delle cose che non mi convincono, non tecniche, tecniche, non caratteriali.
0: Io ho un'idea di simpatia. In netta minoranza non chiedo a nessuno, a proprio a nessuno, di essere d'accordo con me. Faccio fatica anche io a essere d'accordo con me. Però ve lo dico spassionatamente.
1: Vai, fai il tuo nome.
0: Se dovessi fare il mercato della Juve, a dispetto del fatto che naturalmente il portiere è sembrato un punto debole, io, piuttosto che andare a prendermi un portiere per 2 anni, mi tengo
1: Perin
0: titolare e cerco di far crescere da fare. Cioè,
1: che andrà in prestito.
0: Ok, Avellino. Allora, sì, ok. Però io come Juve cerco di andare a prendere se reputo che il portiere della Juve è una priorità, e questo lo lascio decidere a Spalletti, chiaramente, mi vado a prendere un big. Cioè la Juve non deve utilizzare il portiere spot, deve cercare di fare un'operazione sul portiere.
1: Chi è il big di questi tre che abbiamo detto? Martinez, Vicario,
0: Per me il big è Carnesecchi. Cioè il portiere da andare a prendere con l'idea che questo portiere sia di 6-7 anni, cioè che sia il Peruzzi, il Tacconi, eccetera, eccetera. No, non ti dico il Buffon e lo Zoff. Nel senso che non ne faccio una questione di priorità. Cioè, io inizio a considerare il mercato della Juve in una sua validità quando vedo 2 centrocampisti.
1: Chiaro,
0: minimo
1: chiaro.
0: Uno
1: lunedì ripartiamo dai centrocampisti tra Zaniolo e Brahim, perché poi non abbiamo fatto il giochino.
0: Mi va bene tutti e due. Zaniolo è un giocatore secondo me che con Spalletti potrebbe fare molto bene, perché è uno che ha imparato a faticare fisicamente, è un
1: quindi
0: giocatore.
1: Mi sponsorizzi più lui che Brahim?
0: No Brahim Diaz,
1: devi scendere uno, forse è più semplice
0: è più semplice Zaniolo. Se vuoi fare costruire anche un po' di anima italiana, diciamo.
1: Torna il nome di Dragusin, ballottaggio con Lukumi, per noi, non stiamo dicendo per la società, però nel ventaglio delle ipotesi. Di quelli che abbiamo già avuto, è uno che meriterebbe di tornare?
0: Sì, probabilmente sì, aggiungo.
1: E se mi aggiungi qualcun
0: aggiungo
1: altro?
0: Aggiungo, ogni volta che noi stiamo trattando un giocatore che abbiamo avuto... Mi viene male al fegato perché
1: l'ho fatto apposta.
0: Sì, Antonio, apposta. Perché lo diciamo sempre. Ma se tu avessi tenuto
1: ogni
0: tutti
1: tanto
0: quelli,
1: avessi tenuto qualcuno,
0: ragazzi, noi abbiamo avuto Dragusin, De Winter, Olsen, che per non sapere leggere e scrivere, insieme a Bremer potrebbero benissimo essere i 4 centrali della Juve.
1: Togliamone 2,
0: tranquillamente.
1: Uno
0: tranquillamente.
1: Chi prendi di questi? Prendimene uno.
0: A me Olsen piaceva tantissimo.
1: Perché ha fallito un po' a Real Madrid caratterialmente?
0: Ma è uno che ha fatto qualche errore. Sta parlando anche di un giovanissimo. A parte, cioè, Real Madrid è abbastanza semplice fallire, perché sei come dire posizionato su un livello altissimo. Sì. Staremo a vedere se cresce.
1: Quindi Olsen più avanti, chi avresti tenuto? Immagino un Sulè.
0: Barrenechea è un giocatore che poteva sicuramente avere almeno una prova
1: più di Fagioli?
0: Sì, Fagioli. Io sono molto deluso a Fagioli, nel senso che Fagioli credo
1: Al
0: di là di tutto, credo che sia un giocatore e lo dico con rispetto, qua non faccio tifo da Fiorentina e neanche troppo, nel senso che a Firenze ogni tanto io leggo le pagelle. No, leggo le pagelle, leggo di un giocatore che accende la luce, di un giocatore, ma quale manca la continuità? Cioè Fagioli è uno che fatica a essere continuo all'interno della stessa partita e ancor più all'interno della stagione. È bello a vedersi, e personalmente io ero rimasto folgorato le prime volte, mi sembrava veramente una mezzala di ottime prospettive, mi sembra un giocatore che non riesce mai a fare la giocata davvero decisiva, un giocatore da Serie A media, non da squadra che può lottare per lo scudetto.

0: giocatori che l'anno scorso non hanno fatto bene, e c'è da prendere solamente un nome, Antonio Conte. Perché quando si ha una situazione come la Juve, in cui bisogna cambiare tutti i giocatori e non lo si può fare, bisogna trovare un allenatore che li possa valorizzare, e questo nome è solo Antonio Conte.
1: Allora, io me la prendo con Giorgio, perché stavamo finendo bene, e no, è vero che non dovevamo parlare di Spalletti, ma se poi mi parlano di Antonio Conte, cioè riflessioni a voce alta, le attiamo, e stavo anche
2: Spalletti
1: scherzando.
2: È stato confermato prima,
1: ragazzi. E quindi sponsorizziamo la causa Spalletti, con tutto quello che abbiamo detto, con delle responsabilità identiche all'anno scorso, ma significative, che non devono essere dimenticate, e non bisogna cancellare.
2: Basta che decidiamo l'obiettivo e vediamo poi sulla base di quello che... Quest'anno lui ha avuto buon gioco, perché è arrivato in corso d'opera e...
1: Non c'è neanche più quella...
2: No, adesso si parla all'inizio, all'inizio dell'anno, lui, con molta tranquillità, la società ci diranno: siamo in ricostruzione, abbiamo fatto ripartire la macchina, il nostro obiettivo minimo, chiaramente, entrare tra le prime quattro... e fare una grande Europa League.
1: Dai, sottoscriviamo il contratto, lo faremo la prossima settimana in maniera da tenerlo tutto l'anno, Paolo. Il primo punto sarà, in modo da dire, da non dire, però mi mancava un giocatore, non mi è stato fatto il mercato. Cioè, quando iniziamo. Poi possiamo dire siamo stati ingenui, l'abbiamo pagato troppo, l'abbiamo pagato poco, potevamo segnare, poteva fare gol triplette in continuazioni, eccetera, eccetera. Benissimo, andiamo ad ascoltare altri vocali.
3: Ciao ragazzi, Gianluca da Lecce. Allora, Moremovic, se Carnevali lo vuole prendere, è perché sicuramente non ci vede solo un'opportunità economica, un risparmio, ma anche un potenziale buon giocatore. E poi riguardo il discorso di un attaccante che ha deluso, io vi vorrei ricordare un attaccante che per me, prima di arrivare alla Juve, era un idolo, un vero e proprio killer, ma che poi alla Juve si è completamente spento, e c'è Marcelo Salas, il Matador, che per problemi personali alla Juve non ha assolutamente reso, però quello era un grandissimo bomber.
2: Sì, è stato anche sfortunato, ha avuto anche un infortunio pesante. Salas, quando infatti era in campo, la differenza la faceva, vero, poteva essere. Certo che se immagini che in quella Juve, appunto, Salas, avevi riserve come Salas, insomma. L'anno in cui abbiamo avuto Trezeguet, Ibra e Del Piero, e uno dei tre faceva panchina, ti impressiona un po'.
1: Che gente che è passata da queste parti.
2: Certo.
1: Allora, ricordiamo, la Juventus si avvicina a un passaggio importante sul fronte UEFA, ne abbiamo parlato, alcuni giornali ne hanno parlato in mattinata. Bene ricordare che la Juventus punta a raggiungere il pareggio di bilancio, ce lo ricorda anche tutto Mercato Web, entro il 2028, e per questo motivo dovrà continuare a seguire una politica di sostenibilità economica che partirà dal prossima settimana. Entro il 30 giugno si deve saldare la rata, e si parla di una multa condivisa, perché gli avvocati hanno continuato a lavorare, UEFA e Juventus, dell'ordine di 10 milioni, con una limitazione che farebbe scendere da 23 a 21/22 i giocatori nella rosa, con l'aggiunta di giocatori cresciuti nel settore giovanile. Quindi si è costretti a mettere dei giocatori, la fatidica fascia B, da aggiungere nella lista per l'Europa League, che non è un male, perché forse ci dà modo, no? In linea teorica la regola serve per quella, per tutti, non si sa, per alcuni. Milan e Inter sono a posto per i conti del passato, ma non è che adesso possono fare quello che vogliono. Invece problemi simili a quelli della Juventus ce l'ha la Roma. Qualcuno ci proponeva il portiere Svilar della Roma, visto che devono far plusvalenza, e anche lì il ragionamento è: se ce l'hai in casa, lo vendi alla Juve, fai soldi, ma chiedi tanto, devi andarne a comprare comunque un altro. Detto questo, ne aggiunge alcuni che in Europa League, Paolo, uno della Next Gen, può giocare, può diventare il Moremovic, può diventare qualcosa di interessante.
2: Ne abbiamo parlato, sarebbe opportuno che la Juve mettesse in rosa sui quali provare a puntare, per vedere se sono adatti a stare in Serie A. Questo direi di sì.
1: Intanto Allegri ha firmato per il Napoli un accordo biennale, se ho capito bene. Vedevo prima i dettagli, ma così tanto

0: per darvi anche alcune notizie, mentre passo da Tutto Mercato Web a Tutto Juve. Vi ricordo, dal 1 agosto grandi novità riguarderanno Tutto Juve, Bianconera News, e poco per volta sveleremo le nostre carte. Andiamo ad ascoltare l'ultimissimo, no, ancora qualcuno di più, dai, vocale.
1: Buongiorno Luca da Terni, vorrei fare anche un'analisi su David, perché secondo me è un ottimo giocatore tra le linee, ma tra le linee in fase offensiva, quindi in un 4-2-3-1 sotto punta non va bene, perché non aiuta minimamente a centrocampo, non fa riaggressione, non fa pressione, non fa recupero palla, quindi in quel ruolo ci vuole qualcuno che faccia anche quelle cose, molto più adatto Brian Diaz ad esempio di lui. E come prima punta non regge l'urto fisico del campionato italiano, e come prima punta si è visto non valere nulla quando tu devi mettere il pallone dentro con difese chiuse, vedasi la Bosnia è la tipica difesa che trovi in Italia, e infatti ha fatto una partitaccia. E da seconda punta contro un Qatar, primi in 10, poi 9, questi gran gol non li ha fatti, se non un po' il primo, e sinceramente tecnicamente è valido, ma è inadatto secondo me al campionato italiano, e questa è la sua pecca.
0: Grazie anche a Luca. Paolo, mi è venuto in mente adesso, leggendo i titoli di Tutto Juve, no? Riprende un po' tutti i temi che abbiamo trattato. Poi arriva a un certo punto un lancio di questa mattina con Carnevali, diversi giocatori italiani nel mirino. Poi vado a riprendere la mia lista e vedo Martinez, Dragusin, Lokoumi, Kessié, Brahim Diaz, Colomani, David.
2: Cioè, magari invece diciamo ci sarà, ci sarà Vicario, ci sarà qualche vediamo, perché sì, tanti hanno questa aspettativa di una Juve più italiana. Si parla anche di molti giovani.
0: Ma perché? Perché c'è questa esigenza improvvisa?
2: Perché si pensa che le qualità di Carnevali siano soprattutto sul mercato italiano, e perché si ritiene che la Juve in questi anni abbia patito il fatto di non avere uno zoccolo duro italiano, e quindi staremo a vedere se sarà così. Ci può essere una coerenza nell'intervenire in un mercato di un certo tipo. Negli ultimi anni non abbiamo fatto questo, e ne eravamo anche orgogliosi, perché si diceva non vogliamo più finanziare le altre squadre italiane che poi ci fanno dei prezzi fuori dal mondo. Adesso vediamo se con Carnevali si costruiscono dei rapporti diversi, perché ecco, una delle capacità dei dirigenti è anche questa, no? Comò lì probabilmente non conosceva, e senza probabilmente, e non era conosciuto, e magari era anche un po' spocchioso nel suo non considerare il mercato italiano. Invece magari Carnevali ha rapporti con tutti i grandi direttori sportivi italiani, e quindi va a costruire delle trattative importanti.
0: E guarda cosa ti dico, perché in questo momento Massimo Pavan su Tutto Juve ci lancia un tema, era rimasto sempre un po' distante da questo nome: con Miners il vero acquisto può essere il suo rilancio, per dirvi
2: titolo che ho già visto,
0: incominciano ad arrivare queste indicazioni, ma noi il vero acquisto ce l'abbiamo dall'altra parte del vetro, perché lasciamo Giorgio al suo ottavo caffè a Roma e al suo pranzo, che lui comincia a quest'ora alle 14, Manuel dalla regia di Torino. Paolo, grazie.
2: Grazie a te, ciao a tutti.
0: Il ponte dura fino a lunedì, perché poi ci ritroviamo qui. Io in collegamento, perché lunedì abbiamo anche le partite di golf,
2: abbiamo un po' di robe varie.
0: Quindi ci mettiamo d'accordo adesso. Vuoi un caffè?
2: Andiamo.
0: Allora, buon weekend, ciao Manuel, ben svegliato, buon lavoro, buona continuazione. Sempre che fa l'eroe.
3: E da stamattina Manuel, tengo in piedi una nazione.
2: Manuel, quando si alza, è un eroe. Punto.
0: È un eroe. Guarda come è fresco.
3: Devi vedermi la mattina alle 6:30.
0: Vai in vacanza a fine mese?
3: Magari. È una guerra.
2: Manuel in verticale, è un eroe. Ricordo.
0: Manuel come Malagò, sono due gocce d'acqua. Uguale. Buon weekend anche a voi. Ciao. Grazie per la pazienza, per questi due spiritoselli che avete tra le 12 e le 14 il lunedì e il venerdì normalmente. Ciao.
4: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Tutta la Juve che vuoi.
8: Se fischiano questi rigori.
6: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
9: Buongiorno, buon sabato a tutti, 20 giugno 2026, questo simpaticissimo urlo che arriva prima ancora che entriamo in onda dovrebbe farvi capire, uno, che c'è tutta la Juve che vuoi, due, che regia c'è Yves, perché sapete che questo è il suo urlo di gioia per essere qua il sabato con noi, con me, soprattutto per oggi c'è Alessia che ci tiene compagnia. Yves, dovresti essere contento. Buongiorno a tutti, come sempre, Dario Ghirighelli Studio, Alessia Bertoldo che è tornata a trovarci, ciao Ale,
10: ciao,
9: mi
10: ciao.
9: Fa un sacco piacere riaverti anche qua in studio, Yves, l'abbiamo già indirettamente presentato, ovviamente lo ringraziamo come sempre per essere qua con noi controvoglia, palesemente ce lo fa capire tutte le volte, però però c'è, ci siamo e ovviamente abbiamo voglia anche di fare come sempre le nostre chiacchiere e divertirci insieme. Ci sono tante notizie di cui parlare oggi, nonostante il campionato sia fermo, nonostante l'Italia non sia ai mondiali, però ai mondiali ci sono comunque tante nazionali e anche tanti giocatori bianconeri. Due sono stati coinvolti nelle partite che si sono giocate, diciamo, fra ieri sera e stanotte. Uno è di nuovo Weston McKennie, che con i suoi Stati Uniti ha già staccato il pass per i sedicesimi di finale, avendo vinto anche la partita di ieri sera. L'altro invece, situazione completamente opposta, Kenan Yıldız, che invece tornerà già a casa. Manca proprio la partita in cui si scontreranno fra Turchia e Stati Uniti, ma sappiamo già che gli Stati Uniti andranno sicuramente avanti, la Turchia invece tornerà sicuramente a casa perché ha perso anche la partita di questa notte contro il Paraguay e quindi con 0 punti in 2 partite sicuramente sono già fuori dal percorso mondiale. Ale, intanto ti do il ben trovato, siamo partiti un po' a bomba con i mondiali, come stai intanto?
10: Tutto bene,
9: bene,
10: grazie,
9: bene, sì, sempre sì. Bello vederti, mi fa piacere, grazie, che sei tornata con noi. Dicevi che giustamente, insomma, con questi orari non proprio comodissimi dei mondiali stai seguendo i risultati ma non tanto le partite. Io devo dire che approfittando un pochino, scusatemi, colpa mia, per la prima volta mi sono dimenticato di togliere il volume del cellulare e l'ho tolto adesso, no, dicevo che col fatto che sono iniziati praticamente con la fine della scuola ho un pochino il vantaggio che poi io sono uno che mediamente prima dell'1:30 alle 2 non va mai a dormire, quindi se le partite sono quelle fino a mezzanotte riesco ancora a vederle. Stanotte mi sono lanciato anche a vedere il primo tempo di Brasile e Haiti che iniziava alle 2:30, quindi sono stati pieni. Lo so, sono matto, mi fa segno di vedere. Ho guardato il primo tempo che è finito 3-0, poi la partita è finita 3-0, quindi ho fatto bene ad andare a dormire alla fine del primo tempo. Quindi le partite, in realtà quelle della Turchia purtroppo non ho vista nessuna delle due perché erano tutte intorno alle 4-6 del mattino, quindi quelle non ce l'ho fatta vedere.
11: No, hai ragione, perché poi ieri sera dopo quella del Marocco ero tentato anche di vedere quella delle due.
9: Sì, perché è iniziata praticamente subito dopo, perché è finito il Marocco verso le 2, alle 2:30 iniziava il Brasile, quindi il primo tempo me lo sono ancora guardato. Brasile che ha giocato molto meglio rispetto alla prima partita, ma con Gleison Bremer in panchina e Danilone in campo invece titolare. Quella è stata una soddisfazione personale, giocato tra l'altro anche molto bene quello che è il nostro ex capitano. Tra l'altro sto vedendo un'immagine di Ronaldinho, ve la sottolineo perché ho letto stamattina un articolo che dice che Ronaldinho è stato preso dal Ravenna, se non sbaglio, e verrà comunque tesserato nonostante abbia, mi sembra, la mia età, 46-47 anni, per cui non è previsto che giochi effettivamente in campo. Però comunque viene tesserato, quindi può essere che qualche minuto, no, qualche comparsata.
8: Ma ho visto che forse dovrebbe fare tipo una partita benefica.
9: Sì, ma con qualcosa del genere. Però, poi, sì, se ho capito bene, ha comprato delle azioni della società, quindi in realtà è una cosa molto di marketing, per cui tutto il mondo sta parlando in questo momento del Ravenna Calcio, perché insomma Ronaldinho è un personaggio. Ieri era lì insieme a Ronaldo a vedere la partita insieme a Kakà, tra l'altro stiamo anche vedendo i gol in questo momento. Qualche partita l'hai vista o solo i risultati?
8: No, solo i risultati.
9: Vabbè, ma ci sta.
8: Qualche highlight? Ma...
9: Giusto. No, perché insomma ci sono alcune cose interessanti. Io, per esempio, ho visto la partita dell'altra sera in cui David ha fatto quella bellissima tripletta. Tra l'altro, già prima del primo gol aveva fatto due tiri bellissimi al volo, che insomma quest'anno tante volte gli abbiamo invece rinfacciato di ciccare i tiri, come gli era successo tra l'altro anche nella partita di esordio del Canada. Lui aveva già fatto un bellissimo tiro al volo dopo pochi minuti. Il gol dell'1-0 del Canada, che non è stato di David ma arriva da un suo tiro molto simile al primo, che il portiere respinge un po' alla belle meglio, poi arriva l'attaccante canadese che fa il gol dell'1-0, e poi arrivano anche i suoi tre gol in una partita tra l'altro in cui insomma Kone ha avuto un infortunio bruttissimo. Non so se l'avete visto, addirittura DAZN ha deciso, non so se DAZN e basta o comunque in generale hanno deciso di non fare neanche il replay, perché l'infortunio è stato molto brutto. Poi è chiaro che essendo tutto online uno può tornare indietro e riguardarlo, però diciamo che per scelta hanno deciso di non farlo rivedere, perché la gamba di Kone si è letteralmente spezzata in due, quindi era abbastanza scioccante, diciamo.
8: Ma dal video mi sembra di aver proprio sentito il rumore. Non capisco.
9: Quello non ci ho fatto caso, perché siccome era di notte la stavo guardando col volume basso, quindi il rumore non l'ho sentito, però effettivamente insomma era brutto, brutto. La cosa positiva è stata che comunque quando lo hanno tirato, l'hanno portato fuori dal campo in barella, comunque era seduto, perché poi quegli infortuni lì paradossalmente non fanno malissimo, no? Cioè sono perché ci sono anche dei sistemi di difesa del nostro cervello, per cui il dolore sopra una certa soglia quasi non viene percepito per poter essere reattivi. E lui alla fine se ne è uscito seduto sulla barella, salutando anche il pubblico e con una gamba piegata in due. Era una scena abbastanza surreale, però è andata così. Sentiamo il nostro Roberto, che ci dà come sempre il benvenuto e l'inizio del nostro programma.
8: Sì, allora Roberto ci scrive: ciao Dario, nel teatro del calciomercato la vecchia signora pare sospesa in un limbo d'attesa, ove i desideri dei fedeli si scontrano con il rigore dei bilanci. A noi, popolo bianconero, non resta che sposare l'antico adagio del vivi sperando, contemplando trattative che paiono fitte nebbie all'alba. Aspettiamo dunque con stoica pazienza e immutata speranza che dal mercato giungano non già promesse, ma i campioni degni della nostra storia, fino alla fine sospesi tra il sogno e la realtà. Roberto.
9: Roby, come sempre, grazie per questo tuo messaggio molto aulico che ci fai, con cui ci fai iniziare sempre le partite. Siccome siamo a un'ora evidentemente ancora ad accesso anche di ragazzi e bambini, non ti dico come continua il motto vivi sperando, perché insomma lo sappiamo tutti, e speriamo di non fare tra virgolette quella fine lì. Però hai ragione, adesso poi chiaramente parleremo poi tanto anche molto del mercato della Juventus. Salutiamo intanto su Twitch Tatsuya che ci saluta, Forza Onore che ci saluta anche te, ovviamente poi dice: i rumors sotto l'ombrellone estivo si sprecano in questo periodo. È vero, perché ogni volta, ma non ogni giorno, ma se tu tre volte al giorno apri un qualsiasi sito di giornalismo sportivo, ci sono almeno due nomi nuovi che vengono accostati alla Juve. Allora partiamo da quale? Ti chiedo, a parte ce ne sono veramente tanti nomi, quindi ti chiedo di scegliere uno tra i tanti nomi che si stanno effettivamente sentendo, oppure un tuo pallino personale che vorresti vedere nella Juventus dell'anno prossimo.
8: Beh, allora sicuramente in porta, ovviamente
9: c'è da cambiare,
8: c'è
9: qualcosa.
8: Da lavorare.
9: Ecco, la novità di ieri barra oggi è Milinkovic-Savic. Ti piacerebbe Milinkovic-Savic?
8: Sì, sinceramente sì. Lui mi è sempre piaciuto, ma devo dire anche allora rispetto a Meret preferirei Milinkovic.
9: Sì, beh, anche il Napoli lo preferiva, infatti giocava, esatto, lui.
8: Esatto, infatti. E comunque non mi dispiacerebbe, però
9: anche... E tra lui e Martinez?
8: No, Martinez.
9: Ah, sì. Tra i due sì. Andresti su,
8: sì,
9: Martinez.
8: Sì, andrei su Martinez, però devo dire che mi piacciono come nomi per la porta. E
9: tutti
8: sono
9: e
8: contenta che diciamo che la Juve sia partita in quarta e che Spalletti abbia richiesto appunto un portiere, perché
9: sì, purtroppo Di Gregorio
8: non ha rispettato
9: le attese assolutamente, e quindi in porta, ok, e in campo scegliene tu uno dei 10 di movimento.
8: Mi piacerebbe Frattesi.
9: Sì, davvero? Sì. Ah, ecco, vedi, per esempio Frattesi, io sentivo, insomma, anche sentendo i nostri ascoltatori, non è un nome che scalda più tanto, però a te piacerebbe.
8: Sì, mi piacerebbe. Cioè, non scalda per la squadra da cui proviene, perché ovviamente...
9: Sì, no, ma sai, poi c'è anche sempre il discorso, vai a prendere comunque un panchinaro dell'Inter alla fine, no? Per cui forse c'è anche quel discorso lì. E c'è un'altra notizia che è uscita in questi giorni. Allora, a parte Zaniolo, ragazzi, basta Zaniolo, sembra di essere tornati a... C'era un giocatore portoghese di qualche anno fa che ogni anno veniva accostato alla Juve, in questo non mi ricordo neanche il nome, che ogni anno sembrava che lo dovessimo comprare e poi non lo compravamo mai. Zaniolo, secondo me, quando avrà 35 anni a fine carriera, ancora diremo che sarà accostato alla Juve. Io Zaniolo non... Cioè, veramente... E non riesco neanche a capire perché oggettivamente, secondo me, la sua dimensione è quella di Udine, no? Cioè, tutto dove andava, ha fatto molto bene alla Roma quando era giovane, e poi però non ha mai fatto sto salto di qualità, quindi non lo so.
8: Secondo me non ha mai avuto la testa per farlo il salto.
9: Brava, esatto, infatti probabilmente uno dei problemi grossi è quello. Però ieri è uscito Dybala.
8: Sì,
9: infatti ti ho visto, ti stavi già illuminando e l'ho visto. Ecco, ti piacerebbe un ritorno di Dybala? Allora, separiamo i due lati.
8: Esatto.
9: Affettivo e di campo.
8: Guarda, dal lato affettivo lui è ancora il mio sfondo sul telefono, la foto con lui come sfondo, quindi dal lato affettivo penso che, come tutti i bianconeri, gli vogliamo tantissimo bene, però secondo me
9: non è più cosa, anche secondo me, anche perché tra l'altro l'avevamo lasciato andare tra virgolette per motivi fisici, e alla Roma ha continuato, diciamo, a giustificare questa scelta da parte della Juve. Prendiamo da Bianconera News, ce lo sta facendo vedere Ivi in questo momento, qualche notizia dell'ultima ora di calciomercato. Ufficiale, il controriscatto di Daffara. Questa è già una notizia di ieri, tra l'altro, se non sbaglio gli è stato anche prolungato il contratto, verosimilmente verrà dato in prestito, e anche lì non sono così convinto che possa essere la soluzione migliore, o meglio, se si dovesse decidere di far fuori, ovviamente calcisticamente parlando, sia Di Gregorio che Perin, credo che Daffara come secondo portiere ci potrebbe stare, anche perché altrimenti non lo tieni mai, continui a mandarlo in giro. Lione su Open Da, speriamo, mi viene da dire, anche se ci dovrebbero essere anche alcune squadre, leggevo, sia di Premier che di Bundesliga, che sono interessate al belga. Nessuna trattativa per Dybala, vedi, ci fa leggere invece il nostro Yves. Due club su Jonathan David, Vlahovic, la Juve tenta il rinnovo, spunta Marmoush, il Dybu si allontana, sale Vicario. Quindi così, cioè, più o meno tutti i temi che stavamo affrontando sono riassunti in questo titolo. Ecco, Vlahovic, altro grande tema dell'estate. Tu saresti per l'ennesimo tentativo, perché sembrava che la porta fosse definitivamente chiusa. E io, sinceramente, come fa anche segno Yves dall'altra parte, ero abbastanza d'accordo con l'idea della società. Adesso vi racconto quelle che sono le ultime indiscrezioni. Si parla di un ultimo tentativo della Juve di ripartire dai famosi 6 milioni all'anno che sono in questo momento il tetto, con un ipotetico raggiungimento degli 8 con i bonus, quindi decisamente più giù rispetto agli 8 più 2 fissi che praticamente che chiedeva Vlahovic, nell'ottica eventualmente di andarlo a vendere effettivamente l'anno prossimo e non di perderlo a zero, con però tutto il contorno di ambiente di spogliatoio che si è creato nel frattempo. Da che parte stai?
8: No, lo lascerei
9: basta,
8: partire, sì, basta, sinceramente, cioè, è vero che comunque quest'anno il suo, quando è stato chiamato in causa, alla fine l'ha fatto, perché voglio dire, anche al rientro dall'infortunio c'è stato comunque di grande aiuto, però secondo me basta,
9: no, cioè,
8: ci abbiamo provato, lui ha tenuto duro, nonostante comunque i rendimenti non siano stati quelli da calciatore che vuole tutti quei soldi.
9: Anche perché oggettivamente... quest'anno ha preso quei fantomatici 12 milioni giocando tre mesi, quattro mesi, perché poi è sempre stato infortunato. Giancri ti dice che gli manchi il martedì sera, quindi sappi che ti aspetta. Forza Onore ci dice Milinko, Barba Milinkovic, no dai, in realtà guarda che è un signor portiere, sì, è un signor portiere.
8: Un pararigori.
9: E poi comunque allora, al Toro ha sempre fatto benissimo, credo che sia titolare anche della sua nazionale, se l'ha preso il Napoli evidentemente perché ci aveva visto qualcosa di buono, tant'è che ha portato via il posto proprio allo stesso Meret di cui parlavamo prima. È un portiere che conosce il campionato italiano, che conosce la città, essendo già stato sul lato granata del Po. Però insomma, sono d'accordo che non è il migliore sulla piazza. È anche vero che per spendere i 15 milioni che vuole la Aston Villa per Martinez, che ha 34 anni, anche lì probabilmente la Juve sta facendo quel tipo di ragionamenti. Veniamo un po' ai vostri messaggi, ce ne sono tanti. Allora, Stefano, per esempio, da Firenze.
8: Allora, Stefano ci dice: il Leeds non batte le punizioni nemmeno i rigori, forse l'abbiamo fatto troppo presto, fenomeno.
9: Ma allora, in realtà i rigori, alla Juve qualcuno l'ha tirato, non so perché, in realtà il rigorista ufficiale della Juventus è Locatelli, e lì però sono indicazioni di spogliatoio, no? Cioè non è lui che non tira i rigori, però io qualche rigore tirato da Illiz effettivamente lo ricordo. Con l'Udinese lo aveva tirato e segnato, se non ricordo male, forse gli aveva parato e poi l'aveva ribattuto, sì, qualcosa del genere. Sì, certo che gli ultimi che ci ricordiamo purtroppo sono quelli di Davide e Locatelli, che li hanno sbagliati tutti e due, ci sono costati 4 punti che a oggi ci avrebbero fatto andare in Champions. Noi l'abbiamo detto tante volte, al netto di tutte le partite brutte, di tutti gli errori arbitrali eccetera eccetera, se tu fai quei 2 rigori che ti hanno dato, tu hai 4 punti in più e sei in Champions tranquilla. E le punizioni in realtà, sai, non le batte perché almeno alla Juve quest'anno ne abbiamo prese proprio poche punizioni da quella zona lì, cioè avendo un gioco che è molto più sull'esterno che non sulla tre quarti, il fallo dal limite capita veramente molto molto poco, e in realtà soprattutto dal lato di Illiz effettivamente capita poco, perché quelle poche che abbiamo battuto le abbiamo battute di là, infatti le ha tirate un paio con Seisao, che comunque ha più o meno il tiro giro. Però non lo so, sicuramente è un fondamentale su cui deve lavorare e crescere. Questo lo leggo io perché è un tuo è un complimento per te, Mimmo, che ci dice: nella prossima vita voglio essere un insegnante che lavora a RBN e ha sempre belle donne vicino, invidia. Quindi un complimento per la nostra Alessia. Grazie. Luigi da Filadelfia, ciao Luigi, sentiamo cosa ci racconta da uno degli stati in cui si stanno giocando i mondiali, tra l'altro.
8: Luigi ci dice: speriamo che questo sia finalmente l'anno zero e non già il meno 2, come sembra essere da un po' di tempo. Complimenti per la trasmissione, è stata davvero bellissima.
9: Grazie Luigi, in realtà abbiamo appena iniziato, c'è uno stato di troppo, siamo ancora al presente, dai, comunque ci siamo ancora fino alle 15, abbiamo iniziato in realtà da meno di mezz'ora, quindi grazie per i complimenti. No, hai ragione, questa cosa dell'anno zero ha stufato, no? Basta, e anche perché davvero, come dice Luigi, non è mai stato davvero un anno zero, perché l'anno zero prevede che l'anno dopo poi si faccia qualcosa e in realtà se quello dell'anno scorso è stato l'anno zero, vuol dire che quelli precedenti erano meno 5, meno 4, meno 3 eccetera eccetera.
8: Diciamo che speriamo che l'arrivo di Carnevali sia la solita,
9: ecco, brava. Allora vuoi sapere anche quello, ti piace l'arrivo dei Carnevali? Sei
8: sì,
9: convinta?
8: Sì, sì, sì, secondo me potrà fare bene, ha comunque una storia al passato in cui ha fatto veramente bene, e quindi secondo me era quello che ci mancava, diciamo.
9: Sì, sì, anche perché ecco, poi in tanti stanno anche dicendo che potrebbe essere uno che riporta un po' di stile Juve che negli ultimi tempi si è un po' perso, ci sta, ci può stare. Alex Bianconero ci dice: buongiorno, per i nomi dei centravanti che possiamo prendere mi terrei Vlahovic tutta la vita. Ma non lo so Alex, ti dico la verità, a me Sorloth per esempio piace tanto, è un profilo che a me piace, è un giocatore che con tanta esperienza anche internazionale, che arriva dalla Liga, che comunque è un campionato importante, sicuramente allenante, che è titolare della sua nazionale, a me è un profilo che sinceramente non dispiacerebbe. Poi ce ne sono altri effettivamente che stanno iniziando a uscire, oltre a Colomouani che continua a essere lì, che ronza ormai da un anno e mezzo, perché... E da quando è tornato a casa, ti dico la verità che anche il nome di Marmoush che sta uscendo in queste ore, ecco, non è che proprio mi farebbe schifo, comunque è titolare del Marocco, gioca molto bene, è al City, per cui insomma è vero che cioè, non è titolare, ma davanti c'è un certo signor Haaland, no? Per cui non è proprio semplicissimo essere titolare al City in attacco, secondo me è uno che per esempio potrebbe fare bene. Massimiliano da Roma.
8: Allora, Massimiliano si dice: ciao ragazzi, forse sarò io che non capisco il rinnovo rinnovo sulla telenovela Vlahovic. Si parla di un rinnovo di un anno, che senso ha? O ci credi e quindi gli offri almeno un triennale, oppure basta e lo lasci andare via. Poi volevo sapere anche un tuo parere su Balogun.
9: Sì, non ho mai capito se è Balogun o Balogun, perché dipende se lo pronunci all'inglese o alla francese. Allora, Massimiliano, intanto il rinnovo di Vlahovic si parla fino al 2028, anche perché se lo fai di un anno rischi di trovarti l'anno prossimo, cioè se l'idea è rinnovarlo nell'ottica di non perderlo a zero, quindi eventualmente di avere il tempo di venderlo, se lo fai di un anno solo è assurdo, perché
8: ti ritrovi nella stessa condizione
9: a marzo sei di nuovo che lui può firmare con chiunque e non cambia niente. Quindi io ho letto fino comunque al 2000, l'idea sarebbe 2028 ed eventualmente venderlo nel corso di quest'ulteriore stagione. E Balogun o Balogun che sia, ne abbiamo parlato già altre volte, perché non è la prima volta che esce il nome. E in realtà il problema è che questo ragazzo, che potenzialmente è molto forte, anche ieri con gli Stati Uniti ha fatto una grandissima partita, ha provocato, diciamo così, l'autogol dell'1-0, in Francia sta facendo molto bene. Due problemi: uno, arriva sempre dal campionato francese, da cui abbiamo preso anche Jonathan David, che lì sembrava fosse un'ira di Dio, è arrivato qui e abbiamo visto le difficoltà che fa, perché con tutto il rispetto per la Ligue 1, non è la Liga, non è la Premier, non è la Bundesliga, sicuramente è un campionato differente, dove tolto il Paris Saint-Germain e qualche altra squadra tipo il Marsiglia o lo stesso Monaco, c'è tanto dislivello, no, tra il Paris e tutto il resto. E poi è un giocatore del Monaco, che è una squadra che solitamente i giocatori non è che proprio te li regali, no? Cioè, rischi di dover andare a spendere tanti soldi, con in più una vetrina mondiale in cui sta facendo molto bene. Mi sembra che abbia fatto, non so se uno o due gol nella partita inaugurale. Ieri ha di nuovo giocato bene, anche se si è mangiato un gol nel secondo tempo, però comunque le qualità sono importanti. Mi piace, ma sinceramente lo vedo difficilmente raggiungibile. Doni, vai.
8: Allora, ci scrive: ciao Dario, finiti gli esami?
9: No, Doni, non ancora, anzi li abbiamo appena iniziati. Ieri c'è stata la seconda prova, abbiamo fatto italiano, l'altro ieri matematica, io insegno lo scientifico, quindi c'è stata matematica. Oggi, tra l'altro, è vero, sai perché me lo chiede? Perché io l'altra settimana avevo detto che oggi non ci sarei stato per colpa degli esami. In realtà oggi stanno correggendo la prova dell'altra classe, io sono commissario solo su una delle due sezioni, e quindi in realtà pensavo di dover essere occupato anche oggi, invece sarò poi impegnato lunedì, allora ecco perché sono qui in onda con voi anche oggi. Però no, gli esami io li finisco il 7 luglio, per cui ce n'è ancora per un po'. Sentiamo cosa ci dice.
8: Ci dice: abbiamo sentito la tua mancanza.
9: Troppo buona, grazie.
8: Quali squadre vedi favorite per i mondiali? Triste non vedere l'Italia. Grazie per la splendida compagnia, che spero ci terrai anche in estate, a parte naturalmente un meritatissimo riposo ora che la scuola è finita.
9: Sì, guarda, Doni, in linea di massima intanto grazie anche per queste belle cose che mi hai scritto. Sì, io tendenzialmente ci sarò tutta l'estate, tranne poi le ultime due settimane d'agosto in cui andrò io a farmi le mie vacanze. Salterò, questo ve lo posso già dire, e lì non c'è scampo, sabato 4 luglio, perché avrò gli orali della mia classe della maturità, quindi ci sono sabato prossimo, per la gioia di Yves, che sa che quel sabato io ci sarò, però poi a parte quel sabato lì tendenzialmente ci sono poi abbastanza sempre. Sui favoriti del mondiale, guarda, io ne ho tre, due sono scontate, che sono la Francia da una parte, parlo da una parte perché parlo di Europa e Sud America, no, che sono più o meno quelle che mi piacciono, cioè insomma tendenzialmente quelle più candidate, Francia di qui e Argentina di là, se vogliamo metterla così tra Europa e Sud America, perché sono secondo me le due corazzate più l'Argentina arriva da campione in carica, la Francia da post campione in carica, insomma sono due nazionali veramente molto molto forti. E io ci metto come terza incomoda, se vogliamo dirla così, l'Inghilterra, che secondo me quest'anno è veramente veramente una squadra solida, ben strutturata, che gioca bene a calcio, con un bel gruppo anche che ha portato il CT al mondiale. Penso che l'Inghilterra possa forse davvero, come dicono loro, riportarla a casa, visto che sono credo 40-50 anni forse che non vincono la Coppa del Mondo. Le tue favorite, Ale?
8: No, sono quelle.
9: E cioè, quelle anche tu?
8: Sì,
9: no, ma la terza sempre in Inghilterra anche tu?
8: Sì, secondo me sono, cioè poi in realtà mi piacerebbe comunque vedere gli Stati Uniti andare un po' avanti, perché
9: sì. Perché sono la squadra forse anche di, no, però è vero, è una squadra che
8: sì, c'è anche UEA
9: che diverte, c'è UEA, c'è comunque McKennie. Pochettino sta facendo un lavoro eccellente. Ieri sera scherzavo con qualche amico mentre guardavo la partita: Pochettino è diventato il clone di Russell Crowe, cioè sembra
11: bravissimo.
9: È vero, l'hai vista, l'hai notato anche tu. Infatti sembra Russell Crowe di 20 anni fa, adesso, non quello di adesso che ovviamente è un po' imbolsito, un po' invecchiato, ma sembra il Russell Crowe di 20 anni fa, una cosa impressionante. Non so come mai, cioè come mai ci sono ogni tanto queste somiglianze.
11: Effetto americano, dai.
9: Esatto. No, infatti poi ieri sentivo anche il commento alla partita che questi Stati Uniti in realtà sono una potenziale sorpresa, se vogliamo così, perché molti dei giocatori ormai giocano in Europa, sì, e quindi si sono fatti le ossa su un calcio che sicuramente è più avanti rispetto a quello degli USA, e hanno un allenatore sudamericano che comunque col calcio ci ha vissuto e campato alla grande, nel senso che insomma è un signor allenatore, quindi hanno, non dico per vincere, ma per andare un po' avanti.
8: E poi anche il Brasile comunque.
9: Ma posso dirti che il Brasile a me non fa impazzire
8: quest'anno?
9: Io ho
8: sempre simpatizzato per Ancelotti.
9: Ah no, vabbè, questo è un altro discorso. Quello... No, io ti parlo proprio a livello di squadra. Non la vedo il Brasile di altre annate, cioè non mi sembra da mettere lassù, no? Poi certo ha giocatori comunque fortissimi, però non è quel Brasile che fa sognare, che lo vedi in campo e dici ah sì, queste le vincono tutte. Infatti già la prima non l'avevano vinta, ieri hanno vinto 3-0 contro Haiti, e va anche detto chiaramente che insomma Haiti non è esattamente una potenza del calcio mondiale, però i tre punti valgono sempre uguali, e noi contro il Verona già retrocesso ne sappiamo qualcosa. Andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
7: Tutta la Juve che vuoi.
10: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Tutta la Juve che vuoi.
9: 13:35 minuti, torniamo in studio con Tutta la Juve che vuoi, insieme fino alle 15, sempre Dario Ghiringhelli, Alessia Bertoldo in studio, Yves Roche in regia. Ci state scrivendo in tantissimi, tra l'altro bene così, avevo un ospite, per chi ha visto la locandina che ho pubblicato ieri sera, doveva esserci Alessia Mingione, che però mi ha scritto poco fa che non si sente bene, quindi non avremo il collegamento con Alessia in questo blocco e continueremo quindi a chiacchierare con voi, ma va bene così perché davvero siete in tanti. Rispondo un attimo a chi sta scrivendo su Twitch, quello che riesco a vedere, perché poi lì vi siete iniziati a scrivere fra di voi quando partite su Twitch, ragazzi, bellissimo perché fate dei discorsi perfetti. Pesco però gli ultimi che vanno benissimo. No, lascia pure Liv che vanno bene, perché c'è Alex Bianconero che dice: Dario, perdonami, ma Sorloth spendi 30 milioni e non lo rivendi più. Non lo so se davvero vogliono 30 milioni dall'Atletico. Poi lì c'è sempre il discorso dell'ottica del capire con Nico Gonzalez che cosa si vuol fare, no? È vero che poi dicono sempre che sono operazioni disgiunte perché economicamente conviene così, però poi tanto alla fine di fatto cambia poco, nel senso che uno entra, uno esce, quindi potrebbe esserci di fatto un vantaggio economico nell'andare a prendere Sorloth, che se davvero l'Atletico dovesse darci quei 20-25 milioni per Nico Gonzalez, alla fine Sorloth lo pagheresti fondamentalmente 30 per un giocatore che però ti serve rispetto a Nico Gonzalez, che in questo momento non servirebbe, anche se lo sapete Spalletti ha dato buone indicazioni su Nico Gonzalez, cioè diciamo che sa che deve essere venduto, ma se non dovesse essere venduto lui proprio non si strapperebbe i capelli che non ha si rimetterebbe i capelli in testa e insomma vediamo che cosa succederà con Sorloth. Sempre da Bianconera News, Di Marzio svela Open Dalione, tutto vero alla richiesta della Juve, poi cercheremo di capire anche quanto sarà. È chiaro che anche qua, no, nel caso di Open Da, se dovesse scatenarsi diciamo una famosa, quelle che si chiamano le aste, no, tra Lione e eventualmente le squadre di Premier o tedesche, la Juve potrebbe solo guadagnarne. Forza Onore ci dice: sono curioso di vedere come si muoverà Carnevali sul mercato, anch'io, anche perché adesso di fatto l'unica operazione portata a casa è il riscatto di Bogà, che però era già scritto, sì, no, l'aveva già detto Chiellini, sì, sì, diversi mesi fa. E poi se ancora fino alla fine 69 sempre su Sorloth dice: vogliamo comprare un giocatore di 30 anni come Sorloth a 30 milioni per non trovare un accordo con Vlahovic di 26, che lo abbiamo in casa, conosce l'ambiente, per pochi milioni di ingaggio, cosa ne pensate? Io ti ho già risposto, nel senso che per quanto mi riguarda io Vlahovic non ne voglio più sapere, ma anche soprattutto per le frasi che sono uscite a seguito del rinnovo. E a proposito prendo Albino, che invece ci scrive su Twitch, Albino da Marciano, scusatemi sulla messaggistica, proprio in risposta un po' a questo messaggio, che ci dice: pensa se ora David dicesse che Vlahovic non merita più soldi di lui perché non ha segnato ai mondiali quanto il canadese. Infatti no, ma guardate ragazzi, io adesso al di là del valore tecnico, io fino a febbraio marzo ero dell'idea che trovando l'accordo economico giusto, l'idea di rinnovare Vlahovic, per quanto non, secondo me non abbia dato, come diceva Alessia prima, quello che ci si aspettava, aveva assolutamente un senso. Cioè, dal punto di vista prettamente economico, sono d'accordo che avrebbe senso trovare un accordo con Vlahovic. Poi però ti accorgi che lui vuole 8 milioni all'anno più 8 alla firma, che vuol dire che per 4 anni diventano 10 all'anno, perché... sono 2 milioni all'anno in più, quindi diventano 10, che si avvicinano molto più ai 12 che già prendeva rispetto che ai 6 che gli voleva dare la Juve. Che lo spogliatoio è spaccato e che non digerirebbe bene una situazione di questo genere. Poi se ne esce con queste frasi su David. Sinceramente io, al di là del lato prettamente economico, anche per avere uno spogliatoio sano, ci penserei non 10 ma 20 volte prima di ritornare su Vlahovic. Detto che sicuramente David da noi non ha fatto quello che ci si aspettava nemmeno lui. Però io continuo a essere dell'idea che se c'è la possibilità di venderne uno dei due, vendo OpenDA immediatamente, a David una mezza possibilità in più ancora gliela darei, perché anche ai mondiali, comunque una tripletta ai mondiali non è una roba che fanno in tanti, tra l'altro appunto in una partita in cui ha giocato veramente molto bene. Vuoi sapere cosa ne pensi tu, Alessia?
8: No, io invece penso che se proprio dovesse fare bene ai mondiali sarebbe il suo trampolino di lancio per venderlo.
9: Ah, tu dici
8: bene,
9: per approfittare,
8: sì, esatto,
9: lo so. Diciamo
8: di
9: che chi non vuole David sta facendo il tuo ragionamento, quindi anche tu lo... Però ecco, allora la domanda è: David via, OpenDA via, Vlahovic via, e mo?
8: Effettivamente, a me Sorloth piace, sicuramente, okay. Sì. Io mi butterei su di lui, però...
9: Sì, diciamo che, per rispondere anche a chi contesta, vi ripeto, sotto un punto di vista, giustamente, i 30 milioni per Sorloth, se pensate che ne abbiamo spesi 40 per OpenDA, e cioè, oggettivamente, se tu riesci a rivendere OpenDA e ti prendi Sorloth con i soldi di OpenDA, che è un giocatore che non ti serve assolutamente a niente, è vero che ha 30 anni, però, tutto sommato, secondo me ci guadagni comunque, no? Nel senso che sarebbe davvero una punta, e non come OpenDA, che è stato preso non per fare il 9, lui arriva, si presenta e dice io sono un 9, quindi già aveva creato già qualche scompiglio, più o meno in questo periodo, no, in questo periodo no, perché lui era arrivato l'ultimo giorno
8: assieme a Zegrova,
9: brava, altro grande dubbio di questa Juve, no? Che non si è mai espresso come poteva, e il problema è che è un altro giocatore che come lo fai a vendere? Perché non ha mai giocato, sì. Quel poco che ha giocato oggettivamente male, se non la partita col Borussia Dortmund a inizio stagione e a Roma quando abbiamo fatto il 3-3, perché comunque aveva giocato molto bene, se non ricordo male la palla anche per il colpo di testa del pari di Gatti sulla punizione, sì, la batte lui. Però voglio dire, due partite in un anno, tanti problemi fisici,
8: poi
9: pochi minuti.
8: Ce lo ricordiamo
9: minuti.
8: Nella partita col Galatasaray.
9: Eravamo tutti lì. Già, io sono ancora in piedi, non sono ancora lì che sto esultando per quel tiro che poi in realtà è uscito e non si capisce perché. A proposito, chiudiamo una parentesi. Dovrebbero finalmente uscire gli abbonamenti. Se avete visto sul sito della Juve c'è un abbozzo di campagna, nel senso che c'è la sezione abbonamenti 26-27 e si può fare avvisami, quindi si può cliccare sul bottoncino avvisami. Dovrebbero uscire, insomma, tra domani e dopodomani, siamo tutti un po' in attesa di capire quali saranno anche i prezzi, però insomma siamo vicini. Sono andato a vedere l'anno scorso, a quest'epoca i rinnovi erano già chiusi. L'anno scorso i rinnovi erano stati dal 29-30 maggio fino al 16 di giugno. Siamo al 20 e quest'anno non è ancora neanche iniziata la campagna abbonamenti. Quindi siamo decisamente in ritardo rispetto all'anno scorso. Vediamo cosa succederà. Sentiamo Angelo.
8: Angelo ci dice... Meret ha pagato anche i costanti problemi fisici. Mm-hmm. Punterei su Martinez a 34 anni, un portiere ancora molto da dare. Intanto cresce da fara.
9: Sì, no, certo. È vero. Diciamo che la finestra temporale di utilizzo dei portieri, se vogliamo dire così, è un po' più lunga rispetto che i giocatori di movimento. Quindi i 34 anni di un portiere non sono i 34 anni di un giocatore di movimento. Io su Martinez sinceramente ho qualche dubbio, anche proprio dal punto di vista comportamentale, no? Diciamo che non è... prima dicevamo Carnevali potrebbe riportare lo stile Juve, Martinez non è proprio uno da stile Juve, mettiamola così, che poi un certo tipo di giocatori, un certo tipo di esuberanza, poi magari quando ce li hai in squadra ti possono anche far piacere, però insomma a me non è proprio un profilo di quelli che proprio mi scalda. Sentiamo Terry, buongiorno a te intanto.
8: Buongiorno Dario, settimana impegnativa per prof studenti.
9: Sì.
8: Complimenti, sempre un'ottima compagnia.
9: Questo
8: ciao
9: per
8: Alessia,
9: te.
8: Ciao. Anche la Turchia torna a casa. Eh sì. Valzer di nomi in casa Juventus, speriamo che qualcuno di buono arrivi. Un abbraccio, grazie Terry.
9: Ciao Terry, sì, allora intanto qualcuno sottolineava come in realtà per la Juve in sé il fatto che la Turchia torni a casa non è così male, no? Proprio perché Yıldız comunque l'abbiamo già visto nel finale di stagione, era in difficoltà, ha giocato con un mezzo infortunio addosso. La prima partita del mondiale mi sembra che anche lì, appunto, dicevamo, hanno giocato proprio nella notte fonda, se non mattina molto presto, non l'ho vista, ma mi sembra che la prima partita sia entrato soltanto gli ultimi 25-30 minuti. Non è sicuramente l'Yıldız, diciamo, che abbiamo visto fino a febbraio-marzo, no? Quindi l'idea che possa rientrare a casa magari un po' in anticipo, facendosi un po' di vacanze come si deve, per presentarsi al raduno che sarà l'11-12 luglio, adesso andiamo a vederlo, comunque più o meno le date sono quelle, anche perché è stata aggiunta, non so se l'avete visto, un amichevole con il Basilea il 18 di giugno, quindi ci deve essere almeno una settimana di allenamenti nelle gambe, altrimenti non ha senso farla, anzi è pure pericoloso perché si rischia anche di farsi male. Il 18 giugno, dicevamo, a Basilea, un amichevole quindi in Svizzera, mi sembra sarà intorno alle 14:30-15 del pomeriggio, e quindi insomma non credo che Yıldız, comunque, per quanto presto possa rientrare, deve comunque ancora fare la partita con gli Stati Uniti. E quindi rientrerà, diciamo, verosimilmente per fine giugno. Non ci sarà sicuramente per l'inizio del ritiro e quindi neanche per quella amichevole, ma a questo punto mi immagino che sarà pronto invece per diciamo il tour asiatico che farà la Juventus. A questo punto, più i giocatori vanno avanti, più difficilmente li vedremo, no? Perché poi quest'anno, col fatto che il mondiale è a 32 squadre e quindi c'è anche il turno dei sedicesimi, è la prima volta che la durata della manifestazione dura più di un mese, perché hanno iniziato l'11 di giugno, solitamente la finale era 30-31 giorni intorno, e sempre sarebbe stata intorno al 10-11 di luglio, quest'anno invece è il 17 di luglio, quindi ci vuole una settimana in più perché c'è un turno in più da giocare, che è quello dei sedicesimi. Quindi chi arriva fino a ridosso della finale evidentemente poi inizierà la sua stagione verosimilmente a inizio agosto, se non ad agosto inoltrato. Quindi cerchiamo di vedere il lato positivo. Martin 305 su Twitch, sentiamo cosa. Ah, Martina da Torino, ecco, brava che ce l'hai scritto.
8: Allora, ci scrive: buongiorno Dario, la tua ospite Martina da Torino. Io Sorloth non lo conosco, quindi non posso esprimermi. Mm-hmm. Vlahovic, anche solo per il fatto che pretende di essere trattato come il leader della Juve, può andarsi a cercare in altra squadra. Mm. Sì. Nella vita le cose bisogna guadagnarle. Openda, temo che più che venderlo sarà già un miracolo se riescono a prestarlo a qualcuno. Grazie per la compagnia.
9: Hai ragione, Martina. Sì, allora, quello che dicevamo prima, no? Il problema è che noi vorremmo vendere i giocatori che non hanno mai messo piede in campo, che è quello che è nella logica delle cose, perché se non li fai giocare evidentemente perché non li ritieni utili, ma chiaramente dal punto di vista del mercato non puoi chiedere delle cifre enormi per un giocatore che non solo non hai mai fatto giocare, ma quando l'hai fatto giocare ha pure fatto male, perché Openda oggettivamente credo che abbia fatto non so se uno o due gol in stagione. Io l'ultima prestazione di Openda che ho in testa è quella contro il Monaco in Champions League, fuori casa, dove si mangia due o tre gol in maniera clamorosa e non aiuta neanche più di tanto la squadra, perché il David ha il vantaggio che, se non altro, anche non segna, però un gioco con la squadra lo fa. Openda è proprio un oggetto un po' misterioso che vaga. Il discorso Vlahovic, io so che ci sono tanti che lo rivogliono, Forza e Onore è uno di questi, e lo so, me lo scrive sempre. L'altro giorno mi ha detto: ah, vedi, adesso è arrivato Carnevali, hai il rischio di ritrovarti nella squadra. Non lo so, a me non convince, e sono d'accordo soprattutto sul discorso ambientale. Leggiamo ancora, allora, Giancri che ci dice: il Dusan pretende anche la fascia da capitano. Esatto, quello che diceva un pochino anche Martina, no? Quindi Openda aveva segnato al Bodo, hai ragione. Sentiamo Vito invece.
8: Vito ci dice: ciao Dario, bentornata Alessia, ho una domanda per voi. Siete Carnevali ed avete due fish da giocare, su quali ruoli le investireste ed i vostri nomi preferiti? Un abbraccio ad entrambi e grazie.
9: Ciao Vito, buongiorno a te. Guarda, più o meno la domanda che ho fatto prima ad Alessia, e lei ha già risposto, che erano, mi dicevi, Milinkovic-Savic per la porta? No, però più Martinez, sì. Forse, più Martinez.
8: Comunque,
9: per la porta.
8: Portiere.
9: L'altro forse non me l'hai detto.
8: Ho detto Frattesi.
9: Ah, Frattesi, hai ragione, Frattesi. Che adesso sono curioso, adesso che c'è anche un po' più di vita su Twitch, cosa ti rispondono su Frattesi. Qualcuno maligna sulla sorella di Frattesi, McKenny, che insomma ci sono stati dei precedenti, quindi lasciamo perdere l'extracampo. Guarda, io ti dico, Vito, sicuramente in questo momento c'è davvero bisogno di un portiere, perché io Di Gregorio, finché l'ho potuto difendere, l'ho difeso, perché mi dava l'idea che potesse essere un buon portiere, e c'è stato un periodo dell'anno in cui alternava quantomeno alcune sciocchezze, diciamo così, ad altre parate anche molto importanti. Però l'ultimo periodo è stato veramente troppo negativo, e probabilmente un giocatore che non regge la pressione della porta della Juventus, quindi un portiere ci vuole di sicuro, anche se io in questo momento non saprei dirti chi, perché tutti i nomi che stanno girando non è che mi facciano letteralmente impazzire, cioè paradossalmente so che la Juventus non può fare questo tipo di discorso, ma io un'occasione da fare la darei davvero, nel senso che ne parlano veramente tutti talmente tanto bene che intanto nel frattempo c'ha 23 anni, mi sembra, non è più proprio un ragazzino, e ancora dovergli far fare, dopo che ha fatto un anno in B pazzesco, dovergli ancora far fare la prova in Serie A al Cagliari piuttosto che a qualche altra squadra che lo sta cercando, non lo so. Poi arriva a 24 e poi nel frattempo non è abbastanza pronto per la porta della Juve, ce lo ritroviamo a 28 anni che farà sempre la riserva, non lo so. Per andare a prendere, tanto per prendere, ti dirò che tutto sommato un'occasione gliela darei.
8: Io lascerei andare Perin, perché comunque si merita, sì, di finire la carriera, sì, comunque come primo portiere in qualche squadra, quindi... E prenderei Daffara come secondo.
9: Esatto, bravissima. Infatti io farei quella scelta lì, cioè si prende un portiere di un certo livello e fai fare il secondo Daffara, liberando, diciamo così, sia Di Gregorio che Perin, e sono assolutamente d'accordo. Sul resto ti dico, a me solo piace. Cioè in questo momento ragiono sui nomi che sono usciti, perché poi se dobbiamo andare ai pensieri, alle fantasie, per esempio ti dico Zaniolo, mai nella vita, Berardi, io ancora sentiamo parlare di Berardi, ragazzi, cioè tra Zaniolo e Berardi veramente sarà 10 anni. Io se prendi un giornale di 10 anni fa c'era Zaniolo, no, perché forse era ancora troppo piccolo, ma Berardi c'è.
11: No, cioè... Non ti dico, non so se era martedì o mercoledì, sì, era uscito la prima pagina di Tutto Sport. Zoff ha parlato di Berardi, sì, non ti dico la mattina cosa si è scatenato.
9: Ma no, ma lo capisco, non l'ho sentito, ma ci sarei stato anch'io a scatenarmi, perché oggettivamente cioè non l'abbiamo preso quando aveva 25 anni, lo prendi adesso che ne ha 32-33, si è spaccato tutto quello che si poteva spaccare.
11: Infatti Claudio ha detto, aspettavo questa notizia.
9: Ma
11: con
9: sì, ma per forza, perché poi un po' come gli allenatori si portano dietro i pupilli, anche i direttori sportivi, no? se li portano dietro. Adesso per esempio sappiamo che se Allegri andrà davvero al Napoli probabilmente proverà a portarsi Rabiot, no? Perché ci sono quelli che allenatori e direttori provano a trascinarsi, però oggettivamente ragazzi anche Berardi basta. Ti dico, dei nomi che stanno girando, a me nell'ottica anche del fatto che ci servirà una prima punta vera, perché Colomouani, per quanto mi piaccia, non è una prima punta, quindi ci vorrebbe comunque un altro oltre a Colomouani. Sorloth non mi dispiace, con tutti i limiti, sei, ma che abbiamo anche tirato fuori con anche i nostri amici da casa. Tiziana da Milano, sentiamo.
8: Tiziana ci dice, molti sostengono che Yıldız è un giocatore sopravvalutato, non ha carattere e non si assume la propria responsabilità, anche la Turchia ha miseramente fallito. Tiziano da Milano.
9: Ma sai Tiziano, lui con la Turchia ha giocato poco, lo diceva, adesso non so stanotte, però anche la partita d'esordio ha giocato soltanto una mezz'ora, che non si prenda le responsabilità non sono d'accordo, perché anzi lui ha giocato nell'ultimo periodo con la Juve anche con un mezzo infortunio, e se non avesse voluto prendersi le responsabilità avrebbe chiesto di non giocare, anche visto che c'era un mondiale alle porte in cui lui avrebbe dovuto in teoria essere protagonista e poi purtroppo non lo è stato. Quando ha giocato che era in forma, in realtà per avere 20 anni gli è stata data anche la fascia da capitano, è uno che si è caricato quando ha potuto la squadra sulle spalle. È chiaro però che Yıldız, avendo 20 anni e non essendo probabilmente forte, ma non dei livelli, diciamo, dei Messi e dei Ronaldo, se vogliamo dirla così, non può fare tutto da solo, quindi è un ragazzo che ha bisogno di una squadra che comunque lo supporti e giochi un pochino con lui. C'è stata un po' questa anomalia che in tanti hanno sottolineato, ma secondo me era fisiologico, un suo calo anche vista, chiamiamola l'usura, che rinnovato il contratto, ha calato le prestazioni, no? Allora in tanti hanno malignato, dice vabbè, ha firmato, adesso è a posto e può, e può sedersi. Però oggettivamente il rinnovo del contratto è arrivato in primavera, quando lui aveva già veramente fatto tante tante partite, quindi non lo so, che non si prenda le responsabilità non sono d'accordo, che poi forse ci aspettiamo anche troppo forse da questo ragazzo, sì, poi tante volte ci ha tolto le castagne dal fuoco, altre volte non ce l'ha fatta, va da sé però che non possiamo pensare che il Diz possa risolvere tutte le partite e tutti i problemi della Juventus. Maurizio, sentiamo.
8: Ciao, personalmente più che anno zero mi sembra un anno sotto ghiaccio.
9: Addirittura.
8: Nel senso che stiamo congelando tutto perché prima bisogna vendere. Mm-hmm. Ma chi, visto che i nostri non li vuole nessuno? Sono scoraggiato, ma bianconero oltre alla fine.
9: Oltre alla fine, bravo Maurizio, mi piace questo messaggio. Guarda, quello che stavamo dicendo adesso, il problema è che tu vuoi vendere gli invendibili, tra virgolette, no? Anche Cobb Mainers si dice che si vorrebbe vendere, ma come fai a vendere un giocatore che hai pagato 59 milioni dopo due anni imbarazzanti alla Juventus? Ha fatto, credo, una partita buona in questi due anni, che è quella col Galatasaray in Turchia, che ha fatto anche doppietta. I due gol del 5-2 finale li aveva fatti tutti e due lui a cavallo tra il primo e il secondo tempo, però non è minimamente paragonabile al giocatore che la Juve pensava di comprare, no? E questo purtroppo è una cosa che negli ultimi tempi è successa tanto, perché con Nico Gonzalez è successo quello, con Cobb Mainers è successo quello, con Jonathan David, se vogliamo, è successo quello, e sono troppi giocatori. Douglas Lewis, ragazzi, noi arriviamo da due estati di calciomercato dove due anni fa si diceva che Douglas Lewis era il colpo di mercato più importante messo a segno in Europa, adesso quasi non sa neanche più sua mamma ma sa chi è, non è andato ai mondiali, non lo vuole più nessuno. L'anno scorso finiamo il calciomercato che arriva Openda all'ultimo giorno, la Juve con Vlahovic, David Openda all'attacco più forte della Serie A, e ci siamo ritrovati con tre giocatori che uno non si capisce se va o sta, gli altri due non si capisce cosa succederà. È veramente complicato, no? Anche andare a dire sì, prendiamo quello lì che sicuramente ci fa alzare il livello. Purtroppo negli ultimi anni non è stato così.
8: Ecco, se c'è una persona che venderei, io personalmente cambiato.
9: Ecco, brava, questo è un altro tema di quelli che sono titolari, ma che i tifosi proprio radecchi che facciano impazzire, che probabilmente ha un mercato di livello proprio perché è titolare, perché in alcuni campionati sono sicuro che Cambiaso, per esempio in Spagna e in Inghilterra, per il tipo di gioco che hanno lì, farebbe sicuramente molto meglio che da noi, dove la fase difensiva è ancora comunque importante, e Cambiaso la fase difensiva è quella che fa meno bene in assoluto. Quindi fra Cambiaso e Bremer tu sacrificheresti Cambiaso?
8: Sì, decisamente.
11: Per non far litigare Spalletti ogni volta con un tifoso.
9: Esatto. Ma sì, devo dire la verità, sono d'accordo, nel senso che, a parte che io continuo a avere sto pallino, è almeno un mese che lo dico, che c'è Puchka della Next Gen che è fortissimo, gioca nello stesso ruolo, e se ti arrivano 35-40 milioni per Cambiaso, io qualche fish su Puchka la giocherei, detto che è abbastanza scontato che andrà in ritiro con la prima squadra, perché Spalletti lo vuole valutare, perché va provato anche in match non di Serie C ma evidentemente di Serie A, e diciamo che in un certo senso il ricambio di Cambiaso ce l'avremo
8: però
9: anche in casa.
8: Prevedo la stessa fine di Savona, che era sull'altra fascia, anche lui dalla Next Gen è salito, fa un anno.
9: Tu per Puchka tu dici?
8: Sì.
9: Ma non lo so.
8: Alla fine ce li coltiviamo, li alleviamo da giovani, li portiamo in prima squadra per poi venderli,
9: sì,
8: al primo offerente, fare cassa.
9: Però sai, con Savona avevi comunque Kalulu davanti, no? Perché comunque Kalulu sta giocando molto bene, era stato costretto a fare il centrale perché Bremer si era spaccato tutto, però Kalulu quest'anno di nuovo è stato sempre uno dei migliori in campo ed è uno di quelli su cui giustamente la Juve vuole puntare. In questo momento se vendi Cambiaso e metti Puchka lì, devi poi andare a comprarne un altro per vendere lui, no? Quindi sì, può essere che effettivamente ultimamente la Next Gen è più portafoglio,
8: sì, esatto.
9: È più portafoglio che giocatori, però serve anche quello. Fabrizio dalla Spezia, non ho capito il tuo messaggio, domanda, risposta, domanda, non lo so, se ce lo spieghi Fabrizio mi fai un favore. Giacomo da Susa, poi andiamo, siamo già quasi verso il notiziario.
8: Allora, Giacomo ci scrive, ciao, ho una domanda che è anche una perplessità, dalle notizie stiamo trattando per Martinez, mm-hmm. ma non vogliamo arrivare a 15 milioni che l'Aston Villa chiede.
9: Sì.
8: Ma come possiamo prendere un portiere di livello per meno di 15 milioni? Stento a credere. Come la vedete?
9: Giacomo, guarda, hai ragione su tutta la linea, nel senso che Il problema di Martinez è che, di nuovo, dicevamo prima, ha 34 anni, no? Quindi qualcuno dice cominciano a essere già tanti. Però è per cui 15 milioni per un portiere di 34 anni forse sono tanti. È anche vero che se poi ne vai a spendere 22-23 come ne avevamo spesi per Di Gregorio, che doveva essere il futuro della Juve per i prossimi 10 anni, e ci ritroviamo con un portiere che ha fatto più buchi che salvataggi, e allora non lo so, diventa complicato. Hai ragione, meno di 15 milioni se vuoi un portiere di un certo tipo, a meno che Ive mi ha fatto vedere Di Gregorio, diciamo che mi ha fatto vedere Di Gregorio con alcuni dei meme che giravano su internet, sui social negli ultimi mesi. È vero, nel senso che i portieri, cioè tutti i giocatori forti costano, no? E se vuoi un portiere di livello, infatti la cosa che mi incuriosisce è che il Napoli voglia liberarsi di Milinkovic-Savic, no? Visto che stamattina si parla anche di quello, e sicuramente De Laurentiis poi alla Juve Milinkovic-Savic non lo regala di sicuro. Per cui hai ragione, Giacomo, è una domanda interessante la tua, a cui però non ti so rispondere, anche perché degli altri portieri le cifre effettivamente non sono circolate, no? Si sa che la Aston Villa vuole quei soldi lì, che non sono neanche tantissimi, e che la Juve non vuole dare perché vuole stare sugli 8-10 milioni, però sicuramente con quei soldi lì non è che puoi andare a comprare il Buffon di turno, no? A meno che il Buffon di turno non te lo trovi in casa, come era successo al Parma, e la Juve poi l'aveva pagato 100 milioni forse Buffon, era stata una cifra esorbitante per quell'epoca, 100 milioni di lire però, no, cos'era? Non mi ricordo, quanto l'avevamo pagato? 100 milioni di lire non è possibile, non mi ricordo, perché nel frattempo sono passati veramente 30 anni forse ormai. Giuseppe Musolino, ciao Giuseppe, buongiorno.
12: Allora Giuseppe ci dice: ciao Dario, un saluto alla tua bellissima ospite, ciao. Io sono contento di giocare all'Europa League piuttosto che giocare alla Champions League e andarci solo per i soldi, perché la società vuole andare in Champions solo per quello. Almeno l'Europa League sono sicura che la vinceremo, perché non ci stiamo...

0: Io le mani sul fuoco non ce le metto.
1: Sarebbe bellissima una finale Juve-Milan.
0: Esatto, sì. No, non lo so, no, forse no, che l'ultima che abbiamo fatto Juve-Milan non è andata benissimo, però ci potrebbe essere la rivincita, diciamo così. No, diciamo che l'idea è che di sicuro puoi puntare a qualcosa di più dei playoff, no? Anzi, io mi auguro che, viste anche alcune squadre dell'Europa League, la Juve riesca a arrivare nelle famose prime otto e scavallare direttamente i playoff per trovarsi agli ottavi di finale e magari arrivare davvero in fondo. Poi che in fondo voglia dire vincerla, non lo so. Sicuramente abbiamo più possibilità di andare avanti lì che non in Champions. Andiamo con il notiziario, ci sentiamo fra poco.
2: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
0: 14 e 6 minuti, iniziamo la seconda ora insieme di questo Tutta la Juve che vuoi di sabato 20 giugno 2026, sempre Dario Ghiringhelli, Alessia Bertoldo in studio, Yves Roche in regia. Ripartiamo sempre dai vostri messaggi, abbiamo ancora questa parte con voi, poi il prossimo blocco avremo invece un ospite. Parto da Twitch, che è un po' che abbiamo abbandonato. Andiamo a leggere gli ultimi messaggi che sono arrivati. Allora, Giancri ci dice: Douglas Luiz ti stupirà questa stagione con Spalletti. Io lo spero, Giancri, nel senso che peggio di quello che abbiamo visto diventa difficile. Tetsuya ci dice: le due volte che Coppa ha segnato ne abbiamo sempre presi 5, Manchester City e Galatasaray, quindi tu dici meglio se non segna. No, quest'anno aveva fatto un gol, tra l'altro buono, che ci hanno annullato contro la Lazio per quel fuorigioco, non fuorigioco, mi sembra di Thuram, o forse di Jonathan David, che in realtà poi, visti altri 10.000 casi, sarebbe stato da convalidare, però non l'hanno dato buono, quindi forse è meglio se non ne prendevamo 5 anche quella partita. Sempre Giancri ci dice: Cambiaso anche con 25 milioni lo porto in spalle io in Liga o in Premier. Sì, diciamo che 25-30, insomma, poi per i difensori comunque i valori sono quelli, a parte quell'anno che sembrava che il City volesse darcene 60, qualcosa del genere, ma poi lui si era fatto male, quindi era finita lì. E fino alla fine.
1: E quando poi lui ha smesso di essere il cambiato.
0: Sì, praticamente sì. Esatto. Offerta 60 milioni, probabilmente si è montato un po'. Insomma, ha iniziato a pensare un po' troppo alto. E poi fino alla fine ci dice: facciamo un pacchetto regalo, David, Openda, Miretti e Di Gregorio alla Longobarda. Addirittura citando l'allenatore del pallone. E dice: di sicuro c'è che con questa squadra abbiamo pareggiato con il Verona già retrocessa. Questo è vero. Guarda, io sono d'accordo su tutto il pacchetto. Continuo ad avere, e lo so che mi prendono in giro gli ascoltatori da sempre, perché io c'ho il pallino di Miretti, continuo a sostenere che Miretti invece secondo me qualche minuto in più avrebbe potuto e dovuto farlo. Lo ha detto anche Spalletti, a un certo punto, che era colpa sua che giocava poco, però non è che poi da lì in avanti l'ha iniziato a far giocare, non ha continuato a giocare mai. È chiaro che per vederlo invecchiare in panchina giustamente tanto vale venderlo, però mi dispiace, perché secondo me Miretti delle qualità da poter mettere in campo in tutti i sensi ce le avrebbe. Ci sono anche dei vocali, Yves, sentiamo qua qualche vocale dei nostri amici.
5: Che Real a Vicopax lo mette in vendita,
0: sì?
5: Io andrei su di lui, magari con un prestito e poi con 3-4 rate. Grazie Claudio.
0: Ciao Claudio, buongiorno a te. Ma sì, allora diciamo che è un po' un controsenso, no? Quello che dicevi, lo metti in vendita e tu vuoi un prestito, quindi la cosa non funziona tanto. Non credo che il Real, se vende Nico Paz, accetti il prestito, visto che sono già 2 anni che è in prestito al Como. Evidentemente hanno valutato che non è un giocatore da Real Madrid, perché altrimenti se lo sarebbero tenuti in casa.

0: Non credo che accetterebbero un ulteriore prestito, a meno che non sia un prestito con obbligo di riscatto, che di fatto è una vendita mascherata, perché il prestito con obbligo ti sposta solo in avanti l'acquisto. Non lo so, Nico Paz, a me c'è cioè, un giocatore che mi piace, ma siamo di nuovo lì. Vai a prendere di nuovo un ragazzo di 21-22 anni che sicuramente il Real Madrid non ti regala, perché se il Real Madrid lo vende, almeno penso che meno di 40-45 milioni non li vorrà. Però a noi in questo momento serve, secondo me, un altro tipo di giocatore, cioè quello che ti porta l'esperienza, che ti porta anche la qualità sicuramente che Nico Paz ha, però rischieresti di avere un attacco, un centrocampo attacco con due ragazzi di 20 e 22 anni che sono Nico Paz e Yıldız dall'altra parte e non lo so, non lo so, non so se farei follie per andare a prendere Nico Paz, detto che non so quanti soldi vuole il Real Madrid, l'ho letto anch'io che lo vuole vendere, ma non credo.
1: Non credo
0: Che sarebbero
1: pochi.
0: noccioline, esatto. Massimiliano da Roma, sentiamo.
1: Allora, Massimiliano ci dice: a David darei un'altra opportunità. Comunque, su Dybu a me basta che pari. Poi, se è una testa calda, non mi interessa. Non si può andare avanti con Di Gregorio. Ci sono costati non so quanti punti per colpa sua.
0: Certo, no, no, hai ragione Massimiliano, nel senso che poi io faccio sempre il discorso che poi a me a volte i giocatori non fanno impazzire, però quando poi sono alla Juve divento il primo tifoso, no? L'ho fatto spesso anche con gli allenatori questo ragionamento, quando arrivò Sarri alla Juve io tutto avrei voluto tranne che Sarri, però finché è stato l'allenatore della Juve ho sperato che lui vincesse tutto quello che si poteva vincere, poi abbiamo vinto solo lo scudetto, tra l'altro con tutte le polemiche del caso, era l'anno del Covid, un disastro che non finiva più, con quell'immagine malinconica, no? Della Juve che festeggia lo scudetto, lui che se ne va nello spogliatoio. Insomma, diciamo che non era stata probabilmente la scelta giusta in quel momento. Sì, è vero, se para va bene, però insomma, non sarebbe. Cioè, ne conosciamo di giocatori che sono stati venduti non per il campo, ma per
1: La pazienza.
0: l'extracampo, no? L'ultimo che mi viene in mente è Vidal, che comunque sappiamo che era ancora un signor giocatore, tant'è che poi è andato all'Inter, ha vinto non so se uno o due scudetti. Con il tatuaggio della Juve sul braccio, tra l'altro, ovviamente. Però, insomma, sappiamo che la Juve guarda anche quell'aspetto lì e devo dire, per fortuna, perché sono un'idea che comunque ci sia anche un discorso caratteriale da tenere in conto. Hai detto due volte 18
1: Sì.
0: giugno, Michele. Ah, 18 luglio,
1: Luglio.
0: scusa. Ah, sì, scusami. Hai ragione. No, no, anche perché 18 giugno è già passato. Oggi
1: È vero.
0: è il 20, non sarebbe possibile. No, no, avete ragione, scusatemi. 18 luglio ci mancherebbe, assolutamente. Mirko da Sabaudia.
1: Ciao ragazzi, sto tagliando il prato di casa
0: Che
1: mia.
0: bella immagine.
1: E pensavo che uno come Openda in prestito con diritto di riscatto mi farebbe anche comodo. Se mi date il recapito di carnevale, gli mando una PEC.
0: Tu dici per farti tagliare il prato, questo è Mirko da Samaudia. Ci sono arrivato dopo un po', però mi piace che mentre tagli il prato pensi a Openda. Guarda, questo fa un po' il paio con una battuta che ho fatto io un mesetto fa, che dicevo che Openda ormai è la riserva del magazziniere, no? Quindi qua diciamo che diventa un giardiniere, più o meno siamo lì. Ci sono degli altri vocali, sentiamoli.
2: Ciao Dario, io penso che ci sia un po' da fare, certo, non possiamo volere la luna, però non possiamo neanche, secondo me non dobbiamo neanche precluderci le strade. Già vedo una certa ritrosia verso Spalletti, l'allenatore che veramente ci voleva, ma molto prima alla Juve, perché tu lo sai, no? È arrivata la sesta giornata, non ha avuto per tanto tempo Vlahovic, Bremer, Cambiaso e altri. È arrivato all'ultimo, la Juve proprio si è stancata, la Roma ha avuto tanti rigori e ce l'hanno fatto, però insomma non possiamo adesso, no? Avercela con lui. Se sbagliano, sbagliano tutti, si rifà di nuovo, però dai. Non possiamo ogni volta dare la croce a chi non la merita. Ciao.
0: No, Carmelo, capisco il tuo discorso. Io sono uno di quelli che ti dico la verità, ho qualche faro su Spalletti sul finale di stagione l'ho messo perché hai detto tu, è arrivato alla sesta giornata, cioè il tempo per lavorare l'ha avuto e ne ha avuto tanto. A me quello che lascia perplesso è il fatto che ha quattro giornate dalla fine avevamo 5 punti in più della Roma e del Como e siamo riusciti a farci superare sia dalla Roma che dal Como che dal Milan nel frattempo, no? Forse il Milan era già davanti perché sì, siamo arrivati terzi a un certo punto con eravamo terzi, avevamo superato anche il Milan, cioè da terzi a sesti in due giornate. Insomma, qualcosa che non ha funzionato c'era. Detto questo, secondo me l'abbinata Carnevali-Spalletti è un'abbinata che può essere vincente, quindi per me diciamo che da oggi si inizia a valutare davvero il lavoro di Spalletti in combinazione con Carnevali. Sono curioso di vedere cosa succederà. Per rispondere al messaggio di prima di Claudio, leggevo adesso, abbiamo le immagini che scorrono anche del calciomercato, il Real Madrid chiede 60 milioni per Nico Paz. Io mi ero azzardato a dire 40-45, penso che 60 milioni per Nico Paz anche no, detto che come diceva anche Giancri nella finale del campionato comunque era sparito, no? Cioè forse per il mondiale, non lo so, non so neanche se c'è il mondiale Nico Paz in realtà.
1: Non so.
0: Detto questo, 60 milioni no, cioè 60 milioni per un ragazzo di 20 anni non è la Juve, cioè fossimo un'altra Juve allora forse ti direi di sì, perché uno un talento su cui vale la pena puntare per farlo crescere diciamo insieme alla squadra. In questo momento la Juve non ha bisogno di un ragazzo di 22 anni pagato 60 milioni, no, ci sono altre necessità in questo momento. C'era ancora un messaggio che volevo... Ah, ecco, qualcuno che scrive Varda Guler e Camavinga forse saranno in vendita, farci un pensierino. Pensierino bisogna vedere, sono sempre del Real Madrid, quindi anche lì anche i soldi non saranno chiesti, non saranno pochi. Di Camavinga si parlava addirittura di un'ipotesi di prestito. Ecco, allora Camavinga in prestito me lo prendo tutta la vita. Anche nell'ottica di fargli fare solo un anno tra virgolette per poi rimandarlo al Real, sicuramente un giocatore che ci farebbe tanto tanto comodo. Juventus svolta per la difesa, Carnevali di fronte a un bivio, ci mostra Yves sempre da Bianconera News. Non sappiamo però qual è il bivio, immagino che sia la vendita di Bremer, che sappiamo dal primo luglio mi sembra scatti la clausola rescissoria di... Qualcuno dice 56, qualcuno dice 58 milioni, sono comunque tanti, tanti soldi. Leggo questo Michele da Genova, lo leggo io al volo perché in realtà abbiamo già risposto prima. Michele sì, dice stiamo andando lunghi con l'inizio della campagna abbonamenti, o ricordo male. Ricordi benissimo, tant'è che citavamo prima il fatto che lo scorso anno, sono andato a vederlo per curiosità in questi giorni perché in tanti stiamo aspettando, no, la campagna abbonamenti, i rinnovi l'anno scorso si erano fatti dal 30 maggio al 16 di giugno, quindi oggi siamo al 20 di giugno, siamo molto lunghi, nel senso che addirittura siamo dopo la fine della campagna dell'anno scorso, rinnovi, e non è ancora iniziata quella di quest'anno, però... Come dicevo prima, se andate sul sito, qualcosa bolle in pentola, come si suol dire, perché c'è la possibilità di cliccare alla sezione avvisami sugli abbonamenti, per cui immagino oggi è sabato, magari non domani, probabilmente lunedì dovrebbe cominciare a uscire qualcosa. Sempre Michele da Genova.
1: Allora, Michele ci dice, personalmente terrei solo Yıldız, quindi non darei differenza tra Cambiaso e Bremer. Non ho ancora dimenticato le partite con il Verona e con la Fiorentina.
0: Sì, hai ragione, no? Nel senso che mi penso che si riferisca soprattutto a Bremer. Il gol del Verona nasce da un assist praticamente di Bremer nei confronti di, mi sembra fosse, Bowie, no? Aveva segnato. Sì, era Bowie, perché mi ricordo che c'era la sfida fra David e Bowie. Quindi che va segnato tra virgolette quello sbagliato, sì, insomma un erroraccio pazzesco. Ah guarda, approfitto, cambio un attimo discorso perché era una delle cose che mi ero segnato prima mentre parlavamo dei mondiali, ma poi abbiamo cambiato discorso. La partita di questa notte, quella che ha visto la Turchia uscire dai mondiali, è comunque in qualche modo una partita storica, perché è stata applicata per la prima volta una nuova norma regolamentare che prevede l'espulsione quando un giocatore si mette la mano davanti per non far vedere cosa dice. Questo serve, sappiamo che i giocatori lo fanno diciamo per non farsi vedere dalle telecamere, spesso lo fanno anche gli allenatori, a volte lo facevano anche gli arbitri. È fatto per evitare frasi razziali, discriminatorie, in modo che non si possa poi andare a ricostruire, perché sennò poi uno dice, ah, mi ha detto quello, però nessuno lo sa, ok? Quindi questa notte la Turchia, tra l'altro, altra nota negativa, si diceva che ha perso giocando tutto il secondo tempo con un uomo in più, perché sul finale del primo tempo Almiron del Paraguay appunto ha fatto questa cosa di avvicinarsi a un giocatore della Turchia, mettere la mano davanti e gli è stato estratto il cartellino rosso diretto. Quindi una delle nuove regole applicate giocate col VAR, così come, e anche qui l'abbiamo già visto qualche partita fa, l'inversione di cartellino, cioè il VAR adesso può anche intervenire se c'è un errore clamoroso sui cartellini gialli, e noi quest'anno a San Siro con Bastoni ne sappiamo qualcosa. C'è stato un intervento di un difensore, non ricordo la partita, che è stato ammonito per un intervento che sembrava scomposto, in realtà rivedendolo al VAR si è visto che il difensore non tocca l'attaccante, è l'attaccante che proprio salta e rotola via, e quindi c'è stata non solo il non giallo al difensore, ma addirittura l'inversione, perché è stato ammonito l'attaccante per simulazione, che è quello che sarebbe dovuto succedere a Kalulu e Bastoni in quella fantomatica sfida di San Siro. Vediamo un po', Pietro dalla Puglia, sentiamo Pietro dalla Puglia.
1: Voglio aiutare la mia amata Juventus, vi chiedo se Openda è libero, ho bisogno di un aiuto cuoco.
0: Ragazzi, siete stupendi, Openda gli sta facendo fare tutto tranne che il calciatore. C'era, chi era prima, da un ascoltatore da Sabaudia, Mirko, che gli voleva far tagliare il prato. Qui abbiamo Pietro della Puglia che ha bisogno di un aiuto cuoco. Insomma, tutto tranne che vederlo in campo, e questo insomma mi sembra molto molto divertente. Ci sono diversi vocali, adesso li andiamo anche a sentire qualcuno. Sentiamo ancora Renato da Messina.
1: Allora Renato ci dice: vendiamo Ildiz a 60 milioni e prendiamo un ottimo regista. Ildiz non è né regista né attaccante, non ci serve.
0: Renato, qua secondo me ti scateni tutta la nostra chat contro, perché allora che tutti non siano pazzi di Ildiz è vero ed è un dato di fatto, però è forse l'unico un po' più futuribile dei giocatori che abbiamo, no? Cioè credo che sia uno dei pochissimi che la Juve non ha nessuna intenzione di cedere, anzi gli ha appena rinnovato il contratto. Credo che fra questi ci sia anche McKennie, che per la prima volta dopo 6 anni, che tutti gli anni arriva a luglio con l'armadietto chiuso, è già pronto per partire, quest'anno invece finalmente gli hanno rinnovato il contratto, e insomma sta facendo anche un signor mondiale, ed è uno di quelli su cui io sono contento che la Juve voglia puntare. Credo che ci siano Ildiz, McKennie, Kalulu e forse pochi altri, perché anche Thuram, che una volta sembrava dovesse essere uno degli intoccabili, pare che insomma se dovesse arrivare un'offerta congrua partirebbe. Bremer, che doveva essere uno dei tre, dovevano essere Bremer, Thuram e Ildiz, no? L'ossatura da cui ripartire. Anche Bremer sappiamo che non è più considerato incedibile, insomma. Considerare anche Ildiz incedibile vuol dire che sono praticamente tutti in vendita, e rischi di ritrovarti a settembre con una squadra con 11 titolari nuovi, e oggettivamente non è pensabile. Sentiamo ancora un vocale.
3: Buongiorno, Bianconera, Lorenzo Albano d'Azione.
0: Ciao Lorenzo.
3: Ciao Dario.
0: Ciao.
3: Sì, io sono d'accordo con te che ci ho avuto tempo per lavorare, ma la squadra è rimasta scarsa comunque, a prescindere. Voglio dire, non è che questo poteva fare i miracoli. Poi per di più, io questa cosa non è da poco, perché ha fatto la differenza proprio con la Roma stessa. Cioè Spalletti, l'attaccante, l'aveva chiesto alla società. La società non gliel'ha dato, non ha voluto sentire. L'attaccante non è arrivato alla Juve, è arrivato alla Roma. Questo ha determinato, insieme al portiere da Juventus, ha determinato la qualificazione in Champions. È stata palese sta cosa, Quindi, vabbè, volevamo dare colpe a Spalletti, volevamo andare via, mandiamo via, chiamiamo Pizzicattone. Intanto se la società non mette giocatori forti, stiamo sempre là. Stiamo sempre là. Vabbè, mo da ma colpa Spalletti. Ok, ciao e forza Juve, Lorenzo Albano Laziale.
0: Ciao Lorenzo, no, il tuo discorso è chiarissimo, è assolutamente anche comprensibile, probabilmente anche condivisibile. Io non è che voglio dare le colpe a Spalletti, dico che mi aspettavo sicuramente di più dal contributo di Spalletti, perché l'ho già fatto tante volte e lo rifaccio ancora una volta, il confronto con il Tudor dell'anno scorso. Tudor l'anno scorso arriva a 9 giornate dalla fine, gli viene chiesto di arrivare in Champions per avere il rinnovo di contratto. Lui arriva in Champions con la Juve che era in fondo a un, era sotto un treno, perché arrivava dallo 0-4 in casa con l'Atalanta, dall'uscita in Coppa Italia con le riserve dell'Empoli, dalla sconfitta con la Fiorentina, era una Juve veramente a pezzi. E lui riesce a portarli in Champions e quasi non gli rinnovano il contratto. Spalletti arriva a ottobre, novembre, avendo tutto il tempo di plasmare la Juve, e tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, Tudor chiede un giocatore dal mercato che era Colomboani e non gli viene dato, ok? Quindi lui inizia la stagione senza avere l'unica richiesta del mercato che aveva. Per cui il discorso che mi fai su Spalletti lo capisco, però lo dobbiamo fare anche su Tudor, perché tra l'altro anche Tudor, quante volte ci siamo trovati a dire quando è stato esonerato, che senza tanti errori arbitrali forse non sarebbe stato mandato via, no? Perché Tudor comunque si è beccato i rigori che non ci hanno dato col Borussia Dortmund, la non espulsione di Ibrahim Diaz a Madrid, la situazione di Verona con un rigore dato contro inesistente e Orban che non viene espulso per la gomitata a Gatti, il rigore con la Lazio che non gli viene dato per il famoso step on foot di Ghila su Conceição, e perdiamo una partita che forse potevamo almeno pareggiare. Cioè, sono tutte attenuanti che mi sta bene dare a Spalletti, ma in teoria avremmo dovuto darne anche a Tudor, che invece è stato cacciato perché con Tudor non avremmo più vinto niente. È vero che non gli è stato comprato l'attaccante, però qualcosa di più secondo me poteva fare. Oltretutto, sempre facendo il confronto con Tudor arriva in Champions e quasi non gli vogliono rinnovare il contratto. A Spalletti glielo rinnovano a febbraio, tanto sì, figurati, in Champions ci arriviamo, e non ci arriviamo, e arriviamo addirittura sesti perché non arriviamo neanche quinti. Quindi dare la colpa a Spalletti no, però dire che non ha fatto quello che ci si aspettava credo che sia una cosa assolutamente lecita. Juventus Vlahovic, clamorosa riapertura. Moretto non esclude il rinnovo nel calcio, mai dire mai. Sì, certo, sicuramente, finché non c'è la certezza. L'abbiamo visto tante volte al contrario, no? Che finché non c'è la firma poi non puoi dire di aver effettivamente comprato un giocatore. Iva, abbiamo ancora dei vocali, sentiamone. No, non ce li abbiamo, allora leggiamo da Twitch, che ci dice: ma Bastoni è stato, Giancri ci dice, Bastoni è stato toccato è stato toccato a detta di chi? Vabbè, lasciamo stare, l'ha ridetto anche la fine del campionato, faceva abbastanza ridere. Forza Onore ci dice pure: Mago Spalletti è intoccabile per la maggior parte dei media, potenza del saper vendersi bene davanti alla stampa. Vedi, così rispondiamo anche a Lorenzo, no, dal Bano Razziale. Vedi, Lorenzo, che sono, cioè, è una fazione che esiste, quella del, non dico del contro Spalletti, però almeno del mettere in dubbio l'operato di Spalletti, che sembrava dovesse portarci in pompa magna a quella qualificazione in Champions e non è arrivato. Ora ti ripeto, tu hai detto un'altra cosa importante, mi riferisco a Lorenzo, che mandi via Spalletti e c'è sempre il chi prendi al suo posto, perché oggettivamente c'è poi anche quel problema lì, e ribadisco che probabilmente adesso, facendo lavorare Spalletti e Carnevali insieme, c'è la speranza che ci si possa togliere un po' di soddisfazioni, anche in ottica di un dialogo migliore rispetto a quello che c'era sicuramente con Comolli, che sappiamo non essere proprio stato amato da tanta parte dell'ambiente juventino. Però proprio dire che lui ha fatto tutto benissimo, sinceramente non me la sento.
1: Ieri ho letto tra l'altro di nuovo di un possibile Del Piero.
0: Sì,
1: anche
0: sì,
1: quella
0: sì,
1: è una cosa che si
0: ma
1: legge.
0: Perché l'ha detto Montero in un'intervista, che addirittura ha detto ci stanno lavorando, no? Forse sempre nell'ottica di buttare benzina sul fuoco nel cuore dei tifosi, che sappiamo pensare quello. Andrea Presidente ci dice: amico mio, occhio, ricordati che sei a Radio Spalletti. Non è vero, Andrea, guarda, noi qui abbiamo una grossa fortuna a Radio Bianconera, e lo sottolineo con forza. Noi esprimiamo tutti le nostre opinioni, poi può essere che su alcuni argomenti ci siano più di noi che la pensano in un certo modo. Io per esempio, sapete, e lo vedete, no, anche dai messaggi che leggiamo, io do voce a tutti voi, poi vi dico qual è il mio di pensiero, però non è detto che sia corrispondente col vostro, ma non è detto che il vostro sia sbagliato, assolutamente, ci mancherebbe. A me piace, anzi per fortuna, che la pensiamo diversamente, perché se no, se dicessimo sempre tutti le stesse cose, oh, che noia. Almeno ogni tanto facciamo anche un po' di dibattito. Un vocale mi fa segno io.
4: Ciao amici bianconeri, Silvio d'Avezzano.
0: Ciao Silvio.
4: È la prima volta che vi vedo questa coppia, perché vedo qualche orario di solito.
0: È sabato, ci
4: non
0: ci trovi.
4: Do i vostri nomi e non fa niente.
0: Dario e Alessia.
4: Li scoprirò. E parlando di Juve, no, io colpe a Spalletti ne do pochissime, anche se è vero che a un certo punto eravamo terzi, però non do colpa a Spalletti, che ho visto quantomeno un po' di gioco, ecco, quindi questo bisogna riconoscerlo. In precedenza con gli altri due gioco zero, proprio zero. Comunque, non ci facciamo ingannare dai tre gol di David, perché David non è colpa sua, non si è ambientato nella nostra squadra. Quindi un abbraccio, ci sentiremo prossimamente, vi seguirò sicuramente.
0: Ciao Silvio, mi fa molto piacere questo messaggio. Siamo contenti che ci hai scoperti. Il sabato dalle 1 alle 3 c'è tutta la Juve che vuoi. Così un programma nuovo che hai conosciuto. Oggi c'è Alessia Bertoldo con noi. Settimanalmente la mia compagna di viaggio cambia, ma io ci sono. Il mio faccione è sempre quello. Però Alessia ogni tanto viene a trovarci. Oggi è la terza volta che torna. Quindi rivedremo sicuramente anche in futuro. C'è un complimento per te, Macico 93, Alessia, che fa bellissima di cognome. Quindi un altro complimento. Per la mia compagna di viaggio di oggi. Allora, tornando al messaggio invece di Silvio, dal punto di vista diciamo calcistico, tra l'altro anche Lorenzo ci scrive sulla nostra messaggistica, che è d'accordo, no? Su quello che dicevo poco fa, che è un po' anche la risposta che ridò anche a Silvio. Colpe a Spalletti forse no, aspettarsi di più sì. Ecco, questo secondo me è un po' il riassunto di quello che stavamo dicendo, no? Perché tu ti aspetti con Spalletti, che ha portato il gioco, e sono d'accordo con Silvio, che ha portato un filotto di risultati utili. Da febbraio a febbraio è stato il mese nero, no? Fuori dalla Champions, fuori dalla Coppa Italia, perdi con l'Inter, perdi con la Lazio, perdi con tutti, con l'Atalanta, sei in Coppa Italia, quello che vuoi. Usciamo da lì, facciamo questo filotto di partite, fai la bocca a una Champions praticamente sicura, finalmente un bel gioco, e poi ti arriva la mazzata sulla noce del capocollo, come diceva Lino Banfi nei suoi film. E non lo so, io la speranza ce l'ho che si possa riprendere. E fino alla fine ci dice David, segna quando gli altri sono in 10. Non sono d'accordo neanche su questo, sai, nel senso che non lo so, io David sono dell'idea che non sia una prima punta, ok? E che quindi con Vlahovic, come io quest'anno tante volte ho detto su questi microfoni, che avrei voluto vedere David e Vlahovic insieme, perché secondo me David e Vlahovic sono una coppia che potrebbe funzionare bene con Yıldız a imbeccarli. È chiaro che lì devi farne saltare uno, che a quel punto sarebbe forse con Seisau, perché è quello più offensivo degli altri, no? Però Yıldız con David e Vlahovic, o Yıldız con David e Sorloth, o Yıldız con Kolomouani e Sorloth, che potrebbe essere la nuova coppia d'attacco, secondo me potrebbero avere un perché. Non so se facciamo in tempo a sentirli adesso. Io, sentiamone ancora uno, abbiamo un vocale, poi andiamo con il notiziario sportivo.
5: Ciao, buongiorno a tutti, Ale da Civitavecchia.
0: Ciao Ale.
5: Allora, concordo con te su tutta la linea, anche se ci sarebbe da fare un appunto su Tudor, che Tudor sono stati più, diciamo, i limiti caratteriali suoi,
0: certo,
5: che la squadra,
0: certo. No, questo d'accordo,
5: che hanno influito sul suo esonero. E anche un po' di inesperienza, probabilmente.
0: Chiaro, chiaro.
5: Concordo con te che abbiamo perdonato a Spalletti, cose che a Tudor no. A volte Spalletti, e non sono contro Spalletti, è sembrato in qualche parte del campionato non tirare fuori il classico coniglio dal cilindro, quasi per dimostrare i limiti della rosa e degli errori fatti da Como lì. E questa cosa secondo me è inaccettabile, perché ci sono state partite che si potevano vincere andando contro certi dogmi che si è autoimposto. Detto ciò, la cosa che mi sta facendo paura è il discorso di ritornare su Vlahovic e di provare a rivalorizzare David. Signori, con i soldi non si scherza. Se riesce a fare un mondiale discreto, anche 25 milioni si incarta e si porta via, perché 7 milioni di ingaggio ci prendo Kolomouani. E con gli 8 milioni di Vlahovic, che non rinnoverei nemmeno se si è pagato solo lo stipendio, con la metà mi ne pago Sesto. C'è una cosa carina che aveva fatto Como lì, in bassiste due trattative, che secondo me portavano due diverse qualità negli attaccanti, non può essere buttata giù così dal giorno alla notte.
0: Guarda Ale, ti rispondo al volo perché poi abbiamo il notiziario. La questione è anche proprio il fatto che chiaramente col cambio del direttore sportivo, direttore generale, amministratore delegato, chiamatelo come volete, quello che si occupa del mercato, molte trattative saltano e cambiano, no? Perché qualcosa si porta avanti se l'allenatore è d'accordo, altre invece, che sono le idee della persona, vengono spostate. Quello che è successo fra Como lì e Spalletti, io l'ho paragonato a quello che è successo qualche anno fa fra Giuntoli e Allegri, con la differenza che all'epoca si decise di mantenere il dirigente, questa volta si è deciso invece di tenere l'allenatore, perché lo scontro è molto simile, no? Giuntoli, Allegri, Spalletti, Como lì. All'epoca fu mandato via Allegri, questa volta è stato mandato via Como lì. Speriamo che, lo ripeto ancora una volta, che l'accoppiata Carnevali-Spalletti possa darci soddisfazione. Notiziario sportivo.
6: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la...

0: Buonasera a tutti, abbiamo voluto aprire con Igor Protti che ci ha lasciato oggi all'età di 58 anni dopo aver combattuto con un male che non gli ha dato scampo, ha lottato fino alla fine, ha cercato anche di essere sempre in prima linea nonostante il dolore, nonostante la fatica. Una delle ultime immagini che ci rimangono nella mente e negli occhi è quella emozionante quando ha accompagnato all'altare la figlia Noemi per il matrimonio. Igor Protti che ha legato i suoi successi da calciatore al Livorno, portato dalla Serie C1 alla Serie A con una raffica di gol insieme a Cristiano Lucarelli, con cui ha costituito una coppia perfetta, ma ce lo ricordiamo naturalmente anche con la maglia del Bari, con cui è stato capocannoniere in Serie A con 24 gol, ha segnato in tutte le categorie essendo capocannoniere in C1, in Serie B, in Serie A. Igor Protti, che era anche estremamente disponibile fuori dal campo, era diventato un vero e proprio idolo a Livorno, dove poi dopo la fine della carriera aveva aperto anche un'attività, un agriturismo non lontano da Livorno, a Casale Marittimo. Adesso però apriamo la serie dei collegamenti andando a salutare Luciano Marangon, ex calciatore di Roma e Napoli tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo ripartire da Igor Protti che, come abbiamo detto in precedenza, ci ha lasciato all'età di 58 anni. Il tuo ricordo, insomma, o comunque un tuo pensiero, ecco.
1: Ma dispiace sempre quando se ne va un amico, uno che ha condiviso tante battaglie. Io non ho giocato con lui, ma ho giocato contro di lui qualche volta, anche se un po' più giovane di me. Un ottimo giocatore, ha fatto una bella carriera, però purtroppo la vita è questa. Alle volte succedono delle cose spiacevoli che non si riesce a capire. È sempre una disgrazia quando se ne va un amico, dispiace. Faccio le condoglianze alla sua famiglia e niente, ci rivedremo presto, come si dice.
0: Tra l'altro è stato anche un ottimo attaccante, è stato anche capocannoniere in Serie A con il Bari, sì, con 24 gol segnati, ha segnato in tutte le categorie, è stato capocannoniere in tutte le categorie.
1: Sì, no, poi è stato anche capocannoniere con la retrocessione poi della propria squadra. No, era un ottimo giocatore, ha fatto bene, ha avuto una carriera importante, valida, ha sempre conquistato le piazze dove ha giocato, e questo è importante, dimostra il valore di una persona.
0: E allora parliamo un po' di mercato con Palestra, che sembra davvero a questo punto essere vicinissimo all'Inter, un Inter che troverà così l'erede di Dumfries.
1: Sì, direi che è un mercato povero per il momento, non ci sono soldi nelle squadre italiane, quindi è difficile portare un certo tipo di giocatori, quindi diventa questo ragazzo che ancora, per carità, ha dimostrato che ha delle potenzialità, ma non è che e mi sembra anche esagerato le cifre di cui si parla, però ormai siamo abituati al calcio in questo momento a cose assurde, quindi aspettiamo. Non si sono ancora mosse le squadre importanti, più di tanto stanno vagliando tante situazioni, vedremo la fine. D'altronde si sa, il mercato poi l'importante accade sempre negli ultimi giorni, quindi aspettiamo.
0: Ecco, sempre per quanto riguarda l'Inter, comunque per non essere vicini anche altri tre giocatori, Provedel, Solet e Jones, insomma, si stringono i tempi per portarli già in ritiro. In particolare c'è grande curiosità su tutti, però ecco, per esempio su Provedel, pensi che possa essere il portiere giusto per l'Inter, fermo restando che comunque c'è Martinez che si giocherà le sue chance per essere il titolare.
1: Ma Marotta non ha mai sbagliato, o ha sbagliato sempre molto poco nel mercato, sa farlo, l'ha sempre fatto bene anche alla Juve, quando era alla Juve, quindi credo che i tifosi dell'Inter abbiano la massima tranquillità e la massima fiducia nel proprio presidente. E quindi sono acquisti, sono quello che c'è, come ho detto, la piazza non è che offre molto, perché soldi non ce ne sono tanti in giro, anzi ce ne sono molto pochi, ci sono solo le plusvalenze che si possono fare. Si aspettano i parametri zero, come sempre, poi ci sono sempre altri paesi che offrono molto di più a certi giocatori, e quindi, visto che si guarda a quello, si guarda il portafoglio, non tanto al valore della squadra che ti vuole acquistare. È un po' fermo, diciamo, non è ancora partito e si sentono tante voci, ma la realtà sono ottimi giocatori che possono davvero completare la rosa dell'Inter, che sarà anche il prossimo anno, secondo me, la squadra da battere.
0: E nel frattempo è arrivato anche il rinnovo del contratto di Chivu fino al 2028, un Chivu che si è meritato naturalmente questo nuovo accordo dopo la conquista dello scudetto,
1: Sì.
0: dopo una stagione certamente ad alto livello. A questo punto l'Inter deve diventare competitiva per vincere la Champions.
1: Assolutamente, è l'obiettivo che cercano di raggiungere ogni anno, perché in campionato è sempre tra le prime, in Coppa Italia arriva sempre anche lì tra le prime, l'anno scorso ha vinto il campionato e Coppa Italia, però è la Champions che al calcio italiano e le squadre italiane che vanno in Champions cercano di andare più avanti possibile. Negli ultimi anni non abbiamo fatto bella figura, a parte l'Inter che è arrivato in finale 2 anni fa. Però l'Inter credo che si punti come tutti gli anni a fare una squadra che possa giocare a alti livelli le tre competizioni.
0: Per quanto riguarda il Milan, invece, che idea ti sei fatto su questa situazione a dir poco caotica?
1: Non lo so, mi sembra una banda di pazzi, la presidenza più che altro, perché avevano un Maldini che come dirigente conosce l'ambiente, un grande personaggio, e l'hanno cacciato via. Hanno attorno gente come Galliani, Braida in Italia, però sono americani, quindi hanno una mentalità completamente diversa, non so cosa stanno cercando. Sicuramente è un dispiacere per i tifosi, chiaramente, del Milan vedere la società così, che sembra un'armata Brancaleone per il momento. Speriamo che riescano a metterla in riga e a mantenerla in quella realtà da Milan, una società che ha dimostrato negli ultimi 30 anni, 40 anni di essere ai vertici.
0: E Amorim, il nuovo tecnico, si trova a dover svolgere un compito difficile, anche viste queste condizioni societarie così complicate, ancora da capire chi saranno i
1: Sì,
0: dirigenti che in qualche modo lo sosterranno, dovranno accompagnarlo in questo percorso.
1: è dimostrato, è di quello che abbiamo detto prima, è una città così, un'armata Brancaleone. Amorino, non lo so. Non ha un curriculum da dire, da stare tranquilli e da affidarsi molto a un allenatore. Vediamo, vediamo, ma non si capisce, non si capisce. Non c'è la società, prendono già un allenatore, non hanno ancora fatto l'asse della squadra, non lo so. Non li capisco, non li capisco, non li capisco. E vediamo, vediamo. È comunque uno che gira nel grande calcio e speriamo faccia bene.
0: E invece parlando del Napoli, il Napoli che sarà guidato da Allegri, che tipo di squadra ti immagini? Che mercato ci sarà secondo te? Quali saranno le richieste da parte di Allegri? Tra l'altro, per quanto riguarda la difesa, si parla con sempre più insistenza di Ghila della Lazio.
1: Ma credo che il presidente quest'anno voglia dare un freno a questo suo modo di fare negli anni precedenti, che è sempre stato un po' la regina del mercato. Hanno speso molti soldi, hanno speso tante cose. Forse Allegri hanno preso anche un po' per esperienza e un po' anche perché non è uno che come Conte, che pretende certi giocatori, altrimenti se ne va. Non lo so, è da vedere. Forse è il primo anno che vedo una società un po' tranquilla sotto questo punto di vista. Però da quello che leggo, vedo che deve anche deve anche abbassare molto e di molto anche quello che erano stati i costi degli ultimi anni.
0: Quindi secondo te quanto potrà essere competitiva per lo scudetto quest'anno?
1: No, sa, ormai Napoli è una delle realtà vere del calcio italiano. Sono queste 5-6 realtà che, dal mio punto di vista, ecco, sarei un po' più preoccupato del Milan, non tanto del Napoli. Il Napoli ha una squadra comunque competitiva, forte, che può rimanere ai vertici del calcio italiano, sicuramente, perché sono sicuro che faranno qualche inserimento importante. Quindi l'allenatore nuovo dovrà recuperare un rapporto con grandi giocatori come Lukaku e De Bruyne che non avevano con Conte. Quindi credo che, anzi sono sicuro che sarà una squadra di vertice anche quest'anno.
0: E sarà una squadra da vertice anche la Roma? Per parlare di un'altra delle tue ex squadre?
1: Sì, sicuramente, sicuramente. Hanno dato carta bianca a Gasperini che ha dimostrato negli ultimi anni di essere un allenatore importante, valido, di scoprire e di far giocare bene le sue squadre. L'ha fatto per tanti anni con l'Atalanta, tenendola sempre ai vertici, e lo farà anche con la Roma. Quindi cioè io sono un simpatizzante della Roma, ma se fossi un tifoso dormirei sonni tranquilli.
0: Eh sì, una Roma che sta progettando la squadra per la Champions, ci saranno anche delle partenze che possono essere ritenute pesanti, vedi quella di Sule, però ci si aspetta che ci possano essere degli innesti di qualità per il reparto avanzato soprattutto.
1: Ma sicuramente devono vendere un pezzo pregiato per portare a casa dei soldi che servono per acquistare i giocatori che hanno in mente. E questa è la politica, è questo che devono fare perché la FIFA, l'UEFA è sempre lì che ti controlla i costi, eccetera, eccetera. Quindi direi che stanno facendo bene. Poi è una società che nel mondo del calcio ormai è anche nella Premier League con l'Everton, quindi ha una certa esperienza e farà sicuramente bene.
0: Ecco, a proposito della Roma, immagino che tu stia facendo il tifo ai mondiali per il Brasile di Ancelotti, di Carlo Ancelotti, che è stato tuo compagno di squadra nella Roma.
1: No, forse la squadra. Beh, i mondiali stanno dimostrando un po' quello che ogni anno succede, cioè che le squadre ospitanti, in questo caso sono tre, Stati Uniti, Canada e Messico, passeranno sicuramente il turno. Passano sicuramente il turno e quindi è quello l'obiettivo. Poi c'è un po' lo scontro tra Sud America e Europa. E alla fine arriveranno sempre le stesse squadre. Brasile forse è quella che alla prima partita mi ha deluso, assieme alla Spagna mi ha deluso un pochino perché ho visto una squadra un po' slegata, un po' stanchi e mentalmente non pronta a affrontare questo mondiale. Sicuramente cambierà perché sono realtà e hanno allenatori importanti e sono realtà forti, però il Brasile mi ha un po' deluso, mi ha un po' deluso e quindi mi auguro, adesso vediamo adesso la prossima partita contro l'Haiti,
0: Certo.
1: se ha difficoltà anche contro l'Haiti vuol dire
0: Eh sì.
1: che continua a rimanere ai mondiali ci va, però poi è un po' troppi anni che non fa grandi figure. Troppi mondiali che non fa grandi figure.
0: Ancelotti, l'hai sentito recentemente?
1: No, no, no, no, no, no. No, è un po' che non lo sento. Quando ero in Europa lo sentivo di più. Adesso, vabbè, ma Carlo ha la sua esperienza, è una persona preparata, intelligente, sa il potenziale che ha in mano e dal mio punto di vista farà bene. È che ci sono tante squadre. E le squadre anche cuscinetto, diciamo, stanno dimostrando una forma fisica e una qualità di gioco che in tanti altri mondiali non avevano dimostrato. È un mondiale che mi piace.
0: Su Carlo Ancelotti ci potresti raccontare tanti aneddoti.
1: Ma non tanti, perché io poi ho giocato un anno con lui, vabbè, poi siamo rimasti amici, ci siamo rincontrati tante altre volte nella vita, l'ho seguito quando era qui a Madrid. Sì, no, beh, lo conosco molto bene, ma è una persona che cioè, quello che vedi è quello che è una persona con i piedi per terra, una persona seria, onesta, preparata, conosce il calcio. E i risultati poi gli hanno sempre dato ragione.
0: Senti, che Juventus sarà invece quella che adesso vede come dirigente di riferimento Giovanni Carnevali?
1: Ma non cambierà molto. Rimanere ai vertici in Europa, diciamo così, non nel campionato italiano. In Europa è difficilissimo, bisogna spendere molto perché ci sono realtà che sono potenzialmente molto molto molto più forti a livello economico e quindi non lo so, non vedo, però io ho un po' fiducia in Spalletti, è un allenatore che non è che si presenta se non ha, infatti sta richiedendo degli acquisti, c'è da capire se può spendere o non può spendere, perché il calcio è un discorso solamente economico. Se vuoi vincere o comunque combattere per vincere, devi spendere molti soldi. Quindi, se la Juve potrà tornare a spendere e farà delle cose, ma vedo che sono ancora lì anche loro, sono quei giocatori che hanno, devono rinnovare, devono allungare il contratto, devono cambiare, devono vendere, però chiedono troppi soldi. È un po' una società. Carnevali è uno che ha fatto bene a Sassuolo, però.
0: Certo.
1: Quindi la Juventus è la Juventus.
0: C'è
1: La
0: dubbio.
1: Juventus si parla di Europa. E quindi, però è un ragazzo che io conosco, un ragazzo, anche lui è un ragazzo per bene, serio, che conosce il calcio e quindi ha già un po' di anni di gavetta e gli auguro con tutto il cuore che faccia bene anche a Torino.
0: Mi piace la definizione di ragazzo per Carnevali.
1: Beh, sì. È giovane, per il mondo del calcio devo dire che è
0: È giovane.
1: giovane, quindi è giusto anche perché lo spazio deve
0: Giovane, ma
1: andare
0: non
1: giovane.
0: giovanissimo, ecco, perché comunque ha più di 65 anni. Comunque giovane,
1: Sì,
0: comunque
1: no,
0: giovane, sì.
1: vabbè, ma cioè io ne ho se ne compio 70
0: E tu sei
1: quest'anno, quindi
0: giovane,
1: non
0: per cui
1: è
0: sì, per cui è giovane è giovane anche Carnevali, è
1: appunto.
0: vero, è vero. Senti, Mancini come
1: Dobbiamo
0: commissario. Sì.
1: darci del giovane fino a che non capisci che ormai non ce la fai più.
0: Mancini come commissario tecnico, come lo vedi? Perché a questo punto sembra sempre più probabile, ecco, che ritorni a guidare la nazionale.
1: Sì, no, ma è una barzelletta la Federazione Italiana Gioco Calcio. Al di là di chi viene o di chi verrà, non che verrà, non succede, non cambierà nulla, rimarremo. Cioè, non puoi riportare uno che ti ha mollato alla prima difficoltà dopo aver vinto un europeo, se n'è andato perché ha rincorso i soldi, oggi i soldi ce l'ha e quindi si accontenta anche di qualcosa in meno per allenare la nazionale. Non lo so, mi sembra che non cambi nulla alla fine.
0: Tanti bei discorsi in questi mesi, però che rimangono soltanto dei
1: Sì,
0: discorsi,
1: ma
0: appunto.
1: si sapeva. Per noi dell'ambiente, del mestiere, si sapeva, l'Italia è un paese che bla bla bla bla, ma alla fine non cambia nulla. Sì,
0: Tutto cambia perché nulla cambi.
1: ci sono pochi che hanno coraggio, ma proprio pochi che hanno coraggio, ma si vede la politica, quindi sono sempre le stesse facce, le stesse cose. Quindi è un peccato. Però veramente vedere un mondiale da troppi anni senza Italia, veramente, cioè, non possiamo parlare.
0: Eh sì. Senti,
1: Non possiamo parlare, perché chiaramente cosa puoi dire? Cosa puoi dire?
0: sì, è un mondiale per gli italiani ovviamente triste perché poi per la terza volta consecutiva non c'è l'Italia.
1: Lo so, ma aspetta che non arrivi la quarta, la quinta. Non lo so, se non cambia qualcosa sarà dura perché non vedo, sì, con Baldini abbiamo visto una nazionale giovane, dei giovani interessanti, che però adesso voglio vedere alle prossime convocazioni col prossimo allenatore quanti di questi verranno convocati.
0: Eh sì.
1: Quindi è sempre la solita storia.
0: Sì. Luciano, grazie per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Buona grazie serata. A te, buon lavoro.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie. E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Marangoni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
3: Guarda Roma, io spero che la Juventus abbia in serbo un colpo futuribile e molto forte, che non faccia come in passato con Body, per non pagare 30 milioni e lasciarselo sfuggire, oggi ne vale 70-80. Il nome che vi faccio io è quello di Case Smith, ventenne, ambidestro, è un fenomeno, qualcuno forse lo conosce, Paolo Rossi, che è un intenditore, magari lo ha già visto calcare i campi.
4: Ciao ragazzi, Gianluca da Lecce. Allora, Moremovic, se Carnevali lo vuole prendere, è perché sicuramente non ci vede solo un'opportunità economica, un risparmio, ma anche un potenziale buon giocatore. E poi riguardo il discorso di un attaccante che ha deluso, io vi vorrei ricordare un attaccante che per me, prima di arrivare alla Juve, era un idolo, un vero e proprio killer, ma che poi la Juve si è completamente spento, e c'è Marcelo Salas, il Matador, che per problemi personali alla Juve non ha assolutamente reso, però quello era un grandissimo bomber.
5: Buongiorno ragazzi,
6: ciao da Roma. Io già abbiamo avuto delle discussioni tra di voi, ma io faccio veramente fatica in questo periodo ad ascoltare la vostra posizione, cioè il soggetto unico è sempre Spalletti, e qui invece non si fa mai il paio con quella che è la rosa di quest'anno, la rosa che ha avuto l'allenatore, con il fatto che l'allenatore non abbia potuto incidere neanche sul mercato di gennaio. Cioè, noi abbiamo avuto un portiere che ha preso 16 gol sul primo di un fatto, ma questo non vogliamo dire. Ma voi pensate che l'Inter vincerà lo scudetto se avesse avuto un portiere che al primo di un fatto aveva 16 partite su 38? Io ragazzi, io faccio fatica, veramente faccio fatica.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Gobbo anche per oggi, venerdì 19 giugno alle 14.10 in diretta naturalmente, Luigi Schifo per servirvi e Manuel in regia. Come vedete oggi non c'è Dario Ghiringhelli che ha cose serie da fare oggi, tipo gli esami di maturità, beato lui quanto lo invidio, invece noi stiamo qua a chiacchierare di calcio. Vedo dei vostri messaggi, insomma, che il fair play finanziario fa venire nervoso a qualcuno, insomma, tipo il nostro Cosimo che scrive: ma un pool di avvocati che demolisca questo fair play finanziario? Proprio no, è una farsa, perché inglesi e spagnoli fanno da sempre quello che vogliono. È un po' anche la battaglia che cerchiamo di fare ogni tanto, perché tanto sono battaglie che lasciano il tempo che trovano, visto che restano ampiamente inascoltate. Però il fatto che ci siano dei vincoli così pressanti per alcuni e completamente assenti per altri è uno degli altri esempi della disparità di trattamento di questo calcio, che sicuramente da questo punto di vista lascia parecchio a desiderare. D'altra parte, ragazzi, la finale di Champions League quest'anno era Qatar contro Emirati Arabi, questo va sempre ricordato, a livello di sponsor, di potere economico, eccetera. E quelli lì possono fare un po' come gli pare ovunque si trovino, in qualunque campionato. Lo stesso può valere anche per Barcellona e Real Madrid, che mi pare che abbiano pochi paletti. Nel resto d'Europa valgono altre regole, tra cui quelle per la Juventus, che appunto sembra essere arrivata ormai alla definizione dell'accordo con la UEFA, con una multa di una decina di milioni da pagare per non aver rispettato certi parametri, e l'obbligo di rientrare in quei parametri. E che cosa vuol dire rientrare in quei parametri? Vuol dire semplicemente che devi cedere dei giocatori, mettere a posto il bilancio, e quelli che prendi non devono guadagnare più, cioè non devono pesare a bilancio più di quelli che se ne vanno. Questa è la regoletta che la Juve dovrà seguire. Ovviamente non è che se il portiere, per facciamo l'esempio di Gregorio, che guadagna meno di 2 milioni, che ha un ammortamento abbastanza basso comunque perché è stato ingaggiato a una cifra non altissima, ecco, non è che il portiere che arriva deve per forza avere gli stessi parametri di Gregorio. Nel complesso dell'organico, però, che la Juventus andrà a definire, ci dovrà essere un abbassamento complessivo del monte ingaggi, o almeno un non aumento del monte ingaggi, e questo ovviamente è un limite importante per una società che non dovrà neanche fare la Champions League, che quindi avrà anche quel problema lì. Però avete visto la tripletta di Jonathan David, ragazzi, cioè di notte ce la fa di nascosto questo qui, la tripletta contro il Qatar. Speriamo, insomma, che possa essere il rilancio in questo mondiale del giocatore, sia che la Juve decida di tenerlo, sia che decida di venderlo. Sicuramente un rilancio tecnico è la priorità per un giocatore che si è perso nel corso della stagione, inutile girarci tanto intorno. Dunque, Michele mi scrive: ma come mai Marotta l'auto blu con la sirena? Hai scortato? Un abbraccio, non lo so come mai, lì succedono cose strane. Ho visto anche, per dire, ai tempi la Russa che era andato a un'assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, non so più cosa, dell'Inter, anche lì con l'auto blu, la scorta, eccetera. Però lui è presidente del Senato, che però quella cosa lì non la faceva in quanto presidente del Senato, però capisco che magari essendo un'autorità. Il fatto che Marotta sia stato accompagnato con una macchina di un certo tipo nella sede dell'Inter, non lo so, lì dovrebbero spiegarcelo quelli che gli hanno dato la macchina. Magari semplicemente è stato un favore che gli hanno fatto, mettiamola così, chi lo sa. Poi ancora, Davide è pessimista, fate le battaglie, un bel comunicato anche della Fondazione, sicuramente cambieranno le regole, già tremano, sì, assolutamente, quello che dico anch'io, le regole del fair play finanziario sono quelle della UEFA, la UEFA sappiamo che non è particolarmente amica della Juve, e l'abbiamo imparato nel corso degli anni, però le regole quelle sono, e se decidono di applicarle tu devi starci dentro. Quando non decidono di applicarle, o fanno finta di non vedere, o accettano qualunque cosa purché girino tanti soldi in certe piazze, e quella è una questione che però su cui la Juventus può fare poco o nulla. Ma diamo il benvenuto a Filippo Bonsignore. Ciao Filippo.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, caro Filippo, fino adesso, diciamo, settimana lavorativa che va concludendosi, la prima di Carnevali alla guida della Juventus, a fare Boga fatto, diciamo così, il riscatto per meno di 5 milioni, come era già stato concordato in precedenza. Altre operazioni addirittura d'arrivo, dobbiamo aspettarci più in generale, prima una cessione o prima qualche acquisto?
1: Prima la cessione, vendere per comprare, il tema è questo qui, in casa Juve. Ovviamente non è che ci si potesse aspettare i fuochi d'artificio immediati da parte del nuovo amministratore delegato, perché chiaramente arrivando in una nuova realtà bisogna prendere coscienza e conoscenza di tutto, di tutti gli aspetti, di mettere in moto la macchina, no?
0: Quindi, per curare magari un po' più i rapporti rispetto al predecessore, esatto, che mi pare che abbia pagato anche quello, insomma.
1: Esatto, esatto, esatto. Quindi sicuramente c'è aria nuova, c'è aria promettente, c'è aria interessante. È chiaro che non si poteva chiedere due o tre acquisti subito e otto cessioni, ecco, mi sembra logico, no? Non è che si può dire sta andando piano alla Juve, no? La Juve ha tantissimo da fare, questo lo sappiamo. Sentivo citare UEFA, Fair Play e cose varie.
0: Eh sì, perché è il vincolo importante per il mercato, oltre ai soldi mancanti della Champions, insomma.
1: Esattamente, si parte da lì, nel senso, servono delle plusvalenze entro il 30 giugno, una quindicina di milioni, 12-13 mal contati più o meno, per sistemare, tra virgolette, il bilancio attuale che chiuderà il 30 giugno. Poi ci sarà il discorso del settlement agreement che tra un paio di settimane sarà firmato con la UEFA, e poi ci sono i parametri del fair play finanziario da rispettare, e quindi si capisce che il lavoro non è che sia proprio una strada in discesissima, no? per Carnevali. Quindi è chiaro che serve tempo, bisogna dargli tempo, c'è tanta carne al fuoco, è chiaro che anche se devi vendere, e la gente sa che devi vendere, non è

0: bene per la Juve.
1: Ecco, tra le plusvalenze possibili, diciamo entro il 30 giugno, forse quella più facile, poi si può discutere sull'opportunità o meno di farla, ma la più facile potrebbe essere quella di Miretti, che essendo cresciuto in casa, a qualunque prezzo tu lo venda, è tutta plusvalenza, diciamo così, questo sì. E poi penso che comunque un mercato in Serie A lui ce l'abbia in linea di massima.
0: Sì, sì, però arriviamo al discorso che ti facevo prima, perché giustamente la Juve lo valuta 15 milioni e il Bologna dice sì, lo prendiamo in prestito. E allora
1: sempre lì arriviamo.
0: Si capisce, no? Si capisce, lì arriviamo, nel senso, tutti sanno che tu devi vendere, tutti sanno che hai delle determinate necessità, quindi non è che ti si spiana la strada. È chiaro che è un giocatore come Miretti interessante al mercato, sicuramente l'anno scorso, un anno fa, prima che si facesse male d'estate, era vicino al Napoli, no? Per una ventina di milioni. Quindi chiaramente il giocatore ha bisogno anche di continuità, perché poi lo si giudica per quella manciata di minuti che magari gioca, come ha giocato nelle ultime partite, no? E magari non è entrato bene, magari non ha reso come ci si attendeva, però è un giocatore che ha mercato, un giocatore che ti dà plusvalenza. Ripeto, c'è tanta carne al fuoco, ci sono tanti diciamo, in uscita ci sono tutti tranne una 4-5, no? Li contiamo, gli intoccabili, li sappiamo chi sono: Ildiz, McKennie, Locatelli, Calulu. Questi 4-5 ci sono, no? Tutto il resto può essere sacrificato nel nome del...
1: Dipende dall'offerta, no? Che arriva, fondamentalmente. Chi ha l'offerta migliore parte, come abbiamo già visto nei mercati precedenti.
0: È chiaro, soprattutto in questo momento. Certo, se uno pensa che la Juve potrebbe sacrificare gente come Bremer, gente come Cambiaso, come Thuram, chiaro. Però sono i risvolti di una stagione che è stata fallimentare, di una stagione che ha visto la Juve precipitare in Europa League e abbandonare il palcoscenico principale della Champions per propri demeriti, chiaramente, perché aveva tutto lì pronto in mano per raggiungerlo, ma tutte le conseguenze del caso: meno ricavi dalla UEFA, meno appeal sui giocatori, perché è chiaro, i giocatori scelgono la Champions, ormai lo sappiamo.
1: E poi soprattutto io ci aggiungerei anche tutti gli errori molto costosi che sono stati fatti negli ultimi tre estati, perché poi mettiamoli tutti dentro, le tre gestioni ultime hanno consegnato un fardello che poi ti ritrovi tutte le estati a dover tra l'altro smaltire nuovamente. Ecco, di questo fardello, quello che mi sembra meno un fardello e più un potenziale rinforzo per la squadra è Nico Gonzalez, al netto dei problemi fisici che questo giocatore continua ad avere, anche nell'ultima stagione ce li ha avuti. Però di tutti i nomi, diciamo, che rientrano alla base, quello forse è quello che può avere più valore sul mercato intanto fino adesso, e poi che... anche dovesse restare alla Juve, credo che Spalletti non si dispererebbe, non si strapperebbe i capelli, perché è messo come me, però insomma
0: ci siamo in tre, esatto. Spoileriamo che siamo in tre.
1: Io ti tutelavo, ma va bene.
0: No, sicuramente quello più interessante è Spalletti, anzi una telefonatina gliel'ha fatta, a quanto risulta, no? Negli scorsi giorni, ma il problema è che Nico vorrebbe restare a Madrid, e certo, sarebbe forse tra i tre che rientrano, Douglas, lui e Arthur, sarebbe il migliore, no? Anche per la duttilità che ha, perché potrebbe fare l'esterno, potrebbe fare sottopunta, potrebbe fare la prima punta. Un giocatore dello Spalletti, secondo me, renderebbe...
1: E poi una di quelle facce da che in una squadra ci vanno, sì, come dice Spalletti,
0: sì.
1: Insomma.
0: Sì, sì, poi è arrivato, secondo me, anche nel momento sbagliato, con un contesto sbagliato, no? Perché poi tutti ci si attendeva tantissimo dalla Juve di Thiago Motta, invece poi sappiamo come sono più che iniziati, continuati i problemi che già la Juve si portava dietro dagli anni precedenti, e quindi alla fine c'è stato, no, un po' di... non si è inserito in un contesto ideale, secondo me. Secondo me, con un allenatore che dà fiducia, partendo da una nuova stagione con tutte le cose a posto, secondo me Nico potrebbe rendere. Certo, ballano anche lì 20, 25, 28 milioni che sarebbero oro colato per le casse e per il bilancio, quindi bisogna vedere se si trova poi l'intesa con l'Atletico, con cui stai trattando Sorloth, con cui però anche lì ci sono un po' di problemi, perché la richiesta un giorno sono 30, poi sono 35, poi magari 40, quindi chi lo sa. Ecco.
1: Però anche lì prima devi dargli eventualmente Nico Gonzalez, mettere a posto il bilancio, e poi fase 2 dal primo luglio ci pensiamo con gli acquisti, insomma. Questo penso che sia la linea che dobbiamo... Noi adesso abbiamo dei giorni da riempire, da qua al 30 giugno, però diremo sempre la stessa cosa, cioè entro il 30 giugno la Juve deve cedere almeno un giocatore per fare plusvalenza, poi dal primo luglio potrà iniziare a contrattualizzare degli altri giocatori, perché sennò

0: va fuori budget e non ci può fare, non si può fare, insomma. Quindi
1: no, ormai i paletti abbiamo visto, no? L'altro giorno la UEFA che ha dato via libera al Milan, all'Inter, alcune società europee, ha dato la multa alla Roma, ha escluso il Marsiglia a meno che non riesca a rientrare presto in dei parametri dalla prossima Europa League. Quindi non si guarda in faccia a nessuno, giustamente, no? Perché ci sono regole.
0: Sì, oddio, dicevo prima, a parte qualcuno che sembra che possa fare un po' quello che vuole, diciamo la verità, perché poi hanno talmente tanti soldi quelli lì che hanno le proprietà, diciamo, del Paris Saint-Germain, del Manchester City, mi pare che loro, siccome hanno tanti soldi così, possono fare un po' come gli pare, diciamo. Però a parte, a parte loro, gli altri, diciamo che
1: sì, poi ci rientrano chiaramente nei parametri, perché alla fine ci rientrano una grossa disponibilità,
0: è quello che dico.
1: Alla Juve paradossalmente non servirebbe ne avere, diciamo, in cifra a caso, anche 1 miliardo di euro di ricapitalizzazione, no? Diciamo così, si parla tanto di nuovo aumento di capitale. Non servirebbe perché non li potrebbe spendere, perché non potrebbe stare nei
0: parametri.
1: Certo. E quindi bisogna fare i conti con la realtà, che era già difficile di per sé prima. Sarebbe stata appunto difficile nonostante un eventuale ingresso in Champions, adesso si è complicata tremendamente, perché non si può sgarrare. La Juve adesso firmerà questo accordo con la UEFA, che comporterà, si dice, una multa, ammenda, attenzione, adesso chiamiamola come vogliamo, di una decina di milioni per il triennio 23-25, quindi 22-23-23-24-24-25, quindi si vedrà. Però poi sono paletti, ma già da tempo diciamo queste cose, cioè non è che
0: non è una novità.
1: Anche nel mercato scorso bisognava rientrare, certo si sono fatti degli errori clamorosi da un po' di anni, penso Cop Miners, penso David, penso Pendà, penso De Grova, lo sappiamo i nomi quali sono. Certo, col senno di prima è tutto facile, col senno di poi identico, perché
0: sì, anche perché alcuni, tipo Artur, sono eredità di un periodo ancora diverso, diciamo storico, proprio della Juventus, sì, e quindi
1: però sono problemi
0: che poi ti trovi.
1: Speso il bilancio di Copainers, speso il bilancio di David nonostante sia arrivato a zero, ma il peso il bilancio di Openda, 37 ancora milioni. È difficile poi vendere giocatori con questo.
0: Sì, la soluzione di solito che trovi da in prestito,
1: Suiz, no? Certo. La Suiz 26, facevo il conto ieri, 26 milioni di ancora di carico residuo, no? Quindi sono cifre che, a meno che trovi un investitore molto munifico che voglia magari anche correre il rischio di un investimento del genere, devi appunto, come dicevi, andare in prestito, sgravi magari l'ingaggio, che è anche un signor ingaggio, però sei al punto di prima, perché benissimo, dice Douglas potrebbe essere riscattato dalla sua villa per 25 milioni, potrebbe, perché poi Douglas ha fallito con la sua villa,
0: esatto, indietro. Te lo ritrovi e poi dopo devi cercare un altro che se lo, a meno che poi Spalletti per disperazione magari non se lo tenga. Questo è un altro caso che ci teniamo per l'estate, ma uno dei casi più spinosi, oltre a quello del centravanti, e rimane sempre anche la vicenda Vlahovic sullo sfondo, che al momento non è ancora, credo, definitivamente risolta. C'è il caso portiere, diciamo così. Dibu Martinez è un nome sicuramente caldo, ma un nostro ascoltatore ci chiede, il nostro amico Angelo, lo giro a te la domanda, come valuteremo noi un possibile ripiego, tra virgolette, su Vicario, se si può considerare una prima scelta anche lui, tutto sommato, come potrebbe essere Dibu Martinez, oppure se sarebbe appunto un ripiego.
1: Sta diventando una prima scelta, perché a quanto risulta i costi dell'eventuale operazione di Dibu Martinez sono sotto la lente di Carnevali in queste ultime ore, in questi primi giorni del suo mandato, e sembra che appunto stia rimontando Vicario nelle ultime ore. Quindi questa seconda scelta sta per diventare una prima, ecco, era il piano B fino a quando, fino alla scorsa settimana, c'era, che poi ci sarebbe anche questo principio ancora di accordo, no, col portiere dell'Argentina. Però torniamo al punto di prima: analisi dei costi, risparmi il più possibile, cercare appunto di fare un mercato ipersostenibile. Questo è un fattore che potrebbe portare, non dico ad abbandonare istantaneamente, ma a far ragionare, a prendere ancora più corpo questi ragionamenti di risparmi e di che portano a Vicario, perché Vicario comunque ha un ingaggio che è la metà di Martinez, è più giovane, è italiano, quindi no, nella logica del ricostruire
0: un gruppo italiano della squadra.
1: Italiano nella squadra. Certo, Vicario non è reduce da una stagione memorabile col Tottenham, tutt'altro, e questo un piccolo campanello d'allarme lo fa suonare. Però magari è stato solo un passaggio a vuoto, questo nel caso lo auguriamo alla Juve, ma non è una cosa molto in divenire anche questo discorso del portiere, ecco, nelle ultime ore si dice bene il nostro amico Vicario sta risalendo nelle quotazioni.
0: Poi ho letto addirittura di Meret anche come possibile alternativa, ma per adesso siamo diciamo al gioco un po' di tutti quelli che potrebbero spostarsi, te li accostano anche alla Juve che sanno che stai cercando un portiere, quindi fa parte
1: anche
0: del gioco.
1: Quello, anche quello, poi chiaro, con un nuovo dirigente che magari porta idee nuove, valutazioni nuove. Il faro è sempre questo discorso della sostenibilità delle operazioni, sappiamo, la UEFA ha detto, devono essere a somma zero, anzi
0: il costo della rosa deve scendere in pratica, detto in un altro modo.
1: Rosa, preso il costo della rosa della lista UEFA presentata per la seconda parte della stagione appena conclusa, poniamo 10 di costo, il costo della prossima dovrà essere 9, quindi... per capire, no?
0: Sì, sì, esatto. Tu fai il totale di tra ingaggi e ammortamenti e deve venire meno di quello di quest'anno. Esatto.
1: Quindi qualsiasi aspetto viene preso sotto la lente, no? Quindi che sia Dibu Martinez per la porta, magari meglio Vicario, che sia Sorloto, magari meglio Colomani, o magari meglio rinnovare Vlahovic e riaprire il discorso, o magari andare su un altro profilo. E serve tempo, lo ripetiamo, lo ripeteremo.
0: Tanto,
1: adesso... un po' nelle prossime giorni, perché è chiaro che è una cosa fisiologica in sé, perché è chiaro, quando arriva un nuovo amministratore delegato non è che bacchetta magica,
0: certo.
1: Ce l'avrà sicuramente la bacchetta magica, ma
0: la chiede a McKennie, dai, che lui ce l'ha, esatto, sempre pronta.
1: Però appunto quando torna poi dall'America, esatto, gli dà la bacchetta, però ci vuole un attimo di tempo, ecco, per capire, no? Fuori di battuta, ma per capire la questione.
0: Ecco, l'ultima te la faccio con la domanda di Massimiliano da Roma, che dice: beh, parliamo tanto del portiere centravanti, ma la Juve al solito problema in mezzo al campo. Un altro anno senza regista, ci chiede lui, dobbiamo ancora vedere Locatelli titolare che non azzecca un passaggio, adesso non essere troppo severo, caro Massimiliano, con Locatelli, però in linea di massima non è un regista, lo sappiamo, si può giocare anche con un modulo che non prevede il regista, ma devi avere allora a quel punto uno che è quello che chiede Spalletti in questo momento, sulla tre quarti che diriga il traffico alla Brian Diaz, per dire, allora puoi fare anche senza regista, perché ci pensa poi lui un po' più avanti, insomma, e quindi due lì dovrebbero essere due di equilibrio. Questa potrebbe essere una lettura, anche perché i registi, Bernardo Silva, dove vuoi che andasse? Real Madrid, è ovvio che può essere uno da scegliere.
1: Quello è chiaro. Partiamo dal discorso di prima, no? Bernardo Silva dice, ah beh, la Juve in Champions, sì, progetto che mi piace, Spalletti mi può piacere, Juve in Champions, vado a Real Madrid, Juve non in Champions, vado a Real Madrid, chiaro, no? E purtroppo il rischio che la Juve correrà in diverse trattative, in diverse opzioni, il palcoscenico dell'Europa League non è per questi top giocatori che chiaramente ambiscono un palcoscenico differente di livello. Con Locatelli non sarei severissimo con Locatelli, perché è stato di gran lunga uno dei più positivi nell'arco della stagione. Ed ha un'importanza specifica, un peso specifico negli meccanismi tattici, perché lo vediamo, no? Fare riferimento davanti alla difesa anche tra i due centrali in fase di impostazione, che è un equilibrio.
0: Sì, se puoi giocare con i quattro offensivi è perché lui fa quel lavoro lì, se
1: esatto,
0: non potresti
1: permette, farlo, certo. Certo, non è che gli si può chiedere 50 partite al top da 8 in pagella, sarebbe un robot, e non sono robot, nessuno, siamo umani, non sono robot, anche i giocatori chiaramente, però è chiaro, ci vorrebbe un giocatore alla Bernardo Silva, alla Brahim, quello che è, come dice Spalletti, gioca lì dove c'è un po' di intasamento, no? Dove tra le linee, che ti trova la giocata, la palla filtrante,
0: sì, che ha la personalità di farsi dare il pallone nei momenti caldi, insomma, quelle cose lì,
1: che
0: certo,
1: ti risolve un po' i problemi, no? Quindi, anche lì io immagino Locatelli sia al punto fermo, anche senza immagino lo sarà, e della Juve anche dell'anno prossimo ci vorrà uno di questi giocatori di questo tipo, è chiaro, anche qui altro capitolo importante della missione, del mandato di Carnevali.
0: Però lo dico subito, siamo al 19 giugno, fino al giorno 13 luglio, inizio del ritiro, dovremo inventarci degli argomenti perché
1: e temo anche dopo, che... anche dopo.
0: Però almeno c'è il ritiro, inizio a vedere i giocatori.
1: Insomma. E anche dopo.
0: Anche dopo. È lunga il mercato. Anche perché essendo fuori dai mondiali l'Italia, veramente dobbiamo... Possiamo parlare della tripletta di David, della prestazione di Muharemovic, di queste cose qua, però alla fine l'hai risolta in 5 minuti, poi il resto della trasmissione diciamo che remiamo un po' tutti. Grazie Filippo per essere stato con noi anche oggi, alla prossima. Ciao Filippo. Abbiamo il notiziario e poi torniamo.
2: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accedi alla tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
0: E rieccoci con Colpo Gobbo per venerdì 19 giugno, sempre Luigi Schifo per servirvi, Emanuele in regia. Allora, Federico da Como ha fatto i compiti. Tutti gli errori della Juve nel mercato degli ultimi anni. Artur, colpa di Paratici. Cobb Manners, Giuntoli. Douglas Lewis, Giuntoli. Openda, Comolli. David, Comolli. Poi João Mario, Comolli. Milik, Milik, Cherubini, ma non possiamo imputargli l'infortunio. Cabal, Giuntoli, Zegrova, Comolli. E poi i dirigenti, Paratici, Cherubini, Giuntoli e Comolli, che anche questi sono costati. Mamma mia, quanti errori hanno fatto. Riuscissimo a farli fuori, ovviamente a parte i dirigenti che già sono stati fatti fuori, sistemeremo i conti e siamo d'accordo. Infatti, oltre alla mancata qualificazione Champions, oltre ai paletti UEFA, c'è questa lista di giocatori su cui la Juve ha investito un patrimonio importante che poi non hanno reso per quello che sono stati, che sono state le attese, a essere generosi come valutazione. Ecco che la frittata è fatta e quindi arriviamo anche a rispondere a chi ci chiede, come su Twitch il nostro amico Cici Fifi Miao, leggo bene, dice: ciao, secondo voi la Juve diventerà una squadra come il Torino, senza ambizioni, come del resto pare essere la proprietà? Beh, diciamo che la struttura della Juventus è una struttura comunque che non è paragonabile a nessuna struttura societaria d'Italia, come anche patrimonio immobiliare, e questo sembra di dire una cosa che non conta, ma conta tanto per la solidità della società. E quando c'è la solidità della società, poi quando arrivano i dirigenti giusti, quando finisci di scontare gli errori, alla fine diventi di nuovo un punto di riferimento, e questo succederà di sicuro. Dal mio punto di vista, certo, tornasse Andrea Agnelli, magari si potrebbero accelerare un pochino i tempi, sperando invece che John Elkann abbia maturato una certa convinzione in se stesso, cioè che sia importante anche per lui, per la sua immagine, oltre che per quella della Juventus, di creare una società che funziona, perché poi la squadra è sempre lo specchio della società. Diamo il benvenuto a Filippo Vagli. Ciao Filippo.
3: Luigi, buon pomeriggio a te, grazie dell'invito, un saluto a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
0: Caro Filippo, allora, in questi giorni, ovviamente non succedendo praticamente nulla, prevale un po' il pessimismo tra i tifosi della Juve, perché mettici i paletti per il mercato, mettici che fino adesso l'unica operazione era quella scontata, tra virgolette, di Boga, però i tempi sono quelli, mettici che l'Italia non è ai mondiali, quindi non abbiamo neanche quella distrazione lì, è tempo un po' di riflessioni negative. Tu invece sei ottimista o pessimista? Così, a naso, perché per adesso possiamo pronunciarti soltanto a naso, perché non ci sono ovviamente dati oggettivi, in vista della prossima stagione.
3: Ma guarda, il tifoso che sia un po' pessimista ci sta, perché voglio dire, insomma, dal 2020 che la Juventus, non dico che non ne azzecca più uno, ma non ci andiamo tanto lontano, siamo nel 2026, quindi insomma, poi chi ha i capelli bianchi come me ha vissuto epoche anche più lunghe di queste, dove non ho vinto, però insomma, è chiaro che incominciano a essere tanti gli anni di magra, diciamo. Io sarà perché lo sono un pochino così caratterialmente, ma insomma sono moderatamente ottimista, moderatamente, perché è chiaro che già negli anni scorsi insomma mi ero un po' forse esaltato prematuramente, ad esempio quando è arrivato Cristiano Giuntoli, che pensavo potesse fare molto di più di quello che in realtà ha fatto. Insomma, il mio moderato ottimismo arriva dal fatto che secondo me Giovanni Carnevali è un dirigente di alto livello, certo. Qualcuno dice non ha mai lavorato in un grande club, sappiamo che lavorare al Sassuolo e al Juventus sono dire di lei. Però insomma ci arriva a 65 anni, grande esperienza, molto abile anche nel campo della politica sportiva. La Juventus deve assolutamente ritrovare quella centralità che insomma da troppo tempo ha lasciato spazio ai soggetti come i vari Lepite, De Laurentiis, Marotta, eccetera. È una voce che ha una sua certa autorevolezza anche a livello di Lega Calcio. Poi certo la bacchetta magica non ce l'avrà neanche Carnevali, perché non ce l'ha nessuno. Davanti a un compito improbo, perché la materie ha ereditato dalle due gestioni precedenti, questa rosa troppo ampia, penalizzante, circa 30 giocatori sono sotto contratto, alcuni costi veramente esagerati. Ieri leggevo su Sport che 113 milioni tra residuo a bilancio e ingaggio pesano i vari Kopmer, Arthur Melo e Douglas Luiz, i giocatori che teoricamente fuori dal progetto, sono esuberi.
0: Sì, che sono i giocatori perché la Juve, diciamo, ha messo sul piatto con dei bei soldoni per risolvere il famoso problema del centrocampista, però non solo non l'hai risolto, ma ti sei pure gravato il bilancio e quindi adesso non puoi metterti, diciamo, in pista per comprare certi giocatori perché non hai la Champions innanzitutto quest'anno, ma in generale le risorse economiche per poterlo fare. Quindi quelli sono errori che poi pesano nel tempo, ecco, questo va sempre ricordato, perché non è che lo puoi imputare adesso a Carnevali, che si trova tutto il pacchetto di nuovo da gestire come nelle stati precedenti. E ti giro questa considerazione al nostro amico Lorenzo da Albano Laziale, che ci disse: quando tutti noi ci accorgeremo che la Juventus che conoscevamo noi, cioè la grande Juventus, è morta, allora sì che ci metteremo il cuore in pace. Adesso forse è troppo negativo come messaggio, però diciamo, secondo me, più in generale, che il calcio italiano non è più il grande calcio, il centro dell'Europa, e quindi magari anche per vincere il campionato italiano non devi più rifare la super grande Juventus che noi ricordiamo, diciamo, del passato, ma basta fare le cose giuste per rinforzare questa. Io su questo sono abbastanza convinto, per quello che ho visto in questa stagione, pur finita al sesto posto con gli errori che sappiamo, i rigori sbagliati, le partite sbagliate in casa, eccetera eccetera, ma ho visto una squadra che, se ha un'ossatura nella zona centrale del campo, dal portiere al centravanti, con giocatori esperti che non facciano errori, che si facciano carico di certi pesi in certi momenti delle partite, secondo me può lottare per lo scudetto. Io lo dico proprio sinceramente, poi magari mi sbaglio, però la mia idea è questa, non so se la condividi, Filippo.
3: Sì, la condivido, perdonami una battutina, ma vai. Solo l'ex presidente Gabriele Gravina, no, che pensa che ancora il calcio italiano sia di primissimo livello, no? Perché ha letto una sua intervista nei
0: giorni. Sì, no, è imbarazzante quell'intervista lì, anche per altri aspetti, diciamo,
3: è
0: così.
3: È terribile. Quindi
0: oppure come il presidente De Siervo della Lega, che dice che la finale di Coppa Italia vale come quella della Champions, cioè, sono queste fantasie qua,
3: sì,
0: insomma.
3: Sì, la pirateria, che per carità va sconfitta, come che sia tutto nella pirateria, non è mai del calcio italiano. Ma insomma, al di là di questa battuta, sicuramente il calcio italiano oggi non è neanche la Serie B, neanche la Serie C probabilmente dell'Europa, nel senso che davanti a noi c'è la Premier, c'è la Liga, c'è la Bundesliga, forse anche la Serie A francese per certi aspetti, a livello proprio di strutture, di capacità di vendere il prodotto e anche di qualità. E quindi, come dici tu, la Serie A italiana oggi insomma non è un campionato impossibile, Noi quest'anno siamo arrivati sesti, certo, ma abbiamo fatto delle cose incredibili.
0: Sì, poi a sette punti dal secondo posto, comunque,
3: esatto,
0: perché poi c'è stata la volata finale con anche decisioni arbitrali, mettiamoci tutto dentro.
3: Decisioni arbitrali, una squadra che ha preso 16 gol al primo tiro in porta degli avversari, no? Quindi ecco, già il fatto magari di cambiare il portiere, con tutto il bene che posso volere al nostro Vigre, ma insomma sostituirlo con un portiere di medio-alto livello ti darebbe tanta qualità in più. È chiaro che tu già, se tu riuscissi a fare portiere, regista o comunque centrocampista di grande qualità e centravanti vero, secondo me hai già una squadra che se la può giocare.
0: Guarda, ma io faccio sempre l'esempio di Baldini, no? Il commissario tecnico che ormai ha già finito il suo compito.
3: Certo.
0: Cosa ha fatto? Ha preso la sua squadra, ci ha messo un portiere e un centravanti. Punto.
3: Ma è così.
0: Che poi alla fine è abbastanza semplice la storia.
3: Perché poi il calcio è abbastanza semplice, no? Come ci insegna ogni tanto qualcuno. E se tu guardi il 90% dei gol arrivano da azioni che si sviluppano all'interno dell'area di rigore e ci sono i due giocatori che la fanno da padrone all'interno delle due aree, il portiere e il centravanti. Quindi è chiaro che se tu avessi, adesso dico due nomi, no, ma che si stanno così, di cui tutti parlano negli ultimi giorni, Dibu Martinez in porta, che è un portiere che io adoro, poi sicuramente stilisticamente, ecco, anche a livello così...
0: Sei un personaggio un po' particolare, ecco, ma sicuramente di carattere,
3: proprio,
0: diciamo.
3: Ecco, però è un signor portiere e se tu non potrà mai arrivare, ma arrivassi Osimhen, per dire, tu secondo me la squadra di quest'anno con Martinez, Osimhen è un regista di un Lobotka qualsiasi, no? Che lo puoi trovare in giro per l'Europa, secondo me se la giocherebbe per lo scudetto, anche perché se quella sera di San Valentino, no, forse magari quella partita a Milano fosse finita in maniera diversa, se non ci fosse stata quell'espulsione di Thuram, chissà, di Calulu, chissà che magari la nostra stagione, non dico che avremmo vinto lo scudetto, ma magari fosse...
0: No, però lì ha spostato quel periodo lì in particolare, dove si sono concentrati tutta una serie di disastri arbitrali in tutte e tre le competizioni, si è posizionata l'asticella della Juve, lì poteva essere il momento in cui svoltavi per lottare per il secondo posto invece che per il quarto, per andare negli ottavi di Champions e per andare in semifinale di Coppa Italia, tutti e tre gli obiettivi. Si sono concentrati, per carità, errori della squadra, ma soprattutto tutta una serie di decisioni arbitrali veramente inquietanti in quel momento lì, tutte concentrate, e poi stati gli errori, perché poi Calulu non ce l'hai avuto neanche col Como e hai perso anche quella partita lì. È stata una catena, insomma, di disastri in pochi giorni che ha compromesso secondo me gli obiettivi della stagione, più che non il fatto di vincere lo scudetto. Però già lottare per il secondo o per il quarto cambia tutto anche nell'impostazione del mercato, perché come vediamo giustamente il Bernardo Silva, a parte che chiunque venga chiamato dal Real Madrid può chiamarlo chiunque altro e va al Real Madrid, tanti saluti, però in generale quel tipo di giocatore lì, se non hai la Champions, te lo puoi scordare, quindi poi il mercato lo devi tarare in un altro modo, ecco.
3: Ma sicuramente noi dobbiamo metterci un pochino tutto il cuore in pace, che ad esempio il nome che ho fatto ora come man è chiaro che non arriverà quest'estate, così come non è arrivato Bernardo Silva, e forse non arriverà neanche il piano B, che è Brahim Díaz, no? Quindi è chiaro che bisognerà essere bravi e fare un pochino di necessità di virtù, riuscire a individuare quei giocatori che, pur non essendo dei numeri uno in assoluto, siano funzionali al sistema di gioco del allenatore. Io ricordo sempre che la prima Juventus di Antonio Conte arrivò a un settimo posto e con un solo grandissimo campione come Andrea Pirlo messo dentro. E qualche
0: più Vidal, che secondo me ha dato un contributo importante. No, è arrivato a fare rispetti, è iniziato in panchina, me lo ricordo benissimo. Giocava a Krasic al posto suo all'inizio.
3: Esatto. E poi giocatori come Lichtsteiner, come Vucinic, buoni giocatori, non campioni, ma funzionali per quello che chiedeva. E da lì incominciò la cavalcata dei nuovi scudetti. Quindi ecco perché sono moderatamente ottimista.
0: Oh, dunque, invece, il nostro amico Pierre da Torino, saluto perché so che ha giocato nella stessa società sportiva quando giocavamo a calcio a livello dilettantistico. Allora, le plusvalenze facili ad oggi sarebbero: facili non c'è niente, caro Pierre, perché quando la gente sa che tu devi vendere, di sicuro aspetta l'ultimo momento per tirare il prezzo più basso possibile. Comunque, lui dice Miretti, Kelly, soprattutto sul mercato inglese, David e Bremer, purtroppo, aggiunge. Ma poi devi rimpiazzarli, e soprattutto direi che Bremer non è tanto da plusvalenza, perché un pezzo da 58 milioni non è che lo fai adesso, eventualmente se qualche società ha bisogno, una trattativa che poi col mondiale di mezzo, non lo vedo come cosa immediata. Kelly io onestamente lo terrei, perché oltre a doverlo rimpiazzare, tu a quel punto dovresti prenderne due di piede mancino, perché già ne hai uno solo che è lui, e che in pratica è diventato insostituibile per questo motivo, e poi ne dovresti aggiungere un altro. David, d'accordo, se fa un buon visto che ha fatto tre gol adesso col Qatar, magari se va avanti un paio di turni il Canada, visto che gioca anche in casa e lui fa 5-6 gol al mondiale, magari ha un po' di mercato. E Miretti credo che sia il nome onestamente più fattibile nell'immediato. Poi dopodiché ci sono i casi del passato che dicono sì, tu hai dato via i giocatori, adesso rileggo per esempio di Dragusin, che potrebbe essere uno che torna agli interessi della Juve, e poi ti mangi le mani per aver detto la porca miseria. Alla fine è vero la plusvalenza, però avevo risolto un bel problema, ecco.
3: È chiaro che, come dicevi tu, Miretti, visto che entro il 30 giugno qualcosa bisogna fare, è probabilmente la soluzione più probabile. Però vedi che Fiorentina e Bologna, che non sono che per il naso, sanno che tu devi vendere, quindi te lo chiedono in prestito. contratto in prestito non lo puoi dare perché hai bisogno di realizzare entro il 30 giugno, quindi non sarà semplice. Bremer, da quello che a me risulta, non sono arrivate offerte, e d'altra parte tu non puoi vendere chi vuoi vendere, ma devi vendere, puoi vendere solo quelli che ti vengono richiesti. Per ora, a mio avviso, insomma, almeno da quello che so io, le richieste ufficiali non ne sono arrivate. Sì, dei rumor, dei quotarle, dei sondaggi, ma i sondaggi finché rimangono tali sono fuffa. Quindi sì, certo, un Jonathan David che facesse un bel mondiale per una squadra che gioca 4-4-2 come ad esempio gioca il Canada, di fianco un bel centravanti, potrebbe essere un giocatore che può avere mercato, però questi sono dopo il 30 giugno.
0: Quello che dico che
3: sì, sì, se usciranno tra luglio e agosto, e però questi 12, 13, 14 milioni entro il 30 giugno vanno portati a casa, e questi o con Miretti o con Gatti, cioè qualche giocatore.
0: Comunque con giocatori che non stanno facendo i mondiali, perché questo è chiaro, e perciò sì, tendenzialmente gli italiani, quindi Di Gregorio, Miretti, Cambiaso, Gatti, questi
3: sì,
0: qua.
3: Anche se Cambiaso, non lo so, secondo me anche su Cambiaso è più facile che si vada dopo il 30.
0: Sì, perché sono cifre importanti di una certa rilevanza. Lì è il mercato pieno, poi che poi si infila con gli scambi, magari tu prendi Cambiaso, io ti chiedo un altro, in due operazioni distinte, per la carità, se no poi chi ne sa, quando c'è la Juve di mezzo. Adesso sta dormendo della grossa su tutto, ma se per caso la Juve fa mezza plus
3: in qualsiasi momento,
0: con una mezza plusvalenza di scambio subito ritorna
3: immediatamente.
0: Esatto,
3: suona la sveglia.
0: Lì sarebbe da capire come funziona l'ufficio di Chinea a volte. Dunque la nostra Terry ci dice torna tutti a casa, in primis Arturo, e se ci penso mi sento male, dice lei, portiere a centravanti sicuramente, partiamo con un po' più di sicurezza e vedremo cosa succederà, e su questo siamo tutti d'accordo. Cioè, portiere centravanti sono il minimo sindacale per alzare l'asticella per la prossima stagione, perché è quello che è mancato quest'anno, perché alla fine la Roma, che è arrivata davanti alla Juve, al di là degli errori della Juve, degli errori arbitrali, è perché a gennaio si è presa un centravanti fondamentalmente, perché se no senza quei gol lì la Roma in Champions non ci sarebbe andata.
3: Assolutamente.
0: Come era successo la Juve quando prese Vlahovic, quando ha preso Colomouani, se vai a vedere la storia, quello dice, se hai il centravanti o l'attaccante comunque che ti garantisce quei gol nel girone di ritorno, vai in Champions, e se no non ci vai, punto, fine.
3: Eh sì, come dicevamo prima, portiere centravanti, poi è chiaro che non basta.
0: No, sono vabbè, ovvio,
3: due giocatori che sbilara la Roma, che stanno quanti mi ha risolto, e Malen ha avuto un impatto paragonabile più o meno a quello che ebbe Colomouani quando arrivò da noi due anni fa, l'anno scorso, sì, due anni fa. Quel giocatore che gli ha svoltato la Roma sicuramente non sarebbe andata in Champions se non avesse avuto Svilar e Malen a risolvergli tanti problemi. Ecco perché io spero, mi auguro, insomma, che quei pochi soldi che ci saranno da spendere, non saranno tantissimi, vengano investiti prioritariamente su questi due ruoli.
0: Ecco, e l'ultima te la faccio su Dusan Vlahovic. Tu sei del partito che, vista la situazione economica, comunque rinnovo Vlahovic che non ha un costo di cartellino a questo punto, gli ingaggio e lo faccio rientrare nei parametri, e dal punto di vista economico mi metto lì un centravanti e poi i soldi che avrei messo su un altro attaccante li vado a mettere su un altro ruolo, oppure basta Vlahovic, perché sono i due partiti netti proprio su di lui, basta Vlahovic, abbiamo visto quello che vale, cambiamo faccia in attacco, perché con Vlahovic abbiamo visto che al massimo l'obiettivo è il quarto posto.
3: Guarda, io se fosse una situazione diversa ti direi, sul Florida a livello di bilancio ti direi di lasciarlo perdere Vlahovic e di orientarti su altri profili. Calandomi in questa situazione, è chiaro che se tu vendi David, vendi Openda e Vlahovic, poi devi prenderne due. Hai oggi la forza per poter andare a comprare due cartellini di centravanti paragonabili a Dusan Vlahovic? Io credo di no. Oggi a rinnovarlo, è chiaro, non alle cifre che chiede lui, perché offerto la Juventus costa meno, molto meno che andare a comprare un centravanti a cui devi pagare il cartellino. Conosce perfettamente la nostra Serie A, l'ambiente, non deve integrarsi, Spalletti pare lo adora, insomma, e quindi quando giochi con un centravanti, con un allenatore che ti mette al centro del progetto, di norma, insomma, i risultati sono buoni. Poi certo, parliamo, c'è qualche dubbio sulla sua tenuta atletica, e quindi magari un contratto ponte di un anno uno più uno, qualcosa del genere. Però io in questa situazione spero e mi auguro che possano riprendere i discorsi, i dialoghi, visto che è cambiato l'amministratore delegato, non ovviamente alle cifre che chiede D'Uso nel suo entourage.
0: Sì, lì è una questione, se c'è l'antipatia personale magari riesce ad appianarla con qualche bonus o qualcosa, se invece è una questione più profonda ovviamente, oppure magari Vlaovic ha visto che nel frattempo non gli sono arrivate altre offerte, dice vabbè prendiamo quella
3: sembra,
0: da Juve.
3: Non mi sembra che abbia tutto.
0: Non mi pare che Bayern, Monaco, Real Madrid e Barcellona abbiano bussato con insistenza. Pare così. Guarda, l'ultimissima, visto che è arrivato un messaggio al nostro amico Andrea che dice: è possibile che Douglas Luiz faccia il registro visto che Spalletti lo cerca? Io la definisco questa eventualmente una mossa della disperazione, però non lo so se sono troppo negativo.
3: Sì, no, ma lo penso anch'io. Allora, lui è un giocatore che ha delle qualità immense dal punto di vista tecnico, però è due anni che non gioca, perché quest'anno è andato malissimo, neanche il suo mentore Emery è riuscito a risollevarlo. Poi è chiaro che se io se fossi Spalletti, se proprio non mi prendono nessuno, allora lui in mezzo al campo o magari anche nel ruolo di sottopunta lo posso provare, perché ripeto, le qualità ci sono. Però bisogna capire le motivazioni, bisogna vedere lo stato di salute, quindi ecco, sì, mossa della disperazione, spero che si possa arrivare a qualcosa.
0: Diciamo che se c'è Brian Diaz è meglio in linea di massima, questo possiamo dire abbastanza tranquillo, poiché se non può arrivare nessuno, anche con il nuovo modo di giocare della Juve che sta molto di più nella metà campo avversaria, magari anche Douglas Luiz un contributo meno peggio di quello che ha dato, sì, ma non è quello che ti fa fare secondo me il salto di qualità che serve alla Juve in quel ruolo lì. Poi a centrocampo, se, specie se vendi Miretti, poi sei veramente tiratissimo, quindi uno in più ce lo devi mettere. Caro Filippo, grazie per essere stato con noi, per la tua pacatezza. A presto, ciao.
3: Grazie a te Luigi, è sempre un piacere. Saluto te, tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
0: Oh, ancora i vostri messaggi, forse abbiamo anche qualche vocale, caro il mio Manuel, che dici? Vai pure.
4: Ma io penso che Spalletti abbia indicato di preciso quattro ruoli in cui non vuole troppi compromessi: un attaccante che faccia gol, un portiere che pari non faccia miracoli, non faccia cavolate, ma che sia una costante di garanzia, di affidabilità. Quindi penso che Dibu Martinez sia primo nome, senza se, senza ma, vicario è stile di Gregorio, grandi parate ma tante cavolate. E un attaccante che faccia gol, un centrocampista dei piedi buoni e che non, a cui non tremino le gambe nei momenti decisivi, quindi un Kessié, un Lobotka, uno di quei profili lì, e un trequartista bravo tra le linee a innescare l'attaccante e con Seisao e Yıldız sugli esterni. Quindi Brian Diaz di turno potrebbe essere il nome magari in prestito da arrivare a prendere. Penso che dopo si può lesinare soldi sul tazzino, su altre riserve, ma questi quattro nomi penso che siano questi quattro ruoli penso che siano i principali,
0: diciamo la famosa spina dorsale che diciamo sempre insomma qui da questi microfoni, con una nuova spina dorsale, la stessa Juve dell'anno scorso, con questi anche fossero 3 su 4 secondo me basterebbero per alzare l'asticella delle ambizioni. Leggevo tra l'altro tra i nomi che vengono accostati alla Juve, poi andiamo al notiziario, Lukumi, quello del Bologna, un messaggio che voglio mandargli: caro Lukumi, se arriverai alla Juve, non si sa perché per adesso sono chiacchiere d'estate, ricordati che se fai sollevamento pesi di un avversario in area di rigore o se spingi uno che sta per tirare in porta e addosso hai la maglia della Juve, ti fischiano rigore conto e ti becchi pure il cartellino, e mica come a Bologna, in Bologna Juve, caro Lukumi. Poi dopodiché sarai un ottimo giocatore e vedremo se la Juve affonderà il colpo. Notiziario fra poco.
2: Colpo Gobbo. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Ciao Luigi, Luca da Cuneo, buon pomeriggio a Forza Juve. Allora, sul mercato, tanto vedremo che succederà, perché io voglio capire chi vediamo, soprattutto Gabbiaso, va, sperando di venderlo. Nico Gonzalez, vediamo che tutta la trattativa con Sorloth. Ma detto ciò, Luigi, hai visto ieri Gravina cosa ha combinato di nuovo su tutto sport? Vergognoso, eh? Vabbè, non commento. Fatto ciò, chi ne è ancora nel targo tipo Kung Fu Panda? Qua stiamo ancora aspettando le inchieste. Chi ne è? Sveglia.
7: Ciao Luigi Lorenzo dal Banco Laziale. Ma io dico, no, io sento da voi, no, parole vostre, che la situazione è devastante a livello economico. Non si può fare mercato perché la UEFA ci ha messo i paletti, gli dobbiamo dare 10 milioni di euro. Quindi, ma spiegate come faremo a fare un mercato decente per aspirare, che ne so, arriva a quarti, vince la Coppa Italia e fa un'ottima Coppa UEFA. Come ci riusciremo? Ma secondo me rimarremo quelli che siamo oggi, o almeno che non diventeremo anche più deboli. Ma io non lo so se Spalletti rimane a sto giro, Ciao e forza Juve, Lorenzo dal Banosiale.
8: Dici, sono Paolo da Ferrara. Ma come la multa? Ma non eravamo già a posto? Cioè, hanno multato la Roma e non hanno multato noi, cioè non capisco. Poi di tu 10 milioni, cioè, ma doveva essere in giugno questo provvedimento dell'UEFA. Comunque, aspettiamoci la Gazzetta, lì la cheerleader, aspettiamo che arrivi la multa, non per vedere che sarà spiattellato in prima pagina. Per quanto riguarda la nostra Juve, povero Juve, siamo costretti a svendere tutto. Siamo purtroppo in Serie B, nel senso di Coppa, e quindi siamo una squadra di Serie B, e secondo me proviamo a puntare all'Europa League, ma c'è una squadra anche lì forti forti, quindi prevedo annate molto buie con bilancio che dovrà essere azzerato, eccetera eccetera. Prevedo anni bui e il quarto posto secondo me ce lo sogniamo il prossimo anno, ma ce lo sogniamo veramente, forse arrivi fino alla fine.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: E rieccoci con Colpo Gobbo, la seconda ora di venerdì 19 giugno, sempre Luigi Schifo per servirvi, Manuel in regia. Noto un certo pessimismo, caro Manuel, nei messaggi che arrivano. Io invito naturalmente alla prudenza, perché i tempi sono quelli che sono anche dal punto di vista economico, ma sempre a relazionare la Juventus con il calcio italiano, cioè non pensarla in assoluto come potevamo fare fino a qualche anno fa, in cui la Juve aveva una potenza di fuoco, come disse Andrea Agnelli, di un certo tipo, addirittura di un tipo che poteva portare a Cristiano Ronaldo e ad Elite, cioè degli acquisti che a pensarli oggi dice: ma questi erano matti, che cosa hanno combinato? E poi dopo è arrivato il Covid, certi errori di gestione, eccetera eccetera. Quindi pensarla nel contesto del calcio italiano, io ripeto, la Juventus è arrivata sesta, ha fatto degli errori, ha avuto dei problemi, errori arbitrali, tutto quello che vuoi, ha 7 punti dal Napoli, 7 punti sono due partite andate storte alla Juve, andate un po' meglio al Napoli, per lottare per il secondo posto. L'Inter ha fatto un po' campionato a sé dopo il confronto diretto con la Juve, che gli ha spianato la strada anche lì con decisioni arbitrali più che discutibili. Da lì poi ha fatto il suo campionato di vertice per conto proprio, però ripeto, io non la vedo così distante dalle altre che le sono arrivate davanti, perché a parte il Como con cui la Juve ha perso 2 volte 2-0, ma tutte e due in momenti particolari della stagione, tutte e due dopo la Champions, tutte e due dopo questioni arbitrali anche complicate, insomma non è stata particolarmente fortunata nei momenti in cui ha incontrato il Como. Però a parte il Como, con quelle che sono arrivate davanti, ragazzi, la Juve è andata e ritorno con l'Inter, ha vinto 4-3 all'andata e a ritorno, diciamo che una partita che secondo me non si può contare come sconfitta vera e propria, perché con tutto quello che è successo è stata una partita ampiamente falsata, pur vinta dall'Inter 3-2, quindi comunque anche considerando così è pari nei confronti diretti con l'Inter. Con il Milan ha fatto 2 pareggi ed è arrivata davanti alla Juve anche il Milan, con la Roma una vittoria e un pareggio, con Napoli ha perso 2-1 a Napoli, ha vinto 3-0 in casa, quindi una squadra che secondo me le potenzialità di queste squadre ce l'ha. Quello che le manca è la continuità, soprattutto con le medio-piccole, perché rispetto all'Inter la grande differenza in questa stagione lo hanno fatto i risultati con le medio-piccole, con quelle diciamo dall'ottavo posto in giù. È lì che l'Inter ha fatto i punti e la Juve non li ha fatti, se vogliamo guardare la corsa scudetto, e se vogliamo guardare anche la corsa delle altre, più o meno siamo allo stesso livello, quindi quello deve migliorare la Juve. Per migliorare quello non c'è bisogno di ricostruire uno squadrone galattico come la Juve l'ha avuto in passato, ma di aggiustare quelle cose che si possono fare in un mercato con tanti paletti, con una multa da pagare da 10 milioni presumibilmente, perché dobbiamo ancora aspettare che sia ufficiale, ma si pare che si vada in quella direzione nell'accordo tra la UEFA e la Juventus, e però con un paio di cessioni fatte bene e un paio di innesti fatti altrettanto bene, funzionali nei ruoli che servono alla Juve, credo che quel gap con le altre si possa tranquillamente, ma proprio tranquillamente. Poi bisogna vedere cosa fanno le altre sul mercato, ma non mi pare che nessuno navighi nell'oro, anche quelle che fanno la Champions. E quindi alla fine, se la Juve riesce a migliorare in quello, nel rendimento con le medio piccole, alla fine nella continuità, nella cattiveria di certe partite, di certi momenti delle partite, credo che se la possa giocare, e che l'abbia dimostrato anche quest'anno, pur con tutti i difetti di una squadra che ha fallito clamorosamente in alcune circostanze, soprattutto in casa. Non stiamo qua a ricordare il Lecce, Sassuolo, il derby, bla bla bla, tutte queste belle cose che abbiamo detto più volte. Oh, diamo benvenuto a Jenny De Gaetano. Ciao Jenny.
1: Ciao Gigi, ben ritrovato, e anche a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando.
0: Allora, premesso che siamo al 19 giugno e fino al 13 luglio, giorno del ritiro della Juve, vale tutto il contrario di tutto, perché lo sappiamo, insomma, che fa parte del gioco, però il mio compito
1: speriamo
0: oggi...
1: Speriamo che la deadline sia un po' anticipata.
0: che almeno riusciamo ad avere un paio d'acquisti prima del ritiro, insomma, quello potrebbe già essere...
1: Già voli basso.
0: Indicativo. No, il compito che mi vedo assegnato oggi dal fato è di cercare di sollevare un po' il morale dei nostri amici, in gran parte depressi da questa, insomma, dai paletti della UEFA, ma difficoltà a cedere, difficoltà a comprare. Però io dico sempre, siamo al 19 giugno, i contratti scadono al 30 di giugno, la Juve entro il 30 giugno doveva fare una plusvalenza, neanche esagerata nei termini, per cercare di rientrare nei paletti famosi della UEFA, quindi non la vedo una situazione così drammatica. Poi se al 13 luglio siamo ancora così, allora iniziamo a preoccuparci, ecco.
1: Sì, sono sostanzialmente d'accordo, non ci dobbiamo dimenticare, io capisco anche lo stato d'animo, no, generale degli amici tifosi bianconeri, in cui mi metto anch'io, e è chiaro che bisogna... È difficile prendere atto di che cos'è la Juventus oggi. Purtroppo non è quell'aspetto, l'aspetto più importante, no? È quello che c'è scritto nel DNA, va un po' spolverato, come dire, va un po' scrostato dalle scorie che si sono addensate con le ultime gestioni. Credo che tutto questo è un lavoro difficile, è un lavoro che porta via tempo anche a mettersi il vestito bello, no? Per presentarsi appetibili, no? Affascinanti, diciamo così, ai giocatori che importanti a cui la Juventus deve obbligatoriamente guardare, però sei comunque senza Champions, anche se quel discorso spesso io lo trovo un po' pretestuoso, no? Dice non vengono perché non c'è la Juve, non fa la Champions. Quello da vedere, no? Quando tu vai a parlare con il giocatore, gli proponi un certo tipo di contratto, un certo tipo di cifre, e anche il fatto di non giocare la Champions e la Coppa lascia un po' il tempo che trova, se poi la base è forte.
0: Sì, contro il progetto lo ha dimostrato anche Pirlo in passato, Modric, insomma giocatori che si sono spesi in un progetto che condividevano.
1: E questo progetto della Juventus, da quante stagioni sono ormai che sembrava essere, dice adesso mettiamo le fondamenta, Thiago Motta, aggiuntoli perché è tifoso della Juve, e poi ci siamo ritrovati, no, col rewind, così è andata pure per Comolli, e adesso speriamo che Carnevali sia effettivamente un primo tassello importante per questa benedetta ricostruzione. Certo che il tempo è poco, e i giocatori che sono attualmente nella rosa non sono, come dire, il migliore dei mondi possibili, e bisogna prendere atto che ci sono queste difficoltà, ci saranno ancora per chissà ancora per quanto tempo purtroppo, però ciò non toglie che, come dicevi te, insomma, per tornare al discorso, alla tua introduzione, no? Siamo al 19 giugno, adesso speriamo di risolvere presto il problema portiere, che insomma, come diceva Trapattoni, no? Difesa, portiere, insomma, una cosa fondamentale.
0: Già quando inizi dicendo Zoff o Buffon, insomma, Peruzzi, già ti metti un po' più tranquillo, diciamo.
1: E già i nomi, no? Perché esatto. Zoff e Buffon erano proprio nomi da portiere, esatto. No? E che non è un aspetto da poco quello del portiere, perché insomma, al di là della bravura del singolo, il giocatore, serve anche quella personalità, no? Che i profili finora contemplati sembrano avere, no? Che possono essere Alisson, oddio, adesso sembra ormai lo stesso Martinez, lo stesso, si era parlato anche di De Gea, insomma, giocatori che importanti. Tutto questo è vero, mettici pure la tripletta di David,
0: ecco, bravo,
1: quindi, vabbè
0: col Qatar, diciamo che
1: era quotato dal bookmakers personale, che mi faccio scommesse da 15 anni, però ero certo e me lo volevo giocare anche Red Day Bomber.
0: Ma magari capocannoniere, dici te. Adesso ti leggo il messaggio del nostro amico Nino, juventino, San Benedettese in Pennsylvania si firma. Dice, ieri ho visto David, che aveva l'istinto della porta e la forza con cui tirava rete, ieri in un anno non gliel'ho mai vista. I difensori qui in Italia sono così bravi da limitargli tutto questo? Sì, sono più forti di quelli del Qatar di sicuro, questo lo possiamo dire abbastanza tranquillamente. Ma io credo che David quest'anno abbia patito soprattutto la pressione, perché io l'ho visto tante volte inciamparsi nel nulla, perdere dei palloni che tecnicamente, insomma, non si possono perdere. E credo anche che gli sia stato chiesto di fare un lavoro che non è suo, perché io continuo a vederlo anche fisicamente, casomai di fianco a una prima punta, ma non a fare la prima punta, almeno nel calcio italiano. E quindi, mettendo insieme tutto l'ambaradan, più le pressioni, più il calcio nuovo, credo che si spieghi un po' così, David. Messo in un altro contesto, in un altro modulo, probabilmente funziona meglio.
1: È assolutamente così, e torniamo al discorso della personalità, di quanto è importante poi che non sia... Ecco, dal punto di vista proprio caratteriale, non mi pare un cuor di leone, no? È chiaro che calato dentro una realtà nuova in cui, insomma, è una società, no, che stava vivendo, che sta vivendo un momento importante, un momento di ricostruzione, evidentemente non aveva, insomma, da quel punto di vista non aveva le caratteristiche giuste per prendere in mano la situazione. Ma d'altra parte, ricordiamoci i famosi 6 mesi di Platini, ed era Platini. Ma perché David non ci rimette 2 anni, per dire?
0: Rabiot ci ha messo 4 anni, per dire.
1: Detto questo, non è sicuramente, a me personalmente, non è insomma il centravanti dei sogni. Poi è anche quello che dici te, probabilmente è stato preso in maniera, come dire, un po' scomposta, perché insomma se cercavi un profilo, un centravanti, proprio centravanti, un bomber, non sicuramente non era tra le sue caratteristiche principali. Poi non mi venite a dire, parlo plurale maiestà, non mi venite a dire che ha fatto 40 gol con Lille e Zegrova faceva dribbling
0: come tomba.
1: Ecco, non è quello. Ma d'altra parte poi lì subentra anche, no, un gioco che è bello, che fanno i tifosi, mi ci metto in mezzo pure io, come ti dico che tutta questa affanno per riprendersi Colomoni io non lo riprenderei, ma ripeto, non faccio l'allenatore, come dico sempre, non è il centravanti dei miei sogni, ecco.
0: Sì, ma secondo me proprio non è un centravanti, secondo me questo siamo di nuovo in un equivoco tattico abbastanza evidente, perché lui è uno che può fare anche il centravanti fisicamente, sicuramente più di David. Ma io su David invece ho un'altra curiosità: vorrei vederlo in una squadra con un modulo che finisce per 2 di fianco a un gigante tipo Sorloth, faccio un nome che è stato fatto, perché secondo me in quella condizione lì, con uno che gli porta via anche l'uomo che fisicamente sa difendere il pallone, ecco che giocare nello spazio stretto in area di rigore, secondo me quello è il suo mestiere. Però se giochi con un modulo che finisce per 2, dove li metti con Sesau e Yıldız? E qui apriamo un altro capitolo, quindi un po' tutta, diciamo, se devo scegliere, certo. Poi alla fine mi tengo con Sesau e Yıldız e do via David, naturalmente, ovviamente.
1: Sì, ma proprio per un fatto di prontezza, di d'animo, no?
0: Certo.
1: Spesso poi in più di un giocatore, secondo me, attualmente alla Rosa Juve, la personalità, quella caratteristica importante, soprattutto in questo momento storico, cioè magari è convogliata male, no? E, che ne so, ti dico Locatelli, che secondo me è uno che ha personalità, uno che rischia, che si mette, poi sbaglia tanto, perché non è Modric, non è il regista da resto del mondo e contro le stelle d'Europa, però è uno che strafa anche, e da quel punto, poveraccio, insomma, in una squadra così è chiaro che poi fa degli errori marchiani, che sbagli il rigore, insomma, eccetera, capito che voglio dire?
0: Certo, no,
1: quindi,
0: no, poi
1: a maggior ragione serve come un giocatore, ecco, in mezzo al campo, ecco, più che per carità poi Brian Diaz, serve proprio un vecchio giocatore, tipo De Bruyne, ecco,
0: sì.
1: Io vedrei un De Bruyne, ecco, più che, e ma... poi da là metterei due punti fermi di questo tipo, ultra trentenni, e poi ci costruirei intorno. Però non ho i soldi, i soldi che dico di spendere non sono i miei, perché
0: quindi...
1: ti mancherebbe che io tifoso mi devo pure preoccupare che costano
0: già,
1: tanto, no?
0: Esatto, quello di preoccupazione forse, che non riguarda nessuno di noi, no, specificamente.
1: Però dobbiamo... è un po' per dire il concetto.
0: Sì, però poi dobbiamo raccontare perché certe cose non si possono fare, naturalmente. Invece, tra le cose che si potevano fare, ci dice il nostro amico Forza e Onore su Twitch, se magari invece di spendere 46 milioni per pendali avessero spesi per palestra, puntini.
1: Vabbè.
0: Però diciamo che rispetto a Openda 46 milioni li potevi spendere meglio,
1: ma
0: a prescindere, diciamo.
1: Ma
0: però,
1: ma per carità, è tutto facile.
0: No, certo.
1: Tutto
0: il fatto
1: facile,
0: è che se
1: però...
0: tu sei all'ultimo giorno di mercato ti prendono per la gola, che sanno che bisogna avere un attaccante, te lo fanno strapagare.
1: Poi sai meglio di me, Luigi, credo che questo sia un messaggio importante, no? da ripetere, così a mio parere, per carità, ma spesso il congiuntore di mercato, il fatto di trovare il giocatore che ti spariglia, è anche una questione di congiunzioni astrali. Adesso Openda, quando è stato preso, non hanno tutti detto oddio che schifo Openda, non era...
0: anzi tutti dicevano la Juve ha allestito il miglior attacco del campionato, mi ricordo bene.
1: Quindi sì, purtroppo hai, come dire, fatto scopa con i giocatori, no? Dal punto di vista di personalità, caratteriali, ma quanti giocatori poi, tra l'altro, che hanno di lunga militanza nella Juventus, hanno sempre patito quel fatto di di vedersi addosso quella maglia. Facciamo un elenco? Sì. Rugani, cioè per dirti, no? Che per carità non era, però un giocatore da Serie A che può giocare in Serie A, però tante volte ha patito il fatto di dava questa sensazione, almeno a me, di guardarsi e di dire oddio, sto nella Juve, adesso oddio la palla.
0: Eppure lui era messo bene perché intorno aveva gente tutta forte, diciamo così. Invece cioè adesso, oltre alla pressione, c'è il fatto che intorno non sai neanche a chi appoggiarti bene. Nel senso
1: che poi questo gioco con Miretti in una situazione, in una Juve così, lo uccide, no? Quindi è vero che hai la sensazione in questo momento di essere un po', come dire, in implosione, no? In questo stand by un po' sei congelato, no? Sembra che insomma sì, vuoi quello, però parole. Se è un momento di, però magari stanno lavorando e adesso, che ne so, annunciano 3 giocatori.
0: Sì, io credo che dopo il 30 giugno annunceranno soprattutto una cessione, anche magari di qualcuno che è già in giro, che resterà in giro.
1: Cambiato, non lo so.
0: Cambiaso non credo che siano affari di quelle cifre lì. Cambiaso, ma anche Bremer, se si fanno dopo, secondo me. Entro il 30 giugno la plusvalenzina, diciamo che ti puoi fare anche con i giovani, per esempio. Un nome che c'è in giro è quello di Daffara, quello del portiere, insomma, che essendo cresciuto nell'organico della Juve, ovviamente se lo vendi anche a 7, 8, 10 milioni è tutta plusvalenza. E quindi quello, diciamo che poi dopo magari sarebbe una cosa furba metterci una recompra lì comunque, perché quei giocatori lì è meglio. Oh, dunque, Vito da Pisa ci dice: condivido quanto ho sentito, quindi c'è la conteca. Rogenni, secondo il mio pensiero, questa storiella di venire alla Juve solo in caso di partecipazione alla Champions non ha niente di reale, quando qualsiasi calciatore sa bene che scegliendo di venire alla Juve al 90% è quasi certo di non andare oltre al girone. E questo è il concetto, diciamo, che chi vuol vincere la Champions non sceglie, se la tua ambizione è vincere la Champions in questo momento storico, vai a scegliere altre piazze, come ha fatto Bernardo Silva con Real Madrid, per esempio, per dirne una. E invece il nostro amico Stefano ci dice: spiegate a quelli che si esaltano per la tripletta di David che quella maglia che indossano soprattutto in questi periodi pesa 10 quintali, solo in pochi riescono a sopportare il peso, lo stavamo giusto dicendo, caro.
1: Quindi
0: Stefano.
1: Anche lui mi dà ragione.
0: Esatto, e siamo a 2. E invece Gianluca, guarda cosa ci tira fuori, attenzione, cuori forti qua. Pure Ian Rush dicevano che era scarso, ma anche Juve giocava, nel Liverpool segnava gol a raffica e poi da noi 0. Io me lo ricordo Ian Rush. Ed era un pesce fuor d'acqua, chiaramente, c'è uno che non ha capito mai dove era capitato, però aveva un pregio, segnava nel derby, quello sì, questo va detto, diciamo che un pregio Rush ce l'aveva, che era quello, e decise tra l'altro con un rigore anche una delle partite più brutte che io mi ricordi, che è uno spareggio UEFA con il Torino, che finì 0-0, poi si andò ai rigori, me lo ricordo bene quella partita, forse la più brutta in assoluto che ho visto, che ne ho viste di brutte, ma quella lì...
1: No, fai mente locale, credo che... Voglio un po' aggiornare negli ultimi anni
0: le schifezze, no, ma proprio come partita, nel senso, nessuno tirava in po'.

0: Parliamo di uno che gioca nel Canada e nel Lille, cioè non è che stiamo dicendo uno che ha fatto chissà quale grande carriera. Oh, fossi tu il signor Carnevali, cosa che non ti auguro, che ti auguro per lo stipendio, ma per poco altro, da dove cominceresti? Da quale colpo? Richiameresti Vlahovic, per esempio? Oppure basta così, l'abbiamo visto, facciamo altro, grazie.
1: Ma guarda, io faccio, come dire, l'aziendalista, nel senso, se fossi Carnevali, logicamente no, se Carnevali farà così, io mi faccio riferimento a Spalletti, perché questa deve essere la squadra di Spalletti. Quindi se Vlahovic lui lo ritiene ancora, insomma, come dire, proviamoci, perché è un elemento per me imprescindibile, d'accordo. Se mi chiedi, ma perché Vlahovic è l'attaccante dei sogni, ti dico di no. Io non te lo saprei indicare, perché adesso non mi prendere in giro, ma il profilo che io vorrei per la Juve, no, lui logicamente, perché parliamo di giocatori
0: inarrivabili,
1: inarrivabile, Kane, ma dico per fisicità, io voglio Higuain. Immagino, ma al di là dei moduli, l'attaccante che sta lì, perché sennò poi è inutile pure che c'ha gli esterni e
0: certo, che crossano per il nulla, certo.
1: Per il nulla, io voglio quello che non si può dire sedere, no?
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: Col sedere dà una sederata e fa gol.
0: Sì, sì, o distinco, sì, sì, sì.
1: Capito?
0: E che se gli lanci un pallone te lo tiene su anche, che quello potrebbe essere...
1: Vlahovic lo fa, però Vlahovic spesso... purtroppo, perché ha, dal punto di vista psicologico, no, è molto molto, come dire, molto emotivo, spesso fa quattro partite in una, perché gioca contro quello, contro il dirigente, contro l'avversario che lo ricordiamoci Mina del Cagliari, contro tutti. Quindi oggi come oggi, più di ieri sempre, ma oggi più di ieri serve qualcuno che abbia un po' le spalle un po' più solide, ecco, dal punto di vista della personalità. Il fil rouge per me di questa della Juventus che deve nascere è questo. Quindi in porta io penso a uno, se non Alisson, a Martinez, perché ecco, è uno di quei pochi giocatori che mi è capitato di vedere più di una volta, al di là che poi è stato campione del mondo con l'Argentina, è uno che anche contro, quando gioco con l'Aston Villa con la Juve, no, molto molto di personalità. E serve questo, non serve uno che ha questa faccia un po' così, insomma, sperduta pure lui, soprattutto in porta, perché serve qualcuno che dà, insomma, anche conforto nei momenti di difficoltà. E anche in mezzo al campo, e torno al discorso di prima, poi che Brahim Diaz, Spalletti, io, per carità, mi dici Brahim Diaz, lo dice Spalletti, io integralista, dico sì signore. Me lo chiedi, io ti dico, per me in mezzo al campo mi serve uno, adesso mi è venuto De Bruyne, perché avevo letto da qualche parte, sai, quelle fake news,
0: sì,
1: no?
0: Ogni tanto saltano fuori qua e là.
1: Saltano fuori. Uno così, uno come Modric, come insomma, un giocatore così. Sarei più tranquillo, capito? Poi se sarà Vlahovic, ben venga Vlahovic, non ti ripeto, non mi esalta l'idea, però tutti lo vogliono, sto Colomoni, riprendiamo sto Colomoni, mi aveva subito dato la sensazione di essere un po' così, un po' uno arruffone, un po' simile a David, però vabbè, mi sbaglio.
0: Sì, ma diciamo che i suoi 10 gol con contributi importanti per la Champions li ha fatti quando è arrivata la Juve, però insomma, non mi ha dato l'impressione di essere Higuain, ecco, questo non di sicuro.
1: Non scherziamo.
0: E quindi, beh, è vero che Higuain l'ha pagato 90, lui eventualmente lo paghi 35-40, quindi diciamo che c'è anche la proporzione col prezzo, diciamo, nel senso che poi è difficile trovare uno fortissimo che costa anche poco, questo è un po' il concetto. Caro Jenny, grazie di essere stato con noi anche oggi per questa bella chiacchierata. Ormai è stile, possiamo dire così, esatto, tra il serio e il faceto, esatto,
1: però abbiamo detto tante verità,
0: tantissime verità, imprescindibili, direi, esatto.
1: Beh, ho ricevuto
0: due messaggi di conferma.
1: Quanti non mi hai detto,
0: esatto, perché io sono un fetente, no, ma poi sai che per ogni messaggio in realtà
1: non mi hai detto quelli che mi hanno insultato,
0: no quelli non ce n'erano, no per carità, no, quelli me li tengo per me dopo. Va Va bene, ciao, okay, Jenny, ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao. Notiziario.

0: E torniamo per l'ultima parte di Colpo Gobbo.
1: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. Colpo Gobbo.
0: No, comunque sta base è veramente bella, caro Manuel, che tu ne dica. Ultima parte di Colpo Gobbo per oggi, venerdì 19 giugno. Stiamo sull'attacco perché i vostri messaggi vanno a finire quasi tutti lì. Allora, per esempio, il nostro amico Fino alla Fine su Twitch ci scrive: vogliamo comprare un giocatore di 30 anni come Sorloth per non trovare un accordo con Vlahovic di 26 anni che lo abbiamo in casa per pochi milioni. Cosa ne pensate voi? Pochi milioni, vediamo l'ingaggio, però in linea di massima. Allora, qua bisogna mettersi d'accordo dal punto di vista economico, quello che abbiamo detto tante volte da questi microfoni è che Vlahovic è una soluzione che economicamente, se accetta i termini paletti della Juventus, magari con qualche bonus in più che Carnevale riesce a infilargli dentro il panino, e allora è un discorso che economicamente ti permette di avere un attaccante con certe caratteristiche fisiche che sono quelle richieste da Spalletti, e quindi di doverne andare a comprare soltanto più uno sul mercato e liberare risorse per altri ruoli in cui la Juve comunque ha altrettanto bisogno, se non più bisogno. Primo ci vuole la volontà del giocatore, perché la Juve l'offerta l'ha fatta e si sposterà di poco da lì o di niente, anche per il messaggio che sennò diventa pericoloso, che se uno sbatte la porta poi torna indietro, alla fine ha ragione lui. Non mi sembra un grande sistema in generale di gestione del giocatore, quindi fatta questa premessa. Poi però, se dovesse rimanere Vlahovic, non è che tra un mese, dopo un mese di campionato, torniamo qui a dire ma Vlahovic si mangia troppi gol, ma non stoppa un pallone, ma non tiene sulla palla quando c'è bisogno, perché Vlahovic lo si conosce, e quindi se la Juve decide di fare questo anche per motivi economici è comprensibile, però Vlahovic sappiamo esattamente quello che può dare alla Juventus. Quindi io un altro, oltre a Vlahovic, tipo Sorloth in organico, me lo terrei, perché comunque ti dà un'opzione nel caso in cui Vlahovic abbia i suoi momenti di down, come si dice, che ogni tanto va in crisi, non riesce a segnare, si incarta su se stesso, eccetera, eccetera, e allo stesso tempo garantisce quella fisicità che David e Openda non garantiscono e non hanno garantito per caratteristiche. Questo è il mio pensiero, poi magari ovviamente ognuno c'ha il suo e sono tutti leciti. C'è Gianluca che difende David e dice: quasi 200 gol in carriera, voi dite che non hanno una grande carriera, dice lui, va bene, puntini puntine. Allora David, caro Gianluca, come diceva Allegri, ci sono le categorie, no? Può essere un giocatore che a certi livelli, con una squadra che gioca magari in contropiede come Lille, e così rispondo anche al nostro amico Matteo che ci dice che ha preso due partite a caso del Lille dello scorso anno e David giocava sempre come prima punta. Sì, in una squadra che ha spazi davanti. La Juve difficilmente può giocare in una metà campo libera degli avversari, va sempre a giocare nel traffico, e anche con Spalletti questa cosa è anche aumentata, perché ci tiene col possesso palla nella metà campo avversaria, eccetera eccetera. Quindi poi ci vanno giocatori con certe caratteristiche. Ribadisco, David secondo me ha delle caratteristiche anche importanti dentro l'area di rigore, ma andrebbe affiancato un giocatore fisico come Vlahovic o come Sorloth. A quel punto devi trovare il modo di far giocare quegli altri, come Conceição, come Yıldız, che invece hanno bisogno di un modulo che finisce per 3 o comunque 2-3-1, diciamo così. Invece in un 2-3-1 o in un 4-3-3 David onestamente non saprei dove metterlo. C'è anche chi ci chiede se ci sono novità per Dybala, chi propone Lukaku, insomma vale tutto in questo momento. Ma diamo il benvenuto a Massimo Storgato. Mister, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Allora, le sottopongo la mia analisi, che magari non è la più pessimista di quelle che ci sono in circolazione in questo momento, e cioè che questa squadra, questa Juve, abbia alla fine pagato degli errori propri, anche errori arbitrali, anche situazioni particolari, ma in generale per una lunga parte della stagione abbia fatto vedere di non avere poi così tanto in meno rispetto alle squadre che le sono arrivate davanti in classifica, e che quindi per alzare l'asticella dalla lotta per la zona Champions, che poi la Juve ha fallito, diciamo, per errori propri principalmente, ma non solo, e invece la lotta a scudetto, non manchi poi così tanto, cioè non è che la Juve deve fare una super squadra, deve fare una squadra che possa vincere il campionato italiano, che non è più il campionato italiano di qualche tempo fa. Quindi se la mia idea è metti portiere, centravanti e almeno uno che gioca nel traffico, come dice Spalletti, con esperienza e con personalità, e lì l'hai fatta secondo me la squadra per lottare per lo scudetto. Però magari sono troppo ottimista io, ecco.
3: Ma no, ma è già il fatto di non aver cambiato allenatore è già un punto di vantaggio. Conosce l'ambiente, conosce gli obiettivi che la società si è fissata, i giocatori lo conoscono. È chiaro che mancano magari 3-4 giocatori da completare un organico che aveva già a suo tempo qualche problema, era risaputo. È chiaro che manca l'attaccante, perché si sono sbagliati gli attaccanti in campagna acquisti. Uno si è fatto male, purtroppo lì è evidente. Poi secondo me mancherà, credo, un terzino sinistro se Scambiaso andrà via, e un centrocampista di valore, anche se Kuppenmeier ha avuto una stagione deludente, si potrebbe anche rifare, perché poi le annate dei giocatori non si ci spiegano, un anno fanno bene, un anno cambiano squadre e fanno benissimo, fa parte del gioco. E quindi secondo me con 3-4 tasselli mirati e giusti, e magari anche non altisonanti, e soprattutto italiani giovani, si potrebbe anche ovviare e rincorrere questa Champions.
0: Ecco, le chiedo anche, visto che la prima volta ci sentiamo da quando è cambiato il dirigente della Juventus, come inquadra lei Carnevali, cioè che tipo di dirigente è? Diciamo, molti dicono vabbè, viene da Sassuolo, non da una grande squadra. È anche vero, insomma, che andare a perdere i dirigenti delle grandi squadre non è neanche nella storia della Juve, con l'unica eccezione, se vogliamo, di Giuntoli, che è arrivato avendo vinto lo scudetto, diciamo, con il Napoli. Però per il resto di solito i dirigenti sono poi diventati grandi nella Juventus. Ci sono le premesse per Carnevali, secondo lei?
3: Ma Carnevali sicuramente è un dirigente esperto, che ha fatto la sua gavetta, ha saputo acquistare giocatori italiani e non a prezzi bassi, e li hanno valorizzati. È chiaro che in una piazza come Sassuolo, che ti permettono di lavorare tranquillamente, però gli investimenti sono stati... Lui ha avuto un bel percorso, fatto di ottimi acquisti, e quindi è la consacrazione. È chiaro che la Juventus non puoi sbagliare, però credo che lui abbia avuto dei buoni maestri e l'esperienza giusta. Io non lo conosco personalmente, ma mi sembra uno stile Juve con un molto signorile, quindi credo che possa essere l'uomo giusto.
0: Ecco, detto che alcune categorie di giocatori, ovviamente la Juve in questo momento, vuoi perché non c'è la Champions, vuoi perché comunque in termini economici non è il momento più florido della società, a certi livelli non si può arrivare. Servono, ha detto giustamente anche lei, giovani italiani bravi da inserire nell'organico, eccetera. Però Spalletti mi sembra che abbia fatto l'identikit di giocatori con un certo tipo di faccia, che non stiamo qua a rivangare, diciamo così, perché non è proprio elegante come termine, e soprattutto però che abbiano esperienza e che sappiano gestire certi momenti delle partite, certi momenti della stagione, perché credo che fondamentalmente sia mancato quello la Juve l'anno scorso, cioè dei giocatori che nel momento in cui il pallone pesa di più sappiano che cosa farne di questo pallone, perché abbiamo avuto un po' tutti la sensazione che mancasse quello, ecco.
3: Beh, è chiaro che si chiama personalità, che purtroppo un giocatore di alto livello dovrebbe sempre avere, ma questo non è scontato. Credo che, secondo me, tra Spalletti e Carnevali finalmente ci sia un dialogo, cosa che era risaputo che tra Spalletti e Covogli non c'era. Quindi credo che già il fatto di lavorare in team e lavorare con certi criteri sia già un valore aggiunto per la società. Quindi credo che Carnevali saprà intervenire e prendere i giocatori che Spalletti richiede, viste le poche possibilità economiche, tra virgolette, della Juventus, perché è chiaro che manca la Champions, però la Juventus ha sempre un bel fascino, ma soprattutto per i giocatori giovani che vogliono arrivare, e non avendo le coppe e mirando solo a un obiettivo, credo che sia una cosa fondamentale.
0: Leggo questa notizia che prendo praticamente in tempo reale dal sito di tuttojuve.com, dice: possibile un clamoroso ritorno di Paolo Dybala alla Juventus, ci sarebbero stati contatti con l'agente del giocatore da parte della società bianconera. Dybala che attende il rinnovo con la Roma, bianconeri tengono sott'occhio la situazione. È un giocatore che potrebbe risolvere qualche problema la Juve, lo conosciamo benissimo Paolino, gli ha lasciato tutti i tifosi della Juve, gli ha lasciato un pezzo di cuore, insomma, naturalmente, però c'è il discorso fisico, che uno che su 50 partite te ne gioca 20, 25, non so quante ne possa giocare.
3: È questa che eventualmente la Juventus, non facendo le coppe, ne gioca 25.
0: No, ne fa 5, ma in Europa League puoi far giocare gli altri, diciamo così, ecco.
3: No, diciamo, credo che Dybala rimanga a Roma, credo che insomma è ben visto a Roma, se gli rinnovano lo rinnoveranno lì, non certo verrà riacquistato in qualche maniera o rinnovato un contratto da Juventus, credo che sia sicuramente una bufala.
0: Oppure una voce che ha messo in giro la gente per strappare un contratto migliore alla Roma, anche
3: è più facile.
0: Conoscendo i furboni che praticano il mondo del calcio, anche perché vabbè, uno come Dybala lo infili poi in un modulo, glielo fa intorno, non è un problema, dovesse tornare sarebbero tutti contenti, ma penso anch'io che la spiegazione più logica di quello che leggiamo, che ci sia il suo procuratore che cerca di mettere un po' fretta alla Roma e di alzare un pochino l'asticella dell'ingaggio, credo che è un bonus alla firma, queste cose qui che ormai vanno tanto di moda. Le chiedo, lei insisterebbe con Miretti, oppure, visto che la Juve ha bisogno di fare comunque una plusvalenza entro il 30 giugno, potrebbe essere lui sacrificato?
3: Credo che sia un giocatore bravo, importante, giovane, soprattutto è italiano. Sacrificare lui è chiaro che se non se ne può sacrificare altri mi faranno necessità virtù, però io sacrificherei quelli che hanno deluso se è possibile, cercando di monetizzare il più possibile. Non sarà molto facile per Carnevali cercare di gestire ambedue le cose, perché sul piano tecnico si fanno in fretta a fare le cose, però poi devi associarlo a un discorso economico che purtroppo il calcio in questo momento sta pagando anche questo.
0: E poi è un mercato in cui sanno che tu devi vendere, quindi ovviamente le offerte vanno al ribasso invece che al rialzo, insomma, poi arrivano solo su certi giocatori e non su altri, eccetera eccetera. Questo è quanto. L'altro nome che si fa, anche perché arriva dal Sassuolo, è quello di Muharemovic per la difesa, che è stato espulso peraltro nell'ultima partita del mondiale, quindi se la Bosnia viene eliminata praticamente lui può tornare già a casa a farsi le vacanze e poi essere pronto per la preparazione. È un giocatore di quelli che la Juve aveva, che ha dato per motivi di bilancio e che adesso eventualmente si riprenderebbe pagando il 50% del prezzo, perché ovviamente c'è quella clausola. È un giocatore che risolverebbe qualche cosa la difesa della Juve, oppure ma, si può andare su altri profili?
3: Dietro sì, probabilmente. Io a McKelly non piace come tipo di giocatore, quindi potrebbe essere il sostituto, ma è un cambio di ruoli di difensori, è un cambio di figurine secondo me. Giocatori, io mi terrei stretto Breme, Kalulu sicuramente, Gatti è un altro che secondo me lo terrei per lo spirito che ha, e credo che sia più necessario un bel terzino di fascia al posto di cambiarlo per i miei gusti. Poi questa è la mia opinione.
0: Sì, diversi nostri ascoltatori hanno detto è certo che se la Juve avesse messo i 48 milioni di Openda su Palestra avrebbe fatto un bell'affare, diciamo così, l'anno scorso, anche se probabilmente l'anno scorso non era in vendita, però insomma tante sicuramente in quel oltre non se ne parla tanto, ma sicuramente uno dei ruoli da rinforzare è quello, anche perché Cambiaso penso che sia ufficialmente sul mercato, poi magari nessuno lo chiede e rimarrà, però è un tema insomma.
3: È chiaro che Palestra l'anno scorso non aveva questo interesse, ha fatto un buon campionato a Cagliari, è un giocatore sicuramente di buon venire, è un giocatore utile e quindi potrebbe ricoprire ambedue le fasce, quindi però insomma credo che ci sia squadre con un altro portafoglio.
0: Credo anch'io che andrà a finire così, anche perché sappiamo benissimo che lì quando fanno un prezzo è quello, non è che scende, non è una società che tratta più di tanto da questo punto di vista. L'ultima gliela faccio sul portiere Di Gregorio, mi pare che lo possiamo considerare tranquillamente in uscita, forse non ha retto le pressioni di essere il primo della Juve, o forse non aveva le caratteristiche per esserlo. Questo magari un anno di affiancamento con Szczęsny gli avrebbe fatto bene, invece averlo messo subito forse era un po' bruciato, però fatto sta che lì probabilmente ci sarà un cambio. Di tutti i nomi che sente, qual è quello che la convince di più? Martinez piuttosto che Vicario, piuttosto che Meret, no,
3: io,
0: o altri?
3: Io sono su Vicario, però credo che Vicario sia da altri palcoscenici, visto che ha fatto la Premier, quindi a me è un giocatore che mi è sempre piaciuto, quindi come portiere. È chiaro che De Gregori è un portiere che soffre la rivalità, soffre l'ambiente, l'ha pagato, perché chiaramente la Juventus non puoi avere solo un portiere, devi averne due, facendo le manifestazioni, quindi probabilmente ha pagato anche questo. Ha commesso degli errori, allora è chiaro che il portiere è sempre sotto l'ottica del ciclone. Una volta i portieri erano forti, ma perché avevano una difesa forte, e la Juventus purtroppo ha pagato anche questo problema tattico, che molte volte prendeva dei gol con una difesa che veniva poco coperta da centrocampisti molto votati ad andare, ma non a difendere.
0: Grazie mister per essere stato con noi anche oggi. Grazie, ed appuntamento alla prossima volta. Buona estate, a presto.
3: Grazie a voi.
0: Oh, dunque, c'è chi ti chiede, il nostro amico Luis di Pistoia, una riflessione: che ne pensi se va via Cambiaso per sostituirlo al suo posto Grimaldo del Bayer Leverkusen? Che ne pensi? Beh, sicuramente un giocatore di esperienza, Grimaldo, perché ha 30 anni, quindi una carriera importante. Bisogna valutare bene dal punto di vista fisico, però con l'integrità del giocatore. Poi bisogna vedere il discorso economico, quindi noi possiamo fare tutti i nomi che vogliamo, caro Luis, ma poi prima o dopo bisogna sedersi al tavolo e dire sì, ma si può fare o non si può fare, sì, ma lo vendono o non lo vendono, sì, ma quanto costa, possiamo permettercelo, che ingaggio ha, eccetera eccetera. Se si potesse fare, è sicuramente un profilo di un giocatore di esperienza internazionale. Bisogna vedere come si abitua poi al calcio italiano. Comunque di solito quelli che vengono dal campionato tedesco in certi ruoli, insomma, si abituano anche abbastanza in fretta, perché un calcio tedesco, anche quello tedesco, un calcio fisico un po' come quello che si gioca in Italia, magari a ritmi a volte anche superiori, in stadi sicuramente più belli, questo va detto, però dal punto di vista del tipo di gioco, è uno che viene da quel campionato, probabilmente si può trovare bene anche nel campionato italiano. Un nome che mettiamo lì, visto che ce l'hai fatto, e hai fatto bene a farcelo. Abbiamo ancora dei vocali, caro Manuel, allora andiamo, visto che abbiamo pochi minuti, ascoltiamoli pure.
4: Ciao Edoardo da Roma. Allora, la Juventus non ha più la possibilità di competere soprattutto a livello europeo, ma anche in Serie A quasi, da un punto di vista economico, quindi deve aumentare le competenze, perché deve arrivare a prendere quei calciatori molto forti prima che li conoscano tutti e che il prezzo lieviti. Palestra, Juve doveva prendere un anno fa, per esempio, non adesso a 50 milioni lo prenderà l'Inter. Lo stesso dicasi per Boadì, la Juve era su Boadì l'anno scorso, gli hanno chiesto 30 e la Juventus ha detto no, 30 è troppo, adesso ne vale 80. Per esempio adesso la Juve dovrebbe andare su Keith Smith, che con 25-30 milioni lo prendi, il prossimo anno ne varrà 90. Deve cambiare metodo.
0: Sono d'accordo con te, deve tornare a fare quello che era, diciamo così, lo stile Juve sul mercato, cioè prendere giocatori in quella fascia in cui stanno per, oppure hanno le potenzialità per diventare grandi giocatori. L'esempio che facciamo sempre è quello di Arturo Vidal, che quando è arrivato a Torino, insomma, aveva un valore limitato, lo conoscevano in pochi almeno in Italia, però poi abbiamo visto che tipo di giocatore era. Sono d'accordissimo con te. Non sono d'accordo sul fatto che la Juve, rispetto alle altre squadre italiane, sia messa peggio economicamente. Io ripeto che, pur con tutti i paletti, le difficoltà, la necessità di arrivare in parità di bilancio rispetto alle altre, perché le altre sono, ragazzi, Inter, Milan, Napoli, Roma, mettiamoci anche il Como adesso, per carità, però se analizzate la situazione economica finanziaria di queste altre società che ho detto, Como compreso, che però c'è un super miliardario dietro, quindi eventualmente può ripianare i debiti se lo vuole, quando vuole, non è che navighino nell'oro. Quindi io non capisco come possa l'Inter, per esempio, mettere sul piatto 50 milioni per Palestra senza aver prima incassato 50 milioni da un'altra parte, e quindi secondo me c'è anche molta narrativa su questo, perché Comunque la Juve ha strutture, ha un impianto immobiliare, allo stadio, all'hotel, alla seconda squadra, alle donne, ha il Continassa, Vinovo, il museo, il J Medical, tutte queste cose qua, gli altri non ce l'hanno e sono asset importanti per un bilancio. Quindi io ripeto, a livello italiano alla Juve non manca tanto, secondo me, tecnicamente. Bisogna fare le cose giuste in accordo con l'allenatore per spostare l'asticella dalla lotta per la zona Champions alla lotta per lo scudetto. E secondo me non è così impossibile, perché il calcio italiano è ridimensionato rispetto a quella che era. Certo, questa Juve messa nel contesto della Juve che per scherzo guardavamo l'altra volta, no? Quella che aveva giocato l'ultima Coppa Intertoto nel 99-2000, quella lì è molto più forte di questa ed è arrivata poi seconda in campionato, per dire. Però quello era un campionato italiano che non c'è più, e quindi dobbiamo poi fare sempre i conti con il contesto in cui ci troviamo. Quindi secondo me non manca così tanto per la Juve per tornare a essere competitiva per lo scudetto. Bisogna fare le cose bene, fatte con testa, e smetterla di accumulare lì giocatori che costano tanto e che servono a poco, perché quello è il grande problema che la Juve ha provato a risolvere per i centravanti, per il centrocampista, e ha messo sul tavolo un sacco di milioni che sono stati poi alla fine, tra virgolette, buttati via. Sono questi gli errori assolutamente non più da fare. Andiamo ancora con i messaggi, vai Manuel.
5: Buongiorno, sono Giovanni da Vittorio. Io stamattina ho mandato un messaggio in cui parlavo che forse David è impiegato male, così come anche Openda, perché secondo me sono due giocatori che hanno bisogno di un supporto accanto, di un centravanti vero, perché secondo me sono due seconde punte. Ma sarebbe un'utopia pensare anche a un cambio modulo, un 3-5-2, e magari la Juve essere ricostruita vendendo Ildiz e con Zeisao, portare a casa 150 milioni in due, e portare a casa anche Nico Paz, che sembra che si è in rottura con il Real Madrid a 60 milioni. Cioè, portare Nico Paz e prendere altri due attaccanti forti con 150 milioni, penso che si potrebbe anche fare, ricostruire la Juve con un altro modulo che forse sarebbe anche più efficiente, secondo me, perché gli ultimi anni con questi 4-3-3 o 4-2-3-1, come vogliamo dirli, però non abbiamo avuto nessun risultato.
0: Sì, è mancato il bomber in questi anni fondamentalmente, perché specie in quest'ultimo anno, diciamo che Vlahovic non ce l'ha mai avuto, e ripeto, quest'anno i primi due della classifica marcatori sono Lautaro Martinez e Malen, tutte e due abbondantemente sotto i 20 gol, quindi non è che gli altri navigassero loro. Io onestamente aspetterei un attimo a dire incassiamo 150 milioni per Ildiz con Seisao, e poi li cioè, ci fosse stata, diciamo, la gestione Moggi, per dire, o di qualcuno che in passato ha dimostrato che con incasso tanto per un grande campione, ma poi prendo giocatori, cioè quei soldi di Zidane, mi prendo Buffon, Turan e Nedved, mi va benissimo, ok, e ci stiamo dentro. Però non è quella Juve lì, e quindi prima di dar via quelli buoni che hanno fatto vedere che le cose importanti le sanno fare, ci penserei bene. Sul discorso che David giochi meglio in un modulo che finisce per due, posso essere d'accordo con te, l'ho detto più volte, ho questo dubbio di vederlo di fianco a una punta di peso e non al posto di una punta di peso. Dopodiché bisogna magari si possono anche alternare i moduli, cioè tu ti tieni David per giocare in un certo modo e poi normalmente altre partite le giochi con Ildiz, con Seisao, il centravanti e la mezza punta. Questo potrebbe essere anche un'alternativa, che nel corso dell'anno, dovendo giocare le tre competizioni tra Coppa Italia, campionato ed Europa League, tu possa anche farlo. Oh, siamo arrivati in chiusura, vedo già Camillo che incombe al di là del vetro, quindi vi saluto, grazie per aver partecipato numerosi anche oggi con i vostri messaggi vocali e scritti, non tutti siamo riusciti a passarli, lascio in eredità al buon Camillo che vi darà anche le ultimissime dalla Continassa. Ciao Manuel in regia, ciao a tutti voi, noi ci sentiamo lunedì, a presto, ciao!
1: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi.
6: Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche il nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Tutta la Juve che vuoi.
7: Se fischiano questi rigori.
1: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
8: Buongiorno, buon sabato a tutti, 20 giugno 2026, questo simpaticissimo urlo che arriva prima ancora che entriamo in onda dovrebbe farvi capire, uno, che c'è tutta la Juve che vuoi, due, che in regia c'è Yves, perché sapete che questo è il suo urlo di gioia per essere qua il sabato con noi, con me, soprattutto per oggi c'è Alessia che ci tiene compagnia. Yves, dovresti essere contento. Buongiorno a tutti, come sempre, da Righirighelli Studio, Alessia Bertoldo che è tornata a trovarci, ciao Ale,
9: ciao,
8: mi fa un sacco piacere riaverti qua in studio. Yves, l'abbiamo già indirettamente presentato, ovviamente lo ringraziamo come sempre per essere qua con noi controvoglia, palesemente ce lo fa capire tutte le volte, però però c'è, ci siamo e ovviamente abbiamo voglia anche di fare come sempre le nostre chiacchiere e divertirci insieme. Ci sono tante notizie di cui parlare oggi, nonostante il campionato sia fermo, nonostante l'Italia non sia ai mondiali, però ai mondiali ci sono comunque tante nazionali e anche tanti giocatori bianconeri. Due sono stati coinvolti nelle partite che si sono giocate, diciamo, fra ieri sera e stanotte. Uno è di nuovo Weston McKennie, che con i suoi Stati Uniti ha già staccato il pass per i sedicesimi di finale, avendo vinto anche la partita di ieri sera. L'altro invece, situazione completamente opposta, Kenan Yıldız, che invece tornerà già a casa. Manca proprio la partita in cui si scontreranno fra Turchia e Stati Uniti, ma sappiamo già che gli Stati Uniti andranno sicuramente avanti, la Turchia invece tornerà sicuramente a casa perché ha perso anche la partita di questa notte contro il Paraguay e quindi con 0 punti in 2 partite sicuramente sono già fuori dal percorso mondiale. Ale, intanto ti do il bentrovato, siamo partiti un po' a bomba con i mondiali, come stai intanto?
9: Tutto bene,
8: bene,
9: grazie,
8: bene, sì, sempre sì. Bello vederti, mi fa piacere, grazie, che sei tornata con noi. Dicevi che giustamente, insomma, con questi orari non proprio comodissimi dei mondiali stai seguendo i risultati ma non tanto le partite. Io devo dire che, approfittando un pochino, scusatemi, colpa mia, per la prima volta mi sono dimenticato di togliere il volume del cellulare e l'ho tolto adesso. No, dicevo che col fatto che sono iniziati praticamente con la fine della scuola, ho un pochino il vantaggio che poi io sono uno che mediamente prima dell'1:30 alle 2 non va mai a dormire. Quindi se le partite sono quelle fino a mezzanotte riesco ancora a vederle. Stanotte mi sono lanciato anche a vedere il primo tempo di Brasile e Haiti, che iniziava alle 2:30, quindi sono stati pieni. Lo so, sono matto, mi fa segno. Ho guardato il primo tempo che è finito 3-0, poi la partita è finita 3-0, quindi ho fatto bene ad andare a dormire alla fine del primo tempo. Quindi le partite, in realtà quelle della Turchia purtroppo non ho vista nessuna delle due perché erano tutte intorno alle 4-6 del mattino, quindi quelle non ce l'ho fatta vedere.
10: No, hai ragione, perché poi ieri sera dopo quella del Marocco ero tentato anche di vedere quella delle due.
8: Eh sì, perché è iniziata praticamente subito dopo, perché è finito il Marocco verso le 2, alle 2:30 iniziava il Brasile, quindi il primo tempo me lo sono ancora guardato. Brasile che ha giocato molto meglio rispetto alla prima partita, ma con Gleison Bremer in panchina e Danilone in campo invece titolare. Quella è stata una soddisfazione personale, giocato tra l'altro anche molto bene quello che è il nostro ex capitano. Tra l'altro sto vedendo un'immagine di Ronaldinho, ve la sottolineo perché ho letto stamattina un articolo che dice che Ronaldinho è stato preso dal Ravenna, se non sbaglio, e verrà comunque tesserato nonostante abbia, mi sembra, la mia età, 46-47 anni, per cui non è previsto che giochi effettivamente in campo. Però comunque viene tesserato, quindi può essere che qualche minuto,
7: no,
8: qualche comparsata.
7: Forse dovrebbe fare tipo una partita benefica.
8: Sì, cosa... con qualcosa del genere. Però, poi, sì, se ho capito bene, ha comprato delle azioni della società. Quindi in realtà è una cosa molto di marketing, per cui tutto il mondo sta parlando in questo momento del Ravenna Calcio, perché insomma Ronaldinho è un personaggio. Ieri era lì insieme a Ronaldo a vedere la partita insieme a Kakà. Tra l'altro stiamo anche vedendo i gol in questo momento. Qualche partita l'hai vista o solo i risultati?
7: No, solo i risultati.
8: Vabbè, ma ci
7: qualche
8: sta,
7: highlight,
8: cioè.
7: Ma...
8: giusto. No, perché insomma ci sono alcune cose interessanti. Io per esempio ho visto la partita dell'altra sera in cui David ha fatto quella bellissima tripletta. Tra l'altro già prima del primo gol aveva fatto due tiri bellissimi al volo, che insomma quest'anno tante volte gli abbiamo invece rinfacciato di ciccare i tiri, come gli era successo tra l'altro anche nella partita di esordio del Canada. Lui aveva già fatto un bellissimo tiro al volo dopo pochi minuti. Il gol dell'1-0 del Canada, che non è stato di David ma arriva da un suo tiro molto simile al primo, che il portiere respinge un po' alla belle meglio, poi arriva l'attaccante canadese che fa il gol dell'1-0, e poi arrivano anche i suoi tre gol in una partita tra l'altro in cui insomma Kone ha avuto un infortunio bruttissimo. Non so se l'avete visto, addirittura DAZN ha deciso, non so se DAZN e basta o comunque in generale hanno deciso di non fare neanche il replay, perché l'infortunio è stato molto brutto. Poi è chiaro che essendo tutto online uno può tornare indietro e riguardarlo, però diciamo che per scelta hanno deciso di non farlo rivedere, perché la gamba di Kone si è letteralmente spezzata in due, quindi era abbastanza scioccante, diciamo.
7: Ma dal video mi sembra di aver proprio sentito il rumore. Non capisco.
8: Quello non ci ho fatto caso, perché siccome era di notte la stavo guardando col volume basso, quindi il rumore non l'ho sentito. Però effettivamente insomma era brutto, brutto. La cosa positiva è stata che comunque quando lo hanno tirato, l'hanno portato fuori dal campo in barella, comunque era seduto, perché poi quegli infortuni lì paradossalmente non fanno malissimo, no? Cioè sono perché ci sono anche dei sistemi di difesa del nostro cervello, per cui il dolore sopra una certa soglia quasi non viene percepito per poter essere reattivi. E lui alla fine se n'è uscito seduto sulla barella, salutando anche il pubblico e con una gamba piegata in due. Era una scena abbastanza surreale, però è andata così. Sentiamo il nostro Roberto, che ci dà come sempre il benvenuto e l'inizio del nostro programma.
7: Sì, allora Roberto ci scrive: ciao Dario, nel teatro del calciomercato la vecchia signora pare sospesa in un limbo d'attesa, ove i desideri dei fedeli si scontrano con il rigore dei bilanci. A noi, popolo bianconero, non resta che sposare l'antico adagio del vivi sperando, contemplando trattative che paiono fitte nebbie all'alba. Aspettiamo dunque con stoica pazienza e immutata speranza che dal mercato giungano non già promesse, ma i campioni degni della nostra storia, fino alla fine sospesi tra il sogno e la realtà. Roberto.
8: Roby, come sempre grazie per questo tuo messaggio molto aulico che ci fai con cui ci fai iniziare sempre le partite. Siccome siamo a un'ora evidentemente ancora ad accesso anche di ragazzi e bambini, non ti dico come continua il motto vivi sperando, perché insomma lo sappiamo tutti, e speriamo di non fare tra virgolette quella fine lì. Però hai ragione, adesso poi chiaramente parleremo poi tanto anche molto del mercato della Juventus. Salutiamo intanto su Twitch Tatsuya che ci saluta, Forza Onore che ci saluta anche te, ovviamente poi dice: i rumors sotto l'ombrellone estivo si sprecano in questo periodo. È vero, perché ogni volta, ma non ogni giorno, ma se tu tre volte al giorno apri un qualsiasi sito di giornalismo sportivo, ci sono almeno due nomi nuovi che vengono accostati alla Juve. Allora partiamo da quale, ti chiedo, a parte ce ne sono veramente tanti nomi, quindi ti chiedo di scegliere uno tra i tanti nomi che si stanno effettivamente sentendo, oppure un tuo pallino personale che vorresti vedere nella Juventus dell'anno prossimo.
7: Beh, allora sicuramente in porta, ovviamente
8: c'è da cambiare,
7: c'è
8: qualcosa.
7: Da lavorare.
8: Ecco, la novità di ieri barra oggi è Milinkovic-Savic. Ti piacerebbe Milinkovic-Savic?
7: Sì, sì, sinceramente sì. Lui mi è sempre piaciuto, ma devo dire anche, allora, rispetto a Meret preferirei Milinkovic-Savic.
8: Sì, beh, anche il Napoli lo preferiva, infatti giocava
7: esatto,
8: lui.
7: Esatto, infatti. E comunque non mi dispiacerebbe, però anche...
8: E tra lui e Martinez?
7: No, Martinez.
8: Ah, sì. Tra i due andresti su Martinez.
7: Sì, andrei su Martinez. Però devo dire che mi piacciono come nomi per la porta. E
8: tutti
7: sono
8: e
7: contenta che diciamo che la Juve sia partita in quarta e che Spalletti abbia richiesto appunto un portiere, perché
8: sì, purtroppo Di Gregorio
7: non ha rispettato le
8: attese assolutamente, e quindi in porta, ok. E in campo scegliene tu uno dei 10 di movimento.
7: Mi piacerebbe Frattesi.
8: Sì, davvero? Sì. Ah, ecco, vedi, per esempio, Frattesi, io sentivo, insomma, anche sentendo i nostri ascoltatori, non è un nome che scalda più tanto, però a te piacerebbe.
7: Sì, mi piacerebbe. Non scalda per la squadra da cui proviene, perché ovviamente...
8: Sì, no, sai, poi c'è anche sempre il discorso, vai a prendere comunque un panchinaro dell'Inter alla fine, no? Per cui forse c'è anche quel discorso lì. C'è un'altra notizia che è uscita in questi giorni, allora, a parte Zaniolo, ragazzi, basta Zaniolo, sembra di essere tornati a... C'era un giocatore portoghese di qualche anno fa che ogni anno veniva accostato alla Juve, in questo non mi ricordo neanche il nome, che ogni anno sembrava che lo dovessimo comprare e poi non lo compravamo mai. Zaniolo, secondo me, quando avrà 35 anni a fine carriera, ancora diremo che sarà accostato alla Juve. Zaniolo non, cioè, veramente, e non riesco neanche a capire perché oggettivamente, secondo me, la sua dimensione è quella di Udine, no? Cioè, tutto dove andava, ha fatto molto bene alla Roma quando era giovane. E poi però non ha mai fatto sto salto di qualità, quindi non lo so.
7: Secondo me non ha mai avuto la testa per farlo il salto.
8: Brava, esatto, infatti probabilmente uno dei problemi grossi è quello. Però ieri è uscito Dybala.
7: Sì,
8: infatti ti ho visto, ti stavi già illuminando e l'ho visto. Ecco, ti piacerebbe un ritorno di Dybala? Allora, separiamo i due lati.
7: Esatto.
8: Affettivo e di campo.
7: Guarda, dal lato affettivo lui è ancora il mio sfondo sul telefono, la foto con lui come sfondo, quindi dal lato affettivo penso che, come tutti i bianconeri, gli vogliamo tantissimo bene, però secondo me non
8: è più
7: senso.
8: Cosa, anche secondo me, anche perché tra l'altro l'avevamo lasciato andare, tra virgolette, per motivi fisici, e alla Roma ha continuato, diciamo, a giustificare questa scelta da parte della Juve. Prendiamo da Bianconera News, ce lo sta facendo vedere Ivi in questo momento, qualche notizia dell'ultima ora di calciomercato. Ufficiale, il controriscatto di Daffa. Questa è già una notizia di ieri, tra l'altro, se non sbaglio gli è stato anche prolungato il contratto, verosimilmente verrà dato in prestito, e anche lì non sono così convinto che possa essere la soluzione migliore, o meglio, se si dovesse decidere di far fuori, ovviamente calcisticamente parlando, sia Di Gregorio che Perin, credo che Daffara come secondo portiere ci potrebbe stare, anche perché altrimenti non lo tieni mai, continui a mandarlo in giro. Lione su Open Da, speriamo, mi viene da dire, anche se ci dovrebbero essere anche alcune squadre, leggevo sia di Premier che di Bundesliga, che sono interessate al belga. Nessuna trattativa per Dybala, vedi, ci fa leggere invece il nostro Eve. Due club su Jonathan David, Vlahovic, la Juve tenta il rinnovo, spunta Marmoush, il Dybu si allontana, sale Vicario. Quindi così, cioè, più o meno tutti i temi che stavamo affrontando sono riassunti in questo titolo. Ecco, Vlahovic, altro grande tema dell'estate. Tu saresti per l'ennesimo tentativo, perché sembrava che la porta fosse definitivamente chiusa. E io, sinceramente, come fa anche segno Yves dall'altra parte, ero abbastanza d'accordo con l'idea della società. Adesso vi racconto quelle che sono le ultime indiscrezioni. Si parla di un ultimo tentativo della Juve di ripartire dai famosi 6 milioni all'anno che sono in questo momento il tetto, con un ipotetico raggiungimento degli 8 con i bonus, quindi decisamente più giù rispetto agli 8 più 2 fissi che praticamente che chiedeva Vlahovic, nell'ottica eventualmente di andarlo a vendere effettivamente l'anno prossimo e non di perderlo a zero, con però tutto il contorno di ambiente di spogliatoio che si è creato nel frattempo. Da che parte stai?
7: No, io no. Lo lascerei
8: basta
7: partire,
8: anche tu.
7: Sì, basta, sicuramente. Cioè, è vero che comunque quest'anno il suo, quando è stato chiamato in causa, alla fine l'ha fatto, perché voglio dire, anche al rientro dall'infortunio è stato comunque di grande aiuto, però secondo me basta.
8: No,
7: cioè, abbiamo provato, lui ha tenuto duro, nonostante comunque i rendimenti non siano stati quelli da calciatore che vuole tutti quei soldi.
8: Anche perché oggettivamente... quest'anno ha preso quei fantomatici 12 milioni giocando 3 mesi, 4 mesi, perché poi è sempre stato infortunato. Giancri ti dice che gli manchi il martedì sera, quindi sappi che ti aspetta. Forza Onore ci dice Barba Milinkovic, no dai, in realtà guarda che è un signor portiere, sì, un signor portiere.
7: Un pararigori.
8: E poi comunque allora, al Toro ha sempre fatto benissimo, credo che sia titolare anche della sua nazionale, se l'ha preso il Napoli evidentemente perché ci aveva visto qualcosa di buono, tant'è che ha portato via il posto proprio allo stesso Meret di cui parlavamo prima. È un portiere che conosce il campionato italiano, che conosce la città, essendo già stato sul lato granata del Po. Però insomma, sono d'accordo che non è il migliore sulla piazza. È anche vero che per spendere i 15 milioni che vuole la Aston Villa per Martinez, che ha 34 anni, anche lì probabilmente la Juve sta facendo quel tipo di ragionamenti. Veniamo un po' ai vostri messaggi, ce ne sono tanti. Allora, Stefano, per esempio, da Firenze.
7: Allora, Stefano ci dice: Yıldız non batte le punizioni nemmeno i rigori. Forse l'abbiamo fatto troppo presto, fenomeno.
8: Ma allora, in realtà i rigori alla Juve qualcuno l'ha tirato, non so perché. In realtà il rigorista ufficiale della Juventus è Locatelli, e lì però sono indicazioni di spogliatoio, no? Cioè non è lui che non tira i rigori, però io qualche rigore tirato da Yıldız effettivamente lo ricordo. Con l'Udinese lo aveva tirato e segnato, se non ricordo male, forse gli avevano parato e poi l'aveva ribattuto, sì, qualcosa del genere. Sì, certo che gli ultimi che ci ricordiamo purtroppo sono quelli di Davide e Locatelli, che li hanno sbagliati tutti e due, ci sono costati 4 punti che a oggi ci avrebbero fatto andare in Champions, no? L'abbiamo detto tante volte, al netto di tutte le partite brutte, di tutti gli errori arbitrali eccetera eccetera, se tu fai quei 2 rigori che ti hanno dato, tu hai 4 punti in più e sei in Champions tranquilla. E le punizioni in realtà, sai, non le batte perché almeno alla Juve quest'anno ne abbiamo prese proprio poche punizioni da quella zona lì, cioè avendo un gioco che è molto più sull'esterno che non sulla tre quarti, il fallo dal limite capita veramente molto molto poco, e in realtà soprattutto dal lato di Yıldız effettivamente capita poco, perché quelle poche che abbiamo battuto le abbiamo battute di là, infatti le ha tirate un paio con Seisao, che comunque ha più o meno il tiro giro. Però non lo so, sicuramente è un fondamentale su cui deve lavorare e crescere. Questo lo leggo io perché è un tuo è un complimento per te. Mimmo che ci dice: nella prossima vita voglio essere un insegnante che lavora a RBN e ha sempre belle donne vicino, invidia. Quindi un complimento per la nostra Alessia. Grazie. Luigi da Filadelfia, ciao Luigi, sentiamo cosa ci racconta. Da uno degli stati in cui si stanno giocando i mondiali, tra l'altro.
7: Luigi ci dice: speriamo che questo sia finalmente l'anno zero e non già il meno 2, come sembra essere da un po' di tempo. Complimenti per la trasmissione, è stata davvero bellissima.
8: Grazie Luigi, in realtà abbiamo appena iniziato, c'è uno stato di troppo, siamo ancora al presente, dai, comunque ci siamo ancora fino alle 15, abbiamo iniziato in realtà da meno di mezz'ora, quindi grazie per i complimenti. No, hai ragione, questa cosa dell'anno zero ha stufato, no? Basta, e anche perché davvero, come dice Luigi, non è mai stato davvero un anno zero, perché l'anno zero prevede che l'anno dopo poi si faccia qualcosa e in realtà se quello dell'anno scorso è stato l'anno zero, vuol dire che quelli precedenti erano meno 5, meno 4, meno 3 eccetera eccetera.
7: Diciamo che speriamo che l'arrivo di Carnevali sia la svolta.
8: Ecco, brava, allora vuoi sapere anche quello, ti piace l'arrivo di Carnevali? Sei
7: sì.
8: convinta?
7: Sì. Secondo me potrà fare bene, ha comunque una storia al passato in cui ha fatto veramente bene, e quindi secondo me era quello che ci mancava, diciamo.
8: Sì, anche perché ecco, poi in tanti stanno anche dicendo che potrebbe essere uno che riporta un po' di stile Juve che negli ultimi tempi si è un po' perso. Ci sta, ci può stare. Alex Bianconero ci dice: buongiorno, per i nomi dei centravanti che possiamo prendere mi terrei Vlahovic tutta la vita. Ma non lo so Alex, ti dico la verità, a me Sorloth per esempio piace tanto, è un profilo che a me piace, è un giocatore che con tanta esperienza anche internazionale, che arriva dalla Liga, che comunque è un campionato importante e sicuramente allenante, che è titolare della sua nazionale, a me è un profilo che sinceramente non dispiacerebbe. Poi ce ne sono altri effettivamente che stanno iniziando a uscire, oltre a Colomboani che continua a essere lì, che ronza ormai da un anno e mezzo, perché... E da quando è tornato a casa, ti dico la verità che anche il nome di Marmoush che sta uscendo in queste ore, ecco, non è che proprio mi farebbe schifo, comunque è titolare del Marocco, gioca molto bene, è al City, per cui insomma è vero che cioè, non è titolare, ma davanti c'è un certo signor Haaland, no? Per cui non è proprio semplicissimo essere titolare al City in attacco, secondo me è uno che per esempio potrebbe fare bene. Massimiliano da Roma.
7: Allora, Massimiliano si dice: ciao ragazzi, forse sarò io non capisco il rinnovo sulla telenovela Vlahovic. Si parla di un rinnovo di un anno, che senso ha? O ci credi e quindi gli offri almeno un triennale, oppure basta e lo lasci andare via. Poi volevo sapere anche un tuo parere su Balogun.
8: Sì, non ho mai capito male. Se è Balogun o Balogun, perché Balogun. Dipende se lo pronunci all'inglese o alla francese. Allora Massimiliano, intanto il rinnovo di Vlahovic si parla fino al 2028, anche perché se lo fai di un anno rischi di trovarti l'anno prossimo, cioè se l'idea è rinnovarlo nell'ottica di non perderlo a zero, quindi eventualmente di avere il tempo di venderlo, se lo fai di un anno solo è assurdo, perché
7: ti ritrovi nella stessa condizione
8: a marzo, sei di nuovo che lui può firmare con chiunque e non cambia niente. Quindi io ho letto fino comunque al 2000, l'idea sarebbe 2028 ed eventualmente venderlo nel corso di quest'ulteriore stagione. E Balogun o Balogan che sia, ne abbiamo parlato già altre volte perché non è la prima volta che esce il nome. E in realtà il problema è che questo ragazzo, che potenzialmente è molto forte, anche ieri con gli Stati Uniti ha fatto una grandissima partita, ha provocato, diciamo così, l'autogol dell'1-0, in Francia sta facendo molto bene. Due problemi: uno, arriva sempre dal campionato francese, da cui abbiamo preso anche Jonathan David, che lì sembrava fosse un'ira di Dio, è arrivato qui e abbiamo visto le difficoltà che fa, perché con tutto il rispetto per la Ligue 1, non è la Liga, non è la Premier, non è la Bundesliga, sicuramente è un campionato differente, dove tolto il Paris Saint-Germain e qualche altra squadra tipo il Marsiglia o lo stesso Monaco, c'è tanto dislivello, no, tra il Paris e tutto il resto. E poi è un giocatore del Monaco, che è una squadra che solitamente i giocatori non è che proprio te li regali, no? Cioè, rischi di dover andare a spendere tanti, tanti, tanti soldi, con in più una vetrina mondiale in cui sta facendo molto bene. Mi sembra che abbia fatto, non so se uno o due gol nella partita inaugurale. Ieri ha di nuovo giocato bene, anche se si è mangiato un gol nel secondo tempo. Però comunque le qualità sono importanti. Mi piace, ma sinceramente lo vedo difficilmente raggiungibile. Doni, vai.
7: Allora, ci scrive: ciao Dario, finiti gli esami?
8: No, Doni, non ancora, anzi li abbiamo appena iniziati. Ieri c'è stata la seconda prova, abbiamo fatto italiano, l'altro ieri matematica, io tengo lo scientifico, quindi c'è stata matematica. Oggi, tra l'altro, è vero, sai perché me lo chiede? Perché io l'altra settimana avevo detto che oggi non ci sarei stato per colpa degli esami. In realtà oggi stanno correggendo la prova dell'altra classe, io sono commissario solo su una delle due sezioni, e quindi in realtà pensavo di dover essere occupato anche oggi, invece sarò poi impegnato lunedì, allora ecco perché sono qui in onda con voi anche oggi. Però no, gli esami io li finisco il 7 luglio, per cui ce n'è ancora per un po'. Sentiamo cosa ci dice.
7: Ci dice: abbiamo sentito la tua mancanza.
8: Troppo buona, grazie.
7: Quali squadre vedi favorite per i mondiali? Triste non vedere l'Italia. Grazie per la splendida compagnia, che spero ci terrai anche in estate, a parte naturalmente un meritatissimo riposo ora che la scuola è finita.
8: Sì, guarda, Doni, in linea di massima intanto grazie anche per queste belle cose che mi hai scritto. Sì, io tendenzialmente ci sarò tutta l'estate, tranne poi le ultime due settimane d'agosto in cui andrò io a farmi le mie vacanze. Salterò, questo ve lo posso già dire, e lì non c'è scampo, sabato 4 luglio, perché avrò gli orali dei miei, della mia classe della maturità, quindi ci sono sabato prossimo, per la gioia di Yves, che sa che quel sabato io non ci sarò, però poi a parte quel sabato lì tendenzialmente ci sono poi abbastanza sempre. Sui favoriti del mondiale, guarda, io ne ho tre, due sono scontate, che sono la Francia da una parte, parlo da una parte perché parlo di Europa e Sud America, no, che sono più o meno quelle che mi piacciono, cioè insomma tendenzialmente quelle più candidate, Francia di qui e Argentina di là, se vogliamo metterla così tra Europa e Sud America, perché sono secondo me le due corazzate più l'Argentina arriva da campione in carica, la Francia da post campione in carica, insomma sono due nazionali veramente molto molto forti. E io ci metto come terza incomoda, se vogliamo dirla così, l'Inghilterra, che secondo me quest'anno è veramente veramente una squadra solida, ben strutturata, che gioca bene a calcio, con un bel gruppo anche che ha portato il CT al mondiale. Penso che l'Inghilterra possa forse davvero, come dicono loro, portarla a casa, no? Riportarla a casa, visto che sono, credo, 40-50 anni forse che non vincono la Coppa del Mondo. Le tue favorite, Ale?
7: No, sono quelle.
8: Cioè, quelle anche tu?
7: Sì,
8: no,
7: sì.
8: Ma la terza sempre in Inghilterra anche tu?
7: Sì, secondo me sono... Cioè, poi in realtà... Mi piacerebbe comunque vedere gli Stati Uniti andare un po' avanti. Perché
8: perché sono la squadra forse anche di... No, però è vero, è una squadra che...
7: Sì, c'è anche UEA.
8: Che diverte, c'è UEA, c'è comunque McKennie. Pochettino sta facendo un lavoro eccellente. Ieri sera scherzavo con qualche amico mentre guardavo la partita. Pochettino è diventato il clone di Russell Crowe. Cioè, sembra Russell...
10: Bravissimo.
8: È vero, l'hai vista, l'hai notato anche tu. Infatti, sembra Russell Crowe di 20 anni fa, praticamente. Adesso, non quello di adesso, che ovviamente è un po' imbalsito, un po' invecchiato, ma sembra il Russell Crowe di 20 anni fa, una cosa impressionante. Non so come mai, cioè come mai ci sono ogni tanto queste somiglianze.
10: Effetto americano, dai.
8: Esatto. No, infatti poi ieri sentivo anche il commento alla partita che questi Stati Uniti in realtà sono una potenziale sorpresa, se vogliamo così, perché molti dei giocatori ormai giocano in Europa e quindi si sono fatti le ossa su un calcio che sicuramente è più avanti rispetto a quello degli USA, e hanno un allenatore sudamericano che comunque col calcio ci ha vissuto ci ha vissuto e campato alla grande, nel senso che insomma è un signor allenatore, quindi hanno, non dico per vincere, ma per andare un po' avanti.
7: E poi anche il Brasile comunque.
8: Ma posso dirti che il Brasile a me non fa impazzire quest'anno?
7: Io ho sempre simpatizzato per Ancelotti.
8: Ah no, vabbè, questo è un altro discorso. Quello... No, io ti parlo proprio a livello di squadra. Non la vedo il Brasile di altre annate, cioè non mi sembra da mettere lassù, no? Poi certo ha giocatori comunque fortissimi, però non è quel Brasile che fa sognare, che lo vedi in campo e dici ah sì, queste le vincono tutte. Infatti già la prima non l'avevano vinta, ieri hanno vinto 3-0 contro Haiti, e va anche detto chiaramente che insomma Haiti non è esattamente una potenza del calcio mondiale, però i tre punti valgono sempre uguali, e noi contro il Verona già retrocesso ne sappiamo qualcosa. Andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
2: Tutta la Juve che vuoi.
1: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Tutta la Juve che vuoi.
8: 13:35 minuti, torniamo in studio con Tutta la Juve che vuoi, insieme fino alle 15, sempre da Righi Ringhelli, Alessia Bertoldo in studio, Yves Roche in regia. Ci state scrivendo in tantissimi, tra l'altro bene così, avevo un ospite, per chi ha visto la locandina che ho pubblicato ieri sera, doveva esserci Alessia Mingione, che però mi ha scritto poco fa che non si sente bene, quindi non avremo il collegamento con Alessia in questo blocco e continueremo quindi a chiacchierare con voi, ma va bene così perché davvero siete in tanti. Rispondo un attimo a chi sta scrivendo su Twitch, quello che riesco a vedere, perché poi lì vi siete iniziati a scrivere fra di voi quando partite su Twitch, ragazzi, bellissimo perché fate dei discorsi perfetti. Pesco però gli ultimi che van benissimo, no, lascia pure lì che van bene, perché c'è Alex Bianconero che dice Dario perdonami ma Sorloth spendi 30 milioni e non lo rivendi più. Non lo so se davvero vogliono 30 milioni dall'Atletico, poi lì c'è sempre il discorso dell'ottica del capire con Nico Gonzalez che cosa si vuol fare, no? È vero che poi dicono sempre che sono operazioni disgiunte perché economicamente conviene così, però poi tanto alla fine di fatto cambia poco, nel senso che uno entra, uno esce, quindi potrebbe esserci di fatto un vantaggio economico nell'andare a prendere Sorloth, che se davvero l'Atletico dovesse darci quei 20-25 milioni per Nico Gonzalez, alla fine Sorloth lo pagheresti fondamentalmente 30 per un giocatore che però ti serve rispetto a Nico Gonzalez, che in questo momento non servirebbe, anche se, lo sapete, Spalletti ha dato buone indicazioni su Nico Gonzalez, cioè diciamo che sa che deve essere venduto, ma se non dovesse essere venduto, lui proprio non si strapperebbe i capelli che non ha, si rimetterebbe i capelli in testa, e insomma vediamo che cosa succederà con Sorloth. Sempre da Bianconera News, Di Marzio svela Open da Lione, tutto vero alla richiesta della Juve, poi cercheremo di capire anche quanto sarà. È chiaro che anche qua, no, nel caso di Openda, se dovesse scatenarsi diciamo una famosa, quelle che si chiamano le aste, no, tra Lione e eventualmente le squadre di Premier o tedesche, la Juve potrebbe solo guadagnarne. Forza Onore ci dice: sono curioso di vedere come si muoverà Carnevali sul mercato, anch'io, anche perché adesso di fatto l'unica operazione portata a casa è il riscatto di Bogà, che però era già scritto, sì, no, l'aveva già detto Chiellini, sì, diversi mesi fa. E poi ancora fino alla fine 69, sempre su Sorloth, dice: vogliamo comprare un giocatore di 30 anni come Sorloth a 30 milioni per non trovare un accordo con Vlahovic di 26, che lo abbiamo in casa, conosce l'ambiente, per pochi milioni di ingaggio, cosa ne pensate? Io ti ho già risposto, nel senso che per quanto mi riguarda io Vlahovic non ne voglio più sapere, ma anche soprattutto per le frasi che sono uscite a seguito del rinnovo. E a proposito prendo Albino, che invece ci scrive su Twitch, Albino da Marciano, scusatemi, sulla messaggistica, proprio in risposta un po' a questo messaggio, che ci dice: pensa se ora David dicesse che Vlahovic non merita più soldi di lui perché non ha segnato ai mondiali quanto il canadese. Infatti no, ma guardate ragazzi, io adesso al di là del valore tecnico, io fino a febbraio marzo ero dell'idea che, trovando l'accordo economico giusto, l'idea di rinnovare Vlahovic, per quanto secondo me non abbia dato, come diceva Alessia prima, quello che ci si aspettava, aveva assolutamente un senso. Cioè dal punto di vista prettamente economico sono d'accordo che avrebbe senso trovare un accordo con Vlahovic. Poi però ti accorgi che lui vuole 8 milioni all'anno più 8 alla firma, che vuol dire che per 4 anni diventano 10 all'anno, perché sono 2 milioni all'anno in più, quindi diventano 10, che si avvicinano molto più ai 12 che già prendeva rispetto che ai 6 che gli voleva dare la Juve. Che lo spogliatoio è spaccato e che non digerirebbe bene una situazione di questo genere. Poi se ne esce con queste frasi su David, sinceramente io, al di là del lato prettamente economico, anche per avere uno spogliatoio sano, ci penserei non 10 ma 20 volte prima di ritornare su Vlahovic. Detto che sicuramente David da noi non ha fatto quello che ci si aspettava nemmeno lui, però io continuo a essere dell'idea che se c'è la possibilità di venderne uno dei due, vendo Open Day immediatamente, a David una mezza possibilità in più ancora gliela darei, perché anche ai mondiali, comunque una tripletta ai mondiali non è una roba che fanno in tanti, tra l'altro appunto in una partita in cui ha giocato veramente molto bene. Voglio sapere cosa ne pensi tu, Alessia.
7: No, io invece penso che se proprio dovesse fare bene ai mondiali sarebbe il suo trampolino di lancio per venderlo.
8: Ah, tu dici
7: bene,
8: per approfittare,
7: sì, esatto,
8: lo so, diciamo
7: di
8: che chi non vuole David sta facendo il tuo ragionamento, quindi anche tu lo... Però ecco, allora la domanda è: David via, Openda via, Vlahovic via, e mo?
7: Effettivamente, a me Sorloth piace.
8: Ah, ok,

0: fatto già qualche scompiglio più o meno in questo periodo. No, in questo periodo no, perché lui era arrivato l'ultimo giorno
1: assieme a Zegrova,
0: brava. Altro grande dubbio di questa Juve, no? Che non si è mai non si è mai espresso come poteva. E il problema è che è un altro giocatore che come lo fai a vendere? Perché non ha mai giocato. Quel poco che ha giocato oggettivamente male, se non la partita col Borussia Dortmund a inizio stagione e a Roma quando abbiamo fatto il 3-3, perché comunque aveva giocato molto bene, se non ricordo male la palla anche per il colpo di testa del pari di Gatti sulla punizione la batte lui. Però voglio dire, due partite in un anno, tanti problemi fisici,
1: poi
0: pochi minuti.
1: Ce lo ricordiamo nella partita col Galatasaray.
0: Eravamo tutti già, io sono ancora in piedi, non sono ancora lì che sto esultando per quel tiro che poi in realtà è uscito e non si capisce perché. A proposito, chiudiamo una parentesi. Dovrebbero finalmente uscire gli abbonamenti. Se avete visto sul sito della Juve c'è un abbozzo di campagna, nel senso che c'è la sezione abbonamenti 26-27 e si può fare avvisami, quindi si può cliccare sul bottoncino avvisami. Dovrebbero uscire insomma tra domani e dopodomani, siamo tutti un po' in attesa di capire quali saranno anche i prezzi, però insomma siamo vicini. Sono andato a vedere l'anno scorso a quest'epoca i rinnovi erano già chiusi. L'anno scorso i rinnovi erano stati dal 29-30 giugno fino al 29-30 maggio fino al 16 di giugno. Siamo al 20 e quest'anno non è ancora neanche iniziata la campagna abbonamenti, quindi siamo decisamente in ritardo rispetto all'anno scorso. Vediamo cosa succederà. Sentiamo Angelo.
1: Angelo ci dice: Meret ha pagato anche i costanti problemi fisici. Mm-hmm. Punterei su Martinez a 34 anni, un portiere ancora molto da dare. Intanto cresce Daffara.
0: Sì, no, certo. È vero. Diciamo che la finestra temporale di utilizzo dei portieri, se vogliamo dire così, è un po' più lunga rispetto che i giocatori di movimento. Quindi i 34 anni di un portiere non sono i 34 anni di un giocatore di movimento. Io su Martinez sinceramente ho qualche dubbio anche proprio dal punto di vista comportamentale, no? Diciamo che non è... prima dicevamo Carnevali potrebbe riportare lo stile Juve, Martinez non è proprio uno da stile Juve, mettiamola così, che poi un certo tipo di giocatori, un certo tipo di esuberanza, poi magari quando ce li hai in squadra ti possono anche far piacere, però insomma a me non è proprio un profilo di quelli che proprio mi scalda. Sentiamo Terry, buongiorno a te intanto.
1: Buongiorno Dario, settimana impegnativa per prof studenti.
0: Sì.
1: Complimenti, sempre un'ottima compagnia.
0: Questo
1: ciao
0: per
1: Alex,
0: te.
1: Ciao. Anche la Turchia torna a casa.
0: Eh sì.
1: Valzer di nomi in casa Juventus, speriamo che qualcuno di buono arrivi. Un abbraccio, grazie Terry.
0: Ciao Terry, sì, allora intanto qualcuno sottolineava come in realtà per la Juve in sé il fatto che la Turchia torni a casa non è così male, no? Proprio perché Yıldız comunque l'abbiamo già visto nel finale di stagione, era in difficoltà, ha giocato con un mezzo infortunio addosso. La prima partita del Mondiale mi sembra che anche lì appunto dicevamo hanno giocato proprio nella notte fonda, se non mattina molto presto non l'ho vista, ma mi sembra che la prima partita si è entrato soltanto gli ultimi 25-30 minuti. Non è sicuramente l'Yıldız, diciamo, che abbiamo visto fino a febbraio-marzo, no? Quindi l'idea che possa rientrare a casa magari un po' in anticipo, facendosi un po' di vacanze come si deve, per presentarsi al raduno che sarà l'11-12 luglio. Adesso andiamo a vederlo, comunque più o meno le date sono quelle, anche perché è stata aggiunta, non so se l'avete visto, un amichevole con il Basilea il 18 di giugno, quindi ci deve essere almeno una settimana di allenamenti nelle gambe, altrimenti non ha senso farla, anzi è pure pericoloso perché si rischia anche di farsi male. Il 18 giugno dicevamo a Basilea, un amichevole quindi in Svizzera, mi sembra sarà intorno alle 14:30-15 del pomeriggio, e quindi insomma non credo che Yıldız comunque per quanto presto possa rientrare, deve comunque ancora fare la partita con gli Stati Uniti. E quindi rientrerà, diciamo, verosimilmente per fine giugno. Non ci sarà sicuramente per l'inizio del ritiro e quindi neanche per quella amichevole. Ma a questo punto mi immagino che sarà pronto invece per diciamo il tour asiatico che farà la Juventus a questo punto. Più i giocatori vanno avanti, più difficilmente li vedremo, no? Perché poi quest'anno col fatto che il mondiale è a 32 squadre e quindi c'è anche il turno dei sedicesimi, è la prima volta che la durata della manifestazione dura più di un mese, perché hanno iniziato l'11 di giugno, solitamente la finale era 30-31 giorni intorno, e sempre sarebbe stata intorno al 10-11 di luglio, quest'anno invece è il 17 di luglio, quindi ci vuole una settimana in più perché c'è un turno in più da giocare, che è quello dei sedicesimi. Quindi chi arriva fino a ridosso della finale evidentemente poi inizierà la sua stagione verosimilmente a inizio agosto, se non ad agosto inoltrato. Quindi cerchiamo di

0: Il lato positivo. Martin 305 su Twitch, sentiamo cosa. Ah, Martina da Torino, ecco, brava che ce l'hai scritto.
1: Allora, ci scrive: buongiorno Dario, la tua ospite Martina da Torino. Io Sorloth non lo conosco, quindi non posso esprimermi. Vlahovic, anche solo per il fatto che pretende di essere trattato come il leader della Juve, può andarsi a cercare in altra squadra. Sì. Nella vita le cose bisogna guadagnarle. Openda, temo che più che venderlo sarà già un miracolo se riescono a prestarlo a qualcuno. Grazie per la compagnia.
0: Hai ragione, Martina. Sì, allora, quello che dicevamo prima, no? Il problema è che noi vorremmo vendere i giocatori che non hanno mai messo piede in campo, che è quello che è nella logica delle cose, perché se non li fai giocare, evidentemente perché non li ritieni utili, ma chiaramente dal punto di vista del mercato non puoi chiedere delle cifre enormi per un giocatore che non solo non hai mai fatto giocare, ma quando l'hai fatto giocare ha pure fatto male, perché Openda oggettivamente credo che abbia fatto, non so se uno o due gol in stagione. Io l'ultima prestazione di Openda che ho in testa è quella contro il Monaco in Champions League, fuori casa, dove man si mangia due o tre gol in maniera clamorosa e non aiuta neanche più di tanto la squadra, perché David ha il vantaggio che se non altro non segna, però un gioco con la squadra lo fa. Openda è proprio un oggetto un po' misterioso che vaga. Il discorso Vlahovic, io so che ci sono tanti che lo rivogliono, forse Onore è uno di questi, e lo so, me lo scrive sempre. L'altro giorno mi ha detto: ah, vedi, adesso è arrivato Carnevali, hai il rischio di ritrovarti nella squadra. Non lo so, a me non convince e sono d'accordo soprattutto sul discorso ambientale. Leggiamo ancora. Allora, Junkery che ci dice: Dusan pretende anche la fascia da capitano. Esatto, quello che diceva un pochino anche Martina, no? Quindi, ecco, Openda aveva segnato al Bodo, hai ragione. Sentiamo Vito invece.
1: Vito ci dice: ciao Dario, bentornata Alessia, ho una domanda per voi. Siete Carnevali ed avete due fish da giocare. Su quali ruoli le investireste e i vostri nomi preferiti? Un abbraccio ad entrambi e grazie.
0: Ciao Vito, buongiorno a te. Guarda, più o meno è la domanda che ho fatto prima ad Alessia e lei ha già risposto, che erano, mi dicevi, Milinkovic-Savic per la porta? No, però più Martinez
1: Sì.
0: forse, più Martinez
1: Comunque
0: per la
1: sicuramente
0: porta.
1: portiere.
0: E l'altro forse non me l'hai detto,
1: Ho detto
0: giocatore.
1: Frattesi.
0: Ah, Frattesi, hai ragione, Frattesi, che adesso sono curioso, adesso che c'è anche un po' più di vita su Twitch, cosa ti rispondono su Frattesi. Qualcuno maligna sulla sorella di Frattesi, McKennie, che insomma ci sono stati dei precedenti, quindi lasciamo perdere l'extracampo. Guarda, io ti dico, Vito, sicuramente in questo momento c'è davvero bisogno di un portiere, perché io di Gregorio, finché l'ho potuto difendere, l'ho difeso, perché mi dava l'idea che potesse essere un buon portiere, e c'è stato un periodo dell'anno in cui alternava quantomeno alcune sciocchezze, diciamo così, ad altre parate anche molto importanti. Però l'ultimo periodo è stato veramente troppo negativo e probabilmente un giocatore che non regge la pressione della porta della Juventus. Quindi un portiere ci vuole di sicuro, anche se io in questo momento non saprei dirti chi, perché tutti i nomi che stanno girando non è che mi facciano letteralmente impazzire. Cioè, paradossalmente, so che la Juventus non può fare questo tipo di discorso, ma io un'occasione da farla la darei davvero, nel senso che ne parlano veramente tutti talmente tanto bene che intanto nel frattempo c'ha 23 anni, mi sembra, non è più proprio un ragazzino, e ancora dovergli far fare, dopo che ha fatto un anno in B pazzesco, dovergli ancora far fare la prova in Serie A al Cagliari piuttosto che a qualche altra squadra che lo sta cercando. Non lo so, poi arriva a 24 e poi nel frattempo non è abbastanza pronto per la porta della Juve, ce lo ritroviamo a 28 anni che farà sempre la riserva. Non lo so, per andare a prendere, tanto per prendere, ti dirò che tutto sommato un'occasione gliela darei.
1: Io lascerei andare Perin perché comunque si
0: Sì,
1: merita di
0: sì,
1: finire la
0: sì.
1: carriera comunque come primo portiere in qualche squadra, quindi e prenderei Daffara come secondo.
0: Esatto, bravissima. Infatti, io farei quella scelta lì: cioè, si prende un portiere di un certo livello e fai fare il secondo Daffara, liberando, diciamo così, sia Di Gregorio che Perin, e sono assolutamente d'accordo. Sul resto, ti dico, a me solo piace. Cioè, in questo momento ragiono sui nomi che sono usciti, perché poi se dobbiamo andare ai pensieri, alle fantasie, per esempio ti dico Zaniolo, mai nella vita, Berardi, io ancora sentiamo parlare di Berardi, ragazzi, cioè tra Zaniolo e Berardi veramente sarà 10 anni. Io se prendi un giornale 10 anni fa c'era Zaniolo, no, perché forse era ancora troppo piccolo, ma
1: Berardi, sì.
0: Berardi,
1: No,
0: cioè.
1: non ti dico,
2: non so se, se era martedì o mercoledì, sì, era uscita la prima pagina di Tutto Sport. Zoff ha parlato di Berardi, sì, non ti dico la mattina cosa si è scatenato.
0: Ma, no, ma lo capisco, mi, ci sarei, non l'ho sentito, ma ci sarei stato anch'io a scatenarmi, perché oggettivamente bah, cioè non l'abbiamo preso quando aveva 25 anni, lo prendi adesso che ne ha 32-33, si è spaccato tutto quello che si poteva spaccare.
2: Infatti Claudio ha detto aspettavo questa notizia.
0: Ma
2: con
0: sì, ma per forza, perché poi un po' come gli allenatori si portano dietro i pupilli, anche i direttori sportivi, no? se li portano dietro. Adesso per esempio sappiamo che se Allegri andrà davvero al Napoli probabilmente proverà a portarsi Rabiot, no? Perché ci sono quelli che allenatori e direttori provano a trascinarsi, però oggettivamente ragazzi anche Berardi basta. Ti dico, dei nomi che stanno girando, a me, nell'ottica anche del fatto che ci servirà una prima punta vera, perché Colomouani, per quanto mi piaccia, non è una prima punta, quindi ci vorrebbe comunque un altro oltre a Colomouani. Sorloth non mi dispiace, con tutti i limiti, sei, ma che abbiamo anche tirato fuori con anche i nostri amici da casa. Tiziana da Milano, sentiamo.
1: Tiziana ci dice, molti sostengono che Yıldız è un giocatore sopravvalutato, non ha carattere e non si assume la propria responsabilità. Anche la Turchia ha miseramente fallito. Tiziano da Milano.
0: Ma sai Tiziano, lui con la Turchia ha giocato poco, lo diceva. Adesso non so stanotte, però anche la partita d'esordio ha giocato soltanto una mezz'ora. Che non si prenda le responsabilità non sono d'accordo, perché anzi lui ha giocato nell'ultimo periodo con la Juve anche con un mezzo infortunio, e se non avesse voluto prendersi le responsabilità avrebbe chiesto di non giocare, anche visto che c'era un mondiale alle porte in cui lui avrebbe dovuto in teoria essere protagonista e poi purtroppo non lo è stato. Quando ha giocato che era in forma, in realtà per avere 20 anni gli è stata data anche la fascia da capitano, è uno che si è caricato quando ha potuto la squadra sulle spalle. È chiaro però che Yıldız, avendo 20 anni e non essendo probabilmente forte ma non dei livelli diciamo dei Messi e dei Ronaldo, se vogliamo dirla così, non può fare tutto da solo, quindi è un ragazzo che ha bisogno di una squadra che comunque lo supporti e giochi un pochino con lui. C'è stata un po' questa anomalia che in tanti hanno sottolineato, ma secondo me era fisiologico, un suo calo anche vista, chiamiamola, l'usura, che rinnovato il contratto ha calato le prestazioni, no? Allora in tanti hanno malignato, dice vabbè ha firmato, adesso è a posto e può, e può sedersi. Però oggettivamente il rinnovo del contratto è arrivato in primavera, quando lui aveva già veramente fatto tante tante partite, quindi non lo so, che non si prenda le responsabilità non sono d'accordo. Che poi forse ci aspettiamo anche troppo forse da questo ragazzo, sì, poi tante volte ci ha tolto le castagne dal fuoco, altre volte non ce l'ha fatta. Va da sé però che non possiamo pensare che Yıldız possa risolvere tutte le partite e tutti i problemi della Juventus. Maurizio, sentiamo.
1: Ciao, personalmente più che anno zero mi sembra un anno sotto ghiaccio.
0: Addirittura.
1: Nel senso che stiamo congelando tutto perché prima bisogna vendere. Mm-hmm. Ma chi, visto che i nostri non li vuole nessuno? Sono scoraggiato, ma bianconero oltre la fine.
0: Oltre la fine, bravo Maurizio, mi piace questo messaggio. Guarda, quello che stavamo dicendo adesso, il problema è che tu vuoi vendere gli invendibili, tra virgolette, no? Anche Cobb Mainers si dice che si vorrebbe vendere, ma come fai a vendere un giocatore che hai pagato 59 milioni dopo due anni imbarazzanti alla Juventus? Ha fatto, credo, una partita buona in questi due anni, che è quella col Galatasaray in Turchia, che ha fatto anche doppietta, i due gol del 5-2 finale li aveva fatti tutti e due lui a cavallo tra il primo e il secondo tempo, però non è minimamente paragonabile al giocatore che la Juve pensava di comprare, no? E questo purtroppo è una cosa che negli ultimi tempi è successa tanto, perché con Nico Gonzalez è successo quello, con Cobb Mainers è successo quello, con Jonathan David, se vogliamo, è successo quello. E sono troppi giocatori, Douglas Lewis, ragazzi, noi arriviamo da due estati di calciomercato, dove due anni fa si diceva che Douglas Lewis era il colpo di mercato più importante messo a segno in Europa, adesso quasi non sa neanche più sua mamma sa chi è, non è andato ai mondiali, non lo vuole più nessuno. L'anno scorso finiamo il calciomercato che arriva Openda l'ultimo giorno, la Juve con Vlahovic, David Openda all'attacco più forte della Serie A, e ci siamo ritrovati con tre giocatori che uno non si capisce se va o sta, gli altri due non si capisce cosa succederà. È veramente complicato, no? Anche andare a dire sì, prendiamo quello lì che sicuramente ci fa alzare il livello. Purtroppo negli ultimi anni non è stato così.
1: Ecco, se c'è una persona che venderei io personalmente, è cambiato.
0: Beh, ecco, ecco, brava, questo è un altro,
1: magari...
0: questo è un altro tema di quelli che sono titolari, ma che i tifosi proprio non è che facciano impazzire, che probabilmente ha un mercato di livello proprio perché è titolare, perché in alcuni campionati sono sicuro che Cambiaso, per esempio in Spagna, in Inghilterra, per il tipo di gioco che hanno lì, farebbe sicuramente molto meglio che da noi, dove la fase difensiva è ancora comunque importante, e Cambiaso la fase difensiva è quella che fa meno bene in assoluto. Quindi fra Cambiaso e Bremer tu sacrificheresti Cambiaso.
1: Sì, decisamente.
2: Per non far litigare Spalletti ogni volta con un tifoso.
0: Esatto. Esatto, esatto. Ma sì, devo dire la verità, sono d'accordo, sono d'accordo, nel senso che, a parte che io continuo ad avere sto pallino, è almeno un mese che lo dico, che c'è Puchka della Next Gen che è fortissimo, gioca nello stesso ruolo, e se ti arrivano 35-40 milioni per Cambiaso, io qualche fish su Puchka la giocherei, detto che è abbastanza scontato che andrà in ritiro con la prima squadra, perché Spalletti lo vuole valutare, perché va provato anche in match non di Serie C, ma evidentemente di Serie A, e diciamo che in un certo senso il ricambio di Cambiaso ce l'avremo
1: però
0: anche in casa.
1: Però prevedo la stessa fine di Savona, che era sull'altra fascia, anche lui dalla Next Gen è salito, fa un anno.
0: Ah, tu per Puchka tu dici?
1: Sì.
0: Ma non lo
1: e
0: so.
1: E alla fine ce li coltiviamo, li alleviamo da giovani, li portiamo in prima squadra per poi venderli,
0: sì,
1: al primo offerente, fare cassa.
0: Però sai, con Savona avevi comunque Kalulu davanti, no? Perché comunque Kalulu sta giocando molto bene, era stato costretto a fare il centrale perché Bremer si era spaccato tutto, però Kalulu quest'anno di nuovo, sì, è stato sempre uno dei migliori in campo ed è uno di quelli su cui giustamente la Juve vuole puntare. In questo momento se vendi Cambiaso e metti Puchka lì, devi poi andare a comprarne un altro per vendere lui, no? Quindi sì, può essere che effettivamente ultimamente la Next Gen è più portafoglio,
1: sì, esatto,
0: è più portafoglio che giocatori, però serve anche quello. Fabrizio dalla Spezia, non ho capito il tuo messaggio, domanda, risposta, domanda, non lo so, se ce lo spieghi Fabrizio mi fai un favore. Giacomo da Susa, poi andiamo, siamo già quasi verso il notiziario.
1: Allora, Giacomo ci scrive: ciao, ho una domanda che è anche una perplessità. Dalle notizie stiamo trattando per Martinez, ma non vogliamo arrivare a 15 milioni che l'Aston Villa chiede.
0: Sì.
1: Ma come possiamo prendere un portiere di livello per meno di 15 milioni? Stento a credere. Come la vedete?
0: Giacomo, guarda, hai ragione su tutta la linea, nel senso che il problema di Martinez è che, di nuovo, dicevamo prima, ha 34 anni, no? Quindi qualcuno dice cominciano a essere già tanti. Però è per cui 15 milioni per un portiere di 34 anni forse sono tanti. È anche vero che se poi ne vai a spendere 22-23 come ne avevamo spesi per Di Gregorio, che doveva essere il futuro della Juve per i prossimi 10 anni, e ci ritroviamo con un portiere che ha fatto più buchi che salvataggi, e allora non lo so, diventa complicato. Hai ragione, meno di 15 milioni se vuoi un portiere di un certo tipo, a meno che... Ive mi ha fatto vedere Di Gregorio, diciamo che mi ha fatto vedere Di Gregorio con alcuni dei meme che giravano su internet e sui social negli ultimi mesi. È vero, nel senso che i portieri, cioè tutti i giocatori forti costano, no? E se vuoi un portiere di livello, infatti la cosa che mi incuriosisce è che il Napoli voglia liberarsi di Milinkovic-Savic, no? Visto che stamattina si parla anche di quello, e sicuramente De Laurentiis poi alla Juve Milinkovic-Savic non lo regala di sicuro. Per cui hai ragione, Giacomo, è una domanda interessante la tua, a cui però non ti so rispondere, anche perché degli altri portieri le cifre effettivamente non sono circolate, no? Si sa che l'Aston Villa vuole quei soldi lì, che non sono neanche tantissimi, e che la Juve non vuole dare perché vuole stare sugli 8-10 milioni, però sicuramente con quei soldi lì non è che puoi andare a comprare il Buffon di turno, no? A meno che il Buffon di turno non te lo trovi in casa, come era successo al Parma, e la Juve poi l'aveva pagato 100 milioni, forse Buffon, era stata una cifra esorbitante per quell'epoca, 100 milioni di lire però, no, cos'era? Non mi ricordo, quanto l'avevamo pagato? 100 milioni di lire non è possibile, non mi ricordo, perché nel frattempo sono passati veramente... 30 anni forse ormai. Giuseppe Musolino, ciao Giuseppe, buongiorno.
1: Allora Giuseppe ci dice: ciao Dario, un saluto alla tua bellissima ospite, ciao. Io sono contento di giocare all'Europa League piuttosto di giocare alla Champions League e andarci solo per i soldi, perché la società vuole andare in Champions solo per quello. Almeno l'Europa League sono sicura che la vinceremo, perché non ci stanno squadroni come in Champions. Un saluto alla bellissima Chiara.
0: Chiara, che poi arriverà dopo, perché Giuseppe chiude sempre i suoi messaggi salutando Chiara, che poi c'è dopo, dalle 3 alle 5 ci sarà Sabato Sport. Sono d'accordo, Giuseppe, abbiamo cambiato un attimo completamente il discorso, però direi che a questo punto c'è lo stesso, siccome sono le due, c'è il notiziario che incombe, sicuramente anche la questione Europa League è un tema che vogliamo affrontare. Sono d'accordo con te sul fatto che per giocare la Champions, è una cosa che ho detto anch'io nelle settimane scorse, quando poi la Juve non si era qualificata, no? Cioè, per andare in Champions, per prendere i soldi e poi fermarti agli ottavi, a sto punto meglio l'Europa League, poi che vinceremo di sicuro. Ecco, io le mani sul fuoco non ce le metto.
1: Sarebbe bellissima una finale Juve-Milan.
0: Esatto, no, non lo so, no, forse no, che l'ultima che abbiamo fatto Juve-Milan non è andata benissimo, però ci potrebbe essere la rivincita, diciamo così. No, diciamo che l'idea è che di sicuro puoi puntare a qualcosa di più dei playoff, no? Anzi, io mi auguro che, viste anche alcune squadre dell'Europa League, la Juve riesca a arrivare nelle famose prime otto e scavallare direttamente i playoff per trovarsi agli ottavi di finale e magari arrivare davvero in fondo. Poi che in fondo voglia dire vincerla, non lo so. Sicuramente abbiamo più possibilità di andare avanti lì che non in Champions. Andiamo col notiziario, ci sentiamo fra poco.
3: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
0: 14 e 6 minuti, iniziamo la seconda ora insieme di questo Tutta la Juve che vuoi di sabato 20 giugno 2026. Sempre Dario Ghiringhelli, Alessia Bertoldo in studio, Yves Roche in regia. Ripartiamo sempre dai vostri messaggi, abbiamo ancora questa parte con voi, poi il prossimo blocco avremo invece un ospite. Parto da Twitch, che è un po' che abbiamo abbandonato, andiamo a leggere gli ultimi messaggi che sono arrivati. Allora, Giancri ci dice: Douglas Luiz ti stupirà questa stagione con Spalletti. Io lo spero, Giancri, nel senso che peggio di quello che abbiamo visto diventa difficile. Tetsuya ci dice: le due volte che Coppa ha segnato ne abbiamo sempre presi 5, Manchester City e Galatasaray, quindi tu dici meglio se non segna. No, quest'anno aveva fatto un gol, tra l'altro buono, che ci hanno annullato contro la Lazio per quel fuorigioco, non fuorigioco, mi sembra di Thuram, o forse di Jonathan David, che in realtà poi, visti altri 10.000 casi, sarebbe stato da convalidare, però non l'hanno dato buono, quindi forse meglio se non ne prendevamo 5 anche quella partita. Sempre Giancri ci dice: Cambiaso anche con 25 milioni lo porto in spalle io in Liga o in Premier. Sì, diciamo che 25-30, insomma, poi per i difensori comunque i valori sono quelli, a parte quell'anno che sembrava che il City volesse darcene 60, qualcosa del genere, ma poi lui si è fatto male, quindi era finita lì. E fino alla fine,
1: quando poi lui ha smesso di essere il cambiato,
0: sì praticamente sì,
1: esatto,
0: offerta 60 milioni, probabilmente si è montato un po', insomma, ha iniziato a pensare un po' troppo alto. E poi fino alla fine ci dice: facciamo un pacchetto regalo David Openda, Miretti e Di Gregorio alla Longobarda, addirittura citando l'allenatore del pallone, e dice: di sicuro c'è che con questa squadra abbiamo pareggiato con il Verona già retrocessa. Questo è vero. Guarda, io sono d'accordo su tutto il pacchetto, continuo ad avere, e lo so che mi prendono in giro gli ascoltatori da sempre, perché io c'ho il pallino di Miretti, continuo a sostenere che Miretti invece secondo me qualche minuto in più avrebbe potuto e dovuto farlo. Lo ha detto anche Spalletti, a un certo punto, che era colpa sua che giocava poco, però non è che poi da lì in avanti l'ha iniziato a far giocare, non ha continuato a giocare mai. È chiaro che per vederlo invecchiare in panchina, giustamente, tanto vale venderlo, però mi dispiace, perché secondo me Miretti delle qualità da poter mettere in campo in tutti i sensi ce le avrebbe. Ci sono anche dei vocali, sentiamo qua qualche vocale dei nostri amici.
5: che il Real a Vicopax lo mette in vendita,
0: sì,
5: io andrei su di lui, magari con un prestito e poi con 3-4 rate. Grazie Claudio.
0: Ciao Claudio, buongiorno a te. Ma sì, allora diciamo che è un po' un controsenso, no? Quello che dicevi, lo metti in vendita e tu vuoi un prestito, quindi la cosa non funziona tanto. Non credo che il Real, se vende Nico Paz, accetti il prestito, visto che sono già 2 anni che è in prestito al Como. Evidentemente hanno valutato che non è un giocatore da Real Madrid, perché altrimenti se lo sarebbero tenuti in casa. Non credo che accetterebbero un ulteriore prestito, a meno che non sia un prestito con obbligo di riscatto, che di fatto è una vendita mascherata, perché il prestito con obbligo ti sposta solo in avanti l'acquisto. Non lo so, Nico Paz a me è, cioè, un giocatore che mi piace, ma siamo di nuovo lì, vai a prendere di nuovo un ragazzo di 21-22 anni che sicuramente il Real Madrid non ti regala, perché se il Real Madrid lo vende almeno penso che meno di 40-45 milioni non li vorrà. Però a noi in questo momento serve, secondo me, un altro tipo di giocatore, cioè quello che ti porta l'esperienza, che ti porta anche la qualità sicuramente che Nico Paz ha, però rischieresti di avere un attacco, un centrocampo attacco con 2 ragazzi di 20-22 anni che sono Nico Paz e Yıldız dall'altra parte, e non so se farei follie per andare a prendere Nico Paz, detto che non so quanti soldi vuole il Real Madrid, l'ho letto anch'io che lo vuole vendere, ma non credo
1: pochi.
0: Che sarebbero noccioline. Esatto. Massimiliano da Roma, sentiamo.
1: Allora, Massimiliano ci dice: a David darei un'altra opportunità. Comunque su Dybu a me basta che pari, poi se è una testa calda non mi interessa. Non si può andare avanti con Di Gregorio, ci sono costati non so quanti punti per colpa sua.
0: Certo, no, hai ragione Massimiliano, nel senso che poi io faccio sempre il discorso che poi a me a volte i giocatori non fanno impazzire, però quando poi sono alla Juve divento il primo tifoso, no? L'ho fatto spesso anche con gli allenatori questo ragionamento. Quando arrivò Sarri alla Juve, io tutto avrei voluto tranne che Sarri, però finché è stato l'allenatore della Juve ho sperato che lui vincesse tutto quello che si poteva vincere. Poi abbiamo vinto solo lo scudetto, tra l'altro con tutte le polemiche del caso, era l'anno del Covid, un disastro che non finiva più, con quell'immagine malinconica, no? Della Juve che festeggia lo scudetto, lui che se ne va nello spogliatoio, insomma diciamo che non era stata probabilmente la scelta giusta in quel momento. Sì, è vero, se para va bene, però insomma non sarebbe, cioè ne conosciamo di giocatori che sono stati venduti per il campo ma per l'extracampo, no? L'ultimo che mi viene in mente è Vidal, che comunque sappiamo che era ancora un signor giocatore, tant'è che poi è andato all'Inter, ha vinto non so se 1 o 2 scudetti con il tatuaggio della Juve sul braccio, tra l'altro, ovviamente. Però insomma sappiamo che la Juve guarda anche quell'aspetto lì, e devo dire per fortuna, perché sono un'idea che comunque ci sia anche un discorso caratteriale da tenere in conto. Hai detto 2 volte 18 giugno, Ah, 18 luglio. Scusami, hai ragione. No, anche perché 18 giugno è già passato. Oggi è il 20, non sarebbe possibile. No, avete ragione, scusatemi, 18 luglio ci mancherebbe assolutamente. Mirko da Sabaudia.
6: Ciao ragazzi, sto tagliando il prato di casa mia.
0: Che bella immagine.
6: e pensavo che uno come Openda in prestito con diritto di riscatto mi farebbe anche comodo. Se mi date il recapito di carnevale gli mando una PEC.
0: Tu dici per farti tagliare il prato, questo è Mirko da Sabaudia. Ci sono arrivato dopo un po', però mi piace che mentre tagli il prato pensi a Openda. Guarda, questo fa un po' il paio con una battuta che ho fatto io un mesetto fa. Che dicevo che Openda ormai è la riserva del magazziniere, no? Quindi qua diciamo che diventa un giardiniere, più o meno siamo lì. Ci sono degli altri vocali, sentiamoli.
7: Ciao Dario, io penso che ci sia un po' da fare, certo, non possiamo volere la luna, però non possiamo neanche, secondo me non dobbiamo neanche precluderci le strade. Già vedo una certa ritrosia verso Spalletti, l'allenatore che veramente ci voleva, ma molto prima, alla Juve, perché tu lo sai, no? È arrivata la 6ª giornata, non ha avuto per tanto tempo Vlahovic, Bremer, Cambiaso e altri. È arrivato all'ultimo, la Juve proprio si è stancata, la Roma ha avuto tanti rigori e ce l'hanno fatto, però insomma non possiamo adesso, no? avercela con lui. Se sbagliano, sbagliano tutti, si rifà di nuovo. Però dai, non possiamo ogni volta dare la croce a chi non la merita. Ciao.
0: No, Carmelo, capisco il tuo discorso. Io sono uno di quelli che, ti dico la verità, ho qualche faro su Spalletti sul finale di stagione l'ho messo, perché hai detto tu, è arrivato alla sesta giornata, cioè il tempo per lavorare l'ha avuto e ne ha avuto tanto. A me quello che lascia perplesso è il fatto che a 3-4 giornate dalla fine avevamo 5 punti in più della Roma e del Como e siamo riusciti a farci superare sia dalla Roma che dal Como che dal Milan nel frattempo, no? Forse il Milan era già davanti, perché sì, siamo arrivati terzi a un certo punto con eravamo terzi, avevamo superato anche il Milan, cioè da terzi a sesti in 2 giornate. Insomma, qualcosa che non ha funzionato c'era. Detto questo, secondo me l'abbinata Carnevali-Spalletti è un'abbinata che può essere vincente, quindi per me diciamo che da oggi si inizia a valutare davvero il lavoro di Spalletti in combinazione con Carnevali. Sono curioso di vedere cosa succederà. Per rispondere al messaggio di prima di Claudio, leggevo adesso, abbiamo le immagini che scorrono anche del calciomercato, il Real Madrid chiede 60 milioni per Nico Paz. Io mi ero azzardato a dire 40-45, penso che 60 milioni per Nico Paz anche no, detto che, come diceva anche Giancri, nella finale del campionato comunque era sparito, no? Cioè forse per il mondiale, non lo so, non so neanche se c'è il mondiale Nico Paz in realtà.
1: Non so.
0: Detto questo, 60 milioni no, cioè 60 milioni per un ragazzo di 20 anni non è la Juve, cioè fossimo un'altra Juve allora forse ti direi di sì, perché uno un talento su cui vale la pena puntare per farlo crescere, diciamo, insieme alla squadra. In questo momento la Juve non ha bisogno di un ragazzo di 22 anni pagato 60 milioni, no, ci sono altre necessità, sì, in questo d'accordo. Momento. C'era ancora un messaggio che volevo... Ah, ecco, qualcuno che scrive: Varda Güler e Camavinga forse saranno in vendita, farci un pensierino. Sì, pensierino bisogna vedere, sono sempre del Real Madrid, quindi anche lì anche i soldi non sarà chiesti, non saranno pochi. Di Camavinga si parlava addirittura di un'ipotesi di prestito. Ecco, allora Camavinga in prestito me lo prendo tutta la vita, anche nell'ottica di fargli fare solo un anno tra virgolette per poi rimandarlo al Real. Sicuramente un giocatore che ci farebbe tanto tanto comodo. Juventus svolta per la difesa, Carnevali di fronte a un bivio, ci mostra Yves sempre da Bianconera News. Non sappiamo però qual è il bivio, immagino che sia la vendita di Bremer, che sappiamo dal 1 luglio mi sembra scatti la clausola rescissoria di... Qualcuno dice 56, qualcuno dice 58 milioni, sono comunque tanti, tanti soldi. Leggo questo Michele da Genova, lo leggo io al volo perché in realtà abbiamo già risposto prima. Michele, sì, dice: stiamo andando lunghi con l'inizio della campagna abbonamenti, o ricordo male? Ricordi benissimo, tant'è che citavamo prima il fatto che lo scorso anno, sono andato a vederlo per curiosità in questi giorni perché in tanti stiamo aspettando, no, la campagna abbonamenti. I rinnovi l'anno scorso si erano fatti dal 30 maggio al 16 di giugno, quindi oggi siamo al 20 di giugno, siamo molto lunghi, nel senso che addirittura siamo dopo la fine della campagna dell'anno scorso, rinnovi, e non è ancora iniziata quella di quest'anno, però... Come dicevo prima, se andate sul sito, qualcosa bolle in pentola, come si suol dire, perché c'è la possibilità di cliccare alla sezione avvisami sugli abbonamenti, per cui immagino oggi è sabato, magari non domani, probabilmente lunedì dovrebbe cominciare a uscire qualcosa. Sempre Michele da Genova.
1: Allora, Michele ci dice: personalmente terrei solo Yıldız, quindi non darei differenza tra Cambiaso e Bremer. Non ho ancora dimenticato le partite con il Verona e con la Fiorentina.
0: Sì, hai ragione, no? Nel senso che mi penso che si riferisca soprattutto a Bremer. Il gol del Verona nasce da un assist praticamente di Bremer nei confronti di, mi sembra fosse Bowi, no? Aveva segnato. Sì, era Bowi, perché mi ricordo che c'era la sfida fra David e Bowi. Quindi solo che mi ha segnato tra virgolette quello sbagliato, sì, insomma un erroraccio pazzesco. Ah, guarda, approfitto, cambio un attimo discorso, perché era una delle cose che mi ero segnato prima mentre parlavamo dei mondiali, ma poi abbiamo cambiato discorso. La partita di questa notte, quella che ha visto la Turchia uscire dai mondiali, è comunque in qualche modo una partita storica, perché è stata applicata per la prima volta una nuova norma regolamentare che prevede l'espulsione quando un giocatore si mette la mano davanti per non far vedere cosa dice. Questo serve, sappiamo che i giocatori lo fanno, diciamo, per non farsi vedere dalle telecamere, spesso lo fanno anche gli allenatori, a volte lo facevano anche gli arbitri. è fatto per evitare frasi razziali, discriminatorie, in modo che non si possa poi andare a ricostruire, perché sennò poi uno dice: ah, mi ha detto quello, però nessuno lo sa. Ok, quindi questa notte la Turchia, tra l'altro, altra cosa, altra nota negativa, si diceva che ha perso giocando tutto il secondo tempo con un uomo in più, perché sul finale del primo tempo Almiron del Paraguay appunto ha fatto questa cosa di avvicinarsi a un giocatore della Turchia, mettere la mano davanti, e gli è stato estratto il cartellino rosso diretto. Quindi una delle nuove regole applicate col VAR, così come, e anche qui l'abbiamo già visto qualche partita fa, l'inversione di cartellino, cioè il VAR adesso può anche intervenire se c'è un errore clamoroso sui cartellini gialli, e noi quest'anno a San Siro con Bastoni ne sappiamo qualcosa. C'è stato un intervento di un difensore, non ricordo la partita, che è stato ammonito per un intervento che sembrava scomposto, in realtà rivedendolo al VAR si è visto che il difensore non tocca l'attaccante, è l'attaccante che proprio salta e rotola via, e quindi c'è stata non solo il non giallo al difensore, ma addirittura l'inversione, perché è stato ammonito l'attaccante per simulazione, che è quello che sarebbe dovuto succedere a Kalulu e Bastoni in quella fantomatica sfida di San Siro. Vediamo un po', Pietro dalla Puglia, sentiamo Pietro dalla Puglia.
1: Voglio aiutare la mia amata Juventus, vi chiedo se Openda è libero, ho bisogno di un aiuto cuoco.
0: Ragazzi, siete stupendi, Openda gli sta facendo fare tutto tranne che il calciatore. C'era, chi era prima, da un ascoltatore da Sabaudia, Mirko, che gli voleva far tagliare il prato. Qui abbiamo Pietro della Puglia che ha bisogno di un aiuto cuoco. Insomma, tutto tranne che vederlo in campo, e questo insomma mi sembra molto molto divertente. Ci sono diversi vocali, adesso li andiamo anche a sentire qualcuno. Sentiamo ancora Renato da Messina.
1: Allora Renato ci dice: vendiamo Ildiz a 60 milioni e prendiamo un ottimo regista. Ildiz non è né regista né attaccante, non ci serve.
0: Renato, qua secondo me ti scateni tutta la nostra chat contro, perché allora, che tutti non siano pazzi di Ildiz è vero ed è un dato di fatto, però è forse l'unico un po' più futuribile dei giocatori che abbiamo, no? Cioè credo che sia uno dei pochissimi che la Juve non ha nessuna intenzione di cedere, anzi gli ha appena rinnovato il contratto. Credo che fra questi ci sia anche McKennie, che per la prima volta dopo 6 anni, che tutti gli anni arriva a luglio con l'armadietto chiuso, già pronto per partire, quest'anno invece finalmente gli hanno rinnovato il contratto, e insomma sta facendo anche un signor mondiale, ed è uno di quelli su cui io sono contento che la Juve voglia puntare. Credo che ci siano Ildiz, McKennie, Kalulu e forse pochi altri, perché anche Thuram, che una volta sembrava dovesse essere uno degli intoccabili, pare che insomma se dovesse arrivare un'offerta congrua partirebbe. Bremer, che doveva essere uno dei tre, dovevano essere Bremer, Thuram e Ildiz, no? L'ossatura da cui ripartire. Anche Bremer sappiamo che non è più considerato incedibile, insomma. Considerare anche Ildiz incedibile vuol dire che sono praticamente tutti in vendita, e rischi di ritrovarti a settembre con una squadra con 11 titolari nuovi, e oggettivamente non è pensabile. Sentiamo ancora un vocale.
8: Buongiorno da Bianconera, Lorenzo Albano d'Azione.
0: Ciao Lorenzo.
8: Ciao Dario.
0: Ciao.
8: Sì, io sono d'accordo con te che ci ho avuto tempo per lavorare, ma la squadra è rimasta scarsa comunque, a prescindere, voglio dire. Non è che questo poteva fare i miracoli. Poi per di più, io, questa cosa non è da poco, perché ha fatto la differenza proprio con la Roma stessa. Cioè Spalletti, l'attaccante, l'aveva chiesto alla società. La società non gliel'ha dato, non ha voluto sentire. L'attaccante non è arrivato alla Juve, è arrivato alla Roma. Questo ha determinato, insieme al portiere da Juventus, ha determinato la qualificazione in Champions. È stata palese sta cosa, Quindi, vabbè, volevamo dare colpe a Spalletti, volevamo andare via, mandiamo via, chiamiamo Pizzicattone. Intanto se la società non mette giocatori forti, stiamo sempre là. Stiamo sempre là. Vabbè, mo da ma colpa a Spalletti. Ok. Ciao e forza Juve, Lorenzo Albano Laziale.
0: Ciao Lorenzo, no, il tuo discorso è chiarissimo, è assolutamente anche comprensibile, probabilmente anche condivisibile. Io non è che voglio dare le colpe a Spalletti, dico che mi aspettavo sicuramente di più dal contributo di Spalletti, perché l'ho già fatto tante volte e lo rifaccio ancora una volta, il confronto con il Tudor dell'anno scorso. Tudor l'anno scorso arriva a 9 giornate dalla fine, gli viene chiesto di arrivare in Champions per avere il rinnovo di contratto. Lui arriva in Champions con la Juve che era in fondo a un, era sotto un treno, perché arrivava dallo 0-4 in casa con l'Atalanta, dall'uscita in Coppa Italia con le riserve dell'Empoli, dalla sconfitta con la Fiorentina, era una Juve veramente a pezzi. e lui riesce a portarli in Champions e quasi non gli rinnovano il contratto. Spalletti arriva a ottobre, novembre, avendo tutto il tempo di plasmare la Juve, e tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, Tudor chiede un giocatore dal mercato che era Colomboni e non gli viene dato, ok? Quindi lui inizia la stagione senza avere l'unica richiesta del mercato che aveva. Per cui il discorso che mi fai su Spalletti lo capisco, però lo dobbiamo fare anche su Tudor, perché tra l'altro anche Tudor, quante volte ci siamo trovati a dire quando è stato esonerato che senza tanti errori arbitrali forse non sarebbe stato mandato via, no? Perché Tudor comunque si è beccato i rigori che non ci hanno dato col Borussia Dortmund, la non espulsione di Ibrahim Diaz a Madrid, la situazione di Verona con un rigore dato contro inesistente e Orban che non viene espulso per la gomitata a Gatti, il rigore con la Lazio che non gli viene dato per il famoso step on foot Gila su Conceição e perdiamo una partita che forse potevamo almeno pareggiare, cioè sono tutte attenuanti che mi sta bene dare a Spalletti, ma in teoria avremmo dovuto dare anche a Tudor, che invece è stato cacciato perché con Tudor non avremmo più vinto niente. È vero che non gli è stato comprato l'attaccante, però qualcosa di più secondo me poteva fare. Oltretutto, sempre facendo il confronto con Tudor arriva in Champions e quasi non gli vogliono rinnovare il contratto. A Spalletti glielo rinnovano a febbraio, tanto sì, figurati, in Champions ci arriviamo, e non ci arriviamo e arriviamo addirittura sesti perché non arriviamo neanche quinti. Quindi dare la colpa a Spalletti no, però dire che non ha fatto quello che ci si aspettava credo che sia una cosa assolutamente lecita. Juventus Vlahovic, clamorosa riapertura, Moretto non esclude il rinnovo nel calcio, mai dire mai. Sì, certo, sicuramente, finché non c'è la certezza, l'abbiamo visto tante volte al contrario, no? Che finché non c'è la firma poi non puoi dire di aver effettivamente comprato un giocatore. Iva, abbiamo ancora dei vocali, sentiamone. No, non ce li abbiamo, allora leggiamo da Twitch, che ci dice, ma Bastoni è stato, Giancri ci dice, Bastoni è stato toccato a detta di Chivu, vabbè lasciamo stare, l'ha ridetto anche la fine del campionato, faceva abbastanza ridere. Forza d'Onore ci dice pure, Mago Spalletti è intoccabile per la maggior parte dei media, potenza del saper vendersi bene davanti alla stampa, vedi, così rispondiamo anche a Lorenzo, no, d'Albano Razzale, vedi Lorenzo che sono, cioè, è una fazione che esiste, quella del, non dico del contro Spalletti, però almeno del mettere in dubbio l'operato di Spalletti, che sembrava dovesse portarci in pompa magna a quella qualificazione in Champions e non è arrivato. Ora ti ripeto, tu hai detto un'altra cosa importante, mi riferisco a Lorenzo, che mandi via Spalletti e c'è sempre il chi prendi al suo posto, perché oggettivamente c'è poi anche quel problema lì, e ribadisco che probabilmente adesso, facendo lavorare Spalletti e Carnevali insieme, c'è la speranza che ci si possa togliere un po' di soddisfazioni anche in ottica di un dialogo migliore rispetto a quello che c'era sicuramente con Como lì, che sappiamo non essere proprio stato amato da tanta parte dell'ambiente juventino. Però proprio dire che lui ha fatto tutto benissimo, sinceramente non me la sento.
1: Ieri ho letto tra l'altro di nuovo di un possibile Del Piero.
0: Sì,
1: anche
0: sì,
1: quella
0: sì,
1: è una cosa che si
0: ma
1: legge.
0: Perché l'ha detto Montero in un'intervista, che addirittura ha detto ci stanno lavorando, no? Forse sempre nell'ottica di buttare benzina sul fuoco nel cuore dei tifosi, che sappiamo pensare quello. Andrea Presidente ci dice, amico mio, occhio, ricordati che sei a Radio Spalletti. Non è vero, Andrea, guarda, noi qui abbiamo una grossa fortuna a Radio Bianconera, e lo sottolineo con forza, noi esprimiamo tutti le nostre opinioni, poi può essere che su alcuni argomenti ci siano più di noi che la pensano in un certo modo. Io per esempio, sapete, e lo vedete, no, anche dai messaggi che leggiamo, io do voce a tutti voi, poi vi dico qual è il mio di pensiero, però non è detto che sia corrispondente col vostro, ma non è detto che il vostro sia sbagliato, assolutamente, ci mancherebbe. A me piace, anzi per fortuna, che la pensiamo diversamente, perché se dicessimo sempre tutti le stesse cose, oh, che noia, almeno ogni tanto facciamo anche un po' di dibattito. Un vocale mi fa segno io.
9: Ciao amici bianconeri, Silvio d'Avezzano.
0: Ciao Silvio.
9: È la prima volta che vi vedo questa coppia, perché vedo qualche orario di solito.
0: È sabato,
9: non
0: ci trovi.
9: Non so i vostri nomi e non fa niente.
0: Dario e Alessia.
9: Li scoprirò. E parlando di Juve, no, io colpe a Spalletti ne do pochissime, anche se è vero che a un certo punto eravamo terzi, però non do colpa a Spalletti, che ho visto quantomeno un po' di gioco, ecco, quindi questo bisogna riconoscerlo. In precedenza con gli altri due gioco zero, proprio zero. Comunque non ci facciamo ingannare dai tre gol di David, perché David non è colpa sua, non si è ambientato nella nostra squadra. Quindi un abbraccio, ci sentiremo prossimamente, vi seguirò sicuramente.
0: Ciao Silvio, mi fa molto piacere questo messaggio, siamo contenti che ci hai scoperti. Il sabato dalle 1 alle 3 c'è tutta la Juve che vuoi, così un programma nuovo che hai conosciuto. Oggi c'è Alessia Bertoldo con noi, settimanalmente la mia compagna di viaggio cambia, ma io ci sono, il mio faccione è sempre quello, però Alessia ogni tanto viene a trovarci, oggi è la terza volta che torna, quindi rivedremo sicuramente anche in futuro. C'è un complimento per te, Macico93, Alessia che fa bellissima di cognome, quindi un altro complimento per la mia compagna di viaggio di oggi. Allora, tornando al messaggio invece di Silvio dal punto di vista diciamo calcistico, tra l'altro anche Lorenzo ci scrive sulla nostra messaggistica che è d'accordo, no? Su quello che dicevo poco fa, che è un po' anche la risposta che ridò anche a Silvio. Colpe a Spalletti forse no, aspettarsi di più sì. Ecco, questo secondo me è un po' il riassunto di quello che stavamo dicendo, no? Perché tu ti aspetti con Spalletti, che ha portato il gioco, e sono d'accordo con Silvio, che ha portato un filotto di risultati utili. Da febbraio a febbraio è stato il mese nero, no? Fuori dalla Champions, fuori dalla Coppa Italia, perdi con l'Inter, perdi con la Lazio, perdi con tutti, con l'Atalanta, sei in Coppa Italia, quello che vuoi. Usciamo da lì, facciamo questo filotto di partite, fai la bocca a una Champions praticamente sicura, finalmente un bel gioco, e poi ti arriva la mazzata sulla noce del capocollo, come diceva Lino Banfi nei suoi film. E non lo so, io la speranza ce l'ho che si possa riprendere. E fino alla fine ci dice David, segna quando gli altri sono in 10. Non sono d'accordo neanche su questo, sai, nel senso che non lo so, io David sono dell'idea che non sia una prima punta, ok? E che quindi con Vlahovic, come io quest'anno tante volte ho detto su questi microfoni che avrei voluto vedere David e Vlahovic insieme, perché secondo me David e Vlahovic sono una coppia che potrebbe funzionare bene con Yıldız a imbeccarli. È chiaro che lì devi farne saltare uno, che a quel punto sarebbe forse con Seisau, perché è quello più offensivo degli altri, no? Però Yıldız con David e Vlahovic, o Yıldız con David e Sorloth, o Yıldız con Kolomwani e Sorloth, che potrebbe essere la nuova coppia d'attacco, secondo me potrebbero avere un perché. Non so se facciamo in tempo a sentirli adesso. Ive, sentiamone ancora uno, abbiamo un vocale, poi andiamo con il notiziario sportivo.
10: Ciao, buongiorno a tutti, Ale da Civitavecchia.
0: Ciao Ale.
10: Allora, concordo con te su tutta la linea, anche se ci sarebbe da fare un appunto su Tudor, che Tudor sono stati più, diciamo, i limiti caratteriali suoi,
0: certo,
10: che la squadra,
0: certo. No, questo d'accordo,
10: che hanno influito sul suo esonero. E anche un po' di inesperienza probabilmente.
0: Chiaro.
10: Concordo con te che abbiamo perdonato a Spalletti cose che a Tudor no. A volte Spalletti, e non sono contro Spalletti, è sembrato in qualche parte del campionato non tirare fuori il classico coniglio dal cilindro, quasi per dimostrare i limiti della rosa e degli errori fatti da Comolli, e questa cosa secondo me è inaccettabile, perché ci sono state partite che si potevano vincere andando contro certi dogmi che si è autoimposto. Detto ciò, la cosa che mi sta facendo paura è il discorso di ritornare su Vlahovic e di provare a rivalorizzare David. Signori, con i soldi non si scherza. Se riesce a fare un mondiale discreto, anche 25 milioni si incarta e si porta via, perché 7 milioni di ingaggio ci prendo Kolomwani. E con gli 8 milioni di Vlahovic, che non rinnoverei nemmeno se si è pagato solo lo stipendio, con la metà mi pago Sesco. C'è una cosa carina che aveva fatto con Molimba, assiste due trattative che secondo me portavano due diverse qualità negli attaccanti, non può essere buttata giù così dal giorno alla notte.
0: Guarda Ale, ti rispondo al volo perché poi abbiamo il notiziario. La questione è anche proprio il fatto che chiaramente col cambio del direttore sportivo, direttore generale, amministratore delegato, chiamatelo come volete, quello che si occupa del mercato, molte trattative saltano e cambiano, no? Perché qualcosa si porta avanti se l'allenatore è d'accordo, altre invece, che sono le idee della persona, vengono spostate. Quello che è successo fra Comolli e Spalletti io l'ho paragonato a quello che è successo qualche anno fa fra Giuntoli e Allegri, con la differenza che all'epoca si decise di mantenere il dirigente, questa volta si è deciso invece di tenere l'allenatore, perché lo scontro è molto simile, no? Giuntoli, Allegri, Spalletti, Comolli. All'epoca fu mandato via Allegri, questa volta viene stato mandato via Comolli. Speriamo che, lo ripeto ancora una volta, che l'accoppiata Carnevali-Spalletti possa darci soddisfazioni. Notiziario sportivo.
11: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi. Buongiorno dalla redazione.
12: Nuovo attacco di Trump a Meloni e nuova replica da parte della premier italiana. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per risalire i suoi numeri. No grazie, scrive il Time, che poi incalza la sua popolarità in Italia in calo, forse perché ha voltato le spalle agli USA, rifiutandosi di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare armi nucleari. Contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia, ha continuato Trump, ma ci ha negato basi per l'Iran. A stretto giro arriva la replica di Meloni, che parla di attacchi gratuiti e insensati e annuncia che sarà la sua ultima risposta. Non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua, ha detto Meloni. Quanto agli accordi sulle basi USA, non saranno violati finché sarò premier.
13: Intanto il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani, volti a limitare il programma nucleare di Teheran e a consolidare il fragile accordo provvisorio per porre fine alla guerra in Iran. Ieri Teheran ha annunciato di aver richiuso la navigazione di Hormuz dopo la violazione del memorandum Iran-Stati Uniti da parte dell'esercito israeliano, con una serie di raid nel Libano del Sud che hanno provocato decine di morti.
12: La politica. Salvini mostra i muscoli snobbando i sondaggi che danno Futuro Nazionale di Vannacci già avanti rispetto a Carroccio. Questo centrodestra vincerà le politiche con la Lega in doppia cifra, dice il segretario a un gazebo della Lega Milano organizzato perché i militanti indichino un nome per il futuro candidato sindaco. E sull'ipotesi di Vannacci in coalizione dice: per il momento si è messo fuori. Un duello a distanza con il generale che assicura il 5,9% nei sondaggi è solo l'inizio. I veri sondaggi, dice, sono quelli che fai per strada quando le persone mi chiedono di andare avanti.
13: La cronaca: schianto mortale in Versilia al confine con Forte dei Marmi, dove il 17enne Gabriele Martini di Viareggio ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un'auto. Il SUV avrebbe fatto un'inversione a U poco prima dell'impatto. Il conducente, che si è poi costituito, e due ragazze che erano con lui si sono allontanati a piedi senza prestare aiuto.
12: A Ceriale invece perde la vita Sofia Barberi in uno scontro violento tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica, e una 500. Un ragazzo che probabilmente era sull'auto ha girato un video nel quale ride mentre le giovani si trovavano sull'asfalto.
13: Siamo allo sport e il calcio. Ai mondiali, con una magistrale lezione di gioco, l'Olanda tramortisce la Svezia con un meritato 5-1 a Houston. La Germania rimonta la Costa d'Avorio e vince 2-1 grazie ad una doppietta di Undav. Tedeschi primi nel girone E a punteggio pieno dopo due partite. Stesso gruppo, primo storico punto per il Curaçao, che ferma sul 0-0 l'Ecuador. Oggi alle 18 italiane si gioca Spagna-Arabia Saudita.
12: Con questo è tutto, a più tardi.
4: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che cura.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, al mattino soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi. In locale sconfinamento serale alle vicine pianure. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio temporale diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con qualche rovescio temporale diurno sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
4: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
15: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.
16: Tutta la Juve che vuoi.
0: 14:38 minuti, siamo nell'ultima mezz'ora insieme di Tutta la Juve che vuoi, poi arriverà Chiara Leati col suo Sabato Sport, sempre Dario Ghiringhelli, Alessia Bertoldo in studio, Yves in regia, c'è un Pietro che ci dice: Alessia, non ci abbandonare, è già stato un anno difficile calcisticamente parlando, almeno tu non deluderci. Ma Alessia non vi abbandona, tornerà ragazzi, tornerà, sì. Magari non nell'immediato. Cioè, avevamo ancora un vocale da sentire prima della pausa, poi andiamo dal nostro ospite.
16: Professorissimo, ciao.
0: Addirittura.
16: Marco da Imola.
0: Ciao Marco, buongiorno.
16: Io dico che se la nostra parte scouting, ricerca di giocatori validi per la nostra squadra,
0: sì,
16: fosse un decimo della qualità di tutte le ali destre che tu ci proponi, noi avremmo una squadra da Champions League.
0: Grazie, avremmo Marco, troppo buono.
16: E bisogna che inizi a fare lo scouting per
0: la Juve, va bene.
16: No, una battuta veramente, complimenti alla tua co-conduttrice. Ah, un'altra cosa.
0: Vai.
16: Del Piero non potrà mai venire alla Juve, perché al contrario tuo, che invece ti nobiliti della presenza di belle juventine, rimanendo ogni tanto un po' in ombra, la proprietà, questa cosa di rimanere un po' in ombra per dare il primo piano a un altro soggetto, non vedo che ne abbia molta voglia. Comunque fa un caldo, ragazzi miei, più che caldo è umido. Forza Juve.
0: Hai ragione Marco, fa caldissimo. Infatti io i ragazzi che stanno facendo l'esame, poverini, che stanno patendo le pene dell'inferno, però purtroppo ormai le estati sono così, fa molto caldo e molto presto rispetto a quello che succedeva fino a qualche anno fa. E guarda, Del Piero presidente è un sogno di tanti tifosi. Guarda, io ho iniziato a crederci davvero avendo sentito questa intervista di Montero di queste ore, no, in cui proprio parlava di una società che si sta preparando a un Del Piero presidente. Non lo so, è chiaro che lui di sicuro non viene a fare la figurina come era successo a Totti con la Roma, tant'è che è durato molto poco, perché evidentemente non gli hanno dato il ruolo che lui si aspettava. E guarda, sul discorso dell'essere in ombra con la società, paradossalmente una figura come Del Piero potrebbe essere utile, proprio perché ti fa da paracadute a tante cose, no? Cioè lui sicuramente uno che se ci deve mettere la faccia ce la mette, ha sempre manifestato evidentemente per fortuna la sua juventinità, al punto che nell'intervista che gli hanno fatto alla festa della Serie A a Parma un paio di settimane fa, mi sembra che abbia addirittura detto che è più legato alla Champions con la Juve che non al Mondiale con l'Italia, qualcosa del genere, adesso non ricordo esattamente le parole, ma o comunque che li mette sullo stesso livello, quindi insomma sicuramente juventino fino alla punta delle unghie del mignolino del piede. E detto questo, non lo so, però nel non saperlo coinvolgiamo nelle nostre chiacchiere il nostro ospite di oggi, l'avvocato Simone Troiano. Ciao Simone, ben ritrovato, è sempre un gran piacere far due chiacchiere con te.
17: Ciao Dario, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Senti, ne approfitto, parto da questo tema, no, che ci ha lanciato l'ascoltatore, che è sempre cioè da 10 anni almeno che è caldo il tema di Del Piero presidente della Juventus, no? Perché è chiaro che i tifosi lo sognano per quello che è Del Piero, per quello che ha rappresentato Del Piero, però sappiamo che se non è mai successo, evidentemente perché sicuramente ci vanno degli accordi anche societari, e poi io immagino che Del Piero comunque voglia avere un ruolo definito, no? Cioè solo il nome di presidente non credo che gli interessi.
17: Esatto, come dicevi tu secondo me poco fa, Del Piero ama la Juventus, questo è chiaro, ma la ama talmente tanto che non accetterebbe mai un ruolo marginale, quindi secondo me questo è il vero motivo per il quale Del Piero non è ancora dentro la Juventus, e quindi secondo me questo momento arriverà e ce lo auguriamo tutti, però sappiamo benissimo che la Juventus a livello dirigenziale, societario, attraversa un periodo particolare e stiamo rimettendo a posto un pochino di cose, soprattutto con l'arrivo di Carnevali, ce lo auguriamo tutti, e quindi secondo me non è ancora il momento, però piano piano arriverà, io sono convinto di questo.
0: Che potrebbe arrivare, sì, insomma diciamo che più il tempo passa più la cosa diventa forse fattibile. Guarda, non l'ho ancora fatto, ne approfitto Simone che ci sei tu per insomma mandare un abbraccio alla famiglia di Igor Protti, no? Che insomma è mancato nel nella notte è stato un colpo duro fino, cioè, dico fino a un certo punto, nel senso che purtroppo una malattia che aveva la conosciamo ed è una malattia che porta via tante persone, e quindi insomma un abbraccio a lui e a tutta la sua famiglia e a tutti quelli che gli erano vicini, insomma, e per me che sono un po' vecchietto, io me lo ricordo in campo Protti era una bestiaccia nera, no? Nel senso che quando ci giocavi contro era uno di quelli che poteva farti gol da un momento all'altro, e alla Juve ne ha segnati anche di importanti contro la Juve, perché non ha mai giocato con noi, ha sempre giocato contro, insomma era veramente anche un bel personaggio, se vogliamo così lo ricordiamo. Invece ti chiedo,
17: assolutamente sì,
0: ti chiedo Simone, un altro dei temi, no, che sta venendo fuori nelle ultime ore guardando anche questo mondiale, Jonathan David, un oggetto misterioso alla Juventus, un ciclone, un uragano viene da dire con la nazionale, male la prima partita in cui sembrava il David juventino, nella seconda sembrava il David del Lille, no? Quindi un giocatore completamente trasformato. Tu da che parte stai? Cioè sei di quelli che approfitterebbe di questa vetrina per venderlo, visto che sta giocando bene, quindi riesci a prendere qualche soldo in più, come Alessia che ci diceva prima, o saresti di quelli che vorrebbe dargli un'ulteriore annata di possibilità?
17: Allora, io sono d'accordo nel venderlo, più che altro perché secondo me David non rispecchia il centravanti che vuole Spalletti.

0: sulla scorta di quello che ci ha fatto vedere durante l'anno e che comunque ha fatto delle giocate anche a livello
1: Eh
0: tecnico
1: sì,
0: molto molto
1: eh
0: molto di
1: sì.
0: altissimo livello. E quindi quando sono andato a rivedere le highlights, perché ho visto quel risultato il giorno dopo e non ci credevo, e quindi automaticamente ha fatto delle belle giocate proprio a livello tecnico, dei bei gol, e ha vinto, mi pare, pure il giocatore della partita,
1: Sì,
0: mentre in
1: l'MVP,
0: campo.
1: sì, anche perché, insomma, una tripletta al mondiale è solo il secondo juventino che ci riesce nella
0: Sì.
1: storia dopo Paolo Rossi, mi sembra. E, insomma, non sono in tanti ad aver fatto triplette in una gara mondiale, a prescindere comunque dall'avversario, che come dici tu, sicuramente non era la Spagna o l'Argentina, però
0: Certo.
1: è comunque una partita di un mondiale.
0: Sì, anche perché con noi non segnava nemmeno con le squadre di più
1: Bravissimo,
0: bassa classifica.
1: bravissimo.
0: Quindi per questo, però dall'altro lato lo venderei, speriamo che si riesca a vendere ad un prezzo buono. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di altro, abbiamo bisogno di quella prima punta che ci assicura almeno 15 gol in Serie A, non altalenante, ci vuole una punta di peso, io sono sempre di questa opinione.
1: Allora, senti, ti leggo un messaggio di Nazareno da Ischitella che mi ha fatto molto ridere perché abbiamo già avuto un'offerta per Openda per fare il giardiniere da Mirko da Sabaudia. Pietro dalla Puglia aveva bisogno di uno chef. Nazareno ci dice che gli servono operai per la raccolta delle olive. Quindi stanno provando a fargli fare qualsiasi cosa tranne che giocare. In realtà, nel gruppone degli operai che gli servono per le olive, Nazareno ci mette Openda, ci mette Gonzales, David, Cop Menes e Douglas Lewis, sperando che facciano che sappiano fare il mestiere. Poi mi fa un complimento, grazie. Nazareno, mi fa piacere che ci segui sempre. Ecco, la domanda però è, ne approfitto di questo messaggio perché ne parlavamo anche prima con Alessia. Fai fuori Openda, fai fuori David, fai fuori tra virgolette Vlahovic, ti ritrovi con zero attaccanti in rosa. È fattibile un repulisti di questo tipo? Cioè la Juve se lo può permettere di resettare completamente l'attacco in un anno in cui hai anche pochi soldi per andare a comprare e dove da questi qui non è che io da Vlahovic non ti arriva niente perché è a parametro zero e dagli altri due se riesci a mettere insieme forse 40 milioni da entrambi è un mezzo miracolo, forse 50 se proprio ti va grassa.
0: Assolutamente sì, ma la Juventus secondo me ha bisogno di prendere almeno fare due nomi che sono quelli più gettonati, Sorloth e Colomani, entrambi, se non dovesse riaprirsi la partita Vlahovic, secondo me. E poi io mi aspetto purtroppo una cessione importante per fare cassa,
1: Certo.
0: perché se no non abbiamo proprio possibilità, ma non ci arriviamo proprio a livello numerico e non ci dimentichiamo che giochiamo il giovedì sera e quindi abbiamo bisogno di una rosa molto molto molto ampia e soprattutto il nostro reparto più scarno attualmente è l'attacco, perché abbiamo Milik che non sappiamo se è ancora un giocatore di calcio oppure no, che se dovesse tornare io me lo auguro sempre, ci credo sempre ogni anno, però poi vengo sempre smentito, è un
1: Sì,
0: grande
1: anche perché
0: attaccante però.
1: in quei pochi minuti che l'abbiamo visto, il tocco di palla gli è rimasto, eh? Cioè,
0: Sì,
1: Milik tecnicamente è sempre
0: ma io
1: stato
0: quando mi
1: molto.
0: riferisco a un attaccante di peso, proprio un vero numero 9, una vera prima punta, io mi riferisco ad un attaccante con le caratteristiche di Milik, che purtroppo
1: Certo.
0: noi abbiamo, ma non è in condizione. Quindi io mi auguro che almeno arrivino Sorloth e Colomani, poi se dovessimo sacrificare un Thuram e un Gatti, a me dispiace da morire, però dobbiamo comunque ricostruire una rosa competitiva. Perché quello che dico sempre, cioè alla fine in Serie A secondo me basta pochissimo per arrivare quantomeno tra le prime quattro, e poi abbiamo visto quest'anno l'Inter fece un girone di andata bruttissimo. Poi, se riesci ad ottenere 9-10 risultati utili consecutivi, ti metti lì sopra e diciamo che le altre non le vedo tanto, tanto, tante, tanto più forti di noi.
1: Sì, c'è sempre poi anche il discorso un po', Simone, che allora, difesa, diciamo, da rifondare, soprattutto se parte Bremer o Cambiaso o poi addirittura potenzialmente tutti e due, detto che Kelly ha fatto benino, però sicuramente non è il giocatore che uno si aspetta al centro della difesa della Juve. A centrocampo, tolti Thuram e Locatelli, che comunque non è un fenomeno, non c'è nessuno.
0: Non ha nessuno.
1: E in attacco in questo momento, se vendi anche Openda e David, non hai nessuno pure in attacco. Devi rifare anche il portiere. E cioè per Carnevali si è preso
0: Diventa
1: una patata non bollente, ustionante.
0: mazza, un'impresa, anche perché speriamo che Carnevali riesca a vendere qualche subero nostro ad un buon prezzo, dato che in passato mi pare abbia venduto Scamacca a 40 milioni, Locatelli a noi quasi 40
1: Sì.
0: milioni, Raspadori a 28, Frattesi a 35. Quindi, insomma, io mi auguro che almeno, esempio, un cambiaso che io purtroppo non

0: non sopporto più da tanto
1: Sei in
0: tempo.
1: buona compagnia.
0: E magari fare cassa con Cambiaso e farci uscire Colomani, Sorloth, iniziamo a mettere qualcosina di buono in rosa. Però, come hai detto tu, sì, si è preso una bella patata bollente e ci auguriamo tutti che possa ricostruire una rosa quantomeno dignitosa da Juventus, più che altro.
1: Senti, invece, altra cosa, notizia diciamo fresca della notte, la Turchia a casa, no? Due partite, due sconfitte, forse un po' inattese. Vedendo la partita poi dell'Australia, forse più quella dell'Australia che quella col Paraguay, no? Anche se poi col Paraguay c'è l'aggravante del fatto di aver giocato tutto il secondo tempo anche con un uomo in più. E tra l'altro, due partite, zero gol fatti dalla Turchia, perché ha perso 2-0 con l'Australia, 1-0 stanotte col Paraguay. È una grossa delusione per il nostro Yildiz, ma in realtà, forse per tutta una nazionale che in tanti davano come potenziale outsider, no? Perché i giocatori forti sono tanti, c'è Arda Güler, c'è Yildiz, c'è Çalhanoğlu, insomma, ce ne sono potenzialmente molti che avrebbero potuto fare bene. Delusione Montella viene da dire a questo punto.
0: Allora, secondo me un po' sì, però dall'altro lato io questa mattina la prima cosa che ho fatto sono andato a rivedere la formazione della Turchia e
1: Sì.
0: come dici tu ci sono dei nomi, ho detto ammazza, veramente al di sotto delle aspettative, però vedendo poi un pochino anche come gioca li ho visti tutti fuori forma, in primis Yildiz.
1: Certo.
0: L'ho visto molto molto sottotono, stesso Çalhanoğlu che alla fine se andiamo a vedere non ha avuto una stagione entusiasmante, sempre tanti problemi fisici, però pure il Diz l'abbiamo visto come è arrivato a fine campionato, molto scarico, adesso vabbè lo stanno criticando tutti, solito discorso, però non ci possiamo aspettare che un giocatore di questo livello, di 21 anni, possa fare 60-70 partite l'anno, sempre allo stesso livello, sempre a 200 all'ora. Quindi secondo me è un problema anche di condizione quello della Turchia e poi inevitabilmente Montella ha le sue responsabilità perché la rosa è una rosa buona e diciamo che fino adesso queste due partite non hanno dimostrato assolutamente questo.
1: Senti, ti chiedo un'altra cosa, è una notizia che abbiamo commentato anche prima con Alessia, è uscita la voce su Dybala, no? Ogni tanto
0: Ah.
1: ci sono questi ritorni di fiamma di Dybala,
0: Sì.
1: poi ci sono i soliti noti tipo Berardi, tipo Zaniolo,
0: Sempre.
1: che ormai
0: Sì.
1: ogni anno sono costati alla Juve. Ecco, lavoreresti su questo tipo di nomi e eventualmente, a parte Dybala, che evidentemente non è italiano, però Zaniolo e Frattesi anche sì, Berardi sì, su un'eventuale riitalianizzazione della Juve? Come si dice, perché io sono dell'idea che è bello avere la Juve italiana, però i giocatori italiani devono essere da Juve, no? In questo momento io
0: Certo.
1: non ne vedo tantissimi giocatori anche della nazionale che vorrei nella Juventus.
0: Allora, io diciamo che tra questi nomi che tu hai appena fatto, l'unico che vorrei alla Juventus è Frattesi
1: Ah, vedi, anche allora sei d'accordo con Alessia, anche Alessia prima lo diceva.
0: perché a me piace come giocatore, per le caratteristiche che ha e soprattutto in quel reparto noi siamo scarni, siamo scadenti. E invece, per quanto riguarda un Berardi oppure uno Zaniolo, secondo me alla fine non hanno nulla di più di Boga che abbiamo appena acquisito a titolo definitivo. Se dovesse rimanere anche con Seisao, quindi secondo me anche il Diz c'è lì, quindi secondo me non servono. Però l'unico che a centrocampo potrebbe dare una grossa mano, secondo me, è Frattesi, perché non ci dimentichiamo, tutti adesso lo vedono ai margini dell'Inter, però io ho sempre detto, quando l'Inter arrivò in finale di Champions, quella che poi ci ha dato tante soddisfazioni contro il Paris Saint-Germain, cioè, Frattesi fece dagli ottavi di finale alla semifinale delle partite impressionanti.
1: Sì, è un tipo di giocatore che non c'è più tanto, no? Quell'incursore che parte dal centrocampo,
0: Esatto.
1: che fa gol. Infatti, ti dico la verità che io anche mi stupisco di come, è vero, per carità, l'Inter ha vinto il campionato, è una squadra sicuramente forte, però che proprio non trovi così spazio mai nell'Inter. O c'è qualcosa con Kivu, che potrebbe anche esserci, no?
0: Sì.
1: Perché a volte ci sono quelle dinamiche con gli allenatori che non funzionano. Però poi è uno di quei giocatori che forse non sono il nome di grido, che però poi inseriti in un certo contesto, tanto si sa che le formazioni non possono essere fatte da 11 campioni, servono anche i cosiddetti gregari importanti e forse effettivamente Frattesi lo potrebbe essere e magari con Spalletti potrebbe anche rendere di più.
0: Certo,
1: Ma sai qual è un
0: anche
1: italiano
0: con
1: che mi
0: me.
1: piacerebbe?
0: Ah,
1: Anche
2: se non è stato convocato Ruggeri.
1: Ah, Ruggeri è un altro tra l'altro di cui si parla. Insomma, l'asse con l'Atletico Madrid è caldo, no? Perché c'è la questione Nico Gonzalez, c'è la questione Sorloth. E effettivamente
2: non
1: si
2: era
1: stato
2: convocato in nazionale.
1: No, hai ragione.
2: A mio avviso, inaspettatamente.
1: Sì, anche perché mi sembra che sia titolare nell'Atletico di Madrid. Ha fatto un'ottima stagione. E ecco, a proposito di nomi, no? Per la difesa, si parla anche di Lukumi, perché poi c'è l'idea di rivoluzionare tutto. Qua andiamo di nuovo però sullo straniero. Ti piace eventualmente Lukumi ed eventualmente Ruggeri, come diceva Alessia, Simone?
0: Allora, magari quello che dicevo prima di Cambiaso, sostituire Cambiaso con Ruggeri sarebbe un sogno. Quindi partiamo da questo.
1: Così tu dici italiano con italiano, almeno da lì siamo a posto.
0: Esatto, e ricolleghiamoci alla nazionale con Corrado Cambiaso e non Ruggeri. Sì. Io non, cioè, alla fine andiamo sempre di nomi in Italia, però secondo me non guardiamo mai le prestazioni, i campionati che fanno i nostri italiani negli altri campionati, perché poi giocano sempre e invece noi ci focalizziamo sempre sulla Serie A. Cambiaso con noi quest'anno ha fatto una stagione pessima, però è stato convocato in nazionale, se non erro. Comunque, al di là di questo, sì, Cambiaso Ruggeri la prima cosa che farei. Su Nico Gonzalez invece a me è un giocatore che piace e mi è sempre piaciuto, e secondo me con Tudor giocò anche un po' fuori ruolo, fece quasi il terzino, sì. E non lo so, un po' con Spalletti secondo me potrebbe essere un giocatore rivitalizzato, però è normale che poi, come ho detto prima, in quel ruolo ne abbiamo tanti, e se dovesse essere la pedina di scambio per arrivare a Sorloth oppure a Ruggeri o a qualsiasi altro giocatore, venga.
1: Sì, in realtà invece poi lì c'è con Seisao e dietro c'è Zegrova, lo dicevamo anche prima con Alessia, che però è un altro che ha reso molto molto meno rispetto a quello che ci si aspettava, no? Quindi se ci fosse un cambio, diciamo, Zegrova-Nico Gonzalez, avere a quel punto Nico Gonzalez e con Seisao da alternare su quella fascia sarebbe tanta roba.
0: Certo, anche che sta giocando pre-titolare, mi pare, Nico Gonzalez,
1: sì.
0: Comunque subentra, cioè è un titolare dell'Argentina, quindi secondo me è un buon giocatore, ma la Juventus non si è ambientato, però poi abbiamo visto che con Tudor, poi noi da noi, e David non si ambienta, va al mondiale e fa tripletta, diciamo che il nostro ambiente non è che aiuta tanto
1: e in questo momento
0: hai ragione. Poi per la difesa Lukumi è un profilo ottimo, soprattutto per come gioca Spalletti dietro, e anche Muaremovic, si chiama così, quella del Sassuolo, che già comunque tornerebbe a casa da noi, è un altro che mi piace tantissimo. Io poi sono, come dico sempre, un estimatore di Federico Gatti, se dovessi guardare Gatti mi dispiace, però con Spalletti insomma non si prendono.
1: Non è scattato il feeling, anche perché quei pochi minuti che ha giocato ha fatto la punta praticamente, no? Per cui non lo vede proprio come difensore.
0: Però solo a vederlo in Champions League con il Galatasaray, tutta la cattiveria, si vede proprio juventino, quelle cose lì mi fanno proprio...
1: Ma come poi il gol del pareggio a Roma, quel 3-3, no? E invece per i difensori che citavi, sia Muaremovic che Lukumi avrebbero il grosso vantaggio, a proposito di ambientamento, che se non altro giocano già in Italia, no? Non alla Juve evidentemente, anche se Muaremovic c'è già passato, però il fatto di conoscere il campionato è sicuramente importante. Chiudiamo, Simo, con una questione invece. Tu so che fai parte di un Juventus Club anche importante, se vuoi anche ricordarci il nome così li sentiamo.
0: Allora, si chiama Juventus Club Lupi Bianconeri.
1: Lupi Bianconeri, vedi, ricordavo bene. E immagino che sarete anche voi in attesa di questa campagna abbonamenti che dicevamo prima, è un po' in ritardo quest'anno, no? Ancora non
0: A noi è arrivata una comunicazione ieri che riapriranno, almeno per gli abbonati dei club, il 25 di giugno.
1: Ah, 25, quindi neanche lunedì, e quindi ancora più avanti, perfetto. Quindi è per i club.
0: Stessa formula degli scorsi anni, quindi sempre tre tipologie, mi pare, Star, Full, quella basic,
1: sì,
0: quella star comprende le quattro partite di Europa League in casa.
1: Certo, tra l'altro io mi ero invece illuso del fatto che, siccome da ieri sera sul sito c'era la possibilità di cliccare su tienimi aggiornato, pensavo fosse un pochino più veloce la partenza, perché il 25 giugno vuol dire che andiamo di nuovo a fine settimana praticamente, perché il 22 lunedì, 24 giugno, giovedì 25, e vabbè siamo tutti pronti ovviamente
0: in attesa
1: per andare a vedere, anche perché c'è un po' di curiosità anche sui prezzi, no, evidentemente, perché con l'Europa League invece che la Champions. Da quello che ho capito dovrebbe rimanere uguale basic, base, sì, perché tanto il campionato è sempre quello. Dovrebbe esserci una differenza finalmente in positivo per i tifosi, nel senso che dovrebbe costare un po' meno quello, lo star, quello che comprende appunto, come dicevi tu, anche sì, sì, le partite dell'Europa, perché chiaramente gli avversari non sono gli stessi della Champions. Simo, grazie mille, certo, come sempre è stata una bellissima chiacchierata, ti lasciamo al tuo sabato pomeriggio.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti, un abbraccio grande.
1: E un saluto, ciao, ai lupi bianconeri del tuo club, l'avvocato Simone Troiano. Io saluto e ringrazio Alessia Bertoldo per essere
2: grazie
1: stata qui con noi.
2: Te.
1: Grazie a te. Mi fa saluto anche Cinzia che ci dice: sono contenta che ci siete anche di sabato, mi fate tanta compagnia. Ci siamo sempre, Cinzia, sabato con un orario un po' ridotto, fino alle, solo fino alle 5, ma adesso diamo lo studio a Chiara Leati con il suo Sabato Sport. E noi ci vediamo venerdì pomeriggio a Colpo Gobbo. Saluto anche Ivroci in regia. Ciao a tutti, forza Juve.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
7: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
10: Sabato Sport.
9: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.

0: Buongiorno, buongiorno. Posso dire buongiorno un... buongiorno un ciao, come
1: arrivederci,
0: dice, come dice Dario. No, buongiorno un ci e non è ciao la parola dopo, perché io, come dicevo loro, sono già piena, cioè ne ho proprio fino a qua del caldo, ma veramente fino a qua, eh. E l'estate non è ancora iniziata, perché inizia ufficialmente domani, e io sono già piena fino a qua. Sono salita in macchina per venire qua e c'erano 43 gradi. Tutto a posto? Tutto a posto? No, per chiedere, perché... domani è il mio... ma io perché non sono nata in inverno? Cioè, pensa che stiamo... stasera... chiaramente faccio la cena di compleanno, no? Ok? E non la posso fare a casa mia, perché dalla parte della cucina non ho le ante. E quindi non posso tenere la finestra aperta, il balcone, la finestra aperta, perché se accendo la luce con la finestra aperta, casa mia diventa un ricettacolo di moscerini e esseri strani. E quindi chiaramente non la posso fare a casa mia, perché sennò si sfiata di caldo. Vado di fianco da mia madre, che, che ha i condizionatori. Però ditemi voi se è normale questa roba. E siamo a giugno. Io non so, dicevo a Yves prima e a Dario, che non so se odio di più l'estate o chi ama l'estate. Cioè, questo è il mio dubbio, perché io non capisco le robe positive che ci sono in estate. Questo è il mio grosso dubbio. Cioè, ho bisogno proprio di capire quali siano le cose positive dell'estate, a parte che quando lavi la roba in 3 secondi è asciutta. Cioè, basta, non è che ci... sudi, fa caldo, i moscerini, i calabroni, le api, le vespe, non si respira, non dormi. Cioè, non c'è una roba, non c'è veramente, Ti metti, accendi il forno, cioè, sembra, non lo posso
1: comprati
0: dire.
1: Una friggitrice, no?
0: Ce l'ho la friggitrice ad aria, ce l'ho. Vabbè, comunque, detto questo, scusate la digressione, ma io veramente non ne posso più, ma va bene, quelle sono affari miei, giustamente, voi direte, a noi che cacchio ce ne frega se a te tu sei piena del caldo, e ci avete anche ragione voi. State guardando i mondiali? State guardando i mondiali? No, io li sto guardando perché non riesco a dormire, ovviamente, fanno 50 gradi all'ombra e quindi sto guardando i mondiali e posso dire che sono contenta, ma non per cattiveria, sono contenta che la Turchia sia uscita, perché così Yıldız va a curarsi, perché è evidente che abbia delle problematiche a quel ginocchio non indifferenti ed è stato evidenziato, secondo me, anche con la maglia della nazionale, quindi... da un lato non sono molto dispiaciuta del fatto che la Turchia sia uscita, chiaramente, e questo io lo dico, faccio outing, ma credo di averlo già fatto più volte, io tifo Argentina e questo mi sembra abbastanza evidente, ho fatto un video, se volete andarlo a vedere, è uscito 2 o 3 giorni fa forse. Su Messi l'ho fatto, cioè sul mio profilo Instagram, quindi se volete andarlo a vedere andatelo a guardare, so che magari non mi frega niente perché non si parla di Juve, però io l'ho fatto e quindi se volete andatelo a vedere, e quindi tifo Argentina. Detto questo, aprirei il grande, grandissimo capitolo dedicato a Johnny, il mio amico Johnny. Allora, calcolate che io ho fatto una trasmissione prima della partita, dell'ultima partita giocata dal Canada col Qatar, quindi l'ho fatto prima, perché sennò poi tutti mi dicono è facile parlare dopo. No, io l'ho fatto, se non sbaglio, il giorno prima, e ho detto, a una domanda che mi era stata fatta, ho risposto dicendo io Johnny, JD, chiamiamolo come vogliamo, lo terrei, perché secondo me è un giocatore che quest'anno ha subito un po' un equivoco tattico non indifferente. L'equivoco tattico è chiaramente quello legato al fatto della posizione, perché se voi lo guardate giocare in nazionale non gioca come gioca con la Juventus, che deve occupare da solo tutta l'area di rigore. Questo lavoro qua non lo fa, ma perché David non può fare quel tipo di lavoro lì, non è quel tipo di attaccante lì, tanto che Spalletti giustamente vuole un 9 che occupi l'area di rigore. Ma detto questo, io credo che una seconda occasione a Jonathan David si possa dare. Questo è il mio pensiero, chiaramente. E sarò molto rapida e voglio sapere la vostra, chiaramente, su Johnny, su JD. Perché bisogna, secondo me, pensare alle priorità di casa Juventus. Pensare alle priorità di casa Juventus vuol dire che Vlahovic, a meno che Carnevali non trovi un accordo, sembra che sia stata fatta una nuova offerta per Vlahovic, però contando e sfruttando anche il fatto che Vlahovic ad oggi ha richieste offerte solo dalla Turchia e quindi probabilmente forse è il caso che anche per lui è meglio restare alla Juventus anche per lui e che magari si accontenti. Detto questo, al momento Vlahovic è fuori. E di conseguenza Openda direi che la seconda opportunità non se la merita, Milik possiamo non contarlo, il che vuol dire che alla Juventus davanti c'è solo JD. Il fatto che davanti ci sia solo JD e il fatto che molti, la stragrande maggioranza dei tifosi della Juventus, da un lato lo capisco, dicano dobbiamo mandarlo via il prima possibile, a me invece preoccupa. Perché, come dicevo e quando dicevo che parlavo di priorità, la Juventus secondo me ha delle grosse priorità. Una è inevitabilmente il centrocampo, perché non si può pensare di giocare con questo centrocampo qua. Serve un centrocampista di livello, serve, a mio modo di vedere, un trequartista di un certo tipo. Spalletti non vuole il trequartista classico, quello che potrebbe fare Yıldız. No, gli serve un trequartista che fa un po' il lavoro che fa McKennie, e quel lavoro lì lo potrebbe fare ad esempio Douglas Luiz. Ma sicuramente serve un centrocampista, sicuramente serve un trequartista, sicuramente serve almeno un difensore centrale, serve un esterno a sinistra, perché Cambiaso non si sa, ma anche se Cambiaso dovesse restare, l'alternativa a Cambiaso non ce l'hai. E c'è il punto interrogativo legato ai portieri. Di conseguenza, secondo me, il discorso Jonathan David viene dopo le priorità di casa Juventus, che secondo me sono quelle che vi ho detto. Ok? Quindi andare a perdere anche l'unico, tra virgolette, attaccante che in questo momento tu hai, perché è oggettivamente ad oggi l'unico attaccante, a me preoccupa. Ma ribadisco, per me David non deve fare il 9, per me David dovrebbe giocare seconda punta, e questo mi porta a fare un altro ragionamento. Ragazzi, voi ditemi la vostra, chiaramente, scrivetemi, ditemi cosa ne pensate, che è questo: perché Spalletti si è incaponito con sto 4-2-3-1 che ci ha portato al sesto posto in campionato e non si può pensare di cambiare modulo? Domanda. Perché secondo me quello è un discorso che la Juventus, che Spalletti potrebbe fare. O sbaglio? Cambi modulo. Quindi cambiare modulo vuol dire proviamo a fare ipoteticamente un 4-3-1-2, chiaramente con un centrocampo di qualità, con un trequartista che può essere il Douglas Luiz, il McKennie, o un trequartista che può arrivare ma con quelle caratteristiche, o, ribadisco, Yıldız, che potrebbe giocarci davanti ipoteticamente il 9, che se non è Vlahovic potrebbe essere qualcun altro, e o Jonathan David o Yıldız. Ma tu hai alternative, perché è vero che tu l'anno prossimo la Champions non la fai, ma comunque l'anno prossimo hai lo stesso tre competizioni, giochi il giovedì, che è ancora più faticoso perché arrivi proprio a ridosso del weekend, e quindi tu hai bisogno di più interpreti. È fondamentale quel discorso lì. Quindi io onestamente, prima di perdere Jonathan David, ci farei un pensiero. E poi ribadisco, ragionamento modulo, ragionamento di questo tipo, io personalmente questo 4-2-3-1 non lo amo particolarmente, non mi fa impazzire, e quindi io penserei a un ipotetico 4-3-1-2. Ditemi cosa ne pensate, e poi vi apro e chiudo un'altra piccola parentesi. Chi è che è caduto? Oh, che spavento, pensavo fosse Marquez. Vi apro un'altra piccola parentesi che riguarda invece sempre il mondiale. Alla fine i giocatori della Juventus hanno confermato quello che hanno fatto con la Juventus nella prima giornata. Perché? Perché David nella prima giornata l'abbiamo visto tutto, Yıldız chiaramente fatica eccetera eccetera, McKennie ha fatto bene e ha fatto bene anche ieri, Ah, con Seisau mi ha irritato esattamente come mi irrita la Juventus, quindi più o meno hanno abbastanza mantenuto il livello che avevano alla Juventus. Poi David col Qatar ha fatto tripletta. E tra l'altro vorrei evidenziare una roba, perché poi questa ci tengo a dirla, vorrei prevenire i messaggi: ma i tre gol li ha fatti col Qatar, non col Brasile. Ho capito, intanto ne ha fatti tre, e non ne ha fatti tre a tapin, ne ha fatti tre da attaccante, cioè due sono proprio da attaccante. Quindi non lo so, io questa roba con David ribadisco più di un pensierino, anzi lo terrei. Luca Bonora 77, ciao chiaro, ho visto un video di 4.000 tifosi giordani che alle 6 del mattino riempivano un antico teatro romano per vedere la loro prima partita ai mondiali. Queste sono belle storie, non le polemiche sul metodo di qualifica o su quei salami che abbiamo in campo. Sì, no, io guarda, su questo sono d'accordo, nel senso che io la penso abbastanza come una parte, no, di tifoseria, ma non solo della Juventus in generale. Cioè dire, ma c'è il Curaçao, al posto del Curaçao potevamo esserci noi. Questa roba qua a me non piace, perché se c'è il Curaçao, quello è il metodo di qualificazione al mondiale, e Curaçao si merita di essere lì. Cambiamo continente, spostiamoci da un'altra parte e forse andremo al mondiale. E ma guarda, ma non so neanche. Cioè noi abbiamo perso con squadre... Vogliamo ricordarcelo con chi abbiamo perso? Non siamo andati... Ok, perfetto. Quindi, forse continuare a dire ma c'è Curaçao, ma c'è Haiti, ma c'è Panama, che cavolo ne so. Detto proprio onestamente, ve lo dico con tutto... Ah, è caduto Bezzecchi. Ve lo dico con tutto proprio il coso del mondo, sinceramente non la comprendo e sono assolutamente d'accordo con te. Forse magari farsi furbi prima e non dire, non giustificare, non pensare a quelli che sono i metodi di qualificazione, perché siamo noi che abbiamo fatto una figuraccia, eh. Ok. Cici Fifi Miao, ciao Chiara, auguri per domani, grazie, speriamo che non porti sfortuna. Gianni Depp, ciao Chiara, ciao. Cici Fifi Miao con il 4-3-1-2, con Seisau sparisce. Ma non è il discorso che con Seisau sparisca. Allora, per giocare con il 4-2-3-1 e per giocare con i due esterni, i due esterni devono garantire un certo tipo di incisività sotto porta. Cioè tu mi devi garantire almeno 20 tra assist e gol se fai l'esterno, ma a testa, ok? 10 assist, 10 gol o quello che è, ok? Non mi sembra che con Seisau soprattutto garantisca questi numeri. Non mi sembra che li garantisca. E quindi, essendo che con Seisau non mi garantisce questi numeri, con Seisau non è indispensabile. Quindi si può pensare di cambiare modulo, ma ribadisco, con tutte le partite che ci sono, ma anche all'interno della stessa partita, il modulo lo si può cambiare. Ma se voi guardate anche all'estero, cioè, servono quei giocatori che ti consentono di variare anche il modulo a partita in corso. Perché questa roba qua è fondamentale, se no continui a cambiare giocatore su giocatore e ruolo su ruolo. Quindi, il discorso del con Seisau sparisce, che leggo spesso, ma me lo aspettavo. Il discorso con Seisau sparisce regge se con Seisau è un esterno che mi garantisce 20 tra gol e assist in tutta la stagione. Con Seisau questa roba qua non lo garantisce, ma non ci arriva neanche, non arriva neanche la doppia cifra sommando gol e assist. E quindi non è giustificato il fatto che con Seisau sia intoccabile. Quindi con Seisau non è che sparisce, con Seisau non è un intoccabile, il che vuol dire che se dovesse esserci la necessità di giocare con due punte e il trequartista, io ho David che mi consente di fare questo tipo di gioco. Questo è, spero di essermi spiegata. Johnny Depp, su David ero del parere di cederlo, ma sto cambiando idea. Primo, perché non abbiamo la possibilità di cambiare ogni singolo giocatore, anche se lo meritano, e poi sta dimostrando almeno impegno. Concentrare gli sforzi per vendere Kop piuttosto, questo senza dubbio. E Openda ovviamente era sottointeso. Cici Fifi Miao, sì sì. Non lo so, io credo che sia un po' questa la situazione. Allora, inizio a leggere anche i vostri messaggi, perché lo sai che c'è l'ultimo giro e sono molto triste, perché, cioè, da un lato no, perché Bezzecchi non arriva al traguardo, però ha vinto Bagnaia, secondo Gura, terzo Mark. Vabbè, era la sprint, pochi punti, vediamo domani. Allora, ciao Chiara, estate, per favore, voglio un igloo. Complimenti per la tua acconciatura fresca e appunto estiva. No, ma che poi io odio legarmi i capelli. Cioè, io se c'è una roba che odio è legarmi i capelli. Perché non mi. Ma no, ma è una cosa mia estetica, non mi piace la mia faccia con i capelli legati. E quindi. C'è pure questo. No, vabbè. Comunque sì, anche io vorrei un igloo. Infatti, boh, spero di potermi trasferire in Norvegia al più presto. A Bodo. Al più presto. A Bodo Glimt. Mamma mia. Vabbè. Aspettate che mi sono... Ok. Ciao Chiara, ma che bella che sei oggi. Grazie mille. Oggi sono polemico. Se arriva una buona offerta per Ildiz, anche 60 milioni lo darei via. Non possiamo fissarci su un giocatore che oggi non ha dimostrato di essere il 10 della Juventus. Valerio da Pisa. Ma su questo non... Valerio, non sono particolarmente d'accordo. Nel senso che da qualche parte bisogna ripartire e Ildiz è chiaramente un giocatore da cui bisogna ripartire. Questo almeno io la penso così. E ad oggi il giocatore su cui si basa la Juventus e il giocatore su cui la Juventus vuole improntare il suo futuro è sicuramente in un momento di difficoltà, ma è evidente che sia in un momento di difficoltà. Detto questo, non penserei, ma poi figuriamoci 60 milioni neanche lontanamente. Per me è sempre pensiero mio, è ovviamente Valerio, però 60 milioni neanche lontanamente. Ma in generale per me Ildiz non deve proprio essere compreso nel discorso cessioni o robe di questo genere, secondo me. Ciao, ti posso assicurare che pure al mare si muore di caldo, sempre forza Juve, Francesco da Pesaro. No, ma cioè, ragazzi, aiutatemi. Comunque sì, ci credo che anche al mare si muoia di caldo, perché se fanno 40 gradi qua, al mare ne faranno 40 con un filo d'aria, ma anche 40 con un filo d'aria sono comunque 40 gradi, cioè nel senso. Quindi ci credo, caro Francesco, anche perché poi Pesaro rispetto qua è ancora più giù, secondo me, giù farà ancora più caldo. Il problema è che qua è più umido, qua è umido, qua tu esci, cioè io ieri sera sono uscita, sono uscita alle 2 perché dovevo portare il cane e quindi ero lì alle 2 che portavo il cane sotto casa. C'era un filo d'aria, c'era l'aria, non è che dici non ci fosse l'aria, c'era, ma era un'aria di quelle che proprio ti fanno mancare il respiro e come esci sei totalmente appiccicato. Invece da altre parti sicuramente sono 40 gradi, ma magari percepiti di meno. Qua sono percepiti 85 milioni in pianura padana. Mi mandi un messaggio vocale, Yves, per favore.
1: Ciao Piero da Roma.
0: Ciao.
1: Guarda, il problema non è Jonathan David sì o Jonathan David no. Il problema è l'atteggiamento. Perché Jonathan David può anche non segnare, ma l'atteggiamento che metti in campo è tutto. Perché Jonathan David entra in campo, è un depresso, neanche quando ha fatto qualche gol ha fatto un sorriso, entra in campo è una mummia, non mette nulla. Abbiamo bisogno di giocatori come Mandzukic, abbiamo bisogno di giocatori che danno il sangue, giocatori che corrono, anche se non sei forte, ma se corri e ci metti tutto quello che hai, qualcosa ottieni. Non abbiamo bisogno di giocatori così molli. Jonathan David è un giocatore molle, non è per noi, non è possibile. Anche Vlahovic sbaglia, tutto quello che vogliamo, ne ha sbagliati tanti, però ci prova, però corre, ci prova, recupera. David no, dorme.
0: Allora, capisco assolutamente quello che dici, però io ad esempio non gli ho mai invece imputato l'atteggiamento a David, però comprendo il tuo discorso assolutamente, non ti sto dicendo che hai torto, però io credo che, ma questo parlo anche da sportiva io, no? Da sportiva agonistica, quindi che ha vissuto determinate situazioni e più situazioni nell'arco della mia carriera. Quando c'era quella stagione in cui non mi andava niente, in cui vedevo che, cioè, magari mi allenavo e facevo bene e poi facevo la gara ed era un disastro e tutte le volte puntualmente era così, si entra in un loop che purtroppo è un loop brutto, mentale proprio, esatto, e mi fa segno così, esatto, mentale. quel loop mentale ti porta poi ad essere sempre più moscio. È chiaro che uno vede per un anno David, che sicuramente non è Mandzukic, ma io sfido a trovare qualcuno come Mandzukic in Italia, secondo me molto pochi, ma in generale, proprio in generale, uno come Mandzukic, perché stiamo parlando veramente di livelli, a livello di agonismo, di cattiveria altissimi. Ma vabbè, a parte questo, quindi non scomodiamo Mandzukic, ma diciamo un minimo di cattiveria. È vero, ma io credo che il problema, perché Jonathan David alla fine della stagione, se non sbaglio, ha fatto 8 gol e 4, 5, 6, adesso non mi ricordo, assist. Quindi comunque qualche gol lo ha fatto alla prima stagione in Italia, che non è mai semplice se arrivi da fuori. Cop Mainers arrivava dall'Italia, sono 2 anni che la Juventus è un disastro, almeno David qualcosina ha fatto. Sul discorso dell'atteggiamento è una questione molto mentale. Perché quando tu inizi a vedere che non te ne gira una, e a David diverse non gliene sono girate anche per sfortuna, molte le ha sbagliate lui, assolutamente non voglio dare, non voglio togliere responsabilità e responsabilizzare David, ma alcune anche per sfortuna, quando vedi che non ti gira quella stagione, è chiaro che poi moralmente vai giù. Perché soprattutto se poi vedi nelle partite in cui c'era ad esempio Vlahovic, che Vlahovic magari entra e segna. Cioè, quando Vlahovic rientra, dopo 4 secondi praticamente segna con Lecce, David, cioè, quelle robe lì ti massacrano. Poi sono d'accordo se tu mi dici, sì, ma bisogna essere forti mentalmente. Sono d'accordo, ma io qua ti parlo per esperienza personale, non perché voglio difendere Jonathan David, perché non ha bisogno di me per essere difeso, anzi. Parlo solo per esperienza personale, poi ognuno è a sé e ognuno regisce a suo modo. Io quando c'erano quelle stagioni in cui, magari ribadisco, mi allenavo bene, poi facevo le gare ed era tutto un disastro e non capivo che cavolo stesse succedendo, quella stagione era finita. Perché poi mentalmente ti butti giù e non c'è più niente da fare. Devi resettare, ripartire e la stagione nuova si ripartiva. Questo non vuol dire che se David resta alla Juventus, la prossima stagione David farà benissimo. Vuol dire però, secondo me, che una seconda opportunità, contando, perché se potessimo spendere milioni di miliardi, uno dice ciao, è stato bello, ma contando il mercato che la Juventus dovrà fare e che deve fare, ecco, secondo me Jonathan David in questo momento è uno di quei giocatori su cui si potrebbe fare un certo tipo di lavoro. Questo è semplicemente il mio pensiero. Non voglio difendere David, voglio dire che secondo me comunque anche la parte mentale, quando non ti gira nulla, e diventa problematica. O hai veramente un carattere di un certo tipo, che magari David non ha, io questo non lo posso sapere. Eppure ci sono quelli che in realtà sono molto Iceman, come lo chiamano, perché alla fine lui lo chiamano così, e quindi non trasmettono, magari loro non sono mosci, ma non trasmettono le emozioni. Io credo che, oltre a tutte le problematiche eccetera eccetera, credo che un grosso problema di Jonathan David sia stato anche questo. Poi, ribadisco, magari mi sbaglio, prendo una cantonata e non è vero, ma questo lo dico per quello che ho vissuto io nella mia carriera agonistica. Va bene ragazzi, ci fermiamo, piccolo break e poi torniamo a tra poco.
2: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
2: Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
2: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.

0: litro d'acqua. Non è normale, continuo a ripetere. Fimiamo, probabilmente la cessione di JD la Juve la valuterà per una questione di opportunità per levarsi un ingaggio pesante. Certo, questo è chiaramente un altro tipo di ragionamento. Buongiorno, sono Massi da Imola. Ti scrivo soltanto nel mentre saluto Yves per dirti che io detesto l'estate come nulla, confronto, non esiste nulla che io odi di più. Massi da Imola, però io sono nato a gennaio. No, io penso che sono nato proprio il giorno in cui inizia l'estate, perché l'estate inizia domani, domani è il mio compleanno. E nonostante ciò, odio. Anche io comunque, credo di non odiare niente più dei tre mesi, quattro mesi, quelli che sono estivi. Soprattutto se anziché iniziare a giugno, inizia ai primi di maggio. Contando che ieri io per la disperazione, calcolate che in estate poi ripartiamo. In estate faccio una roba, tutte le sere prima di andare a dormire guardo il meteo. Per vedere se all'orizzonte c'è almeno una giornata, una, di un po' più di pace. Quindi io tutte le sere prima di andare a dormire guardo il meteo.
1: Se vuoi domani ti posso invitare a pranzo in montagna.
0: Ma domani è il mio compleanno.
1: Vabbè, finisci di mangiare, ti aspetto su.
0: No, però giuro, io guardo il meteo tutte le sere alle 2, alle 3, quando vado nel letto prendo l'applicazione del meteo e guardo il meteo. Ieri per la disperazione, perché continuavo a scorrere i giorni e vedevo 25, 26, 27 di minima e 37 di massima, fino al 2, 3 luglio, 4 luglio, scrivo su internet e scrivo: ma quando finirà, cioè quando ci sarà un minimo di tregua da questo caldo? E la risposta che mi ha dato internet mi ha fatto praticamente dire: basta, cioè mi faccio qualcosa. La risposta è stata:
2: dipende un po' anche da lei.
0: Dipende un po' da, non lo so. Però effettivamente Luciano non dici sbagliato, perché ha ragione. La risposta di internet, dell'intelligenza artificiale, è stata: guarda, in teoria non sono previsti cali di temperatura fino a fine luglio, se non addirittura fino alla seconda metà di agosto. Cioè vuol dire un mese e mezzo ancora senza un calo di un giorno neanche.
2: Che vuoi?
0: Matti! Vabbè, Ivo, mi mandi un vocale per favore. Che vuoi? Che vuoi?
3: Buon pomeriggio, Chiara, Luca da Terni.
0: Ciao Luca.
3: Finalmente è arrivato sabato, è arrivata Chiara Leati, con cui ho tante cose in comune, e poi mi parla del 4-3-1-2. No, scherzo. David non può fare la seconda punta in Italia perché non ha, secondo me, non è un giocatore da pochi da spazi chiusi, da difese bloccate. È un giocatore che ha fatto bene contro un Qatar, prima in 10, poi in 9, e soprattutto il motivo per cui non ha potuto farlo è perché di fianco serve una prima punta non alla Vlahovic, serve una prima punta alla Mandzukic, potrebbe esserlo Sorloth. Sono quei giocatori che si sacrificano per far rendere o i sottopunta o le seconde punte, per far realizzare i gol a loro. E Vlahovic non è certo quel tipo di attaccante. Vlahovic è un attaccante accentratore, a parte il fatto che hanno giocato poche volte assieme male, ma è proprio la questione che servirebbe quel tipo di attaccante per far rendere bene Jonathan David. Io sono convinto che 4-3-3, 4-2-3-1 saranno i moduli dell'anno prossimo, e cercherei altri profili davanti, Colomoni e Sorloth i migliori.
0: No. Allora, io già su Sorloth avevo dei grossi dubbi, ma grossi, perché per carità ha segnato, non aveva tra l'altro i numeri che aveva Jonathan David prima di arrivare alla Juventus, però comunque non so se ne ha segnati 20, 22, 23, quanti ne ha fatto quest'anno. Tralasciando il fatto che è un tipo di attaccante che a me non piace, quindi premesso questo, perché è un tipo di attaccante alla Haaland che a me non fa impazzire, poi Haaland parlo di caratteristiche chiaramente, non di forza, perché siamo su due pianeti diversi, però come caratteristiche sono tipologie di attaccanti che a me non fanno impazzire, cioè il 9 tra virgolette puro a me non fa impazzire. A me piace il come si dice, mi piace Mbappé, mi piace mi piacciono quelli che fanno divertire, cioè non mi fanno tanto impazzire i grossi là davanti, ma vabbè, a parte questo. Però quando mi è stato chiesto: ma secondo te Sorloth può essere l'uomo giusto? Io ho detto: non lo so, non voglio esprimermi, sicuramente ha delle caratteristiche che piacciono a Spalletti, stop. Dopo averlo visto al mondiale, io sono ancora più convinta che Sorloth non lo voglio in Italia. E non lo voglio alla Juventus. Cioè, no, non mi piace. Non mi piace. Cioè, l'ho visto al mondiale e ho detto no, ancora di più. Cioè, uno che è alto 2 metri e peserà 90 kg perché è enorme. Non perché è grosso, perché è enorme a livello muscolare, a livello di altezza, eccetera. Che non tocca un pallone. Cioè, io non lo voglio un giocatore del... Non, per ecco, io Sorloth... Per me Sorloth è no assoluto. Poi magari viene... Però... no. Per me no. Se quello è il meglio che c'è in giro, mi tengo Vlahovic. Ve lo dico proprio con tutta la sincerità del mondo. Colomani, io ribadisco questo fetish per Colomani, continuo a non comprenderlo, contando che poi quest'anno ha fatto tipo 4 gol e 4 assist, ci ha fatto i numeri di Conceição da attaccante in Premier League. Quindi io ribadisco, poi comunque no, cioè, costicchia anche abbastanza, idem Sorloth, quindi non lo so, io non... Questa accoppiata, a me questa accoppiata non fa impazzire. Ecco, bravo, esatto. Steps 7, l'americano Balogun, molto interessante. Ecco, Balogun invece è un giocatore che a me è piaciuto tantissimo. Io non lo conoscevo, cioè sapevo chi era chiaramente, ma non lo conoscevo calcisticamente parlando, perché non l'ho visto giocare tantissimo. Ragazzi, devo dire che, ecco, quella tipologia di giocatore a me piace molto. Quindi sono d'accordo con te. Sorloth a me non piace, ribadisco. E il mondiale mi ha confermato che non mi piace. Poi magari è stata una partita, per carità. Dalle prossime diventa capocannoniere del mondiale e alzo le mani. Però la partita che ho visto, che gli ho visto giocare, a me ha confermato che non piace. E quindi piuttosto mi tengo Vlahovic, se quella è l'alternativa. Detto questo, su Jonathan David invece, secondo me no, secondo me la seconda punta con un trequartista di un certo tipo che pulisce anche i palloni, lui la può fare molto bene. Perché non sto parlando di un trequartista alla Yıldız, sto parlando di un trequartista alla Bernardo Silva, che chiaramente non verrà, però per farvi capire, il Douglas Luiz che fa il trequartista, il McKennie che fa il trequartista, cioè quella tipologia di trequartista. Secondo me invece può fare molto bene. Comunque sono d'accordo, cioè Balogun mi è piaciuto molto, ecco. Concordo su JD, altro anno con noi sarebbe scelta oculata, non vorrei che ce ne pentissimo. Ma ci rendiamo conto che parlando di Vlahovic, diciamo che visto che non ha richieste da squadre big, si potrebbe accettare la Juventus, ma in realtà io continuo a sottolineare, lo dico da sempre, che secondo me è un vinci e vinci. È un win-win, come direbbero gli inglesi e gli americani. È un win per la Juventus perché ha il suo numero 9, non lo deve andare a comprare, ed è un win per Vlahovic perché comunque resta in un contesto che conosce, fa l'Europa League e resta in Italia. Quindi per me non è un discorso del non ha altre offerte, quindi gli conviene accettare la Juventus. Secondo me conviene anche alla Juventus tenersi Vlahovic, perché ribadisco, a maggior ragione dopo aver visto Sorloth, ecco, tra l'altro Yves ci sta facendo vedere su Bianconera News come si dice, l'evoluzione e gli sviluppi di quello che è stato l'addio di Comunlì e l'arrivo conseguente di Carnevali nel discorso Vlahovic, anche perché Spalletti lo vuole. Cioè Spalletti nel suo rinnovo, tra le clausole non scritte chiaramente, ma nell'accordo c'era rinnovo Yıldız, rinnovo McKennie e rinnovo Vlahovic, quindi Spalletti vuole Vlahovic. Ed è uno dei motivi dell'ultima... poi la rottura definitiva. Uno è Alisson e l'altro è Vlahovic che non rinnova. Quindi, detto questo, se l'alternativa è Sorloth, io mi tengo Vlahovic. Quindi non è un discorso legato al vabbè, facciamolo firmare perché non ha altre offerte. Facciamolo firmare perché alla Juventus conviene, perché si deve concentrare su altri reparti. E tu comunque hai un attaccante che ha 26 anni, l'anno prossimo 27, che sono anni che è con te, che conosce la Serie A, che sai che comunque, per carità, fa i suoi errori, non stiamo parlando né di Haaland né di Mbappé, siamo d'accordo, ma comunque è un attaccante che in questa stagione ha come media realizzativa un gol ogni 116-114 minuti, in tutte le competizioni, ed è il migliore della Serie A. Poi che sbagli siamo tutti d'accordo, ma allora per me è una roba molto positiva, ma a chi non fa impazzire Vlahovic comunque secondo me dovrebbe pensarlo come il male minore. Perché prendere un attaccante che, su cui non hai certezze, perché ormai non hai certezze, soprattutto se arrivano dall'estero, prendere un attaccante, farlo arrivare alla Juventus e dargli la titolarità, e poi questo attaccante fa male perché magari la prima stagione in Italia è complicata, soprattutto per gli attaccanti, cioè ragazzi è un rischio. Ma guardate il Milan, basti pensare al Milan. Il Milan è, sono anni, da quando è andato via Giroud, due anni, non mi ricordo, che cerca l'attaccante. Oh, ne hanno provati 85 di attaccanti, non uno, e anche quest'estate stanno cercando il numero 9, perché arrivano con numeri di un certo tipo, vedi Santi Giménez, vedi Fulkrug, che direi che non è proprio l'ultimo degli arrivati, eppure arrivano ragazzi e non ce la fanno. E quindi poi quindi Vlahovic, per quanto mi riguarda, ad oggi è il male minore. Poi se avessimo, ribadisco sempre il solito concetto, i milioni, ma veramente i milioni da spendere sull'attaccante, e andiamo a prenderci Haaland, e allora lì grazie, andiamo a prenderci più che Haaland, andiamo a prenderci Osimhen, e va bene, allora prendiamo Osimhen, ma non li puoi spendere quei soldi. Se l'alternativa è un giocatore che è più o meno dello stesso livello, ma che arriva da fuori e non dà garanzie, io mi tengo Vlahovic. Se l'alternativa è Victor Osimhen e spendi 70, 80, 90 milioni, allora io vi dico, va bene, prendiamo Osimhen, ma se li posso spendere quei soldi, in più devo spendere sull'ingaggio, che più o meno, anzi, ad oggi Osimhen, Yves, me lo guardi un attimo, prende, mi sembra, 15-16 al Galatasaray. Dovrebbe prendere una roba del genere, più o meno. Quindi prende addirittura più di Vlahovic. Si può ridurre l'ingaggio? Sì, magari se lo riduce, ma se lo riduce sicuramente non a 6, 7, 8. È quello un po', ragazzi. E quindi ci sono squadre che stanno cercando l'attaccante, ma ribadisco, ce l'abbiamo rispetto a Torino, ce l'abbiamo a 120 km, è una squadra che sta cercando l'attaccante da anni. Eppure sto attaccante non arriva. E ne hanno presi, anche di esperienza internazionale. Però poi arrivano in Italia, ragazzi, e non fanno bene. Secondo me è un po'... cioè, è questo il discorso. E Carnevali lo sa, tanto che sta cercando, in un modo o nell'altro, di provare, e lo sa anche Spalletti, di provare ad arrivare a un accordo con Vlahovic. Questo è. Cioè, poi questa è l'oggettività delle cose. Tanto che gli è stata fatta un'altra offerta. Quanto prende Osimhen, Yves?
1: No, sto leggendo soltanto l'ingaggio, partito da Napoli, 75 milioni.
0: Che l'hanno pagato.
1: Che l'hanno pagato.
0: Ma adesso costa, se non sbaglio, dovrebbe avere una clausola per l'Italia, una roba, non so, se lo vendono in Italia, il Galatasaray dovrebbe dare 70 milioni, una roba del genere. Quindi lo vendono sicuramente per più di 70 milioni, ma l'ingaggio di Osimhen dovrebbe essere 15, 16, 17, no, tra i 12 e i 16, secondo me, più o meno. Al Galatasaray lo stipendio indicativamente, e quindi se
1: sì, sto vedendo, però non c'è,
0: aspetta,
1: 15
0: ok, perfetto, 15 milioni, 15, questo è quello,
1: prova a darglieli,
0: ti può dire me lo riduco, ma di quanto se lo riduce? A 10 forse, ma 10 non glielo dai, non glieli dai, perché non arriva a zero, gliene dati 6 a David che è arrivato a zero. Quindi se l'alternativa, ragazzi miei, è Osimhen, vi dico, vabbè, è subito lo faccio, ma se l'alternativa sono giocatori che ti lasciano un punto interrogativo perché non sai se rendono meno, cioè, guardate che David e Openda sono arrivati in Italia essendo tutti e due nella classifica, se non sbaglio Openda era secondo e David era quarto qui, comunque, come numero di gol fatti nella classifica dietro a Haaland erano, come numero di gol fatti dai giocatori nati dal 2000 in avanti, erano uno secondo e l'altro quarto o quinto, cioè non è che sono arrivati due scappati di casa, sono arrivati due giocatori che hanno sempre segnato e nella classifica erano alti, ma veramente alti. Quindi non è che dici vado a prendere delle scommesse, vado a prendere dei giocatori che per anni hanno dato garanzie di segnare e non poco. Poi però arrivano in Italia e ciao. E per quello che dico, prima di mandare via Vlahovic, che è nel campionato italiano da anni e comunque i suoi gol nel bene o nel male li ha sempre fatti, pensiamoci, perché capisco che vi stia sulle scatole, capisco che molto, ma sta sulle scatole anche a me, e a me piace come giocatore, ma ci sono delle volte che proprio gliene dico di tutti i colori, vorrei farvelo dire da chi guarda le partite con me, però razionalmente ad oggi è il male minore. Dica.
1: Riguarda Osimhen, a parte il suo guadagno di 15 milioni, ci sono i premi che lo portano ad arrivare a 25 milioni
0: perfetto,
1: all'anno.
0: Perfetto, ok, grazie. Grazie, molto gentile per questa comunicazione. cioè, capiamo? Quindi direi che l'alternativa Osimhen ce la possiamo sognare, ma ne ha, cioè, quindi vabbè. Vabbè, ho parlato per 20 minuti su un messaggio. Vabbè, vedi Stefano, hai dato un bel hai toccato una bella tematica. Mino da Gallipoli, Spalletti non è un grande allenatore, ha sempre usato il 4-2-3-1 e a parte Napoli ha fallito ovunque, fallirà di nuovo con noi. No, allora io non credo. A me Spalletti piace molto come allenatore, secondo me non vedere la differenza tra la Juventus di Thiago Motta, la Juventus di Tudor e quella di Spalletti è poco oggettivo. Cioè, se non la si vede c'è un po' di malizia nel non vederla, o forse un po' di pregiudizio, perché è evidente come la Juventus sia cambiata, come i giocatori siano cambiati, come i giocatori siano abbiano anche avuto un altro tipo di atteggiamento, quindi, ma a livello mentale. Quindi secondo me non è un... cioè, secondo me Spalletti è tra i grandi allenatori. Bisogna poi capire però, per essere veramente, ma veramente grandi, se c'è la volontà di innovarsi, e lui comunque si è innovato rispetto ad Allegri. Spalletti è molto più innovatore, è inutile dire il contrario, e se c'è però la volontà di innovarsi ulteriormente e di capire che nel calcio di oggi i moduli variano molto. Questo è un po' il discorso. Per fare un 4-3-1-2 bisognerebbe trovare il trequartista, e per quello a quanto pare non ci stanno i soldi. Poi tre, chi dovrebbero essere, tanti problemi. A proposito, Meret anche no, grazie, sarebbe un Di Gregorio 2.0. Allora, io cambierei Di Gregorio solo se veramente dovesse arrivare Dibu Martinez, perché se le alternative sono quelle che si leggono oggi, mi tengo Di Gregorio con tutto il bene, perché sono d'accordo con quello che dici tu, Maurizio, nel senso che sono d'accordo che con Meret non è che fai chissà che salto di qualità. Sul 4-3-1-2 il trequartista che vuole Spalletti, che ha sempre, allora, il trequartista che ha sempre avuto Spalletti. Scusate, a Roma non c'era Perrotta che faceva il trequartista. Ok, Perrotta non mi sembra il trequartista classico alla Brahim Diaz, per intenderci. Cioè, non mi sembra quel trequartista lì, o alla Nico Paz. Cioè, Perrotta è un trequartista fisico, di peso, che fa anche da filtro. Quindi ce l'abbiamo, e Douglas Luiz, ce l'abbiamo 2.0 e Weston McKennie. Non devi andare a trovare un altro trequartista. Metti McKennie a fare il Perrotta della Roma, o il Douglas Luiz a fare il Perrotta della Roma. Li hai già, quindi non li devi andare a cercare.
1: Infatti Spalletti ci spera che Douglas rimanga.
0: Sì, assolutamente. Ma infatti io, anche io ci spero insieme a Luciano. E se fa restare Douglas Luiz, vedrete. Vedrete voi che l'avete criticato costantemente, bastava farlo giocare sto povero ragazzo. Detto questo, sperando che non si faccia male ogni due secondi, detto questo, chi sono i tre al centrocampo? L'ho detto prima, un centrocampista va preso per forza. Thuram per me nel centrocampo va assolutamente bene.

0: vista che vuole Spalletti. Ce l'ha in casa, ma anche col Napoli. Chi giocava? Lobotka? Chi giocava a tre quarti? Anghissà, non mi ricordo chi giocava a tre quarti col Napoli. Sai che non mi ricordo?
1: No, Lobotka mi sembra.
0: Forse Lobotka faceva il trequartista e Anghissà giocava in mezzo al campo. Ma Lobotka non mi sembra. Lobotka mi sembra per rotta. Cioè, sono centrocampisti adattati a fare i trequartisti. E noi li abbiamo, quelli con quelle caratteristiche lì. Ne abbiamo due. Ed è il motivo per cui, come diceva prima Yves, Spalletti sta, cioè, spera che Douglas Luiz resti alla Juventus. È un po' questo, Yves, mi mandi un altro vocale, per favore.
2: Ciao Michele.
0: Ciao.
2: Intanto, secondo me, è posta male la domanda, ma noi non dovremmo neanche parlare di giocatori di livello di David, cioè non dovrebbe neanche essere preso in considerazione per la Juventus, cioè stiamo parlando di mezze calzette, cioè la Juve deve comprare giocatori forti e deve spendere, spendere, chi è titolato a farlo, è pagato per farlo, deve fare un mercato fatto bene, ma è a perdere tempo se uno deve star lì a pensare se rinnovare o no una pippa come Davids. Ma sono cose che, boh, non mi sento neanche juventino a parlare di queste cose. Ciao, buona giornata.
0: Mi dispiace, però la situazione è questa. Non li abbiamo i soldi da spendere. Cioè, la situazione è questa. Contando, ribadisco, che David fino all'anno scorso lo voleva mezza Europa e la Juventus ha anticipato tutti, quindi non è che stiamo parlando di una pippa, stiamo parlando di un giocatore che ha fallito questa stagione. È diverso il discorso. Detto questo, io capisco il tuo pensiero, ma dobbiamo discostarci dalla Juventus di X anni fa. Ah, perché i campioni ce ne sono e sono pochi. Ma molto pochi, e li hanno le big europee o vanno in Arabia a prendersi giustamente fior fior di milioni. In Italia i fenomeni e i campioni non ci sono più. Ma voi se noi dobbiamo stare qua a dire è sbagliato parlare di questi giocatori che non dovrebbero vestire la maglia della Juventus, ma ragazzi, fino a 20 anni fa, 15 anni fa, c'era un campione ma anche di più, 2-3 campioni, 4-5 per ogni top club a livello italiano. Ad oggi non ci sono. Perché? Perché Lautaro Martinez, per me, tra i migliori attaccanti a livello europeo. Ma Lautaro Martinez nell'Inter di X anni fa faceva la panchina, portava le borracce. Perché Pulisic, migliore centrocampista, scusate le parole, eccetera, eccetera, del Milan, portava le borracce a chi giocava al Milan anni fa. I nostri, idem con Patate. A Roma, idem. Cioè, questo è il discorso. Non i campioni, quelli che ci sono, e ce ne sono molti meno di 15, 20, 30, 40 anni fa, molti meno. Se ci sono, non vengono in Italia, perché in Italia non siamo minimamente competitivi con l'Europa. Siamo la periferia d'Europa ad oggi, ma non la Juventus, l'Italia. Non possiamo competere. Non possiamo competere con l'Europa. Gli italiani forti nostri vanno a giocare all'estero. Figuriamoci se quelli dell'estero forti vengono a giocare in Italia, ma non ha senso. Quindi, che piaccia o no, questa è la situazione. Per cui o il tuo discorso regge se la Juventus fosse competitiva economicamente con le altre e dici io posso dare 20 milioni di ingaggio. Cioè in Turchia Osimhen prende 15 milioni. Ma in Italia chi può dare 15 milioni a un giocatore? Ma chi? Ma nessuno. 15 milioni di base. Ok, quindi o allora uno dice, il tuo discorso regge se noi in Italia potessimo dare 15-20 milioni di ingaggio a X giocatori e questi decidessero di andare a giocare all'estero. Allora dici, vabbè, preferiscono giocare all'estero, bla bla bla, non sei bravo a livello di trattativa, loro sono più bravi a livello di trattativa e ti incavoli. E su quello avresti ragione. Ma ad oggi tu non sei competitivo. Non sei competitivo economicamente con l'estero, non sei competitivo con la Turchia. Come puoi essere competitivo con la Francia, l'Inghilterra,

0: la Germania, la Spagna e poi i paesi arabi e i paesi americani, perché adesso anche comunque l'MLS sta crescendo e vanno in tanti in MLS. Ragazzi, mi dispiace, io capisco il tuo pensiero, però bisogna essere razionali e oggettivi e bisogna vedere la realtà dei fatti. E questo è. Purtroppo è così. Va bene, ci fermiamo, piccolo break. A tra poco.
1: Sabato Sport. Sabato Sport. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport. Sabato Sport.
0: Eccoci, siamo tornati, terza parte di Sabato Sport. Nunzio, ciao, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, Chiara, come state?
0: Vuoi veramente una risposta o passiamo ad altro?
3: Passiamo ad altro. No. Già fa caldo.
0: È quello, infatti. Io credo di non lo so. Vabbè, l'ho già detto prima. Che ho cercato conforto dall'intelligenza artificiale, dall'internet, chiedendo quando ci sarà almeno un minimo di respiro. E mi ha detto che in teoria gli esperti dicono che le temperature non si abbasseranno fino a fine luglio, se non addirittura fino alla seconda metà di agosto. E io in quel momento ho trovato tutt'altro che sollievo. Ma vabbè.
3: Ho letto la tua storia, quindi aspetto anche io l'inverno.
0: 43 gradi, siamo alla follia più totale. Vabbè. Vabbè,
3: passerà.
0: Detto questo, c'è chi sta peggio, tipo i giocatori al mondiale che giocano con 50 gradi all'ombra, ma vabbè, dettagli.
3: Porca miseria. Sono atleti, è vero, però.
0: Ho capito, ma nonostante tu sia atleta, cioè, ragazzi, è veramente... Io credo che questo mondiale sia veramente faticoso, sia molto, molto faticoso. Allora, io non so se hai sentito quello che dicevo, perché prima ho sentito un vocale in cui veniva detto... parlavo di David, no? Perché io resto della mia idea.
3: Sì. Stavo ascoltando.
0: Ah, ok, perfetto, quindi fantastico. E nonostante questo, come dicevo prima, per chi magari non si è collegato adesso, è vero che può essere sbagliato il discorso di parlare di un giocatore come David, che comunque prima di arrivare alla Juventus era secondo barra quarto nella classifica dei marcatori dei giocatori nati dal 2000 in avanti, legato alla Juventus. Ma non possiamo parlare d'altro in Italia, ma non solo la Juventus. In Italia non si può parlare d'altro, perché i campioni sono pochi e quei pochi non li puoi pagare. Cioè non puoi, non sei competitivo a livello europeo neanche con la Turchia. Figuriamoci con gli altri.
3: Assolutamente, hai fatto pure un ottimo paragone con Osimhen. Cioè, tu vai a prendere un giocatore che all'estero prende 15 milioni di euro. In Italia giocatori così non possono e non potranno arrivare non so per quanti anni ancora. Quindi bisogna accontentarsi, tra virgolette, ragazzi, perché come dicevi e ascoltavo con molta attenzione, tu parlavi sia di David che di Openda.
0: Sì.
3: Openda, nessuno si aspettava che addirittura fosse un desaparecido. David, lo sapevamo già, avevamo intuito che il campionato italiano fosse completamente diverso rispetto a quello francese, però arrivava sotto comunque un campionato e anni dove ha fatto più di 100 gol. Cioè, poi purtroppo l'impatto è stato quello che è stato, però io ricordo che quando è arrivato David tutti erano felici. L'equilibrio regna mai sovrano, cioè non regna mai sovrano tra di noi, lo so che... Se è cotta la vogliamo cruda, se è cruda la vogliamo cotta, però ragazzi la verità dei fatti è che nessuno si aspettava un flop del genere, anche perché sentivo l'ascoltatore che diceva alla Juve non abbiamo bisogno di queste mezze calzette. Sono calzette che quando sono arrivati,
0: bravo,
3: cioè queste calzette quando sono arrivate, sono arrivate con uno status.
0: Sì.
3: Se poi hanno reso male, ragazzi, pure Cop Maners quando è arrivato, ricordi, Caroselli fuori dal J Medical. Cioè, ragazzi, ma è la verità dei fatti. Poi ti scontri contro la realtà e il blasone della Juventus, ti scotti perché fa paura, la maglia della Juve fa paura a tanti. E questo è il risultato, però mezze calzette.
0: Ma io sono convinta, e questo poi non avremo mai la controprova, ma l'abbiamo avuto col Canada, perché poi è vero che ha segnato al Qatar, ma non ha fatto 3 gol del cavolo, 2 li ha fatti molto belli e veramente da attaccante.
3: Anche qui, no? È facile dire tutti quanti il giorno dopo, ma li ha fatti col Qatar. Ma sai perché? Se lo faceva in campionato contro, tutto il rispetto per il Lecce, per il Sassuolo,
0: esatto,
3: non erano gol quelli?
0: Esatto.
3: Ragazzi, i gol sono gol, si vive per quello, punto, basta. Che li faccia contro la Pro Patria, ripeto, grande rispetto per la Pro Patria. Cioè, comunque sono gol, punto. E li ha fatto, il suo ruolo è quello e li ha fatto.
0: Esatto, e quindi il discorso secondo me è... il campionato italiano comunque è complicato, quindi io ribadisco un concetto: andare a prendere Sorloth, che non so se sentivi prima, ma a me già non mi convinceva prima, dopo averlo visto in nazionale mi ha convinto ancora meno. Tanto per andare a prendere Sorloth e spendere i soldi per lui, mi tengo Vlahovic, che secondo me è, tra virgolette, chiaramente, perché a me piace, quindi a chi non piace è chiaramente il male minore, tanto che Carnevali, che non è un cretino tutt'altro,
3: no,
0: sta provando a riaprire i discorsi. A Vlahovic è stata fatta una seconda offerta nelle scorse ore. Perché? Perché il male minore, punto.
3: Lo apprendo adesso, se è arrivata una seconda offerta a Vlahovic.
0: Sembrerebbe che sia arrivata una seconda offerta da circa 8 milioni. Sembrerebbe, poi.
3: A circa 8 milioni? 8 milioni, okay.
0: Sembrerebbe. Allora,
3: torno un attimo indietro e parlo di Sorloth. Troppo facile giudicarlo dopo la prima del mondiale, perché ripeto, non vado contro tendenza o contro il tuo pensiero, ma semplicemente perché per analizzare Sorloth, che è uno stile di giocatore che può essere simile a Vlahovic, ha lo stesso difetto, ragazzi, il primo controllo, perché ce l'ha, però è un giocatore che io ricordo che tutti quanti cominciano a dire, no, che fa la riserva all'Atletico Madrid. Ragazzi, l'Atletico Madrid c'ha Julian Alvarez, che per 150 milioni di euro non si è mosso, giusto per far capire in che squadra gioca tra i top club europei. E quindi Sorloth, secondo me, da verificare, perché secondo me ci manca proprio quella fisicità, ma convinta in aria, perché Vlahovic c'è la fisicità, ma sembra non convinto a volte stenta. Io non rinnoverei, te lo dico, lo sai, abbiamo messo il carro, ci siamo stati dentro, però
0: no,
3: Vlahovic,
0: io sì. Per i gol che ha fatto, dici, anche Chiara, quest'anno, assolutamente
3: Chiara,
0: sì.
3: Chiara, però, se tu mi vieni a raccontare, quindi la narrazione magari è sbagliata, ma se tu mi vieni a narrare che lui chiede 20 milioni alla firma, ok, perché c'è Comolli? Ma perché Comolli chi rappresentava?
0: Però possiamo dire, e io quello l'ho detto anche con i miei colleghi, tra l'altro scusami, adesso poi lo riaffrontiamo, perché ti confermo che anche Gazzetta oggi a me era stato detto, però sono andata a cercare, visto che tu mi hai detto lo apprendo adesso, sono andata a cercare per vedere se anche altre persone l'hanno riportato. Gazzetta ha detto che l'ultima carta in mano alla Juventus è stata calata in queste ore, contratto di una sola stagione con l'ipotesi anche di 2 anni, fino a 8 milioni di euro compresi bonus. Questa è l'offerta che la Juventus ha messo sul piatto per Vlahovic. Questa è, sfruttando probabilmente il fatto che le uniche offerte concrete, quindi concrete, non sondaggi, perché sondaggi sono arrivati anche da altre parti d'Europa, Spagna e Inghilterra, ma le uniche offerte, quelle concrete, sono arrivate dalla Turchia, che per carità sicuramente saranno più importanti, ma chiaramente fai un passo indietro, questo è inevitabile. Quindi la Juve, da quello che mi è stato detto, ribadisco, mi è stato detto, sta cercando di sfruttare il fatto che le offerte concrete, non sondaggi ma concrete, quindi con richieste effettive, sono arrivate solo dalla Turchia, con ingaggi più alti.
3: Da un campionato non allettante.
0: Esatto, con un ingaggio decisamente più alto rispetto a questi 8 milioni compresi bonus a stagione, ma chiaramente faresti un passo indietro, questo è ovvio.
3: No, è quello, è giusto, però ripeto, io 8 milioni con tutti i bonus, poi possiamo parlare di Vlahovic, per carità, gli ultimi gol che ha fatto.
0: Prende come Yıldız, va a prendere come Yıldız, più o meno.
3: E cosa ha fatto più di Yıldız?
0: Secondo me come Yıldız, perché Yıldız ha fatto molto bene all'inizio, però poi nella seconda parte di stagione è calato.
3: L'abbiamo visto però che si è fatto male, poi anche
0: sì,
3: lì,
0: cioè, però Vlahovic ha segnato, ragazzi. Cioè io con tutto il bene, Vlahovic in Italia, in Serie A parlo, poi ribadisco, io non sono l'avvocato di Vlahovic, a me basta che chi gioca la Juventus segni, può arrivare pure l'ultimo dei giocatori, ma basta che segni, non mi interessa che si chiami Vlahovic o che si chiami in un altro modo. Però Vlahovic, numeri alla mano, parlo solo di numeri, quindi questo per non dire piace a me e quindi dobbiamo tenerlo, numeri, quelli sono oggettivi. Tra gli attaccanti della Serie A è il primo per media gol per minuti giocati. Nessuno ha fatto meglio di lui. Lautaro Martinez, Thuram, Dubikas, Højlund. Nessuno ha fatto un gol ogni 116 o 114 minuti. Nessuno. Neanche Malen. Quindi...
3: Io infatti non discuto il fatto dei nuovi numeri, sono dalla parte di Vlahovic. Però quando io leggo poi un post, ti ricordi a fine campionato scendo con te all'inferno?
0: Sì,
3: però
0: vabbè,
3: poi
0: ma
3: mi
0: viene
3: a chiedere 20 milioni di più perché parli con Comolli. Comolli rappresenta la Juventus. Tu non stai andando incontro a Comolli, tu vai incontro alla Juventus, al tifo che ti ha sempre sostenuto, nonostante sono stati anni in cui per quello che sei stato pagato, e ricordiamo 190 milioni di euro in 5 anni. Sì. Dovevi fare la differenza.
0: Però possiamo, allora, che Vlahovic sia presuntuoso, ragazzi, ma questo credo che sia abbastanza palese a tutti. Che Comolli sia più presuntuoso di Vlahovic mi sembra che sia palese a tutti. Posso dire che Vlahovic che dice: perché devo prendere quanto David alla proposta? Ci può stare, perché lo capisco. Oltretutto ha 26 anni, è presuntuoso, è un calciatore e lo capisco, ma che l'amministratore delegato della Juventus si abbassi al livello di un giocatore e gli risponda: e perché devi prendere quanto Yıldız? Cioè, onestamente, ragazzi, ma davvero? Ma davvero?
3: Ma questa è la narrazione che ci hanno dato.
0: Ma io ci credo, conoscendo i personaggi, posso credere che questa conversazione sia avvenuta.
3: Se fosse davvero avvenuta, è davvero imbarazzante. Cioè, è imbarazzante per tutti e due. Cioè,
0: è imbarazzante. Tra l'altro, Nunzio, perché sempre per il discorso che facevamo prima degli ingaggi, del fatto che è in Italia, eccetera, eccetera, sono andata a vedere per conferma, perché lo sapevo, ma volevo avere la conferma per non dire cagate. Certo. Lautaro Martinez, quindi, che gioca nell'Inter, che ha vinto due campionati negli ultimi anni, che è oggettivamente tra i top attaccanti, ma a livello europeo, poi, che piaccia o no, però lo è a livello di numeri, ok?
3: È la verità.
0: Prende 9 milioni, cioè Lautaro Martinez giocasse al Barcellona prenderebbe il doppio, giocasse al Manchester City prenderebbe il doppio, prende 9 milioni Lautaro. Cioè,
3: giochi in Italia, non è che fai la fame, però effettivamente sono 9 milioni di euro, è l'unico magari in Italia a percepire uno stipendio tale.
0: Ma questo è per dire, questo è per dire che noi non siamo la provinciale, cioè noi non siamo competitivi, non possiamo pensare che arrivino i campioni se non a svernare qua dentro, punto.
3: Ma la verità è che quando parliamo tutte le volte, sai, noi siamo tutti nostalgici, tutti parliamo di Juventus, quello che è in grado di fare la Juve, quello che deve fare la Juve, quello che le impone la storia. La verità, ragazzi, è che la storia è storia, è stata scritta e si legge e la leggeranno. Il problema è riscriverla. E al momento per riscriverla, ragazzi, non ci sono le condizioni. In Italia purtroppo si stenta. L'unica squadra, ahimè, e detesto, lo sai quanto detesto dirlo, è l'Inter.
0: È vero, però è così.
3: Che comunque è purtroppo sì. E mi girano, ti giuro, mi girano più del sole che va a 40 gradi. Cioè, ti giuro. È una cosa incredibile, stento ancora a crederci, però devo scontrarmi con la realtà dei fatti. La realtà dei fatti è che questa Juventus al momento è in ricostruzione e non è più quella di un tempo. Quindi le mezze calzette ad oggi ce le avevamo anche in società. Quello che se n'è andato adesso, che ci aveva illuso con le parole da Steve Jobs del calcio, e fortunatamente è arrivato Carnevali, che come hai detto tu, non è uno stupido. Ricordiamo quando prese il Sassuolo 12 anni fa con Squinzi, presidente di Confindustria, che di calcio non sapeva nulla, ha creato un patrimonio.
0: Noi abbiamo di nuovo un uomo di calcio, ma soprattutto un uomo politico. Cioè la Juve quest'anno rinizia a prendere potere politico, perché ricordiamoci che piaccia o no, ma questa è la realtà. Carnevali è stato il testimone di nozze, nonché migliore amico di Beppe Marotta, e quindi per forza acquisisci potere politico. Questa certo, è la realtà, e Dio grazie.
3: Ma meno male, ma cioè, è quello che ci è sempre mancato, cioè, negli ultimi anni. Una persona che tutti quanti hanno detto, ma adesso fa il mercato. Ragazzi, lui fa l'amministratore delegato, direttore generale. Ha poteri politici, perché il calcio, vogliamo o non vogliamo, è anche politica. Lo so che smorzo il sogno del calcio più bello del mondo. Cioè, la verità dei fatti è questo, che la politica c'entra. C'entra nelle decisioni, sì, c'entra nei calendari, c'entra negli scontri, c'entra sì, sempre. Quindi, finalmente abbiamo un uomo di sostanza, poi che sia il testimone di nozze di Marotta, basta che non ci porta Frattesi.
0: Ma io non lo schiferei Frattesi, però vabbè, quelli sono...
3: Beh, in questo momento
0: secondo me è più forte di centrocampo, forse non di Thuram, ma degli altri centrocampisti che abbiamo.
3: Di Miretti.
0: Allora, stai guardando i mondiali?
3: Sì, sto osservando molto i mondiali, anzi devo dire che quando lavoro di notte mi fanno molta compagnia, quindi... è vero, cioè, perché comunque lavoro anche di notte.
0: A me fanno compagnia per il caldo, perché non si riesce a dormire, quindi almeno mi guardo qualcosa di interessante, cioè di un minimo interessante. Dimmi, vai.
3: Sì. No, guarda, c'è condizionatori sparati a palla pure in questo momento, perché qua dentro ci sono 600 gradi.
0: Perché quindi... tu li hai. Io, infatti, il problema è che io già pensavo di passare l'estate da mia madre, che abita di fianco, ho detto ci trasferiamo da mia madre che ha i condizionatori. In realtà mio fratello più piccolo, che vive a Roma, è venuto su con i gatti, e noi abbiamo i cani, e quindi non possiamo stare da mia madre. Ma vabbè, però stasera è il mio compleanno, domani in realtà, però stasera facciamo la cena, ho detto a mia madre veniamo da te.
3: Non ti do gli auguri. No. Ti do gli auguri, perché da buon terrone ti dico porta male, quindi
0: no. Te li parlo domani. Vabbè, abbiamo toccato David, abbiamo toccato il discorso Vlahovic, ma dimmi secondo te, perché io all'inizio della puntata ho detto David secondo me dovrebbe restare, ma perché la Juve deve agire per priorità, e secondo me ci sono delle priorità di un certo livello. Quali sono per te, che può anche essere per te l'attacco, cioè un pensiero diverso dal mio, però dico per te, il tuo pensiero, no, quali sono le priorità della Juventus?
3: Il deficit principale è la punta, perché è chiaro che ci sono mancati i gol nelle partite decisive, perché alcune partite le abbiamo dominate ma poi non le abbiamo chiuse, mai chiuse. E poi, come diceva il buon Luciano Moggi, che sì, io amo alla follia, il motore di una squadra è il centrocampo, perché il filtro tra la difesa e l'attacco è quello che ti permette di attaccare con più scioltezza e quello di difendere con maggiore solidità. Quindi ho tutto rispetto, come diciamo sempre, perché il rispetto ci vuole sempre. Per Locatelli, però Locatelli deve fare la banchina, fratelli e sorelle bianconeri, deve fare la banchina, vi prego, perché se vuoi fare uno step ulteriore, Locatelli deve fare la banchina. Thuram va tenuto, va fatto crescere, sì, perché è chiaro che ha delle lacune pure lui, però va preso un altro di sostanza, se vuoi giocare tre competizioni, e poi devi fare gli esterni, perché Cambiaso è chiaro che è in uscita, e devi fare due, perché non ce l'hai, perché Cabale è stato bocciato dai tempi di Galatasaray. A destra c'è solo Calulo, ma è chiaro che anche Calulo fa il suo, il massimo. Pierino però serve sempre un altro che magari dia quella verve tecnica in più sulla fascia, o un ricambio, perché ci sono troppe partite, hanno fatte parecchie cose. Io sentivo parlare di un circo di nomi, sì, un circo di nomi in questi giorni, te lo giuro, sì, anche quando chiamo gli amici giornalisti non sanno più che nome darmi, e quindi nulla. Io dico solo un attaccante va preso in questo momento, poi se David va ceduto, insomma, si fa cassa e magari se ne prende un altro, ma bisogna concentrarsi su altro, però sempre prima, però dopo le uscite.
0: Sì, sono d'accordo. Io credo che, a parte che io cambierei modulo, come dicevo prima, o meglio, proverei a fare moduli differenti anche all'interno della stessa partita, perché il calcio va in questa direzione, e quindi io personalmente credo che il trequartista, come dicevo, ce l'hai già, perché il trequartista che vuole Spalletti è stile Perrotta, stile Lobotka, e tu hai McKennie e Douglas Luiz. Perché hai anche Douglas Luiz che Spalletti io, vuole, e io
3: che
0: anche.
3: Io terrei. Tutta la vita. È strano che sto ragazzo è incredibile. Cioè, va a fare mezza stagione alla Aston Villa, la porta pure in finale insieme agli altri, perché non è che la porta solo lui, la va a vincere anche, rende alla grande, poi per 25 milioni però non lo riscattano. Però mi sorge un dubbio. Siamo noi che stiamo vedendo i mostri. Secondo me questo è forte, questo sì. È forte, tecnicamente è fortissimo.
0: No, io credo che il discorso sia sempre lo stesso purtroppo per Douglas Luiz, non è una questione di forte o meno, perché io credo che sia oggettivo il fatto che questo giocatore sia forte, è un discorso fisico, perché comunque anche all'Aston Villa ha saltato diverse partite e quindi credo che per il costo del riscatto ci si facciano dei ragionamenti. Alla Juventus invece la Juve non deve pagare niente, ce l'ha già in casa, c'è McKenny che può fare lo stesso ruolo, Douglas Luiz io me lo tengo ma tutta la vita, ma veramente certo. Tutta la vita, e quindi ok, perché il mio modulo ideale sarebbe un 4-3-1-2 e qua arrivo al secondo ragionamento. Sì, però chiaramente serve un centrocampista, ma un centrocampista coi controcosi, secondo me, ma di quelli proprio di esperienza, cioè grossi.
3: Di quelli che paghi in botto, però, che da noi non verranno, lo so. Purtroppo.
0: Però perché... Rabiot al Milan glielo ruberei.
3: Basta Rabiot, lei è la mamma, lui è la mamma, basta, lo so, ma io
0: l'avrei già preso quest'anno Rabiot. No, al posto del Milan, no. Detto questo,
3: anche qui tanto rispetto.
0: Detto questo, sicuramente un centrocampista. Ma il discorso del 4-3-1-2, che poi tutti mi rispondono, ma così sparisce con Conceição. Ho capito, ma la giustificazione del Conceição è intoccabile se gli esterni mi fanno 20 tra gol e assist all'interno di una stagione. Se non mi garantiscono 20 a testa tra gol e assist, non è giustificabile il fatto che questi giocatori siano intoccabili. Con Conceição per primo. Io metto il trequartista, metto David seconda punta e l'ipotetica prima punta, e poi con Conceição c'è, nel senso che all'interno della stessa partita passi anche a giocare a un 4-3-3, 4-2-3-1 come piace a Spalletti, però non possono essere intoccabili dal punto di vista del modulo questi giocatori, soprattutto con Conceição, secondo me.
3: Allora, io partirei subito col fatto che secondo me il modulo di partenza attualmente è questo, e questo deve rimanere per un semplice fatto, perché se dovessi cambiare strutturalmente il modo di giocare della squadra, dovresti andare a fare più operazioni in uscita, più operazioni in entrata, perché qualcuno ce l'hai ma si è bruciato e mentalmente non è più da Juventus. Quindi, perché io vedrei pure Kop Meners da mezzala, ma l'ho sempre detto che mezzala non da centrocampo a due, però purtroppo non si è fatto. È chiaro che, come hai detto tu all'inizio, non solo in questo discorso ma anche prima, che la Juve debba essere camaleontica, che si debba adattare a quello che è lo stile di gioco dell'avversario, ma non adattare che si deve difendere, ma che in base allo stile di gioco dell'avversario possa cambiare per poter inserirsi e fargli ancora più male. Chiaro che un centrocampo a tre, ripeto, in questo momento non lo puoi fare, però io Cico non lo darei mai, perché sì, è vero che non ha fatto una caterva di gol, così come
0: non lo dai via, ma neanche io, però Cico, no. Alternativa
3: però non
0: per
3: lo tengo
0: me.
3: Però non lo tengo in panchina se so che oggi, in un momento in cui i soldi mi servono, c'è una squadra che può darmi 40-45 milioni e lo tengo là. No. Ecco perché bisogna vedere, perché Conceição è stato già ricercato.
0: Ma magari.
3: Che non è uno. No.
0: A me è uno. Allora, Cambiaso mi irrita. Ma proprio mi irrita, che proprio mi fa venire l'orticaria e spero che vada sul primo volo lontano da Torino. Conceição però mi irrita quasi quanto Cambiaso. E ho visto la partita col Portogallo e mi è sembrato il copia e incolla del cavolo di Conceição la Juventus. Tutto fumo e arrosto ben poco. Mamma mia, irrita.
3: Ma lui è stato messo in quella partita, bisogna vedere anche cosa gli si chiede.
0: Ma è la stessa roba della Juve anche... però, cioè uguale, stessa partita della Juve.
3: Alla Juve gli chiediamo di segnare in più, però è pure sfigato, perché una volta ha preso il palo, una volta è stato annullato in fuorigioco. Contro la Roma ci salva pure lui. Ok, non è la Roma l'esempio che dice salva Conceição dal banco degli imputati, però secondo me a 23 anni ha un margine ancora enorme per crescere. Ci proverei ancora, magari sacrificherei forse Zegrova, ecco,
0: io no.
3: Tra gli esterni. Lo sai, vedi, è lì però Zegrova viene da una stagione dove oggettivamente
0: ha avuto un sacco di problematiche.
3: Non ha reso per problemi fisici. Però è anche vero che sempre le solite cose. Non so se tu l'hai visto allo stadio. Prende palla, aspetta il solito giochetto, torna indietro. Ci aspettiamo di più. Magari, ok, cominciamo l'anno prossimo con lui e ci fa vedere un'altra roba.
0: No, io al ti momento, dico, io... la mia fascia destra è... E qua, vabbè, mi prenderò la shitstorm totale, ma sono abituata, non è un problema, nel senso, non mi stupisco. La mia fascia destra ideale Se dobbiamo tenere con Seisao perché fa i numeri e ci fa esaltare perché dribbla e va veloce, va bene, teniamolo. Ma io ci metto Nico Gonzalez tutta la vita. Tutta la vita.
3: Nico è molto più pratico. Conosce il calcio italiano, non deve ambientarsi ed è uno che anche con la gestione Tudor non mi è dispiaciuto. Io sono rimasto un po' quando è andato via Ciro, perché se volevi fare i due esterni ancora Gonzalez poteva ancora servirti. Perché
0: no, ma
3: prendere
0: non solo,
3: poi Zegrova?
0: Se tu tieni, li tieni tutti e tre, vedendo sono già tuoi, quindi li tieni tutti e tre, forse in tre riusciamo a fare una stagione intera.
3: Forse è anche vero questo, però può giocare pure prima punta, può giocare pure prima punta, per assurdo. Gonzalez secondo me è una risorsa importante che Spalletti secondo me sta valutando.
0: No, allora il discorso di Nico, sempre da quelle che sono le notizie, Spalletti lo vuole, Spalletti lo vuole, l'ha detto più volte che lui vorrebbe Nico Gonzalez perché è molto più funzionale ed è molto più decisivo sotto porta, che piaccia o no, rispetto a con Seisao. Il problema di Nico è che Nico sarebbe disposto a ridursi del 20% l'ingaggio per restare a Madrid, è quello il discorso. Cioè,
3: e la priorità è la dà il ragazzo,
0: certo.
3: In questo caso. Infatti sapevo che Spalletti che gli sarebbe piaciuto mantenere in rosa Gonzalez, perché lo vede uno più pratico,
0: sì.
3: Uno da meno giochetti, meno spettacolare ma efficace. Il problema è che il ragazzo si è fatto ammagliare da Simeone però lo vuole, e questo te lo posso dare per certo, che lui spingerebbe. Il problema viene dalla società, madrilena non crede che a quel prezzo, e quel prezzo che fa la Juve sono 25-28 milioni di euro, sia un giocatore da blindare per il futuro, anche perché Gonzalez non è proprio giovincello per poter investire quella cifra.
0: Sono d'accordo, anzi ti faccio l'ultima che poi ci salutiamo. Abbiamo toccato un reparto che è quello il più arretrato ancora.
3: La
0: ok. Allora, io se fosse arrivato Dibu Martinez, cosa che sembra in questo momento un po' più distante per le remore dell'Aston Villa, non per il giocatore che invece aveva accettato con gran piacere la Juventus, Dibu io l'avrei preso ieri, nel senso sarei stata felice ieri.
3: Io.
0: Ma già solo per la cazzimma e tutte le scene, le cose che fa, perché a noi quei giocatori lì mancano, chiamateli pagliacci, ma ne abbiamo bisogno.
3: Chiamateli anche figli di, però ci servono proprio quelli.
0: Esatto. Ma visto che adesso si parla di Meret, ma secondo Gregorio con Meret ha senso?
3: No. Datemi una martellata, sapete dove? No, non ce la farei mai.
0: Sì, ma no, ti chiedo, ha senso cambiare secondo te? Io ho una risposta netta a questa roba qua. Cambiare ma Di Gregorio per Meret?
3: Non ha senso proprio niente. Cioè, proprio il nome di Meret è uscito perché a me mi è stato fatto come incastro di mercato, cioè un'opportunità. Ma che opportunità è? Cioè, Di Gregorio a sto punto tra sedia e sedia mi tengo un'altra sedia.
0: Sì, che
3: cioè,
0: non lo devo pagare.
3: Non è che cambio il mobilio e non lo devo nemmeno pagare. Mi tengo il mobilio che già ho. Cioè, non è che, ragazzi, non è normale. Dai, no,
0: tra
3: non ha senso.
0: Ieri Tacconi ha detto ha detto che secondo lui è stato massacrato troppo, quindi mentalmente questo ragazzo non ha retto, ma per lui e per quello che vede, ci vede in questo ragazzo dai tempi delle giovanili, eccetera, la Juventus dovrebbe dargli un'altra stagione per provare a fare quello che ha sempre dimostrato di saper fare, a parte l'anno alla Juventus. Questo è quello che ha detto lui. Io penso che se dovesse arrivare Dibu Martinez lo cambio ieri, ma se dovesse arrivare uno che più o meno è del suo livello, onestamente mi tengo Di Gregorio, sono proprio sincera.
3: Io sono sincero, ma è così, cioè io mi terrei Di Gregorio. Poi quello che dice Tacconi, che è una leggenda della Juventus, condivido anche, perché se parliamo di stagioni, e non tutte le stagioni sono uguali.
0: Bravo.
3: Io ricordo quando la Juve prese, dopo Peruzzi, prese Van der Sar, chi se lo ricorda? Van der Sar fece una stagione disastrosa, ma proprio disastrosa, perdemmo lo scudetto tra l'altro contro la Roma per un gol di Nakata dove fu assurdo. L'abbiamo dato al Manchester United, è diventato la leggenda del Manchester United. Quindi c'è ogni stagione poi a sé.
0: Sì.
3: Chiaro che quest'anno ci siamo fissati sul fatto che Di Gregorio non abbia lo status e la cazzemma per guidare una difesa, perché non lo vediamo parlare.
0: È vero.
3: Anche quando va a parlare non lo vedi uno provocatorio come era Szczęsny. Szczęsny tutto gli potevi dire, che con i piedi magari stava ce l'aveva montata al contrario, però Chesney ti salvava le partite, sì. E quando andava in conferenza non aveva un pelo sulla lingua. Lui lo vedo un po' timido, troppo timido per stare alla Juve, quello gli imputo io, quindi preferivo un Dybala proprio apposta per questo.
0: Sì, sono d'accordo. Nunzio, come sempre, grazie mille, è stato un piacere.
3: Grazie a voi. Grazie a voi, buon weekend e speriamo torni il freddo, ma non tornerà mai.
0: Ciao
3: ragazzi,
0: Nunzio.
3: Fino alla fine.
0: Sempre, ciao. Va bene ragazzi, ci fermiamo, piccolo break e poi torniamo per l'ultima parte di Sabato Sport.
1: Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con i mondiali. Il Giappone ha battuto 4-0 la Tunisia nella seconda giornata del gruppo F. Per i nipponici, che hanno realizzato la più lunga vittoria in una Coppa del Mondo della loro storia e che salgono 4 punti in testa insieme all'Olanda, reti di Kamada, Ueda, che segna una doppietta, e Ito. Per gli africani arriva l'eliminazione nonostante il cambio di CT dopo l'1-5 contro la Svezia. Hervé Renard non è riuscito a rizzare la Tunisia, che diventa la prima squadra africana a subire 4 più gol nelle prime due partite di un mondiale. Nel prossimo e ultimo turno del girone la Tunisia affronterà l'Olanda, mentre il Giappone incontrerà la Svezia. Alla nazionale della CT Moria basterà un pareggio per difendere il secondo posto e la qualificazione diretta ai sedicesimi di finale. E nella seconda giornata, sempre del gruppo F, l'Olanda regala spettacolo e travolge 5-1 la Svezia, prendendosi il primo posto nel girone con 4 punti. Per qualificarsi, come detto, sarà decisiva la sfida con il Giappone. La Germania rimonta la Costa d'Avorio e vince 2-1 grazie ad una doppietta di Undav. Tedeschi primi nel girone E a punteggio pieno dopo due partite. Nello stesso gruppo Curaçao entra nella storia grazie alle parate di Roma. 0-0 con l'Ecuador e primo punto ai mondiali. I tedeschi torneranno ora in campo proprio contro l'Ecuador, mentre gli ivoriani giocheranno contro Curaçao. MotoGP, Pecco Bagnaia si prende la gara sprint del Gran Premio di Cechia a Brno, gara perfetta, dominata dall'inizio alla fine, nonostante il fiato sul collo perenne di Ayo Gura, secondo classificato sulla sua Aprilia Trekhaus. Più del podio Marc Marquez, sempre in agguato sui primi due ma mai pericoloso. Quarto posto molto solido per Fabio Di Gianantonio davanti a Jorge Martin. Cade a due giri dalla fine il leader del mondiale Marco Bezzecchi, che non prenderà parte alla gara di oggi. È stato infatti squalificato per aver spinto un commissario di gara in pista, respinto il ricorso dell'Aprilia. Chiedo scusa a tutti, non ho giustificazioni, il messaggio social di scuse di Bezzecchi. Nella warm-up intanto Fermín Aldeguer ha messo a segno il miglior tempo, secondo Marc Marquez, mentre terzo Fabio Di Gianantonio. Domani, lunedì 2 giugno, alle 8.30 in prima convocazione e alle 11 in seconda, si terrà a Roma l'assemblea elettiva della FIGC, che definirà il nuovo presidente federale e i consiglieri. Sarà una corsa a due per la presidenza, la sfida sarà infatti tra Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, al mattino soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi, in locale sconfinamento serale alle vicine pianure. Temperature in rialzo, massime prese tra 33 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio temporale diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con qualche rovescio temporale diurno sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. Sabato Sport.
4: Sabato Sport.

0: ragazzi, ultima parte di Sabato Sport. Volevo dire a Cici Fifi Miau che no, non era riferito a te, era riferito in generale il discorso che tutti dicono quando io dico questa roba, dicono ma sparisce con sei sao. Non è riferito a te. Vabbè, leggo gli ultimi messaggi in giro, non vedo grandi bomber, ma soprattutto adatti al nostro campionato. Openda è un esempio lampante, 40 milioni buttati letteralmente, sono d'accordo con te, il problema è che non ci sono. Poi prima mi diceva, sempre lui, ma paragonare Cambiaso a con Seisao, ma tipo stai bene, una roba del genere. Non è che io paragono la stagione di con Seisao a quella di Cambiaso, lungi da me, però sono due giocatori che mi irritano. In modo diverso, ma mi irritano. È un po' quello il senso. Mi vai su che era arrivato un messaggio di Sleepwalker Finn che a cui volevo rispondere. Aspetta, su. Ok, no, è questo? No, ancora su forse. Sì, ancora su. È questo forse. Ah, ok. Dibu portiere sopravvalutato per una parata iconica su errore di Colomoni e altro sopravvalutato. Colomoni sia sopravvalutato, io appoggio totalmente il tuo pensiero. Il fatto che la Juve cerchi due così la dice tutta sul nostro livello, scusate la franchezza. Su Colomoni sono d'accordo, su Dibu Martinez no, perché non è solo quella parata. Non è solo quella parata. È esploso tardi, ma quando è esploso Dibu Martinez. E poi noi servono quelle faccette da... Ciao. Allora, ciao Chiara, Alex da Dublino, non so se ne hai già parlato, ma che ne pensi della news di Fabiana Della Valle su un interessamento della Juve su Dybala? Auguri per domani, grazie. E penso che il mio cuore vorrebbe che Dybala chiudesse la carriera alla Juventus, assolutamente sì. Il mio cuore dice di sì, la razionalità con cui devo pensarla dice di no. Ma non per altro, ma perché andiamo a prendere un altro giocatore, spendiamo dei soldi per un giocatore che... Poi se va bene ti fa metà campionato, se va bene. Quindi onestamente con tutto il bene. Poi sarei felicissima di rivedere. Cioè, ieri stavo montando una roba di lavoro su Dybala e vederlo con le con la maglia delle foto, con la maglia della Juve mi fanno un effetto di un certo tipo ovviamente. Dopo che Russell Crowe allena gli USA può succedere di tutto, ma non credo che la Juve costruisca col 4-3-1-2 a meno di una cessione di Conceição. Su David ho mandato un vocale, Luca da Terni, sì, l'abbiamo sentito. Michele da Genova, personalmente non guardo il mondiale, sono felice che Ildiz se ne vada in vacanza, forza Carnevali, fai il miracolo, compraci dei fenomeni sconosciuti. Cisco, mi piace molto la tua faccia con i capelli legati, ciao Chiara, ciao Cisco, grazie. Anche il mio fidanzato dice questo, dice che gli piace con i capelli legati. Io non mi piaccio per niente con i capelli legati, però vabbè. Ciao Chiara, sono d'accordo con te, con Seisao mi ha fatto arrabbiare esattamente come nella Juve, non ha azzeccato una scelta che una, lo venderei subito perché è un mezzo giocatore, Giacomo da Susa. Sì, il problema è quello, cioè con Seisao quando deve tirare la passa e quando deve passarla tira, cioè non azzecca mai la scelta giusta. Poi capisco che col Portogallo è complicato perché in due occasioni l'ha passata Ronaldo, perché se non la passa Ronaldo è un problema, però ragazzi non è quello, perché la Juve fa la stessa roba e non c'è Ronaldo. Ciao e auguroni per domani, grazie Diego, come te detesto il caldo, tanto che vorrei addormentarmi ora fino a metà settembre, mamma mia. Magari detto questo, con il 4-3-1-2 dovresti rinforzare il centrocampo avendo solo due giocatori affidabili, Locatelli e McKennie, e forse Douglas. Spalletti vuole provare a rilanciarlo. No, io vedo Thuram più affidabile di Locatelli, ad esempio. E McKennie lo vedrei come trequartista. Idem Douglas Luiz per come intende il trequartista Spalletti. Onestamente su Ildiz nutro dei dubbi, ma aspetterò la prossima stagione per vedere se può essere il nostro futuro. Venderlo adesso no, ma deve dimostrare che la 10 sia meritata. Io credo che l'abbia già dimostrato, sono proprio sincera. Mi spiace carissima, ma io sto bene con l'estate e col caldo, però ti capisco perché soffro come te durante l'inverno. Forza Juve, Cinzia. Lo so, vabbè. Io giuro che non riesco a comprendere. Cioè, ci sta, assolutamente, non è che dico. Però io personalmente non riesco a capire come possa piacere, cioè quali cose positive ci siano dell'estate. Io ne vedo due, che quando lavi si asciuga in due secondi e che c'è luce fino a tardi. Giuro, per il resto io non trovo robe solo negative. Quindi vorrei essere come voi, ma non ce la posso fare. Cioè in inverno fa freddo, ti copri, ti metti sotto le coperte, ti abbracci. guardi un film sul divano e non ti incolli al divano, e ti bevi una cioccolata calda, un tè, quello che è una camomilla davanti alla TV, eccetera, il piumone. In estate non è che ti puoi strappare la pelle. Cioè, se vivi col tuo fidanzato e stai a distanza di sicurezza pure quando dormi. Perché, cioè, è impensabile stare attaccato a qualcuno. Non lo so. Abbiamo un vocale?
1: Ciao Chiara, buongiorno.
0: Ciao.
1: Allora, io David Luiz lo terrei. Io vedo la Premier League. Non mi è stupito quest'anno, ti dico la verità. Però io dico che nella Juve ci vuole un centrocampista, un esterno, visto che Costi ci è andato via, un attaccante, e ti dirò di più. Io Nico, visto che ha giocato e si è trovato bene con l'Atletico, che è arrivato in semifinale di Champions, e in considerazione entra e fa l'assist a lui a Messi nel campionato del mondo, io prenderei anche Nico. Se non mi danno quello che voglio, io terrei anche Nico. E poi andrò a prendere un attaccante. Ma un centrocampista, e a parte che non so, un centrocampista, io lo voglio uno che fa legna, uno che vada ad arare e a proteggere proprio David Luiz, o lo stesso Locatelli, che darà una mano sia nel fare impostazioni sia nell'andare a prendere i palloni. Poi non sono d'accordo con chi dicono che David è una pippa. Ecco perché poi il gioco è semplice, ma bisogna capirlo, perché anche con i tifosi ci sono le categorie. Se Davide era una pippa, in 8 stagioni non ti faceva 125 gol, sì. Capisci? Quindi negli ultimi anni la Juve è anche un po' un buco nero
0: Sì.
1: Chi viene risucchiato. No, perché notiamo anche della pippa Openda negli ultimi 6 mesi ha giocato 6-7 minuti e non è da Juve, ok. Io Openda come te darei un altro anno, anche perché andare a comprare due punte chi te le ha tutti questi soldi? Il fratello bianco lei dice chi è preposto a farlo, ma ci sono dei paletti,
0: esatto.
1: Altrimenti il cane si compra tutta la Serie A, secondo il mio punto di vista.
0: Ma anche perché sono d'accordo col tuo messaggio. Anche perché Elkan, di cui si parla tanto e viene tanto bistrattato, ha fatto ricapitalizzazione su ricapitalizzazione negli ultimi anni. Poi sono stati spesi in un determinato modo quei soldi, ma ha tirato fuori quasi 1 miliardo, cioè, per la Juventus. Cioè, non è che non li abbia tirati fuori i soldi. Dimenticavo nel vocale di citare David contro la Bosnia, che è l'esempio più esplicito di come si difende in Serie A e di fatto non tocca palla. Serve uno che fa lavoro sporco per lui, e a quel punto lo faccio fare per le qualità di Ildiz e non per lui. Mirko ha mandato un sacco di foto bellissime, tra l'altro anche dei suoi cagnolini, che sono cagnoloni in realtà. Ecco, un altro motivo per cui a me l'estate mette ansia è la mia povera cagnolina, che è un bulldog francese, e io vivo con l'ansia che lei possa stare male o possa prenderle un colpo di calore, chiaramente, perché essendo un bulldog francese, avendo il musetto schiacciato e tutto, chiaramente loro patiscono di più, e quindi non la si può portare in giro, deve scendere proprio per fare i bisogni e ritornare su in casa, è sempre col fiatone. Quindi quello è un altro motivo per cui ho l'ansia costante durante l'estate che lei possa stare male. Bellissimi comunque, Mirko, i tuoi cagnoloni. Mirko da Sabaudia, per Pietro dalla Puglia, ti lascio volentieri Openda, ho finito di tagliare il prato, ciao ragazzi, forza Juve. Bellissimo tra l'altro il prato e bellissimi i cagnoloni. Tantissimi auguri per domani, Chiara, Giulio, grazie mille. Haaland lo vedo simile a Vlahovic, Zorlot al mondiale gioca fuori ruolo perché c'è Haaland, però beh sì, sicuramente, però non è proprio un giocatore che a me fa impazzire, ma non mi fa impazzire in generale. Ciao, vi lancio una provocazione e riflessione, ma non è che Carnevali e Spalletti, la società dimostra una chiara intenzione a ridimensionarsi? Parliamoci chiaro, Vlahovic è stato lasciato andare a zero, e chi pensa che con loro due si può puntare a vincere un trofeo? Ciao Dario da Bergamo, secondo me sì. Secondo me sì, Carnevali, uomo calcio, 360 gradi, uomo politico, Spalletti a me piace come allenatore. E su Vlahovic l'abbiamo detto, è stata fatta un'altra offerta, bisognerà vedere. Purtroppo bisogna fare le nozze con i fichi secchi, soldi pochi dovrebbero essere compensati da tanti idee, speriamo che Carnevali possa averne di buone, ma un biennale a Salah intanto porterebbe entusiasmo tra noi, e poi che calciatore, sì, ma anche Salah devi pagarlo fior fior di soldi, tanto che probabilmente se ne andrà in Arabia. Ciao Chiara, complimenti, sono molto sorpreso da come la nostra stampa italiana stia esaltando questi 3 gol di David al Qatar, un'autorete e 2 rimpalli, forse non è vero, dai, non è vero, non è vero Antonio, non è vero. Forse la capisco, vogliono una loro conferma per non farci rinforzare. Poi Chiara, non pensi che con l'ingaggio dei Carnevali si possa avere effetti contrari, dove i dirigenti di squadre con cui sta trattando un loro giocatore per dimostrare che non sia cambiato nulla nella Juve fanno costruzione sulle trattative, alzano i prezzi per impedirgli gli acquisti da noi tanto attesi? Un abbraccio e tanti auguri per domani, e che la vita ti possa esaudire e regalare tutti i tuoi sogni e desideri prefissati. Grazie mille. No, io penso solo robe positive su Carnevali e su David. Dai, non è vero, sei veramente esagerato. Dai, no, non è vero, ha fatto due bei gol proprio. Chiara, se la Juve non si riesce a convincere, non riesce a convincere Vlahovic, io punterei Castro. Che ne dici? E poi andare a trovare un giocatore tipo Lukic, il bosniaco che gioca al Cluj, magari lo paghi 7-8 milioni e ti fa il gioco aereo negli ultimi 15-20 minuti, quando le squadre sono chiuse. Certo, Milik Sano sarebbe una manna dal cielo. Ciao Ettore, beh, magari Milik Sano, altro che manna dal cielo. Sono assolutamente d'accordo con te. Ciao Chiara, Mattia da Sesto Fiorentino. Tenere Vlahovic sarebbe un win-win solo se il serbo accettasse le nostre condizioni. Ovviamente, quella è la base. Altrimenti mi piacerebbe molto Pellegrino del Parma, pensando alle caratteristiche richieste da Spalletti al suo numero 9. Oltretutto già abituato a giocare in Italia, in una squadra che non ha fatto certo del gioco offensivo il suo marchio di fabbrica. Preciso, Chiara, anch'io terrei Vlahovic piuttosto che Sorloth, ma ha ragione di più che in coppia con Vlahovic non andrebbe bene. E se metti un trequartista e non è Yıldız, rinunceresti sia a Yıldız che a Konsei Sao per far provare a far rendere David. Io farei una bella plusvalenza con il canadese Luca da Terni. Poi Maurizio ha mandato l'ingaggio di Osimhen. Chiara, di Frattesi invece cosa ne pensi? Onestamente a buon prezzo lo prenderei. Sì, l'ho detto anche io, a buon prezzo lo prenderei anche io, Frattesi. Secondo me più forte quasi di tutti i centrocampisti che abbiamo. Iva, abbiamo un altro vocale?
2: Ciao Chiara, Michele da Genova. Prima di tutto buon compleanno. Un caloroso buon compleanno.
0: Grazie.
2: Perché fa molto caldo. Per quanto riguarda la tua domanda, personalmente salverei solo Yıldız. In conseguenza non potrei cambiarli tutti. Davide non è il primo ad andare a cambiare, ecco, però ci accontentiamo, ecco. Del resto non ricordo in questo momento un anno in cui dovessimo cambiare così tanti calciatori. Non è, secondo me, almeno io non lo ricordo. Ciao, auguri.
0: Ciao, grazie mille. Buon pomeriggio, Chiara. Tanti auguri anticipati. Speriamo si riesca a prendere il DB in porta. Troppo divertente sentirti sbruffare per l'estate. Che sia costo zero non sarebbe un ottimo inserimento? Secondo me no, ma perché gioca in un campionato che non è un campionato. Quindi non prenderei nessuno dei giocatori che sono a giocare in quel posto là, onestamente. Ciao Chiara, io sono coerente. Purtroppo la Juventus non è entrata in Champions anche per colpa di Spalletti, che secondo me non andava rinnovato prima. Per me ha fallito, certo, anche per colpa dei giocatori che non hanno fatto il loro dovere, ma Luciano ha fallito il quarto posto. Che ne pensi? Si vanno da Empoli? No, per me Spalletti andava assolutamente rinnovato, e da qualcuno bisogna ripartire. Non si può non ripartire da questo allenatore qua che hai preso. Quindi non sono d'accordo. Se fosse vero che l'Arsenal ha offerto 100 milioni per Yıldız, via subito. Se prende Nico Pazza 60 e 40 in saccoccia, Bonnie. Sì, Nico Pazza 60 non te lo lasciano mai. Mai. Se si mette il Real Madrid di mezzo non te lo lasciano mai, Nico Pazza 60. Ciò Chiara, pienamente d'accordo con te, il campionato italiano non è competitivo a livello economico. Se poi ci si mettono federazione e le pay tv a distribuire i soldi dei diritti tv ad minchiam, scusa il francesismo, la Juventus è la più vista ma è quinta nella classifica dei ricavi tv. Non mi sembra logica sta cosa, Marco da Lucca. Dipende però anche da come ti classifichi in campionato. Però calcolate che l'ultima della Premier League prende molto di più della prima della Serie A come diritti tv. Salvate il sudato Ryan. Ciao Cesare da Milano, ciao Cesare. Quando Colomoni giocava alla Juve, Vlahovic faceva panchina fissa. 8 milioni Vlahovic, stiamo scherzando. Non commento. Io questo fetish, ribadisco, questo fetish per Colomoni non lo comprendo. Vlahovic un anno di contratto, 8 milioni bonus inclusi. Io rinnoverei a 4 milioni senza bonus la firma. Chiara in difesa del bidone, Stefano da Firenze. Ma non è vero. Buon sabato pomeriggio, carissima Chiara. Oggi sono in ritardo, non so niente. Intanto ti ringrazio e ti abbraccio di cuore. Ti auguro una buona domenica. Mi fermo qui, ci siamo capite. Vlahovic, assolutamente sì, Terry. Grazie, Terry, grazie mille. Gli insulti non li leggo ai giocatori, ma in generale, anche se fossero a giocatori che non mi fanno impazzire. Ciao, Chiara, Mattia da Sesto Fiorentino. Tenere Vlahovic sarebbe. Ah, no, questo l'ho letto. Vlahovic meglio di Malen, che dite? Cambio canale. Non ho detto meglio di Malen, Vlahovic in generale, ho detto parlo di numeri. Però prima di scrivere sentite quello che uno dice, sentite, perché i numeri dicono quelli, sono oggettivi, non li puoi smentire, caro Daniele. Questa squadra è stata distrutta dal 2022 dopo 9 scudetti e 2 finali di Champions, da Gravina a Čeferin. L'archiviazione lo dimostra. Per il tuo compleanno fatti regalare un pinguino, non costa 1 milione. Lo so, ma il pinguino ha bisogno del tubo, e io non ho le finestre a cui posso fare il tubo, a cui posso fare il buco. Quindi c'è quel problema, io ce l'avevo, ma l'ho dovuto dare a mia zia che invece ce l'ha il buco e quindi può far uscire il tubo. E io non ce l'ho. Chiara, per fortuna che fai la giornalista e non sei a capo di una squadra. Ciao, ciao. Mamma mia, se fossi a capo di una squadra vedi come ribalterei tutto. Dopo aver sentito Nico Gonzalez, passo Radio Maria. Grazie Roby, ciao. Vorrei dire all'annunzio che sì, è giusto che non possiamo comprare, che non possiamo comprare, ma regalare Locatelli in panchina, relegare Locatelli in panchina, mi chiedo, non sarà un fenomeno, ma con Gatti uno dei pochi che ha Locatelli con la personalità più o meno, io sono d'accordo con Nunzio, per giocare nella Juve poi uno non diventa capitano per caso, comunque nel bene o nel male sempre forza Juve, Remigio di Asti. Ciao Chiara, a me Vlahovic non piace, ma la domanda è possibile che da Varsavia a Buenos Aires non ci sia un centravanti buono che va bene per la Juve, Spalletti? Io non lo so, ma faccio un altro lavoro. Roberto da Roma. Ciao, d'accordo con Nunzio, quando leggo di un possibile nuovo di Vlahovic ho i brividi, ma mai decisivo quando serve, Alberto. Beh, i gol comunque li ha fatti. Ciao Chiara, pienamente d'accordo con te, il campionato italiano non è competitivo. Ah no, questo l'ho letto. Perché non compriamo il portiere di Capoverde, elettricista di professione, cerca lavoro, Walter? Ciao Chiara, ma la trattativa per Carnevali l'ha gestita come lì e solo dopo ha scoperto che non era un giocatore ma il suo sostituto, Cesare da Milano. Ciao Cesare. Mi chiedo se tutti questi giocatori prestati ora di ritorno non siano progrediti e non abbiano imparato qualcosa. Si può provare con Walter da Tenerife? Beh, ad esempio, McKenny è andato in prestito, poi direi che è tornato e aveva imparato qualcosa. Buonasera Radio Bianconero, Dario da Roma. Sarebbe bellissimo vendere a buon prezzo Davide Cambiaso e prendere Nico Pazza a 60 milioni, cifra che ha fissato Florentino Perez. 4-3-2-1 con la tre quarti il disse Nico Pazza. Abbiamo preso Coppa 60 e Open da 40, Pazza 60 è quasi un affare. Poi con tutto lo schifo che abbiamo in questa squadra, stai a vedere che il problema è con Seisao. Ma per favore Roberto, non ho detto che il problema è con Seisao. Chi l'ha detto? Però dovete sentire quello che dico. Io ho detto che con Seisao mi irrita, punto. Non ho detto che è un problema. Irrita me, me personalmente. Non ho detto né che è scarso né che è un problema. Ho detto che a me irrita come giocatore. E che cavolo. Chiaro, assurdo, incredibile, insomma, trovami qualsiasi aggettivo, tutto ciò che tu stai enumerando, io provo totalmente lo stesso che provi tu per il caldo assurdo, atroce, Massi da Imola. Il sole è vitamina D, importantissima per il corpo umano, ma il sole lo prendiamo anche d'inverno quando non ci sono le nuvole, quindi va benissimo, autunno, inverno, il sole c'è ma non fanno 45 gradi all'ombra. Poi la vitamina D, se proprio serve, me la prendo per bocca. Piuttosto che soffrire il caldo, di questo caldo qua, per 3 mesi e mezzo. Chiara, ma in Italia l'aria condizionata non esiste, lo vada. Ma io sono in affitto e a casa da mia madre, che abita sullo stesso pianerottolo, ce l'ha l'aria condizionata. Il problema è che io sono in affitto, non ho l'aria condizionata e quindi muoio. Questo è il problema. E per mettere l'aria condizionata comunque bisogna spendere un po' di soldi e in questo momento non metto l'aria condizionata, questo è il discorso. Infatti ho detto, quest'estate soprattutto la mia cagnolina la lascio tanto da mia madre per riuscire almeno un po' a rinfrescarsi. Mio fratello ha deciso di portare sui gatti e quindi non posso lasciargliela. Io amo gli animali e certo non prendo un husky abitando in Africa. Che c'entra? Mica ho preso un bulldog francese abitando in Italia, però. Va bene, allora, noi siamo i numeri. Certo che se gioco un minuto e segno un gol, i numeri danno ragione a me. Ma cosa vuol dire? Ma scusami, è un giocatore che fa 10 gol in 40 partite è più decisivo di uno che fa 10 gol in 20 partite? Scusa, Domando, chiedo. No, perché mi sembra abbastanza banale questo ragionamento. Vabbè. È ovvio che dà ragione a me. Se lui gioca 10 partite, fa 5 gol, un altro ne gioca 20 e ne fa 5, è più decisivo chi ne gioca 10 ne fa 5. Mi sembra abbastanza banale come ragionamento. Vabbè, siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Sabato Sport. Ci vediamo come sempre la prossima settimana, sabato prossimo, dalle 15 alle 17. E come sempre, abbasso il caldo, ma fino alla fine. Forza Juventus.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Buongiorno, venerdì 19 giugno, ultima puntata della settimana che non possiamo non aprire facendo un applauso alla tripletta di Jonathan David di questa notte, perché prima ho sentito Claudio arrabbiarsi con molti di voi che dicevano era solo il Qatar, la squadra del cavolo, in 9 contro 11 è facile segnare. Vero, io non ho visto tutta la partita, ovviamente ho visto gli highlights poi questa mattina, ma anche soltanto guardando gli highlights, ma ha fatto una partita pazzesca. Non giocava da prima punta perché erano in due in avanti, che è sempre il grosso dilemma, no? Di questi giocatori che arrivano a Torino, si aspettano forse di giocare in coppia, in compagnia, non essere abbandonati, tra virgolette, da soli in avanti, si ritrovano poi in questo stato e vanno in confusione. Quante volte ci siamo ritrovati a dire, ma perché non li mettono insieme David e Vlahovic? Ma perché David e Openda non giocano insieme? Quando poi questo è successo, perché è capitato che questo sia successo, ci siamo poi però dovuti ricredere, fare retromarcia guardando bene gli specchietti per, nella speranza di non centrare nessuno, perché in effetti il risultato non è cambiato più di tanto. Quindi particolare, chiedo a Giorgio dalla regia se mi abbassa leggermente la base, perché ok, va un pochettino meglio adesso, grazie. Dicevamo, l'ironia è esplosa, come era esplosa, vi ricordate, dopo la Juventus Cremonese del 12 gennaio, dove Jonathan David segna e sembra, insomma, in questo modo, non dico un po' chiedere scusa ai tifosi, però insomma era un periodo di estrema rabbia. No, quella era un periodo in cui i tifosi erano già decisamente stufi di quello che si leggeva, ed era spuntata poi, ricordo molto bene perché l'avevamo letta insieme a Ezio quella mattina, che ricordate bene, no? Mi sarebbe piaciuto sentire Ezio, guarda, stamattina, mannaggia, lui lo chiama It, perché no, l'innominabile, non sa come chiamarlo, no? Però insomma... È stata una stagione molto particolare quella di David alla Juventus. È stato così, vi ricordate, Johnny è quasi magia, lo chiamavano, anche Camillo ogni tanto faceva sentire un pezzettino di quel meraviglioso cartone animato degli anni 90. Però insomma, si è chiesta ad alta voce una reazione da parte sua, perché le cose non andavano, perché i rigori venivano sbagliati, perché i gol facilissimi sotto porta venivano male interpretati, e poi è arrivato appunto questa partita che sembrava un po' segnare la rinascita del giocatore. Non è andata poi effettivamente così, se ci stiamo a pensare, perché non è cambiato molto, mi viene da dire, no? La lettera di scusi ufficiali ve la

0: leggo, l'ho trovata. Stavo cercando di perdere tempo perché continuavano ad aprirsi pagine sbagliate. Gentile David, con la presente desidero porgerle le mie sincere scuse per le valutazioni espresse in passato nei suoi confronti. Ammetto, senza alcuna giustificazione, di averla giudicata in modo affrettato e superficiale, arrivando a considerare le sue prestazioni non all'altezza delle aspettative. I fatti recenti, tuttavia, dimostrano in maniera inequivocabile quanto tale giudizio fosse errato. Le sue prestazioni attuali parlano da sole. Il livello raggiunto, la continuità e l'impatto sul campo testimoniano una crescita evidente e un valore che non avevo saputo riconoscere. Con questa lettera intendo quindi fare pubblica ammenda del mio errore, riconoscendole i meriti che le spettano e rinnovando il mio rispetto per il lavoro svolto e per il percorso che sta dimostrando di meritare. Le auguro di continuare su questa strada con la consapevolezza che anche i più scettici, come il sottoscritto, hanno dovuto ricredersi. Con stima, e poi lo spazio per la firma. Una goliardica presa, tra virgolette, di posizione, no? Da parte del pubblico bianconero in quel momento, goliardia che poi è rimasta tale perché poi non si è andati oltre. Tutto questo per dire non che adesso bisogna santificare David. Tra l'altro ho sentito che è il secondo bianconero ad aver segnato nella storia una tripletta mondiale, una cosa del genere. Anche questo è un merito, anche questo è un dato soprattutto da ricordare. Questo però non vuol dire che ora tutto sia diverso, che ora tutto sia nuovamente bellissimo e che gli unicorni abbiano ripreso a volare. No, non cancella un'annata disastrosa quella di Jonathan David alla Juventus, questa tripletta. Però mi fa venire qualche dubbio, qualche domanda mi viene da pormelo, ma semplicemente anche soltanto una cosa. La grinta che io gli ho visto mettere in campo anche solo nei 6 minuti di highlights. Lasciamo stare anche il bruttissimo infortunio di Coné del Sassuolo, anzi, speriamo che non sia completamente compromessa la sua stagione prossima. Guarda, mio figlio si era impallinato perché voleva capire cosa fosse successo. Abbiamo guardato e riguardato non so quante volte il momento di quell'infortunio ed è veramente da brividi con quest'osso che si spezza in maniera completamente innaturale e che non si capisce neanche come, perché veramente gli ha tirato una martellata, ma è un piede, quindi vabbè, al di là di questo piccolo trauma, che sicuramente piccolo, insomma, di questo trauma che sicuramente poi ci racconterà, speriamo, niente di esageratamente grave e irreversibile, soprattutto, però, insomma, l'abnegazione che io gli ho visto mettere in campo ieri in questa partita è stata così illuminante, in negativo però, perché mi sono chiesta, ma porcaccia la miseriaccia, come dice il nostro Ninori, com'è possibile che io abbia soltanto assistito a delle partite meno che mediocri da parte sua nel corso del campionato? Com'è possibile che non sperassi, no, che si sia addirittura accelerato e pregato che Vlahovic tornasse il prima possibile? Tanto c'era bisogno di qualcuno che che in campo qualcosa di più facesse vedere. Come è possibile che ci si sia da una parte un giocatore eletto come il migliore della storia del Canada, il miglior attaccante, detto che per carità il Canada magari non ha questa storia millenaria in quanto ha giocatori pazzeschi, però come è possibile? Ieri il primo gol, sì, il primo gol fatto a David è bellissimo, è di una precisione anche a livello proprio di coordinazione. Io non gli ho mai visto fare un movimento del genere nelle partite della Juventus. Prima di segnare quel gol, prova a segnarne altri anche, tra l'altro. È E sempre dalla distanza, sempre con dei tiri potenti. I primi appunto se li fa parare perché sono esageratamente verso il portiere. Però insomma, questa io vorrei veramente che qualcuno riuscisse a spiegarmi qual è la differenza tra il giocare nel proprio club, dove tra l'altro comunque ti alleni pochissimo, 2 o 3 volte l'anno, rispetto ad una stagione intera passata ad allenarti ogni santissimo giorno, magari anche per più di una volta al giorno, rispetto appunto alla nazionale. Com'è possibile? Poi mi ritrovo anche qui sempre a dirvi: non è adesso che questa cosa rende David il migliore e che lo fa balzare in alto nella classifica di gradimento, oltre che dei tifosi della Juventus, anche di Luciano Spalletti, che da David è rimasto estremamente deluso. Non aveva nessuna intenzione lui di creare un'esagerata staffetta o competizione tra lui e Vlahovic, ma poi si è trovato obbligatoriamente, no, a doverlo fare. Tanto era irrecuperabile il caso Penda, quanto per David invece in qualche modo si è sempre cercati, no, di così trascinare un pochettino sull'onda di un entusiasmo esterno un giocatore che sembrava completamente appannato. Enrico Turcato, aiutami tu, buongiorno.
1: Ciao Giulia, buongiorno a tutti.
0: Io so
1: Tu
0: che tu
1: già
0: fai nottataccia per vedere le partite del
1: l'ho vista
0: Mondiale.
1: Canada-Qatar interamente, tra l'altro.
0: Ecco, io ho visto gli highlights che sono lunghissimi, gli highlights del
1: Sì.
0: Mondiale, mai visto degli highlights così lunghi proposti ovunque, meraviglioso. Ma mi spieghi com'è possibile vedere un David così in nazionale, che poi la prima partita l'ha steccata pure lui, per carità. Però
1: Sì,
0: comunque,
1: direi
0: ieri.
1: che l'avversario
0: Era diverso, va bene, però comunque la bellezza balistica anche del primo gol in particolare è innegabile,
1: no,
0: che
1: ma anche
0: sia
1: la cattiveria del
0: la
1: secondo. Il secondo è un gol da
0: cattiveria, va
1: sì.
0: a cercarseli
1: Sicuramente,
0: gol.
1: David con la nazionale canadese sente più fiducia, anche perché, come hai detto tu, la prima partita l'ha sbagliata, ma comunque è stato riproposto ancora titolare, tra l'altro in coppia con un altro attaccante. Questa è una notazione tattica che
0: Cambia quello?
1: mi sento di condividere tanto, cioè David, ma questo ne sono sempre stato convinto, non è una prima punta di un tridente, è un giocatore che ha bisogno di un altro giocatore accanto per rendere, perché è un giocatore che sa riempire bene gli spazi, è capace in area di rigore, ce lo dimostra la sua carriera, non è che in un anno di Juve è andato storto e ha disimparato a giocare a pallone, insomma è sempre stato un giocatore valido in area, tecnicamente non è un giocatore troppo dotato, perché tecnicamente secondo me ha dei limiti, lo si vede quando controlla la palla, quando deve giocarla, però non è nemmeno il David che abbiamo visto quest'anno, cioè secondo me è una via di mezzo, ecco, quest'anno abbiamo visto una seconda parte di stagione con un David totalmente perso, ha perso fiducia, Spalletti, come hai detto tu, aveva iniziato dandogli fiducia, ma poi fondamentalmente ha smesso di dargli fiducia
0: Si è
1: perché appena ha
0: ricreduto anche
1: recuperato,
0: lui.
1: sì. Il discorso, sai, tutti gli juventini stamattina si interrogano, ma David è da vendere, va sfruttato il mondiale come vetrina per poi venderlo bene, bisogna tenerlo e dargli un'altra chance, cioè, questo è l'enigma che si pongono tutti gli juventini. Io penso che la risposta alla fine la debba dare Spalletti, perché poi è lui che trainerà David, se lui è convinto che David possa tornare un attaccante di prima fascia e tornare a essere un giocatore decisivo e puntarci ancora, secondo me deve rimanere la Juve. Se Spalletti, tra virgolette, l'ha già bocciato e per lui è irrecuperabile, secondo me non ha nemmeno senso insistere e
0: Parlarne,
1: tenere lì un
0: certo.
1: giocatore che poi, esatto, senza fiducia abbiamo capito che non rende. Quindi, secondo me, in questo caso veramente la decisione spetta a Spalletti, che deve anche prendersi una responsabilità, perché comunque è vero che David in nazionale ha sempre fatto molto bene, ha sempre reso bene anche nelle amichevoli premondiali, anche insomma, quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene in nazionale, aveva fatto benissimo a Lille, quindi se effettivamente Spalletti non pensa che nell'ambiente Juve possa esserci spazio per David, per me la Juventus deve monetizzare e tra l'altro fondamentalmente questo mondiale può dare un po' di smalto a un giocatore che in questa stagione aveva avuto diversi passaggi a vuoto.
0: diversi, cioè, è un eufemismo dire diversi, sei
1: tanti.
0: stato estremamente gentile,
1: Sì,
0: anzi,
1: detto che se mi chiedi un parere tecnico a me, ti dico sempre che David perlomeno qualcosa ha mostrato, mentre Openda non ha mostrato niente. E tra i
0: Beh,
1: due uno dei
0: grazie.
1: uno, ma uno dei due è
0: Mi stai
1: arrivato a parametro
0: paragonando
1: zero.
0: l'aceto di mela all'aceto
1: Sì,
0: balsamico, cioè
1: però a
0: siamo
1: livello
0: lì,
1: di costi uno dei due è
0: l'aceto è.
1: arrivato a zero e ti costa,
0: Eh
1: ok,
0: sì.
1: ha un ingaggio abbastanza alto, eh? E l'altro invece è stato pagato più di 40 milioni, comunque con un ingaggio non basso. Quindi secondo me tra le due l'operazione proprio totalmente cannata è quella di Openda e non quella di David.
0: Ma su questo penso che siamo tutti assolutamente d'accordo. Tra l'altro, David, ieri con questa tripletta diventa il miglior marcatore di tutti i tempi del Canada, il primo giocatore a raggiungere il traguardo dei 40 gol, perché la
1: Sì,
0: sua
1: tra l'altro,
0: tripletta lo porta a 42.
1: altro dato bello,
0: Sì.
1: Giulia, è che è il secondo juventino a fare una tripletta mondiale dopo Paolo
0: Bravo.
1: Rossi nell'82, quindi
0: Ecco, io l'ho
1: un dato.
0: detto prima senza sapere quale fosse il primo perché avevo solo sentito questa. Tu
1: Sì,
0: sei il
1: sì.
0: re dei dati, quindi meglio di te non
1: Sì,
0: può veramente saperlo nessun
1: l'altro, e
0: altro.
1: prima di lui, pensa che l'ultimo juventino aver fatto una marcatura multipla ai mondiali, quindi già quando aveva fatto doppietta David, era stato Zidane nel 98, quindi insomma mi ha
0: Cioè,
1: fatto
0: ma vi
1: abbastanza.
0: rendete conto?
1: Sì,
0: Fa ridere,
1: fa ridere, fa
0: vi
1: ridere.
0: rendete conto che fa quasi cioè ridere, no, non ridiamo di queste cose, però fa sorridere che i dati siano quasi completamente dalla sua parte, ma la realtà poi invece lo allontani clamorosamente, anche perché c'è un reparto praticamente che è completamente da rifare,
1: Assolutamente, ed è
0: quello
1: questa la
0: degli
1: decisione che va
0: attaccanti.
1: presa, perché Vlahovic abbiamo capito, adesso non so se con Carnevali cambierà qualcosa, ma in questo momento
0: Boh.
1: Vlahovic è molto lontano dalla Juventus. E Openda abbiamo capito che verrà mandato sicuramente in prestito da qualche parte, perché monetizzare il cartellino in questo momento è impossibile, secondo me verrà mandato in prestito da qualche parte. E ti resta David, e quindi vuol dire che se tu vendi David devi prendere almeno altri due attaccanti. Diventa anche tosta dal punto di vista economico assicurarsi due attaccanti di prima fascia, che poi ti servono per fare tutte le competizioni, ti servono due attaccanti. Quindi anche questa sarà
0: Sì.
1: una valutazione da fare sicuramente.
0: I nomi che girano, tra l'altro, sono poi alla fine sempre gli stessi, ma si sono momentaneamente raffreddati. Questa mattina ci si sofferma tantissimo sui giornali, in particolare su Colomouani. Ancora, secondo me, ho anche pensato che praticamente se riprendi quei giornali di un anno fa e cambi un po' i nomi, soltanto inverti le virgole, puoi riscrivere gli stessi articoli, puoi usare gli stessi articoli che venivano già più o meno proposto, no, un anno fa no, perché c'era ancora il mondiale per club, però insomma, se vai avanti, no, nell'estate, secondo me qualcuno può essere tranquillamente riproposto. Credi che con Carnevali possa cambiare qualcosa? Nel senso, ci hanno venduto la favola che il problema fosse Comolli, anche anzi, che il problema nell'affare Colomouani sia stato Comolli, che fa anche rima. Quindi adesso con Carnevali potrebbe andare meglio?
1: No, mi aspetto. Beh, innanzitutto Carnevali è un uomo anche di conti, no? Viene preso come amministratore delegato, è un uomo che dovrà tenere unita la Juventus. Io credo che abbia l'esperienza ideale per fare bene anche alla Juventus. Carnevali è un uomo d'ordine, è un uomo che conosce il calcio italiano, conosce bene il calcio perché gli anni a Sassuolo, insomma, gli hanno anche fatto costruire rapporti importanti. È un dirigente molto considerato, quindi sicuramente è una cosa positiva per la Juventus avergli dato fiducia. Ora però sta a lui, perché ovviamente lui non è un dirigente che fa mercato in prima persona, quindi deve affidarsi alle persone giuste. Cioè, c'è Ottolini, vedremo se
0: Sì.
1: arriverà anche Tognozzi con Ottolini, però saranno loro di fatto a far mercato. Sicuramente Carnevali è un uomo che, secondo me, a differenza di Comolli, si prende meno rischi e bada più alla concretezza, e forse è quello che ha bisogno la Juventus in questo momento.
0: Concretezza, solidità, serenità, ma
1: Sì,
0: ci sono tante cose che
1: è un uomo che sa star vicino alla
0: può
1: squadra, è
0: dare.
1: un uomo presente, che parla sempre, che c'è, insomma, secondo me è una figura di riferimento di cui la Juventus necessitava, quindi sono onestamente, sono fiducioso sul tipo di lavoro che fa Carnevali a Juve. È normale che, ripeto, poi lui non è un uomo mercato in primis, quindi si deve affidare alle persone giuste.
0: È quello che mette la parola fine in positivo o in negativo alle trattative, quello che mette forse l'ultima firma, no?
1: Esatto,
0: In poche parole.
1: esatto,
0: È un bel potere, insomma, è una cosa che ti fa sentire forte questa cosa. Stasera gioca Ildiz invece.
1: esatto. Sì, è l'ultima spiaggia della Turchia dopo che ha fallito l'esordio con l'Australia. Vedremo, Yildiz non è arrivato al top in questo momento, l'abbiamo visto, gli ultimi tre mesi di stagione di Yildiz sono stati tormentati dal punto di vista fisico. Secondo me era anche molto stanco e spremuto dopo aver tirato, tra virgolette, la carretta, no, per tanti mesi, c'è sempre stato. Comunque lui ha 21 anni, è un giocatore giovane, non aveva mai giocato una stagione da oltre 50 partite, quindi secondo me ha anche risentito dei tanti impegni. Non è arrivato al top al mondiale, ma l'altra volta io ho visto Turchia Australia, quando è entrato lui si è accesa la luce nella Turchia, come spesso accade anche nella Juve, perché è un giocatore di livello superiore. Stasera gioca, ripeto, non è al top della forma, però la Turchia ha disperato bisogno di trovare tre punti se vuole rimanere dentro il mondiale. E io penso che Yildiz alla fine la sua prestazione la farà sempre, perché è un giocatore che, ripeto, secondo me è sempre sopra la media. Quindi penso che la Turchia abbia buone chance di poter vincere stasera e Yildiz di fare bella figura.
0: Il pensiero poi del tifoso bianconero è: ma sapete, a noi che ce frega della Turchia e che va davanti nel mondiale, il vedere Yildiz in non proprio in splendida forma, diciamo, ti porta anche a pensare: speriamo finisca il prima possibile, così che possa andare in vacanza, possa riposarsi, possa riprendersi e cominciare magari in maniera positiva la prossima stagione, perché direi che è fondamentale la sua, sì, la sua presenza.
1: Lasciami dire una cosa però riguardo questo: il tifoso giorgino deve anche considerare che Yildiz attraverso queste partite, attraverso i mondiali, attraverso le grandi
0: porta soldi alla Juve.
1: Ma no, un giocatore acquisisce anche, no, status, personalità, sicurezza, convinzione. Sì. Cioè, in un percorso di crescita di un giocatore giovane, per me invece giocare grandi partite, giocare un mondiale è determinante. Cioè, se lui con la Turchia dovesse fare un po' di strada, io poi non penso che la Turchia farà tutta questa strada, però magari un ottavo di finale, un quarto di finale, per lui sono tutte esperienze che poi lo portano, lo aiutano sicuramente nel proseguo della carriera,
0: lo aiuteranno anche certo.
1: Sì, lo aiuteranno anche nelle future partite con la Juve. Quindi io, sai, sono sempre a favore se un giocatore della Juve va avanti nel mondiale, va avanti nella competizione. Per me è una cosa positiva, perché appunto acquisisce esperienza, sicurezza, anche insomma capacità di preparare un certo tipo di partite con un certo tipo di pressione. Quindi, no, io spero che la Turchia vada avanti e che Yildiz possa fare bene anche a livello internazionale.
0: E tra l'altro, correggimi se sbaglio, no? Ogni giorno, diciamo, ogni partita che viene giocata da un giocatore di un club al mondiale, il club guadagna qualcosa, giusto?
1: Assolutamente, assolutamente, sì, c'è un indennizzo per la quantità di giorni e di partite che gioca un giocatore a livello internazionale, una regola che hanno messo un po' di anni fa per tutelare questo, come la tutela degli infortuni. Infortuni stanotte ne abbiamo visto uno di un giocatore forte che era anche in orbita Juventus, tra l'altro, perché era un giocatore molto apprezzato da Carnevali e molto apprezzato anche dalla Juve. E purtroppo stava giocando un grande mondiale, perché ha giocato bene sia la prima partita che ieri, stava giocando molto bene. Purtroppo è stato sfortunato, adesso si dovrà fermare diversi mesi, vista la frattura. E, insomma, in bocca al lupo a Kone, che era veramente un bel prospetto, un giocatore giovane e interessante.
0: Lo raccontavo prima che mio figlio era impazzito a guardare quell'infortunio, perché non capiva come fosse possibile, perché i replay non ci sono stati, giustamente, evitare, no, di strumentalizzare un po' quanto accaduto, ma insomma le foto poi anche apparse sui social vari hanno a meno che non fossero state appunto ritoccate con l'intelligenza artificiale, sono veramente da brividi. Quindi al di là di tutto,
1: a me
0: non
1: è impressionato, perché la telecamera è andata sulla sua espressione dopo il contratto.
0: Lui era scioccato, non urlava neanche, era proprio senza parole, perché non oso pensare il dolore, ma non continuo a non capire come sia stato possibile, cioè neanche una martellata riesce
1: assurdo, gli è rimasto qualcosa... sotto la gamba, peccato.
0: No, che disastro, guarda, una roba veramente brutta. Chiudiamo sul discorso portiere ancora, vai. Però vai, scatenati, perché poi io mi sveglio, no, la mattina, mi aggiorno, c'ho tutta la mia rassegna, eccetera, e mi trovo una bellissima notizia legata, ovviamente, a parte Daffara, che è il vicino al Parma, però ci sta che vada a fare un po' di esperienza, un meraviglioso messaggio, no, di Gianluca Di Marzio, l'Aston Villa ha comunicato alla Juventus le condizioni per l'uscita del Dibu Martinez. 10 milioni più bonus non semplici. A causa delle condizioni elevate, l'argentino si sta allontanando. Ma che cosa stiamo facendo, quindi?
1: C'è indecisione. Ho letto Meret o Milinkovic, no, uno dei due in uscita dal Napoli, ho letto Di Vicario. La Juventus non è convinta.
0: Andiamo a prendere gli scarti del Napoli per il primo portiere?
1: No,
0: ma siamo seri?
1: Me, a parte che comunque secondo me Meret è un ottimo portiere, però a parte
0: anche
1: questo,
0: Milinkovic Savic è un ottimo portiere, per carità.
1: La sensazione, sai qual è? Che Comolli avesse impostato la trattativa con Alisson, no? Per prendere Alisson dal Liverpool, la Juventus era quasi sicura di riuscire a prenderlo. Quando si era raffreddata quella pista, poi di fatto Comolli è stato per altri motivi allontanato, eccetera, la Juventus si è trovata a ripartire da zero. Si è trovata a ripartire da zero col portiere, che è una priorità assoluta, assoluta per la Juve in questa sessione di mercato. E Martinez, è vero che è un giocatore un po' in là con gli anni e un po' acciaccato, però è un giocatore di personalità. Sai, secondo me il portiere della Juventus deve avere personalità, deve riuscire a trasmettere sicurezza, cosa che Di Gregorio non riusciva a fare in nessun modo. E quindi onestamente, quando ho letto il nome di Hugo Martinez, io ero abbastanza, non so come dirti, positivo, è una sensazione positiva, perché secondo me è un tipo di giocatore che fa bene allo spogliatoio attuale della Juve, dove manca la personalità, manca quel tipo anche di capacità di vincere le partite. Martinez si sta allontanando perché i costi sono alti, perché la Juventus evidentemente deve investire anche in altre zone del campo e non voleva magari spendere troppo per il portiere. E quindi secondo me è alto mare in questo momento, proprio alto mare riguardo la porta, perché non hanno ancora individuato qual è l'obiettivo principale. E sai, più passano le settimane, più passano i giorni, più diventa anche complicato, perché praticamente tu il portiere doveva essere la base da cui partivi per costruire poi anche il resto del mercato. Vediamo se Carnevali darà una scossa in questo senso. Sai, Vicario è un nome bello, è un portiere forte, che arriva da una stagione con Attivarsi, però è un portiere che ha dimostrato la sua qualità, però siccome costa tanto. Potrebbe essere più un'occasione, uno dei due tra Meret e Milinkovic, semplicemente perché entrambi vogliono giocare titolare e al Napoli hanno capito che uno gioca e l'altro no. Quindi potrebbe essere quello un tipo di occasione, sempre se poi sapendo benissimo com'è facile trattare con De Laurentiis quando si tratta di comprare giocatori dal Napoli. Quindi
0: posso suggerire di risparmiare, sì, i soldi che ho sentito vorrebbero essere investiti per Elmas e magari usarli per il Dibu Martinez. Così è? Così?
1: Sì, sì, così. No. Quello è un profilo che, ripeto, a me piace proprio per la personalità che ha. È un giocatore che all'Aston Villa ha fatto benissimo, un giocatore che con l'Argentina ha fatto benissimo, un giocatore maturo, consapevole, che non sente la pressione, perché ha dimostrato di non sentire nessuna pressione, e poi è un giocatore che guida il reparto oltre ad essere portiere. Quindi quello è un nome che secondo me la Juventus dovrebbe veramente puntare come prioritario. Vedremo se succederà.
0: Grazie Rico! Buon
1: ciao,
0: lavoro,
1: Giulia,
0: buon weekend,
1: tutti.
0: Buon tutto, ciao, buone partite, ciao, del mondiale, soprattutto,
1: certo,
0: che non se ne perde una.
1: Stati Uniti, attenzione, perché secondo me sono la sorpresa, la squadra che andrà più avanti tra quelle di media fascia, diciamo.
0: E noi ci abbiamo McKennie, quindi ce lo guardiamo molto volentieri, che ci abbiamo McKennie noi lì. Grazie Enrico.
1: Ciao Giulia, ciao.
0: Ciao a tutti. Grazie Enrico Turcato. So che a voi dei mondiali interessa molto poco, però quando ci sono in mezzo i giocatori della Juventus bisogna fare molta attenzione. Torniamo tra poco, ci sono un sacco di cose da leggere. Voi andate avanti, scrivete.
2: RBN Caffè.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Dramma a Senago nel Milanese, dove tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza, hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano 6 persone è precipitata nel canale Villoredi. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. All'arrivo dei soccorritori, 7 giovani sono stati recuperati dal veicolo, però non c'è stato nulla da fare. Nel corso delle operazioni operazioni di recupero dell'auto, i vigili del fuoco hanno individuato all'interno del mezzo anche gli altri due giovani deceduti.
5: Si aggrava la posizione del 29enne nigeriano arrestato nei giorni scorsi dopo aver aggredito due bambini all'interno del parco pubblico di Brescia. Il tribunale, su richiesta della procura, ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il 29enne avrebbe afferrato per il collo due bimbi presenti nel parco. Uno era riuscito a scappare, mentre il secondo, di 3 anni, era stato liberato da un passante di origini pakistane. In un primo momento il giudice aveva disposto gli arresti domiciliari. Nelle ultime ore, però, gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato la procura a chiedere un aggravamento della misura cautelare, richiesta accolta dal tribunale.
4: Dall'estero, la delegazione statunitense guidata dalla vicepresidente J.D. Vance, quella iraniana con a capo il presidente del Parlamento Ghalibaf e i mediatori di Pakistan e Qatar si trovano attualmente in Svizzera. Lo riferisce il ministero degli esteri elvetico, precisando che i colloqui tra le parti dovrebbero iniziare nel corso della mattinata. In Svizzera c'è anche il premier pakistano Sharif. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso, avverte Teheran. Intanto nel sud del Libano almeno 7 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise in nuovi raid israeliani.
5: Un attacco di drone in Crimea ha ucciso 4 persone e ne ha ferite 28, lo riferisce l'agenzia TASS, secondo cui i velivoli militari lanciati dall'Ucraina avrebbero colpito la penisola di Kerch occupata dalla Russia, facendo vittime tra i civili. Secondo il presidente ucraino Zelensky, invece, i droni sarebbero esplosi, danneggiando la logistica militare e l'industria petrolifera di Mosca. Intanto continuano anche gli attacchi da parte dell'esercito russo nella regione di Kharkiv. Le unità di Mosca avrebbero eliminato oltre 50 obiettivi militari.
4: La premier Meloni a sorpresa a Gemone in Friuli Venezia Giulia per una visita a sorpresa in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto. Un'edizione che ricorre in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Intanto la premier ha anche inviato un messaggio alle Fiamme Gialle nell'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Da parte mia e del governo, grazie per il delicato e prezioso lavoro che svolgete ogni giorno con la professionalità e le elevate capacità che vi contraddistinguono, ha scritto.
5: Lo sport in chiusura. Vorrei porgere le mie scuse a tutta la comunità della MotoGP per il gesto che ho compiuto. Il giorno dopo la qualifica, per aver spinto e colpito un marshal che non gli permetterà di correre il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno, Marco Bezzecchi chiede scusa sul suo profilo Instagram. Questi comportamenti non devono accadere e non hanno giustificazione, ha detto Bezzecchi.
4: E con questo è tutto. A più tardi.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Clau Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la segna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e c'è Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè.
0: Eccoci ragazzi, le 11:40, pronti per venire in chat adesso e leggere un po' qual è il vostro pensiero, perché questa mattina ovviamente non ho ascoltato tutte le 2 ore di Claudio Zuliani, però volevo capire un po', no, quale fosse il vostro il vostro pensiero in merito a questa alla partita di ieri giocata da David. Mi viene da dire che non è una partita che cambia il mondo attorno ad un giocatore, che soprattutto lo fa nel caso di valutare, Cioè, dovrebbe, non dico vincermelo il mondiale il Canada, per far sì che io ti dica, caspita, ma allora non abbiamo capito assolutamente nulla di questo giocatore. E invece abbiamo, così ci siamo rifatti un po' la bocca con questa tripletta che, come ci ha ricordato prima Enrico Turcato, non è soltanto questione dei tre gol segnati, ma la fame dimostrata da lui ieri giocando, la voglia, la determinazione, la ricerca del gol, la non paura nel farsi passare la palla, nell'avere la palla tra i piedi, perché spesso nei post partita abbiamo analizzato la prestazione di David proprio in questo modo: sembra abbia paura che quando la palla gli arriva tra i piedi, come se lui non sapesse cosa fare, e quindi sembrava come, appunto, poi alla fine scegliere la cosa più facile, che poi era anche la cosa che più ovviamente poi lo portava alla critica. Quindi ecco, è anche questo che ha creato secondo me discussione ieri, perché proprio la tranquillità con cui lo si è visto giocare, per carità, un gruppo che magari conosce molto bene, ma vuoi mettere una conoscenza magari anche di tot anni, legata però poi a tre occasioni l'anno nel vedersi, rispetto a qualcosa che si sviluppa quotidianamente. Cioè è particolare anche questo, no? Che non sia mai riuscito evidentemente a tranquillizzarsi in un ambiente come quello bianconero. Questo continua ad essere oggetto, secondo me, proprio di analisi. Bisognerebbe proprio veramente capire molto bene che cosa non ha funzionato a livello di spogliatoio, e qua continua ad esserci il discorso che facevamo anche ieri. Luigi da Roma ci dice: state facendo tutta questa pubblicità su David perché dobbiamo venderlo, spero, perché veramente uno più scarso di lui nella storia della Juve non c'è forse mai stato. Tra l'altro, guardando indietro proprio mi vengono i brividi, oggi che sono un mese che siamo dietro a Sorloth, 30 anni, che amarezza, ridatemi la mia Juve. È già un mese che parliamo di Sorloth, non mi sembra, sai, cioè abbiamo iniziato a parlare di lui un mese fa, il campionato non era manco finito ancora, quindi secondo me non è ancora un mese, hai sbagliato un po' di qualche settimana, forse anniversario. Ma cosa dite, è diventato adesso un fenomeno? Lui a casa, ma per favore, a casa lui è Vlahovic. Poi mi chiedono se tifo Inter, da cosa mai lo avresti dedotto? Potrei mai lavorare a Radio Bianconera tutti i giorni da 7 anni, tifassi Inter? Mi faccia il piacere, mi faccia. Poi mi chiedono se ci sono problemi con la TV, non so, chiedo in regia se per caso qualcuno può sapere qualcosa, perché si blocca. Prova a capire se magari è un problema di applicazione della tua TV, o se se poi continua la cosa, segnalacelo, perché magari poi noi facciamo riferimento. Antonio da Napoli: parliamoci chiaro, David non è una vera prima punta, specialmente come la interpreta Spalletti, è anche questo il grosso problema. Gabriele dalla provincia di Pescara: complimenti, grazie. Io penso che a Carnevali siano state date troppe responsabilità. Io spero di sbagliarmi, ma se l'anno prossimo saremo ancora messi così, cosa fanno? Tagliano anche Carnevali? Mi auguro di no. Mi auguro di no. Filippo da Castelmassa: ti do per sicuro che con era già della Juventus. O amici nel Sassuolo. Ecco. Filippo, ci dai questa bella notizia così? Ci fai sorridere così? Ascoltiamo un vocale, dai.
7: Ciao Giulia, una considerazione per... Sì. Sono nato a Roma, per la rosa della
0: non
7: Juve.
0: Non devi neanche presentarti, la passata
7: stagione.
0: Voce c'è.
7: Innanzitutto, tra il sesto e il terzo posto c'erano 3 punti, quindi è vero che abbiamo mancato le partite facili, all'ultimo era tutto nelle nostre mani, pure è vero che se andiamo a vedere la stagione, sarà una stagione molto sfortunata, sia nelle conclusioni in porta, che sono state tanti pali, tanti gol annullati, lì non so se è solo sfortuna. Però riguardo al contributo di David, io voglio dire che quando è rientrato in pianta stabile Vlahovic, nonostante Vlahovic abbia segnato, la Juventus ha perso punti preziosi, mentre quando Vlahović non c'era, c'era David, magari non segnava David, ma la squadra si esprimeva meglio, segnava magari Ken, segnavano altri, perché era più utile al gioco.
0: Bella constatazione la tua, che a questo punto spezza una lancia in favore di David, c'è poco da fare. Altro vocale, vai.
8: Brava Giulia, hai detto bene. Comunque David tecnicamente è forte, è una seconda punta, deve giocare con l'attaccante. Il problema è che Spalletti non lo può far giocare con due punte, hai due esterni, hai due punte, che fai? Che modulo adotti? Nelle altre squadre c'è chi sceglie anche addirittura di giocare senza centravanti, siamo pieni di idee. Ma io prima di privarmi di David ci penserei un attimino, se non riesco ad arrivare a due centravanti mi tengo David, e anche se riuscissi ad arrivare a due centravanti, avere anche un cambio di modo con David, perché no?
0: Vedete che un po' i pareri possono essere diversi. Sentiamo cosa ne pensate, la Grieco, buongiorno.
9: Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti, anche ai nostri ascoltatori.
0: Che effetto ti ha fatto questa tripletta sull'umore mattutino di David?
9: Beh, sicuramente per il suo umore ha fatto molto bene, bisogna prenderla un po' con le pinze, da quello che si è visto, insomma, avevano di fronte anche un po', come diciamo noi dalle nostre parti, un po' il dopolavoro ferroviario, ecco, del calcio, perché il Qatar era veramente... ha dimostrato estremamente pochissima roba, però comunque messo nel suo ambiente, comunque all'interno di un gruppo, lo dicevi pochi secondi fa, un po' nel suo giardino di casa, sicuramente si è visto un po' di tranquillità in più, di convinzione nei propri mezzi in più, però è veramente la classica rondine che per adesso non può fare primavera, e diciamo ci sono ancora altre partite, almeno un paio penso per il Canada, se non tre ma forse due, che è il fine sedicesimi sicuramente, per provare a vedere se magari con un test lievemente superiore il giocatore può comunque dimostrare qualcosa in più, mal che vada, come si diceva, al massimo acquisisce un po' più di valore economico qualora lo si voglia vendere, ecco, mettiamola così, quindi comunque
0: vediamola così, dai,
9: può far bene, ecco, in generale alla Juventus e al giocatore in entrambe le situazioni.
0: Ma infatti prima dell'inizio dei mondiali c'era questa incognita. Tifiamo il giocatore nella sua squadra, giocatore della Juventus, nella sua selezione, in particolare perché speriamo che torni a Torino rivitalizzato, o perché speriamo che in America si faccia vedere al mondo e arrivino delle grandi offerte?
9: Beh, questo è il grande dilemma sicuramente del tifoso, però io mi auspico che dal punto di vista tecnico sia l'allenatore che il nuovo DS Carnevali abbiano comunque in realtà un piano, quindi abbiano già una valutazione complessiva del giocatore al di là di quello che può fare in questo mese, perché comunque il giocatore quello è, e poi può, magari uno può avere un exploit pazzesco oppure un mese di buio, però il giocatore è valido, quindi se tu lo reputi valido è giusto che gli si diano chance anche per il prossimo anno, il primo anno di ambientamento. D'altronde lui ha giocato in Francia 5 anni e in Belgio 2 o 3, quindi comunque l'Italia è l'Italia, anche se disastrata quanto vogliamo, però è un campionato lievemente differente. Però se questo ha fatto 100 gol in queste due squadre, forse di più 110, da qualche parte un po' ce l'avrà il piglio del centravanti. Bisogna capire se lo valutano degno di poter vestire nuovamente la maglia della Juve, a prescindere da quello che farà nei mondiali, che è comunque sempre un mese a parte.
0: Io darei una possibilità alla Juventus più a lui che a Comeiners, ad esempio.
9: Beh, penso sia indubbio, l'involuzione di Comeiners è sotto gli occhi di tutti, e soprattutto non è dell'ultimo anno, cioè è una cosa che ci si porta dietro da un po'. E sono cambiati tre tecnici nel frattempo, nessuno è riuscito a capirci qualcosa, evidentemente è uno di quei classici giocatori della galassia gasperiniana, e fuori da quella rimane appunto.
0: Ma perché la Roma non lo vuole? Ma perché la Roma non lo vuole? Ma prendetelo.
9: Bisogna capire appunto se anche Gasperini dice, vabbè, io l'ho già allenato a suo tempo, adesso vado su altri prospetti, altri profili. È un peccato, perché da quello che si era visto a Bergamo comunque l'acquisto è stato giusto, anche pagato bene, però per quello che si era visto a Bergamo era un grande acquisto, considerando Thiago Motta un figlio di Gasperini,
0: sì, un figlioccio di Gasperini,
9: esatto,
0: sì. Anche non alla potevi mai immaginare Bologna,
9: esatto, il match era tutto giusto, quindi almeno da questo punto di vista è stata scelta comunque condivisibile, poi il campo parla per tutti e lì poi le cose sono andate diversamente.
0: Ma infatti tante volte ci troviamo poi a dire a fine stagione, analizzando l'annata di un calciatore, i presupposti erano tutt'altri, cioè nel senso, certo, l'abbiamo detto per Commeners, forse leggermente meno per Openda, che era un po' più enigmatico come giocatore, ce lo avevano anche già descritto come abbastanza umorale, nel senso va molto come lui va avanti poi nel corso della stagione un po' come seguendo il fil rouge della squadra, cioè se la squadra va benissimo anche lui tira, certo, tira verso quel lato del fiume, diciamo, altrimenti è capace di perdersi, e abbiamo visto infatti cosa è successo. Anche David, l'hai detto tu, comunque sì che arrivava dal campionato francese, ma ti è stato proposto come uno dei migliori marcatori esistenti praticamente nella Ligue 1,
9: no,
0: e
9: certo,
0: anche il miglior marcatore proprio della sua nazionale.
9: Ed erano un paio di calciomercati estivi in
0: che
9: cui
0: si parlava di lui,
9: comunque,
0: certo,
9: esatto, a prescindere dalla Juventus, ma in generale le migliori squadre europee. Comunque era un nome che girava sempre, perché è comunque giovane, adesso ne ha 26, ma comunque all'epoca dei fatti magari 22, 23, 24, capisci che era un ottimo prospetto da seguire. Quindi poi appunto il campo è così, può magari far guadagnare valore, stima, fiducia ai giocatori che magari impensabili, e invece farne perdere al converso, a quelli che invece arrivavano con le fanfare, con gli squilli di tromba. I vecchi dirigenti di una volta andavano a vedere anche tanto l'aspetto psicologico dei giocatori, quelli lì, proprio i dirigenti che andavano sul campo a seguire i giocatori, a capire se avessero mai avuto problemi di adattamento, esatto, il carattere per reggere la pressione.
0: Una nuova storia come questa.
9: Esatto, perché la Juventus comunque, a prescindere dai risultati, è comunque la Juventus, lo stadium è lo stadium, quindi comunque un conto è giocare a Lille, un conto è giocare alla Juve, quindi almeno quest'anno ha pagato, poi vediamo, ha pagato lo scotto ovviamente, non ha pagato la scelta, e quindi bisognerebbe capire le strategie, perché se si parla di Colomoni, se magari rinnova Vlahovic, ovviamente poi i posti sono quelli, non è che puoi prenderti 4 centravanti e poi farne giocare mezzo, quindi è proprio il mese in cui vanno fatte le valutazioni più corrette, ma bisogna fare molta attenzione, insomma, considerare tutti i fattori.
0: Tanta carne sul fuoco, insomma, per Giovanni Carnevali. Un ascoltatore ci scrive: visto che David ha fatto tripletta, possiamo aumentare, però ragazzi, deve ancora, cioè, capiremo adesso poi come andrà avanti, cioè la prima partita l'ha steccata totalmente, non dimentichiamocelo, però ha fatto tripletta, possiamo aumentare il prezzo circa fino a 40 milioni magari? Poi si vende Cambiaso a 35, Miretti a 20, Turam a 35, Caballa a 10, prestito per Arthur, Openda e Azic, Nico Gonzalez all'Atletico, e invece Douglas Luiz lo proverei. Sei d'accordo con questa lista della spesa?
9: Un po' complicata da seguire perché ha tirato dentro tanti nomi.
0: Tutti, Douglas Luiz, mezza
9: non
0: squadra.
9: Lo so, perché comunque allora sicuramente è un patrimonio da valutare in qualche modo, da rivalutare, sul campo ha tanto deluso, perché comunque è stato provato più volte, magari
0: voleva tornare in Premier, è tornato e non mi sembra che sia andata meglio.
9: Esatto, quindi è un altro di quegli abbagli che comunque alla fine, però io non mi incaponirei troppo in realtà su Vidulit, cioè cercherei di allenarlo in qualche modo, no, allenarlo nel senso di venderlo, ecco. Cambiato anche sono già 2 anni che è in crisi nera dal punto di vista tecnico, e sì, probabilmente dovrebbe cambiare anche lui ambiente in generale, perché anche lì stiamo sempre parlando di 3 allenatori che ci hanno provato, e lo stesso Spalletti, se non riesce a rivitalizzarlo, evidentemente è giusto che cambi aria, e già 30 sono forse ancora troppi, cioè rispetto alle valutazioni folli a cui è arrivato un anno e mezzo fa quando doveva andare al City, mi pare, sono adesso giustamente le cifre sono ridimensionate, però non credo sia un prospetto ancora su cui insistere molto. Lo dico con rammarico perché invece ha fatto vedere delle cose molto buone.
0: Senti, era il 17 aprile quando Manuel Locatelli firmava il rinnovo di contratto, lui che da bambino sognava, no, di vestire la maglia bianconera, e ora si ritrovava, oltre che a essere ancora juventino per altri anni, a doverla così rappresentare come capitano. Ecco, lui è anche un altro giocatore estremamente divisivo. C'è chi ha ricordato come nel corso della stagione sia stato uno dei più utilizzati e uno dei migliori in campo anche sempre, che poi ad un certo punto verso il finale si è spento come un po' tutto il resto del gruppo, esatto. Purtroppo. È giusto però secondo te non metterlo quindi in discussione, o è semplicemente questione di ma non c'è nessuno che lo chiede?
9: Allora, sì, è divisivo Locatelli perché giustamente dal punto di vista tecnico non ruba l'occhio, cioè il tifoso della Juventus ha visto dei giocatori in mezzo al campo, ma in tutti i reparti, di un certo livello, quindi immaginare che il capitano della Juve sia rappresentato da un giocatore che possiamo dirlo è nella media dei giocatori, cioè non è un fulmine di guerra e tutto, però all'interno di un gruppo con un allenatore che magari vada a determinati equilibri sia in campo e sia fuori, è un giocatore invece utile, mettiamola così. Secondo me è giusto che possa rimanere, uno perché il capitano è tutto, ma non è necessariamente da titolare, cioè bisogna comunque intervenire sul reparto. Poi non lo vedo un giocatore dannoso per il gruppo Juve, certamente andando ad agire sul mercato potrebbe essere un comprimario molto molto utile in determinate partite, comunque un equilibratore, è un sono quei giocatori che piacciono tanto agli allenatori proprio perché comunque danno un senso ad un gruppo, però ovviamente tecnicamente è appunto di livello medio, quindi è normale che il tifoso non possa pensare che il giocatore più rappresentativo della Juve sia un giocatore mediocre o medio, ecco, quindi da questo punto di vista li capisco, però non punterei il dito su di lui, ecco, sull'andamento discutibile della Juve degli ultimi anni.
0: Poi c'è un nostro ascoltatore che abita a Castelmasta, che dice: è un mese che sapeva che la Juventus era praticamente pronta quasi ad annunciare Koné, ma non poteva dirlo. E ieri capita questo, cioè, incredibile.
9: Io l'ho visto e sto proprio un vero peccato, perché ha fatto un campionato bellissimo quest'anno col Sassuolo, era in super rampa di lancio, e possono essere veramente quelle cose che ti cambiano a questo punto in negativo una carriera. Cioè, io spero per lui che rientri coi tempi corretti, perché uno dice il più presto possibile, poi magari senza forzare, però che ritorni a quei livelli là, perché sono comunque infortuni pericolosi, difficili anche psicologicamente da smaltire, soprattutto in una competizione come questa, col Mondiale in casa, comunque c'è, è veramente un sogno che si spezza, un doppio sogno, sia la carriera in ascesa, il passaggio a una grande squadra, magari appunto come le voci appunto
0: alla
9: Juventus, sì. Più il Mondiale comunque a casa tua, di una nazione che non è avvezza tanto a partecipare ai mondiali, quindi psicologicamente sarà molto dura per lui, è un vero peccato.
0: Assolutamente. Grazie Attila.
9: Grazie Giulia, volevo solo, sicuramente l'avrei fatto anche tu, mandare comunque un pensiero, un abbraccio alla famiglia di Igor Protti.
0: L'avrei fatto in chiusura, esatto. Adesso, guarda, mi tenevo proprio... No, ma figurati, vai, mi tenevo gli ultimi secondi proprio per questo, vai.
9: Non volevo bruciarti questo. Perché
0: tanto non è uno scoop, esatto. Quindi...
9: No, assolutamente. Un paio di settimane fa c'erano queste immagini struggenti e bellissime di lui che, sorretto dall'altro figlio, accompagnava la figlia ad andare, quindi diciamo che comunque ha coronato un ultimo sogno e insomma un abbraccio a tutti i familiari, è un ricordo per
0: grazie.
9: Lui.
0: Grazie, Attila, grazie per aver ricordato anche tu, lo avrei fatto anch'io in chiusura, e ovviamente un abbraccio alla famiglia, era da tempo che purtroppo ci si aspettava soltanto che arrivasse purtroppo quel momento, è arrivato in questa mattina, e appunto è stato bello il ricordo che ha fatto Attila con lui, che appunto ha stretto i denti il più possibile per poter vivere questo questo momento da papà. Quindi con mezza lacrimuccia che inizia a cadere, ovviamente condoglianze alla famiglia di Igor Protti, anche da parte, penso, di tutta Radio Bianconera, ma in questo caso da parte di RBN Caffè. Noi ci risentiamo giovedì, ragazzi. Poi fino a luglio non se ne parla più di ferie, state tranquilli, però ci risentiamo giovedì, buon weekend e mi raccomando fate i bravi, eh? Ciao!
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: La cronaca: viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bambina di 4 anni di Triggiano nel Barese, morta nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un 37enne residente a Mola di Bari. Per la bambina sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati.
10: E nella mattinata di oggi un 15enne è morto in un altro incidente stradale avvenuto dopo le 2 a nord di Siracusa. Secondo la prima ricostruzione sembra sia avvenuto un impatto frontale tra 2 motocicli. Il 15enne è trasferito in ospedale, poi deceduto per le gravi lesioni riportate. Un altro giovane di 18 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione. In corso di accertamento le condizioni di un terzo giovane, anche lui rimasto ferito. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente avvenuto in prossimità di una rotatoria.
11: Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, che secondo quanto reso noto dai legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ha tentato di togliersi la vita, è stata trasferita dalla terapia intensiva dell'ospedale di Vevano, dove era ricoverata da mercoledì per un overdose di tranquillanti, al reparto di psichiatria. Non è in pericolo di vita ed è in condizioni stabili.
10: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. In un lungo messaggio sul suo profilo Instagram la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari e Livorno, che da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita iniziata sotto 3-0 da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi al cimitero di Cecina.
11: Dall'estero, raid israeliani nella notte nel sud del Libano, almeno 16 morti secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa nazionale libanese. Le forze di difesa israeliane hanno affermato di aver continuato ad attaccare terroristi in risposta a ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi in uno scontro, riferisce l'IDF, e il ministro Ben-Gvir invoca una dura rappresaglia e dichiara che tutto il Libano deve bruciare.
10: Calcio iniziato, il secondo turno della fase gironi dei mondiali 2026. Il Messico vola ai sedicesimi con l'1-0 la Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha volto 4-1 la Bosnia. Finisce 1-1 invece tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Intanto la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026.
11: Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
12: Venerdì 19 giugno, cose di calcio XL. Questo è il sommario doppio di oggi. In studio Antonio Paolino, Paolo Rossi, per una puntata dove gli ospiti siete voi. Esame Juve, trovare un attaccante. Colomani la spunta su Vlahovic. Accordo vicino con l'UEFA, 10 milioni di multa e rosa limitata per la prossima Europa League. 30 giocatori in lista, compresi Douglas Luiz e Arthur, 6 esuberi e altrettanti da sostituire. 3 gol fanno tornare il sorriso a David, ma non basta. E poi Malagò, eleggibile, arriva l'ok dell'anticorruzione. Buona giornata e ben ritrovati a tutti voi. Un saluto anche alla nostra regia di Roma. che splendidamente gestirà la regia appunto di questa puntata, ultima della settimana, non ultima perché poi ricomincia subito la prossima, e in studio ritroveremo anche Paolo Rossi.
13: Buongiorno.
12: Di solito, Paolo, la gente si prende il venerdì e lunedì per fare ferie, per fare il ponte lungo.
13: Tu vuoi lavorare io lavoro il venerdì e lunedì, ma perché... In realtà io ho il concetto di ponte, ogni tanto lo vedo in televisione, ogni tanto se vengo a prendere un aperitivo verso il Po, esatto, però esatto. Il concetto di ponte...
12: Salutiamo gli amici che lavorano.
13: Per chi lavora nel calcio, il weekend, poi adesso a maggior ragione, dove comunque seguendo un po' i mondiali ce l'hai in per tutte le ore.
12: Per fortuna che li segui tu i mondiali, per fortuna che io ho le mie spie, che poi mi scrivono, no in questo caso forse no, Elvida. Che ora ha segnato di notte?
13: No, da mezzanotte in poi.
12: Da mezzanotte in poi.
13: Il Canada col Qatar.
12: Allora,
13: a mezzanotte 40 aveva già segnato due reti.
12: Sai anche gli orari?
13: Perché
12: io ero ancora ai Murazzi. Perché ero con degli amici.
13: Io sono tornato a casa e ho detto, guardiamo un attimo cosa fa il Canada.
12: Io ti aspettavo. Mi hai detto, io lì vado a trovare le notizie. Sai quante ne ho trovate ieri sera di mercato?
13: Il vero giornalista batte il marciapiede. Ricordatelo. E quindi.
12: Un buon aperitivo.
13: Tu vai e il marciapiede del Murazzo è da sempre fonte di ispirazione.
12: Assolutamente, è diventata un'altra cosa rispetto a quando lo frequentavi tu con i tuoi amici ultras. Li salutiamo tutti perché qualcuno l'ho incontrato, qualcuno ha cambiato bandiera, qualcuno alza un po' la voce, il gomito, però qualcuno ti dà anche qualche notizia. Abbiamo un amico in comune, non quello di cui parlavamo prima, pronto ad accasarsi con un

0: Vorrei uscire un attimo dalla tripletta di David,
1: Ma
0: perché io non me la sento di dirlo il nuovo, definirlo il nuovo Paolo Rossi. Sono
1: no,
0: sincero,
1: no, no.
0: sono sincero.
1: Però vedi, allora,
0: Lo sviluppiamo subito
1: no,
0: questo tema?
1: no, se vuoi, quando
0: Vai,
1: vuoi, quando
0: vai,
1: vuoi.
0: vai,
1: No,
0: vai,
1: nel
0: vai.
1: senso che, allora, io prescindo dalla tripletta, perché poi la tripletta arriva dopo una prima partita dove invece aveva sbagliato i gol alla David, cioè quei tiri troppo morbidi, di piatto, poco convinti a cercare di piazzare il pallone invece che segnare. Ieri ha fatto tre gol anche di opportunismo, no? Nel
0: Li ho
1: senso
0: visti,
1: che li hai
0: onestamente, li ho visti
1: visti.
0: negli
1: Noi
0: highlights.
1: sappiamo tutti che Davide è anche il giocatore che da noi, al di là del merito di troppe prestazioni negative, ha dato un'impressione ulteriormente e profondamente negativa quando ha sbagliato dei gol facilissimi. Non so se tu eri a Villarreal, quello fu quello più
0: Le ho viste
1: clamoroso.
0: tutte.
1: Ecco, fu quello più clamoroso, no? Cioè, davanti a 20 centimetri riuscì a sbagliare un tocco facilissimo. Poi, però, in quella partita, magari lui nel secondo tempo si inventa quell'azione personale e va a prendere la traversa, no? Allora, io faccio questo ragionamento, che ripeto, prescindere dai tre gol, che però mi aiutano per sviluppare
0: Sì.
1: una riflessione. David. Noi abbiamo comunque un problema di rosa, cioè non è che possiamo pensare che tutti quelli che non hanno funzionato l'anno scorso li mandiamo via, perché altrimenti
0: Sono
1: dobbiamo.
0: 30, li ho contati dal primo
1: Ecco,
0: all'ultimo.
1: abbiamo un
0: Tornano
1: problema di
0: quelli che
1: rosa perché
0: ritornano, i
1: sono
0: prestiti.
1: troppi,
0: 30.
1: molti non hanno funzionato, qualcuno lo dovremmo tenere.
0: Li ho definiti i bocciati, li ho definiti
1: Sì.
0: ieri i, come si chiama?
1: I
0: Le
1: rimandati.
0: grane,
1: Le grane, ecco.
0: no? Le grane,
1: Che stanno anche nei bocciati, insomma, ci possiamo
0: esatto.
1: dire. Allora,
0: È peggio, la
1: io
0: grana è
1: faccio
0: peggio che il
1: questa
0: bocciato.
1: riflessione, ma ripeto, i tre gol contano relativamente, se non per dire una cosa,
0: Sì.
1: che David è sempre stato un buonissimo giocatore. Cioè, David l'anno scorso ha fatto un'annata negativa, ma ricorderete tutti come in un periodo della stagione, diciamo di inizio del girone di ritorno, lui infila un po' di belle partite. Tanto che persino molti del pubblico giustamente dicono: abbiamo trovato il vero David. Poi purtroppo ricrolla perché questo è stato il limite enorme della sua
0: Non è
1: stagione.
0: mai tornato ad essere il vero David. Io
1: No,
0: l'anno
1: non è
0: prima ho
1: mai tornato.
0: cominciato a seguirlo da quando lo vidi in
1: Sì,
0: Francia in Champions League.
1: però la gara con Sassuolo, la gara con Benfica, la gara
0: C'era
1: con
0: un qualcosa
1: Napoli.
0: che intrigava ed
1: E
0: intriga nel
1: Spalletti ad un certo
0: giocatore.
1: punto, anche in
0: Vero,
1: virtù del fatto che mancava
0: vero, vero.
1: Vlahovic, gli ha dato grande spazio e questo spazio lui aveva saputo occuparlo e dandoci un'impressione di un giocatore poco cattivo in area di rigore, ma lo dicevano tutti, con lui si gioca meglio, nel senso che fa un lavoro di sponda utile, eccetera, eccetera. Ora, questa tripletta che cosa ci dice? Uno, che appunto i numeri di David sono sempre stati buoni. E bisogna considerarli. Due, che David deve giocare per esprimersi al meglio con un'altra punta. Perché noi abbiamo considerato un David come se fosse un centravanti di un 4-2-3-1 o 3-4-2-1, come volete, ma comunque sempre troppo da solo. E tre, che questo è un ragazzo che comunque, secondo me, il gioco di calcio lo conosce e Spalletti questo lo sa. Poi, se Spalletti ritiene, perché io sono di questa idea quest'anno, se Spalletti ritiene che Davide sia irrecuperabile per la Juve e la società ritiene che anche grazie al mondiale la Juve possa fare una plusvalenza considerevole su Davide sostituendolo, lo faccia. Non sto a discutere, cioè noi non dobbiamo più avere dei profili di rischio.
0: Quest'anno
1: Di
0: dobbiamo uscire un po'
1: rischio,
0: da degli
1: ecco.
0: equivoci, cioè,
1: Però,
0: onestamente.
1: non è che andando a prendere i nuovi sei così certo. Ecco il punto. Quindi io credo che se questo mondiale servirà a riposizionare David anche in termini di fiducia, perché io sentivo Fabio Bazzani, commentatore ex centravanti, commentatore di DAZN, che alla prima partita dice: ma ragazzi, non è che può cancellare 11 mesi di buio improvvisamente. Bene, ieri una partita facile, una partita messa in discesa dalle espulsioni, eccetera, eccetera. Poi abbiamo visto un giocatore, l'ho visto anche trascinare il pubblico, perché in Canada lui è il big capitano, il giocatore
0: Sì.
1: simbolo. Quindi vedremo che mondiale farà.
0: Io
1: vedremo.
0: Temevo di affrontarlo come Italia, esatto, ai mondiali.
1: Magari, invece poi non.
0: Temevo, però, ho detto, temevi, mi manca solo però, che...

0: abbiamo
1: rinasce
0: visto,
1: contro di noi.
0: Abbiamo visto ieri a Bosnia perdere con la Svizzera, no? 4-1.
1: Esatto.
0: La Svizzera noi ci ha bastonato all'europeo, quindi
1: il Canada ci avrebbe
0: per
1: bastonato
0: il sillogismo la Svizzera è molto più forte dell'Italia, ma questo non ci
1: e la
0: deve stupire
1: tripletta
0: ormai.
1: David l'avrebbe segnata contro di
0: Ecco, può
1: noi.
0: darsi, non lo so. Però resta il fatto che io ho qualche riflessione su qualche giocatore che non ha reso, ma che deve restare da noi per avere una rosa adeguata. Poi, se mi si dice, no, guarda, la prossima Juve sarà fatta con Vlahovic, con Kolomoani, con Sorloth. Può anche andare bene che Sorloth, che è un ottimo giocatore, però abbia l'impatto sicuro nel calcio italiano, non diciamocelo, perché
1: L'hai vista la partita di Soloto? Perché io
0: no,
1: poi ragiono
0: esatto,
1: con
0: e
1: la pancia del
0: no, ma
1: tifoso.
0: no, perché poi c'è, e ripeto, c'è le difese del calcio italiano, in cui big degli ultimi anni, big, perché Dobby che era un big, perché David Openda erano dei big. Perché Fulkrug era un ottimo giocatore, perché Santiago Jiménez del Milan era un big in Olanda. Quindi tutti, una serie di giocatori importanti arrivano in Italia e con le difese che ci sono in
1: Steccano.
0: Italia steccano, o con il gioco delle loro squadre. Perché poi, ad esempio, Dovikas fa bene, per dire al Como.
1: Guarda com'è strano il calcio e il commento. Tutta questa tua riflessione sintetizzata, Paolo e Paolino, la coppia più simpatica di Radio
0: Meno
1: Bianconera.
0: male.
1: E meno
0: Anche
1: male.
0: solo se avessimo fatto ridere va bene, perché è già
1: Esatto.
0: qualcosa.
1: È già un messaggio, è già un messaggio che
0: Suscitare
1: passa.
0: sensazioni è
1: Grazie,
0: importante.
1: grazie. Ne approfitto
0: Sì.
1: perché mi prendo gli insulti, ci prendiamo gli insulti, i commenti. Noi facciamo dei ragionamenti e vi teniamo informati, proviamo a tenervi informati quando ci sono notizie o aprendo il dibattito anche con le nostre e le vostre riflessioni. Visto che oggi diventate voi protagonisti, 340-5425-324 è il solito numero, passate parola, ognuno di voi porti un ascoltatore in più, ce n'è bisogno, come la Juventus. Lo stadio è già pieno, però serve sempre il riciclo, ne servono di più per ascoltarci, per commentare, soprattutto in questi momenti. Io ripeto sempre, e questo ci contraddistingue, non solo noi due che ci conosciamo ormai da una vita, ma come spirito, il rispetto della nostra squadra del cuore. Poi la si può pensare bianco, la si può pensare nero, come sempre, ma con rispetto, perché qui ci sono tante cose da fare. L'importante, come diceva Paolo anche qualche giorno fa, noi proviamo a mettere le mani avanti, no? Affinché non si cada poi nell'errore di dire: ah, l'avessimo tenuto o dovevamo mandarlo via, aveva segnato. Parliamo dell'attaccante. Carnevali, ah, come Giuntoli, ah, non avesse preso Koopmeiners. Cioè, dopo è sempre
0: Io
1: troppo
0: penso,
1: facile,
0: no, ma esatto,
1: no?
0: io penso serenamente, no? Che ci sono sempre delle ragioni. Cioè, adesso io faccio, sai che faccio sempre l'esempio della scuola, no? Se tuo figlio a un certo momento doveva fare l'università. E magari tuo figlio va, in che materia va bene in tutto perché è un secchione,
1: Mamma mia, promosso.
0: cioè, no, ma lascia
1: Dove andavi a
0: perdere,
1: scuola anche tu? Mamma
0: esatto.
1: mia.
0: Io arrivavo a questo periodo che ero un po' come dire, nella
1: E
0: suspense,
1: poi finisce la
0: però.
1: scuola, lo invitano le sue amiche che hanno la casa in
0: Beato
1: Liguria,
0: lui, beato
1: capito?
0: lui. Allora,
1: Ma andavamo in
0: però
1: Murazzi già
0: lui, per
1: all'epoca.
0: dire, va
1: Vabbè.
0: benissimo in italiano, va benissimo in matematica, facciamo un esempio. Quindi sono due caratteristiche
1: Greco,
0: molto,
1: come andavi
0: molto
1: tu?
0: diverse.
1: Greco, come
0: Io, ma
1: andavi?
0: io. Non farmi fare dei racconti che
1: Ho
0: assomigliano
1: rovinato
0: a
1: una
0: degli incubi.
1: carriera, gli ho rovinato
0: Assomigliano a degli incubi.
1: l'immagine, gli ho rovinato
0: Cosa voglio
1: l'immagine.
0: dire? Voglio dire che uno deve valutare i pro e i contro di ogni scelta. Non c'è mai una sicurezza, a meno che stiamo parlando di fuoriclasse totali, cosa che la Juve non ha. Quindi, nella casella David, e faccio l'esempio
1: Sì,
0: suo,
1: perché poi arrivo al tema anch'io,
0: ci sono dei pro e ci sono dei contro.
1: Esatto.
0: Bisogna valutarli nella casella Vlahovic, ci sono dei pro, ci sono dei contro.
1: Ne
0: Poi
1: vale
0: c'è
1: la pena
0: il
1: tenerlo?
0: campo che decide. Questo è il punto. E allora, quindi questo non vuol dire mettere mani avanti. Io contesto l'idea fortemente
1: Sì.
0: che l'anno scorso, come 2 anni fa, come 3 anni fa, Comolli o Giuntoli o chi è stato prima, avesse sbagliato a priori la scelta di alcuni uomini. Io posso contestare, ed è un po' più difficile
1: Gli uomini
0: capirlo
1: di
0: prima,
1: società?
0: no, gli uomini
1: Ah,
0: del
1: del
0: mercato.
1: mercato, ok.
0: Perché tu, quando vai a prendere buoni, non hai preso dei bidoni o dei giocatori che non si conoscevano. Hai preso dei buoni giocatori che avevano un percorso ottimo, un curriculum rilevante e che in Italia non sono andati bene. Ma questo lo scopri dopo. Questo è il punto. Diverso è dire, guardate che i grandi direttori sportivi sono quelli che trovano i giocatori quando ancora non li conosce nessuno. E quello è un altro film. Però è giunto, ad esempio, quando trovò Kvara, guardate Kvara oggi che cosa è diventato, ha fatto una mossa per il Napoli straordinaria. E quindi questo è il punto. L'altro punto è dire, no, guardate, la Juve deve fare un'operazione per cui, abbassando il monte ingaggi, riuscendo a spendere di meno, va a prendere i giocatori che gli rendano di più e costano di meno. Questo è un ulteriore passo, è un ulteriore è un'ulteriore, come dire, definizione di progetto. Questo sì, però, che noi negli ultimi anni abbiamo preso dei bidoni, quando con Miners, Lucas Lewis, Nico Gonzalez, David, Opendao, Zegrova, per fare due esempi, così abbiamo si è aggiunto di Checo Mollì, non è vero, perché erano i giocatori che avevano delle buone prospettive e che non sono andati come dovevano.
1: Ormai mastichiamo e sentiamo e parliamo di calcio da tanto tempo. Io mi sto convincendo, intanto ci rivolgiamo anche noi, rivedo certo. Adesso, l'ho letto stamattina anche sui nostri siti, il dolore che ha colpito la famiglia Protti, un giocatore che mi aveva affascinato in quel periodo lì, tra l'altro la provincia cosa ci regala a volte, no? E poi vediamo anche le malattie che cosa invece ci tolgono, quindi un grosso abbraccio non retorico alla famiglia, che immagino anche solo minimamente la sofferenza che sta provando. E visto comparire adesso il suo nome, quindi mi ha riportato coi piedi per terra alle cose che poi contano nella vita e nelle famiglie. Paolo, penso di essere arrivato a una risposta, perché tu non hai fatto lo spot a favore o contro un giocatore, non stiamo dicendo. Mi viene difficile.
0: Se vuoi, io ti dico, io David lo terrei, ma questo è il mio
1: ci
0: parere.
1: Ci arriviamo, sai che avevo pensato proprio una puntata sull'attaccante. Sì. Ho fatto una lista, no? Poi dobbiamo decidere. Cambiare troppo in società, cambiare troppo nella squadra, uomini, dirigenti, ci metti dei giocatori che vengono strapagati, che però sono degli uomini, ci cambi gli allenatori. La Juve è cambiato tutto, sì. Ogni anno.
0: Certo.
1: Ogni anno. Che cosa sarebbe, e arrivo poi così al nome dell'attaccante, Perché secondo me, David in questo momento, non per i gol, mi fa piacere che segni, no?
0: Sì.
1: Perché almeno riapre gli occhi e non e fa togliere le mani dal naso. E potrebbe ancora convincere, no? Perché ha le sue potenzialità, ma forse bisognerebbe cambiare poco quest'anno poi nella squadra, cioè aggiungere tre cose, toglierne tre e slegarsi dai pesi morti, cioè quelle che sono le grane non consideriamo le cessioni, no? E mettiamoci dei giovani, italiani, stranieri, decidano loro. Però le scelte devono ricadere su un gruppo, che è quello dell'anno scorso, che è debole, che manca di personalità, e mi devi aggiungere solo tre nomi di personalità, cioè devi rinunciare a vendere magari Bremer, devi cercare non più di convincere Vlahovic perché non ce la fai, usciamo allo scoperto, perché quello ti sblocca anche, a mio avviso, anche il nome di David. A quel punto ti può bastare David con Sorloth? Io penso che Sorloth diventi poi l'attaccante da prendere, perché rientra nell'operazione Nico Gonzalez. La guardo così.
0: Sì, sì,
1: poi c'è l'ipotesi Nico Gonzalez, no, mi potrebbe interessare perché sto cercando anche un esterno, perché se non avessi si fanno tanti nomi. Fatta la domanda, arrivo alla lista che volevo presentarvi, così non interrompo poi Paolo e voi eventualmente, abbiamo ancora tempo in questo primo blocco e oggi la dedichiamo a voi, la puntata. I nomi che ho messo insieme sono questi. Allora, tu chi prenderesti e chi rappresenterebbe meglio, chi è più forte in base all'opportunità, il carattere, la personalità, sì, il costo, tutto quello che vuoi. Però ci vedo anche poi dei nei in alcune figure. In porta, diciamo che siamo tra Martinez e Vicario?
0: Ok? Sembrerebbe.
1: Tra Dragusin e Lukumi? Tra Zaniolo e Brian Diaz? Vedo stamattina Zaniolo, sì, mi inchino, sì, ai saggi del mercato. Ci vedo uno tra Colomani e David, che non vuol dire chi è più forte, ma cosa stai dicendo, ce l'avevamo, spendiamo. Cioè, qui bisogna fare delle scelte e qui vado a prendere già 6, 5, quelli che sono, manca ancora qualcosa, no?
0: Sì.
1: Ne vendo i pesi morti, le grane, e poi aggiungo dei giovani. Mi dici la tua? Perché vedi che siamo arrivati al nome di David?
0: Ti dico che sarebbe già una campagna acquisti rilevante. A prescindere,
1: Ho dimenticato qualcuno?
0: No, sì, hai dimenticato un centrocampista.
1: Sì, io avevo messo un Kessi barra, poi abbiamo.
0: Beh, è chiaro che se la Juve mi va a prendere un portiere, un Kessi, io aggiungo un terzino sinistro, uno Zaniolo, faccio un esempio, e una punta.
1: Olberare, sai che sono usciti tutti questi nomi qua.
0: Però, inquadriamoli noi. Io voglio essere molto esplicito su questa cosa. Se tu dovessi definire la qualità della Juve, io credo che noi la andiamo a individuare in particolare in Yıldız e con Seysao, cioè gli uomini che superano l'uomo. Noi dobbiamo riuscire ad avere altri centri di qualità. C'è poco da fare. Quindi io non. Però dobbiamo sapere che la Juve è strutturata per giocare con due mezze punte che stanno sui lati, perché né Yıldız né con Seysao poi sono dei trequartisti, possono farlo, eccetera, eccetera. E quindi dobbiamo, secondo me, in attacco, avere tre prime punte con caratteristiche molto diverse. Che vuol dire che quella che si integrerà meglio con il resto della squadra giocherà di più, ma non possiamo pensare, ricordiamocelo tutte le volte, noi il prossimo anno abbiamo l'Europa League, che è un livello inferiore rispetto alla Champions, ma dal punto di vista energetico è superiore perché giochi al giovedì. E quindi noi dobbiamo avere un parco riserve che utilizzeremo in gran parte per l'Europa League e almeno in tutta la prima fase, che sono 8 partite, ti devono garantire la qualificazione in maniera normale. Questo è uno dei temi da affrontare. Cioè la Juve non può pensare solo, purtroppo, perché io lo dico esplicitamente, Antonio, non so se sei d'accordo, per me Carnevali si è preso una patata bollente incredibile. Cioè, se tu fai l'analisi della Juve di oggi...
1: Non è fare il tifo contro questo.
0: Ma tutt'altro. E dirgli complimenti in bocca al lupo. Perché io, francamente...
1: Sante parole.
0: Cioè, io sono di quelli che dice... L'anno scorso pensava alla Tudor, date 3 giocatori nuovi, e questa è una squadra da scudetto, poi sono arrivati 4 giocatori e mi sembravano profili interessanti, e ho detto, infatti, se Inter e Napoli non ammazzano il campionato, la Juve ci può essere, e il precampionato mi aveva fatto vedere delle idee, mi avevo visto delle crescite. Poi, di quella crescita, ho visto che Kalulu si è confermato, e Cambiaso, per intenderci, no. Ho visto che David non è stato quello dell'inizio della stagione e ha attraversato un momento molto buio. Ho visto che Openda non è mai decollato, ho visto che Zegrova non ha mai fatto il titolare praticamente una volta, se non in una o due partite. Quindi tutte variabili che contano per ammazzare la squadra. Del resto, abbiamo passato il tempo a dire, ma guarda il Milan, come è cambiato grazie a Modric e Rabiot, e Milan poi è fallito come noi. Non basta quindi solo il nome, ci vogliono tante cose, però dai nomi importanti è partire e... Ripeto, in bocca al lupo a Carnevali, perché oggi chiunque si metta a fare ragionamenti veri, non campati in aria. Perché adesso già vedevo il titolo, Lewandowski ex obiettivo bianconero. Ma guardate che Lewandowski non è mai stato
1: l'obiettivo bianconero.
0: C'è poco da fare. Perché se
1: riprendete
0: poi...
1: le nostre puntate, ditemi è arrivato qualche
0: quindi,
1: volta il nome di Lewandowski
0: chi stiamo
1: nel
0: vedendo? Stiamo vedendo oggi il titolo di tutto il
1: sport,
0: Lukumi. E Lukumi è un difensore del Bologna, con tutto il rispetto. Lukumi vale Gatti? Dai, oggettivamente. Sì e no? Più o meno.
1: Sì.
0: Più o meno. Cioè, Lukumi...
1: A me fa venire in mente questo quesito. No?
0: Quindi...
1: Vega, Kelly. Abbiamo tenuto Kelly. Io ci vedevo più Vega che
0: anch'io,
1: Kelly.
0: Anch'io.
1: Onestamente.
0: Però poi Kelly ha reso. Kelly si è inserito e ha reso.
1: Esatto. Ha reso quanto ci aspettiamo? Io l'ho visto il più criticato, il più beccato da Spalletti a bordo campo nell'ultimo periodo, perché sbagliava la diagonale, appunto... non appoggiava, non andava avanti, marcava, lasciava lo spazio. Cioè, te lo fai andare bene.
0: Mi verrebbe da dire, appunto, Spalletti ha vinto la sua battaglia interna. Adesso bisogna ascoltare Spalletti. Ascoltarlo vuol dire, non chiaramente che se Spalletti mi chiede... Yamal si dice bravo, no
1: qui tocca un altro aspetto, ma per me è una porta sfondata, già aperta,
0: però a maggior ragione arrivando un uno come Carnevali, che ha una proiezione, lo vogliamo dire, più italiana che straniera, no? Ovviamente conosce meglio il mercato italiano, andiamo a capire se si può costruire una Juve che aumenti il suo valore e poi vedremo che cosa succederà. Ma ripeto, quest'anno mettersi a fare le pulci sull'operato di Carnevali, esatto, sarà un problematico, perché francamente eredita una
1: squadra. Io tra il direttore che vale quanto quello di prima e quello di prima ancora, no? Cioè sul piano emotivo, sì, non devo sponsorizzare nessuno, e l'allenatore, questa campagna vinta, portata avanti, aumenta le pressioni su Spalletti, su l'allenatore.
0: Certo.
1: Secondo me con la stessa squadra, senza toccargliela, no? Certo che serve l'attaccante, perché è andato via anche Vlahovic, ovviamente, no? Quindi senza dire 20 giocatori, 6 richieste. Con la stessa squadra tu dovresti prendere 2 punti in più e andare in Champions l'anno prossimo, almeno.
0: Sì.
1: Cioè, questo voglio dire, perché giochi da un anno in più, quindi non andrei ancora di nuovo a stravolgere il fatto di convivere insieme, no? aggiungendo quello che proponi, perché inizi tu, e che un uomo di calcio, che mastica calcio, ti potrebbe accontentare. Perché io vedo il rischio, Paolo, che Carnevali possa provarci. Non guarda il computer, no? Ha disdetto tutti gli abbonamenti costosissimi, mi dicono, gli aggiornamenti, i criceti.
0: Basta algoritmi, ok.
1: Basta algoritmi, perché mi costa troppo anche la gestione per i prossimi 5 anni di mantenimento dell'algoritmo. E io sai che se ti dovessi dire, non con cattiveria, non con prevenzione, non so se riuscirà ad accontentare veramente i desideri dell'allenatore. Però questa volta la patata bollente resta a Spalletti. Questa è la squadra. Io sono arrivato adesso. Di più non posso fare. Sono in difficoltà a comprare quello e quell'altro. Accontentati, ti direi, di Sorloth. Accontentati, come dice Paolo Rossi, perché ci ascolta Carnevali.
0: Di
1: tenere qualcuno. E vendi chi? Le grane? Prestiti?
0: Sì.
1: Open da plusvalenza che fai con Miretti, perché è facile farla, no?
0: Essendo a zero.
1: E intanto deve partire il sistema Carnevali. Silenzio, tappiamoci la bocca quando Bravo. Paolino, Radio Bianconera, come mai non avete comprato anche quest'anno qualcuno?
0: No, ma poi è solita questione. Alla fine dell'anno la domanda.
1: Alla fine dell'anno.
0: La campagna acquisti, la domanda quale sarà? Qual è l'obiettivo della Juve?
1: Bravo. E su quello dobbiamo essere. Bello prima, forse, non alla fine.
0: Perché il primo errore che ha fatto come lì è stato arrivare e dire che noi andavamo al mondiale per vincere.
1: Esatto.
0: Perché ci chiamiamo Juve, basta.
1: Colomani un milione per 3 partite.
0: Ecco,
1: me lo compravo.
0: Andiamo a dire, ragazzi, faremo una stagione per essere competitivi, perché questo è il quadro. Basta che il 2 settembre Spalletti non dica l'allenatore bravo è quello che si fa comprare i giocatori
1: vorrebbe,
0: che vuole,
1: ma fai,
0: perché se no, caro Spalletti, è bene, infatti, che prima o poi ti prendano per le orecchie, perché adesso c'è un uomo che comanda davvero
1: e che parla lo stesso linguaggio.
0: Esatto, punto.
1: E infatti arriva la domanda prima di noi, perché siamo stati lunghi e Giorgio in regia sta aspettando di andare a prendere il caffè,
0: certo,
1: ovviamente. Scusatemi, posso fare una domanda? Sì o no, Sì o no? Ma voglio una risposta sincera.
0: Sì.
1: Perché siamo simpatici,
0: noi,
1: ce lo dice anche
0: siamo
1: Andrea.
0: Sinceri sempre.
1: Simpatici sempre. E sinceri, anzi anche troppo a volte. Vi piace? Oppure, meglio chiedere, vi fidate di Spalletti?
0: No.
1: caffè, torniamo dopo.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung V+. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV+. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV+.
2: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva.
5: Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Cose di calcio XL, non solo cose di calcio, il lunedì e il venerdì, spesso e volentieri insieme. L'anno prossimo dobbiamo cambiare il giorno, Paolo, il giovedì. Il lunedì, non lo so, vediamo.
0: Beh, il venerdì
1: tanto
0: sarà...
1: Tanto tu il ponte
0: no, ma il venerdì sarà post partita di Europa League, tu girerai l'Europa minore.
1: Conoscerai
0: Pullman. Adesso questa, allora, tu hai fatto adesso la Champions League,
1: le aerei, grandi capitali hotel, europee.
0: Adesso Flixbus, notturni. Ti devi ridimensionare.
1: Dove sei
0: tu,
1: ancora, Antonio?
0: Esatto.
1: Partito due giorni
0: ancora,
1: fa.
0: Esatto.
1: Sono ancora a Bratislava.
0: Lo spirito vero. Quindi venerdì, no, sarò felicissimo di commentare invece che un pre-partita della Juve, un post-partita dell'Europa League. Perché certo. Io come immagino tutti i tifosi della Juve, questa Coppa vuole, non dico portarla a casa perché sappiamo benissimo che una finale, cioè provare a portarla a casa, questo sì,
1: assolutamente, ma di questo poi ne parliamo.
0: Per me deve essere l'obiettivo dell'anno, provare a portare a casa l'Europa League.
1: Anche perché ieri ce lo facevano notare, è il passaggio più semplice per arrivare in Champions.
0: Fai la Supercoppa Europea.
1: Fai la Supercoppa Europea
0: e vinci un trofeo.
1: Fai un'esperienza.
0: Ragazzi.
1: Un'esperienza, certo. Allora, io non sono d'accordo perché ne ho parlato un minuto. Ho fatto una domanda. Paolo dice no, io dico ni, ma ci metto le pressioni a Spalletti e vedo che poi quando tocchiamo il tema, tutti i giorni il direttore contro Spalletti. Vabbè, se vuoi capire questo, continua a capire questo. Ci aggiungo però che facendo le riflessioni e vedo che poi, sai, sentir dire da tutti, anche nelle interviste, io dibatto su questo aspetto, sono chiaro. La colpa è quello che non ha comprato. La colpa è comunque dei giocatori. E vedo sparire il nome dell'allenatore, mi inquieto, ma ci potrebbe essere Marcello Lippi al suo posto. Lo so benissimo che non ne avrei trovati altri, ma ci sono dei vizi di forma, no? È un traguardo non raggiunto. E allora c'è anche la responsabilità dell'allenatore. Poi, a te simpatico, simpaticissimo, non parliamo di simpatia o antipatia, parliamo solo che se avessimo ragionato così saremmo ancora Spalletti come lì. E invece uno è saltato. Se salta uno... c'è subito un altro tappo, un'altra bottiglia, eventualmente se non funzionassero le cose. Inopportuno sarebbe cambiare qualcosa adesso, ma perché è una società che non ha avuto quel tipo di coraggio, credetemi. Un Luciano Moggi di altri tempi avrebbe cacciato, certo, per lui era più semplice con altre squadre, allenatore Ancelotti e magari qualche suo collaboratore. Cioè, guardate la fotografia un po' allargata. Perché ci si tappa il naso dove si vuole, ce lo tappiamo tutti, felici di iniziare con Spalletti, ma basta alibi, non è avercela con Spalletti, perché altrimenti a novembre, avessimo iniziato così, saremo al punto, il prossimo novembre, al punto di quando ha iniziato a fare i capricci Thiago Motta, e l'allenatore, e il dirigente, e Giuntoli, e Bisticci sono andati a casa tutti e due. E quest'anno la fotografia è stata più o meno simile, con 60 milioni di ammanco, perché non siamo andati in Champions League, ma al di là di questo. Tanti vocali che adesso andiamo ad ascoltare. Io non mi fido di Spalletti, non sono io, Federico, da Vicenza. Ma il punto è che oramai abbiamo bisogno di credere in qualche punto fermo. Saggia risposta, sempre che di punto fermo si tratti. Poi... per prendere Lukumi mi tengo Gatti, che dopo Kalulu è il difensore più forte che abbiamo. Sì, Paolo, però vado diretto. Io ci parlo anche con Gatti, ci ho parlato. La fiducia di Spalletti non se la sente addosso.
0: Certo.
1: E sono io o è Gatti che ci dice, ci fa capire queste cose? Quindi ci sta che l'allenatore abbia delle sue preferenze, ma nella Juve dell'anno scorso e nella Juve di quest'anno un Gatti ci sta alla grande, se devo prendere Lukumi come mi stanno dicendo.
0: Uno degli elementi che a me fa dubitare di Spalletti, e lo dico così, è contemporaneamente uno degli elementi che più mi aveva impressionato del suo lavoro, e cioè il fatto che Spalletti ad un certo punto abbia pensato di scremare la rosa in un 11 titolare. 11, 12, 13, 14.
1: Che però a un certo punto avevamo apprezzato.
0: Che avevamo apprezzato, infatti l'ho detto. Ho detto per me scusa, quello era il modo giusto per dire, ok, su questi io punto e provo a ottenere quello che è l'obiettivo minimo della stagione, cioè il quarto posto. E questo naturalmente ha un prezzo che paghi. C'è il fatto che una serie di giocatori non li utilizzi più e si e deprezzano, si avviliscono, escono dal progetto. Ora,
1: c'è e però fanno sempre peggio.
0: E fanno sempre peggio. C'è una linea mediana però che secondo me va considerata. Cioè, se Gatti, e faccio il suo esempio, ti salva a Roma, non può sparire dal radar. Cioè, questo. Cioè, se Openda non gioca mai e le poche volte che gli dai dei minuti lo vedi che non è in condizione, che non capisce il gioco, che sbaglia dei palloni semplici, nessun problema, lo metti fuori. Ma se Gatti o qualche d'un altro ti salva Roma, prima di farlo fuori ci devi pensare bene.
1: Ci devi impegnare a trovare delle soluzioni.
0: Sì, ma soprattutto non è sbagliato cercare di coinvolgere più giocatori possibili. A meno che tu questi veramente li reputi negativissimi. Il problema è che però adesso quel tipo di politica ti si ritorce contro, perché la Juve non ha le risorse per fare un profondo restyling della rosa e qualcuno di questi te li dovrai tenere. Quindi magari farai degli scambi, tra virgolette, alla pari tra Juve e Bologna, Gatti andrà chissà dove, incasserai quella cifra X e vai a metterla su Lucumi. Devi essere molto bravo, ed è qui il lavoro che deve fare Carnevali, nel riuscire a fare in modo, possibilmente, che Gatti lo venda a più soldi di quanti ne servono per comprare Lucumi e che alla fine del prossimo anno Lucumi riuscirà ad avere un rendimento migliore di quello di Gatti, che non è stato un rendimento esaltante. Quindi è un'operazione di questo genere. Questo sarà il mercato della Juve. Questo sarà il mercato della Juve. Poi se c'è uno o due colpi, tanto di guadagnato, ma la Juve non sta ricapitalizzando.
1: Non vuole ricapitalizzare.
0: Cioè, quando noi facciamo i paragoni con i mercati del passato, no? E si dice, ah, ma i grandi dirigenti, eccetera, eccetera. Per essere chiari, quando nell'estate del 2011 Marotta e Prati ci fanno un mercato che è un capolavoro, a partire dal fatto che prendono Pirlo prima ancora dell'allenatore, quindi altro che seguire l'allenatore, noi prima abbiamo preso Pirlo, poi siamo andati a prendere Conte, questa era la Juve di Marotta e Prati, quella Juve lì spese 80 milioni perché ci fu una ricapitalizzazione dopo dei fallimenti. Qui non siamo in questo quadro. Quindi qui bisogna fare di necessità virtù, andare a tagliare dove si può e cercare di sostituire quei giocatori con giocatori che costano di meno, possibilmente che guadagnino anche di meno, ma che rendano di più. E poi da lì riparti. Io la vedo, ripeto, un'operazione molto, molto difficile. Aggiungo e chiudo. Sapete perché io non mi fido di Spalletti personalmente? Perché non mi fido degli allenatori che mi sembra che ragionino in maniera incoerente sul valore della squadra e coerente sulle loro responsabilità. Cioè, Spalletti ritiene, come ha detto...
1: Dicendo Paolo Rossi,
0: sì, lo sto dicendo
1: Paolo Rossi, lo dico perché sta scrivendo che abbiamo una campagna contro Spalletti, il direttore... Cioè, parliamo tutti i giorni di diversi aspetti, con diverse riflessioni.
0: Aggiungendo, ovviamente,
1: faccio
0: il tifo per Spalletti.
1: Cioè, facciamo il tifo per la Juventus di Spalletti.
0: Non voglio che la Juve però diventi la spallettese. E se la Juve ha un allenatore che l'anno scorso, a fine stagione, ci dice che abbiamo fatto una grande stagione, per me non è un allenatore da Juve. Per me, forza Spalletti. Facci vedere quello che sei, fammi cambiare idea, perché ripeto...
1: Ma qualcosa devi cambiare anche
0: io
1: tu.
0: Io ho cambiato idea sulla Juve, perché con lui ho finalmente visto delle belle partite. Mi sono divertito, mi è piaciuto, ho visto una Juve offensiva, eccetera, eccetera. Non basta se tutto questo non mi porta all'obiettivo minimo. Io come tifoso riparto con grandi ambizioni, con grandi speranze e sapendo che il percorso è difficilissimo... La pongo così, a oggi, e chiedo a te e chiedo qualcuno crede che la Juve prossimo anno lotterà per lo scudetto? Certo. A oggi che
1: ve lo ancora... dice il pentito Paolo Rossi.
0: Ma non è successo, esatto. Poi magari ma speriamo che
1: ma
0: che
1: deve lottare per scudetto, lo scudetto per illudere
0: poi c'è
1: qualcuno.
0: La seconda domanda, deve lottare per lo scudetto, ci dovranno dire che deve lottare per lo scudetto con la solita frase ma noi siamo la Juve, perché esatto. Se questa è la Juve non lotterà per lo scudetto, è evidente, a meno che una serie di giocatori che hanno performato meno o che hanno performato bene diventino dei top. Cioè, è chiaro che se il Diz mi fa 25 gol all'anno...
1: O se azzecchi per una volta i sei cambi e diventano bravissimi al primo
0: acquisti.
1: Anno. Esatto. Mi
0: però
1: sembra tutto complesso.
0: In questo contesto mi sembra molto difficile.
1: Visto che non parliamo solo di allenatore, abbiamo dedicato forse adesso 5 minuti, visto che parliamo dei soliti nomi di mercato in uscita, perché le operazioni poi sono anche quelle, siamo in onda, siamo live, non siamo a pettinare le bambole... I ragionamenti sono questi. Quindi, se siamo arrivati e nel sommario non c'era il tema Spalletti, è perché poi tutte queste modifiche, tutte che avverranno o non avverranno, non devono ricadere solo su Carnevali che è appena arrivato e non ha accontentato l'allenatore. Perché se non lo accontenterà, Spalletti ce lo deve dire il primo giorno che non l'ha accontentato. E come si potrà dire se l'ha accontentato? Perché l'anno scorso il problema erano i giornalisti, a cui date sempre le colpe. Qui non si tratta, come mi dice qualcuno, sì, ma gli ascoltatori hanno ragione. Ami o non ami Spalletti o ti piace aizzare e dividere ancora di più i tifosi? No, io amo la Juventus. Non amo né Carnevali né Spalletti. Paolo Rossi, che può pensarla diversamente e guarda caso parla e dice non mi fido, ma ci credo, devo crederci, anche perché ho lo stipendio, non posso darlo via, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi le riflessioni cercate di allargarle, perché nel frattempo la notizia di Radio Bianconera, sapete qual è? Che ci sono degli allenatori liberi in giro che stanno lavorando, perché la Juve non sta mai ferma, non sta ferma a guardare la panchina occupata, guarda anche oltre. Negli ultimi anni ha sbagliato guardando magari nel posto sbagliato, in alto, in basso, a destra e a sinistra. Se abbiamo non fatto la lotta con Mollì, se avevamo intuito che c'era un contrasto, una convivenza che ci ha portato a chiedere a Mollì direttamente se c'era stata la mediazione, la necessità di una mediazione, riconoscete almeno a questa radio, no? L'antipatia di dirvi le cose che non vi fa comodo sentire. Perché poi le tirerete fuori tutte a novembre, quando se saremo primi. Bravissimi, direttore, si ricorda cosa ha detto? Certo che mi ricorderò. Non farò il giro di parole come i quacquaraquà dei social, come i copia e incollisti. Non farò quella capovolta. Paolo diceva scudetto, io dicevo no. Abbiamo sorriso, come al bar... No, mi ha offerto il caffè ed è finita lì e andiamo avanti. Ma guarda caso, quando ci avevano detto, ma la società ci ha detto che vanno avanti insieme, Paolino, rilassati. Ma non è per una mia questione, no, nessuno mi ha scritto
0: quindi,
1: questa roba qui.
0: Come lì cosa ti aveva risposto alla tua domanda quando gli hai chiesto se c'era stata la necessità di mediazione? No,
1: perché avevo oltretutto esplicitato. Da una parte è mancato il traguardo sportivo, dall'altra è mancato l'incasso di 60 milioni.
0: E lui?
1: John ci ha detto che siamo uomini e dobbiamo trovare la soluzione interna.
0: E poi è andato a casa
1: perché due diventava complesso anche gestirla, no? Però dai ragione a chi ha usato di più i muscoli o meno. L'anno prossimo con questo direttore italiano, 12 anni almeno di grande calcio, all'ombra di tanti altri grandi uomini, secondo me si dovrà adeguare più Spalletti e magari i giornalisti anche loro faranno un passo indietro rispetto come lì Carnevali non capisce l'algoritmo, perché è stato un po' l'alibi anche per noi, detto molto chiaramente. Detto questo, significa che il lavoro è al pari di quello di quest'anno, impegnativo, in bocca al lupo a Spalletti. Ma che non è preparargli la
0: sai
1: trappola.
0: Cosa io imputo a Spalletti? Perché poi nel calcio, e lo sapete bene, perché Spalletti ha un eloquio, tu mi hai raccontato la miglior sintesi della comunicazione di Spalletti, me l'hai data tu quando mi hai detto che nelle conferenze stampa si sente prima battere
1: così,
0: battere, e poi a un certo punto si smette perché non si riesce a stare dietro
1: dopo due minuti.
0: Con Thiago Motta, lo sapete benissimo, le conferenze stampa duravano 7-8 minuti.
1: Cercavi l'aggettivo, Spalletti, e lo evidenziavi.
0: Con Spalletti arriviamo a 30, no? Quindi Spalletti
1: e fa più comodo alla Juve Spalletti,
0: che ti spiega, è uno che ti spiega. A volte per me non si capisce, a volte però leggendo tra le righe cogli certi temi anche di carattere tattico, eccetera, eccetera. Però Spalletti, io chiedo questo all'allenatore della Juve. L'allenatore della Juve, se non è soddisfatto della squadra che ha, e ne ha tutte le ragioni, è possibile, perché io allenatore posso dirlo.
1: Ce lo dica prima.
0: Deve dirlo in maniera esplicita. Cioè, a gennaio,
1: anche
0: se
1: quest'anno
0: non ti prendono la prima punta di cui tu hai bisogno e hai chiesto, torni in conferenza a febbraio e dici chiaramente, non un giro di parole dicendo l'allenatore bravo è quello che si fa comprare il giocatore, che è un modo per dire io non sono bravo perché non sono stato bravo a farmi comprare acquisti, ma tutti hanno capito che era un attacco. A quel punto devi dire tu, l'allenatore
1: sarà difficile.
0: Gestore, sarà difficile arrivare in questa situazione
1: senza
0: al quarto posto, perché ci manca una pedina importante. Però ci proveremo. Non che poi fai 3 vittorie e dici, ah, ma con questa squadra va benissimo, oh, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, è una questione.
1: Siete
0: di
1: voi che volete convincermi che questa non squadra non è forte.
0: Bravo, anzi, cioè, buttare sempre la palla sui giornalisti che. Appunto, siete voi che nessuno mi convincerà mai.
1: Ma nessuno mi convincerà mai.
0: Cioè, per intenderci, a 3 giornate alla fine va a fare una riflessione su Openda. Che io fossi stato Openda, lo appendevo al muro. Devo chiedere scusa a Openda,
1: non l'ha mai usato.
0: E la partita dopo, Openda non fa un minuto.
1: Neanche riscaldamento in campo.
0: Ma neanche riscaldamento in campo. Allora,
1: lasciamo il tema Spalletti.
0: No, questo che io imputo, cioè questo modo di procedere, per cui mi sembra, lo dico esplicitamente, che si senta lui la Juve e non c'è stato
1: perché
0: mai.
1: Ha visto il vuoto.
0: Noi
1: di potere.
0: Noi abbiamo avuto un allenatore che ad un certo punto si è sentito la Juve, non perché non ci fosse la Juve, ma perché lui si riteneva superiore alla Juve che c'era. E sono stati due. Uno è stato Antonio Conte al terzo anno, famoso discorso del ristorante, e che se n'è andato via a luglio. Uno, quando lui pensava, io qui dentro sono quello più capace di tutti. Però un po' qualcosa aveva dimostrato, perché 3 scudetti se ne era portate a casa. La società e Conte si sono divisi in maniera traumatica ed è andata bene così, come noi sappiamo. L'altro è stato Allegri, quando la società è morta, è scomparsa, l'anno delle plusvalenze, e c'era solo lui. Quindi non era Allegri che si sentiva superiore, e che poi non c'era più nessuno.
1: C'era il vuoto di potere.
0: C'era il vuoto totale. E Allegri lì ha fatto anche il dirigente. Salvo poi, arriva Giuntoli e non gli viene riconosciuto. E lo rimette a posto. Ecco, è così. Altrimenti,
1: vi stiamo raccontando qualcosa di strano, ecco, o è capitato? Potrebbe ricapitare.
0: Ognuno può dare il giudizio che vuole. Vedendo che Spalletti, approfittando del fatto che come lì non aveva impatto emotivo con tutto il resto della struttura, e approfittando di una grande personalità che lui ha, perché Spalletti ce l'ha. Oh, Spalletti ha avuto il coraggio di andarsene via dal Napoli che aveva vinto lo scudetto, di fare un passo indietro. Però vedendo anche che Spalletti,
1: come te lo spieghi quel passo indietro, avendolo conosciuto adesso, senza fare dietrologia?
0: Secondo me a volte quando vinci
1: è più facile andare via.
0: È meglio andarsene via, andarsene via. Se hai avuto dei problemi, guarda, perché poi a Napoli non è semplice,
1: non
0: sicuramente
1: è facile
0: stare,
1: né vincere né perdere,
0: Laurentiis, eccetera eccetera. Però come dire, noi dobbiamo dirci una cosa molto chiara, cioè dobbiamo essere grati a Spalletti che è venuto alla Juve in una situazione difficile, eccetera. Ma Spalletti deve essere più grato alla Juve, perché Spalletti è uscito dalla nazionale con le ossa rotte. Non è che è ripartito con altre squadre. Quindi adesso abbiamo
1: tutto
0: per fare bene, perché si parte dall'inizio.
1: E non ci sono più scuse.
0: Perché non ci sono più scuse, perché c'è un nuovo dirigente molto capace con il quale è bene andare d'accordo. È bene dirselo prima. Se non sei d'accordo, vai a bussare. Non hai il campero, vai a bussare a Carnevali. Litighi, discuti, pretendi, chiedi. Poi però diventi quello che bisogna essere, un allenatore nel calcio di oggi,
1: in questa situazione,
0: quindi tu il primo settembre o quando inizierà il campionato dovrai dirci, tu e la società, qual è l'obiettivo, finendola con la retorica soprattutto da parte della società: siamo la Juve, noi gareggiamo per vincere. Dillo se siamo in grado di farlo, perché se siamo in grado di farlo e pensi di essere in grado di farlo,
1: devi fare un altro
0: mercato. Allora poi verrai giudicato se non vinci. Se tu invece hai un profilo più basso, perché giustamente non hai avuto i mezzi, ci sono delle fasi della storia del club, cioè
1: bisogna fare bene.
0: Io non penso che Amorim arrivi al Milan, sinceramente, se no è un pazzo, e dice: siamo il Milan, vinceremo. Ragazzi,
1: e
0: non c'hanno manco i dirigenti in questo momento.
1: I palloni.
0: Quindi profilo più basso, è un momento storico in cui noi siamo nelle retrovie e inizi a cercare di scalare. Questo si chiede alla Juve, io personalmente. Il realismo e gli obiettivi giusti. Punto.
1: Guarda, la risposta che esce da avete ragione, avete torto e ci sta, la dà Fausto. Senti cosa, poi cambiamo argomento, anche perché sono le 13 e abbiamo Giorgio di nuovo che aspetta il caffè delle 13.
0: Quanti caffè gli fai da prendere a Giorgio? Magari mangia.
1: Se no non regge. Quando Spalletti dice davanti alle telecamere che il suo centravanti David non va bene perché non sopporta il contatto fisico, dicendo agli avversari come conviene marcarlo, fa una cosa che con Moggi gli sarebbe valsa una convocazione in sede minimo. Noi vi raccontiamo la Juve che abbiamo visto, i dirigenti che abbiamo visto.
0: Però forse il calcio è un po' cambiato.
1: Il calcio è cambiato, benissimo.
0: Oggi benissimo. Gli allenatori giustamente parlano di più, dai.
1: Benissimo, parliamo di più. Ti convoco lo stesso e ti chiedo, perché non siamo andati in Champions League, che l'attaccante Vlahovic ce l'avevamo ed eravamo davanti agli altri da due giornate?
0: No, che l'anno pure prossimo, segnato, tra l'altro.
1: Il prossimo anno chi deve stare zitto, stia zitto e lasci fare anche agli altri. Punto. La radio facciamola parlare, i tifosi della Juve su Radio Bianconera facciamoli parlare, però intanto che abbiano le idee molto chiare. Poi c'è chi parla per dimostrare cosa? Niente, quali saranno le difficoltà dell'anno prossimo. A tra pochissimo.
5: Cose di calcio.
6: Ben trovati dalla redazione.
7: Dramma a Senago nel Milanese, dove tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano altre sei persone è precipitata nel canale Villoresi. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. All'arrivo dei soccorritori, sette giovani sono stati recuperati dal veicolo, per uno non c'è stato nulla da fare. Nel corso delle operazioni di recupero dell'auto, i vigili del fuoco hanno individuato all'interno del mezzo anche gli altri due giovani deceduti.
8: Si aggrava la posizione del 29enne nigeriano arrestato nei giorni scorsi dopo aver rapito due bambini all'interno di un parco pubblico di Brescia. Il tribunale, su richiesta della procura, ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il 29enne avrebbe afferrato per il collo due bimbi presenti nel parco. Uno era riuscito a scappare, mentre il secondo, di 3 anni, era stato liberato da un passante di origine pakistane. In un primo momento il giudice aveva disposto gli arresti domiciliari. Nelle ultime ore però gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato la procura a chiedere un aggravamento della misura cautelare, richiesta accolta dal tribunale.
7: Dall'estero, la delegazione statunitense guidata dalla vicepresidente J.D. Vance, quella iraniana con a capo il presidente del Parlamento Ghalibaf e i mediatori di Pakistan e Qatar si trovano attualmente in Svizzera. Lo riferisce il ministero degli esteri elvetico, precisando che i colloqui tra le parti dovrebbero iniziare nel corso della mattinata. In Svizzera c'è anche il premier pakistano Sharif. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso, avverte Teheran. Intanto nel sud del Libano almeno 7 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise in nuovi raid israeliani.
8: Un attacco di drone in Crimea ha ucciso 4 persone e ne ha ferite 28, lo riferisce l'agenzia TASS, secondo cui i velivoli militari lanciati dall'Ucraina avrebbero colpito la penisola di Kerch occupata dalla Russia, facendo vittime tra i civili. Secondo il presidente ucraino Zelensky, invece, i droni sarebbero esplosi, danneggiando la logistica militare e l'industria petrolifera di Mosca. Intanto continuano anche gli attacchi da parte dell'esercito russo nella regione di Kharkiv. Le unità di Mosca avrebbero eliminato oltre 50 obiettivi militari.
7: La premier Meloni, a sorpresa, a Gemo- Comune in Friuli Venezia Giulia per una visita sorpresa in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto. Un'edizione che ricorre in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Intanto la Premier ha anche inviato un messaggio alle Fiamme Gialle nell'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Da parte mia e del Governo, grazie per il delicato e prezioso lavoro che svolgete ogni giorno con la professionalità e le elevate capacità che vi contraddistinguono, ha scritto.
9: Lo sport in chiusura. Vorrei porgere le mie scuse a tutta la comunità della MotoGP per il gesto che ho compiuto. Il giorno dopo la qualifica, per aver spinto e colpito un marshal che non gli permetterà di correre il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno, Marco Bezzecchi chiede scusa sul suo profilo Instagram. Questi comportamenti non devono accadere e non hanno giustificazione, ha detto Bezzecchi.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
10: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
12: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
15: Ci vuole sacrificio.
14: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
15: Ascoltaci.
14: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Cose di calcio.
1: Si riparte seduti a lasciare le cinture di sicurezza, questa è Radio Bianconera. Paolo, non mi hai detto ancora dei nomi, intanto la pensiamo anche che potrebbero capitare delle variazioni, cioè bisognerà saper cogliere le opportunità.
0: Beh, okay. questo sicuro.
1: Mi dai un giudizio sul mercato fino a questo momento, così lasciamo il tema. Da questo momento non possiamo parlare di Spalletti.
0: Anche ma il mercato, Spalletti al Napoli. Il mercato come spesso succede, insomma, io sto facendo un po' di indagini sui mercati passati e a giugno è il mese delle voci, non è il mese della riuscita delle trattative. Qui tutti scrivono, e tu ne puoi dare conferma, che la Juve deve intanto fare delle plusvalenze per chiudere il bilancio e quindi c'è una quindicina di milioni, poco meno, da riuscire a prendere attraverso qualche cessione. Siccome io credo che Carnevali, e su questo è indubitabile, abbia una competenza nel cedere, però un conto, e c'è anche qui, vedi, il luogo comune, un conto è cedere il giocatore che arriva a Sassuolo a 5, si valorizza e lo cedi con la plusvalenza. È ovvio. Un conto è cedere giocatori che hanno reso poco, perché il mercato non è metto sulla bancarella i giocatori da cedere e così, se metto il prezzo giusto, riusciamo ad avere quello che abbocca o quello che è interessato. Il mercato è anche fatto di richieste, dove tu non devi cercare naturalmente di svalutare il tuo parco tecnico, e tante volte ti può capitare che queste richieste non arrivino. Ma tu devi essere bravo in qualche maniera a sollecitarle, a trovare il modo, a costruire degli scambi, dei percorsi. Insomma, l'abbiamo presente, quando c'erano Maratta e Paratici, ci hanno inventato delle formule, pagavi un terzo, poi due terzi, poi c'era la percentuale sulla rivendita e via discorrendo. Ora, qua si tratta di capire, il mercato della Juve inizierà con una cessione forte, che così andrà ad alimentare qualche acquisto importante? Ne parlano tutti, no? Cambiaso interessa al Chelsea, arrivano 30 milioni da Cambiaso, faccio un esempio. Quei 30 milioni dove li andiamo a dirottare? E via discorrendo. La prima, io spero, operazione che avranno fatto insieme Spalletti e Carnevali sarà stata quella di valutare l'intera rosa e di capire il numero dei giocatori di cui noi abbiamo bisogno e quindi anche conseguentemente il numero dei giocatori in uscita, tenendo conto che poi, come hai detto tu, ci sono anche altri che tornano, quindi siamo già a una trentina. Quindi io credo che sarà un mercato lento, come spesso succede, ma a maggior ragione adesso che c'è il Mondiale, perché ci sono giocatori che te lo dicono esplicitamente, non voglio neanche stare a pensare, e in questo momento sono concentrato con la nazionale, e quindi non è neanche così semplice parlarci, per certi versi, parlarci seriamente. Ci sarà un grande da fare da parte di Carnevali, e immagino che alcuni nomi sui quali magari era concentrato Comolli non interessino più, perché magari erano delle fisse di Comolli, delle idee di Comolli e non di Spalletti. Quindi adesso si saranno riposizionati e vedremo che cosa uscirà fuori.
1: Sei d'accordo sul ricorrezione del piano mercato, ovviamente per migliorarlo in base anche ai propri contatti, conoscenze, e semplificarsi anche un po' il lavoro, perché sulla carta c'è tantissimo da fare, forse mesi non bastano, no? Anche perché il mercato durante i mondiali è in stallo, quindi puoi parlare, sì, ma sono a Miami, poi torno la prossima settimana, poi io sono al torneo in Portogallo, cioè funziona così, detto molto chiaramente. Possa essere rivisto doverosamente e corretto da Carnevali per il fatto che se vuoi intavolare, cioè perché mi spunta a un certo punto il nome di Lukumi, ti faccio l'esempio di Comuni, con Lukumi, perché tu potresti avere in ballo, avere in ballo la volontà di tenerti Holm, che ha superato l'esame, non so se fisico anche, quello è il problema, ok? Che può piacere, la stazza, non pensavo che fosse armadio.
0: Ha fatto un buonissimo impatto con noi.
1: Esatto.
0: Il problema è che se però ha dei problemi fisici così rilevanti...
1: Chi ha letto quelle carte mi ha detto, sì, lo puoi prendere per 6 mesi, vedi che poi magari non migliora come dovrebbe, lo eviterei di prendere.
0: Sì.
1: Ma c'è in ballo anche João Mario, eventualmente, che era lì in cambio di Holm.
0: Sì.
1: Quindi spunta, se lo vuoi... perché non mi... quanto vorresti per Lukumi? Cioè, che scattino delle operazioni un po' figlie della necessità per entrambi i club. E abbiamo il Bologna. Poi abbiamo l'Atletico Madrid. Io ti vado a inquadrare perché... Ti vado a inquadrare l'Atletico Madrid. E ci riprovi anche con Ruggeri, che a un certo punto mi ha stupito. Ma che tu cercavi, non per motivi comportamentali, mi dicono, perché io vi aggiungo sempre quello che so, no? È stato meglio per Ruggeri che uscisse dall'Italia e andasse a fare un anno d'esperienza da qualche parte, migliorato, messo la testa a posto, cioè no, niente a che fare con faccende di scommesse. Stavo dicendo Fagioli, vai un anno lì, ripulisci la mente, togli le scorie e poi puoi tornare. Cioè ci vedo Atletico Madrid, ci vedo il Bologna, ci vedo il Tottenham, no? Per Colomani, Paris Saint-Germain. Certo che se adesso il Paris Saint-Germain mi dice che vuole 40 per Colomani, mi viene un po' male a dartene 40 o iniziare una trattativa che rischia di finire come l'anno scorso. Ecco perché non i 3 gol, ma David, alla fine, non accontenta nessuno, accontenta tutti. Potrebbe essere il giocatore, ne servono 3, qualcuno ci ha scritto, ma intanto me ne bastano due se Sorloth si chiudesse.
0: Sì,
1: e partiamo da qui, poi togli quello che riesci a togliere, la grana, la plusvalenza, il Miretti e via dicendo. Paolo.
0: C'è veramente un mercato molto complesso che credo che mai come quest'anno dovrà essere, lo dico così, percepito in ogni situazione, in ogni operazione nel tempo, nel senso che io credo che la Juve, e questo dovrà essere la bravura di Carnevali, non devo essere certamente io a insegnare il mestiere, ma immagino che lui lavorerà per fare un'operazione di questo genere. C'è per

0: mettere a trattativa con altri, cioè a scambio. Facciamo un esempio, caro Gasperini, ma sei veramente innamorato di Combiners? Lo vuoi?
1: Me lo sto benissimo. Dimenticando da giorni.
0: Benissimo.
1: Molto probabile.
0: A noi interessa Pisilli, per dire.
1: Ma pensi come Santarelli, eh? La stessa proposta.
0: Beh, io Pisilli lo prenderei di corsa, a prescindere da Combiners. Dico, però, cioè, e provare a instaurare. Poi magari no, poi invece magari Cannevali ha tutt'altra idea, nel senso che dice no, datemi soldi che io li dirotto dove so. E quindi staremo a vedere.
1: Sì, che non te ne danno tanti per Combiners se lo mandi comunque da Gasperini, no?
0: Però il concetto è, quindi, quello sarà un metro di valutazione, e dopodiché io credo che mai come quest'anno, se qualcuno di noi fa qualche ragionamento sul mercato guardando gli ipotetici 11, sbaglia totalmente. Perché uno, perché bisogna finirla davvero di fare così, perché non è mai
1: non è più
0: mai
1: così,
0: mai, per nessuno. E perché spuntano nuovi giocatori che partivano dalle retrovie, perché quelli che erano titolarissimi non funzionano e via discorrendo. Bisogna eliminare il più possibile i fattori di rischio. Ne faccio un esempio. L'anno scorso, paradossalmente, il fattore di rischio maggiore che la Juve si è creata è stato quello di prendere Davide Openda per provare a sostituire Vlahovic. Cioè, li teniamo tutti e tre. Vlahovic parte dalla panchina, tanto gli altri due saranno così bravi che di Vlahovic ce ne dimenticheremo. Alla fine non ha funzionato. L'anno prima il fattore di rischio era Vlahovic parte titolare, Milik recupera e abbiamo due ottimi centravanti e Milik non ha mai recuperato. Cioè, dobbiamo cercare di
1: eliminare
0: i fattori di rischio. Per me il fattore di rischio maggiore è che se la Juve gioca con due a centrocampo e continuiamo a pensare che i due a centrocampo siano Locatelli e Thuram e che questi debbano cantare, portare la croce e poi gli si chiede anche di fare qualche gol nell'inserimento,
1: di difendere
0: la porta, eccetera, e pensiamo, per me, giustamente, che va elevato il livello della rosa perché bisogna fare Europa League, credo che non andiamo a nessuna parte. Quindi per me la priorità è a centrocampo. Dopodiché, se mi si viene a dire ma guarda, c'ho Combiners e io per la terza volta lo rilancio,
1: secondo me è più probabile che ti rilanci un Douglas Luiz.
0: Lì bisogna fare qualcosa, perché noi adesso sento Brahim Díaz. Per me Brahim Díaz è un giocatore bellissimo da vedere, mi piace molto, ma poi cosa facciamo? Giochiamo con Sestao, Brahim Díaz, Yıldız e la prima punta? Se così, ok, però ci dobbiamo porre il problema, bellissima questa Juve iperoffensiva, ma dietro chi c'è a servirli? Chi c'è a coprire? Perché abbiamo tutti i trequartisti che non tornano indietro se non per spirito di sacrificio. Certo. E tutto questo. Quindi sono le connessioni. Se diamo via Cambiaso, perché Cambiaso è un'opportunità di mercato per le altre che vedono ancora in Cambiaso il giocatore dalle grandi potenzialità e magari non colgono il rendimento deficitario degli ultimi anni, ma piuttosto le caratteristiche tecniche che servono per le loro squadre. Ma chi arriva al posto di Cambiaso? Lo troviamo un esterno che arriva fino in fondo invece di continuare ad avere questi esterni che galleggiano tatticamente, magari anche raffinati, ma che non ne vedi mai uno andare nello spazio, non vedi mai il Di Marco di turno che fa il cross dal fondo.
1: Paolo, c'è una verità, ne stiamo dicendo tanti di nomi, ne leggiamo altrettanti,
0: certo,
1: ma attenzione che può essere una situazione molto simile a quella che nella chiacchierata al mattino alle 8 nell'ufficio di Carnevale si comincia a fare con gli schedari.
0: Sì,
1: no?
0: Certo.
1: E poi si va un po' a competenze, se ne toglie uno, si aggiunge un altro dossier e via dicendo. Mm. Visto che ha già preso, mi ha scritto anche il nostro tecnico Giorgio, è già al settimo caffè, si ferma. Mm. Allora adesso lo facciamo lavorare perché sono arrivati tantissimi vocali. Quindi Giorgio, ascoltiamo i vocali, risposte flash, da parte nostra o da parte vostra, interagiamo così fino alle 13.30 e poi anche nell'ultimo blocco. Prego.
2: Cari RBN, cari direttori, caro Rossi, cari amiche ed amici di Radio Bianconera, Massimiliano da Roma. Innanzitutto permettetemi un pensiero per i Corprotti, 58 anni, andar via

0: così presto per una brutta malattia. Io che sono, ho avuto una cara persona che, ringraziando lassù i dottori, ancora sta qui. E nonostante ho 53 anni, farò fine giugno, ho i miei problemi ormai da anni, dopo 20 anni per una multinazionale con lavoro. Ringrazio lassù di avere la salute, io e i miei cari. Detto questo, sicuramente accenerete la prestazione del Jonathan David. Io obiettivamente faccio notare che era il Qatar, che erano in 10, ci mancherebbe. Tecnicamente i gol erano, sono di discreta e buona fattura. Mi auguro che concluda con il massimo numero di gol. Difficile che possa chiudere il torneo mondiale come capocannoniere, perché spero che lo possano vendere al miglior prezzo e magari andare ad acquistare Osimhen.
1: Allora, non mi sembra, grazie del tuo messaggio. Non mi sembra che abbiamo elogiato più di tanto. Siamo partiti dai 3 gol, abbiamo scherzato un attimo, abbiamo fatto riferimento all'altro juventino, Paolo Rossi. Mi sembra ancora l'unico che al mondiale ha segnato una tripletta, però poi la
2: Con un po' di
1: tripletta con un
2: differenza,
1: po' di
2: diciamo.
1: differenze, grado di difficoltà e tutto quello che abbiamo detto. Però poi ci abbiamo agganciato le riflessioni sul non abbiamo mai detto che era scarsissimo, abbiamo detto che non ha reso. Paolo, nella storia della Juventus, poche volte ti ho fatto questa domanda, o qualcosa di simile, qual è stato l'attaccante, visto che Davide è un attaccante, cerchiamo gli attaccanti, che ha inciso meno rispetto alle aspettative? Mi vengono in mente i nomi di Rush,
2: Eh beh, Rush,
1: Pacione, Pacione.
2: ma Pacione no, perché
1: Pronto?
2: Pacione alla fine era una riserva. Io direi per gli anni 80 sicuramente Rush, perché
1: Delusione totale, me lo
2: Rush era un
1: ricordo.
2: grandissimo attaccante del Liverpool.
1: Cos'è che non ha
2: Lì
1: funzionato?
2: non funzionava l'ambientamento soprattutto, perché poi
1: Lo
2: calcio
1: stile di
2: inglese,
1: vita
2: tra
1: qui
2: l'altro suo stile di
1: Torinetto.
2: vita, la solitudine, i calciatori
1: Il
2: inglesi
1: carattere del
2: non si
1: giocatore, io l'ho
2: trovavano
1: visto.
2: bene. Tra l'altro stiamo parlando comunque del
1: Calcio.
2: fatto che lui arriva in una Juve in fessione, siamo sempre lì, cioè lui paga
1: Ok.
2: anche quel prezzo lì.
1: Un centrocampista? Il
2: Centrocampisti tanti, tanti se ci vai a pensare,
1: primo
2: insomma.
1: che ti viene in mente, poi arriviamo anche al difensore e al portiere. A me il portiere Van der Sar,
2: Van
1: viene in
2: der Sar,
1: mente.
2: che poi ha fatto una carriera, aveva
1: Esatto,
2: fatto una grande
1: alla
2: carriera, alla
1: Juve.
2: Juve ha fallito. A
1: Il centrocampo.
2: centrocampo, mi verrebbe da dire sicuramente.
1: Tu che sei una mente storica. Olise, no?
2: Sì, però di quelli
1: Di
2: vicini,
1: quelli c'è che
2: aspettative non erano così,
1: elevate,
2: così
1: no?
2: grandi.
1: Però era forse Magrin.
2: Ma però anche Magrin, poverino, cioè, arrivava dall'Atalanta, doveva sostituire Platini. Cioè, io voglio trovare un nome che veramente dicevi: questo è un big, e
1: Sì.
2: non, cioè, negli ultimi anni, per intenderci, Di Maria è stata una delusione
1: Ah,
2: rispetto al
1: Di
2: fatto che
1: Maria.
2: era un fuoriclasse, no? E poi, però, è anche vero che è capitato in una Juve
1: Un
2: particolare, una Juve calante, no?
1: calante. Si torna sempre lì, ho capito.
2: Zavarov negli anni
1: Zavaro,
2: 80, Zavarov,
1: Zavaro.
2: io quando l'abbiamo preso, Zavarov era
1: Zavaro
2: stato
1: Aleinikov? Chi è stato?
2: Zavarov, perché
1: Zavaro.
2: Zavarov aveva classe, Aleinikov era un buon tattico e fece anche una discreta
1: Sì,
2: stagione alla Juve.
1: dignitosa. Zavaro no.
2: Quindi insomma, dopodiché, certo che
1: Grazie per
2: se
1: questo
2: pensi alla
1: ricordo.
2: Juve degli anni 90 e fai l'elenco e dici, cavolo, ma non ne sbagliavamo neanche uno. Cioè,
1: Esatto,
2: questa è la
1: esatto,
2: cosa.
1: esatto.
2: C'è Deiviz, Jugovic, Paolo Sosa, Deschamps,
1: Virdis
2: eccetera,
1: aveva
2: eccetera.
1: deluso la grande?
2: Virdis all'inizio sì, molto, molto.
1: Sai che
2: Poi
1: ho visto delle partite su invito di Marocchino che ormai è in spiaggia.
2: all'inizio, perché poi non l'abbiamo
1: Dopo,
2: venduto. No, a parte che al
1: anche
2: Milan
1: delle
2: erano
1: belle
2: fior di
1: partite
2: giocatori.
1: al Milan, non si
2: Virdis,
1: trovava, non si trovava.
2: paradossalmente, l'abbiamo venduto quando aveva iniziato a giocare molto bene nella Juve. Però all'inizio veramente problematico. Sbagliò un gol in un derby a porta vuota
1: Sì.
2: che lasciò molto perplessi. Anche lui non si era ambientato, non voleva venire alla Juve, voleva restare in Sardegna. Quindi, insomma, era stato un po' difficile. Ma sai, per gli attaccanti è anche più facile deludere, nel senso che.
1: Vedi subito l'errore.
2: Ti ricordi Llorente? Llorente, poi noi, lo ricordo, ti ricordi i primi mesi di Llorente? Io ricordo quella famosa pagina di Tutto Sport, ma è solo bello perché non giocava mai, quando giocava,
1: Paolo si ricorda
2: giocava male.
1: anche i titoli
2: E
1: dei
2: no, perché
1: giornali.
2: sì, perché colpì, no? Perché insomma, tra l'altro splendida persona, Llorente, chi l'ha conosciuto lo sa,
1: sì,
2: è veramente un ragazzo eccezionale, poi ha dato un grande contributo, però appunto le vere delusioni sono arrivate negli ultimi anni. Oggettivamente Combiners, io avrei scommesso su Combiners.
1: I titoli dei giornali però aiutano, perché mi ricordo anche l'ultimo periodo dell'anno scorso, sì, i quotidiani cominciavano, ma questa è la Juve? È questa la Juve? L'Europa? Sai, perché c'erano i momenti legati alle vittorie.
2: Sì, sì,
1: cerchiamo di uscire un po' da questa logica, però naturalmente la logica più credibile. Andiamo ad ascoltare altri vocali, 5 minuti ancora.
3: Ciao, Leonardo a Roma. Allora, se la valutazione di Lukumi e di Moremovic è quella di 20 milioni entrambi, non conviene che la Juventus acquista Moremovic al 50%, quindi lo paga 10 milioni. Conviene che Moremovic venga venduto all'estero e è arrivata un'offerta di 35 milioni e con la metà di quei 35 milioni a zero praticamente ti prendi Lukumi.
1: Oppure dipende sempre se Sassuolo te lo dà, dipende sempre se riesci invece a fare
2: io aggiungo
1: questi
2: però,
1: pagamenti a rate.
2: Se si fa un ragionamento di questo genere, scusami, mi sono venuti in mente due giocatori che hanno deluso molto. Uno, vabbè, Diego Ribas da Cunha.
1: Ma poi Diego.
2: Felipe Melo, ragazzi, noi quello abbiamo preso Felipe Melo, abbiamo preso il giocatore. Io dico sempre che quando Lula va da Obama gli porta la maglia di Felipe Melo, eh. C'era in quel momento lì considerato il centrocampista migliore del Brasile. Quindi noi non avevamo preso un bidoncino, una scommessa, avevamo preso un giocatore che era l'anima del Brasile, un Brasile minore, ma era comunque iper, cioè, quindi insomma, tanto per dire. Però Leonardo, se non sbaglio, Leonardo, non è che Moremovic e Lukumi sono la stessa cosa. Questo è il punto. Cioè, se noi facciamo questa riflessione, stiamo valutando due giocatori nella stessa maniera, il che per caratteristiche tecniche, per età e per, secondo me, potenzialità, non è vero. Cioè, io penso che Moremovic possa diventare un difensore molto più importante di Lukumi. Quindi l'idea di utilizzare Moremovic, la parte vendibile che arriverebbe poi in cassa da Juve per prendere Lukumi, tra l'altro Lukumi è un sinistro, noi tutto sommato a sinistra abbiamo Kelly, cioè torniamo lì, mentre probabilmente l'idea di andare a prendere Moremovic è funzionale dal fatto che se va via Bremer avremmo un difensore con caratteristiche non simili ovviamente, ma assimilabili. Quindi non è proprio, io sinceramente Lukumi lo considero un giocatore normale. C'è un giocatore che arriva alla Juve e può essere titolare come riserva. Punto. Cioè, non Moremovic, mi aspetto il salto di qualità. E se arrivasse Moremovic, confido anche del fatto che Carnevali l'abbia visto all'opera molto bene.
1: Reputi, e l'abbia visto crescere, reputi, maturare.
2: Esatto, reputi questa sua crescita adatta per la Juve che verrà.
1: Senti, ma le considerazioni avremo tutta l'estate. Andiamo a ascoltare i vocali dei nostri ascoltatori.
4: Ciao direttore, ciao Paolo, Bruno, Cuneo, buona giornata. Ma secondo me adesso è l'ora di Spalletti, deve dimostrare di essere un allenatore da Juve. Ha fatto forse direttamente fuori come lì e adesso deve dimostrare che non c'è più il cattivo di turno e me le faranno una squadra compatibilmente con i soldini come vuole lui, perciò adesso deve dimostrare veramente di essere un allenatore da Juve e vincente. Poi io voglio vincere Coppa Europa League, non Europa League, non ne frega niente, bisogna vincere.
1: Praticamente la sintesi migliore non si poteva fare. Andiamo ad ascoltare un altro e poi andiamo in pausa.
5: Buongiorno Radio Bianconera da Caotico, sto sentendo le parole dei 2 medici bianconeri, il rischio di impresa nelle aziende sappiamo quali sono, nel calcio sono esponenziali, troppe alchimie si devono coesistere, alchimie di empatia tra giocatori, tifosi, società, stagioni, infortuni, quindi io sto alla finestra, non è che non ho più fiducia, sto alla finestra perché sono stato troppo deluso negli anni passati, deluso. E la stagione che si viene a presentare, vedendo i nomi che ci sono, che si fanno, sono da accettare e poi da valutare nell'arco della stagione.
1: Paolo, è questo lo stato d'animo prevalente? Ne parlavamo prima,
2: sì,
1: in pausa.
2: Sì, con realismo, fiducia in alcuni, curiosità. Tutto sommato io penso che sia meglio così, nel senso che le illusioni negli ultimi anni, motivate dalle campagne acquistiche, comunque, ripeto, a priori erano state tutte promosse ed erano intriganti, quindi io credo che appunto anche l'aver scelto un dirigente come Carnevali, che è sicuramente un grande conoscitore del calcio italiano, saprà darci l'idea, perché la maturerà, di quale sarà la direzione di marcia. Secondo me partire nelle retrovie in questo caso è un bene, perché ci fa capire veramente chi siamo. Perché vedi, quando eri nelle prime quattro pensavi sempre che il passo era corto, anche se poi si è rivelato mai tale, purtroppo, perché di fatto, a parte l'ultimo anno Allegri, fino a febbraio non abbiamo mai gareggiato per lo scudetto. Adesso noi partiamo dalle retrovie, e quindi queste retrovie le abbiamo vissute, le abbiamo anche analizzate, nel senso che ci sembrava che fossimo migliorati, poi siamo crollati di nuovo nel finale, siamo crollati a gennaio quando gli impegni erano tanti, cioè abbiamo veramente una radiografia dei nostri limiti. Quindi secondo me è giusto da questo atteggiamento stare alla finestra. Non credo che arriveranno acquisti che ci faranno delirare, perché sinceramente se arriva Sorloth, poi magari Sorloth diventa capocannoniere del campionato italiano, ce l'auguriamo tutti, ma non è l'acquisto che ti fa delirare, ma meglio così, perché ripeto, questa adesso è la nostra dimensione. Poi se la Juve, Carnevali, così bravo da inventarsi delle operazioni per cui incredibilmente
1: da sfavoriti diventi...
2: incredibilmente mettendo,
1: sembra
2: tutte
1: che tu
2: le stia
1: schiattando,
2: no,
1: dei
2: mettendo,
1: piatti,
2: sì, cioè io cedo così
1: stai lavorando in pizzeria,
2: quello che io cedo 8 piatti ma mi arriva il piatto dei tonali, faccio un esempio, dico Madonna,
1: il tagliere,
2: Madonna, ma che bravo, mi hai ceduto 6 scarti, fai la cucina povera, che tutti gli scarti
1: devo indagare, cambiato
2: mai,
1: il tuo mestiere,
2: mai fatto un,
1: cioè,
2: un piatto
1: l'avete visto
2: di questo genere,
1: come spiatta
2: se, sei così bravo e ne hai chiaramente le possibilità, perché ci sono giocatori inarrivabili, ragazzi, allora rinasce un certo tipo di entusiasmo. Ma non è Sorloth, non è Lukumi, non è...
1: Lo sappiamo, cioè, benissimo noi, almeno io e te lo sappiamo.
2: Ci sarà
1: benissimo
2: il termometro del J Medica. Quando vedremo, se vedremo la folla enorme, vuol dire che è arrivato un giocatore su cui c'è tanta conoscenza.
1: Se vediamo... Io andrò e tu sarai in studio o vuoi andare tu?
2: No, vai tu. Vado io. Che io il sole.
1: Devo indagare, perché avete visto come spiatta di qua e di là. Sì, però poi ci sono anche quelli da lavare, Paolo. Ancora quelli di ieri, i piatti.
2: Sì, vai tranquillo.
1: Primo piano, il parere dell'ANAC: può essere presidente federale e quindi via libera per Malagò, sembra il favorito. E tra parentesi, Mancini, CT della nazionale. Intanto si chiude nel weekend, lo Tito si prende pure la regina. Delle ultime news, così vi contiamo un po' tutto. Tra pochissimo, mezz'oretta, l'ultima di questo di questa settimana, con i vostri vocali. Magari ci mettiamo un let's goal, ma ve lo spiego dopo. A tra poco.
6: Cose di calcio.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Cose di calcio.
1: Ben ritrovati, ultimi 20 minuti, Paolo. 20 minuti, cosa abbiamo dimenticato? Questa è la domanda classica del presentatore distratto.
2: Ma è la domanda che forse bisognerebbe farsi un po' tutti. Ma vi aspettate una sorpresona?
1: Eccolo.
2: Cioè, che non vuol dire un grande giocatore, eh? No, intendo proprio un giocatore di cui non si sta parlando. Perché poi questo È un altro dei mercati che degli aspetti del mercato che talvolta esce fuori, no?
1: Che tu ritieni debba essere un centrocampista, un fantasista.
2: Io penso che la Juve a centrocampo abbia bisogno di due giocatori. Cioè, per me, facciamo il campetto. Si deve fare così, secondo me, la squadra. Disegni il tuo modulo ideale, e poi su quel modulo ideale devi anche provare a pensare se i giocatori che hai preso possono farne un altro. Se non possono fare un altro, non è il modulo ideale per me. Però, prima cosa, il modulo ideale per me, se decidiamo che è 4-2-3-1, la Juve ha con Sessao, facciamo i titolari, con Sessao, McKennie, Yıldız, ok? Vice Yıldız, Boga. Chi è il vice McKennie? In questo momento ti direi Miretti. Lì. Chi è il vice con Sessao? In questo momento è Zegrova. Penso che Zegrova non rimarrà la Juve.
1: Neanche Miretti.
2: E neanche Miretti. Quindi ne devo trovare due. Due. Di un livello minore di questi. Due.
1: Sì,
2: a centrocampo i due titolari sono Locatelli e Thuram. Chi c'è insieme a Locatelli e Thuram? Lì. Con Miners. Teniamo con Miners? Ok, teniamo con Miners. Me ne trovi un altro forte, se non più forte di Locatelli e Thuram? Perché ad un certo punto Locatelli e Thuram la stanno nella panchina e con Miners.
1: Compatibile con il
2: compatibile
1: nostro progetto.
2: Compatibile con la squadra. Ce ne sono, sì. Quindi per me la priorità è quella. È okay, quella.
1: Okay.
2: Calulu, Holm. Holm purtroppo però è. Troviamo un altro terzino. Cioè, questo che devi fare.
1: Su Calulu ti faccio una domanda. Lui ne ha fatta una. E poi ascoltiamo i vocali, magari anche sui temi già trattati. Calulu, nel ridisegnare la difesa, nel ripensarla senza stravolgerla, potrebbe tornare a fare il centrale? Diventa più facile o più difficile, visto che ce l'hai lì, occupa la fascia destra?
2: Beh, se tu mi andavi a prendere Palestra, ti avrei detto di sì. Se io avessi deciso, bene, cara Atalanta, so che vuoi 50 milioni, infatti l'Inter forse chiude, e la Juve decide, no, per me Palestra è un giocatore che per 10 anni, 7, dai, perché ormai 10 anni non li fai più in una squadra, per 7 anni siamo a posto in quella fascia, allora Calulu me lo vado a spostare centrale, e mi vedo e mi vendo bene.
1: Controdomanda: Malen avrebbe fatto bene alla Juve? O il rischio ci sarebbe stato? Perché me l'hanno chiesto prima, non voglio strumentalizzare.
2: Sì, penso che comunque Malen sia arrivato molto carico. La Roma ha avuto un contesto positivo, anche
1: quindi
2: tattico.
1: Quindi tu mi dici di
2: però
1: sì.
2: Però ho l'impressione.
1: Ti spiego perché.
2: Ho l'impressione di sì.
1: L'impressione di
2: anche
1: sì.
2: Anche se non erano le caratteristiche che chiedeva Spalletti,
1: esatto.
2: Non è centravantone.
1: Esatto. Palestra, arrivando alla Juventus, in questa Juventus, come primo acquisto, no? Così sì. Metto Calulu in mezzo, vendo Bremer, prendo Palestra, sì. I conti tornano.
2: Su Palestra non ci siamo minimamente, l'ho detto come...
1: No,
2: cioè, Inter. Come? Decido che
1: come
2: un
1: decido,
2: giocatore
1: decido.
2: Importante faccio una spesa perché quel giocatore mi va a
1: senti la domanda cattiva, perché qui lo faccio per non provocare, ma per ragionare sulle ipotetiche risposte, poi andiamo a prendere quelle più concrete come risposte anche in altri ambiti, sì. In altri ruoli. Farebbe sicuramente meglio di Cambiaso?
2: Per me sì. Per me sì.
1: Per una questione di personalità, di carattere, di dinamica.
2: Ma anche solo banalmente di passo.
1: Di passo.
2: Cioè,
1: quindi non stiamo parlando di simpatia,
2: no,
1: va di moda.
2: Tutt'altro,
1: quindi...
2: tutt'altro. Io penso che...
1: Guarda, ti fermo. Un'intera squadra verso l'addio. Di Gregorio, Cabal, Holm, Miretti, Kostic, Azic, Vlahovic, David, Openda, Milik. Sono 10
2: giocatori.
1: Una squadra.
2: Li stai partendo.
1: La squadra. Che li hai pagati, Li paghi
2: li
1: fino
2: hai pagati,
1: al 30 giugno.
2: Bravo, e devi cercare di...
1: Ok. Così
2: ottimo.
1: Lo sta dicendo Sky e l'abbiamo
2: ripeto,
1: ripreso.
2: Carnevali, bocca al lupo e quando hai tempo rilassati.
1: Ascoltaci.
2: Rilassati, ogni tanto devi prenderti il tuo tempo perché c'è veramente un lavoro immane da fare su questa Juve, enorme.
1: Anche perché prima che finisci tutto il giro dei giocatori, di capire i dipendenti eccetera, Sassuolo avresti fatto anche le ferie.
2: Beh, Sassuolo facevi quattro che no, insomma, Juve non credo neanche che in quest'estate riesca a conoscere tutte le aree, perché poi il punto è questo, cioè in realtà, ragazzi, noi stiamo dando una responsabilità a Carnevali, c'è un direttore sportivo alla Juve, Carnevali deve lavorare, Carnevali è un amministratore delegato, deve decidere, prima cosa, da amministratore delegato, quant'è la cifra stanziata per questo mercato, e non è che la decidi in base alle richieste dell'allenatore o alle esigenze della squadra.
1: O alle segne della ricapitalizzazione.
2: Ecco, in base a discorsi molto complessi che non è facile definire. Però, ripeto, la Juve, secondo me, ha veramente in tutti i reparti un'esigenza forte di intervento e deve trovare delle idee. Ne abbiamo parlato, abbiamo visto il Mondiale, prima partita del Marocco, siamo stati tutti colpiti dalla prestazione di Boadì, questo giocatore
1: 18enne
2: davanti alla difesa. E sicuramente il Mondiale farà esponenzialmente.
1: Lo vuole il Real Madrid.
2: Ecco, quindi decidiamo che quindi tutti i giovani che escono dal Mondiale noi non ci possiamo stare?
1: Sì.
2: Per dire?
1: Sì.
2: Decidiamo questo, cioè noi stiamo dentro dei limiti, Antonio, che mi sembrano, tra virgolette,
1: limiti nel vero senso,
2: bravo,
1: della parola.
2: Mi sembra il mercato che Marotta e Paratici hanno dovuto fare il primo anno, non il secondo, il primo. C'è quello di Aquilani, quello di Traoré, quello di Kostic. Capisci? C'è di giocatori d'aggiustamento. E infatti siamo passati dal settimo posto.
1: No,
2: al
1: Krasic.
2: Krasic. Esatto. Chiaramente. Siamo passati dal settimo posto al settimo posto. Cioè,
1: Bip, bip.
2: Sì, no, dico, però... C'è,
1: beep, beep.
2: Qui invece si tratta di capire se la Juve riesce a fare un'altra operazione con le cessioni di cui si parlava prima, ma non è così semplice, perché esempio Azic, ci credi o non ci credi? Se ci credi, e direi di no, perché Spalletti non l'ha proprio mai messo in campo, se non ci credi devi decidere, non ci credi più per niente e quindi cerchi di incassare qualcosa. Ci credi ancora, per cui lo mandi in prestito e magari ti fai arrivare un altro giocatore da quel club e provi a fare un'altra scelta? Io voglio vedere che cosa succede, perché fino a quando c'era Comolli lì si parlava di Bernardo Silva, cioè nomi che per me erano impossibili, però sembrava che la logica fosse quella dell'instant team, dei parametri zero di qualità. Oggi
1: sarebbe arrivato con la Champions, secondo te?
2: Con la Champions non avevi più appeal.
1: Okay. Anche secondo me.
2: Adesso no.
1: Senti, sul portiere, solo perché l'ho rivisto in un'immagine, si è parlato sui giornali di Milinkovic-Savic.
2: Sì.
1: Tu l'avresti messo nel ventaglio delle possibilità?
2: Sì, sì. L'avrei preso. Okay. Cioè l'avrei messo, sì. È un portiere che in Italia ti ha dimostrato che può fare bene, assolutamente. Io non sono così convinto che noi dobbiamo andare a prendere un portiere molto anziano.
1: Ok. Ecco.
2: Cioè,
1: però ti chiedo allora, Martinez, Vicario, Milinkovic-Savic, cosa hanno in comune e su cosa faresti pendere la decisione? Perché ci sono delle cose che non mi convincono per quei portieri che secondo me sono magari sul quale siamo interessati. Però ci sono delle cose che non mi convincono, non tecniche, non caratteriali.
2: Io ho un'idea di simpatia. In netta minoranza non chiedo a nessuno di essere d'accordo con me. Faccio fatica anche io a essere d'accordo con me. Però ve lo dico spassionatamente.
1: Vai, fai il tuo nome.
2: Se dovessi fare il mercato della Juve, a dispetto del fatto che naturalmente il portiere è sembrato un punto debole, io, piuttosto che andare a prendermi un portiere per 2 anni, mi tengo
1: Perin
2: titolare e cerco di far crescere da fare. Cioè,
1: che andrà in prestito.
2: Ok,
1: Avellino.
2: Allora, sì, ok, però io come Juve cerco di andare a prendere, se reputo che il portiere della Juve è una priorità, e questo lo lascio decidere a Spalletti, chiaramente, mi vado a prendere un big, cioè la Juve non deve utilizzare il portiere spot, deve cercare di fare un'operazione sul portiere.
1: Chi è il big di questi tre che abbiamo detto? Martinez, Vicario...
2: Per me il big è Carnesecchi. Cioè il portiere da andare a prendere con l'idea che questo portiere sia di...
1: Rimanga.
2: 6-7 anni, cioè che sia il Peruzzi, il Tacconi, eccetera, eccetera, no? Non ti dico il Buffone o lo Zoff.
1: Chiarissimo.
2: Nel senso che non mi faccio una questione di priorità. Cioè io inizio a considerare il mercato della Juve in una sua validità quando vedo 2 centrocampisti.
1: Chiaro,
2: minimo
1: chiaro.
2: Uno
1: lunedì ripartiamo dai centrocampisti tra Zaniolo e Brahim, perché poi non abbiamo fatto il giochino.
2: Mi vanno bene tutti e due. Zaniolo è un giocatore secondo me che con Spalletti potrebbe fare molto bene, perché è uno che ha imparato a faticare fisicamente, è un
1: giocatore. Quindi mi sponsorizzi più lui che Brahim?
2: No, Brahim Diaz.
1: Devi scendere uno. Forse è più semplice.
2: È più semplice Zaniolo. Se vuoi fare costruire anche un po' di anima italiana, diciamo.
1: Torna il nome di Dragusin, ballottaggio con Lucumì. Per noi, non stiamo dicendo per la società, però nel ventaglio delle ipotesi. Di quelli che abbiamo già avuto, è uno che meriterebbe di tornare?
2: Sì, probabilmente sì. Aggiungo.
1: E se mi aggiungi qualcun
2: aggiungo,
1: altro?
2: Ogni volta che noi vedo che stiamo trattando un giocatore che abbiamo avuto, mi viene male al fegato. Perché
1: l'ho fatto apposta.
2: Apposta. Perché lo diciamo sempre, ma se tu avessi tenuto
1: ogni
2: tutti
1: tanto
2: quelli,
1: ne tenessi, se noi avessi avuto, tenuto qualcuno,
2: ragazzi, noi abbiamo avuto Dragusin, De Winter, Olsen, che per non sapere leggere e scrivere insieme a Bremer potrebbero benissimo essere i quattro centrali della Juve.
1: Togliamone due, uno
2: tranquillamente,
1: uno
2: per
1: reparto. Chi prendi di questi? Prendimene uno.
2: A me Olsen piaceva tantissimo.
1: Perché ha fallito un po' a Real Madrid caratterialmente?
2: Ma è uno che ha fatto qualche errore. Sta parlando anche di un giovanissimo. A parte, cioè, Madrid è abbastanza semplice fallire perché sei come dire posizionato su un livello altissimo. Sì. Staremo a vedere se cresce.
1: Quindi Olsen. Più avanti, chi avresti tenuto? Immagino un Sulè.
2: Barrenechea è un giocatore che poteva sicuramente avere almeno una prova.
1: Più di Fagioli?
2: Sì, Fagioli... Io sono molto deluso a Fagioli. Nel senso che Fagioli... Credo
1: al di là
2: sia,
1: di tutto, eh.
2: Al di là di tutto. Credo che sia un giocatore, e lo dico con rispetto, quando non faccio tifo... Da Fiorentina, e neanche troppo, nel senso che... A Firenze ogni tanto io leggo
1: severo,
2: le pagelle.
1: No,
2: leggo le pagelle, leggo di un giocatore che accende la luce, di un giocatore, ma quale manca la continuità? Cioè Fagioli è uno che fatica a essere continuo all'interno della stessa partita e ancor più all'interno della stagione. È bello a vedersi e personalmente io ero rimasto folgorato le prime volte. Mi sembrava veramente una mezzala di ottime prospettive. Mi sembra un giocatore che non riesce mai a fare la giocata davvero decisiva. Giocatore da Serie A media, non da squadra che può lottare per lo scudetto. Poi se la sua carriera mi andrà a smentire tutto questo, cioè Tonali è un giocatore da squadra che lotta per i vertici, cioè, Fagioli è un passo indietro e infatti in nazionale ha avuto le sue occasioni, non le ha sfruttate.
1: Allora, abbiamo provato a ragionare a voce alta con voi e terminiamo con voi con i vostri vocali.
6: Lorenzo da Macerata, secondo me c'è da fare solamente una cosa, mandar via Luciano Spalletti perché ha fallito con gli obiettivi della stagione, e anche perché non possiamo cambiare tutti i giocatori che l'anno scorso non hanno fatto bene, e c'è da prendere solamente un nome, Antonio Conte, perché quando si è in una situazione come la Juve in cui bisogna cambiare tutti i giocatori e non lo si può fare, bisogna trovare un allenatore che li possa valorizzare, e questo nome è solo Antonio Conte.
1: Allora, io me la prendo con Giorgio perché stavamo finendo bene e no. È vero che non dovevamo parlare di Spalletti, ma se poi mi parla di Antonio Conte, cioè riflessioni a voce
2: però,
1: alta, le accettiamo, e stavo
2: però
1: anche
2: Spalletti
1: scherzando.
2: È stato confermato prima
1: ragazzi. E quindi sponsorizziamo la causa Spalletti con tutto quello che abbiamo detto, con delle responsabilità identiche all'anno scorso ma significative, che non devono essere dimenticate e non bisogna cancellare.
2: Basta che decidiamo l'obiettivo e vediamo poi sulla base di quello che quest'anno lui ha avuto buon gioco perché è arrivato in corso d'opera e
1: non c'è neanche più quella.
2: No, adesso si parla all'inizio, se all'inizio dell'anno lui con molta tranquillità e la società ci diranno: siamo in ricostruzione, abbiamo fatto ripartire la macchina, il nostro obiettivo minimo chiaramente entrare tra le prime quattro e fare una grande Europa League.
1: Dai, sottoscriviamo il contratto, lo faremo la prossima settimana in maniera da tenerlo tutto l'anno. Paolo, il primo punto sarà in modo da dire, da non dire, però mi mancava un giocatore, non mi è stato fatto il mercato, cioè quando iniziamo. Poi possiamo dire siamo stati ingenui, l'abbiamo pagato troppo, l'abbiamo pagato poco, potevamo segnare, potevamo fare gol triplette in continuazioni, eccetera, eccetera. Benissimo, andiamo ad ascoltare altri vocali.
10: Ciao ragazzi, Gianluca da Lecce. Allora, Moremovic, se Carnevali lo vuole prendere è perché sicuramente non ci vede solo un'opportunità economica, un risparmio, ma anche un potenziale buon giocatore. E poi riguardo il discorso di un attaccante che ha deluso, io vi vorrei ricordare un attaccante che per me, prima di arrivare alla Juve, era un idolo, un vero e proprio killer, ma che poi la Juve si è completamente spento, e c'è Marcelo Salas, il Matador, che per problemi personali alla Juve non ha assolutamente reso, però quello era un grandissimo bomber.
2: Sì, è stato anche sfortunato, ha avuto anche un infortunio pesante. Salas, quando infatti era in campo, la differenza la faceva, vero? Poteva essere. Certo che se immagini che in quella Juve, appunto, Salas, avevi riserve come Salas, insomma. L'anno in cui abbiamo avuto Trezeguet, Ibra e Del Piero, e uno dei tre faceva panchina, impressiona un po'.
1: Che gente che è passata da queste parti.
2: Certo.
1: Allora, ricordiamo, la Juventus si avvicina a un passaggio importante sul fronte UEFA, ne abbiamo parlato, alcuni giornali ne hanno parlato in mattinata. Bene ricordare che la Juventus punta a raggiungere il pareggio di bilancio, ce lo ricorda anche tutto Mercato Web, entro il 2028, e per questo motivo dovrà continuare a seguire una politica di sostenibilità economica che partirà dal prossima settimana. Entro il 30 giugno si deve saldare la rata e si parla di una multa condivisa, perché gli avvocati hanno continuato a lavorare, UEFA e Juventus, dell'ordine di 10 milioni, con una limitazione che farebbe scendere da 23 a 21/22 i giocatori nella rosa, con l'aggiunta di giocatori cresciuti nel settore giovanile. Quindi si è costretti a mettere dei giocatori, la fatidica fascia B, da aggiungere nella lista per l'Europa League, che non è un male, perché forse ci dà modo, no? In linea teorica la regola serviva per quella, serve per quella, per tutti, non si sa, per alcuni Milan e Inter sono a posto per i conti del passato, ma non è che adesso possono fare quello che vogliono. Invece problemi simili a quelli della Juventus ce l'ha la Roma. Qualcuno ci proponeva il portiere Svilar della Roma, visto che devono far plusvalenza, e anche lì il ragionamento è: se ce l'hai in casa, lo vendi alla Juve, fai i soldi, ma chiedi tanto, devi andarne a comprare comunque un altro. Detto questo, ne aggiunge alcuni che in Europa League, Paolo, uno della next gen, può giocare, può diventare il Muaremovic, può diventare qualcosa di interessante.
2: Ne abbiamo parlato, sarebbe opportuno che la Juve mettesse in rosa tre giocatori sui quali provare a puntare, per vedere se sono adatti a stare in Serie A. Questo direi di sì.
1: Intanto Allegri ha firmato per il Napoli un accordo biennale, se ho capito bene. Vedevo prima i dettagli, ma così, tanto per darvi anche alcune notizie. Mentre passo da tutto Mercato Web a tutto Juve, vi ricordo, dal 1 agosto grandi novità riguarderanno tutto Juve, Bianconera News, e poco per volta sveleremo le nostre carte. Andiamo ad ascoltare l'ultimissimo, no, ancora qualcuno di più, dai, vocale.
11: Buongiorno, Luca da Terni. Vorrei fare anche un'analisi su David, perché secondo me è un ottimo giocatore tra le linee, ma tra le linee in fase offensiva, quindi in un 4-2-3-1 sotto punta non va bene, perché non aiuta minimamente a centrocampo. Non fa riaggressione, non fa pressione, non fa recupero palla, quindi in quel ruolo ci vuole qualcuno che faccia anche quelle cose, molto più adatto Brian Diaz ad esempio di lui. E come prima punta non regge l'urto fisico del campionato italiano, e come prima punta si è visto non valere nulla quando tu devi mettere il pallone dentro con difese chiuse, vedasi la Bosnia è la tipica difesa che trovi in Italia, e infatti ha fatto una partitaccia. E da seconda punta contro un Qatar, prima in 10, poi in 9, questi gran gol non li ha fatti, se non un po' il primo, e sinceramente tecnicamente è valido, ma è inadatto secondo me al campionato italiano, e questa è la sua pecca.
1: Grazie anche a Luca. Paolo, mi è venuto in mente adesso, leggendo i titoli di tutto Juve, no? Riprende un po' tutti i temi che abbiamo trattato. Poi arriva a un certo punto un lancio di questa mattina con Carnevali, diversi giocatori italiani nel mirino. Poi vado a riprendere la mia lista e vedo Martinez, Dragusin, Lukumi, Kessi, Brahim Diaz, Colomani, David.
2: Cioè, magari invece diciamo ci, sarà, la cioè, magari ci sarà Vicario, ci sarà qualche riferimento. Vediamo, perché sì, tanti hanno questa aspettativa di una Juve più italiana. Si parla anche di molti giovani. Ma
1: perché? Perché c'è questa esigenza improvvisa?
2: Perché si pensa che le qualità di Carnevali siano soprattutto siano sul quelle. Mercato italiano, e perché si ritiene che la Juve in questi anni abbia patito il fatto di non avere uno zoccolo duro italiano. E quindi staremo a vedere se sarà così. Ci può essere una coerenza nell'intervenire in un mercato di un certo tipo. Negli ultimi anni non abbiamo fatto questo e ne eravamo anche orgogliosi, perché si diceva non vogliamo più finanziare le altre squadre italiane che poi ci fanno dei prezzi fuori dal mondo. Adesso vediamo se con Carnevali si costruiscono dei rapporti diversi, perché ecco, una delle capacità dei dirigenti è anche questa, no? Come lì probabilmente non conosceva e non era conosciuto, e magari era anche un po' spocchioso nel suo non considerare il mercato italiano. Invece magari Carnevali ha rapporti con tutti i grandi direttori sportivi italiani, e quindi va a costruire delle trattative importanti.
1: E guarda cosa ti dico, perché in questo momento Massimo Pavan su Tutto Juve ci lancia un tema, era rimasto sempre un po' distante da questo nome. Con Miners il vero acquisto può essere il suo rilancio, per dirvi
2: titolo che ho già visto.
1: Incominciano ad arrivare queste indicazioni, ma noi il vero acquisto ce l'abbiamo dall'altra parte del vetro, perché lasciamo Giorgio al suo ottavo caffè a Roma e al suo pranzo, che lui comincia a quest'ora alle 14, Manuel, dalla regia di Torino. Paolo, grazie.
2: Grazie a te, ciao a tutti.
1: Il ponte dura fino a lunedì, perché poi ci ritroviamo qui. Io in collegamento, perché lunedì abbiamo anche le partite di golf, quindi ci mettiamo d'accordo adesso. Vuoi un caffè?
2: Vado.
1: Vai,
2: vado.
1: Andiamo. Allora, buon weekend, ciao Manuel, ben svegliato, buon lavoro, buona continuazione. Sì, sempre che fa l'eroe.
12: E da stamattina tengo in piedi una nazione.
2: Manuel, quando si alza, è un eroe.
1: È un eroe.
2: È un eroe.
1: Guarda come è fresco.
12: Dovresti vedermi la mattina alle 6:30.
1: Vai in vacanza a fine mese?
12: Magari. È una guerra.
2: Manuel in verticale, è un eroe.
1: Ricordo. Manuel come Malagò, sono due gocce d'acqua. Uguale. Buon weekend anche a voi. Grazie per la pazienza, per questi due spiritoselli che avete tra le 12 e le 14 il lunedì e il venerdì normalmente. Ciao.
8: Cose di calcio.
13: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Partono in salita i primi colloqui sull'Iran a Lucerna, in Svizzera. Israele sostiene che non c'è nessuna restrizione per le IDF in Libano contro le minacce. Iran, dal canto suo, fa sapere che non rinuncerà all'arricchimento dell'uranio. Intanto sono almeno 9 le vittime causate dagli attacchi israeliani sulla striscia di Gaza nell'arco delle ultime 24 ore, mentre i feriti sarebbero 41. A renderlo noto il Ministero della Salute dell'enclave palestinese.
16: Rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza. Così il Papa all'Angelus odierno. Ieri è stata celebrata la giornata del rifugiato. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi ha protezione e sicurezza, ha dichiarato Leone XIV.
15: Dramma a Senago, nel Milanese, dove 3 ragazzi di 17 anni, 2 giovani ed una ragazza hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre 6 persone è precipitata in un canale. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, accusato di omicidio stradale aggravato, a quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. E la giovane si trova ancora in ospedale al Niguarda di Milano in stato di shock, in attesa dell'attuazione del provvedimento di arresto.
16: È stato scarcerato Tamer Amouda, il cittadino egiziano ex marito di Nessie Guerra, la donna sanremese condannata in Egitto per adulterio dopo la denuncia presentata dall'uomo. Amouda è stato arrestato il 9 giugno perché avrebbe minacciato il console italiano a Hurghada, ma è stato rilasciato dietro il pagamento della cauzione fissata dal tribunale in 5.000 sterline egiziane, poco più di 80 euro.
15: Ieri una piccola vita di appena poche ore ha trovato accoglienza e protezione nella culla per la vita di via Rametti, davanti all'ospedale di Giaveno, a circa 40 minuti d'auto da Torino. Il neonato, del peso di circa 2,5 kg, è stato adagiato con cura all'interno della struttura. era avvolto in una coperta termica e sistemato in una borsa termica.
16: L'Italia si prepara ad affrontare la seconda ondata di calore del 2026 con picchi fino a 37 gradi. Le città con bollino rosso passano da 5 a 8, con l'aggiunta di Bolzano, Milano e Rieti. Ondata di caldo anche sulla Spagna, con temperature fino a 42 gradi. In Francia vietati alcol e sport all'aperto.
15: Ed è tutto, a più tardi.
8: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
7: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
3: Guarda Roma, io spero che la Juventus abbia in serbo un colpo futuribile e molto forte, che non faccia come in passato con Body, per non pagare 30 milioni e lasciarselo sfuggire, oggi ne vale 70-80. Il nome che vi faccio io è quello di Case Smith, ventenne, ambidestro, è un fenomeno, qualcuno forse lo conosce, Paolo Rossi che è un intenditore magari lo ha già visto calcare i campi.
10: Ciao ragazzi, Gianluca da Lecce. Allora, Moremovic, se Carnevali lo vuole prendere è perché sicuramente non ci vede solo un'opportunità economica, un risparmio, ma anche un potenziale buon giocatore. E poi riguardo il discorso di un attaccante che ha deluso, io vi vorrei ricordare un attaccante che per me prima di arrivare alla Juve era un idolo, un vero e proprio killer, ma che poi la Juve si è completamente spento, e cioè Marcelo Salas, il Matador, che per problemi personali alla Juve non ha assolutamente reso, però quello era un grandissimo bomber.
17: Buongiorno ragazzi,
18: Roma. Io già abbiamo avuto delle discussioni tra di voi, ma io faccio veramente fatica in questo periodo ad ascoltare la vostra posizione, cioè il soggetto unico è sempre Spalletti, e qui invece non si fa mai il paio con quella che era, no, con lo scandalo, con la cosa che ha avuto l'allenatore, con il fatto che l'allenatore non abbia potuto incidere neanche sul mercato di gennaio. Cioè, noi abbiamo avuto un portiere che ha preso 16 gol sul primo di conforto, ma questo non vogliamo dire. Ma voi pensate che l'Inter vincerà lo scudetto se avesse avuto un portiere che al primo di conforto avrebbe avuto 16 partite su 38? Io ragazzi, faccio fatica, veramente faccio fatica.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Golfo Gobbo anche per oggi, venerdì 19 giugno alle 14.10 in diretta naturalmente, Luigi Schifo per servirvi e Manuel in regia. Come vedete oggi non c'è Dario Ghiringhelli che ha cose serie da fare oggi, tipo gli esami di maturità, beato lui quanto lo invidio, invece noi stiamo qua a chiacchierare di calcio. Vedo dei vostri messaggi, insomma, che il fair play finanziario fa venire nervoso a qualcuno, insomma, tipo il nostro Cosimo che scrive: ma un pool di avvocati che demolisca questo fair play finanziario? Proprio no, è una farsa, perché inglesi e spagnoli fanno da sempre quello che vogliono. È un po' anche la battaglia che cerchiamo di fare ogni tanto, perché tanto sono battaglie che lasciano il tempo che trovano, visto che restano ampiamente inascoltate. Però il fatto che ci siano dei vincoli così pressanti per alcuni e completamente assenti per altri è uno degli altri esempi della disparità di trattamento di questo calcio, che sicuramente da questo punto di vista lascia parecchio a desiderare. D'altra parte, ragazzi, la finale di Champions League quest'anno era Qatar contro Emirati Arabi, questo va sempre ricordato, a livello di sponsor, di potere economico, eccetera. E quelli lì possono fare un po' come gli pare ovunque si trovino, in qualunque campionato. Lo stesso può valere anche per Barcellona e Real Madrid, che mi pare che abbiano pochi paletti. Nel resto d'Europa valgono altre regole, tra cui quelle per la Juventus, che appunto sembra essere arrivata ormai alla definizione dell'accordo con la UEFA, con una multa di una decina di milioni da pagare per non aver rispettato certi parametri e l'obbligo di rientrare in quei parametri. E che cosa vuol dire rientrare in quei parametri? Vuol dire semplicemente che devi cedere dei giocatori, mettere a posto il bilancio, e quelli che prendi non devono guadagnare più, cioè non devono pesare a bilancio più di quelli che se ne vanno. Questa è la regoletta che la Juve dovrà seguire. Ovviamente non è che se il portiere, per facciamo l'esempio di Gregorio, che guadagna meno di 2 milioni, che ha un ammortamento abbastanza basso comunque perché è stato ingaggiato a una cifra non altissima, ecco, non è che il portiere che arriva deve per forza avere gli stessi parametri di Gregorio. Nel complesso dell'organico, però, che la Juventus andrà a definire, ci dovrà essere un abbassamento complessivo del monte ingaggi, o almeno un non aumento del monte ingaggi. Questo ovviamente è un limite importante per una società che non dovrà neanche fare la Champions League, che quindi avrà anche quel problema lì. Però avete visto la tripletta di Jonathan David, ragazzi, cioè di notte ce la fa di nascosto questo qui, la tripletta contro il Qatar. Speriamo, insomma, che possa essere il rilancio in questo mondiale del giocatore, sia che la Juve decida di tenerlo, sia che decida di venderlo. Sicuramente un rilancio tecnico è la priorità per un giocatore che si è perso nel corso della stagione, inutile girarci tanto intorno. Dunque, Michele mi scrive: ma come mai Marotta l'auto blu con la sirena, è scortato, un abbraccio, non lo so come mai, lì succedono cose strane. Ho visto anche, per dire, ai tempi la Russa che era andato a un'assemblea dei soci o consiglio di amministrazione, non so più cosa, dell'Inter, anche lì con l'auto blu, la scorta, eccetera. Però lui è presidente del Senato, che però quella cosa lì non la faceva in quanto presidente del Senato, però capisco che magari essendo un'autorità. Il fatto che Marotta sia stato accompagnato con una macchina di un certo tipo nella sede dell'Inter, non lo so, lì dovrebbero spiegarcelo quelli che gli hanno dato la macchina. Magari semplicemente è stato un favore che gli hanno fatto, mettiamola così, chi lo sa. Poi ancora, Davide è pessimista: fate le battaglie, un bel comunicato anche della fondazione, sicuramente cambieranno le regole, già tremano. Sì, assolutamente, quello che dico anch'io, le regole del fair play finanziario sono quelle della UEFA. La UEFA sappiamo che non è particolarmente amica della Juve, e l'abbiamo imparato nel corso degli anni, però le regole quelle sono, e se decidono di applicarle tu devi starci dentro. Quando non decidono di applicarle, o fanno finta di non vedere, o accettano qualunque cosa purché girino tanti soldi in certe piazze, quella è una questione che però su cui la Juventus può fare poco o nulla. Ma diamo il benvenuto a Filippo Bonsignore. Ciao Filippo.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, caro Filippo, fino adesso, diciamo, settimana lavorativa che va concludendosi, la prima di Carnevali alla guida della Juventus, a fare Boga fatto, diciamo così, il riscatto per meno di 5 milioni, come era già stato concordato in precedenza. Altre operazioni addirittura d'arrivo, dobbiamo aspettarci più in generale, prima una cessione o prima qualche acquisto?
1: Prima la cessione, vendere per comprare, il tema è questo qui, in casa Juve. Ovviamente non è che ci si potesse aspettare i fuochi d'artificio immediati da parte del nuovo amministratore delegato, perché chiaramente arrivando in una nuova realtà bisogna prendere coscienza e conoscenza di tutto, di tutti gli aspetti, di mettere in moto la macchina, no? Quindi,
0: per curare magari un po' più i rapporti rispetto al predecessore, che esatto, mi pare che abbia pagato a quello, insomma.
1: Esatto. Quindi sicuramente c'è aria nuova, c'è aria promettente, c'è aria interessante. È chiaro che non si poteva chiedere due o tre acquisti subito e 8 cessioni, ecco, mi sembra logico, no? Non è che si può dire sta andando piano la Juve, no? La Juve ha tantissimo da fare, questo lo sappiamo. Sentivo citare UEFA, Fair Play e cose varie.
0: Eh sì, perché è il vincolo importante per il mercato, oltre ai soldi mancanti della Champions, insomma.
1: Esattamente, si parte da lì, nel senso, servono delle plusvalenze entro il 30 giugno, una quindicina di milioni, 12-13 mal contati più o meno, per sistemare, tra virgolette, il bilancio attuale che chiuderà il 30 giugno. Poi ci sarà il discorso del settlement agreement, che tra un paio di settimane sarà firmato con la UEFA, e poi ci sono i parametri del fair play finanziario da rispettare, e quindi si capisce che il lavoro non è che sia proprio una strada in discesissima, no? per Carnevali. Quindi è chiaro che serve tempo, bisogna dargli tempo, c'è tanta carne al fuoco. È chiaro che anche se devi vendere, e la gente sa che devi vendere, non è che ti spianano la strada e ti vengono incontro, diciamo,
0: anzi,
1: no?
0: Anzi.
1: Tu chiedi 10, ti offrono 5, tu chiedi 5 e dici dammelo in prestito, quindi ecco, no, per farla proprio
0: detta
1: banale,
0: così, esatto, come
1: ecco,
0: funziona
1: per capire i contorni, no? Quindi chiaro, prima settimana, aria nuova, aria promettente, sicuramente meglio di quella che si respirava nelle scorse settimane, perché l'abbiamo detto più volte, no? Era chiaro che i rapporti tra Comolli, Spalletti e il resto della società non è che fossero idilliaci, tanto per usare un eufemismo, quindi sembrava necessario, ci appariva necessaria una svolta, ma chiaramente non è che sta a noi deciderla, Antonio Elkan ha deciso, e credo, il mio modesto parere, sia un bene per la Juve.
0: Ecco, tra le plusvalenze possibili, diciamo, entro il 30 giugno, forse quella più facile, poi si può discutere sull'opportunità o meno di farla, ma la più facile potrebbe essere quella di Miretti, che essendo cresciuto in casa, a qualunque prezzo tu lo venda, è tutta plusvalenza, diciamo così, questo sì. E poi penso che comunque un mercato in Serie A lui ce l'abbia in linea di massima.
1: Sì, sì, però arriviamo al discorso che ti facevo prima, perché giustamente la Juve lo valuta 15 milioni e il Bologna dice sì, lo prendiamo in prestito. E allora
0: sempre lì arriviamo.
1: Si capisce, no? Si capisce, lì arriviamo, nel senso, tutti sanno che tu devi vendere, tutti sanno che hai delle determinate necessità, quindi non è che ti si spiana la strada. C'è da su tutti, è chiaro che un giocatore come Miretti interessante al mercato, sicuramente l'anno scorso, un anno fa, prima che si facesse male d'estate, era vicino al Napoli, no? Per una
0: ventina di
1: milioni. Quindi chiaramente il giocatore ha bisogno anche di continuità, perché poi lo si giudica per quella manciata di minuti che magari gioca, come ha giocato nelle ultime partite, no? E magari non è entrato bene, magari non ha reso come ci si attendeva, però è un giocatore che ha mercato, un giocatore che gli dà plusvalenza. Ripeto, c'è tanta carne al fuoco, ci sono tanti, diciamo, in uscita ci sono tutti tranne una 4-5, no? Li contiamo, gli intoccabili li sappiamo chi sono: Ildiz, McKenny, Locatelli, Calulu. Questi 4-5 ci sono, no? Tutto il resto può essere sacrificato nel nome del...
0: Dipende dall'offerta, no? Che arriva, fondamentalmente. Chi ha l'offerta migliore parte, come abbiamo già visto nei mercati precedenti, insomma.
1: È chiaro, soprattutto in questo momento, certo, se uno pensa che la Juve potrebbe sacrificare gente come Bremer, gente come Cambiaso, come Thuram, è chiaro, però sono i risvolti di una stagione che è stata fallimentare, di una stagione che l'ha visto la Juve precipitare in Europa League e abbandonare palcoscenico principale della Champions per propri demeriti, chiaramente, perché aveva tutto lì pronto in mano per raggiungerlo, ma tutte le conseguenze del caso: meno ricavi dalla UEFA, meno appeal sui giocatori, perché chiaro, i giocatori scelgono la Champions, ormai lo sappiamo.
0: E poi soprattutto io ci aggiungerei anche tutti gli errori molto costosi che sono stati fatti negli ultimi tre estati, perché poi mettiamoli tutti dentro, le tre gestioni ultime hanno consegnato un fardello che poi ti ritrovi tutte le estate a dover tra l'altro smaltire nuovamente. Ecco, di questo fardello, quello che mi sembra meno un fardello e più un potenziale rinforzo per la squadra è Nico Gonzalez, al netto dei problemi fisici che questo giocatore continua ad avere, anche nell'ultima stagione ce li ha avuti, però di tutti i nomi, diciamo, che rientrano alla base, quello forse è quello che può avere più valore sul mercato intanto fino adesso, e poi che anche dovesse restare alla Juve, credo che Spalletti non si dispererebbe, non si strapperebbe i capelli perché è messo come me, però insomma.
1: siamo in tre.
0: Esatto.
1: Spoileriamo che siamo in tre.
0: Io ti tutelavo, ma va bene.
1: Sicuramente quello più interessante è Spalletti, anzi, una telefonatina gliel'ha fatta, a quanto risulta, no? Negli scorsi giorni, ma il problema è che Nico vorrebbe restare a Madrid e certo sarebbe forse tra i tre che rientrano, Douglas, lui e Arthur, sarebbe il migliore, no? Anche per la duttilità che ha, perché potrebbe fare l'esterno, potrebbe fare sottopunta, potrebbe fare la prima punta, un giocatore che lo Spalletti secondo me renderebbe...
0: E poi una di quelle facce da che in una squadra ci vanno, sì, come dice Spalletti,
1: sì.
0: Insomma.
1: Sì, poi è arrivato secondo me anche nel momento sbagliato, con un contesto sbagliato, no? Perché poi tutti ci si attendeva tantissimo dalla Juve di Thiago Motta, invece poi sappiamo come sono continuati i problemi che già la Juve si portava dietro dagli anni precedenti, e quindi alla fine c'è stato, no, un po' di

0: sa, ecco.
1: Però anche lì prima devi dargli eventualmente Nico Gonzalez, mettere a posto il bilancio e poi fase 2 dal primo luglio ci pensiamo con gli acquisti, insomma, questo penso che sia la linea che dobbiamo. Noi adesso abbiamo dei giorni da riempire da qua al 30 giugno, però diremo sempre la stessa cosa, cioè entro il 30 giugno la Juve deve cedere almeno un giocatore per fare plusvalenza, poi dal primo luglio potrà iniziare a contrattualizzare degli altri giocatori, perché sennò va fuori budget e non si può fare, insomma. Quindi
0: no, ormai i paletti abbiamo visto, no? L'altro giorno la UEFA che ha dato via libera al Milan, all'Inter, alcune società europee, ha dato la multa alla Roma, ha escluso il Marsiglia a meno che non riesca a rientrare presto in dei parametri dalla prossima Europa League, quindi non si guarda in faccia a nessuno, giustamente, no? Perché ci sono regole.
1: Sì, oddio, dicevo prima, a parte qualcuno che sembra che possa fare un po' quello che vuole, diciamo la verità, perché poi hanno talmente tanti soldi quelli lì che hanno le proprietà, diciamo, del Paris Saint-Germain, del Manchester City, mi pare che loro, siccome hanno tanti soldi così, possono fare un po' come gli pare, diciamo. Però a parte loro, gli altri, diciamo che...
0: Sì, poi ci rientrano chiaramente nei parametri, perché alla fine ci rientrano una grossa disponibilità.
1: È quello che dico.
0: Alla Juve paradossalmente non servirebbe ne avere, diciamo, cifre a caso, anche 1 miliardo di euro di ricapitalizzazione, no? Diciamo così, si parla tanto di nuovo aumento di capitale. Non servirebbe perché non li potrebbe spendere, perché non potrebbe stare nei
1: parametri.
0: Certo. E quindi bisogna fare i conti con la realtà, che era già difficile di per sé prima. Sarebbe stata appunto difficile nonostante un eventuale ingresso in Champions, adesso si è complicata tremendamente, perché non si può sgarrare. La Juve adesso firmerà questo accordo con la UEFA, che comporterà, si dice, una multa, ammenda, attenzione, adesso chiamiamola come vogliamo, di una decina di milioni per il triennio 23-25, quindi 22-23-23-24-24-25, quindi si vedrà. Però poi sono paletti, ma già da tempo diciamo queste cose, cioè non è che
1: non è una novità,
0: anche nel mercato scorso bisognava rientrare, certo si sono fatti degli errori clamorosi da un po' di anni, penso con Miners, penso David, penso Pendà, penso De Grova, lo sappiamo i nomi quali sono. Certo, col senno di prima è tutto facile, col senno di poi identico, perché...
1: Sì, anche perché alcuni, tipo Artur, sono eredità di un periodo ancora diverso, diciamo storico, proprio della Juventus, e quindi...
0: Però sono problemi...
1: Che poi ti trovi.
0: Peso al bilancio di Confines, peso al bilancio di David, nonostante sia arrivato a zero, ma il peso al bilancio di Openda, 37 ancora milioni. È difficile poi vendere giocatori con questo.
1: Sì, la soluzione di solito che trovi da in prestito,
0: no? Certo. La Suiz 26, io facevo il conto ieri, 26 milioni di ancora di carico residuo, no? Quindi sono cifre che, a meno che trovi un investitore molto munifico che voglia magari anche correre il rischio di un investimento del genere, devi appunto, come dicevi, andare in prestito, sgravi magari l'ingaggio, che è anche un signor ingaggio, però sei al punto di prima, perché benissimo, dice Douglas potrebbe essere riscattato dalla sua villa per 25 milioni, potrebbe, perché poi Douglas ha fallito con la sua villa,
1: esatto.
0: Indietro
1: te lo ritrovi e poi dopo devi cercare un altro che se lo, a meno che poi Spalletti per disperazione magari non se lo tenga, questo è un altro caso che ci teniamo per l'estate. Ma uno dei casi più spinosi, oltre a quello del centravanti, e rimane sempre anche la vicenda Vlahovic sullo sfondo, che al momento non è ancora, credo, definitivamente risolta, c'è il caso portiere, diciamo così. Dibu Martinez è un nome sicuramente caldo, ma un nostro ascoltatore ci chiede, il nostro amico Angelo, lo giro a te la domanda, come valuteremo noi un possibile ripiego, tra virgolette, su Vicario, se si può considerare una prima scelta anche lui, tutto sommato, come potrebbe essere Dibu Martinez, oppure se sarebbe appunto un ripiego.
0: Sta diventando una prima scelta, perché a quanto risulta i costi dell'eventuale operazione di Dibu Martinez sono sotto la lente di Carnevali in queste ultime ore, in questi primi giorni del suo mandato, e sembra che appunto stia rimontando Vicario nelle ultime ore. Quindi questa seconda scelta sta per diventare una prima, ecco, era il piano B fino a quando, fino alla scorsa settimana, c'era, che poi ci sarebbe anche questo principio ancora di accordo, no, col portiere dell'Argentina. Però torniamo al punto di prima, analisi dei costi, risparmi il più possibile, cercare appunto di fare

0: un mercato ipersostenibile, questo fattore che potrebbe portare, non dico ad abbandonare istantaneamente, ma a far ragionare, a prendere ancora più corpo questi ragionamenti di risparmi e di, che portano a Vicario, perché Vicario comunque ha un ingaggio che è la metà di Martinez, è più giovane, è italiano, quindi no, nella logica del ricostruire
1: un gruppo italiano della squadra,
0: sì. Italiano nella squadra. Certo, Vicario non è reduce da una stagione memorabile col Tottenham, tutt'altro, e questo un piccolo campanello d'allarme lo fa suonare, però magari è stato solo un passaggio a vuoto, questo nel caso lo auguriamo alla Juve, ma non è una cosa molto in divenire anche questo discorso del portiere, ecco, nelle ultime ore si dice bene nottamente, il Vicario sta risalendo nelle quotazioni.
1: Poi ho letto addirittura di Meret anche come possibile alternativa, ma per adesso siamo, diciamo, al gioco un po' di tutti quelli che potrebbero spostarsi, te li accostano anche alla Juve, che sanno che stai cercando un portiere, quindi fa parte
0: anche
1: del gioco.
0: Quello, anche quello, poi chiaro, con un nuovo dirigente che magari porta idee nuove, valutazioni nuove. Il faro è sempre questo discorso della sostenibilità delle operazioni, sappiamo, la UEFA ha detto, devono essere a somma zero, anzi
1: il costo della rosa deve scendere, in pratica, detto in un altro modo.
0: Rosa, preso il costo della rosa della lista UEFA presentata per la seconda parte della stagione appena conclusa, poniamo 10 di costo, il costo della prossima dovrà essere 9, quindi per capire, no?
1: Sì, sì, esatto. Tu fai il totale tra ingaggi e ammortamenti, totale, e deve venire meno di quello di quest'anno. Esatto.
0: Quindi qualsiasi aspetto viene preso sotto la lente, no? Quindi che sia Dibu Martinez per la porta, magari meglio Vicario, che sia Sorloto, magari meglio Colomani, o magari è meglio rinnovare Vlahovic e riaprire il discorso, o magari andare su un altro profilo. E serve tempo, lo ripeteremo
1: tanto,
0: adesso un po' nelle prossime giorni, perché è chiaro che è una cosa fisiologica in sé, perché è chiaro, quando arriva un nuovo amministratore delegato non è che bacchetta magica,
1: certo.
0: Ce l'avrà sicuramente la bacchetta magica, ma
1: la chieda McKenny, dai, che lui ce l'ha, esatto, sempre pronta.
0: Però appunto, quando torna poi dall'America, esatto, gli dà la bacchetta, però ci vuole un attimo di tempo, ecco, per capire, fuori di battuta, ma per capire la questione.
1: Ecco, l'ultima te la faccio con la domanda di Massimiliano da Roma, che dice: beh, parliamo tanto del portiere a centravanti, ma la Juve ha il solito problema in mezzo al campo. Un altro anno senza regista, ci chiede lui, dobbiamo ancora vedere Locatelli titolare che non azzecca un passaggio, adesso non essere troppo severo, caro Massimiliano, con Locatelli, però in linea di massima non è un regista, lo sappiamo, si può giocare anche con un modulo che non prevede il regista, ma devi avere allora a quel punto uno che è quello che chiede Spalletti in questo momento, sulla tre quarti, che diriga il traffico alla Brian Diaz, per dire, allora, esatto, puoi fare anche senza regista, perché ci pensa poi lui un po' più avanti, insomma, e quindi due lì dovrebbero essere due di equilibrio. Questa potrebbe essere una lettura, anche perché i registi, Bernardo Silva, dove vuoi che andasse? A Real Madrid, è ovvio che può essere uno di scegliere.
0: Quello è chiaro. Partiamo dal discorso di prima, no? Bernardo Silva dice: ah, beh, la Juve in Champions, sì, progetto che mi piace, Spalletti mi fa piacere, Juve in Champions, vado a Real Madrid, Juve non in Champions, vado a Real Madrid, chiaro, no? E purtroppo il rischio che la Juve correrà in diverse trattative, in diverse opzioni, il palcoscenico dell'Europa League non è per questi top giocatori che chiaramente ambiscono un palcoscenico differente di livello. Con Locatelli non sarei severissimo con Locatelli, perché è stato di gran lunga uno dei più positivi nell'arco della stagione, ed ha un'importanza specifica, un peso specifico negli meccanismi tattici, perché lo vediamo, no? Fare riferimento davanti alla difesa anche tra i due centrali in fase di impostazione, che è un equilibrio,
1: è un, sì, se puoi giocare con i quattro offensivi è perché lui fa quel lavoro lì, se
0: esatto,
1: non potresti
0: permette,
1: farlo,
0: certo. Certo, non è che gli si può chiedere 50 partite al top da 8 in pagella, sarebbe un robot, e non sono robot, nessuno, siamo umani, non sono robot, anche i giocatori chiaramente, però è chiaro, ci vorrebbe un giocatore alla Bernardo Silva, alla Brahim, quello che è, come dice Spalletti, gioca lì dove c'è un po' di intasamento, no? Dove tra le linee, che ti trova la giocata, la palla filtrante,
1: sì, che ha la personalità di farsi dare il pallone nei momenti caldi, insomma, quelle cose lì,
0: che
1: certo,
0: ti risolve un po' i problemi, no? Quindi anche lì io immagino Locatelli sia al punto fermo, anche senza immagino lo sarà, e della Juve anche dell'anno prossimo ci vorrà uno di questi giocatori di questo tipo, è chiaro, anche qui altro capitolo importante della missione, del mandato di Carnevali.
1: Però lo dico subito, siamo al 19 giugno, fino al giorno 13 luglio, inizio del ritiro, dovremo inventarci degli argomenti perché
0: temo. Anche dopo.
1: Però almeno c'è il ritiro, inizio a vedere i giocatori.
0: Insomma. E anche dopo.
1: È lunga il mercato. Anche perché essendo fuori dai mondiali l'Italia, veramente possiamo parlare della tripletta di David, della prestazione di Muharemovic, di queste cose qua, però alla fine l'hai risolta in 5 minuti, poi il resto della trasmissione diciamo che remiamo un po' tutti. Grazie Filippo per essere stato con noi anche oggi, alla prossima. Ciao Filippo. Abbiamo il notiziario e poi torniamo tra poco.
2: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
1: E rieccoci con Colpo Gobbo per venerdì 19 giugno, sempre Luigi Schifo per servirvi, Emanuel in regia. Allora, Federico da Como ha fatto i compiti, tutti gli errori della Juve nel mercato degli ultimi anni, Arthur, colpa di Paratici, Cobb Manners, Giuntoli, Douglas Lewis, Giuntoli, Openda, Comolli, David, Comolli, poi João Mario, Comolli, Milik, Cherubini, ma non possiamo imputargli l'infortunio, Cabal, Giuntoli, Zegrova, Comolli, e poi i dirigenti, Paratici, Cherubini, Giuntoli e Comolli, che anche questi sono costati. Mamma mia quanti errori hanno fatto, riuscissimo a farli fuori, ovviamente a parte i dirigenti che già sono stati fatti fuori, sistemeremo i conti e siamo d'accordo. Infatti, oltre alla mancata qualificazione Champions, oltre ai paletti UEFA, c'è questa lista di giocatori su cui la Juve ha investito un patrimonio importante che poi non hanno reso per quello che sono stati, che sono state le attese, a essere generosi come valutazione. Ecco che la frittata è fatta e quindi arriviamo anche a rispondere a chi ci chiede come su Twitch il nostro amico Cici Fifi Miao, leggo bene, dice: ciao, secondo voi la Juve diventerà una squadra come il Torino, senza ambizioni, come del resto pare essere la proprietà? Beh, diciamo che la struttura della Juventus è una struttura comunque che non è paragonabile a nessuna struttura societaria d'Italia, come anche patrimonio immobiliare, e questo sembra di dire una cosa che non conta, ma conta tanto per la solidità della società. E quando c'è la solidità della società, poi quando arrivano i dirigenti giusti, quando finisci di scontare gli errori, alla fine diventi di nuovo un punto di riferimento, e questo succederà di sicuro. Dal mio punto di vista, certo, tornasse Andrea Agnelli, magari si potrebbero accelerare un pochino i tempi, sperando invece che Elkan abbia maturato una certa convinzione in se stesso, cioè che sia importante anche per lui, per la sua immagine, oltre che per quella della Juventus, di creare una società che funziona, perché poi la squadra è sempre lo specchio della società. Diamo il benvenuto a Filippo Vagli. Ciao Filippo.
3: Luigi, buon pomeriggio a te, grazie dell'invito, un saluto a tutti gli amici e gli amici di Radio Bianconera.
1: Caro Filippo, allora, in questi giorni, ovviamente non succedendo praticamente nulla, prevale un po' il pessimismo tra i tifosi della Juve, perché mettici i paletti per il mercato, mettici che fino adesso l'unica operazione era quella scontata, tra virgolette, di Boga, però i tempi sono quelli, mettici che l'Italia non è ai mondiali, quindi non abbiamo neanche quella distrazione lì, è tempo un po' di riflessioni negative. Tu invece sei ottimista o pessimista? Così, a naso, perché per adesso possiamo pronunciarti soltanto a naso, perché non ci sono ovviamente dati oggettivi, in vista della prossima stagione.
3: Ma guarda, il tifoso che sia un po' pessimista ci sta, perché voglio dire, insomma, dal 2020 che la Juventus, non dico che non ne azzecca più uno, ma non ci andiamo tanto lontano, siamo nel 2026, quindi insomma, poi chi ha i capelli bianchi come me ha vissuto epoche anche più lunghe di queste, dove non ha vinto, però insomma è chiaro che incominciano a essere tanti gli anni di magra, diciamo. Io sarà perché lo sono un pochino così caratterialmente, ma insomma sono moderatamente ottimista, moderatamente, perché è chiaro che già negli anni scorsi insomma mi ero un po' forse esaltato prematuramente, ad esempio quando è arrivato Cristiano Giuntoli, che pensavo potesse fare molto di più di quello che in realtà ha fatto. Insomma, il mio moderato ottimismo arriva dal fatto che secondo me Giovanni Carnevali è un dirigente di alto livello, certo, qualcuno dice non ha mai lavorato in un grande club, sappiamo che lavorare al Sassuolo e al Juventus sono tiri di re, però insomma ci arriva a 65 anni, grande esperienza, molto abile anche nel campo della politica sportiva. La Juventus deve assolutamente ritrovare quella centralità che insomma da troppo tempo ha lasciato spazio ai soggetti come i vari Lepito, De Laurentiis, Marotta, eccetera. È una voce che ha una sua certa autorevolezza anche a livello di Lega Calcio. Poi certo la bacchetta magica non ce l'avrà neanche Carnevali, perché non ce l'ha nessuno. Davanti a un compito improbo, perché la materie ha ereditato dalle due gestioni precedenti, questa rosa troppo ampia, penalizzante, circa 30 giocatori sono sotto contratto, alcuni costi veramente esagerati, ieri leggevo sotto Sport che 113 milioni tra residuo a bilancio e ingaggio pesano i vari Kopmer, Arthur Melo e Douglas Luiz, i giocatori che teoricamente fuori dal progetto, sono esuberi.
1: Sì, che sono i giocatori perché la Juve diciamo ha messo sul piatto con dei soldoni per risolvere il famoso problema del centrocampista, però non solo non l'hai risolto, ma ti sei pure gravato il bilancio e quindi adesso non puoi metterti diciamo in pista per comprare certi giocatori perché non hai la Champions innanzitutto quest'anno, ma in generale le risorse economiche per poterlo fare, quindi quelli sono errori che poi pesano nel tempo, ecco, questo va sempre ricordato perché non è che lo puoi imputare adesso a Carnevali che si trova tutto il pacchetto di nuovo da gestire come nelle stati precedenti. E ti giro questa considerazione al nostro amico Lorenzo da Albano Laziale che ci disse: quando tutti noi ci accorgeremo che la Juventus che conoscevamo noi, cioè la grande Juventus, è morta, allora sì che ci metteremo il cuore in pace. Adesso forse è troppo negativo come messaggio, però diciamo secondo me più in generale che il calcio italiano non è più il grande calcio, il centro dell'Europa, e quindi magari anche per vincere il campionato italiano non devi più rifare la super grande Juventus che noi ricordiamo diciamo del passato, ma basta fare le cose giuste per rinforzare questa. Io su questo sono abbastanza convinto, per quello che ho visto in questa stagione, pur finita al sesto posto con gli errori che sappiamo, i rigori sbagliati, le partite sbagliate in casa eccetera eccetera, ma ho visto una squadra che se ha un'ossatura nella zona centrale del campo, dal portiere al centravanti, con giocatori esperti che non facciano errori, che si facciano carico di certi pesi in certi momenti delle partite, secondo me può lottare per lo scudetto. Io lo dico proprio sinceramente, poi magari mi sbaglio, però la mia idea è questa, non so se la condividi, Filippo.
3: Sì, la condivido, perdonami una battutina, ma vai. Solo l'ex presidente Gabriele Gravina, no? Che pensa che ancora il calcio italiano sia di primissimo livello, no? Perché ha letto una sua intervista nei tuoi
1: sì, no, è imbarazzante quell'intervista lì, anche per altri aspetti, diciamo
3: è
1: così.
3: È terribile. Quindi
1: oppure come il presidente De Siervo della Lega che dice che la finale di Coppa Italia vale come quella della Champions, okay. Sono queste fantasie qua,
3: sì,
1: insomma.
3: Sì, la pirateria che per carità va sconfitta, come sia tutto nella pirateria, non è mai del calcio italiano, ma insomma al di là di questa battuta sicuramente il calcio italiano oggi non è neanche la Serie B, neanche la Serie C probabilmente dell'Europa, nel senso che davanti a noi c'è la Premier, c'è la Liga, c'è la Bundesliga, forse anche la Serie A francese per certi aspetti a livello proprio di strutture, di capacità di vendere il prodotto e anche di qualità. E quindi come dici tu, la Serie A italiana oggi insomma non è un campionato impossibile, noi quest'anno siamo arrivati sesti, certo, ma abbiamo fatto delle cose incredibili.
1: Sì, poi a sette punti dal secondo posto, comunque,
3: esatto,
1: c'è, perché poi c'è stata la volata finale con anche decisioni arbitrali, mettiamoci tutto dentro.
3: Decisioni arbitrali, una squadra che ha preso 16 gol al primo tiro in porta degli avversari, no? Quindi ecco, già il fatto magari di cambiare il portiere, con tutto il bene che posso volere al nostro Vigre, ma insomma sostituirlo con un portiere di medio-alto livello ti darebbe tanta qualità in più. È chiaro che tu già, se tu riuscissi a fare portiere, regista o comunque centrocampista di grande qualità e centravanti vero, secondo me hai già una squadra che se la può giocare.
1: Guarda, ma io faccio sempre l'esempio di Baldini, no? Il commissario tecnico che ormai ha già finito il suo compito.
3: Certo.
1: Cosa ha fatto? Ha preso la sua squadra, ci ha messo un portiere e un centravanti. Punto.
3: Ma è così.
1: Nel senso che poi alla fine è abbastanza semplice la storia.
3: Perché poi il calcio è abbastanza semplice, no? Come ci insegna ogni tanto qualcuno. E se tu guardi il 90% dei gol arrivano da azioni che si sviluppano all'interno dell'area di rigore, e ci sono i due giocatori che la fanno da padrone all'interno delle due aree, il portiere e il centravanti. Quindi è chiaro che se tu avessi, adesso dico due nomi, no, ma che si stanno così, di cui tutti parlano negli ultimi giorni, il Dibu Martinez in porta, che è un portiere che io adoro, poi sicuramente stilisticamente, ecco, anche a livello così,
1: sei un personaggio un po' particolare, ecco, ma sicuramente di carattere,
3: proprio,
1: diciamo,
3: ecco, però è un signor portiere, e se tu non potrà mai arrivare, ma arrivassi Osimhen, per dire, tu secondo me la squadra di quest'anno con Martinez, Osimhen e un regista di un Lobotka qualsiasi, no, che lo puoi trovare in giro per l'Europa, secondo me se la giocherebbe per lo scudetto, anche perché se quella sera di San Valentino, no, forse magari quella partita a Milano fosse finita in maniera diversa, se non ci fosse stata quell'espulsione di Thuram, chissà, Calulu, chissà che magari la nostra stagione, non dico che avremmo vinto lo scudetto, ma magari forse...
1: No, però lì ha spostato quel periodo lì in particolare, dove si sono concentrati tutta una serie di disastri arbitrali in tutte e tre le competizioni, si è posizionata l'asticella della Juve, lì poteva essere il momento in cui svoltavi per lottare per il secondo posto invece che per il quarto, per andare negli ottavi di Champions e per andare in semifinale di Coppa Italia, tutti e tre gli obiettivi. Si sono concentrati, per carità, errori della squadra, ma soprattutto tutta una serie di decisioni arbitrali veramente inquietanti in quel momento lì, tutte concentrate, e poi stati gli errori, perché poi Calulu non ce l'hai avuto neanche col Como e hai perso anche quella partita lì. È stata una catena, insomma, di disastri in pochi giorni, che ha compromesso secondo me gli obiettivi della stagione, più che non il fatto di vincere lo scudetto. Però già lottare per il secondo o per il quarto cambia tutto, anche nell'impostazione del mercato, perché come vediamo giustamente il Bernardo Silva, a parte che chiunque venga chiamato al Real Madrid può chiamarlo chiunque altro e va al Real Madrid, tanti saluti, però in generale quel tipo di giocatore lì, se non hai la Champions, te lo puoi scordare, quindi poi il mercato lo devi tarare in un altro modo, ecco.
3: Ma sicuramente noi dobbiamo metterci un pochino tutto il cuore in pace, che ad esempio il nome che ho fatto ora come Man è chiaro che non arriverà quest'estate, così come non è arrivato Bernardo Silva, e forse non arriverà neanche il piano B, che è Brahim Díaz, no? Quindi è chiaro che bisognerà essere bravi e fare un pochino di necessità virtù, riuscire a individuare quei giocatori che, pur non essendo dei numeri uno in assoluto, siano funzionali al sistema di gioco del allenatore. Io ricordo sempre che la prima Juventus di Antonio Conte arrivò a un settimo posto, e con un solo grandissimo campione come Andrea Pirlo messo dentro, e qualche
1: più Vidal, che secondo me ha dato un contributo importante. No, è arrivato a fare rispetti, è iniziato in panchina, me lo ricordo benissimo. Giocava a Krasic al posto suo,
3: esatto,
1: all'inizio.
3: Esatto. E poi giocatori come Lichtsteiner, come Vucinic, buoni giocatori, non campioni, ma funzionali per quello che chiedeva. E da lì incominciò la cavalcata dei nuovi scudetti. Quindi ecco perché sono moderatamente ottimista.
1: Oh, dunque, invece, il nostro amico Pier da Torino, saluto perché so che ha giocato nella stessa società sportiva quando giocavamo a calcio a livello dilettantistico. Allora, le plusvalenze facili ad oggi sarebbero facili, non c'è niente, caro Pier, perché quando la gente sa che tu devi vendere, di sicuro aspetta l'ultimo momento per tagliare il prezzo più basso possibile. Comunque, lui dice: Miretti, Kelly, soprattutto sul mercato inglese, David e Bremer, purtroppo, aggiunge. Ma poi devi rimpiazzarli, e soprattutto direi che Bremer non è tanto da plusvalenza, perché un pezzo da 58 milioni non è che lo fai adesso, eventualmente se qualche società ha bisogno, una trattativa, che poi col mondiale di mezzo, non lo vedo come cosa immediata. Kelly io onestamente lo terrei, perché oltre a dover rimpiazzare, tu a quel punto dovresti prenderne due di piede mancino, perché già ne hai uno solo che è lui, e che in pratica è diventato insostituibile per questo motivo, e poi ne dovresti aggiungere un altro. David, d'accordo, se fa un buon visto che ha fatto tre gol adesso col Qatar, magari se va avanti un paio di turni il Canada, visto che gioca anche in casa e lui fa 5-6 gol al mondiale, magari ha un po' di mercato. E Miretti credo che sia il nome onestamente più fattibile nell'immediato. Poi dopodiché ci sono i casi del passato che dicono: sì, tu hai dato via dei giocatori, adesso rileggo per esempio di Dragusin, che potrebbe essere uno che torna agli interessi della Juve, e poi ti mangi le mani per aver detto la porca miseria. Alla fine è vero la plusvalenza, però avevo risolto un bel problema, ecco.
3: È chiaro che, come dicevi tu, Miretti, visto che entro il 30 giugno qualcosa bisogna fare, è probabilmente la soluzione più probabile. Però vedi che Fiorentina e Bologna, che non sono che per il naso, sanno che tu devi vendere, quindi te lo chiedono in prestito. ma tu in prestito non lo puoi dare perché hai bisogno di realizzare entro il 30 giugno, quindi non sarà semplice. Bremer, da quello che a me risulta, non sono arrivate offerte, e d'altra parte tu non puoi vendere chi vuoi vendere, ma devi vendere, puoi vendere solo quelli che ti vengono richiesti. Per ora, a mio avviso, insomma, almeno da quello che so io, le richieste ufficiali non ne sono arrivate. Sì, dei rumor, dei quotarle, dei sondaggi, ma i sondaggi finché rimangono tali sono fuffa. Quindi sì, certo, un Jonathan De Witt che facesse un bel mondiale per una squadra che gioca 4-4-2 come ad esempio gioca il Canada, di fianco un bel centravanti, potrebbe essere un giocatore che può avere mercato, però questi sono dopo il 30 giugno.
1: È quello che dico. Che
3: sì, se usciranno tra luglio e agosto, e però questi 12, 13, 14 milioni entro il 30 giugno vanno portati a casa, e questi o con Miretti o con Gatti, insomma qualche giocatore.
1: Comunque quei giocatori che non stanno facendo i mondiali, perché questo è chiaro, e perciò sì, tendenzialmente gli italiani, quindi Di Gregorio, Miretti, Cambiaso, Gatti, questi
3: sì,
1: qua.
3: Anche se Cambiaso, non lo so, secondo me anche su Cambiaso è più facile che si vada dopo il 30.
1: Sì, perché sono cifre importanti di una certa rilevanza. Lì è il mercato pieno, poi che poi si infila con gli scambi, magari tu prendi Cambiaso, io ti chiedo un altro, in due operazioni distinte, per la carità, se no poi chi ne sa. Come quando c'è la Juve di mezzo. Adesso sta dormendo della grossa su tutto, ma se per caso la Juve fa mezza
3: plus, può svegliare in qualsiasi momento,
1: con una mezza plusvalenza di scambio subito ritorna
3: immediatamente.
1: Esatto,
3: suona la sveglia,
1: lì sarebbe da capire come funziona l'ufficio di Kinea a volte. Dunque la nostra Terry ci dice torna tutti a casa, in primis Artur, e se ci penso mi sento male, dice lei, portiere a centravanti sicuramente partiamo con un po' più di sicurezza e vedremo cosa succederà, e su questo siamo tutti d'accordo, cioè portiere centravanti sono il minimo sindacale per alzare l'asticella per la prossima stagione, perché è quello che è mancato quest'anno, perché alla fine la Roma, che è arrivata davanti alla Juve, al di là degli errori della Juve, degli errori arbitrali, è perché a gennaio si è presa un centravanti fondamentalmente, perché se no senza quei gol lì la Roma in Champions non ci sarebbe andata.
3: Assolutamente.
1: Come era successo la Juve quando prese Vlahovic, quando ha preso Colomouani, se vai a vedere la storia, quello dice, se hai il centravanti o l'attaccante comunque che ti garantisce quei gol nel girone di ritorno, vai in Champions, e se no non ci vai, punto, fine.
3: Eh sì, come dicevamo prima, portiere centravanti, poi è chiaro che non basta.
1: No, sono vabbè, ovvio.
3: Sono giocatori che svilara la Roma quest'anno quanti mi ha risolto, e Malen ha avuto un impatto paragonabile più o meno a quello che ebbe Colomouani quando arrivò da noi due anni fa. Quel giocatore che gli ha svoltato la Roma sicuramente non sarebbe andata in Champions se non si avesse avuto Svilar e Malen a risolvergli tanti problemi. Ecco perché io spero e mi auguro, insomma, che quei pochi soldi che ci saranno da spendere, che non saranno tantissimi, vengano investiti prioritariamente su questi due ruoli.
1: Ecco, e l'ultima te la faccio su Dusan Vlahovic. Tu sei del partito che, vista la situazione economica, comunque rinnovo Vlahovic che non ha un costo di cartellino a questo punto, gli ingaggio e lo faccio rientrare nei parametri, e dal punto di vista economico mi metto lì un centravanti e poi i soldi che avrei messo su un altro attaccante li vado a mettere su un altro ruolo, oppure basta Vlahovic, perché sono i due partiti netti proprio su di lui, basta Vlahovic, abbiamo visto quello che vale, cambiamo faccia in attacco, perché con Vlahovic abbiamo visto che al massimo l'obiettivo è il quarto posto.
3: Vabbè, io se fosse una situazione diversa ti direi, cioè, sul Florida a livello di bilancio ti direi di lasciarlo perdere Vlahovic e di orientarti su altri profili. Calandomi in questa situazione, è chiaro che se tu vendi De Witt, vendi Openda e Vlahovic, poi devi prenderne due. Hai oggi la forza per poter andare a comprare due cartellini di centravanti paragonabili a Dusan Vlahovic? Io credo di no. Oggi rinnovarlo, è chiaro, non alle cifre che chiede lui, perché l'offerta da Juventus costa meno, molto meno che andare a comprare un centravanti a cui devi pagare il cartellino. Conosce perfettamente la nostra Serie A, l'ambiente, non deve integrarsi, Spalletti pare lo adora, insomma, e quindi quando giochi con un centravanti, con un allenatore che ti mette al centro del progetto, di norma, insomma, i risultati sono buoni. Poi certo, parliamo, c'è qualche dubbio sulla sua tenuta atletica, e quindi magari un contratto ponte di un anno uno più uno, qualcosa del genere. Però io in questa situazione spero e mi auguro che possano riprendere i discorsi, i dialoghi, visto che è cambiato l'amministratore delegato, non ovviamente alle cifre che chiede D'Uso nel suo entourage.
1: Sì, lì è una questione, se c'è l'antipatia personale magari riesce ad appianarla con qualche bonus o con qualcosa, se invece è una questione più profonda ovviamente, oppure magari Blau ci ha visto che nel frattempo non gli sono arrivate altre offerte, dice vabbè prendiamo quella
3: sembra,
1: da Juve.
3: Ecco, non mi sembra che abbia tutto.
1: Non mi pare che Bayern, Monaco, Real Madrid e Barcellona abbiano bussato con insistenza. Pare così. Guarda, l'ultimissima, visto che è arrivato un messaggio al nostro amico Andrea che dice: è possibile che Douglas Luiz faccia il registro visto che Spalletti lo cerca? Io la definisco questa eventualmente una mossa della disperazione, però non lo so se sono troppo negativo.
3: Sì, no, ma lo penso anch'io. Allora, lui è un giocatore che ha delle qualità immense dal punto di vista tecnico, però è due anni che non gioca, perché quest'anno è andato malissimo, neanche il suo mentore Emery è riuscito a risollevarlo. Poi è chiaro che se fossi Spalletti, se proprio non mi prendono nessuno, allora lui in mezzo al campo o magari anche nel ruolo di sottopunta lo posso provare, perché ripeto, le qualità ci sono. Però bisogna capire le motivazioni, bisogna vedere lo stato di salute, quindi ecco, sì, mossa della disperazione, spero che si possa arrivare a qualcosa.
1: Diciamo che se c'è Brian Diaz è meglio in linea di massima, questo
3: sì,
1: possiamo dire
3: sì.
1: Abbastanza tranquillo, poiché se non può arrivare nessuno, anche con il nuovo modo di giocare della Juve, che sta molto di più nella metà campo avversaria, magari anche Douglas Luiz un contributo meno peggio di quello che ha dato, sì, ma non è quello che ti fa fare, secondo me, il salto di qualità che serve alla Juve in quel ruolo lì. Poi a centrocampo, specie se vendi Miretti, poi sei veramente tiratissimo, quindi uno in più ce lo devi mettere. Caro Filippo, grazie per essere stato con noi e per la tua pacatezza. A presto, ciao.
3: Grazie a te Luigi, è sempre un piacere. Saluto te, tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
1: Oh, ancora i vostri messaggi, forse abbiamo anche qualche vocale, caro il mio Manuel, che dici? Vai pure.
4: Ma io penso che Spalletti abbia indicato di preciso quattro ruoli in cui non vuole troppi compromessi: un attaccante che faccia gol, un portiere che pari, non faccia miracoli, non faccia cavolate, ma che sia una costante di garanzia, di affidabilità. Quindi penso che Dibu Martinez sia primo nome, senza se, senza ma, vicario è stile di Gregorio, grandi parate ma tante cavolate. E un attaccante che faccia gol, un centrocampista dei piedi buoni e che non, a cui non tremino le gambe nei momenti decisivi, quindi un Kessié, un Lobotka, uno di quei profili lì, e un trequartista bravo tra le linee a innescare l'attaccante e con Seisao e Yıldız sugli esterni. Quindi il Brian Diaz di turno potrebbe essere il nome magari in prestito da arrivare a prendere. Penso che dopo si può lesinare soldi sul tazzino su altre riserve, ma questi quattro nomi penso che siano questi quattro ruoli penso che siano principali.
1: Diciamo la famosa spina dorsale che diciamo sempre, insomma, qui da questi microfoni, con una nuova spina dorsale, la stessa Juve dell'anno scorso, con questi, anche fossero 3 su 4, secondo me basterebbero per alzare l'asticella delle ambizioni. Leggevo tra l'altro tra i nomi che vengono accostati alla Juve, poi andiamo al notiziario, Lukumi, quello del Bologna, un messaggio che voglio mandargli: caro Lukumi, se arriverai alla Juve, non si sa perché per adesso sono chiacchiere d'estate, ricordati che se fai sollevamento pesi di un avversario in area di rigore o se spingi uno che sta per tirare in porta e addosso hai la maglia della Juve, ti fischiano rigore conto e ti becchi pure il cartellino, e mica come a Bologna, in Bologna Juve, caro Lukumi. Poi dopodiché sarai un ottimo giocatore e vedremo se la Juve affonderà il colpo. Notiziario fra poco.
2: Colpo gobbo. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Ciao Luigi, Luca da Cuneo, buon pomeriggio Forza Juve. Allora, sul mercato, tanto vedremo che succederà, perché io voglio capire chi vediamo, soprattutto Gabbiaso, va, sperando di venderlo. Nico Gonzalez, vediamo che può la trattativa con Sorloth. Ma detto ciò, Luigi, hai visto ieri Gravina cosa ha combinato di nuovo su tutto sport? Vergognoso, eh? Vabbè, non commento. Ma detto ciò, Chi ne è ancora nel letargo tipo Kung Fu Panda? Qua stiamo ancora aspettando le inchieste. Chi ne è? Sveglia.
7: Ciao Luigi Lorenzo dal Banco Naziale. Ma io dico, no, io sento da voi, no, parole vostre, che la situazione è devastante a livello economico. Non si può fare mercato perché la UEFA ci ha messo i paletti, gli dobbiamo dare 10 milioni d'euro. Ma, quindi, ma spiegate come faremo a fare un mercato decente per aspirare, che ne so, arriva a quarti, vince la Coppa Italia, ti fa un'ottima Coppa UEFA, come ci riusciremo? Ma secondo me rimarremo quelli che siamo oggi. Guarda che non diventeremo anche più deboli. Ma io non lo so se Spalletti rimane a sto giro, eh. Ciao e forza Juve, Lorenzo d'Albano Laziale.
8: Io sono Paolo da Ferrara. Ma come la multa? Ma non eravamo già a posto? Cioè, hanno multato la Roma e non hanno multato noi, cioè non capisco. Poi addirittura 10 milioni, cioè, ma... Ma doveva essere in giugno questo provvedimento, comunque aspettiamoci la gazzetta, lì la cheerleader, aspettiamo che arrivi il multo, non per vedere che sarà spiattellato in prima pagina. Per quanto riguarda la nostra Juve, povera Juve, siamo costretti a svendere tutto, siamo purtroppo in Serie B, nel senso di Coppa, e quindi siamo una squadra di Serie B e secondo me proviamo a puntare all'Europa League, ma c'è una squadra anche lì forti forti, quindi prevedo annate molto buie con un bilancio che dovrà essere azzerato, eccetera eccetera, prevedo anni bui e il quarto posto secondo me ce lo sogniamo il prossimo anno, ma ce lo sogniamo veramente, forse io fino alla fine.
2: La passione per la Juventus portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
1: E rieccoci con Colpo Gobbo, la seconda ora di venerdì 19 giugno, sempre Luigi Schifo per servirvi, Manuel in regia. Noto un certo pessimismo, caro Manuel, nei messaggi che arrivano. Io invito naturalmente alla prudenza, perché i tempi sono quelli che sono anche dal punto di vista economico, ma sempre a relazionare la Juventus con il calcio italiano, cioè non pensarla in assoluto come potevamo fare fino a qualche anno fa, in cui la Juve aveva una potenza di fuoco, come disse Andrea Agnelli, di un certo tipo, addirittura di un tipo che poteva portare a Cristiano Ronaldo e ad Elite, cioè degli acquisti che a pensarli oggi diciamo, ma questi erano matti, che cosa hanno combinato? E poi dopo è arrivato il Covid, certi errori di gestione, eccetera eccetera. Quindi pensarla nel contesto del calcio italiano, io ripeto, la Juventus è arrivata sesta, ha fatto degli errori, ha avuto dei problemi, errori arbitrali, tutto quello che vuoi, ha 7 punti dal Napoli, 7 punti sono due partite andate storte alla Juve, andate un po' meglio al Napoli, per lottare per il secondo posto. L'Inter ha fatto un po' campionato a sé dopo il confronto diretto con la Juve, che gli ha spianato la strada anche lì con decisioni arbitrali più che discutibili. Da lì poi ha fatto il suo campionato di vertice per conto proprio, però ripeto, io non la vedo così distante dalle altre che le sono arrivate davanti, perché a parte il Como con cui la Juve ha perso 2 volte 2-0, ma tutte e due in momenti particolari della stagione, tutte e due dopo la Champions, tutte e due dopo questioni arbitrali anche complicate, insomma non è stata particolarmente fortunata nei momenti in cui ha incontrato il Como, però a parte il Como, con quelle che sono arrivate davanti, ragazzi, la Juve è andata e ritorno con l'Inter, ha vinto 4-3 all'andata e al ritorno diciamo che una partita che secondo me non si può contare come sconfitta vera e propria, perché con tutto quello che è successo è stata una partita ampiamente falsata, pur vinta dall'Inter 3-2, quindi comunque anche considerando così è pari nei confronti diretti con l'Inter. Con il Milan ha fatto 2 pareggi ed è arrivata davanti alla Juve anche il Milan, con la Roma una vittoria e un pareggio, con Napoli ha perso 2-1 a Napoli, ha vinto 3-0 in casa, quindi una squadra che secondo me le potenzialità di queste squadre ce l'ha. Quello che le manca è la continuità, soprattutto con le medio-piccole, perché rispetto all'Inter la grande differenza in questa stagione lo hanno fatto i risultati con le medio-piccole, con quelle diciamo dall'ottavo posto in giù. È lì che l'Inter ha fatto i punti e la Juve non li ha fatti, se vogliamo guardare la corsa Scudetto e se vogliamo guardare anche la corsa delle altre, più o meno siamo allo stesso livello, quindi quello deve migliorare la Juve. Per migliorare quello non c'è bisogno di ricostruire uno squadrone galattico come la Juve l'ha avuto in passato, ma di aggiustare quelle cose che si possono fare in un mercato con tanti paletti, con una multa da pagare da 10 milioni presumibilmente, perché dobbiamo ancora aspettare che sia ufficiale, ma si pare che si vada in quella direzione nell'accordo tra la UEFA e la Juventus, e però con un paio di cessioni fatte bene e un paio di innesti fatti altrettanto bene, funzionali nei ruoli che servono alla Juve, credo che quel gap con le altre si possa tranquillamente, ma proprio tranquilla. Poi bisogna vedere cosa fanno le altre sul mercato, ma non mi pare che nessuno navighi nell'oro, anche quelle che fanno la Champions. E quindi alla fine, se la Juve riesce a migliorare in quello, nel rendimento con le medio piccole, alla fine nella continuità, nella cattiveria di certe partite, di certi momenti delle partite, credo che se la possa giocare, e che l'abbia dimostrato anche quest'anno, pur con tutti i difetti di una squadra che ha fallito clamorosamente in alcune circostanze, soprattutto in casa. Non stiamo qua a ricordare il Lecce, Sassuolo, il derby, bla bla bla, tutte queste belle cose che abbiamo detto più volte. Oh, diamo benvenuto a Jenny De Gaetano. Ciao Jenny.
9: Ciao Gigi, ben ritrovato, e anche a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando.
1: Allora, premesso che siamo al 19 giugno e fino al 13 luglio, giorno del ritiro della Juve, vale tutto e il contrario di tutto, perché lo sappiamo, insomma, che fa parte del gioco, però il mio compito
9: speriamo
1: oggi...
9: Speriamo che la deadline sia un po' anticipata.
1: che almeno riusciamo ad avere un paio d'acquisti prima del ritiro, insomma, quello potrebbe già essere...
9: Già voli basso.
1: Indicativo. No, il compito che mi vedo assegnato oggi dal fato è di cercare di risollevare un po' il morale dei nostri amici, perché? In gran parte depressi da questa... Sì. Insomma, dai paletti della UEFA, ma difficoltà a cedere, difficoltà a comprare... Però io dico sempre, siamo al 19 giugno, i contratti scadono al 30 di giugno, la Juve entro il 30 giugno doveva fare una plusvalenza, neanche esagerata nei termini, per cercare di rientrare nei paletti famosi della UEFA, quindi non la vedo una situazione così drammatica. Poi, se al 13 luglio siamo ancora così, allora iniziamo a preoccuparci. Ecco.
9: Sì, sono sostanzialmente d'accordo, non ci dobbiamo dimenticare, capisco anche lo stato d'animo, no, generale degli amici tifosi bianconeri in cui mi metto anch'io, e è chiaro che è difficile prendere atto di che cos'è la Juventus oggi. Purtroppo non è l'aspetto più importante, no? Quello che c'è scritto nel DNA va un po' spolverato, come dire, va un po' scrostato dalle scorie che si sono addensate con le ultime gestioni. Credo che tutto questo è un lavoro difficile, è un lavoro che porta via tempo anche a mettersi il vestito bello, no? Per presentarsi appetibili, no? Affascinanti, diciamo così, ai giocatori importanti a cui la Juventus deve obbligatoriamente guardare, però sei comunque senza Champions, anche se quel discorso spesso io lo trovo un po' pretestuoso, no? Dice non vengono perché non c'è la Juve, non fa la Champions. Bah, quello è da vedere, no? Quando tu vai a parlare con il giocatore, gli proponi un certo tipo di contratto, un certo tipo di cifre, e anche il fatto di non giocare la Champions e la Coppa lascia un po' il tempo che trova, se poi la base è forte.
1: Sì, contro il progetto lo ha dimostrato anche Pirlo in passato, Modric, insomma giocatori che sono spesi in un progetto che condividevano.
9: Esatto. E questo progetto della Juventus, da quante stagioni sono ormai che sembrava essere, dice adesso mettiamo le fondamenta, Diego Motta aggiuntoli perché è tifoso della Juve, e poi ci siamo ritrovati, no, con il rewind, così è andata pure per Comolli. E adesso speriamo che Carnevali sia effettivamente un primo tassello importante per questa benedetta ricostruzione. Certo che il tempo è poco, e i giocatori che sono attualmente nella rosa non sono, come dire, il migliore dei mondi possibili. Bisogna prendere atto che ci sono queste difficoltà, ci saranno ancora per chissà ancora per quanto tempo, purtroppo, però ciò non toglie che, come dicevi te, insomma, per tornare al discorso, alla tua introduzione, no? Siamo al 19 giugno, adesso speriamo di risolvere presto il problema portiere, che insomma, come diceva Trapattoni, no? Difesa, portiere, insomma, una cosa fondamentale.
1: Già quando inizi dicendo Zoff o Buffon, insomma, Peruzzi, già ti metti un po' più tranquillo, diciamo.
9: E già i nomi, no? Perché esatto. Zoff e Buffon erano proprio nomi da portiere, esatto. No? E che non è un aspetto da poco quello del portiere, perché insomma, al di là della bravura del singolo, il giocatore serve anche quella personalità, no? Che i profili finora contemplati sembrano avere, no? Che possono essere Alisson, oddio, adesso sembra ormai lo stesso Martinez, lo stesso, si era parlato anche di De Gea, insomma, giocatori che importanti. Tutto questo è vero, mettici pure la tripletta di David.
1: Ecco, bravo.
9: Quindi, vabbè,
1: col Qatar scontato, diciamo che
9: non può... era quotato dal bookmakers personale che mi ha fatto scommesse da 15 anni, però ero certo e me lo volevo giocare anche Red Day Bomber.
1: Ma magari capocannoniere, dici te. Adesso ti leggo il messaggio del nostro amico Nino Juventino San Benedettese in Pennsylvania, si firma. Dice: ieri ho visto David, che aveva l'istinto della porta e la forza con cui tirava rete. Ieri in un anno non gliel'ho mai vista. I difensori qui in Italia sono così bravi da limitargli tutto questo? Sì, sono più forti di quelli del Qatar di sicuro, questo lo possiamo dire abbastanza tranquillamente. Ma io credo che David quest'anno abbia patito soprattutto la pressione, perché io l'ho visto tante volte inciamparsi nel nulla, perdere dei palloni che tecnicamente, insomma, non si possono perdere. E credo anche che gli sia stato chiesto di fare un lavoro che non è suo, perché io continuo a vederlo anche fisicamente, casomai di fianco a una prima punta, ma non a fare la prima punta, almeno nel calcio italiano. E quindi mettendo insieme tutto l'ambaradan, più le pressioni, più il calcio nuovo, credo che si spieghi un po' così, David. Messo in un altro contesto, in un altro modulo, probabilmente funziona meglio.
9: È assolutamente così, e torniamo al discorso della personalità, di quanto è importante poi che non sia... Ecco, dal punto di vista proprio caratteriale, non mi pare un cuor di leone, no? È chiaro che calato dentro una realtà nuova in cui, insomma, è una società, no, che stava vivendo, che sta vivendo un momento importante, un momento di ricostruzione, evidentemente non aveva, insomma, da quel punto di vista non aveva le caratteristiche giuste per prendere in mano la situazione. Ma d'altra parte, ricordiamoci i famosi 6 mesi di Platini, ed era Platini, ma perché David non ci rimette 2 anni, per dire?
1: Rabiot ci ha messo 4 anni, per dire, Rabiot,
9: esatto. Detto questo, non è sicuramente, a me personalmente, non è, insomma, il centravanti dei sogni. Poi è anche quello che dici te, probabilmente è stato preso in maniera, come dire, un po' scomposta, perché insomma, se cercavi un profilo, un centravanti, proprio centravanti, un bomber, non sicuramente non era tra le sue caratteristiche principali. Poi non mi venite a dire, parlo plurale maiestà, non mi venite a dire che ha fatto 40 gol con Lille e Zegrova faceva dribbling
1: come tomba.
9: Ecco, non è quello. Ma d'altra parte poi lì subentra anche, no, un gioco che è bello, che fanno i tifosi, mi ci metto in mezzo pure io, come ti dico che tutta questa affanno per riprendersi Colomoni, io non lo riprenderei, ma ripeto, non faccio l'allenatore, come dico sempre, non è il centravanti dei miei sogni. Ecco.
1: Sì, ma secondo me proprio non è un centravanti, secondo me, questo siamo di nuovo in un equivoco tattico abbastanza evidente, perché lui è uno che può fare anche il centravanti, fisicamente sicuramente più di David, ma io su David invece ho un'altra curiosità. Vorrei vederlo in una squadra con un modulo che finisce per 2 di fianco a un gigante tipo Sorloth, faccio un nome che è stato fatto, perché secondo me in quella condizione lì, con uno che gli porta via anche l'uomo che fisicamente sa difendere il pallone, ecco che giocare nello spazio stretto in area di rigore, secondo me quello è il suo mestiere. Però se giochi con un modulo che finisce per 2, dove li metti con Sessão e Yıldız? E qui apriamo un altro capitolo, quindi un po' tutta, diciamo, se devo scegliere, certo. Poi alla fine mi tengo con Sessão e Yıldız, e do via David, naturalmente, ovviamente.
9: Sì, ma proprio per un fatto di prontezza, d'animo, no?
1: Certo.
9: Spesso poi molti giocatori, in più di un giocatore, secondo me, attualmente alla rosa Juve, la personalità, quella caratteristica importante, soprattutto in questo momento storico, c'è, magari è convogliata male, no? E, che ne so, ti dico Locatelli, che secondo me è uno che ha personalità, uno che rischia, che si mette poi sbaglia tanto, perché non è Modric, non è il regista da resto del mondo e contro le stelle d'Europa, però è uno che strafa anche, e da quel punto, poveraccio, insomma, in una squadra così è chiaro che poi fa degli errori marchiani, che sbagli il rigore, insomma, eccetera, capito che voglio dire?
1: Certo, no,
9: quindi,
1: no, poi...
9: a maggior ragione serve come... un giocatore ecco, in mezzo al campo, ecco, più che per carità poi Brian Diaz, serve proprio un vecchio giocatore tipo De Bruyne, ecco, sì. Io vedrei un De Bruyne, ecco, più che, e ma... poi da là metterei due punti fermi di questo tipo ultra trentenni e poi ci costruirei intorno, però non ho i soldi che dico di spendere non sono i miei, e quindi mancherebbe che io tifoso mi devo pure preoccupare che costano
1: già,
9: tanto, no?
1: esatto, quello di preoccupazione che non riguarda nessuno di noi, no. Specificamente
9: però dobbiamo... è un po' per dire il concetto,
1: sì, però poi dobbiamo raccontare perché certe cose non si possono fare, naturalmente. Invece, tra le cose che si potevano fare, ci dice il nostro amico Forza e Onore su Twitch, se magari invece di spendere 46 milioni per Pendale avessero spesi per Palestra, puntini,
9: vabbè.
1: Però diciamo che rispetto a Openda 46 milioni li potevi spendere meglio,
9: ma
1: a prescindere, diciamo.
9: Ma,
1: però,
9: ma per carità, è tutto facile.
1: No, certo. Il fatto
9: facile,
1: è che se
9: però...
1: tu sei all'ultimo giorno di mercato ti prendono per la gola, che sanno che bisogna con un attaccante, ma, te lo fanno strapagare.
9: Poi sai meglio di me, Luigi, credo che questo sia un messaggio importante, no? da ripetere, così a mio parere, per carità, ma... spesso le congiunture di mercato, il fatto di trovare il giocatore che ti spariglia è anche una questione di congiunzioni astrali. Adesso Openda, quando è stato preso, non hanno tutti detto oddio che schifo Openda, non era...
1: No, anzi, tutti dicevano la Juve ha allestito il miglior attacco del campionato, mi ricordo bene.
9: Quindi sì. Purtroppo hai, come dire, fatto scopa con giocatori, no? Dal punto di vista di personalità, caratteriali, ma quanti giocatori poi, tra l'altro, che hanno di lunga militanza nella Juventus, hanno sempre patito quel fatto di vedersi addosso quella maglia? Facciamo un elenco? Rugani, cioè per dirti, no? Che per carità non era, però un giocatore da Serie A, che può giocare in Serie A, però tante volte ha patito il fatto di dava questa sensazione, almeno a me, di guardarsi e di dire oddio sto nella Juve adesso, oddio la palla,
1: eppure lui era messo bene perché intorno aveva gente tutta forte, diciamo così, invece adesso oltre alla pressione c'è il fatto che intorno non sai neanche a chi appoggiarti bene, nel
9: è
1: senso
9: chiaro che poi questo gioco con Miretti in una situazione in una Juve così lo uccide, no? Quindi è vero che hai la sensazione in questo momento di essere un po', come dire, in implosione, no? In questo stand-by un po' sei congelato, no? Sembra che, insomma, sì, vuoi quello, però, parole, sei un momento di... Però magari stanno lavorando e adesso, che ne so, annunciano tre giocatori.
1: Sì, io credo che dopo il 30 giugno annunceranno soprattutto una cessione, anche magari di qualcuno che è già in giro, che resterà in giro. Questo non lo so. Cambiaso non credo che siano affari di quelle cifre lì, Cambiaso, ma anche Bremer, se si fanno dopo, secondo me. Entro il 30 giugno la plusvalenzina, diciamo che ti puoi fare anche con i giovani, per esempio... un nome che c'è in giro è quello di Daffara, quello del portiere, insomma, che essendo cresciuto nell'organico della Juve, ovviamente se lo vendi anche a 7, 8, 10 milioni è tutta plusvalenza, e quindi quello, diciamo che poi dopo magari sarebbe una cosa furba metterci una recompra lì comunque, perché quei giocatori lì è meglio. Oh, dunque, Vito da Pisa ci dice, condivido quanto ho sentito, quindi c'è la conteca. Rogenni, secondo il mio pensiero, questa storiella di venire alla Juve solo in caso di partecipazione alla Champions non ha niente di reale, quando qualsiasi calciatore sa bene che scegliendo di venire alla Juve al 90% è quasi certo di non andare oltre al girone. E questo è il concetto, diciamo, che sì. Chi allora, vuol vincere la Champions, non scegli, se la tua ambizione è vincere la Champions in questo momento storico, vai a scegliere altre piazze, come ha fatto Bernardo Silva con Real Madrid, per esempio, per dirne una. E invece il nostro amico Stefano ci dice: spiegate a quelli che si esaltano per la tripletta di David che quella maglia che indossano soprattutto in questi periodi pesa 10 quintali, solo in pochi riescono a sopportare il peso, lo stavamo giusto dicendo, caro.
9: Quindi
1: Stefano,
9: anche lui mi dà ragione.
1: Esatto, e siamo a due. E invece Gianluca, guarda cosa ci tira fuori, attenzione, cuori forti qua. Pure Ian Rush dicevano che era scarso, ma anche Juve giocava, nel Liverpool segnava gol a raffica e poi da noi zero. Io me lo ricordo Ian Rush. Ed era un pesce fuor d'acqua, chiaramente, c'è, cioè, uno che non ha capito mai dove era capitato, però aveva un pregio, segnava nel derby, quello sì, questo va detto, diciamo che un pregio Rush ce l'aveva, che era quello, e decise tra l'altro con un rigore anche una delle partite più brutte che io mi ricordi, che è uno spareggio UEFA con il Torino, che finì 0-0, ah, poi si andò ai rigori, me lo ricordo bene quella partita, forse la più brutta in assoluto che ho visto, che ne ho viste di brutte, ma quella lì...
9: No, fai mente locale, credo che... Voglio un po' aggiornare negli ultimi anni
1: le schifezze, no, ma proprio come partita, nel senso, nessuno tirava in porta, tornavano indietro, era chiaro che volevano andare tutti ai rigori senza
9: sembra che mi stai raccontando una cosa molto recente,
1: più o meno poi le cose ritornano. No, vabbè, il discorso di Rush secondo me non c'entra con quello di David, se non per il fatto che tutte e due hanno patito il cambio, di sicuro il momento di non giocare in una grande
9: Rush,
1: Juve, però
9: poi d'accordo, poi Rush comunque era arrivato con come grande colpo, era in realtà, perché insomma giocava con Liverpool, David,
1: certo.
9: Ragazzi,
1: cioè, arrivava da una squadra media europea, insomma, con un bagaglio di gol importanti, con delle caratteristiche importanti, però parliamo di uno che gioca nel Canada e nel Lille, cioè non è che stiamo dicendo uno che ha fatto chissà quale grande carriera. Oh, fossi tu il signor Carnevali, cosa che non ti auguro, o che ti auguro per lo stipendio, ma per poco altro, da dove cominceresti? Da quale colpo? Richiameresti Vlahovic, per esempio? Oppure basta così, l'abbiamo visto, facciamo altro, grazie.
9: Ma guarda, io faccio, come dire, l'aziendalista, nel senso, se fossi Carnevali, logicamente, no, se Carnevali farà così, io mi faccio riferimento a Spalletti, perché questa deve essere la squadra di Spalletti. Quindi se Vlahovic lui lo ritiene ancora, insomma, come dire, proviamoci, perché è un elemento per me imprescindibile. D'accordo, se mi chiedi ma perché Vlahovic è l'attaccante dei sogni, ti dico di no, io non te lo saprei indicare, perché adesso non mi prendere in giro, ma il profilo che io vorrei per la Juve, no, lui logicamente, perché parliamo di giocatori
1: inarrivabili,
9: inarrivabile Kane, ma dico per fisicità, io voglio Higuain. Immagino, ma al di là dei moduli, l'attaccante che sta lì, perché sennò poi è inutile pure che c'ha gli esterni e
1: certo, che crossano per il nulla, certo.
9: Per il nulla, io voglio quello che non si può dire sedere, no?
1: Sì, sì.
9: Che col sedere dà una sederata e fa gol.
1: Sì, sì, o distinco, sì.
9: Capito?
1: E che se gli lanci un pallone te lo tiene su anche, che quello potrebbe essere...
9: Vlahovic lo fa, però Vlahovic spesso, purtroppo, perché ha dal punto di vista psicologico, no, è molto, molto, come dire, molto emotivo, spesso fa quattro partite in una, perché gioca contro quello, contro il dirigente, contro l'avversario che lo ricordiamoci di Mina del Cagliari, contro tutti. Quindi oggi come oggi, più di ieri, sempre, ma oggi più di ieri serve qualcosa, qualcuno che abbia un po' le spalle un po' più solide, ecco, dal punto di vista della personalità. Il fil rouge per me di questa della Juventus che deve nascere è questo, quindi in porta io penso a uno, se non Alisson, a Martinez, perché ecco, uno di quei pochi giocatori che mi è capitato di vedere più di una volta, al di là che è poi stato campione del mondo con l'Argentina, è uno che anche contro quando gioca con l'Aston Villa con la Juve, no? Molto, molto di personalità. E serve questo, non serve uno che ha questa faccia un po' così, insomma, sperduta pure lui, soprattutto in porta, perché serve qualcuno che dà, insomma, anche conforto nei momenti di difficoltà. e anche in mezzo al campo, e torno al discorso di prima, poi che Brahim Diaz, Spalletti, io per carità, mi dici Brahim Diaz, lo dice Spalletti, io integralista, dico sì signore, me lo chiedi, io ti dico, per me in mezzo al campo mi serve uno, adesso mi è venuto De Bruyne, perché avevo letto da qualche parte, sai, quelle,
1: sì, sì, sì, quelle
9: fake news,
1: sì,
9: no?
1: Ogni tanto saltano fuori qua e là,
9: saltano fuori, e uno così, uno come Modric, come insomma un giocatore così, sarei più tranquillo, capito? Poi se sarà Vlahovic, ben venga Vlahovic, non ti ripeto, non mi esalta l'idea, però tutti lo vogliono sto Colomoni, riprendiamo sto Colomoni, mi aveva subito dato la sensazione di essere un po' così

0: maestivo, possiamo dire così.
1: Esatto,
0: tra il serio e il faceto, esatto.
1: Però abbiamo detto tante verità.
0: Tantissime verità imprescindibili, direi. Esatto.
1: Beh, ho ricevuto
0: due messaggi di conferma.
1: Chissà quanti non mi hai detto.
0: Esatto, perché io sono un fetente. No, ma poi sai che per ogni messaggio in realtà
1: interno. No, dico, non mi hai detto quelli che mi hanno insultato.
0: No, quelli non ce n'erano. No, per carità. No, quelli me li tengo per me dopo. Va bene, ciao. Jenny, ciao, a presto.
1: Ciao.
0: Notiziario, poi torniamo per l'ultima parte di Colpo Gobbo.
2: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Colpo Gobbo.
0: No, comunque sta base è veramente bella, caro Manuel, che tu ne dica. Ultima parte di Colpo Gobbo per oggi, venerdì 19 giugno. Stiamo sull'attacco perché i vostri messaggi vanno a finire quasi tutti lì. Allora, per esempio, il nostro amico Fino alla Fine su Twitch ci scrive: vogliamo comprare un giocatore di 30 anni come Sorloth per non trovare un accordo con Vlahovic di 26 anni che lo abbiamo in casa per pochi milioni. Cosa ne pensate voi? Pochi milioni, vediamo l'ingaggio, però in linea di massima. Allora, qua bisogna mettersi d'accordo dal punto di vista economico, quello che abbiamo detto tante volte da questi microfoni è che Vlahovic è una soluzione che economicamente, se accetta i termini paletti della Juventus, magari con qualche bonus in più che Carnevale riesce a infilargli dentro il panino, e allora è un discorso che economicamente ti permette di avere un attaccante con certe caratteristiche fisiche che sono quelle richieste da Spalletti, e quindi di doverne andare a comprare soltanto più uno sul mercato e liberare risorse per altri ruoli in cui la Juve comunque ha altrettanto bisogno, se non più bisogno. Primo ci vuole la volontà del giocatore, perché la Juve l'offerta l'ha fatta e si sposterà di poco da lì o di niente, anche per il messaggio che sennò diventa pericoloso, che se uno sbatte la porta poi torna indietro, alla fine ha ragione lui. Non mi sembra un grande sistema in generale di gestione del giocatore. Quindi, fatta questa premessa, poi però se dovesse rimanere Vlahovic, non è che tra un mese, dopo un mese di campionato, torniamo qui a dire ma Vlahovic si mangia troppi gol, ma non stoppa un pallone, ma non tiene sulla palla quando c'è bisogno, perché Vlahovic lo si conosce, e quindi se la Juve decide di fare questo anche per motivi economici è comprensibile, però Vlahovic sappiamo esattamente quello che può dare alla Juventus, quindi io un altro, oltre a Vlahovic, tipo Sorloth in organico, me lo terrei, perché comunque ti dà un'opzione nel caso in cui Vlahovic abbia i suoi momenti di down, come si dice, che ogni tanto va in crisi, non riesce a segnare, si incarta su se stesso, eccetera, eccetera, e allo stesso tempo garantisce quella fisicità che David e Openda non garantiscono e non hanno garantito per caratteristiche. Questo è il mio pensiero, poi magari ovviamente ognuno c'ha il suo e sono tutti leciti. C'è Gianluca che difende David e dice: quasi 200 gol in carriera, voi dite che non hanno una grande carriera, dice lui, va bene, puntini puntine. Allora David, caro Gianluca, come diceva Allegri, ci sono le categorie, no? No? Può essere un giocatore che a certi livelli, con una squadra che gioca magari in contropiede come Lille, e così rispondo anche al nostro amico Matteo che ci dice che ha preso due partite a caso del Lille dello scorso anno e David giocava sempre come prima punta. Sì, in una squadra che ha spazi davanti. La Juve difficilmente può giocare in una metà campo libera degli avversari, va sempre a giocare nel traffico, e anche con Spalletti questa cosa è anche aumentata, perché ci tiene col possesso palla nella metà campo avversaria, eccetera eccetera. Quindi poi ci vanno giocatori con certe caratteristiche, ribadisco, David secondo me ha delle caratteristiche anche importanti dentro l'area di rigore, ma andrebbe affiancato un giocatore fisico come Vlahovic o come Sorloth. A quel punto devi trovare il modo di far giocare quegli altri come Conceição, come Yıldız, che invece hanno bisogno di un modulo che finisce per 3 o comunque 2-3-1, diciamo così. Invece in un 2-3-1 o in un 4-3-3 David onestamente non saprei dove metterlo. C'è anche chi ci chiede se ci sono novità per Dybala, chi propone Lukaku, insomma vale tutto in questo momento. Ma diamo il benvenuto a Massimo Storgato, mister, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Allora, le sottopongo la mia analisi, che magari non è

0: la più pessimista di quelle che ci sono in circolazione in questo momento, e cioè che questa squadra, questa Juve, abbia alla fine pagato degli errori propri, anche errori arbitrali, anche situazioni particolari, ma in generale per una lunga parte della stagione abbia fatto vedere di non avere poi così tanto in meno rispetto alle squadre che le sono arrivate davanti in classifica, e che quindi per alzare l'asticella dalla lotta per la zona Champions, che poi la Juve ha fallito, diciamo, per errori propri principalmente, ma non solo, e invece la lotta a scudetto, non manchi poi così tanto. Cioè, non è che la Juve deve fare una super squadra, deve fare una squadra che possa vincere il campionato italiano, che non è più il campionato italiano di qualche tempo fa. Quindi se la mia idea è metti portiere, centravanti e almeno uno che gioca nel traffico, come dice Spalletti, con esperienza e con personalità, e lì l'hai fatta, secondo me, la squadra per lottare per lo scudetto. Però magari sono troppo ottimista io, ecco.
1: Ma no, ma è già il fatto di non aver cambiato allenatore è già un punto di vantaggio. Conosce l'ambiente, conosce gli obiettivi che la società si è fissata, i giocatori lo conoscono. È chiaro che mancano magari 3-4 giocatori da completare un organico che aveva già a suo tempo qualche problema, era risaputo. È chiaro che si manca l'attaccante, perché si sono sbagliati gli attaccanti in campagna acquisti. Uno si è fatto male, purtroppo lì è evidente. Poi secondo me mancherà, credo, un terzino sinistro se Scambiaso andrà via, e un centrocampista di valore, anche se Kupinmeier ha avuto una stagione deludente, si potrebbe anche rifare, perché poi le annate dei giocatori non si ci spiegano, un anno fanno bene, un anno cambiano squadre e fanno benissimo, fa parte del gioco. E quindi secondo me con 3-4 tasselli mirati e giusti, e magari anche non altisonanti, e soprattutto italiani giovani, si potrebbe anche ovviare e rincorrere questa Champions.
0: Ecco, le chiedo anche, visto che la prima volta ci sentiamo da quando è cambiato il dirigente della Juventus, come inquadra lei Carnevali, cioè che tipo di dirigente è? Diciamo, molti dicono, vabbè, viene da Sassuolo, non da una grande squadra, è anche vero, insomma, che andare a prendere dirigenti delle grandi squadre non è neanche nella storia della Juve, con l'unica eccezione, se vogliamo, di Giuntoli, che è arrivato avendo vinto lo scudetto, diciamo, con il Napoli. Però per il resto di solito i dirigenti sono poi diventati grandi nella Juventus. Ci sono le premesse per Carnevali, secondo lei?
1: Ma Carnevali sicuramente è un dirigente esperto, che ha fatto la sua gavetta, ha saputo acquistare giocatori italiani e non a prezzi bassi, e li hanno valorizzati. È chiaro che in una piazza come Sassuolo, che ti permettono di lavorare tranquillamente, però gli investimenti sono stati... Lui ha avuto un bel percorso, fatto di ottimi acquisti, e quindi è la consacrazione. È chiaro che la Juventus non può sbagliare, però credo che lui abbia avuto dei buoni maestri e l'esperienza giusta. Io non lo conosco personalmente, ma mi sembra uno stile Juve molto signorile, quindi credo che possa essere l'uomo giusto.
0: Ecco, detto che alcune categorie di giocatori, ovviamente la Juve in questo momento, vuoi perché non c'è la Champions, vuoi perché comunque in termini economici non è il momento più florido della società, a certi livelli non si può arrivare. Servono, ha detto giustamente anche lei, giovani italiani bravi da inserire nell'organico, eccetera. Però Spalletti mi sembra che abbia fatto l'identikit di giocatori con un certo tipo di faccia, che non stiamo qua a rivangare, diciamo così, perché non è proprio elegante come termine. E soprattutto però che abbiano esperienza e che sappiano gestire certi momenti delle partite, certi momenti della stagione, perché credo che fondamentalmente sia mancato quello la Juve l'anno scorso, cioè dei giocatori che nel momento in cui il pallone pesa di più sappiano che cosa farne di questo pallone, perché abbiamo avuto un po' tutti la sensazione che mancasse quello, ecco.
1: Beh, è chiaro che si chiama personalità, che purtroppo il giocatore di alto livello dovrebbe sempre avere. Ma questo non è scontato. Credo che, secondo me, tra Spalletti e Carnevali finalmente ci sia un dialogo, cosa che era risaputo che tra Spalletti e Covogli non c'era. Quindi credo che già il fatto di lavorare in team e lavorare con certi criteri sia già un valore aggiunto per la società. Quindi credo che Carnevali saprà intervenire e prendere i giocatori che Spalletti richiede, viste le possibili, poche possibilità economiche, tra virgolette, della Juventus, perché è chiaro che manca la Champions, però la Juventus ha sempre un bel fascino, ma soprattutto per i giocatori giovani che vogliono arrivare e non avendo le coppe e mirando solo a un obiettivo, credo che sia una cosa fondamentale.
0: Ora leggo questa notizia che prendo praticamente in tempo reale dal sito di tuttojuve.com. Dice: possibile un clamoroso ritorno di Paolo Dybala alla Juventus, ci sarebbero stati contatti con l'agente del giocatore da parte della società bianconera. Dybala che attende il rinnovo con la Roma, bianconeri tengono sott'occhio la situazione. È un giocatore che potrebbe risolvere qualche problema la Juve, lo conosciamo benissimo Paolino, gli ha lasciato tutti i tifosi della Juve, gli ha lasciato un pezzo di cuore, insomma, naturalmente, però c'è il discorso fisico, che uno che su 50 partite te ne gioca 20, 25, non so quante ne possa giocare.
1: È questa che eventualmente la Juventus, non facendo le coppe, ne gioca 25.
0: No, ne fa 5, ma in Europa League puoi far giocare gli altri, diciamo così, ecco.
1: No, diciamo, credo che Dybala rimanga a Roma, credo che insomma è ben visto a Roma, se gli rinnovano lo rinnoveranno lì, non certo verrà riacquistato in qualche maniera o rinnovato un contratto da Juventus, credo che sia sicuramente una bufala.
0: Oppure una voce che ha messo in giro la gente per strappare un contratto migliore alla Roma, anche
1: è più facile.
0: Conoscendo i furboni che praticano il mondo del calcio, anche perché vabbè, uno come Dybala lo infili poi in un modulo, glielo fa intorno, non è un problema, dovesse tornare sarebbero tutti contenti, ma penso anch'io che la spiegazione più logica di quello che leggiamo, che ci sia il suo procuratore che cerca di mettere un po' fretta alla Roma e di alzare un pochino l'asticella dell'ingaggio, credo che è un bonus alla firma, queste cose qui che ormai vanno tanto di moda. Le chiedo, lei insisterebbe con Miretti oppure, visto che la Juve ha bisogno di fare comunque una plusvalenza entro il 30 giugno, potrebbe essere lui sacrificato?
1: Credo che sia un giocatore bravo, importante, giovane, soprattutto italiano. Sacrificare lui, è chiaro che se non se ne può sacrificare altri, mi faranno necessità virtù, però io sacrificherei quelli che hanno deluso, se è possibile, cercando di monetizzare il più possibile. Non sarà molto facile per Carnevali cercare di gestire ambedue le cose, perché sul piano tecnico si fanno in fretta a fare le cose, però poi devi associarlo a un discorso economico, che purtroppo il calcio in questo momento sta pagando anche questo.
0: E poi è un mercato in cui sanno che tu devi vendere, quindi ovviamente le offerte al ribasso invece che al rialzo, insomma, poi arrivano solo su certi giocatori e non su altri, eccetera eccetera. Questo e quanto. L'altro nome che si fa, anche perché arriva dal Sassuolo, è quello di Muharemovic per la difesa, che è stato espulso peraltro nell'ultima partita del mondiale, quindi se la Bosnia viene eliminata praticamente lui può tornare già a casa a farsi le vacanze e poi essere pronto per la preparazione. È un giocatore di quelli che la Juve aveva, che ha dato per motivi di bilancio e che adesso eventualmente si riprenderebbe pagando il 50% del prezzo, perché ovviamente c'è quella clausola. È un giocatore che risolverebbe qualche cosa la difesa della Juve oppure si può andare su altri profili?
1: Dietro sì, probabilmente io a McKelly non piace come tipo di giocatore, quindi potrebbe essere il sostituto, ma è un cambio di ruoli di difensori, è un cambio di figurine secondo me. Giocatori imitare Stretto Breme, Calulu sicuramente, Gatti e un altro che secondo me lo terrei per lo spirito che ha, e credo che sia più necessario un bel terzino di fascia al posto di Cambiaso, per i miei gusti. Poi questa è la mia opinione.
0: Sì, diversi nostri ascoltatori hanno detto è certo che se la Juve avesse messo i 48 milioni di Openda su Palestra avrebbe fatto un bell'affare, diciamo così, l'anno scorso, anche se probabilmente l'anno scorso non era in vendita, però insomma, tante sicuramente in quel sistema. Oltre, non se ne parla tanto, ma sicuramente uno dei ruoli da rinforzare è quello, anche perché Cambiaso penso che sia ufficialmente sul mercato, poi magari nessuno lo chiede e rimarrà, però è un tema.
1: È chiaro che Palestra l'anno scorso non aveva questo interesse, ha fatto un buon campionato a Cagliari, un giocatore sicuramente di buon avvenire, è un giocatore utile. e quindi potrebbe ricoprire ambedue le fasce, quindi però insomma credo che ci sia squadre con un altro portafoglio.
0: Credo anch'io che andrà a finire così, anche perché sappiamo benissimo che lì quando fanno un prezzo è quello, non è che scende, non è una società che tratta più di tanto da questo punto di vista. L'ultima gliela faccio sul portiere Di Gregorio, mi pare che lo possiamo considerare tranquillamente in uscita, forse non ha retto le pressioni di essere il primo della Juve, o forse non aveva le caratteristiche per esserlo, questo magari un anno di affiancamento con Szczęsny gli avrebbe fatto bene, invece averlo messo subito forse era un po' bruciato, però fatto sta che lì probabilmente ci sarà un cambio. Di tutti i nomi che sente, qual è quello che la convince di più? Martinez piuttosto che Vicario, piuttosto che Meret, no,
1: io,
0: o altri?
1: Io non so. Vicario, però no. Credo che Vicario sia da altri palcoscenici, visto che ha fatto la Premier, quindi a me è un giocatore che mi è sempre piaciuto, quindi come portiere. È chiaro che De Gregori è un portiere che soffre la rivalità, soffre l'ambiente, l'ha pagato, perché chiaramente la Juventus non puoi avere solo un portiere, devi averne due, facendo le manifestazioni, quindi probabilmente ha pagato anche questo, ha commesso degli errori, però è chiaro che il portiere è sempre sotto l'ottica del ciclone. Una volta i portieri erano forti, ma perché avevano una difesa forte, e la Juventus purtroppo ha pagato anche questo problema tattico, che molte volte prendeva dei gol con una difesa che veniva poco coperta da centrocampisti molto votati ad andare ma non a difendere.
0: Grazie mister per essere stato con noi anche oggi.
1: Grazie,
0: do appuntamento la prossima volta, buona estate, a presto.
1: Grazie a voi. Arrivederci.
0: Oh, dunque c'è chi ti chiede, il nostro amico Luis di Pistoia, una riflessione: che ne pensi se va via Cambiaso per sostituirlo al suo posto Grimaldo del Bayer Leverkusen? Che ne pensi? Beh, sicuramente un giocatore di esperienza, Grimaldo, perché ha 30 anni, quindi una carriera importante, bisogna valutare bene dal punto di vista fisico, però con l'integrità del giocatore, poi bisogna vedere il discorso economico, quindi noi possiamo fare tutti i nomi che vogliamo, caro Luis, ma poi prima o dopo bisogna sedersi al tavolo e dire sì, ma si può fare o non si può fare, sì, ma lo vendono o non lo vendono, sì, ma quanto costa, possiamo permettercelo, che ingaggio ha, eccetera eccetera. Se si potesse fare, è sicuramente un profilo di un giocatore di esperienza internazionale, bisogna vedere come si abitua poi al calcio italiano. Comunque di solito quelli che vengono dal campionato tedesco in certi ruoli insomma si abituano anche abbastanza in fretta, perché un calcio tedesco, anche quello tedesco, un calcio fisico un po' come quello che si gioca in Italia, magari a ritmi a volte anche superiori, in stadi sicuramente più belli, questo va detto, però dal punto di vista del tipo di gioco, è uno che viene da quel campionato, probabilmente si può trovare bene anche nel campionato italiano. Un nome che mettiamo lì, visto che ce l'hai fatto, e hai fatto bene a farcelo. Abbiamo ancora dei vocali, caro Manuel, allora andiamo, visto che abbiamo pochi minuti, ascoltiamoli pure.
2: Ciao Edoardo da Roma. Allora, la Juventus non ha più la possibilità di competere soprattutto a livello europeo, ma anche in Serie A quasi, da un punto di vista economico, quindi deve aumentare le competenze, perché deve arrivare a prendere quei calciatori molto forti prima che li conoscano tutti e che il prezzo lieviti. Palestra, Juve doveva prendere un anno fa, per esempio, non adesso a 50 milioni lo prenderà l'Inter. Lo stesso dicasi per Boadì, la Juve era su Boadì l'anno scorso, gli hanno chiesto 30 e la Juventus ha detto no, 30 è troppo, adesso ne vale 80. Per esempio adesso la Juve dovrebbe andare su Keith Smith, che con 25-30 milioni lo prendi, il prossimo anno ne varrà 90. Deve cambiare metodo.
0: Sono d'accordo con te, deve tornare a fare quello che era, diciamo così, lo stile Juve sul mercato, cioè prendere giocatori in quella fascia in cui stanno per, oppure hanno le potenzialità per diventare grandi giocatori. L'esempio che facciamo sempre è quello di Arturo Vidal, che quando è arrivato a Torino insomma aveva un valore limitato, lo conoscevano in pochi almeno in Italia, però poi abbiamo visto che tipo di giocatore era. Sono d'accordissimo con te. Non sono d'accordo sul fatto che la Juve rispetto alle altre squadre italiane sia messa peggio economicamente. Io ripeto che pur con tutti i paletti, le difficoltà, la necessità di arrivare in parità di bilancio rispetto alle altre, perché le altre sono, ragazzi, Inter, Milan, Napoli, Roma, mettiamoci anche il Como adesso, per carità, però se analizzate la situazione economica finanziaria di queste altre società che ho detto, Como compreso, che però c'è un super miliardario dietro, quindi eventualmente può ripianare i debiti se lo vuole, quando vuole, e non è che navighino nell'oro. Quindi io non capisco come possa l'Inter, per esempio, mettere sul piatto 50 milioni per Palestra senza aver prima incassato 50 milioni da un'altra parte. E quindi secondo me c'è anche molta narrativa su questo, perché comunque la Juve ha strutture, ha un impianto immobiliare, ha lo stadio, ha l'hotel, ha la seconda squadra, ha le donne, ha il Continassa, Vinovo, il museo, il J Medical, tutte queste cose qua, gli altri non ce l'hanno e sono asset importanti per un bilancio. Quindi io ripeto, a livello italiano alla Juve non manca tanto, secondo me, tecnicamente. Bisogna fare le cose giuste in accordo con l'allenatore per spostare l'asticella dalla lotta per la zona Champions alla lotta per lo scudetto, e secondo me non è così impossibile, perché il calcio italiano è ridimensionato rispetto a quella che era. Certo, questa Juve messa nel contesto della Juve che per scherzo guardavamo l'altra volta, no? Quella che aveva giocato l'ultima Coppa Intertoto nel 99-2000, quella lei è molto più forte di questa ed è arrivata poi seconda in campionato, per dire. Però quello era un campionato italiano che non c'è più, e quindi dobbiamo poi fare sempre i conti con il contesto in cui ci troviamo. Quindi secondo me non manca così tanto per la Juve per tornare a essere competitiva per lo scudetto. Bisogna fare le cose bene, fatte con testa, e smetterla di accumulare lì giocatori che costano tanto e che servono a poco, perché quello è il grande problema che la Juve ha provato a risolvere per i centravanti, per il centrocampista, e ha messo sul tavolo un sacco di milioni che sono stati poi alla fine, tra virgolette, buttati via. Sono questi gli errori assolutamente non più da fare. Andiamo ancora con i messaggi, vai Manuel.
3: Buongiorno, sono Giovanni da Vittorio. Io stamattina ho mandato un messaggio in cui parlavo che forse David è impiegato male, così come anche Openda, perché secondo me sono due giocatori che hanno bisogno di un supporto accanto, di un centravanti vero, perché secondo me sono due seconde punte. Ma sarebbe un'utopia pensare anche a un cambio modulo, un 3-5-2, e magari la Juve essere ricostruita vendendo Ildiz e con Zeisao, e portare a casa 150 milioni in due, e portare a casa anche Nico Paz, che sembra che sia in rottura con il Real Madrid a 60 milioni. Cioè, portare Nico Paz e prendere altri due attaccanti forti con 150 milioni, penso che si potrebbe anche fare, ricostruire la Juve con un altro modulo che forse sarebbe anche più efficiente, secondo me, perché gli ultimi anni con questi 4-3-3 o 4-2-3-1, come vogliamo dirli, però non abbiamo avuto nessun risultato.
0: Sì, è mancato il bomber in questi anni fondamentalmente, perché specie in quest'ultimo anno, diciamo che Vlahovic non ce l'ha mai avuto. E ripeto, quest'anno i primi due della classifica marcatori sono Lautaro Martinez e Malen, tutte e due abbondantemente sotto i 20 gol, quindi non è che gli altri navigassero in loro. Io onestamente aspetterei un attimo a dire incassiamo 150 milioni per Ildiz con Seisao e poi li cioè ci fosse stata, diciamo, la gestione Moggi, per dire, o di qualcuno che in passato ha dimostrato che con incasso tanto per un grande campione, ma poi prendo giocatori, cioè quei soldi di Zidane, mi prendo Buffon, Turan e Nedved, mi va benissimo, ok, e ci stiamo dentro. Però non è quella Juve lì, e quindi prima di dar via quelli buoni che hanno fatto vedere che le cose importanti le sanno fare, ci penserei bene. Sul discorso che David giochi meglio in un modulo che finisce per due, posso essere d'accordo con te, l'ho detto più volte, ho questo dubbio di vederlo di fianco a una punta di peso e non al posto di una punta di peso. Dopodiché bisogna magari si possono anche alternare i moduli, cioè tu ti tieni David per giocare in un certo modo e poi normalmente le altre partite le giochi con Ildiz, con Seisao, il centravanti e la mezza punta. Questo potrebbe essere anche un'alternativa, che nel corso dell'anno, dovendo giocare le tre competizioni tra Coppa Italia, campionato ed Europa League, tu possa anche farlo. Oh, siamo arrivati in chiusura, vedo già Camillo che incombe al di là del vetro, quindi vi saluto, grazie per aver partecipato numerosi anche oggi con i vostri messaggi vocali e scritti, non tutti siamo riusciti a passarli, lascio in eredità al buon Camillo che vi darà anche le ultimissime dalla Continassa. Ciao Manuel in regia, ciao a tutti voi, noi ci sentiamo lunedì, a presto, ciao!
4: Con Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera. La passione per la Juventus. Portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Buon pomeriggio, buon venerdì 19 giugno, buon pomeriggio, Manuel Moroni in regia. Ciao Manuel, come stai? Allora, bene. Allora ragazzi, oggi è giornata... Esatto.
6: Grazie.
5: Grande Ginepri. Oggi mi sono vantato con dei colleghi di Ginepri. Giornata pazzesca per me oggi, infatti voglio raccontarvela un po'. Ero alla Continassa, proprio nei campi della Continassa. Ho giocato un torneo, la J-Cup, con i politici della Juve, i giornalisti, gli influencer e i tifosi VIP, chiamiamoli così, e quindi ho giocato proprio nei campi della Continassa. È stato pazzesco, con delle legend. La mia squadra aveva Nicola Moruso, persona super. Abbiamo perso in finale di un gol contro la squadra di Matri, e poi nelle altre squadre Giuliano e Torricelli. Abbiamo vinto la prima contro i politici, e quindi è stata una giornata top. Ho avuto anche l'opportunità, e voglio raccontarvi proprio questo, perché sono andato proprio negli spogliatoi, negli uffici di Spalletti, nella sala video, cioè la sala video della Juventus, dove fanno le riunioni tecniche, Manu, è un cinema.
7: Hai messo le cimici?
5: No, è un cinema, e quindi in questo caso è proprio stata una roba pazzesca, veramente pazzesca. E più volte con i colleghi, no, sono andato nello spogliatoio, nell'area delle piscine, percorso caldo, percorso freddo, dove dà sui campi della Continassa, e poi l'area invece dove hai la crioterapia e la sauna e tutte, dici, ho parlato con i colleghi e ho detto, cavolo, ma quando fai una trattativa devi portarlo qua, fagli vedere le strutture, la palestra gigante, 400 metri quadri di palestra, più il soppalco, e dici, ma wow, tanto Matri gioca ancora benissimo, eh? Matri gioca... Ma
7: io direi che se dovessimo aver bisogno, in forma,
5: Matri, Matri gioca benissimo.
7: Di sicuro la butta dentro.
5: Ma gioca benissimo, guardate, la mette dove vuole. E è stata una giornata bellissima, veramente bellissima, dove tra l'altro c'era Carnevali che si è presentato, ha scherzato con noi, Chiellini, presidente Ferrero, e quindi è stata una giornata super top. Questi sono i colleghi, tra l'altro uno a breve interverrà qua su Radio Bianconera, perciò sono contento di essere stato invitato, perché sono stato invitato da Juventus, e insomma ho vissuto una giornata super top che porterò nel mio cuore, perché insomma ho giocato alla Continassa, ho fatto 5 gol alla Continassa, di cui uno, e Matri mi ha detto, oh, bel gol, e quindi ragazzi, ma io sono a posto così, cioè, capite, guardate dove ero, quella è la zona dove entrano in campo noi ragazzi quando fanno i contenuti, poi c'è anche la frase di Vialli, e insomma è stato veramente un sogno, quindi volevo condividere con voi questa giornata bellissima per me. E adesso leggo i messaggi, perché comunque ci sono delle novità. Allora Giovanni,
7: quando sei andato via cosa hai detto?
5: Grazie.
7: Eri a posto così?
5: Era super a posto così, super a posto così. Giovanni da Filadelfia. Giovanni mio, stai calmo, da Fara va in prestito. Daffara va in prestito, stai calmo, non ti devi mettere a piangere, non devi arrabbiarti, non devi prendertela con tutto e tutti. Daffara andrà in prestito al Parma, ve l'avevo detto qualche settimana fa, non ho detto Parma, ma ho detto la squadra contro cui giocheremo la seconda. E tra l'altro va in prestito al Parma con la richiesta specifica della Juventus di farlo giocare titolare, perché anche se vabbè, Suzuki andrà via, si parla di Aston Villa, Leeds e anche un'altra squadra in Inghilterra, e Corvi ha rinnovato. Corvi tra l'altro è un bel portiere, perciò Daffara deve essere bravo, perché Corvi ha fatto una super stagione. Ma Giovanni, stai sereno, non c'è nulla da mettersi a piangere, da prendersela con i dirigenti, perché andrà in prestito. Allora, quel David del Canada, capocannoniere dei mondiali, una società seria l'avrebbe preso un anno fa, adesso immagino costi troppo. Hai ragione Alberto, continuiamo a dirlo, ripetiamolo allo sfinimento. Quel David lì, a parte che il primo gol bellissimo, bellissimo, e io sono contento per lui, devo essere onesto, perché sta giocando un mondiale in casa, probabilmente ha subito un po' l'emozione della prima, però ieri si è portato via il pallone a un mondiale, credo sia sia una cosa molto bella, molto molto bella, perché insomma mondiale in casa, tripletta, è una di quelle cose dove Ginepri direbbe grazie, io sono a posto così, perché onestamente non è da tutti, non è proprio da tutti portare a casa il pallone durante un mondiale. Poi se questo farà crescere il prezzo, non farà crescere il prezzo, lo scopriremo poi solo vivendo, ma comunque sono contento per lui, è stato un anno difficile, e vivere comunque un mondiale in casa e fare tre gol è un sogno, e gli auguro il meglio come sempre. Prenderemo finalmente un calciante, torneremo ad avere un giocatore decisivo sulle palle da fermo, compreso i rigori, ma intanto bisogna prenderli i rigori, punto numero uno, perché non è che ne prendiamo tantissimi. I calcianti a livello di punizioni dirette, sono onesto, ce ne sono ormai pochissimi, e le percentuali di realizzazione su punizione sono bassissime, veramente basse, e un gran calciante di angoli e punizioni indirette sì, ci servirebbe. Non so adesso dirvi se arriverà o se non arriverà, perché non lo so. Tra l'altro oggi è uscita da una fonte non top, super top, perché Fabiana Delle Valle è una fonte super top di Dybala, e lui è un calciante. E lui è un gran calciante. Poi magari non giocherà tutte le partite in quel caso, però le cifre di Dybala a Roma, ho sentito dire 2,5 più bonus, io fossi qualsiasi squadra della Serie A, 30 partite l'anno mi deve fare a 2,5 di bonus tutta la vita, ma non ci penso neanche un secondo, quindi da quello che so io, quando dico super top, perché realmente ha contatti molto molto diretti, anche recentemente mi ha aiutato molto in una situazione.
7: Sarebbe un ritorno romantico, aggiungerei.
5: Sì, anche posso
7: e dirti, chiuderebbe la carriera qui.
5: Posso dirti, la Juve deve tanto Dybala, tanto, perché so che qualcuno arriverà e dirà ma lui no. Lui ha stretto una mano con un accordo, con una festa dove ha regalato a tutti l'orologio di una grande marca, e la Juve aveva già fatto un video celebrativo per annunciare il rinnovo, e poi qualcuno, arriva bene, si è tirato indietro e l'ha mandato via senza neanche fargli un'offerta. Quindi c'era una stretta di mano, arriva bene, Dybala. Quindi la Juve non ha trattato bene Dybala. Sapete benissimo che se posso difendere la Juve lo faccio, ma su Dybala, ragazzi, la Juve ha tanto da farsi perdonare. Vi dirò una cosa ancora più tosta. Dybala poteva parlare molto male della Juve con un atteggiamento del genere. Dybala non ha mai detto una cosa fuori dalle righe alla Juve, quindi per me Dybala è un super top come persona, come persona. Allora, dai, mandiamo vocale, Manu, che c'è già Leonardo.
6: Ciao Cami, Leonardo Roma, grazie per aver condiviso questo racconto di questa giornata splendida che hai passato. Ti invidio, ma sono molto contento per te perché è un sogno per noi tifosi che ci piace il calcio, no? Poi dopo avvicinarci così tanto, no? A tutto, al mondo Juve. E poi sono contento perché se hai giocato e segnato, io non ti ho mai visto giocare, sono contento perché so che hai avuto dei problemi fisici che ti avevano un po' condizionato, no? Il giocare a pallone, che è comunque una passione.
5: No, i problemi fisici rimarranno per del tempo, fino a quando poi ci sarà, perché ci sarà a un certo punto un momento in cui mi dovrò fermare. Adesso non entro nel dettaglio, ma ci sarà un momento in cui mi dovrò fermare, ma fortunatamente sarà la cura definitiva dei miei problemi fisici. Però per giocare a questo livello qua, a 7, posso giocare, solo ho avuto bisogno, no, dopo ricovero in ospedale, di recuperare un po' di forza, un po' di energie che avevo inevitabilmente perso e che hanno cambiato molto della mia quotidianità. Però sì, è stato bello. Una cosa che mi ha insegnato, non sta tanto bene come quest'anno, è che poi quando ci sono queste giornate qua te le godi ancora di più. E poter giocare a pallone, no, in un campo che, insomma, vi faccio l'esempio: io sono quasi sempre alla cantinassa e vedo l'entrata dei giocatori lì nei cancelli. E oggi avevo il parcheggio interno, quindi per la prima volta
7: Sei
5: entrare,
7: medesimato in loro.
5: entrare, fare quella curva ed
7: È
5: essere
7: un
5: io, no.
7: sogno, comunque.
5: No, ed essere io a entrare lì dentro è stato emozionante. E vedere gli spogliatoi, ma ragazzi, dialogare con Amoruso. Infatti, quando ha fatto il primo gol su assist di Amoruso, ho detto: cavolo, ma io ti guardavo in TV, mi hai fatto assist. E poi vabbè, lui persona super top. Quindi, insomma, abbiamo scherzato durante tutto il giorno.
7: Ma
5: Quindi, no,
7: perché è pugliese,
5: è
7: c'è poco
5: stata
7: da fare.
5: Una bella conoscenza, e quindi sono contento. Francesco da Ischia, buon pomeriggio Camillo. Cosa ne pensi del brutto infortunio dell'ex obiettivo con Eder Sassuolo? Ma non so se fosse un obiettivo, perché questo non lo so. Però mi dispiace molto per lui. Quando ti fai male così, adesso io non ho letto oggi, ma onestamente, quando vedi la gamba così, credo possa essere il pero nella tibia, ecco, la caviglia, tutta quella zona lì, che tra l'altro conosco bene, purtroppo. E quindi quello fa molto male. È probabilmente meno grave del ginocchio. Ragazzi, il ginocchio è la cosa peggiore, perché tutte le operazioni e la medicina del mondo, quando ti rompi il crociato, comunque non torni mai più come prima. Questo ve lo dicono i medici, non io. E quindi da questo punto di vista mi spiace molto, e auguro a Conè di poter tornare il prima possibile. Ma lo dovremmo avere
7: Molto
5: l'ospite, ti
7: giovane,
5: avevo
7: è
5: girato
7: molto
5: poi.
7: giovane, giusto?
5: Sì, ma no.
7: Quindi.
5: Ma quella è una zona dove ovviamente fa malissimo, è
7: Sì.
5: pericolosissima, però te la rimettono a posto. Il ginocchio comunque. Io ho parlato con dei dottori anche nel giro della Juventus, e in questo caso qua, il ginocchio addirittura dicono che se non è completamente rotto, è forse meglio continuare con il crociato magari parzialmente lesionato, piuttosto che andare ad operarlo, perché comunque perdi immobilità, perdi indeterminate cose. Questa è una cosa che mi hanno insegnato, perché sono curioso sul ginocchio, mi ha sempre fatto paura. Molta paura. Allora, Dybala tutta la vita. Quindi caldo, caldo, no, caldissimo, ragazzi. Giocare a pallone oggi dalle 10:30 all'1 è stata per cuori forti. Anch'io sono contento per David. Non è scarso, solo non adatto al campionato italiano. La Juve non c'è mai tempo per adattarsi. Grazie, Terry. Fuori gatti, dentro leoni. Più in senso figurato che letterale, Enrico D'Ayusa. Credo che leoni non vogliano venderlo, però insomma, un bel nome, anche se. Lui viene dal crociato, verrebbe dal crociato eventualmente. Parliamo con uno dei, anzi, uno stopper vecchia maniera. Ha fatto un'entrata a Matri, ma veramente io ero già in modalità apnea, quindi non ho avuto modo di dire wow, ma lo dico adesso che mi sono un po' ripreso. E andiamo nella redazione del Tutto Sport con Lorenzo Aprile. Ciao Lollo!
8: Buongiorno a tutti. Ti sei ripreso invece tu dall'entrataccia di
5: No,
8: Giuliano?
5: non
8: Hai
5: l'ho
8: fatto un
5: detto, non l'ho
8: volo di.
5: detto, io non l'ho detto, l'hai detto tu, assumiti le
8: Allora,
5: responsabilità.
8: Giuliano, ragazzi, gli ha fatto un'entrata da criminale, ha fatto 4 metri di volo, Camillo. Poi
5: Esatto.
8: lui che è un po' un piangina, Camillo, però Lise la meritava tutta.
5: No, se stava andando in porta, stava andando.
8: Ma una roba imbarazzante, entrataccia orrenda.
5: Sì, racconta la verità che Amoruso mi ha detto puntalo. Io stavo andando piano per i fatti miei. Quindi è quello.
8: Nick voleva vincerla.
5: Sì, sì. Nick
8: voleva... puntalo, poi in finale...
5: me lo sono mangiato al pari. Me lo sono mangiato, questo l'ho detto, però vi voglio dire che Lollo è un gran portiere, ma oggi ha giocato fuori dalla porta e Matri l'hai seguito alla Pietro Vierkewood di qualche anno fa,
8: Tra l'altro non ho mai marcato in vita mia una persona più profumata di Matri.
5: Verissimo, verissimo.
8: Impressionante.
5: Verissimo.
8: Poi sta ancora bene, fisicamente sta benissimo Matri. Quando sì. Si gira e calcia c'è ancora qualità, no. Per il livello della Serie A giocherebbe tranquillamente anche adesso.
5: Beh sì, ragazzi. Poi quando giochi con queste persone qua... capisci che possono mettere la palla quando e dove vogliono. Lollo, volevo chiederti, perché secondo me oggi è molto bello raccontare le strutture che abbiamo avuto la possibilità di vedere. Io ho già raccontato qualcosina, però la Juventus ha strutture super top, forse la squadra non merita neanche tutte queste strutture, ma entrare dentro, io ho visto la sala video, mi sembrava il cinema, ecco.
8: No, veramente impressionante, vabbè, un club chiaramente d'elite, quindi strutture d'elite, dalla palestra super attrezzata alle piscine per la crioterapia, 750 sale per i match analyst, la sala riunioni dove abbiamo visto le pedine che muove Spalletti di settimana in settimana per fare le riunioni prepartita. E anche lì gli spogliatoi, cioè, e i giocatori hanno a disposizione tutto ciò che gli servirebbe per poter performare al top, per non dover pensare a nient'altro che scendere in campo e dare il massimo. Una struttura veramente impressionante. Poi abbiamo visto la condizione dell'erba della Continassa, sembrava di giocare su un materasso,
5: sì.
8: Pazzesco, quindi no, una struttura veramente incredibile. Da fuori ne avevamo un'idea, tra clip che vedi sui social, documentari eccetera, metterci la testa concretamente è veramente impressionante.
5: Lollo, proviamo a immaginare, no? Qua i nostri ascoltatori in tanti stanno immaginando la Juventus che verrà. Non ti chiedo nomi, ti chiedo secondo te cosa deve scegliere la Juventus per rinforzare la squadra, che caratteristiche deve trovare, caratteriali di gioco, calciatori con personalità, con forza fisica, dimmi tu, qualità.
8: Secondo me non c'è tanto da intestardirsi e trovare una risposta, perché la risposta l'ha già data Spalletti. Servono giocatori di esperienza, giocatori che abbiano respirato l'aria di determinati spogliatoi nel corso della carriera, giocatori che abbiano l'attitudine a vincere, che sappiano gestire il pallone quando scotta, che sappiano andare dal ragazzino e prenderlo per l'orecchio quando non lo vedono andare a 200 all'ora in allenamento, come è sempre stata la Juventus. Servono leader, lo so che è molto retorico perché cadiamo sempre nella retorica quando si parla di leader, ma servono giocatori con gli attributi, servono giocatori appunto vincenti e che sappiano trasferire determinati valori che magari negli anni si sono un po' persi in questo gruppo squadra. Il Dibu Martinez, che sicuramente non è uno stinco di santo, ma come portiere ha tutte quelle caratteristiche lì. Quelle dell'ico di puta, cioè un giocatore che è disposto a ucciderti per arrivare al risultato. Quindi servono quei giocatori lì. Giocatori di esperienza, al costo anche di fare un investimento di breve periodo, quindi giocatori che fai contratti di 2-3 anni, però giocatori che sappiano vincere e che possano insomma far fare un salto di approccio a questa squadra qua. E poi ti ho citato il Dibu, che è uno dei tanti, ma rimane il primo nome della lista di carnevali per la porta. Poi vedremo insomma se riusciranno ad avvicinarsi alle richieste dell'Aston Villa.
5: Sì, diciamo che mi hai spoilerato una domanda, perché da buon portiere quale sei, volevo chiederti a livello proprio anche di giudizio, però te la chiedo a livello di giudizio, non di carattere. Credi che, non so, Vicario, Meret, Dibu Martinez siano portieri da Juve?
8: Allora, Vicario, allora partiamo dal Dibu. Dibu, come dicevo prima, assolutamente sì, e non credo che abbia bisogno di chissà quale presentazione. Un giocatore che ha vinto praticamente tutto, quest'anno l'Europa League, gli manca giusto la Champions, lui ha aperto insomma la Juve anche al costo di rinunciare a giocare la Champions con la sua squadra dopo averla centrata, perché voleva già andare via l'anno scorso. Lui aveva un patto praticamente con Emery che gli aveva promesso: resta un anno con me, vinciamo l'Europa League e poi il prossimo anno sarò io a spendermi perché la società ti liberi. Lui assolutamente sì, come atteggiamento, come caratteristiche, perché è un portiere forte in tutti i fondamentali, è molto bravo anche coi piedi ed è una caratteristica che nel calcio di Spalletti è fondamentale. Vicario, devo essere sincero, è un portiere sicuramente che non ha vissuto un'annata semplicissima, ma l'annata del Tottenham è stata disastrosa a ogni latitudine, quindi non mi sento di giudicarne il calo in termini di prestazioni, perché aveva dei difensori davanti che gli facevano arrivare 800 tiri a partita. Però io su Vicario ho qualche perplessità, nel senso è sicuramente più forte di Di Gregorio, però quello che mi chiedo è: così tanto più forte da giustificare una spesa di 15-20 milioni? Quando con gli stessi soldi potresti prendere il Dibu Martinez? A quanto so io, da quello che ci risulta a noi, è un portiere che a Spalletti piace, ma se dovesse scegliere tra i due non avrebbe alcun dubbio su chi optare, e quindi su Dibu. Vicario, qualche dubbio perché, ripeto, è un buonissimo portiere, ma non so se riesce a farti fare quel salto di cui parlavamo prima in termini di approccio. E in generale tutti gli obiettivi per la porta della Juve, se togliamo il Dibu, non ce n'è uno che mi convince particolarmente. Vicario forse è quello più adatto, ma si parla di De Gea, la Fiorentina sta cercando di venderlo praticamente a mezza Italia, si parla appunto di Meret, si è parlato di Wijnaldum, si è parlato di diversi portieri. Io sinceramente l'unico portiere che prenderei subito domani mattina versando quello che serve è il Dibu, assolutamente.
5: Ci sta, anche se io ho un po' paura, 11 milioni di euro a stagione, 5 e mezzo netti, mi fanno un po' paura per un giocatore di 34, però è l'unico che in cui ho un briciolo di certezza in più rispetto agli altri. Ti chiedo invece l'ultimissima, abbiamo visto Carnevali, Lollo, Carnevali che segnano anche in questo evento qua un qualcosa di diverso rispetto alla gestione precedente di Comolli. È venuto al tavolo, ridere, scherzare, cercare di fare qualche battuta, di conoscere, presentarsi, è diverso da Comolli, che molte volte invece veniva agli eventi ma stava in disparte.
8: Assolutamente, allora noi anche lì ne parlavamo a tavola del discorso dello standing, cioè che ha tutta un'altra presenza e tutta un'altra empatia, che poi chiaramente a noi fa piacere perché è la base con cui costruisci poi il rapporto con queste figure. Quello che deve chiaramente fare non è tanto essere simpatico con noi, cosa che fa benissimo, ma impegnarsi insomma a risollevare la Juve dalle macerie progettuali della precedente gestione. Io credo che i tifosi della Juventus ripongano in lui giustamente tutta la speranza possibile, perché è un direttore che ha dimostrato di saper operare benissimo in Italia, recuperi un aspetto importante che è il rapporto con gli altri club, cosa che Comolli non aveva assolutamente, e questo ti torna utile per cessioni, per acquisti, avere rapporti con gli altri club è fondamentale. Carnevale è molto bravo in questo, è un uomo di calcio, è un uomo che conosce perfettamente il nostro campionato, ha scovato diversi giocatori al Sassuolo chiudendo con diverse plusvalenze, e in un'epoca in cui la Juve deve anche stare attenta alla sostenibilità finanziaria non credo ci fosse figura più adatta per questo momento storico. E io ho grandi aspettative sul suo lavoro, cosa che invece non ho mai avuto con Comolli, posso dirlo tranquillamente, e perché io sinceramente in società importanti come la Juventus, come l'Inter, come il Milan, vedere direttori sportivi stranieri, direttori generali stranieri che arrivano qua e vogliono insegnare a te come si fa calcio in Italia, non lo so, sempre un po' storto il naso. E lui ovviamente, ripeto, conosce la Serie A meglio di chiunque altro e mi aspetto che faccia un grande lavoro già a partire dalle prossime settimane, soprattutto sul fronte delle cessioni.
5: Assolutamente, lì la grande impresa. Lollo, grazie e complimenti per aver quasi gambizzato Matri,
8: Palla piena.
5: No, impressionante ragazzi, una tenaglia da dietro, ma di una pulizia piena. Che ero sconvolto. Piena.
8: Ciao ragazzi, un abbraccio.
5: Un ringraziamento a Lorenzo Aprile del Tutto Sport per essere stato qua in diretta al Club degli Inviati. Allora Manu, grande Cami dopo 5 gol, spero ti facciano il contratto, è top player, ma come sbaglio. Già ti vedono i tre insieme a Dybala e Yıldız. 6 centimetri chi li porta, Turco? Perché qua io e Dybala siamo un po' bassetti, Yıldız è alto, però poi chi l'attacca la porta, caro? Caro.
7: Se dovesse ritornare Dybala, la 10.
5: No, vabbè, ragazzi, se torna Dybala.
7: La 21, prenderò.
5: No,
7: 21.
5: Vabbè, a parte che io vado a prenderlo adesso a Buenos Aires. E ti dirò di più, vado a Buenos Aires passando, non lo so, scegli, fammi tu la tratta più arzigogolata e io vado a prenderlo subito, perché per me Dybala è il calcio purissimo. Andrebbe gestito ampiamente. E quindi no, vabbè, facciamo, ecco, sicuramente dopo questa cosa qua non arriverà mai, ma facciamo una trasmissione dove ricordiamo tutto, cioè facciamo veramente una roba pazzesca, però vedremo cosa succederà. Allora, per prima cosa tanta invidia per stamattina, sì oggi ho vissuto una cosa che non è banale, ecco, devo dire, ringrazio la Juve. Tra l'altro vi dirò una cosa, non solo gli spogliatoi, io sono andato, ho visto gli spogliatoi della squadra che erano inaccessibili, ma sotto la tribuna della Continassa, se qualcuno è mai venuto a vedere un allenamento, non sapevo, ci sono degli spogliatoi che sono una roba che dici, ma chi è che, cioè, delle docce,
7: sono quelli di servizio,
5: che però con l'armadietto cioè ho trovato l'armadietto, il mio nome, cioè, e quindi dici, ma wow, cioè, chi è che si cambia qua, che si va a doccia qua? Io qualche campo l'ho vissuto, no? E ti posso dire che neanche le cose più belle erano di questo livello, quindi super wow. Ti scrivo perché volevo dire la mia su Dybala. Quando l'ho rivisto quest'anno allo stadio, non solo in me ma in tutti i tifosi presenti, è come se fosse ancora uno dei nostri, non un avversario. La cosa che si percepiva è che era quello che sentiva anche lui in quel momento. Paolo Dybala, uno di noi. Ecco, vi ricordate la trasmissione che abbiamo fatto qualche settimana fa, Manu, tu c'eri, quando Turco ci ha parlato di Kevin De Bruyne, e allora abbiamo iniziato a dire, serve un giocatore che possa alzare il livello dell'affetto, della passione, serve un qualcosa che possa...
7: Anche nel mandare in gol gli attaccanti.
5: Esatto. E se voi imparate Dybala, io Dybala vado a prenderlo a piedi.
7: Secondo me 2 anni buoni se li può fare.
5: Sì, lo devi gestire. Cioè, a un certo punto, quando c'è la... Come faceva anche un po' Allegri, quando c'è la giornata a mezza e mezza non lo convochi. Oh, non lo convochi. E al 60esimo lo levi. Al 60esimo lo levi e lo... Ragazzi, ma la Roma sta parlando di 2,5 più bonus. Io 2,5 più bonus. Ma ragazzi, me arrivo anche a 4 per Dybala. Ma sereno, Se me ne chiede 10, no. Me chiede 10, no. Però, no, ragazzi, Dybala si ama, punto. Punto. Poi magari qualcuno mi può dire, lo amo, ma non lo voglio. E questo lo accetto. Però si ama, punto. Punto. Questa è la cosa. Andiamo in pausa.
4: Il Club degli Inviati.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano i mondiali. Il Messico ha battuto la Corea del Sud della prima squadra ad accedere ai 16esimi. Questo è il verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismaël Koné, che in uno scontro di gioco all'inizio del secondo tempo con il catariota Madibo ha riportato la frattura della tibia e del perone, ma è stato già operato. Si parla di una lunga convalescenza che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva il Sudafrica con la Repubblica Ceca. Questa sera alle 21 italiani si attua, le padrone di casa degli Stati Uniti affrontano l'Australia. Sia Pochettino che Popovic dovrebbero confermare le formazioni vincenti dalla prima giornata. Dubbi sulle condizioni di Pulisic, ma l'attaccante del Milan dovrebbe essere titolare. Nell'Australia parte dal primo minuto il difensore del Parma Circati. Dalla mezzanotte in campo invece Scozia-Marocco. Alle 2.30 italiane a Filadelfia la selezione di Ancelotti contro Haiti deve rilanciarsi dopo l'1-1 al debutto proprio contro il Marocco. Ancora auto Neymar, novità in attacco dove Cunha è preferito a Jesus con Rafinha, Paquetà e Vinicius a sostegno. Dentro anche Danilo al posto di Ibanez. Panchina per Hendrik. Migné ripropone lo stesso Haiti battuto dalla Scozia, ad eccezione dell'inserimento di Casimir. E si prosegue poi con Turchia-Paraguay, Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio. Intanto lo juventino Jonathan David, che in bianco-nero non ha brillato, è stato autore di una tripletta contro il Qatar. Raggiunge così Messi in testa alla classifica dei marcatori del torneo. Livorno e il mondo del calcio si preparano a dare l'addio a Igor Protti, morto oggi dopo una lunga malattia. Il sindaco ha proclamato per domani, sabato 20 giugno, il lutto cittadino. L'ultimo saluto collettivo a Protti sarà dato sempre domani allo stadio Armando Picchi dalle 18. Il basket. Milano torna sul tetto d'Italia dopo la Supercoppa che aveva aperto la stagione dell'Olimpia e la Coppa Italia conquistata a febbraio. È arrivato anche il trionfo in campionato. La vittoria nella serie contro Venezia ha chiuso dei playoff quasi dominati dai milanesi, che hanno perso solo due partite. Il 32esimo scudetto nella storia biancorossa sembra però coincidere con la fine di un ciclo. Già dalle prossime settimane infatti il roster potrebbe cambiare forma. Tra i punti fermi c'è però inevitabilmente coach Peppe Poeta. La Virtus Bologna ufficializza invece la sua nuova guida tecnica, Alex Mumbrù, ex ala di Badalona, Bilbao e Real Madrid, nonché figura chiave nella generazione d'oro della nazionale spagnola. In panchina tra i club ha già guidato Bilbao e Valencia, mentre a livello di nazionali con la Germania ha vinto gli Europei 2025. Sono entusiasta di essere in uno dei club più storici d'Europa, le prime parole del nuovo coach. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
10: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
11: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
12: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
13: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
14: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera temporali anche forti, in formazione su Alpi e Prealpi, il locale sconfinamento alle pedemontane occidentali, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino, temperature stazionarie massime tra 31 e 36 gradi. A sud soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai un Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
13: Radio Bianconera, l'unica conta.
12: Il club degli inviati.
16: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Prima di ricominciare il secondo blocco e parlare poi di temi molto più leggeri, molto più sereni, vorrei ricordare Igor Protti, che è venuto a mancare stanotte. E un caloroso, ovviamente un messaggio di vicinanza alla sua famiglia, e un grande dispiacere. Avevo partecipato a un evento quest'inverno dove lui aveva raccontato la sua battaglia contro la malattia, e quindi sono molto dispiaciuto di questa perdita e mando alla famiglia un pensiero per questi giorni difficili. Quindi ovviamente vorrei ricordare Igor Protti e purtroppo in questo momento qua è sempre molto difficile andare avanti, toccare temi un pochettino più leggeri, però ce lo impone la diretta e di questo ovviamente mi scuso, ma dobbiamo andare avanti, quindi insomma un ricordo ovviamente a Igor Protti, che me lo ricordo da calciatore, spesso segnava anche alla Juve, spesso segnava.
7: Guarda,
16: anche
7: io da, come ben sai, sono metà barese, quindi l'ho vissuto al
16: Bari.
7: Il trenino famoso, sì, è stato un gran giocatore.
16: Sì, è stato assolutamente un gran giocatore. Allora, su Dybala, ragazzi, no, non è una notizia chiappa-like, perché la fonte, come vi dicevo oggi, è una fonte, ovviamente non devo dirlo io,

0: o situazioni in generale, se dice una roba del genere è perché è verificata e perché è sicura al 100%. Ve lo dico per un semplice motivo, che dire in questo momento il nome di Dybala e la Juve ti porta ad avere un sacco di commenti anche magari tosti, perché ormai tutti pensano di poter commentare e insultare. Quindi sa benissimo che dire una roba del genere vuol dire esporsi e prendersi delle responsabilità, e se lo fa una giornalista con tutta questa esperienza è perché ha delle certezze. Poi questo non significa che Dybala arriverà alla Juventus, ecco, ma lei ha detto dei contatti, quindi vedremo. È una partita aperta, la Juve sta cercando un trequarti, quindi lui è un
1: È
0: trequarti.
1: un'idea.
0: Esatto. Dybala sempre, Ciro da Bologna. Dai, ma non ascoltiamo il vocale di Alessandro che è appena arrivato. Arriviamo.
2: Ciao cara mia, vedo Civitavecchia. Innanzitutto contentissimo per te e per il sogno che ti hanno fatto vivere questa mattina. E poi volevo chiederti sollevarti una questione tecnica. Secondo te è intelligente, cioè è produttivo far partire sia Yıldız che Conceição, fargli coprire tutta la fascia? Perché secondo me noi abbiamo non dei fenomeni, ma abbiamo delle potenzialità non solo in Yıldız e in Conceição, ma anche in altri giocatori che non vengono sfruttati o messi nella possibilità di diciamo ottimizzare le proprie capacità. Adesso ti faccio un esempio su tutti, appunto Conceição, che tante volte o Yıldız che li rivediamo recupera palla ai limiti dell'area nostra per poi far ripartire chi stanno più indietro della linea di metà campo, mentre secondo me non dovrebbero scendere, dovrebbero accompagnare la prima aggressione fino a metà campo. E fammi sapere cosa ne pensi.
0: Allora, onestamente credo sia un compromesso che devi chiedere a questi giocatori, no? La squadra più forte in questo momento al mondo è il Paris Saint-Germain. Ekbara fa la fase difensiva. Due fa la fase difensiva. Barcola fa fase difensiva. Questo è il calcio. Devi difendere, devi attaccare, devi difendere, devi attaccare. Poi ci sono i cambi. È ovvio che la Juventus, per tenere tutti questi uomini eventualmente offensivi nel 4-2-3-1 di Spalletti, potrebbe, ti dico potrebbe, cercare di tenere la palla il più possibile. Quindi se tieni più la palla a Yıldız non lo costringe nella fase difensiva, per il semplice motivo che lo porti a stare alto, alto e con la palla nei piedi. Quindi credo che sia un atteggiamento, no? Se sai fare le preventive, la riaggressione, recuperi palla, schiacci l'avversario, corri meno perché corri una metà campo. Però non puoi, nel calcio moderno non possiamo ragionare sul fatto che Conceição non può difendere, Yıldız non può difendere, ma difendono, partono bassi. E tutti lo fanno, lo fa Kvara e non lo deve fare Yıldız, lo fa Olise e non lo deve fare Conceição. Capisco il tuo ragionamento e tutti gli allenatori vorrebbero, no, in questo caso, poter far risparmiare delle energie ai giocatori di maggior talento, però devi chiedere anche a loro di fare la fase difensiva. Noi in una partita bruttissima, come quella contro la Fiorentina, l'ho notato nel primo tempo, chiediamo a Yıldız di non fare la fase difensiva, è uno scivolamento. Quindi cos'è lo scivolamento? Metti Yıldız più centrale e fai una sorta di 4-4-2, mandi il centrocampista un pochettino più largo, abbassi il tre quarti e con Conceição chiude la linea dei 4. E infatti ci hanno mangiato da quel lato lì, ci hanno mangiato, letteralmente mangiato. Poi non so se in quella partita lì, credo Yıldız l'abbia giocata tutta e poi si è entrato dopo Boga, o forse Boga c'era prima e poi è entrato Yıldız, però una roba del genere comunque ci ha fatto un po' male. Quindi credo che Yıldız debba migliorare il suo gioco. Ne parlavo oggi con Amoruso, cioè non può pretendere di fare gol saltando mezzo mondo, perché sennò tutte le volte deve fare gol a metterla in croce o deve saltare tutta la difesa avversaria. Deve iniziare a lavorare senza palla. È importante che Yıldız possa lavorare senza palla. Questo sarà un tema su cui batterò per tutto l'anno. Meglio Dybala 4 con una gamba sola che Köpke e Douglas messi insieme. Quoto, quoto, quoto tantissimo. Venderei Kennan,

0: Non Kenan, Kennan a 80 e prenderei Pazzo a 60. E io credo che Paz voglia restare al Como, ma se ci fosse l'1% di possibilità di andare su Paz, forse non andrei su Dybala. Se ci fosse l'1% di andare su Paz, spenderei sempre 60 milioni di euro, sempre, in ogni modo possibile, perché un giocatore così giovane, con quel talento, lo devi prendere, poi piuttosto rinuncio a qualcosa, piuttosto rinuncio a qualcosa. Però credo che alla fine o resterà al Real o andrà al Como, ecco, sono abbastanza di questo discorso qua. Dybala in questo Juve sarebbe titolare, è ovvio. Non ho nessun problema. Completo il messaggio di Riccardo da Roma di prima perché l'ho letto solo a metà. Non si gioca con le emozioni in questa Juve qua. Dybala dietro la punta e Yildiz e Çiğko ai lati sarebbe un reparto offensivo super. Poi non ho capito niente del messaggio. Ah sì, di Tommaso che dice di non mettere nello stesso piano Pendai, David, se la prende con qualcuno della radio non penso ce l'abbia con me, quindi in questo caso Tommaso se hai da dire qualcosa a qualcuno della radio ovviamente manda un messaggio a loro perché io non ho mai bistrattato David su Open Down, ho solo semplicemente detto che i fatti parlano e non si è dimostrato la Juve, non gioca mai, quindi nel calcio nessuno ti regala né da una parte né dall'altra, se non giochi ci sarà un perché. Ecco, questa è l'unica cosa che voglio dire. Uno juventino come può non amare Dybala? Detto questo, non vorrei replicare l'operazione Pogba, anche se Paolo non è logoro come lo era Paul. Ci sta Marco, ve l'ho detto, si ama Dybala, ma si può serenamente anche dire non lo vorrei. Allora, Manu, vengo da te, dai,
1: Che a
0: così.
1: volte i
0: È
1: ritorni sono anche pericolosi.
0: molto, molto pericolosi. Vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale.
2: Ciao Camillo, Andrea da Bergamo. Volevo fare una battuta, permettimi, simpaticamente, però magari poteva portare anche una piccola riflessione. Ascoltandovi decantare giustamente attrezzature, impianti super d'élite della Juventus. Mi ricordo che anche Ronaldo, quando era andato via, aveva detto che al Manchester erano rimasti indietro i 30 anni o 20 anni, mentre la Juve era come il Real. Però, se tu hai campioni come la Juve dei 9 scudetti, è una struttura così, perfetto, top, ti arriva Ronaldo. Ma se tu non hai campioni, hai giocatori come quelli che abbiamo avuto negli ultimi 3-4 anni, che non è che dal nulla arrivano alla Juventus e vedono tutta questa cosa fantastica e si sentono arrivati. Manca la fame negli occhi, manca l'occhio della tigre, quello che Rocky 3 Apollo porta per fare, lo porta nelle pentole della California per fargli riprendere la fame e l'umiltà. Non lo so, è anche un po' così romantico e divertente.
0: Non ho capito la battuta, però. Ho fatto passare tutto il vocale, Manu, è anche lungo, ma ha detto: permettimi una battuta. Io aspettavo la battuta, non è arrivata la battuta. Sì, io quando vi dico: guardate che la Juve si sta troppo bene, alla Juve si sta troppo bene, alla Juve stanno troppo bene, alla Juve stanno troppo bene, è esattamente questo. Alla Juve stanno troppo bene, perché c'è tutto al top. Tutto al top e quindi qualcuno si è seduto. Non so, Alessio, che cosa tu abbia sentito su David. Nessuno ha mai detto che David è un fenomeno. Nessuno, ma no, solo dicendo che qualcuno nel messaggio di Tommaso dice qualcuno ha messo allo stesso piano Pendai David. Io non ho mai parlato eccessivamente male di David. Non credo che David sia un giocatore così scarso come abbiamo visto, perché noi abbiamo visto delle robe brutte. Credo non abbia le caratteristiche del campionato. Quindi adesso non so cosa tu abbia capito, però credo tu abbia capito male in questo caso. Allora, io darei il pallone d'oro a Kvara per il grande lavoro difensivo che fa. Ad oggi nel suo ruolo credo sia il top, Alessandro da Taormina. E spero che Yildiz riesca a fare un bel mondiale. Yildiz non sta tanto bene, non sta tanto bene da fine campionato, non sta tanto bene, quindi diciamo che non è arrivato in una condizione di forma eccezionale. Avete visto che comunque non ha giocato il primo tempo con la Turchia. Me lo auguro perché lui è un grande giocatore, ma dipende sicuramente dalla sua condizione fisica. Valerio da Lucca. Altro vocale.
3: Ciao Cami, sono Giacomo da Taxi. Io invece la mia paura è che ritorniamo su Dybala perché c'è Kenan che non sta bene. E
0: È
3: quindi
0: un altro
3: può
0: ruolo.
3: darsi che si dovrà fermare con questo ginocchio, con questo tendine. Vediamo oggi se gioca con la Turchia, però io sono molto preoccupato per Kenan e forse per questo che si sono interessati a Dybala. Che ne pensi, Cami, fino alla fine?
0: No, è un altro ruolo. Uno sulla fascia, l'altro centrale, quindi non credo sia assolutamente per quello. Ciao Mirko, io di Mirko, perché? Perché? L'ho letta così. Perché, Manu? Dammi tu. Perché
1: l'abitudine,
0: Mirko?
1: L'abitudine.
0: Perché Mirko adesso?
1: Abitudine.
0: Da Jennifer a quale altro nome era venuto?
1: Lui a te, Mirko.
0: Ma c'è Mirko. Ma perché? Cioè, Jennifer, quali erano gli altri? Ce n'erano un paio, C'erano un paio anche diversi. Vabbè, quindi sono
1: Jennifer
0: persi.
1: Tutti.
0: No, Jennifer, clamor. Ma tu sai che una volta allo stadio uno mi fa ciao Jennifer. Ci ho messo 10 minuti a capire. Perché poi, sai, io la radio la faccio tutti i giorni, quindi a volte qualcuno gli rimangono impressi, ma io me le dimentico le cose. E ciao Jennifer, e faccio, ma chi? Cosa? E poi fa, no, ma in radio.
1: Che poi scusa, adesso non è che voglio fare quello che... Però scusa, tu incontri una persona di sesso maschile, no? Come ti viene anche solo per chiamarlo Jennifer?
0: No, ma mi ha guardato in faccia.
1: Avevi
0: e mi fa
1: qualche parrucca?
0: No, mi ha guardato e mi fa, ciao Jennifer. Io ho detto, scusa?
1: Ma serio?
0: Sì. Scusa? E gli fa, in radio, ti hanno chiamato. E ho detto, ah, ok, forse ero in Germania addirittura, quindi figurati.
1: Vabbè, Mirko.
0: Mirko, chi è che mi chiama Mirko? Adesso vado a vedere. Riccardo, ma perché? Io Dybala lo prenderei, ma rinnoverei, no, o uno o l'altro, o Dybala o Dusan. No, tra l'altro l'armadietto di Dusan è pieno, Mi do questa chicchetta. Pieno, con le scarpe.
1: Cioè, lui fino a fine mese...
0: Sì, però è già in vacanza.
1: Capito, però.
0: C'era, allora, vi do queste chicchette qua, segnatevele. La macchina di Cabal e Holm. E questo potrebbe essere un segnale.
1: Che sono rimaste lì.
0: Beh, Holm torna a Bologna. E l'armadietto era pieno, quello di Dusan. Pieno quello, no, è vuoto quello di Miretti, Openda e Kostic. Kostic lo so, dopo la partita col Torino ha regalato anche la roba dei tifosi che erano lì, quindi beh, però comunque è cambiato, vuoto cambiato. Queste cose qua ho notato.
1: Può voler di tutto e niente.
0: E niente, come sempre. Era una coppia che funzionava e magari ci concentriamo su altri reparti prendendo solo un attaccante. No, io... Ecco, una coppia che funzionava, una coppia che non ha comunque fatto niente di eccezionale. Quindi non andrei su Dybala Vlahovic. Dybala è un altro. Ecco, Dybala Colo, Dybala Sorloth, sì. Però cambierei qualcosina.
1: Beh, però...
0: Sì. Cami, dopo la tripletta di ieri, David, me lo immagino così. Che serata, ragazzi. Io sono a posto così per una stagione. Beh, sarebbe bello. Sarebbe veramente
1: a posto così.
0: È bello far dire a David. Che giornata, ragazzi. Io sono a posto così. È veramente bello. Una risposta su Rashford. Me l'hai scritto in maniera diversa, ma non è della Juve, quindi faccio finta di niente. Che già oggi abbiamo trovato il permaloso di turno. No, Rashford per me fa i buchi. Ieri ho detto questo a mio amico. Ve l'ho detto anche in radio 2 giorni fa. Occhio a Manzambi. Ieri un mio amico ha detto, oh Manzambi, tiello d'occhio, 5 minuti dopo ha fatto i buchi, quindi non lo prenderemo più. E Rashford, bel nome, però Rashford è un esterno, Rashford è lato di Yıldız, quindi devi mettere Yıldız in mezzo. Io non so se Yıldız può giocare in mezzo, non lo so, questa è una cosa che proprio non so. Però Rashford non è un 9, non è un 9, gioca largo e... Per me in Italia uno come Rashford fa i buchi in tutti i modi possibili. Però devi prenderli per metterli nei ruoli. Cioè quando prendi un giocatore poi non è che dici ok ti prendo ma ti cambio ruolo. No, o lo prendi per fare quel ruolo lì o se no non prendi lui. Cioè come Leao, a me piace Leao, ma io ho Yıldız, quindi se ho Yıldız non più Leao, cioè,
1: Ma mai.
0: Questo
1: comunque Rashford a me non ha mai convinto come calciatore.
0: Però quest'anno ha fatto una grande stagione.
1: Doppia.
0: Di che al Barcellona segnavamo pure io e te, appunto. 10 gol. Però così. Francesca Calabria, guarda, io non fa parte del mio modo di lavorare quello di smentire nessun tipo di giornalista. Io non ho la notizia di Dybala. Non ho la notizia di Dybala. Vi ho solo detto questa cosa qua. Se Fabiana Della Valle dice una roba del genere, è una roba per cui ha fatto 300 verifiche e perché gli è stata confermata. Poi, da qua non, nessuno ha detto che arriverà Dybala, dei contatti, delle informazioni. Quindi io in quello credo ciecamente, ma di lei perché so come lavora, e però non mi metterei mai, visto che non è una mia notizia, che non la so, dirvi ah no, ma e non la so. Sì, mi fido di quel lato lì, quindi Francesco, quello. Quando Emanuele testimone, la scorsa settimana vi ho detto, ragazzi, Carnevali, vengo qua a dirvi che è 99% fatta, e vi dico molto probabilmente, perché è giusto non dire è fatta, è sicuro, è certo, perché in questo mondo qua, sicuro e certo, hanno fatto una brutta fine. Però se ho 10 conferme, vengo a dire e siamo vicini, infatti... Giovedì scorso vi ho detto siamo vicini, e 3 ore dopo era tutti i network. Quindi in questo caso, se è una mia notizia mi espongo, se non è una mia notizia non ho minimamente l'obbligo, e non lo farò mai, di andare contro i colleghi, smentire o non smentire, non fa parte del mio, se volete ve la commento, ma non... Sicuro non do né conferme né smentite, perché non devo farlo. Rivoluzione Real, ci sarebbe Valverde in uscita? Non credo che Valverde sia in uscita. E
1: magari.
0: E poi non credo che la Juventus possa permetterselo. Però se dobbiamo fare una colletta, possiamo farla. Allora, quindi in questa situazione qua. Da Davide Opendasi potrebbe passare a Sorlote Castro. Ah sì, i nomi valgono tutti. No, mi valgono tutti. Io credo che però il primo della lista, caro Tiziano, te l'ho detto ieri, è stato Colomoni. Andiamo a ascoltare un vocale che già è arrivato un messaggio che mi ha fatto male al cuore, molto male al cuore. Ascoltiamo un vocale, va.
4: Ciao Camillo, sono Mauro da Conegliano. La mia personale valutazione della trippetta di Davy è che potrebbe fare venire, speriamo, in mente a qualcuno, salvo che non ce lo teniamo, che effettivamente è anche un buon realizzatore, ma che semplicemente la Juve per lui non era l'ambiente adeguato. Quindi, indipendentemente da tutto, è un colpo a nostro favore, sia che vada, che potranno spuntare un prezzo migliore, sia che resti, che magari potremmo cercare di valorizzarlo certamente come seconda punta e non come punta centrale. Dimmi che ne pensi, ciao!
0: No, per me non cambia niente questa tripletta, non cambia niente, non ha le caratteristiche per la Serie A, auguro il meglio a Jonathan David, il meglio, che è un bravo ragazzo, perché è una persona per bene, perché è solo molto timido, probabilmente caratterialmente, però non cambia di una virgola, cioè per me non è un attaccante da Serie A, ma magari un attaccante da campionato anche migliori, con più spazio, con più situazioni, però la Serie A... e fisica, e le botte, i colpi a palla lontana, 3 gol, va benissimo, sono contento, ne ha fatto uno bellissimo, continua così, goditela, però poi le strade secondo me si devono separare, io ho questo pensiero qua. Poi, se vieni a dirmi, prendi Colomoni, tieni David e compri Carnesecchi, allora dico sì. Però è un compromesso, eh? È un compromesso, cioè rinuncio a una punta, tengo David... E se a Colomoni viene il raffreddore, mi tappo il naso come lo scorso anno, Così. Però perché in porta ho più paura che dell'attacco. Io dell'attacco non ho tanta paura.
1: Però lo voglio vedere contro una difesa. Adesso, ieri l'avversario era quello che era.
0: No, ma le italiane le hai visto?
1: Cioè, no, dico il mondiale.
0: No. Ma io credo che lui nel mondiale, se si allargano gli spazi, viene bene. Poi lui gioca da seconda punta, lì c'è Larin che fa la lotta.
1: Però sempre pure il Qatar, comunque.
0: Esatto, però...
1: Contro Germania, Francia, voglio vedere.
0: Esatto, questo sono d'accordo. E su Yıldız e Paz che si pestano i piedi non sono d'accordo, perché uno è mancino, l'altro è destro, uno sta sulla riga laterale, uno sta centrale, quindi no. Poi se lui... anzi, eventualmente credo che Paz possa andare a pestare i piedi di Conceição. Perché il mancino va su mancino. Anche se dovessi prendere Dybala, mancino su mancino, Cicco... Anzi, vabbè, sì che Dybala può venire molto basso, però ecco, mancino, quella è la zona di campo, Perché comunque Dybala non va in profondità, bisognerebbe cambiare qualcosina. Perché il mancino è un pochettino più in difficoltà nel cambiare piede, questa cosa qua. Se dovessi scegliere uno tra Nicolas Jackson e Marcus Rashford, Però sono due ruoli diversi, Nicola. Perché Nicholas Jackson è una punta che a me non piace. Nel senso che se vuoi fargli fare l'alternativa, ci sto, però non mi piace. Come titolare, no. È uno dei pochi nomi che è uscito in questo momento qua che non mi fa impazzire. Rashford è un esterno. Ha fatto sempre l'esterno e le stagioni migliori, anche quella al Barcellona, l'ha fatta all'esterno di sinistra nel lato di Yildiz. Ti scelgo Rashford, però alla Juve non serve in questo momento tanto Rashford, a meno che tu non voglia spostare Yildiz. Se non sposti Yildiz, di cui non sono convinto, vediamo. Marmoush mi piace tantissimo, Marco. Francesco, ti ho detto il mio parere, è chiaro, mi fido di quella fonte lì. L'ho detto, è stato abbastanza chiaro. E boh, dai, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Così. Sì, sono a posto così, grazie come sempre per tanto affetto, grazie a Manuel, grazie a Ginepio, grazie, e noi ci sentiamo lunedì.
5: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del Tizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Due colori, due voci, due in bianco-nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
7: Allora, puntata molto intrigante quella che ci apprestiamo a vivere insieme di due in bianco-nero. Permetteteci, intanto vi diamo subito il buon pomeriggio, così non perdiamo, non ci perdiamo in chiacchiere. Vincenzo Mangiare, Sano Santarelli, eccoci, eccoci. E Federico Rossi. Permetteteci di cominciare naturalmente con un pensiero a Igor Protti, che ci ha lasciato all'età di 58 anni, un male incurabile evidentemente. E io questa mattina, quando l'ho ricordato in TV Radio, mi è piaciuto fare un parallelismo con Gianluca Vialli, nel senso che così come Vialli ha avuto nella dramma della malattia quel tempo a disposizione per salutare tutti e lasciare magari qualche ultimo messaggio, Gianluca fu l'artefice vero della vittoria dell'Europeo della Nazionale, secondo me, perché riuscì a trasmettere qualcosa a un gruppo che si avviava al disgregamento più totale, in un movimento calcistico che lunedì vediamo come si ricomporrà, ma probabilmente ancora con Mancini, che era protagonista di quell'Europeo insieme a Vialli. E io ancora, come tutti quanti voi, negli occhi quell'abbraccio finale dopo la vittoria tra Vialli e Mancini, tutti e due che scoppiarono in lacrime. Ovviamente quelle non erano lacrime di gioia per l'Europeo vinto, erano le lacrime di saluto che probabilmente si era dato Vialli alla vita, Mancini al suo amico e il calcio a Gianluca Vialli, che di lì a poco poi ci ha lasciato. Igor Protti lo abbiamo visto, io non l'ho conosciuto personalmente, quindi da questo punto di vista lascio parlare soprattutto Ale, però l'abbiamo visto affrontare la vita comunque a testa alta fino all'ultimo, accompagnando la figlia all'altare, un modo per dire: fin quando ci siamo dobbiamo essere lì a guardare la vita in faccia e viverla fino in fondo. E quindi un grande, grandissimo saluto a Igor Protti e una vicinanza a tutta la familiare.
8: Ma sai, io invece l'ho conosciuto e l'ho conosciuto bene. Poi, come ho specificato
7: a Livorno, soprattutto
8: a Livorno, chiaramente, come ho specificato, perché poi siamo amici di tutto e di tutti. Io non ero suo amico. Per me l'amicizia è una cosa rara, difficile. Ho pochissimi amici. Uno è qui a fianco a me, veri.
7: Lo so.
8: Quella è amicizia. Igor lo conoscevo, è diverso. E, sapevamo benissimo della sua malattia da 2 anni e l'ho voluto ricordare, e lo ricordo non non per quello che ha rappresentato in campo, perché lo sappiamo tutti. Poi, sai, a Livorno Igor giustamente è, domani ci sarà anche lutto cittadino, pur non essendo lui livornese, quindi questo ti fa capire cos'è Igor Protti per Livorno. Ma io, che l'ho raccontato diciamo all'inizio della mia avventura giornalistica, e ho avuto la fortuna di farlo, però non ero tifoso del Livorno. Io sono simpatizzante perché è la squadra della mia città, ma io sono tifoso della Juventus. Non era il mio idolo, perché il mio idolo a Livorno, ma lo dico senza problemi, è stato Alessandro Fantozzi, capitano della Libertas di basket. E in generale, se parlo di idoli calcistici, io ho Del Piero, ho Platini, ho quelli che rappresentano la mia Juventus.
7: Dybala.
8: Dybala, e ne parleremo. E allora io, Igor Protti, che mi onoro di aver conosciuto e di aver parlato con lui di calcio, perché non essendo un amico parlavamo di calcio, posso dire di aver imparato tante cose da lui, perché mi ha spiegato il calcio, mi ha spiegato come si gioca a calcio e cos'è il calcio. E poi di lui ricordo la sua grande umiltà, perché oggi i calciatori di oggi, che magari fanno 3 gol in Serie A in tutta la carriera, sì, se ti guardano si girano dall'altra parte perché sono, sì, fenomeni, quindi non degni dell'attenzione. Igor era uno che era il primo che salutava quando andavi a campo allenamento, quando lo vedevi fuori, e ogni volta che lo vedevo, non spessissimo, quando ero a Livorno sì, ultimamente molto meno, ma veniva, mi salutava e mi abbracciava e insomma mi chiedeva come andavano le cose. Ma io lo ricordo, ti ripeto, e lo ricorderò sempre, non per un suo gol in particolare, anche se ho avuto la fortuna di raccontare quel gol che è diventato iconico, quello di Treviso, quando lui si arrampica sulla famosa rete dello stadio. L'ho raccontato perché la emittente per la quale lavoravo aveva diritti del Livorno Calcio, e quindi anche oggi ho visto sui vari social il mio racconto di quel gol. Ma io lo ricorderò per la dignità con la quale lui ha affrontato la malattia, perché bisogna avere anche grande dignità e coraggio nell'affrontarla, lui ce l'ha avuto, e soprattutto per quell'ultima foto per me vale più di ogni gol che lui possa aver fatto, perché quella foto in cui lui si dimostra fragile, come siamo tutti noi di fronte a determinate situazioni, ma l'ha voluta far vedere, e soprattutto ha voluto la vittoria più importante della sua vita, quella di riuscire a accompagnare la figlia il giorno del matrimonio. Bisogna essere grandi uomini.
7: Sì, e lui lo è stato, onestamente. Chiudo soltanto dicendo che questa sera ci sarà, dopo il bellissimo pezzo fatto da Ale su Bianconera News questa mattina, che vi invito comunque ad andare a leggere, lo ritrovate anche sui social di Ale.
8: Grazie.
7: Un pezzo intrigante fatto da Nerino Stravato, e devo dire che si sta cimentando.
8: L'ho letto, sì.
7: Perché ha trovato una statistica interessante che in qualche modo lega anche Igor Protti, sì, alla Juventus, e andatela a leggere stasera perché è molto interessante. Detto questo, veniamo al dunque, ragazzi. La collega Fabiana Della Valle, così citiamo subito la fonte che va sempre citata e ripresa, ha raccontato di quello che potrebbe essere un clamoroso colpo di scena, che è il seguente: la Roma è alla ricerca del rinnovo contrattuale, sì, con Dybala, che in realtà valuta l'offerta di tornare al Boca, promessa che aveva fatto al papà: prima o poi giocherò col Boca e tornerò. Dentro di lui però, già nelle ultime settimane, direi mesi, si stava affacciando l'idea di dire: ma sai che c'è, io il primo anno di mia figlia voglio che sia in Italia, sì, perché sono legato a questo paese. E tutto sommato era intrigato dall'ipotesi di restare alla Roma e di andare in Champions League. Se non che, e qui citiamo Fabiana Della Valle, racconta che in realtà nel tentennamento tra la proposta contrattuale della Juventus a Dybala,
8: della Roma,
7: e le risposte di Dybala e dei suoi agenti non ancora convinti, si sarebbe inserita la Juventus, un po' clamorosamente, a parlare con il suo agente e a chiedere informazioni e se ci sono i margini per dialogare. Sarebbe un clamoroso ritorno. Io faccio una premessa breve: secondo me, se la Juventus, no tu, se la Juventus va da Dybala anche soltanto a dirgli ti vuoi venire a già c'ho la maglia della Juve, di questo io ne sono strasicuro. La proposta sarebbe, sempre riportando la fonte, di circa 3 milioni per i prossimi 2 anni. Voi sapete che io non sono tanto per i ritorni, anzi quasi mi danno fastidio, quindi il ritorno di Antonio Conte per me non serve, soprattutto non voglio guardare al passato, non penso che il passato lo puoi ricostruire con gli uomini del passato. Vlahovic sarebbe un ritorno se si riaprissero le trattative, io non voglio manco che si riapra la trattativa. Ci sono 2 grandi ritorni che vorrei, uno è quello di Alex Del Piero come presidente della Juventus, anche vicepresidente, qualsiasi cosa, ma che torni alla Juve. Su Dybala vacillo molto, ma vacillo molto perché a parte che gli voglio un bene come se fosse un fratellino proprio, abbiamo gioito grazie a Dybala, abbiamo pianto grazie a Dybala, ci siamo commossi nel vederlo a centrocampo, il passaggio di consegne con Vlahovic, cioè poi lasciare la Juventus, non gli abbiamo mai voluto male con quella maglia della Roma, anzi gli volevamo bene, lui ha voluto bene a noi perché ci ha mai purgato, ci ha mai segnato, e non dimentichiamo quando con la maglia della Roma guardava i tifosi, i giocatori della Juve che si abbracciavano, quasi volesse essere uno di loro. Paolo c'ha nel cuore, noi abbiamo nel cuore Dybala. È chiaro che parliamo di un giocatore, quanto c'ha adesso? 31-32 anni, con il suo bagaglio di infortuni da assorbire, tant'è che al mondiale non c'è, che non riesce a dare più continuità, ma già quando era la Juve, motivo per il quale la Juve aveva abbassato le proposte di ingaggio per Dybala. Quindi non parliamo chiaramente di un Dybala nel top della condizione. Detto questo, Dybala alla condizione in cui è nel campionato italiano vale il top assoluto. E questo ritorno, vi dico la verità, io lo benedirei. Cioè nel senso, quando Alessandro ieri diceva l'anima della Juve adesso se si cambia tutto la può trasferire Locatelli, la può trasferire chi era l'altro? Gatti, e la può trasferire Pinzoglio. E io ti dicevo, sì, ma che Juventus vanno a raccontare loro? Una Juventus che non ha funzionato, una Juventus che ha affondato, una Juventus lontana da quella che era la Juventus che conoscevamo. Diverso sarebbe il discorso per Dybala. Dybala è cresciuto da noi. Dybala ha imparato da Barzagli, che aveva 10 anni quasi più di lui, che anche se sei forte devi correre più di lui. Dybala potrebbe insegnare a Yıldız quanto ancora deve fare per crescere. Dybala può raccontare a tanti, guardate che qua sono passati i campioni veri e io ne sono uno di quelli, quindi onorate questa maglia come va onorata. Dybala, part time, full time, quello che volete, secondo me, per me è l'unico ritorno davanti al quale mi brillerebbero gli occhi e quindi per me sarebbe un gigantesco sì. Ale.
8: Sai, qui devo scindere il cuore dalla ragione. Il cuore dice sì, la ragione dice ni, quindi vedi che non c'è un no. Il cuore dice sì perché Dybala lo amo, lo sai.
7: Lo so, anche io.
8: È uno di quei giocatori che più mi ha fatto male vedere andare via, che più mi ha fatto male indossare la maglia di quelli lì, perché lui con quelli lì non c'ha proprio niente a che fare, non c'ha niente a che fare. La ragione mi dice ni perché, quindi non no, ma ni, perché Paolo in questi ultimi anni, l'anno scorso ha fatto 22 partite, da titolare mi pare la metà di queste 22. È altrettanto vero che nelle notizie di queste ultime ore, quando ti viene ufficializzato quello che noi in parte proviamo a raccontare, ma con sempre grossa difficoltà, perché a volte o non ti credono oppure sì vabbè, ma basta che intervenga Elkan e mette 100 milioni, e non è così, quindi diventa difficile spiegarlo tutte le volte. Però quando poi viene ufficializzato che la Juve in questo momento non può spendere meno 10 milioni per Dibu Martinez, perché la Juve oggi di fronte alla richiesta alla Aston Villa di 10 milioni per Dibu Martinez magari poi lo prende, ma ad oggi si ferma e ci pensa 10 milioni. Allora, in un mercato che si prospetta come questo, a zero Dybala con un contratto magari da 2 milioni l'anno, me lo prendo. Però questa è oggi la dimensione della Juve. Dybala con mezza gamba è più forte di tre quarti dell'attuale rosa che ci abbiamo.
7: Non c'è nessun dubbio.
8: Con mezza gamba. Il problema, Vincenzo, è che insomma vorrei guardare verso qualcosa di più, di più, no, concreto, perché Paulino è concreto, è forte, però insomma mi piacerebbe guardare un pochino oltre. Quindi il cuore sì, la mente anni, alla fine se viene sono contento.
7: E come al solito non hai detto niente. No, ma è possibile, ho detto... il cuore è sì, la mente
8: è
7: nì.
8: Te l'ho anche spiegato.
7: No, io voglio che ti esponi,
8: Vincenzo.
7: Allora domani la Juve va da Paulino, anzi Paulino va alla Continassa e dice dammi la penna, firmo. Tu lo fai firmare, io dici aspetta un momento.
8: Beh, sai, io al contrario di tu non riesco a essere così razionale quando sono di mezzo sentimenti.
7: No, no, no, io l'ho persa la razionalità davanti a Dybala. Io non ti parlo di razionalità, ti faccio questa domanda. Allora ti spiego anche la mia risposta, così ti aiuto a rispondere.
8: Bravo, aiutami.
7: Ci sono certi giocatori, ma non giocatori forti, ma giocatori che secondo me sono Juve, davanti ai quali io perdo ogni razionalità. Perché la razionalità,
8: ti capisco.
7: Perché la razionalità ti dovrebbe dire quante partite può giocare. Poi se arriva 15. Lui toglie budget a qualcun altro, siamo sicuri. Ma poi ci ricostruiamo adeguatamente. A me non me ne frega niente, perché tanto noi dobbiamo metterci l'anima in pace. Che la Juventus non fa la squadra per vincere tutto, cioè vincere lo scudetto. Speriamo vincere l'Europa League, vincere lo scudetto già l'anno prossimo. Ci arriveremo in 2 anni, in 3 anni. Quei 2 anni in cui magari se abbiamo l'opportunità di prendere Paulino e portarlo di nuovo da noi e chiudere meglio quella storia che è stata chiusa male e permettergli di darci ancora qualcosa, perché ancora qualcosa da dare c'è là, secondo me, più nel cuore che nella testa e nelle gambe, ma il cuore comanda la testa e le gambe, poi c'ha quei piedi che sono meravigliosi. E allora io direi facciamolo. Con lui puoi vincere l'Europa League, con lui in squadra anche 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, ragazzi, entra Paulo Dybala. Lavori sulla tenuta di Paulo Dybala, cerchi di dargli 50. Ragazzi, noi ci stiamo accontentando di un quarto d'ora, 20 minuti di Zegrova.
8: No, ma infatti, guarda, alcuni amici lo scrivono, non c'è paragone.
7: No, ma che paragone vuoi trovare? Cioè, Paulino lo mette a fare il tuttocampista, lo mette a fare. Ma l'avete visto il gol che ha fatto El Shaarawy nell'ultima, quando poi hanno chiuso il discorso Champions, che noi abbiamo buttato via? Paulino parte in contropiede. Si gira col colpo di tacco, lo mette, ma con una naturalezza.
8: È un campione, Vincenzo.
7: Ragazzi,
8: poi,
7: quello ci manca, questa scintilla.
8: Lo so. No, ma io, infatti, su questo. Allora, Paulino, questo momento sarebbe la ciliegina, no? Il problema è che noi dobbiamo costruire intanto la torta per avere la ciliegina.
7: Lui diventa torta e ciliegina. Sì, perché quando noi parliamo di una Juventus che manca di grandi valori e manca di grande identità. Tu portami un valore come quello di Dybala, anche annacquato dal tempo, no? Perché chiaramente la cifra tecnica è quella e non gliela togli, però la prestanza, abbiamo visto Ronaldo, no? Che a 40 anni a 32
8: per
7: anni,
8: carità.
7: Uno che comunque ha avuto diversi infortuni e spesso muscolari, poi le difficoltà, però,
8: tante, però, certo.
7: però non lo sto paragonando chiaramente a Messi, sia chiaro, però vedi che Messi a 39 anni, con la tecnica che c'ha, sopperisce alla fisicità e fa ancora la differenza. Per Dybala in Serie A sarebbe la stessa identica cosa. In questa Serie A Dybala è ancora il numero 10 dei numeri 10.
8: Allora guarda, te la metto in un'altra maniera. Io mi preoccupo in questo momento di un'ossatura della squadra che continua a non vedere, di una società che appunto non può oggi investire 10 milioni per Dybu Martinez. E quindi sì, se c'ho Dybala non ho il Paulino di prima, ma ho sicuramente un giocatore fortissimo per il quale a me batte il cuore, e a volte insomma il calcio dovrebbe essere anche emozioni. Onestamente in questa Juve le emozioni, vabbè, me la dà la maglia ogni volta che la vedo, poi però dei singoli chi mi regala emozioni? Il Diz, punto, che chi me le regala le emozioni di questa squadra qua. E quello che dicevi correttamente, che dicono anche alcuni amici, a volte ci siamo emozionati per aver visto un quarto d'ora di Zegrova, che poi Zegrova non abbiamo visto tanto fumo e poco arrosto, però quindi bene, se è diciamo la cosa in più, ok, per oggi prima di pensare a Dybala vorrei pensare a molte altre cose, sinceramente. quindi se riusciamo a portarlo benissimo, però andiamo a vedere, però andiamo a vedere tutto il resto, che in questo momento mi preoccupa un pochino di più.
7: Sì, sì, ma noi adesso stiamo parlando di Dybala, che non significa chiudere gli occhi davanti al resto che ti manca. Il resto manca. Se tu veramente, e qua ci fidiamo per ora di Fabiana Della Valle, e non abbiamo altri scontri, poi cercheremo di trovarli. Se davvero la Juve è andata su questa idea, e non a caso lo ha fatto con l'arrivo di Carnevali, Ale, capisci che questa intanto è una inversione di rotta totale rispetto a quando si è seduto sulle poltrone della Juventus Cristiano Giuntoli? Quando arrivò Cristiano Giuntoli, che disse stop con la Juve del passato, Szczęsny ti pago purché vada via, Bonucci non tornare dalle vacanze, e là ero d'accordo, per carità, Danilo vattene via, non alzare la voce, non c'entri niente. Danilo stasera gioca in titolare contro la Haiti con la maglia del Brasile, aperta e chiusa parentesi.
8: Beh, forse contro Haiti giocheremo anche io e te,
7: no, però. Ma gioca perché Ancelotti ha detto adesso dobbiamo vincere, quindi cambio tante decisioni, ho bisogno di Danilo e di Alexandro.
8: Certo,
7: premessa, certo, gioca anche Alexandro. Ok, allora quella Juventus là, quel Giuntoli là disse rottura del passato, costruiamo una nuova Juve. Ha funzionato? No. Mancava proprio la Juve. Se arriva Carnevale, davvero ha fatto questa cosa, ha fatto proprio questo switch,
8: sì,
7: così.
8: Sì.
7: E per me questo è già un segnale importante, perché è chiaro che Dybala non fa il portiere, quindi devi andarti a prendere il Dibu Martinez. Ma io ti faccio un altro, e vi faccio un altro ragionamento. Se io dico al Dibu, oh, intanto abbiamo ripreso Dybala, oh, Aston Villa, sì, ma lì lavoriamo un attimo sul prezzo.
8: E poi è che lui ti dà 10 milioni e te ce l'hai oggi.
7: Lo so, non ce li hai, perché come ci siamo detti in questi giorni, bisogna vendere. Bisogna vendere. Quindi aspettiamo che le cessioni vadano in porto. Intanto ti devo pagare una cera, perché David ha fatto 3 gol. Okay?
8: Meno male che non l'abbiamo scommessa ieri.
7: 3 gol ha fatto, che per carità, dall'altra parte c'era una difesa e un portiere che segnavamo anche noi, però intanto ne ha fatti 3. Sì, e fare...
8: Io non cambio idea.
7: E fa... No, ma neanche io la cambio idea. Però fare una tripletta al mondiale,
8: vabbè,
7: è,
8: sì, certo,
7: è
8: certo,
7: fondamentale per la cessione.
8: Sono,
7: sto dicendo, guarda che 35-40 ci arrivi a 40. Allora, c'è già che ti portano 40 pippi, per esempio, per David, tu recuperi i soldi, te ne portano 30 per Cambiasso, tu recuperi i soldi, perché questi soldi prima o poi arriveranno, quindi devi fare le cessioni. Con quelle cessioni tu puoi andare a prenderti Dibu Martinez. Dybala non lo dovresti pagare eventualmente, no, gli fai soltanto l'ingaggio, viene a zero. E secondo me comincia a fare un ragionamento, mi piace questo ragionamento, perché significa ridare prestigio, nome, e dire ripartiamo da quello che funzionava, perché io lo vedo un messaggio come questo: ripartiamo da quello che funzionava.
8: Ma sai, è molto interessante la riflessione che ha fatto Vincenzo sul paragone con il passato, ma lì io faccio sempre fatica a riaprire quel capitolo, quello che riguarda il tandem Motta-Giuntoli, no? Perché colpa anche nostra, che noi le colpe non le ammettiamo, anzi, lì sul signor Giuntoli abbiamo fatto una narrazione come se fosse arrivato il Dio in terra, il Messia. Noi l'abbiamo fatto un po' perché disperati da quello che avevamo visto prima. Qualcun altro l'ha fatto per motivi di amicizia, altri l'hanno fatto per motivi, e abbiamo fatto il male. Abbiamo fatto un cattivo lavoro, perché poi va riconosciuto, perché non credevamo che potesse arrivare a fare questi disastri.
7: No, no, no.
8: Però abbiamo dipinto Giuntoli come quello che in realtà non è. Noi in parte, poi c'è chi ci ha messo il carico, appunto, facendolo passare per il miglior dirigente del mondo, senza il quale la Juventus finiva, abbiamo visto. Però Carnevali sicuramente una cosa l'ha capita, al netto che poi arrivi Dybala o non arrivi Dybala, vediamo, che la Juve ha bisogno di identità, quell'identità che Motta e Giunto gli hanno provato a scardinare in buona fede, ci mancherebbe altro, portando avanti le loro idee, ma senza identità non si va da nessuna parte, mai, mai,
7: e
8: mai.
7: Ti dico anche un'altra cosa, perché allora intanto Maria Grazia, fake news non è, sta sulla Gazzetta dello Sport, è il lavoro di due giornalisti in doppia firma, stiamo parlando di Fabiana Della Valle, Giovanni Albanese, che conosciamo benissimo e salutiamo, quindi le fake news sono quando poggiano sul nulla, quando nessun giornalista ne ha parlato e quando è raccontata da Santarellic su X inventandosi una bufala. Qua c'è un lavoro fatto da giornalisti che significa sì, che può essere vera o può essere sbagliata.
8: A me mi è
7: venuta
8: a noia questo voler screditare il lavoro. Mia, è come se guarda noia, Matteo che fa l'endocrinologo e dico guarda, te parli di endocrinologia, ma qua ci pensa la fake news. Sinceramente mi è un po' venuta, dico la verità.
7: Non fanno parte neanche di Radio Bianconera.
8: Non fanno parte anche di Bianconera.
7: Potremmo essere
8: se
7: i
8: siamo
7: primi.
8: Una massa di cazzari, allora, ragazzi, basta, sentitevi siamo... altre cose, guardate arte, non leggete i giornali. È perché che poi noia. A un certo punto anche basta. Ah, tutte che palle. E siamo nemmeno noi. Niente. E siamo nemmeno noi.
7: Eravamo noi, avremmo detto: ah, guarda, non ci. Sono colleghi validissimi. Poi può essere un'imbeccata giusta, può essere un'indiscrezione che poi non porta a una trattativa, può essere stata una telefonata che è finita là. Questo è un altro discorso.
8: O se no, proponetevi voi fake news a fare giornalisti altro, e siamo nemmeno uno. Noi, peraltro.
7: Chiudo.
8: Cioè, poi, che palle, veramente. No, perché poi, ragazzi, no, cioè, fa cardo un po' per tutti e siamo stanchi anche tutti. Dai, cioè, dai, su. Veramente.
7: Come non era una fake news quando Marangio, ma non perché lo sapeva Marangio, perché una volta è stata sentita a un cristiano o una cristiana, bisogna capire chi, quando parlava di Zaniolo alla Juve. Era vera. Poi tramontò per tanti aspetti. Però, visto che se ne parla ora sì, di questa ipotesi, esatto, è chiaro che poi, vedi, io faccio questo ragionamento, ma se dovessi andare su Zaniolo, ma vado su Dybala 20.000 volte, non una.
8: A me spaventano i nomi. Poi sono convinto
7: Ale,
8: che non uscirà niente.
7: Ale, noi,
8: no,
7: dobbiamo,
8: so,
7: Ale, noi, dobbiamo noi ci dobbiamo rassegnare anche a questo.
8: Ma
7: che
8: io
7: non
8: l'ho
7: è un
8: capito, Vincenzo, io l'ho capito che il mercato della Juve sarà questo.
7: Che non è neanche un rassegnarsi, anzi, se io invece di andare a prendere sempre... cioè andare a prendere solo giocatori sconosciuti e vediamo, ah Douglas, no, vado da a prendermi dei giocatori e poi vado dal Dybala di turno, dallo Zaniolo di turno. Io Dybala e Zaniolo li conosco, dico sì, sono in là negli anni, sì, quante partite giocheranno, però almeno dico queste sono garanzie di Dybala, soprattutto dare garanzia di qualità. Poi vicino ci devo costruire qualcosa. Si sta però secondo me pensando una cosa giusta. Io devo ricostruire la Juve, la devo fare attorno alla qualità. Qual è la qualità di questa Juve? Ildiz, poi Boga qualcosina, ok.
8: La qualità è poca, Vincenzo.
7: Allora io porto intanto anche una qualità al centro di quella staffa attorno alla quale costruisco tutto. La staffa intendo la colonna vertebrale. Se io comincio a mettere anche quella qualità in questi posti giusti, tipo Martinez non è giovane, però è uno che ti dà garanzie, esperienza. Lo metto lì, Dybala davanti. Ci metto anche un difensore.
8: Sì, ma Dybala davanti dalla panchina.
7: Sì, sono d'accordo, ma è la qualità attorno al quale io comincio, perché tanto già c'ho Ildiz, già c'ho comunque con Sesao, di questo tipo di ruolo quali giocatori, bene o male ce li ho. Invece di ripartire da Cegrova part-time,
8: ma per
7: parto
8: di Dio,
7: da Dybala,
8: cioè,
7: part-time,
8: ma guarda,
7: che porca miseria.
8: Se devo scegliere tra due part-time, scelgo Dybala e do via Cegrova. Questo è poco ma sicuro.
7: Muaremovic, Lukumi, poi possono diventare quei nomi nuovi attorno al quale costruire un po' i polmoni, i muscoli, la cattiveria.
8: Però per esempio guarda, avevo un messaggio appena, Andrea da Torino che ci dice, prendiamo in pausa, fareste Moremovic più Lukumi vendendo Bremer e forse Kelly? La risposta è no. La risposta è no, Andrea, perché io non posso affidare la difesa titolare dell'anno prossimo a Lukumi più Moremovic. Non
7: ci
8: lo posso
7: metterei
8: fare.
7: Metterei uno di esperienza vicino, però come nomi Moremovic, Kelly, io mi prendo Moremovic.
8: Anch'io. Però con Bremer.
7: Esatto, Bremer, Lukumi. Magari mi prenderei come a solidità fisica, come certezza. Lukumi che mi sembra un po'
8: Lukumi, sì, sì. Ma però non li puoi far guidare la difesa,
7: no,
8: della,
7: esatto,
8: Juve.
7: Non li puoi mettere ex abrupto.
8: Con
7: in
8: quale
7: mezzo.
8: Portiere dietro?
7: Col Dibu Martinez, sì.
8: Sì, ma oggi tu non hai 10 milioni da dargli.
7: Lo so, ci arriviamo. Mo vendiamo lo scatolone sì. E lì arriviamo al Dibu Martinez. Torniamo tra poco. Dai, tra senza poco. Mandare quei siti, perché Dybala lo rivorreste. Lo fareste,
8: vabbè,
7: l'investimento?
8: Guarda, tanto se sono scatenati.
7: Vabbè,
8: tutti.
7: Però ve lo chiediamo.
8: Al momento vi dico è un 70% sì, un
7: 30%. Continuate così. 3 milioni, 2 anni di Dybala.
9: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Allora, direi
13: Senti,
12: che vi
13: prima
12: siete
13: dell'allora, sì. Prima dell'allora, fammi fare l'imbocca al lupo enorme al nostro Gaetano, che dice: miei fratelli carissimi, un favore, domani Gaetano? Partirò per l'Africa per il mio solito periodo di volontariato.
12: Oh, grande,
13: che Gaetano è un medico e quindi un chirurgo. Non credo potrò seguirvi, quindi fatemi un imbocca al lupo. Grandissimo imbocca al lupo. E spero che mia moglie mi sostituisca ogni giorno alle 17. Buona estate, forza Juve. Gaetano, sei veramente un grande,
12: complimenti di cuore,
13: e mi raccomando, se ti capita, ascoltaci, mandaci un messaggino e...
12: ma foto anche.
13: Grande Gaetano, veramente. Grande Gaetano. Ma vedo una grande, allora non c'è divisione, ma non ci so... cioè c'è divisione, siamo sempre 70, ma non ci sono vie di mezzo. Cioè c'è chi dice che Dybala potrebbe legare le scarpe a chi diceva a te, nemmeno a Tevez.
12: Nemmeno a te, vabbè. Qualcuno dice un po' portare la borsa.
13: Chi invece sì, può portare, chi invece sì tutta la vita. Non ci sono vie di mezzo e va bene, bello così, bello il dibattito. Io direi che insomma, di che Dybala può legare le scarpe a Tevez. Mi sembra e parlare di Tevez che io adoro.
12: Dai.
13: Ma mi sembra un po' eccessivo.
12: Qualcuno ha scritto per andarsene via 2 anni prima, ragazzi.
13: Io
12: la coppia Higuain Dybala credo sia stata una delle coppie.
13: Io contesto l'ultimo anno a Dybala. Io glielo contesto. Ma questo non dire che lo amo, ma glielo contesto.
12: È stato schiavo di Antun.
13: Io lo so.
12: L'ultimo anno è stato schiavo e noi eravamo schiavi di Maurizio Arriva Bene. Nel vortice peggiore ci si è trovati. Peggiore. Quella è stata la grande colpa che io ho dato. Io ero arrabbiatissimo, ti ricordi? Arrabbiatissimo. Dicevo: Paolino, sei un fratello, però stai seguendo la persona sbagliata. E così è stato. Dopodiché, sempre Paolino è. Cioè, per tutto quello che ci hai dato quell'anno là, io l'ho abbonata alla grandissima proprio.
13: Marco dice bene, ma non so se Spalletti fosse capace a gestirlo nella turnazione. Ma sai. Lui ha gestito personaggini come Totti, quindi quindi secondo me quello ci riuscirebbe, sì. Francesco dice: Dybala tutta la vita ha il piede magico. Roberto da Roma, giusto per leggere tutti, dice sì, per fare il dirigente accompagnatore. Sai quanti dirigenti accompagnatori ci dovrebbe essere nella Juve, però è giusto il tuo punto di vista, ci mancherebbe altro. Fra Chiesa, Berardi e Dybala, voi chi prendereste? Dice Francesco.
12: Chiesa, Berardi, Dybala.
13: Fra Chiesa, Berardi e Dybala, voi chi prendereste?
12: Dybala.
13: Chiesa,
12: Dybala,
13: mai nella
12: Berardi.
13: Vita.
12: Chiesa, ciao.
13: Tra Dybala e Berardi, Dybala, onestamente. Roberto dice: se Carnevale e Spalletti hanno pensato a Dybala, penso che sia per la sua qualità e la sua juventinità, facendo leva anche sulla voglia di rivalsa per come è andato via. Tony dice: no, Dybala non lo vorrei più, si infortuna troppo spesso. Pietro dalla Puglia dice: non scherziamo, la vicenda Pogba non ci ha insegnato niente. Poi lo prenderei anche perché permetterebbe il Diz di giocare sulla fascia. Dybala riporterebbe qualità e grinta, scrive Claudio da Roma. Poi Dybala tutta la vita, magari tornasse Antonio da Lanciano. Quindi vedete, stiamo cercando di prendere a campione un po' tutto e sentiamo anche dei vocali, dai.
14: Ciao ragazzi, un saluto a tutti voi.
13: Oh, Andrea.
14: La domanda secondo me che bisogna farci, premetto io adoro, ho adorato Dybala, secondo me bisogna farci una domanda distaccata, nel senso, supponiamo, immaginiamo che Dybala non abbia mai giocato alla Juventus, mai. Voi adesso comprereste un Dybala, acquistereste un Dybala alla Juve in queste condizioni, questo Dybala? Punto di domanda. Ciao ragazzi.
13: Capisco, cioè lui ribalta. Certo, questo Dybala no. Però noi sappiamo cosa è stato, cosa non sarà più.
12: Però sappiamo ancora cosa può ancora dare in questo campionato e a questa Juve. manca poco, cioè ci vuole poco per alzare la qualità in questa squadra. Io pochissimo.
8: Il dubbio mio, Vincenzo, è soltanto sulle condizioni fisiche, che è...
12: tu le metti in conto, ripeto, part time, dici sì, 3 milioni per 2 anni, però è un part time di lusso, c'ha 32 anni, ribadisco, poi non è che adesso ha avuto un problema serio, secondo me gestito in un certo modo.
8: Beh, quest'anno si è operato, eh.
12: Si è operato, no, problema serio nel senso che magari ha rischiato l'addio al calcio, secondo me gestito in un certo modo, facendo le visite mediche fatte ad arte, uno si fa un'idea, dice guarda, secondo me puoi giocare tot partite, si può gestire in questo modo, però resta sempre Paolo Dybala, che è un giocatore, sì, che da fermo anche ti fa la differenza.
8: Certo, ma se avesse 20 partite nelle corde, lui le fa tutte a titolare tutte in questa 20. Juve,
12: certo,
8: eh?
12: Certo, è questo, è questo.
8: Vai Fede.
15: Ciao, sono Michele Torino.
8: Ciao, Michele.
15: Sento dire che la Juve non ha soldi, non c'ha qua, non c'ha là. Ma in questi ultimi anni quanti soldi abbiamo sperperato?
8: Troppi.
15: Comprando giocatori, bravo, inutili che non, bravo, servivano a niente, e adesso ce li portiamo sul tappone come ce l'abbiamo portati l'anno scorso e l'anno prima.
8: Bravissimo.
15: Non è il problema i soldi, cioè, secondo me.
8: È oggi un problema di soldi relativo a quello che abbiamo sperperato negli anni precedenti. È così. È così, se avessimo sperperato meno oggi avremmo più disponibilità
12: e meno problemi da risolvere, soprattutto meno giocatori da mandare via.
8: Allora, volevo leggere un messaggio. Vabbè, Enrico dice anche per battere i calci di punizione.
12: Sì, vabbè, certo, rigore.
8: Sergio dice su Dybala tecnicamente nessun problema, ma sui infortuni periodici mi preoccupano. Se poi ci aggiungiamo l'altro infortunato, sempre Nico Gonzalez, diventa difficile. Ragazzi, non si tratta di comprare Dybala, va via zero, Roma offre 2,5, magari con 3-3,5 lo prendi, almeno per un paio d'anni, quelli che devono essere di nascita ci abbiano una grossa mano. Io 3 già non glielo darei, ti dico la verità. Ti dico la verità, già non glielo darei. Poi io comunque credo una cosa, Vincenzo. Questa è la mia idea, se no lui rimane a Roma. Cioè te la dico proprio.
12: No, vabbè,
8: alla
12: noi
8: fine,
12: adesso stiamo ragionando di quelle che sono delle indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport. E vediamo. Poi può essere anche che la Roma, pur di farla andare, di non farla andare via, alza il tiro. E magari molte volte nelle trattative c'è anche un modo per dire: guarda, mi inserisco io così lo devi pagare di più. Non lo so, ce ne sono tante di trattative. Secondo me, se il pensiero proibito della Juventus è vero, Dybala se deve scegliere tra Roma e Juventus.
8: Non ma credo in che questo abbia... momento, però.
12: No,
8: non lo so.
12: No, non lo so. Fidati.
8: Questo non lo so. No, comunque dico all'amico Luca D'Ardea: guarda, che la juventinità non è un mio cavallo di battaglia. Ho sempre detto che, fino a ieri, ho detto che a me non mi interessa che siano juventini. Se lo sono è meglio, ma se non lo sono, a me di Tudor juventino, che non aveva competenza, come dici te, me ne fregava niente. Se sono juventini, meglio. Ma per me può arrivare un giocatore o un allenatore che non è juventino, l'importante è che mi faccia vincere. Quindi non mi puoi dire a me che a noi,
12: no,
8: che
12: a
8: è un
12: noi,
8: cavallo di battaglia.
12: Anche che Luca stai parlando di Tudor, noi, io penso che hai fatto una delle battaglie più aspre su Tudor e sono pronto a rifarla se serve. Quindi figure, siamo stati i primi a dire su Conte la stessa cosa. Poi ci sono delle eccezioni e a volte è nello spogliatoio inteso come calciatori che quella rappresentatività ti serve, che però c'è la rappresentatività che secondo me è malata tra virgolette di Bonucci, la rappresentatività sana di Danilo e quella che potrebbe essere eventualmente di Dybala. Questo sempre come per
8: parlare. Ecco, l'ho trovato il messaggio di un amico di Bari che peraltro ricordava appunto Igor Perotti, che a Bari insomma ha fatto qualcosa di importante. Poi dice di David, dice che David è forte, ma il suo problema è che deve giocare a seconda punta. Io, secondo me, David lo può giocare da prima alla seconda. Io non lo vorrei più vedere nella Juventus, ma è un mio pensiero. Chiaramente, dice bene l'amico di Bari, a livello tattico lui gioca meglio da seconda punta che non da prima punta. Però io tutto quello che ho visto mi è bastato. Dopodiché, se non riusciamo a venderlo, è normale che in qualche modo ce lo teremo. Prego.
12: Poi ti faccio un'altra domanda.
8: Sì.
16: Buon pomeriggio a tutti, amici di Radio Bianconera, Mario Rocco San Felice.
8: Ciao Mario.
16: Io direi sì a un ritorno di Paolo Dybala, perché è juventino dentro, perché appunto, come dicevate poc'anzi, conosce la storia della Juve, ha vissuto quella che è la Juve vincente e quindi può trasmettere qualcosa, ovviamente, però non bisogna aspettarsi granché, nel senso che bisogna gestirlo in alcune partite, perché ovviamente fisicamente non è integro al massimo, quindi va gestito, però assolutamente sì.
12: No, diciamo che l'idea, da quello che ho letto nell'approfondimento appunto dei colleghi della Gazzetta, è che la Juventus lo voglia nei momenti fondamentali della stagione o delle partite, quindi una sorta di impiego part time. Certo, qualche partita la giocherà titolare dall'inizio, qualcuna magari giocherà 60 minuti, però avere un Paolo Dybala

0: prestito anche per quest'anno. Il Real Madrid si è imposto e ha detto no. Nico Paz sta facendo il Paz, nel senso, lui ha detto no, io vorrei a questo punto, piuttosto che andare a Madrid, dove è arrivato anche Bernardo Silva, dove stanno arrivando giocatori su giocatori, io non avrò spazio, giocarmi la Champions con il Como. Il Real Madrid ha in piedi una richiesta della Juventus per Brahim Diaz e vorrebbe mantenere un asse comunque con la Juventus, immaginando anche eventualmente un discorso Paz-Juventus.
1: Posso sorridere?
2: No, io sorrido perché se, allora,
0: questo... parliamo di prestiti, eh?
1: Sì, ma allora, sai che non faccio mercato e ne sto lontano, così Maria Grazia, vedi, almeno lo diciamo, anzi se c'è qualche dritta magari daccela. La mia non arriva, non è Dybala e Nico Paz.
0: No, lo so, dico, mo stiamo parlando per ipotesi, cioè si parla anche di questo. Se a un certo punto la Juventus sul guado di un fiume si dovesse trovare a scegliere, allora c'ho Yıldız, c'ho Boga, sinistra già occupata, c'ho Conceição, devo fare gli attaccanti chiaramente, ma immaginiamo che prima o poi l'affondo del Colomani viene fatto, immaginiamo che magari la cessione di Nico Gonzalez ti apre Sorloth. In quel posticino lì che era per Bernardo Silva, chiaramente davanti alle opportunità che si creano, ti faccio tre nomi, ti faccio quattro nomi, vi faccio quattro nomi così mi rispondete anche voi. Brahim Diaz, Dybala, Zaniolo, Nico Paz. Quale sarebbe ideale in questa Juve in quel ruolo?
1: Ma è chiaro che a livello di qualità Nico Paz se li mette tutti in tasca in questo momento.
0: Anche Brahim Diaz si mette nella
1: sì,
0: tasca.
1: È più forte, Nico Paz è più forte. Nico Paz è più forte. Per me non arriva Nico Paz, non arriva Dybala, poi chi ci ha messo? Zaniolo?
0: Zaniolo.
1: Non arriva Zaniolo, l'unico sul quale posso fare un pensiero e sarei molto contento è Brahim Diaz.
0: Brahim Diaz.
1: Però vedi Vincenzo, ed è giusto ed è normale che al 19 giugno si parli di questo.
0: No,
1: ma è normale. Tanto noi finché non vendiamo possiamo fare soltanto ipotesi in entrata. E dico anche a un amico, mi sembra Maurizio, dice: ma se Carnevali è tanto bravo, perché non va al mondiale e prende un campione? Ecco, vedi Maurizio, non funziona così.
0: No.
1: Io a volte veramente ho una sorta di sconforto, ma forse perché siamo anche per quanto mi riguarda a meno di un mese dalle ferie e sono contento. Perché a volte ho la sensazione che non riusciamo a fare. A volte noi non riusciamo a far arrivare dei messaggi. Il calcio non funziona così. Il calcio è una cosa semplice, ha ragione Allegri su tante cose, ma è tanto complicato dall'altra. Ma non è che Carnevali, se è tanto bravo, va al mondiale, prende e se lo porta a casa. Non lo fa Carnevali, forse lo fa Florentino Perez, perché li mette sul piatto 220 milioni e se li prende. Per il resto non funziona così, non funziona, e non lo fa Carnevali, non lo fa Giuntoli. Poi c'è Beppino che può permettersi di mettere 50 milioni sul piatto per Palestra. Ma Beppino negli anni gli errori che abbiamo commesso noi non li ha commessi, perché l'amico di prima che ha mandato il messaggio ci ha ricordato che noi abbiamo speso, anzi sperperato, centinaia di milioni di euro. E oggi, venendoti a mancare la Champions, venendoti a mancare gli introiti del 2022 che paghiamo ancora oggi, avendo una situazione debitoria da sistemare, non puoi andare al mondiale e prenderti il giocatore più forte e portarlo a casa. Non funziona così. Poi dicevamo, e lo dicevo anch'io, vabbè ragazzi, un anno senza Champions. Ecco l'anno senza Champions. È questo.
0: Questo è l'anno che ci mette nelle condizioni di dover cedere. Perciò diciamo, dobbiamo cedere per comprare. Non si può dire, Carnevali sei così bravo, basta che va al mondiale e compra. Tra l'altro ringrazio, adesso devo ricordarmi il nome, uno di voi che ci ascolta e che interagisce anche con noi, parlo di Andrea, si è firmato così, Andrea da Reggio Calabria, ok, che a volte ci scrive, banchiere, che mi ha detto: ragazzi, c'avete una pazienza infinita, perché adesso io da banchiere ti provo a spiegare perché avete ragione quando dite che non è che...

0: La ricapitalizzazione di John Elkann significa che quei soldi li puoi andare a investire per comprare giocatori, ma quelli servono per appianare, diciamo così, per sintetizzare un discorso molto complesso che non vi faremo, quello che sarebbe poi il saldo della società, eccetera, che non è considerato investibile sul mercato per comprare giocatori. Detto questo, il grande dirigente, intanto non è così, se sei così bravo, perché non vai là a prenderlo? Perché il grande dirigente non è quello che va a prendere i giocatori, quello è anche relativamente facile, se c'hai i soldi. Il grande dirigente è quello che recupera denaro, recupera budget per cartellini e per ingaggi dalla cessione di giocatori, soprattutto in anni, non un anno, ma più anni, in cui non hanno né vinto né reso. Allora, il lavoro che sta facendo Carnevali è esattamente questo: trovare intanto dove chi vendere. A chi vendere, quanto riuscire a tirare fuori e poi stabilire quel budget nel frattempo per i giocatori che si vogliono andare ad acquistare. In modo che foglio Excel classico, no? A destra gli acquisti. Questo è quello che possiamo spendere per Dibu Martinez, questo è quello che possiamo spendere per Colomani, questo per Sorloth, questo per Brain Diaz. Altro foglio Excel, questo è l'ingaggio che ho già concordato col Dibu, questo è l'ingaggio che proporrei a Brahim, questo è l'ingaggio così. Altro foglio Excel. Questi sono i soldi che devo reperire da Tizio, Caio, Sempronio e quello che risparmio dagli ingaggi di Tizio, Caio, Sempronio è come andarli a elaborare in quelli che eventualmente andrò a prendere. Tra file A e file B c'è una tempistica in mezzo. Se io non riesco a cedere in tempo utile, magari i giocatori che ho nella lista degli acquisti si accasano altrove e allora devo avere un piano B. Capite l'incrocio quanto è complicato e difficile? Questo è il discorso.
1: Sì, ma ti ripeto, secondo me poi questo sarà il mercato più complicato degli ultimi decenni della Juventus. Non, ad oggi credo poco a tutti i nomi di cui noi abbiamo parlato.
0: Tanto da fare dovrebbe andare al Parma, eh?
1: Quindi lo riscatta la Juve?
0: Lo riscatto lo
1: Contro
0: dovrebbe
1: riscatto
0: girare al
1: della Parma,
0: Parma.
1: e questa è una buona notizia. Credo poco perché noi oggi appunto facciamo le ipotesi su nomi che non sono neppure nostri, quindi che fanno altri da Dybala, che ripeto, insomma, rimarrà alla Roma a venire in giù. Ma fino a quando, e lo dimostra la vicenda Martinez, tu non sai quanto riuscirai a fare dalle cessioni e ad oggi purtroppo la Juve non ha ancora ceduto nessuno. Non puoi fare prospettive di ingressi. Perché, come ha ricordato ieri l'ottimo Mirko Nicolino, gli facciamo anche in bocca al lupo per la sua nuova
0: Grande
1: avventura
0: Mirko, mister.
1: da allenatore, la Juve oggi ha 30 calciatori in rosa. Perché rientra pure lui! Rientra pure lui!
0: Sì, infatti.
1: Quindi cosa fai ora?
0: Arthur.
1: Arthur, Luiz, Nico, rientrano tutti! Rientrano tutti! Quindi che fai? Devi pianificare almeno due, io dico barra tre cessioni. Da lì capisci se puoi andare a chiedere Dibu Martinez con 10 milioni. Ma è normale però che se in questo momento Dibu Martinez si riaccorda con l'Aston Villa o trova un'altra società che gli dà 15, se ne va. Cioè non viene alla Juve. Allora a quel punto scali e vai su Vicario, che rimane la seconda scelta. Cioè io credo che al contrario del Poro Comolì, che c'era sui file Excel, Carnevali c'ha magari il foglietto di carta che a volte è più utile, però c'ha Dibu Martinez, via, Pollo de Penna dietro, provo con Carne con Vicario, via, non arriva nemmeno Vicario, e a quel punto vedo c'ho due spiccioli, provo a prendere Milinkovic, Savic. Cioè è così oggi il mercato della Juve, al momento in cui Cambiaso se ne va. E guardate, per quanto a me Nicolas Jackson non fa impazzire, ok? Ma se fanno l'operazione 30 milioni più Jackson, io gli dico: bravi, almeno un attaccante l'abbiamo preso a costo zero.
0: Zero a quel punto.
1: È così, poi è il mio attaccante preferito? No, però hanno fatto un'operazione intelligente.
0: È così.
1: Ma dobbiamo necessariamente vedere quanti soldi arrivano dalle cessioni. Poi allora lì capiremo se Brahim Diaz poi chiede magari un prestito anche con gli ci metti vicino qualche milioncino e magari lo fai, non dico con l'obbligo di riscatto perché non fare, però comunque fai un prestito oneroso, cioè qualcosa puoi fare, ma dopo. E ora non c'è mondiale che tenga, non c'è Europa che tenga, non c'è niente. Bisogna vedere quanti soldi arrivano e vi ripeto sempre se oggi arriva l'offerta per Thuram, che io non cederei, ma se arrivano 50 per Thuram, Thuram va via. È così, questo è il mercato della Juve.
0: E anzi, quasi quasi dobbiamo sperare che arrivi, cioè bisogna sperare che arrivi, ma non perché vogliamo che vada via Thuram, perché a questo punto chiaramente la speranza fosse che sarebbe quella di vedere Kuhn Meiners andare via, ma quello se non che te ha lo mostrato nessuno. Non te lo chiede nessuno.
1: Non te chiede nessuno.
0: Quindi il giocatore che ha un minimo di mercato lo riesce a vendere, quello che ha giocato male ed è stato un investimento a perdere e non te lo viene a prendere nessuno, non te lo viene a chiedere nessuno.
1: Ma, o al massimo, come ha fatto il Beşiktaş con Di Gregorio, te lo chiede in prestito. Ma vedrai tu, Vincenzo, già a metà luglio comincerai a accettare anche i prestiti.
0: Certo.
1: Perché te li devi togliere dalle scatole, sono troppi.
0: Certo.
1: Sono troppi e quindi li ridai. E poi ti ritornano, ma almeno te li levi. Però rimane sul monte ingaggi, perché magari ti diranno: quanto prende lui? 6. Allora, c'è una cosa: 4 li paghi te.
0: È così. Il file di qui sopra, dai, lancia il quesito.
1: Ma guarda, c'è talmente tanti messaggi
0: bene,
1: da recuperare.
0: Va bene.
1: Guarda, ringraziamo su Dario da Casal Nuovo che dice: ho montato la TV in terrazzo e vi sto seguendo sdraiato sull'amaca. Siete una bomba.
0: Grazie.
1: Pablo, goditi la terrazza. A Pablo dico: con da fare al Parma, non è che prendiamo. Paolo da Firenze, scusami, non è che prendiamo Suzuki. Guarda, speriamo.
0: Suzuki, Paolo, anzi è l'Aston Villa che l'ha bloccato,
1: perché ora va bene che dobbiamo fare un mercato
0: no.
1: Che mi debba prendere anche Suzuki no.
0: Suzuki no.
1: A tra poco.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o cari. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Buonasera ragazzi, ma di un Zegrò a mezzo servizio non sarebbe meglio un Dybala a mezzo servizio?
1: Resta Roma, fidatevi.
0: Vabbè, vediamo.
1: Guarda, dice molto bene anche Michele da Cosenza: vendere Arthur, Gonzalez, Douglas Luiz, Kuhn Meiners, Miretti, Openda, Cabal sarà un'impresa. Il problema è risolvere subito e raccogliere soldi che servono per sanare il deficit entro il 30. Bremer, Trom, Gatti e Cambiato sono sicuramente più facili accedere sempre al giusto prezzo. Guarda, è così, cioè, perché... anche lì, no, io sarei il primo a voler cedere tutti questi che hai detto te, non ne salverei uno. E a chi li vendi? Dimmi a chi dai via Arthur, che tanto non puoi nemmeno prestare, perché è l'ultimo anno. Gonzales?
0: Meno che non gli rinnovi un'altra volta.
1: Per l'amor di Dio. Gonzales? Forse qualcuno un prestito te lo prende. Luiz? Boh. Kopp? Boh. Miretti? Miretti probabilmente lo vendi. 15. Tra i 10 e 15 lo vendi. Openda, secondo me serve un miracolo. Cabal, ne parliamo neppure. Quindi è difficile. E sai quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parliamo di 8 giocatori che noi non vogliamo più vedere. Ok? Che non vogliamo vedere nemmeno in panchina.
0: Ma che non hanno nemmeno mercato.
1: Che non hanno mercato. E ci siamo dimenticati di David, ci siamo dimenticati, che ne so, di chi è che altri che non vorremmo più vedere. No, Openda l'ha messo. Okay. Ce ne sono almeno 13-14 che non vorremmo più vedere? Secondo me, se ne vendiamo la metà, ma è già oro che cola. Qualcuno lo presterai, qualcuno te lo terrà.
0: Alla fine
1: Rugani, con tutto il bene, ritorna anche Rugani.
0: Ritorna anche Rugani. Douglas Luiz ritorna. Quindi alla fine, secondo me, quello che riesci più a vendere facile, perché sta spingendo, ha trovato un accordo, e Simeone lo vuole. Ringraziamo Simeone e Nico Gonzalez. E lui è un conto. Gli altri sarà difficile vendere. Come dici tu, ci si troverà probabilmente a fine mercato a dover essere costretti a prestare,
1: ma certo,
0: al miglior offerente, compartecipando magari anche nel pagamento degli ingaggi di tanti giocatori.
1: A questi aggiungiamo i due portieri e siamo a 11. Anzi, a questo punto siamo oggi peggio messa anche Lugano.
0: Perché se da fare al Parma, a quel punto penso che Perin resterà, o Di Gregorio resterà, e va via quello che c'ha più offerte
1: tra i due. Resta Di Gregorio,
0: lo fa
1: il secondo,
0: poi. Lo deve fare. Se tu prendi Dibu Martinez, lo deve fare.
1: E se
0: per forza, che ti devo dire?
1: Vai Fede.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, sono Amedeo. Allora, mentre tornavo dal lavoro mi ho iniziato a sentire perché ho un appuntamento fisso.
1: Grazie.
3: E ho ascoltato questa questione di Dybala. Allora, io i ritorni non mi hanno mai convinto, onestamente. Poi però vado nel merito e vado a analizzare la cosa. Non farei i salti di gioia, onestamente, però se viene Dybala è un giocatore della mia Juventus e quindi per quanto mi riguarda io ci faccio il tifo e quindi insomma non lo fischierò mai.
1: Ci mancherebbe,
0: no, ci mancherebbe.
3: La tua squadra non si fischierò mai, forse quando finisce la partita, però poi si fanno le valutazioni. Però il fatto di prenderti Dybala dimostra la debolezza strutturale che in questo momento la Juventus ha dal punto di vista soprattutto economico.
1: Ma Amedeo, corretto, quello che dice è corretto. Ripeto, secondo me Dybala non torna, ma il fatto che ci sia pensato è quello che dicevi te. Una debolezza, ma che d'altra parte dovevamo aspettarci? Oppure arrivare ai quarti serviva soltanto per... Vabbè, sono arrivato... No, arrivare ai quarti serviva perché ti dava una boccata d'ossigeno. Guardate quello che sta accadendo al Marsiglia. Poi vorrei capire perché gli amici di Beppe si possano permettere di tirar fuori 50 milioni. E va bene, abbiamo detto, non sì. hanno quelle zavorre che abbiamo, però siamo stati più bravi. Sono stati più bravi. Bene. Il Marsiglia gli è stato detto: o entro il 30 giugno sistemi, quindi vendi, o se no resti fuori dalle coppe. Quindi questi paletti noi li abbiamo. Ecco certo. perché quel quarto posto, del quale a livello di campionato non ce ne frega niente, ma a livello economico è fondamentale.
0: Ci dava tantissimo.
1: Perché non è che potevi andare a investirci 1 milione, però magari 10 per Martinez li mettevi. Oggi già l'avevi preso.
0: Oggi intanto l'avevi preso. E invece, a proposito degli accordi con l'UEFA, ricordiamo anche che la Juventus ha trovato definitivamente un accordo con la Juventus con l'UEFA per quanto riguarda sì. i paletti, eccetera. Pagherà quello che avevamo immaginato e che sapevamo, 10 milioni di multa.
1: Il Dibu Martinez
0: che dovevano essere però 20, ma l'UEFA l'ha ridotta a 10, con la possibilità alla Juventus di recuperare quello che deve recuperare nel corso dell'anno, altrimenti verranno scalati dai guadagni della prossima Europa League, e un sensibile ma piccolo riduzione di giocatori da poter sì. convocare per l'Europa League da 25 a 23, quindi di fatto esci abbastanza in piedi.
1: Però vedi che ora sei nel mirino,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì.
1: È normale che sei nel mirino, e quindi se avevi quei soldi lì, un 10% li potevi investire, mettiamola così. Oggi devi fare con quello che hai.
0: Dopodiché c'è da dire anche un'altra cosa, e torniamo anche al discorso che chiaramente la tua disponibilità viene mandata al vento dalle richieste, perché facciamo certo. l'esempio di Lucumi. La Juventus ha proposto 15-18 milioni, Cagliari ne ha chiesti 28 di milioni, e capisci che intanto non glieli do 28 milioni per Lucumi, però tu ti vai a scontrare con questa realtà. È chiaro che poi 28 non sono mai 28, però vorrebbero arrivare quantomeno a 22-23, e anche lì tu dici 10 Dibu, 23 Lucumi, e sono intanto 32 giocatori in rosa, perché se non li hai venduti, e ti aggiungi questa spesa di cartellino più gli ingaggi dei giocatori.
1: Ma non è sostenibile.
0: E non è sostenibile.
1: Ma infatti, vedi, diceva amico Freddy, mi sembra, Arthur, per andarlo presto bisogna rinnovarlo un altro anno. Lui dice, dico bene, sì, ma io non lo rinnovo. Cioè, me lo tengo, c'è cioè, da fare giardinaggio, c'è cioè, da portare le borracce, li faremo fare questo, ma almeno fra un anno mi tolgo l'incubo. E che lo rinnovo un altro anno?
0: No, no,
1: per poi no, basta, ma però ce l'hai e fa numero.
0: E fa ingaggio, sono 5
1: numero.
0: Milioni che prende.
1: E fa ingaggio.
0: 5 milioni.
1: E fa ingaggio, noi sta roba qua è lì. Non c'è, non è giunto né come lì, ma il dottor Paratici.
0: Già.
1: Però dovevi muoverti, Pjanic al Barcellona e noi sto fenomeno. Magari l'anno prossimo finalmente l'ha tagliato la testa, nel senso che non ce l'hai più a bilancio. Ma e con gli altri che fai? Rinnovi per ridarli in prestito? Lo stesso Rugani, io credo che Rugani sia all'ultimo anno di contratto. E dice un amico, serve per le liste UEFA. Sì, ma io posso tenermi, cioè hai ragione, ma io posso pensare di tenermi Rugani perché serve le liste UEFA. No, magari riuscissi a piazzarlo, a venderlo, altrimenti anche lui, e lo terrò un anno. Tutto sommato non lo metterei fuori rosa. Io Arthur lo metto fuori rosa, Vincenzo, te lo
0: Arthur
1: dico proprio
0: fuori rosa,
1: serenamente,
0: sì,
1: lo metto fuori rosa. Lui me lo tengo Rugani, un pianta in sospiro, e cerco di valorizzare quello che posso valorizzare su Rugani, se posso valorizzare qualcosa. Poi più ne riusciamo a dar via, ma noi oggi abbiamo dato via sostanzialmente due giocatori, i due a scadenza di contratto, Kostic e Vlahovic.
0: E Vlahovic che basta, liberano budget che non è poco. Non so Kostic quanto prendeva, 3,5 mi pare, Vlahovic prendeva 12 l'ultimo anno, quindi già hai liberato un grande bar. 12 significano 2 da 6,
1: sì.
0: Ma poi devi andare a comprare i due giocatori da 6 e c'hai ancora Jonathan David. Se Jonathan David continua a segnare,
1: cosa
0: o comunque,
1: che gli auguriamo,
0: 35-40 li prendi.
1: Te sei molto ottimista,
0: no, 35-40 li prendi, in più ti liberi di 6 milioni di ingaggio ancora. Quindi 6 e 2 fanno 8, 18 milioni togliendoti Vlahovic e
1: David. Te pensi che riesci a venderlo a 35-40?
0: Sì, Ale, in Premier 35-40 non è niente. In Premier, guarda che per loro, in Premier 35-40 è come se tu andassi a prendere Lukumi a 15. Dici ok, oh, e David, ha fatto tripletta al mondiale.
1: Con l'Iraq.
0: No, col Qatar, vabbè, però insomma.
1: Col Qatar, scusa.
0: Dici, però, magari non ha funzionato la Juve, un anno l'hai avuto.
1: Sì, sì, ma guarda, ma
0: a me mi costa quanto un caffè Premier.
1: Io a 20 lo darei,
0: ma loro 30-35 te li portano, fidati. Dalla Premier arrivano questi soldi. Se continua a fare bene, magari un altro paio di golletti, secondo me.
1: Beh, se facesse te ieri, detto che abbia finito a zero.
0: Ha fatti 3 in una partita, hai visto? Vai.
1: Vai, Fede.
4: Ciao, sono Fabio da Milano.
1: Ciao.
4: È tutta una questione di apporto prezzo. Faccio l'esempio Vlahovic. E noi ci si arrabbiava perché lui sbagliava gli stop, sbagliava i gol e prendeva 12 milioni all'anno. E il suo valore è intorno ai 6. Adesso lui ne vuole 8 o più e non so quanti alla firma. E lui quei soldi non li vale. Allora, Dybala quando andò via pretendeva uno stipendio che con tutti i suoi infortuni
1: non li valeva.
4: Ora se adesso torna e ne prende quanti? 2,5-3 e non ne chiede molti alla firma, allora lo si prende subito. Ma se incomincia a chiederne 3-3,5 e magari 7-6-10 alla firma, allora non ne vale la pena.
1: No, ma ripeto, hai ragionissima. Poi secondo me resterà lì, mentre leggo, quindi da altri, non da noi, ma serve anche dare e commentarizzare gli altri, e questa cosa a me preoccupa molto.
0: Serve?
1: Che Allegri ha bocciato Milinkovic-Savic, che però piace a Spalletti, e Milinkovic-Savic risale nella lista dei possibili portieri della Juventus.
0: Ciao. Cioè, spero di no. Mentre per Meret, questo te lo do per certo, De Laurentiis non lo vuole vendere, ma anche Milinkovic-Savic, se tu devi andare a trattare con De Laurentiis, non te li regala questi giocatori.
1: Però sì, però
0: che ti credi che costa meno di 10 milioni Milinkovic-Savic?
1: No.
0: Quindi?
1: Però
0: se c'hai i soldi vai a prenderti Dybala, cioè c'hai l'accordo.
1: Sono d'accordo con te, ma è un discorso di non lo vuole. Cioè, Allegri dice io questo non lo voglio.
0: Ho capito.
1: È un peso De Laurentiis, tanto è un portiere normale, sai che c'è.
0: Guarda, no. Guarda che anche al Napoli tornano tanti giocatori in prestito. Lucca torna addirittura all'Instrom,
1: sì, per
0: contano una serie di giocatori, per cui anche loro devono far cassa da quelli che e non li svendono. Poi ti danno Milinkovic-Savic a 5, io me lo vado a prendere, fa il secondo.
1: E primo chi lo fa?
0: Sempre il Dybala.
1: Ma il Dybala oggi non lo prendi, Vincenzo?
0: Oggi non lo prendi,
1: capito,
0: sto
1: oggi
0: dicendo, e probabilmente poi sono anche strategie di mercato. Cioè la Juventus ieri, attraverso i giornalisti, qualche voce buttata là, ha fatto una risposta che avrà dato anche alla Aston Villa: guarda, sti 10 milioni non ce l'abbiamo, mettetevi l'anima in pace. La palla passa al DB, che magari può dire: senti, io voglio andare via, troviamo un accordo, cercate di vendermi a 6-7, andate incontro alla Juventus. Lo fanno, non lo fanno, trovano prima l'accordo con Suzuki per sostituirlo, poi alla fine cedono. Le trattative sono così.
1: Sì, sì, il mercato è questo, certo.
0: Ma Milinkovic-Savic non te lo danno per meno di 15. Adesso vado a vedere quanto l'ha pagato, ma meno di 15 non te lo danno. De Laurentiis poi,
1: che però sa che il suo allenatore gli ha detto
0: non lo vuole.
1: Hai ragione Vincenzo, non te lo regala.
0: Anzi, adesso è passato da biennale a triennale Allegri.
1: Però sai qual è il punto anche lì, no? Visto che oggi noi non possiamo anticipare le mosse, ma dobbiamo aspettare le cessioni. Dunque, io vedi, mi proietto oltre questi giorni qua, queste settimane, metà luglio, ti manca il portiere, non ce l'hai, cioè c'è Di Rigori e Perini.
0: 15 milioni lo pagò.
1: Ecco. Un anno ammortizzato, quindi a 10 non ci fai minusvalenza.
0: Quindi 10 siamo su.
1: Bravissimo. A metà luglio, il 13 luglio si raduna con Di Gregori e Perin, che ce l'hai tutte e due, e Spalletti dice: no, ma io un portiere buono lo voglio, uno dei due. Dice: ma ti va bene Milinkovic-Savic? Ni, però se posso avere di meglio. Allora a quel punto qualcuno è venduto, e se il Napoli ti chiede 10, te li dai 10. A me questo spaventa molto, perché Milinkovic-Savic mi pare un, non lo so, un portiere insomma non da Juve. Però ragazzi, toglietemi dagli occhi Di Rigori e Perin, tutte e due.
0: Ma quelli però ti ripeto, secondo me alla fine con D'Affara al Parma uno dei due resta, che a quel punto tu sì, devo comprare il portiere necessario, due posso evitare.
1: Sì, però devono restare ben sapendo che fanno secondi,
0: certo,
1: e che non rompano le scatole.
0: Ma no. Su questo poi
1: perché
0: penso
1: io
0: che sarà...
1: capisco una cosa, questo mi metto nei panni, ritornare al tuo ragionamento, che loro si sentono forti, beati loro. Dice: sai, arriva Martinez, Perin credo che abbia l'umiltà di dire forse lui è meglio di me. Di Gregorio non lo prendo nemmeno in considerazione. Ma se ti arriva Milinkovic-Savic, è chiaro che Perin ti dice: ma se ci hai preso Milinkovic-Savic, io mi gioco il posto. E te sai benissimo che il portiere ha un ruolo molto particolare, dove le gerarchie devono essere chiare, perché anche lì Thiago Motta, ti ricordi il casino che faceva?
0: Certo. No, però qua non hai Thiago Motta, ma hai Spalletti. E hai Carnevali. È una società più strutturata che ti dirà quali sono i ruoli, ovviamente.
1: Ah. Quello sì. Che poi devono essere giustamente
0: approvati. Ho capito, se tu ti credi forte e non lo sei, per me sei il dodicesimo, vuoi restare, non vuoi restare, importa una squadra che ti fa giocare titolare. A me, io meglio mi sento. Questo è.
1: Vai Fede.
5: Ciao, sono Fabio da Milano.
1: Questo è appena andato, tutto... appena andato Fabio da Milano è appena andato.
6: Ciao ragazzi. Per quanto riguarda la storia, speriamo che è vera, di Dybala, io non l'avrei mai mandato via, cioè io sono proprio un nostalgico di Dybala, perché dopo che hanno mandato via Dybala si è vista una Juventus che si è sgretolata, pian piano, un po' per tutto anche, non solo
1: per la società
6: Juventus.
1: Tutto. È sghiottata per tutto.
6: Però ho visto che la Juventus da lì non ha saputo più gestire campioni, non ha saputo più
1: o forse
6: trovare
1: non
6: giocatori avuti adatti che non facevano rimpiangere. Se ritorna io sono contento, sono contentissimo. Perché per
1: vabbè,
6: me
1: alla parla... fine molti di voi erano contenti, però io non voglio gettare acqua fredda, anzi l'acqua fredda va bene, acqua calda.
0: Acqua fredda magari.
1: Dybala resterà alla Roma, ma insomma
0: noi stiamo parlando, allora
1: però ha ragione l'amico, ma noi non abbiamo più avuto i campioni, Vincenzo,
0: non abbiamo più campioni. Allora noi stiamo parlando, ribadisco, che se c'è qualcuno che la solita persona evidentemente può andarsi a vedere, una volta lo dice Mediaset, sbaglia Mediaset, lo dice la Gazzetta, sbaglia la Gazzetta, lo dici tu, sbaglia questo, dici questa. Allora se non ritieni credibile questa redazione, ricordo che noi siamo stati i primi a dire che Vlahovic aveva dato il mandato al Real Madrid. Che ha fatto Vlahovic quando si è capito, quando è stato raccontato una settimana fa che Vlahovic aveva dato il mandato al Real Madrid, che gli ha detto: amico mio, a queste cifre, con queste richieste, per noi è no, vai via. Ok, quindi se noi abbiamo delle notizie le raccontiamo,
1: quando non
0: e le proviamo,
1: non le diamo.
0: Quando, non è... quando le andiamo a leggere da altri noi ve le raccontiamo. Quindi Colleghi della Gazzetta hanno detto che la Juve si è inserita. Non abbiamo detto la Juve ha preso Dybala. Abbiamo detto, colleghi della Gazzetta dicono che c'è questa possibilità. Come la vedreste? Lo possiamo chiedere? O si offende qualcuno che poi dopo deve andare a fare una lista, che adesso invece Sport Media Press vale più, Sport Mediaset vale più della Gazzetta?
7: Tra l'altro, con tutto rispetto, Sport Mediaset
0: non ne ha presa una, ma proprio non ne prende una, ma neanche quando piove.
7: Io infatti ti dico, per cose che ho sentito da colleghi di che seguono la Roma, ma se c'è un sito dove io non vado è proprio Sport Mediaset.
0: Ma a volte ripeto, le cose sono strategie di mercato, per dire, certo. Pagalo di più.
1: Ma certo,
0: anzi,
1: ma
0: qua
1: certo,
0: significa certo. Che non ci abbiamo uno che lavora per le sue idee, va per la sua strada. Abbiamo uno, Carnevali, che magari dice anche: disturbano noi, disturbiamo anche noi gli altri. Perché la Juventus voleva Brahim Diaz. Chi è che è venuto a dire: ah, eventualmente ci siamo anche noi? La Roma, che però va in Champions a differenza della Juve. Quindi eventualmente potrebbe anche Brahim Diaz, per dire, non vuole andare più al Real Madrid, dire: tra le due vado in Champions. Ok, sto rinnovando Dybala. Sai che quasi quasi chiedete: ma quanto prendi? Quanto vuoi prendere? Dybala, ma magari, guarda che mi ha chiamato la Juve. Ok, allora ti diamo quello che ti voglio dare. Ma certo che va così. Ma solo che chi non fa questo mestiere, chiaramente non lo capisce.
1: Il mercato funziona così.
0: Chi fa questo mestiere lo racconta. Gli altri, se vogliono, capiscono, se no, amen.
7: Vedi, Vincenzo, ritornando anche come abbiamo cominciato la puntata. Nel nostro piccolo, perché è il nostro piccolo, però noi abbiamo la fortuna di parlare con chi questo mestiere, cioè direttori sportivi, calciatori, l'hanno fatto e ci racconta le dinamiche. Esatto. E quindi le possiamo interpretare, capire, leggere. Poi parlano due che il mercato non lo fanno, quindi figuriamoci, è la cosa più lontana da noi. Però come funzionano le cose sanno, ma semplicemente perché abbiamo avuto il culo, mettiamolo così, di parlare con persone che fanno questo mestiere, cioè i calciatori, direttore sportivo, gli allenatori, è questo. Poi quello che ha raccontato Vincenzo è la verità. Le trattative di mercato a giugno, con un mondiale in corso, funzionano così. Le famose azioni di disturbo, no?
0: Certo.
7: Poi magari Dybala rimane alla Roma e spunta, anzi, rimarrà e spunta 3 milioni, perché la Juve aveva fatto finta o si era invece inserita. Funziona così, funziona così. Poi, giustamente, ognuno può di quello che vuole, ma quello certo. Che gli pare, ci mancherebbe altro. Prego.
0: Vivere nel mondo dei sogni.
8: Ragazzi, buonasera, sono Saverio da Roma.
0: Ciao Saverio.
8: Provocazione: col fatto che Consenso sta facendo un buon mondiale, pure il Diz, se li vendiamo tutti e se rifamo tutta la squadra,
0: no, allora
8: è meglio tenerli e fare pochi acquisti, oppure venderli tutti e due e rifare veramente la squadra un po' più forte?
0: Allora, che con Cesao stia facendo un buon mondiale, è subentrato neanche Ildiz, sono subentrati intanto tutti e due. Ildiz non sta ancora bene, con Cesao è subentrato e più o meno ha fatto discreti minuti, ma non è che tu dici, cioè paradossalmente, come si chiama quello che abbiamo là davanti in attacco? Noi. Jonathan David. Paradossalmente David ha fatto un buon mondiale per ora, dopo aver fallito la prima fa 3 gol alla seconda. McKennie sta facendo un buon mondiale. Ildiz e Conceição, onestamente, una partita fino adesso e hanno giocato part time. Io Ildiz non lo vendo, così come la Juventus, che ha ricevuto l'ennesima offerta, adesso non ricordo da chi oggi, dall'Arsenal, e ha rispedito di nuovo al mittente dicendo non è in vendita. Quindi io non mi faccio, anche perché mi danno 100 milioni, devo ricostruire un'altra volta il numero 10, devo ritrovare un'altra volta. Poi quando tu incassi l'assegno da 100 milioni per il e devi comprare una marea di giocatori, lo sanno, vai a bussare alla porta del giocatore che in questo momento c'ha più, vai da Olise per dire, ovviamente, mi devi dare, il Real Madrid me ne dà 2,20, tu me ne devi dare 4,50, che vogliamo fa? Quindi il Dizio lo tengo blindato. Diverso invece, Saverio, il discorso per Conceição, che per quanto mi riguarda anche mi porti 40 milioni, io te lo accompagno.
7: Anche per quanto mi riguarda.
0: Micciarella anche a 35 te lo accompagno.
7: Lo dicevamo ieri, cioè Conceição per me è uno sacrificabile. Sì. Poi può crescere, sì, sicuramente sì. Farà ulteriori step, sì. Però in questa situazione per me Conceição è assolutamente sacrificabile. Ma semplicemente perché è un giocatore che fa tutto bene, quasi. Perché poi gli manca il gol. Se fosse un centrocampista che non deve fare gol sarebbe perfetto, perché con Cesao, secondo me, insieme a Locatelli è stato uno dei migliori della stagione della Juventus, con Cesao in particolar modo dal girone di ritorno. Poi ti fa quei gol particolari, pazzeschi come quello che fa a Roma, ma io gli chiederei di fare gol meno spettacolari e farne anche quelli brutti, e invece lui quelli brutti o normali non li fa e fa quelli spettacolari tipo Roma. Però ragazzi, oggi nella Juve non c'è nessuno di incedibile, forse soltanto il Diz. Poi il Diz è un giocatore sul quale costruire la Juve del futuro, deve crescere molto anche lui, però invece ha fatto un investimento anche nel rinnovo del contratto, anche nella narrazione che ha fatto del stesso rinnovo del contratto. Quindi per me Yıldız è l'unico incedibile, anche perché poi, come dice Vincenzo, anche se capisco il ragionamento che faceva l'amico prima, però anche qua non guardiamo troppo al passato, perché qual è l'esempio? Vendemmo Zidane 100 miliardi e ci abbiamo rifatto la squadra. Altri tempi, altri dirigenti, altro mercato, altro mondo, mi verrebbe da dire. Oggi con 100 milioni, che poi in realtà, ragazzi, voi pensate con 100 milioni di rifare tutta la squadra? Che sono tanti 100 milioni, ma tutta?
0: No,
7: non lo so.
0: No, tu li devi, non lo so. Tu i 100 milioni in questo momento, anche come logica, li devi recuperare, li devi recuperare dalle cessioni dei giocatori che non ti servono più. E lo spiego. Tu non devi soltanto recuperare soldi da un cartellino o da un ingaggio. Devi abbassare il monte ingaggi intanto su 30 giocatori, ne devi vendere 10. 7, 8, ok. Da questi 8 devono uscire 100 milioni, sommando tutto quello che guadagni, e ne escono fuori molti di più perché risparmi ingaggio da ognuno di loro. E lì puoi far mercato. Non se vendi uno e poi ti vai a svenare un altro.
7: Intanto ci dice Fabrizio che oggi è a Baveno, tra l'altro sta lavorando per te Fabrizio, poi te lo dico.
0: Ah, poi me lo dice.
7: Sì, sì. Dice qui c'è anche Aldo Cazzullo che ha citato David e i suoi 3 gol in una giornata particolare. Sì, infatti è stata una giornata particolare quella di David, caro Fabrizio. E per quanto riguarda Salvatore che ci pone, dice Ale, Vincenzo, ma secondo voi se vendiamo con Cesao siamo capaci di prendere uno migliore o forte uguale? Non lo so Salvatore, noi però dobbiamo purtroppo in questi anni, in questo in particolar modo, dare, lo so che a te questo ragionamento non piace e hai ragione perché fai il tifoso e non il commercialista, ma dare la priorità meramente all'economia, ai soldi.
0: Certo.
7: È un brutto ragionamento, ma va fatto.
0: Dopodiché ci fermiamo e sì, siccome ne lavoriamo per voi come sempre, tra poco, non lo sai neanche tu che l'ho fatto adesso,
7: sì,
0: andiamo nella redazione di Voce Giallorossa da un collega Gabriele Chiocchio che ci racconta la situazione di Bala.
7: Ah,
0: così, chiariamo. Ok, vabbè, ne parliamo
7: bravo,
0: tra poco.
7: Bravo,
0: ci fidiamo dei nostri.
7: Sei come l'altro di là.
0: Uguale.
7: Uguale.
9: Due colori, due voci.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Apriamo con gli esteri. Dopo 80 minuti di colloqui, l'incontro a 4 tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, la presenza dei mediatori pakistani e qatarioti, è stato sospeso per una pausa per consultazioni interne, riferito la televisione di Stato iraniana. Intanto la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso dopo gli attacchi israeliani in Libano. A infiammare gli animi ci ha pensato poi Donald Trump, che a Fox News avrebbe minacciato i funzionari iraniani: se chiudete Hormuz non avrete più un paese.
10: Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre 2023, è stata ricoverata d'urgenza nella serata di ieri a causa di un abuso di farmaci per dormire. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata ricoverata presso l'ospedale cittadino, dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Secondo i sanitari, Bianchi non sarebbe in pericolo di vita, ma si starebbe valutando il ricovero in una struttura specializzata.
11: Le ricerche di Alicia e Sara, le due sorelle 16 e 12 anni scomparse dalla famiglia di Civitella Alfedena, l'Aquila, ormai da 15 giorni si stanno concentrando nella zona del lago di Barrea. Questa mattina il 18enne fidanzato di Alicia, la più grande delle due, è stato ascoltato di nuovo dai carabinieri. Il ragazzo ha anche fornito al procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, tutte le lettere che gli aveva scritto Alicia. Per la madre, le sue sarebbero morte a rito illegale della donna.
10: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto finita in un cane a Senago nel milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Tre 17enni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo, recuperato un corpo. Schianto mortale anche in Versilia al confine con Forte dei Marmi. Il 17enne Gabriele Martini di Viareggio è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico. A Ceriale, Savona, a perdere la vita è stata Sofia Barberi, in uno scontro violento tra il suo motorino sul quale viaggiava con un'amica e una 500. Un ragazzo, che probabilmente era sull'auto, gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto.
11: E dopo gli ultimi incidenti stradali avvenuti in Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, il ministro dei trasporti Matteo Salvini è intervenuto sulla questione. Sentiamo.
12: Ho sentito il collega Piantedosi agli interni stamattina, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno. Però sono ancora troppi ragazzi che non tornano a casa.
10: La MotoGP, Marc Marquez trionfa a Brno centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il Balaton. Lo spagnolo, al 101esimo successo in tutte le classi, precede un grande augura sull'Aprilia del team Trackhouse e Pecco Bagnaia, leader della corsa nella prima metà di gara prima del calo nel finale. Quarto di Gian Antonio, nono Jorge Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, penalizzato dai due long lap da scontare, rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a meno 8 in classifica. Più vicino alla vetta anche Marquez, ora a meno 40. MotoGP di pista il prossimo weekend ad Assen per il Gran Premio Olanda.
11: Ed è tutto, a più tardi.
13: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: Sei stato abituato al meglio.
17: Ad essere un vincente.
16: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
17: Radio Bianconera.
16: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, con Sesau la gente in realtà, diciamolo, non è che noi vogliamo cederlo.
1: Migliora.
0: Migliora?
7: Questo Vincenzo non lo so, lui di là no, per esempio.
0: Capito, cioè devi averli anche i margini, devi averli anche.
1: Ma io penso di sì, perché mi pare che sia un ragazzo che con gli anni, per esempio il secondo anno è stato migliore del primo alla Juve.
0: Sì, ma quanto
1: ci lavorerei. Però che diventi un goleador non credo. Oddio, non è nemmeno il suo ruolo quello di essere un goleador.
0: No, però anche la scelta finale è sempre sbagliata.
1: È quello.
0: Allora, ve l'avevamo promesso. E allora andiamo a scomodare l'ottimo Gabriele Chiocchio di Voce Giallorossa. Ciao Gabri, ben ritrovato.
18: Ciao, buon pomeriggio a voi e chi ci ascolta.
7: Ciao.
0: Ci hanno toccato le corde del cuore, Gabriele, quindi ci devi togliere. Ci devi togliere il dubbio, perché la collega Fabiana Della Valle, il collega Giovanni Albanese della Gazzetta hanno rilanciato questa indiscrezione secondo cui la Juventus si sarebbe informata con l'agente di Dybala per capire a che punto è l'eventuale rinnovo con la Roma e se ci sono dei margini. Ci racconti quello su cui avete lavorato voi e che sapete voi?
18: Sì, guarda, io non escludo affatto che l'agente di Dybala possa guardarsi intorno nell'ambito di questa trattativa, se non altro per acquisire ulteriore forza contrattuale, quella che è una trattativa che in realtà la Roma avrebbe potuto condurre in maniera molto più semplice, perché fino a maggio, facciamo inizio maggio, era molto più Dybala che voleva rimanere alla Roma quanto la Roma volesse confermare il calciatore, no? Poi c'è stato questo mese finale di campionato in cui Dybala gioca bene, fa 4 assist, per carità, contro 2 contro il Verona retrocesso, contro il Parma e contro la Lazio, e tutto si riaccende. Gasperini pretende, come dire, anche a livello pubblico la conferma del calciatore, i tifosi non ne parliamo, terrebbero Dybala anche se giocasse una partita all'anno, e di conseguenza Dybala e il suo entourage ne stanno un po' approfittando oggettivamente, perché siamo quasi alla fine di giugno, quindi quasi alla fine dell'attuale contratto di Dybala, e questo accordo ancora non c'è, perché Dybala, nonostante dall'altra parte possa mettere il peso di un'offerta del Boca Juniors di cui si parla da 500.000 a 1.000.000, continua a chiedere cifre anche piuttosto alte per quella che è la sua condizione, perché lui ha giocato 16 partite da titolare, ha segnato 3 gol, e parliamo di un attaccante, non credo sia un numero da sottovalutare, per cui la sua prima richiesta, tra l'altro, da quel che mi risulta, era addirittura di 5 milioni netti. La sua primissima richiesta.
7: Accidenti.
0: Quanto è che prende adesso, cioè in questo momento?
18: Lui costa l'ordine alla Roma 15 milioni fino a giugno. Cioè, parliamo di annuale, ovviamente, non ci mancherebbe, parleremo di chissà che cosa. Chiaramente si andava a cifre più basse, ma insomma, già la partenza non dava idea di particolare pietà da parte del calciatore verso la società. Ricordiamo, insisto su questo fatto, che durante l'anno è stato molto più il calciatore, sia direttamente che a mezzo stampa, a dare segnali di voler rimanere alla Roma, perché a Roma sta bene, perché i tifosi lo coccolano, perché comunque è centrale, e fin qui ci siamo. Dopodiché c'è una trattativa, in questo momento le parti sono più vicine, ovviamente, rispetto alla prima offerta, alla prima richiesta, anzi, di cui vi ho fatto cenno prima. Si parla di un'intesa che potrebbe essere trovata intorno ai 3 milioni, più magari bonus, però ecco, avessimo parlato di questo ad aprile sarebbe stato molto più semplice. Adesso è una trattativa che magari si racconta in maniera tranquilla, mancano dettagli, mancano questi, mancano quelli, ma secondo me è più complicata di quanto potesse essere in altre circostanze.
0: Vi risulta comunque un interessamento o un'ipotesi quello che c'è? Nel senso, chiaramente, per adesso l'unica fonte sono proprio Fabiana e Giovanni Albanese, quindi la Gazzetta dello Sport. Tu hai detto non lo escluderei.
18: Esatto, io non mi spingo più in là di questo.
0: Però la tua sensazione però è fondamentalmente quella che abbiamo avuto anche noi, cioè di una... Noi abbiamo sempre detto, sì, sono anche trattative di mercato. Ah, certo. Allora, o è una manovra di disturbo, tra virgolette, che ne so, della Juventus, che magari dice, sai che c'è, mi informo, non che affondi il colpo, però mi magari informo, almeno così, certo, metto un po' di strizza alla Roma, che deve chiudere, magari alzare, accontentare Dybala, o magari dell'entourage di Dybala che dirà, noi stiamo dialogando con la Juve, magari non è vero. Tutta una serie di cose che però anche a noi ci portano più a pensare che poi alla fine la fumata bianca sarà con la Roma che non un clamoroso colpo di scena. È quello che avete raccolto pure voi, immagino.
18: Sì, le sensazioni che abbiamo noi, e che ho io in particolare, per quanto valga, sono assolutamente le stesse. Sappiamo che l'entourage di Dybala è molto bravo a negoziare, evidentemente. Altrimenti saremmo già arrivati ad un accordo da parecchio tempo, perché parliamo di un calciatore che ha giocato 16 partite da titolare e ha segnato 3 gol. Non parliamo, poi, per carità, sappiamo le qualità di Dybala e quant'altro, ma sappiamo anche tutte le controindicazioni che si porta a confermare il numero 21. E la Roma si è messa un po' in mano, non dico addio, ma a Dybala, anche a causa di Gasperini, che più volte pubblicamente ha richiesto la conferma di Dybala, spendendosi in prima persona, come da lui raccontato, per mettere in contatto l'entourage del calciatore direttamente con i Friedkin, perché sappiamo che poi, chiedo scusa, poi finisco.
7: No, vai Gabriele, figurati.
18: E sappiamo che in questo ha comunque avuto un peso anche la questione riguardante il direttore sportivo. Esatto. Sappiamo che Tony D'Amico ha avuto oggi la deroga per operare definitivamente, e quindi anche questo può aver rallentato l'operazione, ovviamente.
7: No, dicevo, Gabriele, siccome poi noi per sbaglio facciamo questo mestiere, no? E alcune cose le conosciamo, magari è stata un'imbeccata anche dello staff di procuratori ai nostri colleghi per dirgli: guarda, fai uscire questa roba qua. Perché esiste anche questo nei rapporti tra noi e alcuni procuratori, no?
18: Assolutamente sì. Poi parliamo di due colleghi della Gazzetta dello Sport,
7: appunto,
18: quindi super, super rispettabili e, come dire, con una certa esperienza, che quindi possono possa incidere avere anche questo tipo di contatto. Cioè,
0: senti, si crea l'hype, no,
1: invece così siamo in casa Roma e parliamo di un altro ex juventino, ma è Sule il sacrificabile per le plusvalenze della Roma?
18: Io credo che l'intenzione sia quella, cioè, per preservare Koné, per preservare Ndicka, si potrebbe procedere alla cessione di Solé, anche perché due indizi: la Roma rinnova Dybala e magari va a cercare Greenwood, eccoci qua che la coppia è fatta. Chiaramente la coppia ideale per me sarebbe Greenwood-Solé, perché parliamo di due calciatori un po' più, come dire, futuribili, però sacrificando Solé tu poi magari ti risistemi questa cosa del 30 giugno, anche perché potrebbero arrivare soldi dal famoso premio assicurativo di Bove, arriveranno certamente soldi dal discorso diritti televisivi esteri, questo contenzioso di MG Lega Serie A che si è risolto e pare che addirittura i pagamenti siano già arrivati a Via Rosellini, che a sua volta li deve ridistribuire, e quindi basterebbe di riffo di raffa anche una sola cessione. Aggiungo un elemento, Solé alla pubalgia. E sappiamo bene che la pubalgia è infame, scusate la parola un po', forte, perché è difficile da curare definitivamente, almeno per quel che è l'esperienza che vedo da utente calcio con altri calciatori. Ci puoi giocare sopra, puoi lenire il dolore, ma ti rimane lì. Ci sono calciatori come Balzaretti che si sono ritirati anche abbastanza presto per la pubalgia. Non è il caso di Solé, ovviamente, non esageriamo, però... se vedete anche questo campionato, lui fa una prima parte molto buona a livello di numeri, la seconda parte molto meno, anche per questo problema qui.
0: L'ultimissima che ti voglio chiedere, cioè
1: volevo chiedere velocissimo: la Roma prende Greenwood?
18: Questa è una bellissima domanda. La Roma vuole Greenwood, voi direte grazie, complimenti. Se lo prende, non lo so. Quel che vi posso dire è che per una volta la Roma può fare un po' la voce grossa con l'interlocutore, perché il Marsiglia ha problemi ancora più grossi della Roma per quanto riguarda il fair play finanziario. Facciamo una brevissima sintesi: il Marsiglia deve pagare 10 milioni di multa in questo esercizio e entro il 30 giugno deve sistemare il triennio 24-25-26. E come lo risistemi? Cedendo. E quindi magari la Roma può dire tu Greenwood lo devi dare prima o poi, perché non è che hai molto altro da cedere, e vediamo un po' di trovare un accordo, come è successo di contro alla Roma quando per esempio ha ceduto Salah a 42 milioni più 8 i bonus. Certo, lì è stata anche sfortunata, perché qualche settimana dopo Neymar si muove per quella cifra assurda, scombussolando tutto il mercato, ma la Roma in quel caso avrebbe potuto incassare di più da quella famosa cessione che ha dovuto fare entro il 30 giugno, sempre per lo stesso discorso. Quindi per una volta la Roma è in una piccola posizione di forza. Dopodiché la trattativa è lunga per il miglior giocatore del Marsiglia, uno dei migliori della Ligue 1, e quindi insomma non sarà una cosa semplice.
0: Intanto Santarelli vi invidia pesantemente Malen, che è veramente lì colpaccio della Roma,
1: giocatore
0: devo dire.
1: Che io adoro da sempre, giocatore fortissimo, ma noi avevamo come lì che stava al computer, sai, non gliel'ha dato,
0: c'era
1: il virus. Vabbè, sei veramente una brutta persona, Maranto, perché qui mi tocchi sul cuore, vai,
0: lo so. Senti un po', invece, detto che vedi, l'anno scorso ciò che viene tolto viene restituito, l'anno scorso la Juventus tolse la Champions alla Roma, quest'anno la Roma l'ha tolta la Champions, ti chiedo di Pellegrini e ti saluto. Giusto. Perché credo che lui abbia deciso anche di ridursi l'ingaggio pur di restare alla Roma, ma resta, che si era parlato di Juventus anche nel suo caso.
18: Anche qui Gasperini incide, perché Gasperini vuole sostanzialmente un rinnovo in blocco del gruppo Roma che ha conquistato la Champions League. Parliamo di Dybala, parliamo di Celik, parliamo anche di Pellegrini. Anche qui cifre al ribasso rispetto a quelle che percepisce attualmente, o almeno fino al 30 giugno, ma il discorso fondamentale è la garanzia di Gasperini, cioè è per l'allenatore sostanzialmente che la Roma sta procedendo alle trattative per il rinnovo di Pellegrini, sostanzialmente questo. Poi penso che con lui di problemi tempistiche non ce ne siano, cioè se anche scade il contratto, vi faccio un esempio un po' paradossale, scade il contratto e resta senza contratto 15 giorni, non cambia niente, l'importante è chiaramente che arrivi la firma prima del raduno, ma con lui non ci sono assolutamente problemi di possibili concorrenze che spingano il calciatore a prendere una decisione diversa. Lui vuole rimanere, Gasperini lo vuole trattenere, si tratta solo di arrivare a delle cifre che accontentino tutti.
1: Ciao Gabriele,
0: grazie. Gabriele, ciao, grazie.
18: Grazie a voi, a presto.
1: Ma io, è vero che lo dico tutti gli anni, però secondo me la Roma quest'anno romperà tanto le scatole, Vincenzo. Guarda che se riescono a prendere anche Greenwood, e giustamente come dice Gabriele, stavolta ce l'hanno loro il coltello alla parte di mare, perché il Marsiglia deve vendere.
0: Stavolta sì.
1: Malen, Greenwood, Dybala,
7: Poi un altro acquisto là davanti lo fanno.
0: Saluti il Sharawi, però per dire lo sostituisce
7: salutano con... quei due specie d'attaccanti che hanno Dobby e Ferguson.
0: Però vedi che significa poi piano piano far salire il livello.
7: Vedi che significa avere da subito un... Io lo detesto sportivamente parlando Gasperini, e lo sai. Però vedi che voglio avere un allenatore?
0: Ma io ti dico, vedi che cosa vuol dire voler assecondare un allenatore?
7: Certo. Certo.
0: Perché a un certo punto la Roma si è trovata questa dicotomia Ranieri Gasperini. Dove vado? Era difficile dire a Ranieri che l'anno scorso aveva fatto un miracolo dalla quasi Serie B alla quasi Champions League, dire guarda grazie ci siamo sbagliati.
7: E l'hanno fatto.
0: Preuto gli attributi.
7: Hanno sbagliato tantissimo.
0: Preuto gli attributi a un certo punto di dire devo salutarti. Effetti, e ti devo salutare. Quindi saluta il Fettina. Salutiamo Ranieri. Salutano Ranieri. Si affidano a Gasperini. Si fanno guidare da Gasperini. Lo accontentano per quanto possibile. Però lo accontentano.
7: Cosa che per esempio Vincenzo, e sembra un paradosso, ma non hanno fatto con Mourinho, perché con Mourinho loro li prendono, ci va Dybala perché c'è Mourinho, so col cavolo che ci andava, però quando lui chiedeva non lo hanno accontentato, e addirittura lo cacciano per prendere De Rossi,
0: vedi
7: quanti errori, per poi arrivare però a Dama.
0: Mourinho che adesso viene accontentato da un certo Florentino Perez su qualsiasi cosa al Madrid. Però vedi, deve esserci unità
7: la
0: di
7: Roma,
0: intenti.
7: La Roma, tra l'altro, la Roma confermerà, io per esempio Pellegrini non lo confermerei mai, fossi loro, cioè nel senso non rinnoverei mai il contratto, però cavoli loro. Però hanno un nucleo, ok, che negli anni ha vinto zero, però si è consolidato. Ha avuto, secondo me, poi li criticano tantissimo, però quel gruppo storico della Roma, quindi vari Cristante, Mancini, lo stesso Pellegrini, c'era El Shaarawy, alla fine c'è un filo che li ha sempre legati con tutti gli allenatori, perché a me sorprende che Gasperini li voglia,
0: certo.
7: Mi sorprende molto, mi sorprende evidentemente, chiaramente non si può paragonare la Roma alla Juventus, ci mancherebbe
0: ovviamente
7: altro.
0: No.
7: Però sono riusciti a trasmettere qualcosa che magari il nostro nucleo storico, pur arrivando in Champions più di loro, pur vincendo la Coppa Italia, cosa che non hanno vinto, l'hanno vinto una banalissima Conference, però tutti gli allenatori li hanno voluti. Io temo la Roma quest'anno.
0: Secondo me in un'annata in cui il Milan è sparito, Napoli si dovrà ristrutturare ed è comunque un punto interrogativo con Allegri il rapporto come sarà
7: Piazza, Allegri,
0: che prende anche Palestra.
7: L'Inter è avanti.
0: Secondo me in questa fuga dell'Inter Roma potrebbe scavalcare il Napoli.
7: Anche perché al momento purtroppo due grandi, più o meno le escludiamo, una siamo noi,
0: e l'altra è Milan.
7: Poi
0: che però diventano le più, cioè quelle che possono, che diventano le strafavorite dell'Europa League. Juventus più di Milan.
7: Sì.
0: Perché in quello scenario lì Juventus e Milan sono due nobili decadute.
7: È un po' come
0: che ti posso dire, il City che all'improvviso va a giocare l'Europa League.
7: È vero. Leva
0: parti avanti
7: il Marsiglia, che era una delle squadre più forti, che però in queste condizioni
0: loro si contano, e questo potrebbe portare insieme all'Atalanta che vincerà la Conference League, perché penso che sia la più forte in assoluto. Paradossalmente alle italiane, che possono recuperare 5 posizioni Champions. Questo può essere fondamentale anche per la Juventus l'anno prossimo.
7: Ora
0: a quel punto,
7: è troppo presto.
0: Però
7: io
0: secondo
7: la penso
0: me,
7: come te, noi dobbiamo puntare tantissimo
0: all'Europa League. Per tante cose
7: all'Europa League. Grazie Terry, anche noi te ne vogliamo. Prego Rossi.
19: Anzi, salvo da Palermo, io questi 100 milioni per Idris li investirei su Osimhen.
0: Allora il discorso qual è, però
7: io capisco che a volte voi io li capisco questi, perché un motivo, Vincenzo,
0: lo so,
7: lì non possiamo fare niente, alziamo le mani,
0: però carezza al nostro amico, lo capiamo,
7: ma
0: hai ragione. A quello ci devi aggiungere 18 milioni / 20 per 4 anni, che fanno?
7: Non lo so, Vince.
0: E parliamo di
7: però
0: di,
7: io
0: di
7: lo
0: lordo.
7: Capisco. D'altra parte, chi lo voleva vendere il Diz?
0: Lo sappiamo, appunto. Non facciamo il nome.
7: E hanno ragione gli amici. Quando arrivano, come il messaggio dell'amico Orarap, ha ragione. Vabbè, andiamo avanti. Lo farei anch'io, ma Osimhen non può arrivare alla Juventus. Vai.
20: Lorenzo da Macerata.
7: Ciao Lorenzo.
20: Secondo me c'è da fare solamente una cosa: mandar via Luciano Spalletti, perché ha
7: e prende Antonio Conte
20: gli obiettivi della stagione, e anche perché non possiamo cambiare tutti i giocatori,
7: certo,
20: perché
7: l'anno scorso questo è verissimo,
20: hanno fatto bene, e c'è da prendere solamente un nome, Antonio Conte. Perché quando si è in una situazione come la Juve, in cui bisogna cambiare tutti i giocatori e non lo si può fare, bisogna trovare un allenatore che li possa valorizzare.
7: E hai ragione. Sì, io però ti chiedo,
0: esatto, quella stessa domanda che farei.
7: Virgola. Antonio Conte si tiene Di Gregorio in porta? No. Accetta Milinkovic Savic? No. Si tiene David? No. Si tiene Openda? No. Si tiene Miretti? No. Si tiene Kuhn Meiners? No. E quindi e ha ragione l'amico.
0: Ha ragione, ma
7: il problema sarebbe lo stesso.
0: Ci aggiungo che il ragionamento è giusto,

0: Dobbiamo vendere il Diz. Prego.
1: Buon pomeriggio, Cristian da Campobasso.
0: Ciao Cristian.
1: Un appello per Vincenzo e Alessandro.
2: Eccoci.
1: Andate a Buenos Aires a prendermi Paolino.
0: No.
1: E dategli la 21.
2: Amico mio, fosse per me
1: Paolino,
2: fosse per me,
0: abbiamo fatto chiarezza adesso,
2: sì,
0: anche sulla cosa
2: che era quello, manco ci fossimo messi d'accordo con Gabriele, no? Questo per dirlo a chi poi pensa che noi qua veniamo a fare un altro mestiere,
0: sì,
2: veniamo a pulire, con tutto il rispetto per chi poi dopo verrà a pulire qua, altrimenti saremo senza igiene. Ma non veniamo a fare i giornalisti, ok, veniamo qua a metterci un altro amico a chiacchierare dei fatti nostri,
0: sì,
2: non perché conosciamo il mestiere. Però abbiamo anticipato quello che probabilmente era. Gabriele, me lo racconta.
0: Vai Fede.
3: Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo da Firenze.
0: Ciao Matteo.
3: Ora, insomma, quello che dice Marangio, insomma, del fatto di Neo Paz, chiaramente sarebbe una grossa sorpresa. Chiaramente, ragionando un po' da un punto di vista prettamente logico, penso che quello più arrivabile dei quattro citati, secondo me alla fine della fiera, è Zaniolo. Potrebbe essere Zaniolo dei quattro, perché è l'unico che secondo me arrivabile. E stuzzicherebbe l'idea logicamente di un ritorno di Dybala, ma il problema di Dybala è uno, è il fisico, non è tecnico, quindi insomma diciamo che avere una tre quarti composta da Nico Paz e Ildiz sarebbe tanta roba.
2: Sarebbe pazzesco. Detto che chiaramente non è che io ho dato una notizia di mercato, che ho raccontato quelle che sono delle costruzioni che arrivavano anche da siti spagnoli del Real Madrid. Anche lì torniamo sul discorso fatto per Dybala. Ci sono strategie di mercato in cui questa volta la Juventus è paradossalmente utilizzata perché anche in quel caso il Real Madrid non lo vuole prestare di nuovo al Como, lo vuole portare a casa. Se il Como lo vuole, il Real Madrid gli ha detto te lo compri, anche perché sanno che il Como ha una proprietà ricca, quest'anno sta in Champions, io perché te lo devo prestare, quasi quasi ci rinuncio ma te lo compri. Poi sempre da anche lì organi di formazione, e se dietro ci fosse un accordo con la Juve che vuole Brahim Diaz e potrebbe spuntarla per Paz,
0: magari.
2: Allora a quel punto il Como chiaramente ti dice ok, Paz che chiama, oh che sta succedendo, va, no, non lo dice così ovviamente, però,
0: no, chiaro,
2: però
0: chiaro.
2: Magari anche quello ti porta ad accelerare determinate chiusure di trattative. Questo è quello che vi abbiamo raccontato oggi.
0: Va bene ragazzi, ci troviamo lunedì.
2: Lunedì.
0: Ci troviamo lunedì,
2: lunedì
0: e adesso
2: lunedì
0: arriva.
2: Magari
0: Quintina.
2: Succede qualcosa sto weekend.
0: Sì.
2: Che riusciamo a vendere qualcuno.
0: Che segno pendà nel giardino di casa sua.
2: Vendiamo Rui.
0: Ma intanto tiene le direzioni alle scatole.
2: È già uno. È già
0: ciao
2: uno.
0: Ragazzi, buon
2: ciao
0: fine settimana.
2: Tutti.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
6: Ciao ragazzi, alle decide perché allora sul discorso di Vale, inizialmente ho reagito, quando l'ho sentito ho reagito proprio come Vincenzo, salvo poi piano piano razionalizzare che in questa squadra abbiamo bisogno d'altro. Se poi arriviamo ad agosto e abbiamo ristrutturato la situazione e abbiamo quei 5-10 quello che servirà, allora può essere un plus, ma è inutile mettere una ciliegia su nessun dolce, insomma non ci avrebbe alcun senso, anche perché facciamo difficoltà anche arrivare a profili che costano obiettivamente poco, quei 2 milioni e mezzo, 3 milioni, non so quanto, potrebbero essere girati magari per qualcuno che ci serve fortemente.
7: Buonasera, Giuseppe da Matera. Volevo dirvi una cosa, volevo una risposta. Ma con il parco giocatori che ha la Juve, cui quelli che devono anche rientrare dai vari prestiti, no? La capacità di Spalletti non è quella di allestire una squadra senza fare sempre acquisti, che con i giocatori che abbiamo. Abbiamo una bellissima rosa, secondo me. È lì che si vede la capacità anche di un allenatore di sfruttare i propri giocatori. Siamo sempre alla ricerca di un attaccante.

0: Ma con i giocatori che abbiamo si potrebbe anche giocare con un falso 9. E poi dico io, cioè spendere sempre soldi per un campionato che faremo senza Champions League. E secondo me ce la possiamo fare anche così.
1: Ciao ragazzi, Carlo Papiglio. Qui io vedo che c'è un gradimento verso Carnevali, secondo me è un po' esagerato da parte di tutti, perché io questi grandi progetti fatti col Sassuolo non è che ne abbia visto chissà che cosa. Una buona squadra, anzi un anno è pure retrocessa, per cui io tutti questi grandi risultati non li noto. Comunque non credo che stia iniziando neanche bene con la Juventus.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Federico Rossi è rimasto impressionato perché stavo leggendo il podcast David come Paolo Rossi, il grande compianto Paolo Rossi. No ragazzi, non è uno scherzo, è una suggestione mediatica se vogliamo, però il canadese ha realizzato questa tripletta, l'unico juventino insieme appunto al compianto Pablito ad averlo fatto in una rassegna iridata. Ora è chiaro che si sono aperte tante discussioni, no? Quindi David è questo? Ma no, perché il Qatar ragazzi è un avversario mediocre. Ora il test probante secondo me per capire se questo ragazzo, questo giocatore, questo attaccante possa o meno veramente diventare da Juve, finora non lo ha dimostrato nella stagione appena conclusa, quindi contro la Svizzera mercoledì vedremo, avremo una risposta, o comunque sia se la Juventus sarà contenta se giocherà ancora bene per poi venderlo a una cifra più alta, se magari chissà ci ripenserà Spalletti e diceva forse possiamo tenerlo come secondo attaccante. Tra l'altro si è visto che lui gioca bene con una prima punta, l'avevo detto già in tempi non sospetti, perché lui per esempio non si trova mai nella zolla del centravanti, almeno con la maglia della Juventus, eppure veniva da tre stagioni importanti, no, con il Lille, con tanti gol realizzati. Comunque sia, ho voluto aprire con David perché un po' ha impressionato, dai, dopo l'esordio con la Bosnia negativo, eccolo là il solito David, invece si è ripreso, chissà. Io mi auguro sempre, siccome comunque fino a prova contraria, fino a cessione è un giocatore della Juventus, spero che invece vada bene. Ora cessione o non cessione, spero che comunque vada bene anche per il suo bene. Però chissà, magari potrebbe veramente decollare la sua carriera. Invece oggi mi scrive un amico e mi dice Quinti, scusami, ma veramente la Juventus vuole riprendere Dybala, ragazzi? Ne avete sicuramente parlato finora, io non lo so. Io comincio a non credere più nemmeno, con tutto il rispetto di qualsiasi, ovviamente di qualsiasi collega, ci mancherebbe altro, però sto notando che negli ultimi tempi anche delle testate giornalistiche storicamente autorevoli stanno scrivendo delle cose che non so sulla base di quali fonti, perché prima di scrivere alcune, io per esempio poi ho sentito un amico invece che segue la Roma, dice no, veramente sulla carta lui sta aspettando che la Roma gli dia un segnale, quindi non lo so, non so nemmeno se sia il caso. Siamo tutti, almeno io, sono innamorato sicuramente di Dybala, però da qui a pensare che possa tornare alla Juventus, è vero che la Juventus cerca un trequartista, chiamiamolo centrale, no? Tipo Brahim Diaz per esempio, e Dybala potrebbe, però Dybala ragazzi, con tutto il bene che gli voglio, perché secondo me è veramente forte, è uno di quei calciatori ai quali per forza deve rimanere affezionato, per esempio la tenuta fisica. Al di là del discorso economico finanziario, e quello poi nel caso riguarderebbe Carnevali e tutta la sua squadra dirigenziale, ma lui non dà purtroppo certezze sotto il profilo fisico. Lo sa, anche nella Roma ha giocato molto meno partite, no? Staremo a vedere. Così come il discorso portiere, a me sembra, non dico che si stia complicando, però sembrava quasi fatta per quanto riguarda Martinez, invece vedo che non è così. E soprattutto si riparla di Vicario, addirittura ieri è uscito il nome di Milinkovic Savic. Insomma, il mercato, quando io dico che il mercato a me non piace molto, è per questi motivi qui, ragazzi, perché oggi diciamo Federico Rossi alla Juventus, magari dopo tre ore o il giorno dopo viene smentito, ma come? Ma Federico ha detto che confermava, cioè firma altri due anni con il Parma, con la Roma, con l'Inter, con il Milan, e ci sono tutte queste cose qui. Una cosa invece a me piacerebbe, un giocatore, vi dico la sincera verità, un giocatore a me piacerebbe per la Juventus, visto che ieri abbiamo affrontato il discorso legato a centrocampisti, e parlo di Lobotka. Perché? Perché Lobotka è stato uno degli uomini determinanti, secondo me, il perno a mio avviso dello scudetto del Napoli. Tanti calciatori, Osimhen, Kim, bla bla bla, però poi il cervello, la mente, chi distribuiva il gioco era proprio Lobotka, che mi ricordo quando l'ho preso in Napoli, tra l'altro gli andai anche alle visite mediche qui a Villa Stuart, ma chi è questo? E infatti fu un po' accantonato all'inizio, dice beh, il Napoli ha preso un calciatore tanto per, salvo poi accorgerci con Spalletti. Vedete che alcune volte, ragazzi, sono dei calciatori che con alcuni allenatori rendono bene. Poi ha avuto qualche problema quest'anno con Conte adesso non c'è più, soprattutto per quanto riguarda gli allenamenti. Ricorderete che a ottobre novembre scorso il suo agente disse: se continuiamo così a fine stagione il mio assistito chiederemo al Napoli di cederci. Però insomma si sta parlando, lo scrive Leggo, quel quotidiano, insomma, dice che l'operazione non registra passi avanti, c'erano delle trattative, ci sarebbero delle trattative in fase di stallo, però c'è la possibilità, perché secondo me Spalletti, nell'ipotetico immaginario ma forse anche reale elenco di calciatori che vorrebbe, poi magari non prendi Lobotka ma prendi un simile Lobotka, credo che abbia inserito anche lo slovacco, sono quasi certo. È chiaro che, come scrive tutto Juve, i rapporti tra la Juventus e Aurelio De Laurentiis, nel caso in cui i bianconeri sferrassero l'attacco, a parte bisogna vedere cosa ne pensa Allegri, che è il prossimo allenatore del... è un po' come il discorso Brahim Diaz, vediamo cosa ne pensa Mourinho. Nel caso invece di Lobotka, vediamo cosa ne pensa Allegri, che sarà il prossimo allenatore del Napoli stesso. Però se dovesse esserci questa ipotesi, attenzione, perché con De Laurentiis nei confronti della Juventus è sempre stato ostile, no? Nei rapporti, anche nelle dichiarazioni, anche vi ricordate in quel raduno forse due anni fa, no? A Di Maro, che lui che saltava, chi non salta bianco-nero è, anche delle scene abbastanza, non lo so, non proprio il massimo per un presidente di un grande club come il Napoli. E quindi c'è anche ci potrebbe essere questa possibilità, mi viene in mente, siccome si parla di gatti, perché poi bisogna capire anche questi incroci, ecco dove dovrà essere bravo Carnevali. Se il Napoli vuole gatti, la Juventus gatti fondamentalmente lo ha messo sul mercato o comunque nella lista dei cedibili. Stiamo facendo un po' di ping pong tra nomi che possono uscire, nomi che possono entrare. Uno gli dice ok, volete gatti? Io lo valuto, che ne so, 25 milioni, faccio un esempio. Io Lobotka mi pare che abbia una clausola rescissoria, non so di quanto, questo giocatore nazionale slovacco, ci si può mettere d'accordo, magari senza rimetterci dal punto di vista economico della Juventus. Così come la stessa Juventus è fortemente, e questo è una cosa più certa, sulle tracce di Lukumi, che è un calciatore che piacerebbe molto a Spalletti. Intanto perché è un difensore fisicamente dotato, ma non gli impedisce per esempio di impostare o far ripartire il gioco, e quindi questo è un elemento importante, è un fattore importante, no, tra le caratteristiche. Ma poi soprattutto, e qui torniamo al solito discorso, dal punto di vista, diciamo così, caratteriale, questo ragazzo colombiano sarebbe proprio l'optimum. Tra l'altro è di piede sinistro, insomma potrebbe essere centrale di sinistra, cosa che nella Juventus negli ultimi tempi insomma è mancato. Ora, a parte qualche elemento, però insomma servirebbe un calciatore, un difensore centrale di questo tipo, soprattutto se poi magari parte Bremer, che però Bremer è destro, è di piede. Quindi ci sono tutte queste situazioni che prima o poi spero diventino concrete, se vogliamo dirla tutta, no? Qualcuno dovrà cominciare a prendere la Juventus, ma io mi concentrerei innanzitutto sul portiere. Martinez, Aston Villa, quanto vuoi? C'è la possibilità di prenderlo? Per me chiedi troppo, oppure ok, chiedi questa cifra, noi non possiamo darti oltre, però non devi proporre, fare delle offerte stile Comolli, che sono troppo basse, no? Magari non dico che ti ridano in faccia, no, gli interlocutori, però dicono: oh, scusate, ma questo vale almeno tot, eccetera. Quindi staremo a vedere. Portiere, centrocampista, l'abbiamo detto, difensore anche, e poi c'è sempre ormai l'annoso problema degli attaccanti. Mi pare di capire, per fare tutto un riepilogo generale, che su Colomani ci voglia puntare la Juventus, anzi già è in trattativa da un po' di tempo, anche lo stesso Carnevali sembra che voglia accelerare sotto questo aspetto, e quindi c'è la possibilità che insomma Colomani torni. Però io, sapete come la penso, non è che mi faccia impazzire, fermo restando che andrebbe premiato, perché è l'unico di tutti quelli di cui si parla, è l'unico che ha detto: io comunque voglio tornare alla Juventus, gioco in Champions League, gioco in Europa League, gioco in Conference, voglio tornare alla Juventus. Evidentemente si è trovato bene. Certo, è chiaro che molto conta il fatto che lui è fuori dal progetto del Paris Saint-Germain, però magari credo che abbia qualche altro club, no, che voglia puntare su di lui. Però bisognerà capire anche in questo caso il Paris Saint-Germain quanto chiederebbe. Intanto Lewandowski, ragazzi, che era uno degli obiettivi della Juventus, andrà a giocare negli Stati Uniti, mi pare di capire nel Chicago, no? A Chicago, e soprattutto guadagnerà 10 milioni netti l'anno, che non sono nemmeno tantissimi rispetto, per esempio, sicuramente fuori dalla portata della Juventus, sicuramente molto inferiore questa cifra a quella che gli avrebbe offerto l'Arabia Saudita, perché sapete che su di lui c'erano diversi club arabi. Poi Gatti, sto leggendo qui su Tutto Juve, ve l'avevo già detto, infatti anche Tutto Juve ribatte: Gatti resta nel mirino del Napoli, 20-25 milioni. Io per esempio, se fossi in Carnevali, direi: ok, a Spalletti, vuoi Lobotka? Vogliono Gatti? 20-25. Robotica, quant'è la clausola rescissoria? Non mi ricordo, se credo fosse 30 milioni, però vado così a memoria. E lì ci si può mettere d'accordo, cioè c'è una reciproca necessità, una reciproca volontà di poter scambiare le cose. Gatti, che peraltro, come ricorderete, già lo scorso anno Conte però lo voleva in Campania, poi non si fece più nulla. Manna addirittura gli fece un'offerta, no, al suo agente, mi ricordo 4,5 l'anno, però poi la Juventus lo confermò. Così come a gennaio, ecco perché Allegri, che lo ha allenato, a gennaio Allegri lo ha chiesto all'ex direttore sportivo Tare, non si è fatto più nulla, e ritornerebbe sicuramente alla carica Allegri su Gatti, che era uno dei suoi, non dico fedelissimi, però insomma uno titolare. Ci sono diversi club su Open Dave, l'abbiamo detto, insomma ci sono diverse cose. Qual è quella che vi stuzzica di più? Possiamo cominciare a dire: qual è quella che vi stuzzica di più? Non che oppure che vorreste, cioè, perché poi noi magari abbiamo una preferenza, no? Mi piacerebbe che la Juventus prendesse tal dei tali. Poi ci sono le necessità economico-finanziarie, i rapporti con l'altra società, ci sono tante cose da mettere sul piatto, però è chiaro che la Juventus deve cedere tantissime, non so, deve cedere quasi una squadra, non dico una squadra, però tantissimi calciatori, per poi cominciare ad acquistarne qualcuno invece. C'è poi il discorso legato, ieri mi chiedeva un amico, non mi ricordo chi, forse un amico d'Ancona, mi chiedeva: ma com'è possibile che la Roma sia stata già, abbiano già deciso la punizione per la Roma, no? Per il discorso di aver sforato i paletti del fair play finanziario, e la Juventus ancora non. Io ho detto probabilmente è un po' più complicato il discorso della Juventus, e leggevo stamattina che si sta trovando una sorta di accordo con la UEFA, e sicuramente la multa pecuniaria, diciamo così, quindi di carattere economico, sarà superiore a quella della Roma. Questo lo sappiamo. Rigioca ma il Diz, la Turchia rischia di andare già fuori, che non so se sia un bene o un male, perché stamane per esempio sentivo dei dibattiti, però se il Diz, se la Turchia esce subito meglio, almeno il Diz non rischia di farsi male. Eppure è vero però che quando tu hai, mi pare Turcato, no? Lo diceva stamattina da Giulia, e io sono d'accordo con lui, quando un calciatore tuo, quindi della Juventus, ed è il più talentuoso, no? Senza dubbio, gioca bene, va avanti, acquisisce uno status ulteriore, no? Ma anche dal punto di vista dello stesso ragazzo, dello stesso calciatore, significherebbe consacrarsi ulteriormente a livello internazionale, seppur con la maglia della nazionale, cioè della Turchia. Staremo a vedere se la squadra di Montella riuscirà a vincere e quindi a non rischiare di essere eliminata. Poi Vlahovic, ragazzi, io da come se dovessi dire oggi, per me Vlahovic va via, però avevamo detto 2 settimane fa, poi sembrava che si fossero riavvicinate le parti, adesso è arrivato Carnevali, però mi pare che non nessuno, la Juventus probabilmente gli farà un'offerta che non può essere sicuramente quella che, diciamo, relativa ai soldi chiesti dallo stesso entourage del giocatore. Quindi se oggi mi chiedete, secondo te Vlahovic resta, ad oggi ore 19:22 del 19 giugno, io dico no, per me Vlahovic è già fuori. Però ragazzi, il mercato ti riserva delle sorprese, no? Questo è. Infatti, per esempio, Massimo Mauro dice: alla Juve servono giocatori forti e affidabili, non le scommesse. Questo è vero, però quanti ne può prendere di forti e affidabili rispetto alla situazione economico-finanziaria che ti impedisce di avere un raggio d'azione elevato, ampio? 2, 3, 4, forse magari. Poi qualche non scommessa, però devi prendere qualche giocatore meno certezza. Questo è un po' il succo del discorso. Va bene, oggi abbiamo alle 19:35 Vittoreggia, e poi alle 20:05/10 ovviamente Stefano Discreti. Cerchiamo di capire anche, ci proiettiamo un po' anche a lunedì, in parte perché ragazzi lo so che è extra Juve, però è importante per il calcio italiano, perché lunedì c'è l'elezione del presidente federale, dove saremo io e Claudia peraltro, e Malagò, salvo cataclismi, sorprese, sarà lui a essere eletto. Speriamo che magari abbia, anzi sicuramente una visione più moderna dello sport e quindi del calcio rispetto a Gravina, ma anche al suo avversario che è Abete, il suo competitor, il competitor che sarebbe una sorta di continuazione di Gravina, parliamoci chiaro. Andiamo con qualche amico da casa, vai Fede.
5: Gianni da Fermo.
4: Ciao.
5: Se vendiamo Idiz a 80 milioni e andiamo a prendere Nico Paz a 60, forse non ci conviene?
4: Ma perché Nico Paz te lo danno a 60? Io non sono sicuro che te lo diano. Tra l'altro mi pare di capire che il Real sta facendo un po' di problemi, lo vuole riprendere. Como è anche un po', è rimasto anche un po' sorpreso di questo. Però ti posso dire, a me Nico Paz piace molto, ma io mi tengo il Diz. Perché dobbiamo cederlo, ragazzi? A parte che non lo cederei a 80, io volete il Diz? Mi date 110-120, così devi fare. Almeno il Diz, ragazzi, cioè il giocatore più talentuoso della Juventus. Ora, quest'anno nell'ultima parte sicuramente sono calate le sue prestazioni, però ha giocato per tanto tempo con il problema al ginocchio, perché comunque non ci voleva rinunciare Spalletti, perché comunque la panchina, cioè se toglievi il Diz, anche la prima partita che ha fatto con la Turchia, che è andata male, lui è partito dalla panchina, no? È entrato la prima partita, quando è entrato lui si è accesa la luce, è l'unico, è chiaro che non può giocare da solo, non è Maradona, non è Messi, e quindi non è che da solo possa trascinare, bisogna fargli comunque una squadra di un certo livello attorno, avere anche dei compagni di reparto adeguati. Ecco perché è molto importante, per esempio, visto che mi pare di capire che Spalletti virerà quasi definitivamente, se non definitivamente, col 4-2-3-1, servirà, siccome a destra hai Conceição, a sinistra lui, al centro non ci può giocare, serve un centrale della tre quarti forte, magari con il quale si può anche scambiare, perché lui si accentra, no? Lo sappiamo benissimo. Il Diz però parte da sinistra, quindi devi fare una squadra, cosa che gli è stata più o meno promessa anche quando ha firmato, no? Ma è chiaro, è normale, perché lui dice: ok, io firmo con la Juventus, sono contento di stare alla Juventus, l'ingaggio 7 milioni per il momento è quello più elevato, perché Vlahovic andrà via quasi sicuramente, o comunque il 30 giugno gli scade il contratto, e quindi lui credo che abbia detto, ma giustamente, però riavremo una Juventus competitiva, perché un ragazzo della sua età, che comunque è forte, può andare benissimo a giocare in qualche club estero, si aspetta che prima o poi vinca con la Juventus, quindi fare la squadra attorno. Nelle difficoltà, lo stiamo ripetendo tutti i giorni, le conosciamo, le difficoltà economiche e finanziarie, non ti può muovere più di tanto, non puoi prendere i giocatori che vorresti, ecco, perché non è che poi la Juventus sbagli. Carnevali credo che abbia in mente, intanto ho già avuto una situazione, diciamo così, del bilancio, di quello che può spendere, che non può spendere, delle plusvalenze che deve fare entro il 30 giugno, sono 13-15 milioni per esempio, di come la società voglia arrivare al pareggio di bilancio, si aveva prefissato come data il prossimo, cioè 2026-2027, quindi al 30 giugno 2027 di togliere questo segno meno, quindi zero perdite, magari il pareggio di bilancio credo che debba slittare almeno di un anno, per il fatto che tu non ti sei qualificato in Champions League. Quindi, però bisogna fare una squadra competitiva, non so competitiva per cosa, per il massimo che possa fare, ragazzi, questo è, io spero che con un mercato intelligente, tra giocatori esperti, giocatori abituati a vincere, giocatori di personalità e qualche giovane, ma anche meno giovane, magari, che però non sia un top ma sia funzionale, penso che la Juventus possa fare una buona squadra. Ci aspettiamo tutti il primo colpo, dai, che potrebbe essere il portiere. Ciao Quinti, riguardo a Davide, anche psicologico il problema, gioca nella sua nazionale, compagni e tifosi gli vogliono bene, ha poi fiducia, alla Juve riceve solo critiche e va giù di morale. Valerio, allora Valerio, tu hai ragione, sicuramente lui con la maglia della nazionale si sente un po' più, tra virgolette, protetto, no? E poi sostanzialmente è sempre titolare, sulla carta uno dei big. Però il discorso che dici tu non è che nella Juventus è arrivato l'anno, come altro erano uscite alcune voci su questo, no? Non è che la Juventus dice: vabbè, è arrivato questo, ci sta antipatico, emarginiamolo. È che lui purtroppo ha avuto anche delle occasioni, però non ha dato proprio la sensazione di essere disconnesso. Soprattutto è stato preso come centravanti, ma lui non è il centravanti che intendo io, attenzione, il 9 vero, magari è stato impiegato male, non credo, perché ha commesso degli errori tecnici, probabilmente, come dici tu, dovuti alla questione mentale, però se tu hai questa, non riesci a reggere questa pressione mentale, io te la dico sinceramente, mi dispiace dirlo, ma è così, non sei da Juve, ecco perché Spalletti, soprattutto nell'ultima fase della stagione, ha più volte ribadito: guardate ragazzi, che servono giocatori di personalità, servono giocatori di personalità. De Vito purtroppo sta dimostrando di non averla, ripeto, hai ragione quando dici che magari con la nazionale, però se tu non riesci a, vuol dire che non sei da Juve, perché vuol dire che quella maglia veramente ti pesa troppo, è un po' come Coppa Mers. Lo stesso discorso, c'è un amico che mi chiede, Alessandro da Taormina, ciao Quintigliano, cosa ne avrei parlato dopo, di Zaniolo trequartista alla Juve, si è riparlato anche di lui, nel caso in cui saltasse, o comunque la Juventus non riuscisse a prendere Brahim Diaz, che magari resta al Real Madrid, o comunque non riuscisse a prenderlo, di Zaniolo, te la dico tutta Alessandro, se sta bene fisicamente io lo prendo, anche perché mi pare di capire che dal punto di vista, lui è aveva anche un deficit dal punto di vista, diciamo così, dei comportamenti, non reggeva alcune volte, no? Le pressioni. Invece, siccome è diventato papà per la seconda volta, quest'anno mi pare più maturo. Te la dico, per me è forte. Lui ha avuto due interventi chirurgici. Se sta bene fisicamente, Zaniolo io me lo prendo, anche perché può giocare sulla tre quarti ovunque, può fare anche la mezzala, quindi è anche funzionale ed utile, è giovane, fisicamente sta, diciamo, è grosso, è muscoli, tecnica, velocità, io lo prenderei, se però sta bene fisicamente. Bisogna capire, poi bisognerebbe capire nel caso in cui quanto ti chiederebbe l'Udinese. Avrei più fiducia dal punto di vista proprio anche dell'uomo. Adesso è diventato un uomo, prima era un ragazzino, ecco, diciamola tutta. Siamo giunti però al break, 340-54-25-324, e tra poco Vittorio Oreggia.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera, a ti per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Allora, sto vedendo che sta montando un po' qualche messaggio rispetto, insomma, adesso il Diz non vale più nulla, estremizzo il concetto. Caro zio Quinti, io il Diz lo scambierei subito con Pazza, l'argentino è più incisivo ed è più tignoso. Saluti, zi Peppe da Avezzano. Io sai che non sono sicuro, li farei quasi giocare insieme, che è impossibile, perché lui è centrale, anche se poi devo dire svaria un po' di più, Nico Pazza, ragazzi, è forte, oh, attenzione, io non sto dicendo. Però abbiamo il Diz, secondo me non riusciamo nemmeno a, diciamo così, essere contenti di avere un giocatore come lui. Eppure, ragazzi, è forte, lo voleva Xabi Alonso al Real Madrid, ma secondo me se sanno che sta sul mercato te lo chiedono. Ora bisognerà capire questa vetrina mondiale, perché comunque la Turchia, non so, vediamo cosa farà questa sera, però il Diz non è proprio l'ultimo, mettiamola così. In attesa di Vittorio Oreggia, mandiamo qualche amico, dai.
6: Ciao Quintiliano, Gabriele, giochiamo un po' su questo discorso di Dybala. Ma uno come lui e una squadra disastrata come la nostra, ma secondo te, ma ci starebbe veramente tanto male? 20 minuti a partita. E che siano 20 minuti a partita, mezz'ora, una partita, oh, sì e una no, ma anche semplicemente, capito, come amar corde, come amore, tanto danni non credo che ne possa fare, fenomeni non ne compreremo, magari abbiamo lui che fa il fenomeno anche, ripeto, 20 minuti a partita, ma te lo immagini che spettacolo. Tanto non dobbiamo vincere lo scudetto, no? La società è stata chiara. Ma magari, guarda, anche solo per vederlo palleggiare 10 minuti, ma che scherzi. Ripeto, tanto peggio di così non andiamo.
4: Allora, non sono d'accordo, Gabriele, te lo dico subito, perché la Juve credo, che non possa permettersi il lusso di avere un calciatore che comunque non guadagnerebbe 10 milioni netti l'anno, ma qualche, insomma, uno stipendiuccio importante devi dargli. Non può permettersi il lusso di avere Dybala per 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti. Cioè, hai detto bene all'inizio, giochiamo. Secondo me la Juventus, io lo adoro, Dybala, ci mancherebbe altro, però la Juventus ha bisogno di certezze sotto ogni punto, anche sotto il profilo fisico, no? Ha parlato Zenga, insomma, che non sarà il massimo della simpatia, però è stato un portiere forte, ha detto che meglio vicario di Dibu Martinez, una sorta di consiglio alla Juventus di fatto, questo è un po' il discorso. Mentre il Chelsea continua a seguire Cambiaso, lo vuole ovviamente, e c'è sempre questa ipotesi Jackson senegalese. Io non l'ho visto, sì, qualcuno dice è forte, una bestia, è da Juventus, non lo so ragazzi, non so cosa dirvi, però avrebbe altre priorità in questa fase del mercato la Juventus. Carnevali sarebbe orientato a privilegiare un'operazione esclusivamente economica senza contropartite, quindi la sintesi sarebbe questa: chi vuole Cambiaso deve dare i soldini, e i soldini, per soldini si intende una somma intorno ai 40 milioni, altrimenti Cambiaso resta alla Juventus probabilmente. Infatti vedi, leggo qui su Tutto Juve, la posizione della Juve è chiara: per lasciar partire Cambiaso arriverà un'offerta vicina ai 40, insomma intorno ai 40 milioni, dai, solo a queste condizioni verrebbe ceduto. Quindi caro Chelsea, visto che i soldi tu li hai, ti serve Cambiaso? Dammi 40 milioni, a me Jackson non serve. Adesso faccio il Carnevali di turno, no? A me Jackson non serve, quindi mi devi dare i soldini. Questo sono un po' quello che io penso. La Juventus contro riscatta da fare. Ne parlavamo ieri anche con Riccardo, no? Lui insiste, ha detto: io per esempio lo farei giocare titolare, forse sarebbe un po' rischioso, anche se mi parlano di un fenomeno, però insomma lo ha controriscattato, quasi sicuramente gli farà fare un anno in un club di Serie A, quindi la crescita progressiva, no, step by step. Ha giocato in Serie B con l'Avellino, hai fatto bene, ora si parla di Parma e poi magari ti riprendo. Cioè la Juventus ha conto riscattato da Fara, il giovane portiere è così tornato ufficialmente in orbita bianconera, adesso toccherà alla dirigenza guidata da Carnevali valutare quale sarà il percorso migliore. Sostanzialmente il ritorno a Torino non significa permanenza in rosa, anzi, anche se io forse come secondo, nelle prossime settimane la Juve analizzerà tutte le possibili soluzioni per valorizzare il portiere nel migliore dei modi. L'idea del club è quella di permettere al giocatore di continuare il proprio percorso di crescita in un contesto competitivo, quindi come vi dicevo Serie A, no? Salto di qualità dalla B alla A, dove possa trovare continuità e accumulare esperienza ad alto livello. Le prestazioni offerte negli ultimi mesi hanno convinto molti osservatori. Il profilo del giovane estremo difensore viene considerato uno dei più interessanti addirittura nel panorama italiano, quindi diciamo è forte, ma questo insomma l'abbiamo capito, e il Parma potrebbe essere, chissà, magari una piazza adatta per fargli fare un altro step e quindi poi prepararsi per la Juventus. Da secondo, da primo, non lo so, è molto giovane, quindi dovremmo nel caso vedere. Un anno in Serie A secondo me gli farebbe bene extra Juve, perché poi magari è ancora più pronto, sarebbe ancora più pronto. Vai Fede.
7: Ciao Quinti, guarda Roma. Allora, ciao. Troppe notizie, eccolo, troppe voci, indiscrezioni, fantasticherie, ipotesi. Ma le notizie vere riguardo la Juve sono solo due oggi.
4: Vai.
7: Il controriscatto di Daffara,
4: che ho detto adesso,
7: dall'Avellino, molto probabilmente il prestito a Parma, e la multa della UEFA di 10 milioni alla Juventus per financial fair play. Tutto il resto sono chiacchiere da bar.
4: Tutto il resto è noia, dici tu. Quindi diciamo che abbiamo Leonardo, che è il nostro inviato da casa, che ieri era, dicevo, un po' più di ottimismo, dai, perché questi nomi bla bla bla, però non è ancora ufficiale, però bisogna capire bene questa multa. Più o meno potrebbe essere quella la cifra, rischio sanzioni. Speriamo che non gli, diciamo così, limitino il numero della lista UEFA, ecco, il numero di giocatori da iscrivere alla competizione. Allora ragazzi, mi pare di capire, come leggo adesso dalla, vedete che però qualche amico ha ragione, guarda, vi devo dire la sincera verità, qualcuno di voi ogni tanto scrive: ma è possibile che quando si tratta di Juventus sparano tutti alto? Lucumi si allontana, scrive Tutto Juve, il Bologna spara alto. Ragazzi, però secondo me non bisogna farsi intimidire tra virgolette o disperarsi, perché chiede 28 milioni, in realtà non è che li chiede il Bologna, è la clausola rescissoria su Lucumi. Però la Juventus teoricamente avrebbe buoni rapporti, però qui Tutto Juve dice, secondo, riprendendo alcune dichiarazioni degli inviati di Sky Sport, la Juve ritiene eccessiva la valutazione fissata dal Bologna per Lucumi. Nel corso degli ultimi contatti tra le parti, infatti, sarebbe emersa la volontà del club rossoblu di chiedere 28 milioni di euro, oltre che corrispondere al valore della clausola rescissoria, quello appunto dicevo. Lucumi è legato al Bologna fino al 2027, nonostante questo il difensore continua a essere seguito con attenzione dai bianconeri. Sembra che possa prendere quota a Moremovic, operazione più sostenibile, anche perché vi ricordo che la Juventus ha inserito, quando lo cedette al Sassuolo, Moremovic è nato calcisticamente nella Juventus, è stata inserita nell'operazione una clausola rispetto alla quale in una futura rivendita la Juventus incasserebbe il 50%. Quindi se tu lo vai a riprendere a questo punto, se il valore non è che possono valutartelo 60 milioni, cioè facciamo un esempio, valutato 30 la Juventus lo pagherebbe 15, comunque sia la metà. E oltre al discorso se nel caso invece in cui venisse ceduto, oltre al discorso del 50% a livello di cifra che incasserebbe la Juventus, ci sarebbe anche la plusvalenza, non nel caso in cui la Juventus dovesse riprenderlo, capite? Quindi questo è un po' il discorso. C'erano tutti questi movimenti qui, ragazzi, ecco perché tante voci, alla fine di concreto non c'è nulla. Vai Fede.
8: Buonasera Quintiliano, Cristiano. Colomani, io spero che torni alla Juve, anche se non è un bomber da 20-25 gol a stagione, però può essere funzionale al progetto. Il fatto che sia Spalletti sia Carnevali lo gradiscano significa che tanto male non è, perché se l'allenatore o lo stesso Carnevali, che di calcio se ne intende, lo considerassero un giocatore non da Juve, potrebbero anche virare su altri, quindi la conferma che lo vogliono secondo me è positiva. E poi è un giocatore abbastanza integro, che raramente è infortunato, e alla Juve servono giocatori integri, non giocatori sempre in infermeria. Ciao, buona serata.
4: Hai ragione, ecco perché vi dico, per esempio, quando si è parlato di l'amico che ci ha scritto lo prenderesti Zaniolo, se sta bene sì, vi dico la sincera verità ragazzi, Zaniolo è forte se sta bene fisicamente, perché ora sono passati diversi anni, però ha avuto due interventi chirurgici al ginocchio, però quest'anno ha fatto un'ottima stagione con l'Udinese, e soprattutto che era un po' questa, diciamo così, la controindicazione, o sarebbe ancora per qualcuno la controindicazione a livello caratteriale. Però mi pare, ripeto, sia cresciuto molto, intanto qualche polemica sì ce l'ha avuta, però insomma è cresciuto molto rispetto a prima. E vi aggiungo anche un altro elemento che non va dimenticato: quando Zaniolo fu preso dalla Juventus, voi vi ricordate che aveva il profilo Facebook, poi le cancellò perché gli fecero tutte critiche qui a Roma. Aveva il profilo, cioè lui è tifoso della Juventus, comunque era da piccolo, io poi ho parlato anche con il papà, è vero, aveva tutte foto con i giocatori della Juventus, poi le tolse perché comunque a Roma la Juventus, la rivale, eccetera eccetera. Sarebbe anche quello un aspetto importante dal punto di vista della Juve. E aggiungo sul discorso caratteriale comportamentale, è chiaro che se dovesse venire alla Juventus è una cosa diversa rispetto, sarebbe una cosa diversa rispetto all'Udinese, cioè lui sarebbe l'occasione della sua vita, tanto per cominciare, e quindi staremo a vedere ragazzi. Se dovesse saltare Brahim Diaz, chissà, magari Carnevali un pensiero, da quello che ho letto, potrà farlo, magari ha già sondato il terreno, chissà. Vai Fede.
9: Ciao Quinti, Luca da Roma, è sempre un piacere.
4: Oh, Luca, grazie.
9: Certo, il mercato è ancora molto bloccato, non si può manco comprare.
4: Nomi.
9: Vedo, c'è qualche piccolo spunto e potremmo ripartire. C'è tipo Zaniolo che è un po' di malcontento riguardo allo stipendio che perciperà Udine. Come lo vedi come giocatore? Può fare tutto, falso 9, può fare esterno d'attacco, può fare la prima punta, seconda punta, è italiano e pure juventino. Certo, la testa è un po' calda, però penso che con il nostro mister lo mette un po' in riga. Un bel giocatore se sta in forma, ti garantisce sempre quei 10 gol e tanti assist, e c'è un bel tiro. Come la vedi? Presto Quinti, speriamo in un buon mercato che ci faccia sognare, dai.
4: Grazie, guarda Luca, è quello che ho detto prima, hai detto tutto tu, hai detto tutto, è italiano, è forte, può fare tanti ruoli. Ecco, ho dimenticato anche il falso 9, nel caso in cui occorresse, ha fatto un po' di tutto. Testa calda, un po' meno calda, dai, rispetto al passato. È cresciuto molto, dai, questo ragazzo, e probabilmente la doppia paternità gli ha fatto bene, ci mancherebbe altro, però ancora molto giovane, e sono convinto che con Spalletti farebbe bene. Magari sono eccessivamente ottimista, però sì, potrebbe. Guardate, è uno che prenderei, ve lo dico, perché poi io dico sempre quello che penso, lo prenderei Zaniolo. Certo, deve stare bene, attenzione, fisicamente, questa è la cosa primaria. Lo prenderei. Vai, Fede. Ah, sì, sì, ok, tranquillo. Sì, sì, no, vi stavo dicendo, anche perché, ve la dico tutta, secondo me sarebbe un sogno per lui. Sapete che è stato accostato alla Juventus già in passato. Lui è cresciuto tra lo Spezia, l'Inter... ci sono telefonico, vai chiamalo Fede, facciamo tutto in diretta. Allora, vi stavo dicendo, lui già in passato fu accostato alla Juventus, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, tra l'altro lo ci ha detto una cifra importante, era giovanissimissimo l'Inter e lo prese la Roma, e poi alla Roma alti e bassi per il discorso caratteriale, ha avuto anche dei problemi con i tifosi un periodo, poi è andato in Turchia, però all'Udinese invece ha trovato il suo, vogliamo chiamare, habitat naturale. Sicuramente è andato molto bene, su questo non ci sono dubbi, e quindi per me è cresciuto, io un pensiero ce lo farei, ecco, diciamo così, un pensiero ce lo farei, e come a Zaniolo, anche perché se salta Brahim Diaz e Spalletti ha chiesto un trequartista centrale, perché no? Però sono tutte, il mercato, ragazzi, purtroppo è fatto di voci smentite, certezze, poi invece non sono certezze, eccetera eccetera eccetera. Una certezza invece è questa, che abbiamo con noi Vittorio Reggia. Ciao Vittorio.
10: Buonasera a tutti.
4: Buonasera, come stai?
10: Bene, bene.
4: Allora Vittorio, domanda numero uno, Carnevali, l'uomo giusto per la Juventus, sì, no, perché?
10: Allora, meglio di Comolli sicuramente, ma insomma, mi sembra di dire una banalità, è sicuramente un luogo di calcio, di grande esperienza, penso che in questo momento fosse la migliore delle soluzioni possibili, come dissi di Spalletti quando venne allontanato Tudor, cioè in mancanza della soluzione migliore, che per me era Conte, Spalletti andava bene. E adesso dico che in questo momento sicuramente, non avendo molte altre chance, evitando che Elkan si vada a imbattere in qualche altro Comolli in giro per il pianeta, va benissimo Carnevali, che conosco, è una brava persona. L'unica cosa, ma lo dico con grande umiltà e con grande serenità, è che un conto è gestire il Sassuolo, un conto è gestire la Juventus, questa Juventus, attenzione, la Juventus da rifondare con dei vincoli economici enormi che condizioneranno il mercato, con dei limiti di scelta, perché i giocatori che probabilmente sarebbero venuti con la Champions non vengono più con l'Europa League, quindi ha preso una bella gatta da pelare, e quindi lo aspetto con piacere, e spero che faccia vedere delle cose bellissime per la Juventus e per il calcio italiano, che valorizzi i giocatori italiani. Sicuramente però gestire, come ha gestito il Sassuolo benissimo in questi anni, è un conto, gestire la Juventus è un altro conto.
4: Questo è un po' il, che chiamiamolo anche dubbio se vogliamo, e poi giustamente, come hai detto tu, in una situazione peraltro non ottimale, anche una sfida se vogliamo, no? Per lui, che comunque anche se ha 65 anni è un'occasione importante questa per lui. Ecco, l'hai detto tu, limiti di manovra per quanto riguarda purtroppo il discorso economico e quindi sul mercato eccetera, quindi la Juventus, per, diciamo così, allestire una squadra competitiva per lo scudetto, o comunque che sia certa di andare in Champions League, mettiamola così, di cosa ha bisogno Carnevali, visto che è limitato il raggio di azione in seguito al discorso economico? Di cosa, qual è la cosa maggiormente, diciamo così, auspicabile per la Juventus per muoversi in un certo modo.
10: Tu intendi come giocatori da prendere?
4: Sì, certo, tra l'altro deve vendere tanti prima di tutto, perché una lista non indifferente.
10: Io penso che sia più difficile vendere le croste che ha trovato che comprare, perché comprare comunque sei un po' di denaro che ti ricavi dalle vendite, è più semplice piazzare Arthur, piazzare Openda, piazzare Zegrova, e diventa difficile, anche David diventa difficile, però sicuramente la Juventus in questo momento ha bisogno di due pedine chiave, uno è il portiere e l'altro il centravanti, in questo momento non ha. E quindi io penso che la ricostruzione debba partire da queste due tipologie di giocatori, perché con tutto il cuore e rispetto, Di Gregorio si è dimostrato non all'altezza della Juventus. Su Vlahovic abbiamo detto tante cose in questi anni, non ci sono margini per una ricomposizione, perché non è che da Carnevali, da Comolli a Carnevali a sconti, cioè certo. 8 milioni ha chiesto 8 milioni e 8 milioni pretende, per cui io penso che questi siano un po' nodi da sciogliere subito, subito vuol dire dopo avere venduto, ed ecco perché torniamo al discorso della difficoltà del compito che è stato assegnato a Carnevali. Quando tutto il mondo sa che tu sei costretto a vendere per poi poter comprare,
4: ne approfitti
10: e ti prendono per la gola.
4: Esatto. Allora, hai citato, andando per ordine, hai citato giustamente, te l'avrei fatto, il discorso portiere. Sembra che si stia complicando la pista Martinez per le richieste eccessive, almeno ritenute eccessive, della Juventus, della Stonville. E sembra sempre che siano tornati in auge Vicario e Meret. Se dipendesse da te, alla fine faresti tutto per prendere l'argentino, oppure vireresti su uno dei due italiani?
10: Guarda, ti sono sincero, a me sia Vicario sia Meret mi sembrano dei buoni portieri, ma non nel solco della tradizione dei grandissimi, a parte Di Gregorio, dei grandissimi portieri che ha avuto la Juventus. Io credo che Dibu Martinez sia un ottimo portiere, abbia dalla sua anche il carisma, non dimentichiamo che è campione del mondo, ha esperienza perché è un 34enne, ha carisma, è chiaro che ha un costo, 15-18 milioni sono tanti per un 34enne, lo so. Però il rischio è poi di andare a prendere di nuovo una mezza figura. Ho letto anche il nome di Milinkovic Savic. Cioè, io capisco che in questo momento vada bene tutto.
4: Però tu dici per alcuni ruoli lo sforzo, sforzo maggiore lo faresti, perché mi pare di capire che chiedono, così scrivono, 10 più bonus la Stonville. Vittorio dice: io per Martinez lo farei uno sforzo, almeno fissiamo un paletto per il portiere, che è un ruolo fondamentale, o no? Questo è un po' il senso del...
10: C'è poi anche l'ingaggio che devi dare al portiere.
4: Ma lì ci sarebbe d'accordo.
10: Io credo che, insomma, pur con tutte le ristrettezze e le difficoltà che ci sono, tu almeno due punti fermi le devi avere, no? Se vuoi ricostruire, se no diventa complicato. Portiere, tu hai visto quest'anno Di Gregorio è costato alla Juventus
4: la qualificazione, diciamola tutta.
10: E quindi cioè, poi quando tu c'hai un portiere come Di Gregorio titolare, E poi tiri i conti, tiri la riga alla fine della stagione, guardi il numero, dici: porca miseria, avessi avuto un portiere tra virgolette vero, a quest'ora stava in Champions. Quindi io credo che sia così, magari non è ancora finita definitivamente per Alisson, non lo so. Io l'unica cosa che dico in assoluto, perché adesso sai, ragionare sul mercato della Juventus a oggi
4: è difficile,
10: e fare uno sforzo di fantasia, un esercizio di pura creatività, perché non ci sono certezze. Io dico solo che il tempo corre, tempus fugit, dicevano i latini, no? E purtroppo siamo domani è il 20 di giugno, la Juve si raduna il 13 di luglio, se io devo pensare a una Juve che vende e compra e consegna nelle mani di Spalletti una squadra che al 13 di luglio sia, non dico al 100%, ma almeno fatta all'80%, e bisogna correre.
4: Bisogna correre per forza. Sono d'accordo, Vittorio, l'ho detto anche qualche giorno fa, perché siamo in ritardo, la Juventus è in ritardo, questo è poco ma sicuro. Rispetto al tuo discorso che ha fatto su Vlahovic, quindi tu credi, se provo a decifrare, a sintetizzare, che alla fine Vlahovic andrà via il 30 giugno, giusto?
10: Ma sì, Vlahovic andrà via, e io ti dico anche, tra virgolette, sono anche contento che vada via, perché Vlahovic alla Juve ha fatto il suo tempo, che non è mai stato un bel tempo, perché non ha mai fatto la differenza per quanto è stato pagato alla Fiorentina e per quanto è stato pagato lui
4: come giocatore.
10: Come ingaggio.
4: Purtroppo
10: è un giocatore che ha detto in fase di contrattazione: ma io valgo più di David, ho capito. Capisci che vuol dire che c'è qualcosa c'è una presunzione di fondo enorme. E io penso che se questo ragazzo si mette davanti allo specchio e riavvolge il nastro dei 4 anni e mezzo che ha passato alla Juventus, sono più i gol che ha sbagliato clamorosamente e le assenze all'interno di una partita che ha avuto, dei gol che ha segnato e della differenza che ha fatto. Ora, negli occhi del pubblico, della gente, dei tifosi, sono rimasti gli ultimi 4 gol che ha fatto in campionato, ma c'è un progresso.
4: C'è un progresso fatto più di ombre che di luci, purtroppo. Io lo adoro, però questo che stai dicendo è una cosa oggettiva. Le ultime due, prima di salutarti e ringraziarti, abbiamo parlato di cessioni, oltre a quelle che sembrano scontate, dei flop, chiamiamoli così, ci sono 3 giocatori big, possiamo definirli in questo modo, Bremer, Cambiaso e Thuram, uno dei 3, 2 su 3, non so quanti, potrebbero essere ceduti per fare cassa. Se dipendesse sempre da te, chi cederesti dei 3? Perché poi faresti sia l'incasso che la plusvalenza con tutti e 3.
10: Sì, io cederei quelli che vengono pagati di più. Detto proprio certo. In maniera... Cioè, se mi danno più soldi per Bremer, vendo Bremer. Se mi danno più soldi per Thuram, vendo Thuram. Se io, a parità di offerta, io venderei sicuramente Cambiaso e Thuram. Cambiaso perché da quando ci sono state le voci del Manchester, quindi si parla più di un anno fa, non è mai tornato quello di prima, anzi ha fatto delle prestazioni imbarazzanti, cioè con degli errori di presunzione e di superficialità che sono costati carissimi. Io credo che Thuram più di questo non possa dare, cioè che sia arrivato al massimo di quello che lui può offrire a una squadra, grande dinamicità, grande forza muscolare, però onestamente il Thuram di quest'anno, di questa stagione, mi è sembrato, forse perché era una novità in meno, ma meno brillante, meno bello da vedere, meno utile rispetto al Thuram del primo anno. Cioè io penso che col Thuram che abbiamo visto quest'anno, del Thuram che abbiamo visto quest'anno, ci si possa fare a meno. Non dico a occhi chiusi, però
4: quasi, quasi.
10: Ci sono dei giocatori che più o meno valgono Thuram, no? Cioè, poi parlando sempre del centrocampo, io penso che il terzo innesto di qualità debba essere fatto proprio lì, no? Diciamo che devi ricostruire la dorsale della Juve, il portiere, il regista o il centrocampista di qualità e l'attaccante.
4: E chi sarebbe al posto di Vlahovic secondo te? Si parla del ritorno di Colomani, che però è un 9 diverso. Guarda, da Vlahovic.
10: Ascolta, Colomani io non riesco a capire perché ci sia tutto questo innamoramento.
4: Almeno io.
10: Credo che quest'anno abbia segnato nel Tottenham, dove non è stato schierato da prima punta ma da attaccante esterno, 4 gol e abbia fatto 3 assist. Se io penso di consegnare il prossimo anno l'attacco della Juve a un giocatore che la scorsa stagione ha fatto 4 gol e 3 assist, qualche perplessità mi viene. Allora, siccome la Juventus dovrà cambiare più di un attaccante, perché sicuramente non Vlahovic non resta, credo che non resti Openda,
4: per carità.
10: Non so se resterà David, non lo so, io spero che faccia altri gol al mondiale e quindi possa essere messo in vetrina e ci sia qualche faccio che lo compri, però cioè, Colomani è uno dei possibili giocatori che compongono l'attacco della Juve, ma non può essere il centravanti titolare della Juve.
4: Sono d'accordo.
10: Colomani,
4: sono d'accordo.
10: Cioè, numeri alla mano. Io poi l'ho anche scritto in un mio editoriale sul Corriere dello Sport: se fosse un fenomeno, siccome di proprietà del Paris Saint-Germain, io non penso che Luis Enrique è così pazzo da prestarlo ogni anno
4: e da definirlo fuori dal suo progetto proprio, ecco, dall'inizio. Così
10: io ragiono per col buon senso e senza presunzione. Siccome non mi sembra che sia uno stupido, Luis Enrique, se avesse visto in Colomani un fenomeno, probabilmente non l'avrebbe tenuto. Io penso che se tu vai a dire a Luis Enrique: allora diamo via Dembélé, o diamo via Due, o diamo via

0: non è proprio una punta centralissima, perché in nazionale con Haaland gioca, diciamo, da spalla di Haaland. Io penso che Sorloth sia probabilmente la soluzione più, più accessibile, sempre con i soldi che hai a disposizione.
1: Sì, sì, certo.
0: Sempre con i soldi che hai a disposizione, mettendoci in mezzo Nico Gonzalez, mettendoci in mezzo altre cose, penso che il più accessibile in questo momento sia,
1: sia lui. Grazie mille Vittorio. Vittorio, scusami, vincerà ovviamente lunedì alla presidenza federale, mi sembra scontata la vittoria di Malagò, giusto?
0: Io me lo auguro, perché è un uomo di sport, è un uomo di buon senso, anche se non è proprio un uomo di calcio, nel senso che è tifoso della Roma, ma non ha mai maneggiato la patata bollente del calcio, però un uomo di sport, un uomo di grandissima esperienza, sicuramente non commetterà gli stessi errori dell'ultimo presidente Gravina, che credo sia stata forse il peggiore presidente del calcio italiano
1: per tre mandati, pensa 50 anni. Per tre mandati, pensa un po'. Grazie,
0: pure la vittima,
1: lo so, sto leggendo tutti i giorni. Grazie, lo so. Grazie mille Vittorio, un abbraccio, grazie, buon weekend. Grazie a Vittorio Oreggia, siamo un po' fuori, però è intervenuto un po' più tardi, quindi abbiamo approfittato. Grazie Federico Rossi, grazie di questa attesa, di questa pazienza. Tra poco Stefano Discreti.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
4: Ciao ragazzi, Michele da Toronto. Beh, Dybala, ragazzi, è quello che ha fatto piangere negli ultimi anni, il cuore è rimasto ancora con Dybala, e Dybala penso che è rimasto nei cuori di tutti i juventini. Io lo prenderei a una cosa che se viene da noi per giocarsi una mezz'oretta, perché non può fare più di tanto. Però è un giocatore che ci vede come fantasia, e specialmente sui calci piazzati, che non abbiamo né una mezza personalità, un mezzo calciatore che calcia di punizione, quindi sarebbe benvenuto.
5: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cuparlo. Allora, omaggio al grande Igor Totti, ero un mio idolo quando ero ragazzo, uno che segnava dappertutto, in tutte le posizioni, e oggi sarebbe il capitano indiscusso della nazionale calcio italiana, perché con i giocatori che vanno girando oggi, Igor Totti oggi sarebbe top. Per quanto riguarda Dybala, magari perché comunque i piedi di Dybala sono i migliori della Serie A. Il problema è che al J Medical, non lo so, dobbiamo riempire, cioè noi dobbiamo riempire lo spogliatoio dei giocatori, non il J Medical.
6: Buonasera, sono Marco da Terracina. Guarda, questo è proprio il mio pensiero, è stato all'ultima giornata di campionato, quando c'è stata l'ufficialità dell'Europa League. Io ho detto ai miei compagni di club, ho detto: ma scusa, tanto Bernardo Silva ormai è perso, perché con l'Europa League sicuramente non viene. Perché non provarci con Dybala? Ha fatto questo ragazzo, a Torino ci verrebbe pure a 1.500 euro al mese, cioè non è una questione di soldi. Tanto l'ambiente lo conosce, la tecnica è quella di Bernardo Silva, più o meno. Infatti io un pensiero lo farei, visto che è in scadenza con la Roma, tutti Luca Dybala è rotto, vabbè, ma tanto comunque tecnicamente ci sta.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.

Rossi, Fede Rossi, ci siamo, mi ha scritto Stefano preoccupatissimo, vi siete dimenticati di me? Non ci siamo dimenticati, siamo andati un po' oltre con Vittorio perché si è dovuto collegare per suoi impegni un po' più tardi e quindi

0: Abbiamo sforato, come si dice in gergo, non lo faccio mai, non amo, però così è. Allora, c'è un amico, Davide da Terracina. Ciao Quinti e Stefano, per aumentare la qualità a centrocampo proverei a prendere De Cugna, Goretzka e Brahim Diaz. Tutti e tre così? Ce li danno? Boh. Guarda, Brahim Diaz, sinceramente non so se Brahim Diaz, ripeto, bisogna capire cosa dirà Mourinho, però c'è anche questo pensiero che sarebbe un ritorno di fiamma appunto a Zaniolo, ma il ritorno di fiamma noi ce l'abbiamo con Stefano Discredi. Ciao Stefano.
1: Buonasera, pensavo che vi eravate dimenticati.
0: No, abbiamo fatto un po' tardi con Vittorio, perché è intervenuto tardi e quindi abbiamo sforato un pochettino. E quindi stavi facendo doppiaggio, no? Ti ho disturbato?
1: No,
0: pensavo. Allora, caro Stefano, com'è la situazione qui? Aspettiamo questo primo colpo, si sta complicando anche il tuo amico Dibu Martinez. Vittorio Reggia diceva, ti dico la sincera verità, se devi fare uno sforzo per il portiere, io lo farei, rispetto a Meret, rispetto a Vicario. Intanto partiamo proprio dal portiere, dai. Tu già ti sei espresso, no, sull'argentino, lo prenderesti? Perché sembra che chiedano 10 più bonus la Aston Villa, la Juventus vorrebbe dargli di meno, insomma c'è un po', sembra si stia allontanando, ecco.
1: Allora, io non sono così convinto che la Juventus abbia voglia di forzare i tempi prima del 30 giugno, quindi questa è la prima considerazione. Che chiaramente qualsiasi trattativa intavolata prima del 30 giugno poi la dovresti inserire comunque nel bilancio che andrai a chiudere. Quindi da qui al 30 giugno mi aspetto qualche operazione di rimbalzo, qualche eventuale parametro zero magari tesserato poi a partire dal 1 luglio, ma soprattutto qualche cessione per fare le famigerate plusvalenze necessarie. Sì. Per quanto riguarda gli acquisti, questa Juve ha una necessità epocale di avere leader carismatici, persone importanti, persone di spessore, e il Dibu Martinez ha tutte queste caratteristiche. Io farei assolutamente uno sforzo per lui, è sostenibile da un punto di vista di ingaggio più che di cartellino, perché cartellino a 10-12 milioni di euro per me non dovrebbe esserci nemmeno a pensare. Se pensi che hai pagato Di Gregorio 18, non ci dovresti nemmeno stare a pensare per il prezzo. Il discorso è sull'ingaggio, altrimenti lo sforzo lo farei tutta la vita.
0: Ma l'ingaggio invece c'è l'accordo con lui, Stefano. Il problema invece è la richiesta della Aston Villa, che vorrebbe un po' troppo, però insomma staremo a vedere, dai. Invece poi, caro Stefano, per quanto riguarda il trequartista, andiamo un po' random per ruoli. Sai benissimo, la Juventus sta seguendo da un po' di tempo Brahim Diaz. Ora dovrà arrivare Mourinho, dovrà insediarsi Mourinho e deciderà lui. Nel caso in cui, che ne so, Mourinho dicesse no, questo ragazzo voglio tenerlo, la Juventus potrebbe virare su Zaniolo. Io mi sono già espresso, lo dico la sincera verità, Stefano, se sta bene fisicamente io lo prendo, io poi non so tu.
1: Zaniolo?
0: Sì.
1: Guarda, io sinceramente non lo so, nel senso che i nomi che stanno accostando in questo periodo la Juventus,
0: vabbè, chiaro, sì.
1: Cioè nel senso Lukumi, Elmas, Zaniolo, dipende da quello che vuoi. Se vuoi lottare per la Conference League vanno bene, l'anno prossimo vuoi provare a vincere l'Europa League e poi eventualmente l'anno successivo la Conference, vanno pure bene. Io non credo che la Juve abbia bisogno di questi giocatori, la Juve ha bisogno del Dibu Martinez e di gente di questo livello. La Juve deve alzare il livello, altrimenti c'è, per carità, poi ci stanno dei nomi, possono essere buoni e tutto il resto, ma se vuoi salire di livello, ragazzi, non bastano i giocatori, siamo più al Sassuolo, siamo alla Juventus.
0: Vabbè, non è che la colpa è di Carnevali, se non può prendere, cioè la Juventus purtroppo ha dei limiti, Stefano, non è che può prendere Haaland come centravanti, Bernardo Silva l'avrebbe anche preso ma è andato al Real Madrid, cioè capisci, non è che Carnevali, Sassuolo,
1: non lo prendo,
0: che altrimenti
1: non lo
0: sembra prendo, che tu stia bocciando già Carnevali prima ancora che inizi, secondo me non è giusto come discorso, io la vedo così,
1: facciamolo, per carità.
0: Questo è appena arrivato, ancora non ha fatto nulla, già non è il Sassuolo, se la Juventus prende alcuni calciatori non dipende dal fatto che Carnevali viene dal Sassuolo, ma dipende dal fatto che la Juventus, Stefano, la prossima settimana gli dicono quanto dovrà pagare di multa, no, deve vendere dei calciatori, cioè non è semplice. Io non so se forse tu non riesci a entrare in questo discorso. La Juventus che dici tu di una volta non c'è più, Stefano, mettitelo in testa.
1: No. Questi sono discorsi che possono giustificare ma i non fallimenti, secondo me. No, perché io da sempre la penserò come Fabio Capello, e quindi anche sul discorso, e quindi come la pensava Moggi, la triade, ma anche Fabio Capello. Piuttosto sto fermo. Io se devo prendere Zaniolo, sto fermo.
0: Ma io lo prenderei.
1: E dico, ragazzi, quest'anno proviamo a crescere con Azic. Proviamo a lanciare avanti altri giocatori da Next Gen, come è stato fatto negli anni passati con Bangula, con Sule e tutto il resto. Tu devi prendere i giocatori che fanno la differenza, ne prendi due magari, e il resto però promuovi dei giovani, ma che prendi queste mezze figure, ragazzi, l'abbiamo visto in questi anni, non porta proprio niente.
0: Vabbè, quindi fai il mercato, dai, chi prenderesti, visto che Zaniolo è scarso e quindi non lo prendi, chi prenderesti come trequartista se poi alla fine Brahim Diaz, che poi non so fino a quanto sia più forte di Zaniolo, secondo me non è detto, perché Zaniolo è molto più funzionale, che è un altro aspetto che tu non consideri, però vabbè, chi prenderesti, dai, fammi un nome, perché poi siamo tutti bravi a bocciare quello no, però non ci sono le proposte alternative, fanne una.
1: Piuttosto che Zaniolo prenderei Berardi, allora.
0: Che non c'entra nulla, Berardi. Però. Che non c'entra nulla però con Zaniolo, perché Berardi è un esterno. Zaniolo può fare tutto. Sulla tre quarti può fare tutto. All'occorrenza, proprio necessità estrema, il falso 9. E ti dico che può fare anche la mezzala nel caso in cui giocassi a 3.
1: Ha già dimostrato di essere un attacco a briga, un rovina spogliatoio, uno che...
0: Allora non hai seguito l'Udinese, dai. Non hai seguito l'Udinese quest'anno.
1: Certo, dopo 10 anni di carriera... Uno che è stato tranquillo, i 9 anni in cui ha creato sul casino, li abbiamo dimenticati. Sembra quasi Balotelli quando stava bene Nanno,
0: vabbè,
1: o Cassano.
0: Vabbè, Stefano, dai, stai delirando. Dai, secondo me non l'hai seguito quest'anno, dai. E sei troppo superficiale con questa risposta. Ma non è più quello di prima, Zaniolo. Per me, in questa Juve, secondo me ci può stare. Se non riesci a trovare uno molto più forte, che non credo la Juventus possa permettersi, vabbè, ok, Carnevali non vale, abbiamo due, Zaniolo è scarso, allora secondo altro tema, Vlahovic molto probabilmente andrà via, non ti faccio nomi, dammi l'alternativa, dai, come centravanti.
1: No, in questo momento bisogna capire dove quello che vuole fare la Juventus, e tanto bisogna prima di tutto capire quali saranno le cessioni, perché al netto delle cessioni io ti dico, cioè, Spalletti potrebbe pure decidere veramente di avere solo due o tre acquisti importanti e stop, anche di una certa età, anche di quello che sarebbe potuto essere, dico, cioè, se fosse arrivato Lewandowski, Casemiro e il tipo Martinez in porta, cioè la Juve per tornare a competere basterebbero anche tre giocatori di questa portata, non è che devi fare una rivoluzione,
0: però mi devi fare i nomi,
1: confermando praticamente tutti, te l'ho detto, però nel senso il discorso è questo. Adesso ovviamente si parla che al Real Madrid ci sono molti esuberi, io andrei sempre là a vedere quelli che vengono scartati. Addirittura oggi si parlava che Mourinho potrebbe voler vendere, perché per i problemi che ha creato quest'anno, Valverde, il capitano, ecco, un giocatore che nel caso andrebbe preso subito, quello sì. La Juve deve decidere quello che vuole fare. È ovvio che però, se poi alla fine, io credo che molti siano forzati i nomi anche per infastidire con lo juventino, però quando dicono, che ne so, che la Juve sarebbe interessata a Elmas perché è un giocatore che allenato Spalletti, ma Elmas se viene alla Juve, ragazzi, cioè, l'altro anno mettiamoci, cioè, seguiamoci torneo di bocce, ragazzi, cioè,
0: vabbè, se, andiamo se al vogliamo... paese mio c'è una squadra di bocce, ha fatto la finale regionale, se vuoi,
1: ma con tutto, ah. Ma con tutto il rispetto di Elmas, no, cioè, se noi dobbiamo tornare a vincere, a competere per i primi posti, servono dei nomi. Poi Elmas, se me lo dici, guarda, Elmas viene al posto di Miretti e Azic come rincalzo, per carità, tutta la vita, ma se me lo spacci come titolare, se rinforzo per i titolari Elmas, chiudiamo tutto prima di iniziare la stagione. Io non è che dico le cose. Lo stesso Zaniolo, se viene perché dice, guarda, vendiamo Pendà, vendiamo Zegrova, come alternativa là davanti vendiamo Zaniolo, ok, ma se tu mi dici no, Zaniolo viene a far titolare, chiudiamo tutto, dai ragazzi. Questo è. Ma io dico in generale, la Juve non ha bisogno di una rivoluzione totale, la Juve ha bisogno di 2, 3, 4 innesti di portata internazionale, carismatici, leader. Goretzka a centrocampo, dico, a parametro zero. Dibu Martinez in porta e un attaccante fisico. Chi? Che se dovessi scegliere io, già te l'avevo detto, martedì, è stato il miglior colpo in assoluto di Carnevali durante il periodo Sassuolo. Io prenderei proprio Scamacca. È chiaro che però l'Atalanta è una bottega carissima, e quindi a quel punto se spari una cifra assurda, ripensiamoci, e a quel punto dovresti andare a cercare qualche esubero in qualche squadra, qualche esubero importante da rilanciare. Se parla di Jackson, che comunque sia sicuramente il Bayern Monaco potrebbe rimandarlo indietro, il Chelsea non lo terrà. Jackson è un rischio, perché comunque sia il Jackson è pagato quasi 100 milioni dal Chelsea qualche anno fa, sembrava un attaccante a bestia, però poi alla fine negli ultimi anni è sceso tanto, quindi è un rischio. Però io aspetterei, il mercato ancora deve esplodere, ci devono stare tanti spostamenti, tanti cambi, a quel punto vediamo veramente che direzione vanno.
0: Vabbè, dai, staremo a vedere. Mandiamo qualche audio, vai Fede.
2: Eccomi, Michele da Casali. Michele, siamo sicuri che alcuni calciatori siano inseriti nella lista dei partenti, perché magari, ecco, il loro valore ti permette poi di poter impiegare questi soldi sul mercato, sono quelli più vendibili. Io, per esempio, sul discorso di Thuram, di Bremer, ma anche dello stesso Cambiaso, no? Tanto sono questi i nomi che si fanno. Io ci vedo anche però un allenatore che magari rimarrà sicuramente dispiaciuto, ma non credo che si metta a piangere per queste cessioni. Cioè, secondo me ci sono anche dei discorsi tecnici alla base. Cioè, io credo che Spalletti, per la sua idea di gioco, magari sta cercando qualcosa di diverso in confronto a Bremer, non di migliore, di diverso in confronto a Bremer, o di diverso in confronto a Thuram, o di diverso in confronto a Cambiaso. Cioè, quando nell'arco della stagione sono stati rinnovati alcuni contratti e abbiamo detto, ah, questo servirà a convincere Spalletti per il prolungamento, sì, ma altri calciatori non sono stati inseriti in questi rinnovi. Cioè, Bremer poi ha avuto quell'uscita in conferenza stampa. Probabilmente sono calciatori che, se rimangono, va bene, ok, impiegherò questi calciatori, sono bravi, ma preferirei qualcosa di diverso.
0: Grazie, grazie. Che ne pensi, Stefano, prima di salutarci, che siamo giunti alle 20?
1: Beh, io farei una battuta, se me la consenti, se fosse, se la conferma o meno sulla panchina della Juventus fosse dipesa dai rinnovi che sono stati fatti, con i rinnovi di Locatelli e McKennie io mi dimettevo subito. Cioè, se sono quei giocatori che mi devono convincere a rimanere, mi sarei dimesso subito.
0: Quindi?
1: No, ma non dipende da quello. Il mercato ancora non è entrato nel vivo, bisogna capire, perché tanto poi alla fine si dice quello che ti pare, la Juve continua a dire Cambiaso qua, Cambiaso là, però poi se non arriva l'offerta, adesso dico tanto per dire, e arriva una squadra che ti offre 40 per Kalulu, che nell'ultima stagione la Juve vende Kalulu, ragazzi, la realtà è questa. Tutti quest'anno, perché Thuram ha fatto una stagione, ovviamente non arriva un'offerta per Locatelli e per McKennie, forse per McKennie potrebbe arrivare pure qualcosa, non so che cifra, per Locatelli non arriva, perché ma chi è che prende Locatelli a 40 milioni, ma chi è che fa un'offerta alla Juve 40 milioni a Locatelli, perché se arrivasse un'offerta per Locatelli a 50-60 milioni, la Juve venderebbe pure Locatelli. Non è il rinnovo del contratto che ha blindato o ha detto a Spalletti: ah no, no, resto perché ha rinnovato McKennie o ha rinnovato Locatelli. La Juve sta provando a vendere quelli che hanno mercato, e questo è quello che si cerca di fare sempre a qualsiasi inizio mercato. Ma purtroppo c'è un momento in cui a un certo punto tu dici: oh, non sono riuscito a vendere nessuno. Oh, guarda, oh, io non lo volevo proprio vendere a sto mercato.
0: Va bene, va bene.
1: Siamo... Però arriva l'offerta 65 per Conceição e lo vendi. Questa è la realtà.
0: Siamo giunti al break, caro Stefano. Abbiamo capito, sintetizzando, che la Juventus ci sono buone possibilità che vada in Serie B il prossimo anno, a meno che non cambino Spalletti dopo 2-3 giornate e non prendano Conte. Ci sentiamo la prossima settimana. Ci vediamo, no, Stefano. Vabbè. Anche con
1: no,
0: il
1: no, no. Non ho detto niente.
0: Vabbè, dai, ho sintetizzato io. Dai, se stiamo a 5 minuti. Rischi di dirlo. No, ti stavo dicendo.
1: Io ho detto semplicemente che dei nomi che ha costato fino adesso alla Juve. Per me è da Juve solo il Dibu Martinez.
0: Vabbè, dai, poi magari scrivi una lista, la mandiamo a Carnevali, che ho il numero io, non so se sia quello, ma credo di sì ancora. Anzi, lunedì, siccome vado a seguire il Consiglio federale, magari passa Giorgio Chiellini e gli dico: guarda che Stefano Dischetti ha detto che se non vogliamo andare in Serie B dovete prendere questo, questo e questo, e soprattutto cacciate Spalletti, cacciate Spalletti e prendete Conte, dai. Almeno
1: gli conviene, perché... Se mi avessero dato retta sarebbero già tornati a vincere da tempo.
0: Vabbè, infatti gli dico questo. Ha detto Dischetti che puntini puntini. Stefano, grazie mille. Ci vediamo.
1: Ciao ragazzi, buon fine settimana. Ci
0: con, il pros, con il nuovo presidente della Federcalcio, che quasi sicuramente sarà Malagò. Ciao Stefano.
1: Bye, ciao ciao
0: ciao ciao, un abbraccio. Allora, caro Federico Rossi, siamo giunti all'ultimo, abbiamo avuto questa botta di ottimismo, diciamo così, dobbiamo riprenderci per l'ultima mezz'ora cercando insomma di essere un po' più almeno realisti, diciamo così, dai.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e c'è Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: c'è Domenico, caro Federico Rossi, che ha detto devo inchinarmi, sembra quasi Trump che ha detto, no? Per non parlare di politica, ma che dici? Uno che ti dice che non va bene nulla, ragazzi, io collega che collega, io poi glielo dico in faccia, sai, ogni volta disfattista, cioè qui, ragazzi, dobbiamo essere un po', non dico intelligenti, per carità, però capire i momenti. Questo è un momento delicato, bisogna nel discorso, in qualsiasi cosa, ma soprattutto adesso non adesso, bisogna contestualizzare, lo so, ammesso che insomma qualcuno conosca il termine, è chiaro che il Sassuolo è una cosa e la Juventus è un'altra, ma detto questo, se uno è bravo è bravo. Ma aggiungo, e ho fatto apposta il coso, guardate, visto pure tanti accessi, 7.000 mi pare, l'editoriale della scorsa notte, l'avventura è in salita per Carnevali, non c'è dubbio, per tutti i discorsi che facciamo. Andate a vedere quanti calciatori dovrebbe vendere la Juventus, e poi stiamo vedendo anche le difficoltà negli acquisti. Perché qualcuno non viene, Bernardo Silva perché non fa la Champions League e preferisce sicuramente altre, cioè va al Real Madrid, vorrei vedere, poi qualcun altro, magari la società ti chiede troppo. Sto parlando per esempio del Dibu Martinez, che pure sembrava fatta, o meglio l'accordo col giocatore c'è, e la Juventus viene che gli chieda troppo, devi virare su un altro calciatore, ragazzi, purtroppo è così, a meno che Elkan non dica guardate ti do 200 milioni, fai il mercato. Vedete che le cose cambierebbero, ma non, purtroppo non è possibile. Vai Fede.
1: Fatto che io non sono sicuro che Nico Paz sia più forte di Ildiz, come si chiama. Ma poi perché io devo fare uno scambio simile? Io ce l'ho. Non è un campione ancora, però voglio dire, ce l'ho. So come gioca, so quello che pretende da lui, gli abbiamo fatto un contratto. Perché andare a fasciarsi la testa?
0: Bravo, bravo, per sono d'accordo.
1: Ildiz a 80-90 milioni e poi andare a comprare un altro che non sai se nella Juve farà quello che ha fatto nel Como. Non lo so, sono Mimmo da Reggio Calabria. Comunque per me è una cosa molto strana che noi andiamo a cercare cose che non esistono, ce l'abbiamo dentro, teniamocelo, no?
0: Grazie, sono d'accordo con te, cioè ragazzi, ma non ci sta bene nulla, nemmeno il Diz, vendiamo tutti ragazzi, sono sempre migliori gli altri, anche se discutiamo anche il Diz, boh, Nico Paz sì, ha giocato nel Como, siamo sicuri che nella Juventus, nel caso in cui adesso facciamo proprio fantacalcio, fantamercato, siamo sicuri che riuscirebbe a sfondare anche nella Juventus? Io non ne sono certo. Magari ha trovato è forte, perché è forte questo ragazzo, su questo non c'è dubbio, perché altrimenti direi una bugia, però bisognerebbe vederlo sempre in un contesto diverso dalla comfort zone, vogliamo chiamarla quella del Como, non è scontato ragazzi, dai, finalmente vi vedo sulla Smart TV. Grandissimi, Roberto, grazie Roberto. Zaniolo, ma anche Berardi servono tiri in porta, basta con quelle pallette degli ultimi anni, Maurizio, che però non c'entra nulla, cioè Stefano Di Schede ha detto allora prendiamo Berardi, ma Berardi non c'entra nulla con Zaniolo, ragazzi, sono due ruoli diversi, cioè Berardi può fare un ruolo tra i tanti che può fare anche Zaniolo, è proprio una concezione diversa. Io non sto dicendo voglio Zaniolo, ma se non dovesse riuscire a prendere Brahim Diaz, che poi non dovesse riuscire a prendere un altro, potrebbe essere un'opzione, cioè devi avere dei piani alternativi, perché altrimenti ragazzi non va bene nulla. E ripeto, Berardi, adesso Maurizio scrive anche Berardi servono tiri in porta, Zaniolo riesce a sfondare, cioè ha delle caratteristiche particolari, se sta bene, se poi di schede mi dice fa sempre casino, scusate il termine, eccetera eccetera, vuol dire che non sta seguendo il campionato italiano e soprattutto non sta seguendo Zaniolo, soprattutto non sta seguendo l'Udinese, perché è cambiato. E poi se viene alla Juventus non può permettersi di fare delle cose, e lui lo sa, per lui sarebbe l'occasione della vita, però non mi voglio concentrare su Zaniolo, è una delle opzioni. E così come dicono sondaggio per Dybala, io non ripeto, non ne sono certo, però per carità, magari poi lo prendiamo. Vai Fede.
2: Buenas noches Stefano, Quintiliano, Massimo da Casteldefels.
1: penso una cosa, parliamo tanto di Nico Paz, però Nico Paz è uno che alla fine Real Madrid lo teneva lì, non dico tanto per tenerlo, però che non se ne faceva niente. Io credo che Carnevali è la persona giusta per poter trovare, scovare queste cose qui. Ha fatto 20 anni, 25 anni, non so quanti, al Sassuolo cercando giovani talenti per poi rivenderli come Locatelli, purtroppo. E quindi è quello che ci serve, perché noi adesso non abbiamo i soldi per andare a prendere il top player. Noi quello che possiamo fare,
0: diglielo,
1: è scovare gente funzionale e gente giusta. E questo credo che uno che è abituato a comprare a poco e a vendere tanto, soprattutto a noi, lo può fare bene. Almeno credo. Voi cosa ne pensate? Forza Juve.
0: Guarda, ti posso dire, sottoscrivo totalmente il tuo discorso. Non è difficile capirlo, questo è il discorso, ragazzi. La Juventus non può, cioè è inutile che la Juventus deve prendere i giocatori, cioè a volte sembra che viva in un altro mondo calcistico. Ragazzi, dai, ha ragione il nostro amico, sottoscrivo, gli faccio anche un applauso, è praticamente il mio pensiero. Servono giocatori, certo, se ne prendi due, tre, non lo so quanti, anche esperti, anche abituati a vincere, con personalità, perché ecco, l'ingrediente che deve esserci su tutti è la personalità. Su questo, ragazzi, speriamo di essere d'accordo. Però poi non puoi allargarti più di tanto. Questo è il discorso. C'è poco. Cioè, se tiri da una parte, probabilmente devi stringere dall'altra. La classica coperta che potrebbe essere corta. Con l'arrivo di Carnevali mi aspetto la crescita del gruppo societario, a partire da Chiellini a finire all'ultimo dei magazzinieri, perché Carnevali è uno che demanda per creare un gruppo di lavoro solido e forte. Poi politicamente uno che saprà farsi e farci rispettare. Sono fiducioso, Giuseppe da Bari. Finalmente un messaggio ottimistico, ma comunque non pessimistico, comunque non disfattista, diciamo così. Terry scrive: buonasera Quintiliano, ogni volta che ci avviciniamo ad un calciatore c'è sempre qualcosa che va storto, soprattutto si alza il prezzo, alcune notizie vengono fuori per aumentare i famosi like. Ti ringrazio e vi abbraccio, Terry. Ragazzi, sul mercato, Terry, sul mercato, ma in generale, purtroppo ora domina questa necessità di fare like, e spesso si scrivono anche delle cose non vere o non verificate. Però ripeto, io la cosa che mi sta un po' non preoccupando, però sto rilevando, è che anche delle testate storicamente, diciamo così, storicamente autorevoli, ok, scrivono delle cose che non sono vere. Io, quando ci fu quel discorso sulla UEFA che avrebbe punito le società italiane in chiave Champions League, in chiave mercato, se ci fosse stato il discorso Inter, bla, ma non era vero nulla, ragazzi, tant'è che lo smentì la stessa UEFA. Lo sapete chi lo scrisse? Me lo disse anche l'amico della Federcalcio, ma questo non c'entra nulla sulla UEFA che vuole punire diciamo così, le squadre italiane. Mi disse il mio amico della Federcalcio: ma chi l'ha scritto? Io dico: guarda, ha scritto il Corriere della Sera. Ah, pure il Corriere della Sera adesso. Quindi sicuramente i like dominano la necessità di fare like, a me non piace per nulla, però a me piacerebbe che, insomma, si facesse il lavoro giornalista come ha detto Zoff l'altro giorno, no? Ci vuole un portiere come Dio comanda la Juventus. Ecco, il lavoro come Dio comanda, con professionalità, serietà, rispettando la deontologia giornalistica, che la deontologia la devono rispettare tutti i professionisti, anche i non giornalisti, che comunque siano iscritti a un albo come siamo iscritti noi. E soprattutto, quando c'è da scrivere qualcosa, dare delle notizie eccetera, bisogna avere delle fonti autorevoli, affidabili. Sul mercato poi si può anche sbagliare, però io questo discorso di Dybala l'ho assondato la Juventus. Io francamente adesso mi informerò, non ne sono mica certo, la penso così. Vai Fede.
2: Buonasera, Michele da Cosenza.
0: Michele,
2: mi sono andato a guardare il monte ingaggi della Juventus, siamo secondi dietro l'Inter,
0: sì,
2: a 129 milioni. Solo Vlahovic incide per 22 milioni, poi c'è Bremer che incide pesantemente. Io penso che
0: pesantemente prende 5,
2: vendendo Bremer al prezzo pattuito, cioè quello della clausola, faremmo una plusvalenza importante, aggiungendoci Cambiaso, potremmo fare degli acquisti mirati che ci consentirebbero di rinforzarci. L'alternativa a Cambiaso ce l'abbiamo nella next gen, Puzka non è inferiore a Cambiaso, credetemi, non lo è assolutamente. Fino alla fine.
0: Grazie, un abbraccio. Il Montengaggi della Juventus, sì, lo conosciamo, forse però quello che ha letto tu ci sono compresi ancora i 12 milioni netti, che poi sono più o meno 22 lordi percepiti da lordi, e quindi il costo a bilancio, il costo per la Juventus a bilancio, e ci sono compresi anche questi forse. E la Juventus da qualche anno sta attuando la politica del tetto ingaggi. Nel frattempo Conteri, un collega di tutto mercato web, scrive che c'è un club estero che sta preparando una maxi offerta per Vlahovic, e si parla del Besiktas, che come sapete ha ingaggiato l'italiano che è stato uno degli allenatori di Vlahovic nella Fiorentina. Però già l'anno scorso, mi pare, o comunque lo scorso autunno, quando si parlava di Vlahovic sul mercato, mi pare che lui già avesse rifiutato la Turchia. Però vi posso dire, io sto capendo che tutte queste voci Barcellona, Bayern, non mi sembrano anche queste così vere, altrimenti già farebbero un'offerta al calciatore. Tanto in ogni caso il 30 giugno, oggi è il 19, mancano pochi giorni alla scadenza del contratto. Se c'è questa distanza con la Juventus, come giustamente diceva prima Vittorio Reggia, non è che adesso Carnevali, che ci proverà o ci sta già provando o ci ha già provato, tenere Vlahovic, anche perché magari l'allenatore gli ha detto proviamo a tenere Vlahovic, però non credo che rispetto a quella richiesta quando c'era come lì abbassi di tanto le sue pretese. Quindi io adesso lo vedo più fuori che dentro Vlahovic, ok? E questo, per questo vi dico, forse tutte queste grandi offerte di top club non le ha probabilmente. Vai Fede.
3: Allora, ciao ragazzi, un saluto a tutti. Io parlo per assurdo, visto la situazione della Juve, ma anche se noi adesso prendessimo un Jackson o un Sorloth con Kolumani, poi a centrocampo comunque sia ci basterebbe uno Stiller, comunque sia un giocatore molto duttile, regista, anche con una trentina di milioni lo porti via. Prenderei Muremovic in difesa, uno Doge a sinistra, e poi ovviamente tutto ciò con relative cessioni. In porta comunque rimarrei sempre su profili tipo il Dibu Martinez, perché Vicario non mi ispira. Però al momento io ripartirei da questi giocatori, cioè operazioni intelligenti a basso costo, e cercare poi ovviamente di recuperare quei 50-70 milioni tramite le cessioni di Openda, David, un Turam, un Cop Miners, e comunque sistemi la squadra. Però i nomi devono essere questi, medio alta per la Juve, in Serie A andrebbero benissimo.
0: Grazie, un abbraccio. Volevo dire a un amico, Massimiliano, che no, non può mandare 30 messaggi, credo che siano 30, Fede, quanti sono? Boh, non lo so, sono tantissimi messaggi, non... possiamo leggerne uno, però ci sono anche gli altri amici, quindi sta creando anche un po' di sta bloccando un po' anche la messaggistica, così non, ragazzi, cerchiamo di rispettare un po' tutti, perché ci sono tanti amici che stanno scrivendo, se voi mandate tutti questi, ma sono tanti, Fede, cioè secondo me si è impallata la messaggistica, non lo so. Comunque sia, leggevo prima di un amico che insiste, ha ragione il messaggio precedente, meglio Nico Pazzi che il Diz. Ma adesso ragazzi, la Juventus deve ricostruire, l'unico incedibile vero, credo, che sia proprio il Diz, e adesso stiamo dicendo prendiamo Nico Pazzi al posto del Diz. Ragazzi, ma io non lo so, alcune volte non riesco a capire, io non ancora deve aprirsi, perché si apre ufficialmente il 1° luglio il mercato, già sono esausto, vi dico la sincera verità, di tutte queste voci, tutte le cose che leggo, adesso anche il Diz è l'unica certezza. Ragazzi, il Diz è forte, mettetevelo in testa, è l'unico giocatore di livello della Juventus, vi dico la sincera verità, perché quest'anno anche Bremer, che abbiamo sempre ritenuto il top, ha avuto problemi, che siano poi dovuti al doppio intervento chirurgico in un anno, sì, no, non lo so, però ha avuto dei problemi, ha fatto tanti errori, ha giocato peggio rispetto agli altri anni, cioè quasi alcune volte ha fatto un paio di errori abbastanza gravi, ragazzi, quindi attenzione ragazzi, cioè se mettiamo in discussione anche l'unico talento che abbiamo, che, non lo so, cioè, io ripeto, almeno il Diz con la maglia numero 10 sta dimostrando di, secondo me, di meritarla in questo contesto, in questa Juventus, in questo periodo storico, e non voglio fare raffronti con gli altri numeri 10, perché tutti i calciatori della Juventus di adesso, ma di questi ultimissimi anni, non possono essere, cioè smettiamolo anche di accostarlo a quelli del passato, perché altrimenti si ricomincia, però il numero 10 della Vuda, Del Piero, Tevez, Platini, ma non c'entra nulla, cioè secondo me non valgono più questi discorsi. Non c'è, ecco perché vi dico, non c'è più l'aiuto di una volta, però secondo me lui sta meritando questa maglia numero 10, questo ragazzo, ma perché bisogna adesso metterlo in discussione? Cioè anche il Diz, boh, vabbè, Fede, vai.
4: Ciao Quinti e Bruno, dico anch'io la mia, tanto ormai ognuno dice la sua. Vabbè, Zaniolo, se sta, come dici te, se sta bene, lo prenderei al volo, perché oltretutto è anche tifoso nostro, perciò magari anche qualcosa in più, no? Visto che ho avuto anche lo stadio, perché la Juve ogni tanto viene anche per quando può, perciò a me piacerebbe Zaniolo. Sui portieri io vicario, cioè, io vorrei un portiere con una gara, uno di quelli caldi, quelli che urlano, quelli che spraitano, quelli che ci fanno sentire. Cioè, noi abbiamo bisogno di gente così, non abbiamo bisogno di mollaccioni, e a tutte le zone del campo ne abbiamo bisogno, perché abbiamo tutta gente che quando l'arbitro se ne combina qualcuno, tutti i poverini si nascondono. Cioè, bisogna andarci addosso, bisogna, in modo ovviamente non picchiarlo, però bisogna essere incazzuti, come si dice, e abbiamo bisogno di questa gente qua noi, secondo me. Perciò Vicario a me non piace, e altri portieri non lo so neanche io, perché qua è difficile trovarli. Beh, c'è la Caprile del Cagliari, solo che credo che è un rischio anche quello. Vedremo, ciao.
0: Grazie, un abbraccio. Serve gente cazzuta, serve gente che discute anche. Certo, non devi fare polemica. Adesso sto ritornando un po' al discorso di Zaniolo, no? È uno che ci mette l'anima, il fisico. Se non riesce a prendere chi credi che sia migliore. I piani alternativi, la Juventus ultimamente, negli ultimi anni, non li ha avuti. Magari ha fallito qualche obiettivo e poi non aveva il piano B e si ha dovuto ripiegare su un calciatore magari del quale non era convinta. E sono stati fatti tanti errori già nei piani A degli ultimi anni, no? Ricordiamo Coop Menes, Lucas Luis. Secondo me Nico Gonzalez è stato quello meno grave. Guardate che vi dico, qualcosa, certo 40 milioni non sono pochi, però qualcosina l'ha fatta rispetto agli altri due che dovevano cambiarti la vita. Ma lo speravamo tutti, forse lo pensavamo anche quando sono stati acquistati, perché Douglas Luiz veniva da due campionati in cui era stato tra i migliori centrocampisti. Io non lo conoscevo bene, poi lo sono andato a vederlo, ho verificato anche le pagelle, e effettivamente in Premier League Coop Menes era uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano. Purtroppo hanno deluso, ragazzi, questa è la verità. Buonasera Quinti, ricordo che dopo la Juve dei settimi posti ripartimmo con giocatori forti ma non fuori classe. È vero, erano operai, buttavano sangue, l'unico fuori classe che fu preso fu Pirlo, il resto sono diventati campioni alla Juve. E anche questo, Riccardo, può essere un discorso giusto, però un mix ci vuole. Questa è una fase in cui è chiaro, non, i fuori classe, a parte la Juventus, non può prenderli. Può prendere questi campioni di una certa età, qualcuno a zero, qualcuno no. E mi riferisco al portiere, perché è ancora il contratto. Dibu Martinez, io sono d'accordo con Vittorio Reggia, fallo uno sforzo, prendilo. Perché tanto le alternative, o sei carne secchi, per come la vedo io, attenzione, che secondo me il miglior portiere italiano dopo Donnarumma, in alcuni frangenti secondo me è stato anche migliore di Donnarumma, ma non lo puoi prendere, oppure devi andare su questi. Alisson non può permettertelo più, non credo che si riapra la pista. Per alcuni calciatori la Juventus deve fare qualche sforzo, magari fa il sacrificio economico su altri elementi, però alcuni devono essere certi. Piace Lobotka, serve un regista, vogliono Gatti, io ripeto, vai da De Laurentiis e gli dici: guardate che Manna, il tuo direttore sportivo, mi ha chiesto Gatti. Siccome a me piacerebbe avere Lobotka, vogliamo fare uno scambio alla pari? E lui gli dice: ma questa è una clausola rescissoria di 30? Ok, facciamo, valutiamolo 25, e buonanotte, oppure mi dai 30 anche per Gatti, facciamo alla pari. Cioè bisogna fare anche questo, ma io presumo, suppongo e credo che Carnevali stia pensando a tutte queste opzioni qui, perché è vero che nel Sassuolo è diverso, ci mancherebbe altro, ragazzi, in queste squadre medie, diciamo così, no? Per qualsiasi, anche per i giocatori è diverso, però poi se sei bravo riesci, parlo adesso dei calciatori, ad andare bene anche nei top club. Se tu sei un dirigente, è vero che sei stato tanti anni solo al Sassuolo, dove sostanzialmente eri una sorta di numero uno, no? Facevi tutto tu, soprattutto dopo la morte di Squinzi, che era il padrone, poi c'è la figlia, mi pare, ai vertici dirigenziali, però la figlia non è operativa. Però è bravo lo stesso, però lui viene in una situazione di difficoltà, ragazzi. Quando parlo di salita e dico spero che lui sia un ottimo scalatore, mi riferisco a questo. Andrea da Torino dice: che pizza, usa un altro termine, non va mai bene nulla, siamo solo capaci di criticare la Juve. Bravo Andrea, ormai siamo diventati questo, siamo diventati questo da quando non si vince più, e non va bene per come la vedo io sono d'accordo con te. Guarda, vai Fede.
5: Aldo Quinte, sono Paolo Ferrara.
0: Paolo,
5: io spero che sia un fake, una bufala.
0: Già ho capito
5: quella cosa che almeno detto i ragazzi prima
0: di
5: Vincenzo e Alessandro su Dybala, perché veramente diventeremo veramente la barzelletta d'Italia. Veramente non riusciamo a spendere 5-6 milioni per comprare un portiere per me fortissimo e soprattutto di grande cattiveria e grande personalità come Dibu Martinez, e ci dovremmo ridurre forse a prendere Milinkovic-Savic. Ma ti voglio vedere io andare a parlare con De Laurenti, che si potrebbe sparare 20-25 milioni, mamma mia. Io spero veramente che, non lo so, io da fare me lo sarei tenuto, perché sinceramente a questo punto, piuttosto che regalare soldi a destra e a sinistra, mi facevo partire il ragazzo. Tanto siamo retrocessi in Serie B, la B, se intendo dire la Serie B come coppe, quindi possiamo anche lanciare un ragazzo e magari abbiamo anche fortuna, come potremmo aver avuto con Tacconi, con Peruzzi, eccetera eccetera.
0: Grazie Cinzia, ci scrive, grazie Paolo. Io capisco, ora non possiamo permetterci fenomeni, Colomani almeno vuole venire da noi, ha fatto bene. Sì, no, ma a me non piace, però non è che non lo prenderei, però non deve essere lui l'uomo, diciamo, il top del centro dell'attacco. Seconda punta, esterno, ci deve essere un centravanti top, perché Vlahovic piaccia o non piaccia, fa degli errori tecnici, si divora dei gol, però comunque devi prendere uno almeno a livello di Vlahovic. Però indicatemelo, perché non è semplice, ragazzi. Caro Federico Rossi, credo che siamo giunti al termine. Domani ci sei? Ah no, domani è sabato, dimenticavo, scherzo. Ci rivediamo direttamente lunedì, anzi no, lunedì io vediamo come va l'assemblea elettiva, perché non so ancora finisca l'elezione, la conferenza stampa, però sarò lì all'hotel Monte Mario / Balduina per seguire l'elezione quasi sicuramente di Malagò da presidente della Federcalcio, nel caso ci vediamo la sera. Comunque grazie Federico Rossi, grazie a tutti voi, buon weekend, ciao.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Tutta la Juve che vuoi.
9: Se fischiano questi rigori.
6: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
10: Buongiorno, buon sabato a tutti. 20 giugno 2026. Questo simpaticissimo urlo che arriva prima ancora che entriamo in onda dovrebbe farvi capire: uno, che c'è tutta la Juve che vuoi; due, che regia c'è Yves, perché sapete che questo è il suo urlo di gioia per essere qua il sabato con noi, con me. Soprattutto per oggi c'è Alessia che ci tiene compagnia. Yves, dovresti essere contento. Buongiorno a tutti, come sempre da Righirighelli Studio, Alessia Bertoldo, che è tornata a trovarci. Ciao Ale,
11: ciao,
10: mi fa un sacco piacere riaverti qua in studio. Yves, l'abbiamo già indirettamente presentato, ovviamente lo ringraziamo come sempre per essere qua con noi controvoglia, palesemente ce lo fa capire tutte le volte, però però ci siamo, e ovviamente abbiamo voglia anche di fare come sempre le nostre chiacchiere e divertirci insieme. Ci sono tante notizie di cui parlare oggi, nonostante il campionato sia fermo, nonostante l'Italia non sia ai mondiali, però ai mondiali ci sono comunque tante nazionali e anche tanti giocatori bianconeri. Due sono stati coinvolti nelle partite che si sono giocate, diciamo, fra ieri sera e stanotte. Uno è di nuovo Weston McKennie, che con i suoi Stati Uniti ha già staccato il pass per i sedicesimi di finale, avendo vinto anche la partita di ieri sera. L'altro invece, situazione completamente opposta, Kenan Yıldız, che invece tornerà già a casa. Manca proprio la partita in cui si scontreranno fra Turchia e Stati Uniti, ma sappiamo già che gli Stati Uniti andranno sicuramente avanti. La Turchia invece tornerà sicuramente a casa, perché ha perso anche la partita di questa notte contro il Paraguay, e quindi con 0 punti in 2 partite sicuramente sono già fuori dal percorso mondiale. Ale, intanto ti do il ben trovato, siamo partiti un po' a bomba con i mondiali. Come stai intanto?
11: Tutto bene,
10: bene,
11: grazie,
10: bene, sì, sempre sì. Bello vederti, mi fa piacere, grazie, che sei tornata con noi. Dicevi che giustamente, insomma, con questi orari non proprio comodissimi dei mondiali stai seguendo i risultati ma non tanto le partite. Io devo dire che, approfittando un pochino, scusatemi, colpa mia, per la prima volta mi sono dimenticato di togliere il volume del cellulare e l'ho tolto adesso. No, dicevo che col fatto che sono iniziati praticamente con la fine della scuola, ho un pochino il vantaggio che poi io sono uno che mediamente prima delle 1:30, alle 2 non va mai a dormire. Quindi se le partite sono quelle fino a mezzanotte riesco ancora a vederle. Stanotte mi sono lanciato anche a vedere il primo tempo di Brasile e Haiti, che iniziava alle 2:30, quindi sono stato in piedi. Lo so, sono matto, mi fa segno. Ho guardato il primo tempo che è finito 3-0, poi la partita è finita 3-0, quindi ho fatto bene ad andare a dormire alla fine del primo tempo. Quindi le partite, in realtà quelle della Turchia purtroppo non ho vista nessuna delle due, perché erano tutte intorno alle 4-6 del mattino, quindi quelle non ce l'ho fatta vedere.
12: No, hai ragione, perché poi ieri sera, dopo quella del Marocco, ero tentato anche di vedere quella delle due.
10: Eh sì, perché è iniziata praticamente subito dopo, perché è finito il Marocco verso le 2, alle 2:30 iniziava il Brasile, quindi il primo tempo me lo sono ancora guardato. Brasile che ha giocato molto meglio rispetto alla prima partita, ma con Gleison Bremer in panchina e Danilone in campo invece titolare. Quella è stata una soddisfazione personale, tra l'altro anche molto bene quello che è il nostro ex capitano. Tra l'altro sto vedendo un'immagine di Ronaldinho, ve la sottolineo perché ho letto stamattina un articolo che dice che Ronaldinho è stato preso dal Ravenna, se non sbaglio, e verrà comunque tesserato, nonostante abbia, mi sembra, la mia età, 46-47 anni, per cui non è previsto che giochi effettivamente in campo. Però comunque viene tesserato, quindi può essere che qualche minuto,
11: no,
10: qualche comparsata.
11: Ma ho visto che forse dovrebbe fare tipo una partita benefica.
10: Sì, una cosa, no, qualcosa del genere. Però, poi, sì, se ho capito bene, ha comprato delle azioni della società, quindi in realtà è una cosa molto di marketing, per cui tutto il mondo sta parlando in questo momento del Ravenna Calcio, perché insomma Ronaldinho è un personaggio. Ieri era lì insieme a Ronaldo a vedere la partita insieme a Kakà, tra l'altro stiamo anche vedendo i gol in questo momento. Qualche partita l'hai vista o solo i risultati?
11: No, solo,
10: Ale?
11: I,
10: no,
11: risultati.
10: Solo i risultati, vabbè, ma ci
11: qualche
10: sta.
11: Qualche highlight? Ma...
10: Giusto. No, perché insomma ci sono alcune cose interessanti. Io per esempio ho visto la partita dell'altra sera in cui David ha fatto quella bellissima tripletta. Tra l'altro già prima del primo gol aveva fatto due tiri bellissimi al volo che insomma quest'anno tante volte gli abbiamo invece rinfacciato di ciccare i tiri, come gli era successo tra l'altro anche nella partita di esordio del Canada. Lui aveva già fatto un bellissimo tiro al volo dopo pochi minuti. Il gol dell'1-0 del Canada, che non è stato di David ma arriva da un suo tiro molto simile al primo, che il portiere respinge un po' alla belle meglio, poi arriva l'attaccante canadese che fa il gol dell'1-0 e poi arrivano anche i suoi tre gol in una partita tra l'altro in cui insomma Kone ha avuto un infortunio bruttissimo. Non so se l'avete visto, addirittura DAZN ha deciso, non so se DAZN e basta o comunque in generale hanno deciso di non fare neanche il replay perché l'infortunio è stato molto brutto. Poi è chiaro che essendo tutto online uno può tornare indietro e riguardarlo, però diciamo che per scelta hanno deciso di non farlo rivedere perché la gamba di Kone si è letteralmente spezzata in due, quindi era abbastanza scioccante.
11: Ma
10: diciamo,
11: dal video mi sembra di aver proprio sentito il rumore. Non capisco.
10: Quello non ci ho fatto caso perché siccome era di notte la stavo guardando col volume basso, quindi il rumore non l'ho sentito, però effettivamente insomma era brutto, brutto. La cosa positiva è stata che comunque quando lo hanno tirato, l'hanno portato fuori dal campo in barella, comunque era seduto, perché poi quegli infortuni lì paradossalmente non fanno malissimo, no? Cioè sono perché ci sono anche dei sistemi di difesa del nostro cervello per cui il dolore sopra una certa soglia quasi non viene percepito per poter essere reattivi. E lui alla fine se n'è uscito seduto sulla barella, salutando anche il pubblico e con una gamba piegata in due. Era una scena abbastanza surreale, però è andata così. Sentiamo il nostro Roberto che ci dà come sempre il benvenuto e l'inizio del nostro programma.
11: Sì, allora Roberto ci scrive: ciao Dario, nel teatro del calciomercato, la vecchia signora pare sospesa in un limbo d'attesa, ove i desideri dei fedeli si scontrano con il rigore dei bilanci. A noi, popolo bianconero, non resta che sposare l'antico adagio del vivi sperando, contemplando trattative che paiono fitte nebbie all'alba. Aspettiamo dunque con stoica pazienza e immutata speranza che dal mercato giungano non già promesse, ma i campioni degni della nostra storia, fino alla fine sospesi tra il sogno e la realtà. Roberto.
10: Roby, come sempre, grazie per questo tuo messaggio molto aulico che ci fai, con cui ci fai iniziare sempre le partite. Siccome siamo a un'ora, evidentemente, ancora ad accesso anche di ragazzi e bambini, non ti dico come continua il motto vivi sperando, perché insomma lo sappiamo tutti e speriamo di non fare tra virgolette quella fine lì. Però hai ragione, adesso poi chiaramente parleremo poi tanto anche molto del mercato della Juventus. Salutiamo intanto su Twitch Tatsuya che ci saluta, Forza Onore che ci saluta, saluta anche te. Ovviamente poi dice: i rumors sotto l'ombrellone estivo si sprecano in questo periodo. È vero, perché ogni volta, ma non ogni giorno, ma se tu tre volte al giorno apri un qualsiasi sito di giornalismo sportivo, ci sono almeno due nomi nuovi che vengono accostati alla Juve. Allora partiamo da quale? Ti chiedo, ce ne sono veramente tanti nomi, quindi ti chiedo di scegliere uno tra i tanti nomi che si stanno effettivamente sentendo, oppure un tuo pallino personale che vorresti vedere nella Juventus dell'anno prossimo.
11: Beh, allora sicuramente in porta, ovviamente
10: c'è da cambiare qualcosa. Ecco, la novità di ieri barra oggi è Milinkovic-Savic. Ti piacerebbe Milinkovic-Savic?
11: Sì, sì, sinceramente sì. Lui mi è sempre piaciuto, ma devo dire anche, allora, rispetto a Meret preferirei Milinkovic-Savic.
10: Sì, beh, anche il Napoli lo preferiva, infatti giocava
11: esatto,
10: lui.
11: Esatto, infatti. E comunque non mi dispiacerebbe, però...
10: E tra lui e Martinez?
11: No, Martinez.
10: Ah, sì. Tra i due sì, andresti su
11: sì,
10: Martinez.
11: Sì, andrei su Martinez, però devo dire che mi piacciono come nomi per la porta. E
10: tutti
11: sono
10: e
11: contenta che diciamo che la Juve sia partita in quarta e che Spalletti abbia richiesto appunto un portiere. Perché
10: sì, purtroppo Di Gregorio
11: non ha rispettato
10: le attese assolutamente, e quindi in porta, ok. E in campo scegliene tu uno dei 10 di movimento.
11: Mi piacerebbe Frattesi.
10: Sì, davvero? Sì. Ah, ecco, vedi, per esempio Frattesi, io sentivo, insomma, anche sentendo i nostri ascoltatori, non è un nome che scalda più tanto, però a te piacerebbe.
11: Sì, mi piacerebbe. Cioè, non scalda per la squadra da cui proviene, perché ovviamente...
10: Sì, no, ma sai, poi c'è anche sempre il discorso, vai a prendere comunque un panchinaro dell'Inter alla fine, no? Per cui forse c'è anche quel discorso lì. E c'è un'altra notizia che è uscita in questi giorni. Allora, a parte Zaniolo, ragazzi, basta Zaniolo, sembra di essere... essere tornati a... C'era un giocatore portoghese di qualche anno fa che ogni anno veniva accostato alla Juve, in questo non mi ricordo neanche il nome, che ogni anno sembrava che lo dovessimo comprare e poi non lo compravamo mai. Zaniolo, secondo me, quando avrà 35 anni a fine carriera, ancora diremo che sarà accostato alla Juve. Zaniolo non, cioè, veramente, e non riesco neanche a capire perché, perché oggettivamente secondo me la sua dimensione è quella di Udine, no? Cioè tutto dove andava, ha fatto molto bene alla Roma quando era giovane e poi però non ha mai fatto sto salto di qualità, quindi non lo so.
11: Secondo me non ha mai avuto la testa per farlo il salto.
10: Brava, esatto, infatti probabilmente uno dei problemi grossi è quello. Però ieri è uscito, ieri o l'altro ieri è uscito Dybala.
11: Sì.
10: Infatti ti ho visto, ti stavi già illuminando e l'ho visto. Ecco, ti piacerebbe un ritorno di Dybala? Allora, separiamo i due lati.
11: Esatto.
10: Affettivo e di campo.
11: Guarda, dal lato affettivo lui è ancora il mio sfondo sul telefono. La foto con lui come sfondo, quindi dal lato affettivo penso che come tutti i bianconeri gli vogliamo tantissimo bene, però secondo me non
10: è più
11: senso.
10: Cosa, anche secondo me, anche perché tra l'altro l'avevamo lasciato andare tra virgolette per motivi fisici e alla Roma ha continuato, diciamo, a giustificare questa scelta da parte della Juve. Prendiamo da Bianconera News, ce lo sta facendo vedere Ivi in questo momento, qualche notizia dell'ultima ora di calciomercato. Ufficiale il controriscatto di Daffa. Questa è già una notizia di ieri, tra l'altro se non sbaglio gli è stato anche prolungato il contratto, verosimilmente verrà dato in prestito e anche lì non sono così convinto che possa essere la soluzione migliore, o meglio, se si dovesse decidere di far fuori, ovviamente calcisticamente parlando, sia Di Gregorio che Perin, credo che Daffara come secondo portiere ci potrebbe stare, anche perché altrimenti non lo tieni mai, continui a mandarlo in giro. Lione su Open Da, speriamo, mi viene da dire, anche se ci dovrebbero essere anche alcune squadre, leggevo sia di Premier che di Bundesliga che sono interessate al belga. Nessuna trattativa per Dybala, vedi, ci fa leggere invece il nostro Yves. Due club su Jonathan David, Vlahovic, la Juve tenta il rinnovo, spunta Marmoush, il Dybu si allontana, sale Vicario. Quindi così, cioè, più o meno tutti i temi che stavamo affrontando sono riassunti in questo titolo. Ecco, Vlahovic, altro grande tema dell'estate. Tu saresti per l'ennesimo tentativo, perché sembrava che la porta fosse definitivamente chiusa. E io, sinceramente, come fa anche segno Yves dall'altra parte, ero abbastanza d'accordo con l'idea della società. Adesso vi racconto quelle che sono le ultime indiscrezioni. Si parla di un ultimo tentativo della Juve di ripartire dai famosi 6 milioni all'anno che sono in questo momento il tetto, con un ipotetico raggiungimento degli 8 con i bonus, quindi decisamente più giù rispetto agli 8 più 2 fissi che praticamente che chiedeva Vlahovic, nell'ottica eventualmente di andarlo a vendere effettivamente l'anno prossimo e non di perderlo a zero, con però tutto il contorno di ambiente di spogliatoio che si è creato nel frattempo. Da che parte stai?
11: No, lo lascerei
10: basta
11: partire,
10: anche tu.
11: Sì, basta, sinceramente, cioè, è vero che comunque quest'anno il suo, quando è stato chiamato in causa, alla fine l'ha fatto, perché voglio dire, anche al rientro dall'infortunio è stato comunque di grande aiuto, però secondo me basta,
10: no,
11: cioè, abbiamo provato, lui ha tenuto duro, nonostante comunque i rendimenti non siano stati quelli da calciatore che vuole tutti quei soldi.
10: Anche perché oggettivamente quest'anno ha preso

0: città, essendo già stato sul lato Granata diciamo del Po, però insomma sono d'accordo che non è il migliore sulla piazza. È anche vero che per spendere i 15 milioni che vuole la Aston Villa per Martinez, che ha 34 anni, anche lì probabilmente la Juve sta facendo quel tipo di ragionamenti. Veniamo un po' ai vostri messaggi, ce ne sono tanti. Allora, Stefano, per esempio, da Firenze.
1: Allora, Stefano ci dice: il Leeds non batte le punizioni nemmeno i rigori. Forse l'abbiamo fatto troppo presto, fenomeno.
0: Ma allora, in realtà i rigori alla Juve qualcuno l'ha tirato, non so perché. In realtà il rigorista ufficiale della Juventus è Locatelli, e lì però sono indicazioni di spogliatoio, no? Cioè non è lui che non tira i rigori, però io qualche rigore tirato da Illiz effettivamente
1: Forse con
0: lo ricordo.
1: l'Udinese.
0: Con
1: Può
0: l'Udinese
1: essere.
0: l'aveva tirato e segnato, se non ricordo male, forse gli aveva parato e poi l'aveva ribattuto,
1: Sì,
0: qualcosa
1: forse
0: del
1: sì.
0: genere. Sì, certo che gli ultimi che ci ricordiamo purtroppo sono quelli di Davide Locatelli, che li hanno sbagliati tutti e due, ci sono costati 4 punti che a oggi ci avrebbero fatto andare in Champions. Noi l'abbiamo detto tante volte, al netto di tutte le partite brutte, di tutti gli errori arbitrali, eccetera, eccetera, se tu fai quei due rigori che ti hanno dato, tu hai 4 punti in più e sei in Champions tranquilla. E le punizioni in realtà, sai, non le batte perché almeno alla Juve quest'anno ne abbiamo prese proprio poche punizioni da quella zona lì. Cioè, no, avendo un gioco che è molto più sull'esterno che non sulla tre quarti, il fallo dal limite capita veramente molto molto poco. E in realtà, soprattutto dal lato di Ildiz, effettivamente capita poco, perché quelle poche che abbiamo battuto le abbiamo battute di là. Infatti le ha tirate un paio con Seisao, che comunque ha più o meno il tirogiro. Però non lo so, sicuramente è un fondamentale su cui deve lavorare e crescere. Questo lo leggo io perché è un complimento per te, Mimmo, che ci dice: nella prossima vita voglio essere un insegnante che lavora a RBN e ha sempre belle donne vicino, invidia. Quindi un complimento per la nostra Alessia.
1: Grazie.
0: Luigi da Filadelfia, ciao Luigi, sentiamo cosa ci
1: Allora,
0: racconta
1: Luigi.
0: da uno degli stati in cui si stanno giocando i mondiali, tra l'altro.
1: Luigi ci dice: speriamo che questo sia finalmente l'anno zero e non già il meno due, come sembra essere da un po' di tempo. Complimenti per la trasmissione, è stata davvero bellissima.
0: Grazie Luigi, in realtà abbiamo appena iniziato, c'è uno stato di troppo, siamo ancora al presente, dai, comunque ci siamo ancora fino alle 15, abbiamo iniziato in realtà da meno di mezz'ora, quindi grazie per i complimenti. No, hai ragione, questa cosa dell'anno zero ha stufato, no? Basta. E anche perché davvero, come dice Luigi, non è mai stato davvero un anno zero, perché l'anno zero prevede che l'anno dopo poi si faccia qualcosa, e in realtà se quello dell'anno scorso è stato l'anno zero, vuol dire che quelli precedenti erano meno 5, meno 4, meno 3, eccetera,
1: Diciamo
0: eccetera.
1: che speriamo che l'arrivo di Carnevali sia la svolta
0: Ecco,
1: che
0: brava. Allora, vuoi
1: mancava.
0: sapere anche quello? Ti piace l'arrivo dei carnevali? Sei
1: Sì,
0: convinta? Sì.
1: secondo me potrà fare bene. Ha comunque una storia al passato in cui ha fatto veramente bene. E quindi secondo me era quello che ci mancava, diciamo.
0: Sì, anche perché, ecco, poi in tanti stanno anche dicendo che potrebbe essere uno che riporta un po' di stile Juve, che negli ultimi tempi si è un po' perso. Ci sta, ci può stare. Alex Bianconero ci dice: buongiorno, per i nomi dei centravanti che possiamo prendere, mi terrei Vlahovic tutta la vita. Ma non lo so, Alex, ti dico la verità, a me Sorloth, per esempio, piace tanto. È un profilo che a me piace, è un giocatore con tanta esperienza anche internazionale, che arriva dalla Liga, che è comunque un campionato importante, sicuramente allenante, che è titolare della sua nazionale. A me è un profilo che sinceramente non dispiacerebbe. Poi ce ne sono altri effettivamente che stanno iniziando a uscire, oltre a Kolomwani, che continua a essere lì, che ronza ormai da un anno e mezzo, perché e da quando è tornato, a casa. Ti dico la verità che anche il nome di Marmoush, che sta uscendo in queste ore, ecco, non è che proprio mi farebbe schifo, eh. Comunque è titolare del Marocco, gioca molto bene, è al City, per cui insomma è vero che, cioè, non è titolare, ma davanti c'è un certo signor Haaland, no? Per cui non è proprio semplicissimo essere titolare al City in attacco. Secondo me è uno che per esempio potrebbe fare bene. Massimiliano da Roma.
1: Allora, Massimiliano si dice: ciao ragazzi, forse sarò io che non capisco il rinnovo sulla telenovela Vlahovic. Si parla di un rinnovo di un anno, che senso ha? O ci credi e quindi gli offri almeno un triennale, oppure basta e lo lasci andare via. Poi volevo sapere anche un tuo parere su Balogun.
0: Sì,
1: Balogun.
0: no, io
1: Non
0: non ho mai
1: sarebbe
0: capito
1: male.
0: se è Balogun o Balogan, perché dipende se lo pronunci all'inglese o alla
1: Ah, vabbè.
0: francese. Allora, Massimiliano, intanto il rinnovo di Vlahovic si parla fino al 2028, anche perché se lo fai di un anno rischi di ritrovarti l'anno prossimo. Cioè, se l'idea è rinnovarlo nell'ottica di non perderlo a zero, quindi eventualmente di avere il tempo di venderlo, se lo fai sì. di un anno solo è assurdo, perché
1: ti ritrovi nella stessa condizione
0: a marzo sei di nuovo che lui può firmare con chiunque e non cambia niente. Quindi io ho letto fino comunque

0: al 2000, l'idea sarebbe 2028 ed eventualmente venderlo nel corso di quest'ulteriore stagione. E Balogun o Balogun che sia, ne abbiamo parlato già altre volte perché non è la prima volta che esce il nome. E in realtà il problema è che questo ragazzo che potenzialmente è molto forte, anche ieri con gli Stati Uniti ha fatto una grandissima partita, ha provocato, diciamo così, l'autogol dell'1-0, in Francia sta facendo molto bene. Due problemi: uno, arriva sempre dal campionato francese, da cui abbiamo preso anche Jonathan David, che lì sembrava fosse un'ira di Dio, è arrivato qui e abbiamo visto le difficoltà che fa, perché con tutto il rispetto per la Ligue 1, non è la Liga, non è la Premier, non è la Bundesliga, sicuramente è un campionato differente, dove tolto il Paris Saint-Germain e qualche altra squadra tipo il Marsiglia o lo stesso Monaco, c'è tanto dislivello, no, tra il Paris e tutto il resto. E poi è un giocatore del Monaco, che è una squadra che solitamente i giocatori non è che proprio te li regali, no? Cioè, rischi di dover andare a spendere tanti, tanti, tanti soldi, con in più una vetrina mondiale in cui sta facendo molto bene. Mi sembra che abbia fatto, non so se uno o due gol nella partita inaugurale. Ieri ha di nuovo giocato bene, anche se si è mangiato un gol nel secondo tempo, però comunque le qualità sono importanti. Mi piace, ma sinceramente lo vedo difficilmente raggiungibile. Doni, vai.
1: Allora, ci scrive: ciao Dario, finiti gli esami?
0: No, Doni, non ancora, anzi li abbiamo appena iniziati. Ieri c'è stata la seconda prova, abbiamo fatto italiano, l'altro ieri matematica, io insegno lo scientifico, quindi c'è stata matematica. Oggi, tra l'altro, è vero, sai perché me lo chiede? Perché io l'altra settimana avevo detto che oggi non ci sarei stato per colpa degli esami. In realtà oggi stanno correggendo la prova dell'altra classe, io sono commissario solo su una delle due sezioni, e quindi in realtà pensavo di dover essere occupato anche oggi, invece sarò poi impegnato lunedì, allora ecco perché sono qui in onda con voi anche oggi. Però no, gli esami io li finisco il 7 luglio, per cui ce n'è ancora per un po'. Sentiamo cosa ci dice.
1: Ci dice: abbiamo sentito la tua mancanza.
0: Troppo buona, grazie.
1: Quali squadre vedi favorite per i mondiali? Triste non vedere l'Italia. Grazie per la splendida compagnia, spero ci terrai anche in estate, a parte naturalmente un meritatissimo riposo ora che la scuola è finita.
0: Sì, guarda, Doni, in linea di massima intanto grazie anche per queste belle cose che mi hai scritto. Sì, io tendenzialmente ci sarò tutta l'estate, tranne poi le ultime due settimane d'agosto in cui andrò io a farmi le mie vacanze. Salterò, questo ve lo posso già dire, e lì non c'è scampo, sabato 4 luglio, perché avrò gli orali della mia classe della maturità, quindi ci sono sabato prossimo, per la gioia di Yves che sa che quel sabato io non ci sarò, però poi a parte quel sabato lì tendenzialmente ci sono poi abbastanza sempre. Sui favoriti del mondiale, guarda, io ne ho tre, due sono scontate, che sono la Francia da una parte, parlo da una parte perché parlo di Europa e Sud America, no, che sono più o meno quelle che mi piacciono, cioè, insomma, tendenzialmente quelle più candidate, Francia di qui e Argentina di là, se vogliamo metterla così tra Europa e Sud America, perché sono secondo me le due corazzate più l'Argentina arriva da campione in carica, la Francia da post campione in carica, insomma, sono due nazionali veramente molto molto forti. E io ci metto come terza, incomoda se vogliamo dirla così, l'Inghilterra, che secondo me quest'anno è veramente veramente una squadra solida, ben strutturata, che gioca bene a calcio, con un bel gruppo anche che ha portato il CT al mondiale. Penso che l'Inghilterra possa forse davvero, come dicono loro, portarla a casa, no? Riportarla a casa, visto che sono, credo, 40-50 anni forse che non vincono la Coppa del Mondo. Le tue favorite, Ale?
1: No, sono quelle.
0: Cioè, quelle anche tu?
1: Sì,
0: no, ma la terza
1: sì.
0: Sempre in Inghilterra anche tu?
1: Sì, secondo me sono... Cioè, poi in realtà... Mi piacerebbe comunque vedere gli Stati Uniti andare un po' avanti. Perché
0: perché sono la squadra forse anche di... No, però è vero, è una squadra che...
1: Sì, c'è anche UEA.
0: Che diverte, c'è UEA, c'è comunque McKennie. Pochettino sta facendo un lavoro eccellente. Ieri sera scherzavo con qualche amico mentre guardavo la partita. Pochettino è diventato il clone di Russell Crowe. Cioè, sembra Russell...
2: Bravissimo.
0: È vero, l'hai vista, l'hai notato anche tu. Infatti, sembra Russell Crowe di 20 anni fa, praticamente. Adesso, non quello di adesso, che ovviamente è un po' imbalsito, un po' invecchiato, ma sembra il Russell Crowe di 20 anni fa, una cosa impressionante. Non so come mai, cioè come mai ci sono ogni tanto queste somiglianze.
2: Il petto americano, dai.
0: Esatto. No, infatti poi ieri sentivo anche il commento alla partita, che questi Stati Uniti in realtà sono una potenziale sorpresa, se vogliamo così, perché molti dei giocatori ormai giocano in Europa, sì. E quindi si sono fatti le ossa su un calcio che sicuramente è più avanti rispetto a quello degli USA, e hanno un allenatore sudamericano che comunque col calcio ci ha vissuto ci ha vissuto e campato alla grande, nel senso che insomma è un signor allenatore, quindi hanno, non dico per vincere, ma per andare un po' avanti.
1: E poi anche il Brasile comunque.
0: Ma è, posso dirti che il Brasile a me non fa impazzire
1: io
0: quest'anno.
1: Ho sempre simpatizzato per Ancelotti.
0: Ah no, vabbè, questo è un altro discorso. Quello... No, io ti parlo proprio a livello di squadra. Non la vedo il Brasile di altre annate, cioè non mi sembra da mettere lassù, no? Poi certo ha giocatori comunque fortissimi, però non è quel Brasile che fa sognare, che lo vedi in campo e dici ah sì, queste le vincono tutte. Infatti già la prima non l'avevano vinta, ieri hanno vinto 3-0 contro Haiti, e va anche detto chiaramente che insomma Haiti non è esattamente una potenza del calcio mondiale, però i tre punti valgono sempre uguali, e noi contro il Verona già retrocesso ne sappiamo qualcosa. Andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
2: Tutta la Juve che vuoi. Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Tutta la Juve che vuoi.
0: 13:35 minuti, torniamo in studio con Tutta la Juve che vuoi, insieme fino alle 15, sempre Dario Ghiringhelli, Alessia Bertoldo in studio, Yves Roche in regia. Ci state scrivendo in tantissimi, tra l'altro bene così, avevo un ospite, per chi ha visto la locandina che ho pubblicato ieri sera, doveva esserci Alessia Mingione, che però mi ha scritto poco fa che non si sente bene, quindi non avremo il collegamento con Alessia in questo blocco e continueremo quindi a chiacchierare con voi, ma va bene così perché davvero siete in tanti. Rispondo un attimo a chi sta scrivendo su Twitch, quello che riesco a vedere, perché poi lì vi siete iniziati a scrivere fra di voi quando partite su Twitch, ragazzi, bellissimo perché fate dei discorsi perfetti. Pesco però gli ultimi che vanno benissimo. No, lascia pure lì che vanno bene, perché c'è Alex Bianconero che dice: ah, Dario, perdonami, ma Sorloth spendi 30 milioni e non lo rivendi più. Non lo so se davvero vogliono 30 milioni dall'Atletico. Poi lì c'è sempre il discorso dell'ottica del capire con Nico Gonzalez che cosa si vuol fare, no? È vero che poi dicono sempre che sono operazioni disgiunte perché economicamente conviene così, però poi tanto alla fine di fatto cambia poco, nel senso che uno entra, uno esce, quindi potrebbe esserci di fatto un vantaggio economico nell'andare a prendere Sorloth, che se davvero l'Atletico dovesse darci quei 20-25 milioni per Nico Gonzalez, alla fine Sorloth lo pagheresti fondamentalmente 30 per un giocatore che però ti serve rispetto a Nico Gonzalez, che in questo momento non servirebbe, anche se, lo sapete, Spalletti ha dato buone indicazioni su Nico Gonzalez, cioè diciamo che sa che deve essere venduto, ma se non dovesse essere venduto, lui proprio non si strapperebbe i capelli che non ha, si rimetterebbe i capelli in testa, e insomma vediamo che cosa succederà con Sorloth. Sempre da Bianconera News, Di Marzio svela Open da Lione, tutto vero alla richiesta della Juve, poi cercheremo di capire anche quanto sarà. È chiaro che anche qua, no, nel caso di Openda, se dovesse scatenarsi diciamo una famosa, quelle che si chiamano le aste, no, tra Lione e eventualmente le squadre di Premier o tedesche, la Juve potrebbe solo guadagnarne. Forza Onore ci dice: sono curioso di vedere come si muoverà Carnevali sul mercato, anch'io, anche perché adesso di fatto l'unica operazione portata a casa è il riscatto di Boga, che però era già scritto, sì, no? L'aveva già detto Chiellini, sì, sì, diversi mesi fa. E poi ancora fino alla fine 69, sempre su Sorloth, dice: vogliamo comprare un giocatore di 30 anni come Sorloth a 30 milioni per non trovare un accordo con Vlahovic di 26, che lo abbiamo in casa, conosce l'ambiente, per pochi milioni di ingaggio, cosa ne pensate? Io ti ho già risposto, nel senso che per quanto mi riguarda io Vlahovic non ne voglio più sapere, ma anche soprattutto per le frasi che sono uscite a seguito del rinnovo. E a proposito prendo Albino, che invece ci scrive su Twitch, Albino da Marciano, che scusatemi sulla messaggistica, proprio risposta un po' a questo messaggio, che ci dice: pensa se ora David dicesse che Vlahovic non merita più soldi di lui perché non ha segnato ai mondiali quanto il canadese. Infatti no, ma guardate ragazzi, io adesso al di là del valore tecnico, io fino a febbraio marzo ero dell'idea che, trovando l'accordo economico giusto, l'idea di rinnovare Vlahovic, per quanto secondo me non abbia dato, come diceva Alessia prima, quello che ci si aspettava, aveva assolutamente un senso. Cioè dal punto di vista prettamente economico sono d'accordo che avrebbe senso trovare un accordo con Vlahovic. Poi però ti accorgi che lui vuole 8 milioni all'anno più 8 alla firma, che vuol dire che per 4 anni diventano 10 all'anno, perché sono 2 milioni all'anno in più, quindi diventano 10, che si avvicinano molto più ai 12 che già prendeva rispetto che ai 6 che gli voleva dare la Juve. Che lo spogliatoio è spaccato e che non digerirebbe bene una situazione di questo genere. Poi se ne esce con queste frasi su David, sinceramente io, al di là del lato prettamente economico, anche per avere uno spogliatoio sano, ci penserei non 10 ma 20 volte prima di ritornare su Vlahovic. Detto che sicuramente David da noi non ha fatto quello che ci si aspettava nemmeno lui. Però io continuo a essere dell'idea che se c'è la possibilità di venderne uno dei due, vendo OpenDA immediatamente, a David una mezza possibilità in più ancora gliela darei, perché anche ai mondiali, comunque una tripletta ai mondiali non è una roba che fanno in tanti, tra l'altro appunto in una partita in cui ha giocato veramente molto bene. Voglio sapere cosa ne pensi tu, Alessia.
1: No, io invece penso che se proprio dovesse fare bene ai mondiali sarebbe il suo trampolino di lancio per venderlo bene.
0: Ah, tu dici
1: bene,
0: per approfittare.
1: Sì, esatto,
0: lo so, lo so. Diciamo che chi non vuole David sta facendo il tuo ragionamento, quindi anche tu lo... Però ecco, allora la domanda è: David via, OpenDA via, Vlahovic via, e mo?
1: Effettivamente a me Sorloth piace, sicuramente. Okay. Sì, io mi butterei su di lui, però
0: sì, diciamo che per rispondere anche a chi contesta, vi ripeto, sotto un punto di vista giustamente i 30 milioni per Sorloth, se pensate che ne abbiamo spesi 40 per OpenDA, e cioè oggettivamente se tu riesci a rivendere OpenDA e ti prendi Sorloth con i soldi di OpenDA, che è un giocatore che non ti serve assolutamente a niente, è vero che ha 30 anni, però tutto sommato secondo me ci guadagni comunque, no? Nel senso che sarebbe davvero una punta, e non come OpenDA che è stato preso non per fare il 9, lui arriva, si presenta e dice io sono un 9, quindi già aveva creato già qualche scompiglio, più o meno in questo periodo no, perché lui era arrivato l'ultimo giorno
1: assieme a Zegrova,
0: brava, altro grande dubbio di questa Juve, no? Che non si è mai espresso come poteva, e il problema è che è un altro giocatore che come lo fai a vendere? Perché non ha mai giocato, quel poco che ha giocato oggettivamente male, se non la partita col Borussia Dortmund a inizio stagione e a Roma quando abbiamo fatto il 3-3, perché comunque aveva giocato molto bene, se non ricordo male la palla anche per il colpo di del pari di Gatti sulla punizione la batte lui, però voglio dire, due partite in un anno, tanti problemi fisici,
1: poi
0: pochi minuti.
1: Ce lo ricordiamo nella partita col Galatasaray.
0: Eravamo tutti già. Io sono ancora in piedi, non sono ancora lì che sto esultando per quel tiro che poi in realtà è uscito e non si capisce perché. A proposito, chiudiamo una parentesi. Dovrebbero finalmente uscire gli abbonamenti. Se avete visto sul sito della Juve c'è un abbozzo di campagna, nel senso che c'è la sezione abbonamenti 26-27 e si può fare avvisami, quindi si può cliccare sul bottoncino avvisami. Dovrebbero uscire insomma tra domani e dopodomani, siamo tutti un po' in attesa di capire quali saranno anche i prezzi, però insomma siamo vicini. Sono andato a vedere l'anno scorso, a quest'epoca i rinnovi erano già chiusi. L'anno scorso i rinnovi erano stati dal 29-30 giugno fino al 29-30 maggio fino al 16 di giugno. Siamo al 20 e quest'anno non è ancora neanche iniziata la campagna abbonamenti, quindi siamo decisamente in ritardo rispetto all'anno scorso. Vediamo cosa succederà. Sentiamo Angelo.
1: Angelo ci dice: Meret ha pagato anche i costanti problemi fisici. Mm-hmm. Punterei su Martinez a 34 anni, un portiere ancora molto da dare. Intanto cresce da fara.
0: Sì, no, certo. È vero. Diciamo che la finestra temporale di utilizzo dei portieri, se vogliamo dire così, è un po' più lunga rispetto che i giocatori di movimento. Quindi i 34 anni di un portiere non sono i 34 anni di un giocatore di movimento. Io su Martinez sinceramente ho qualche dubbio, anche proprio dal punto di vista comportamentale, no? Diciamo che non è... prima dicevamo Carnevali potrebbe riportare lo stile Juve, Martinez non è proprio uno da stile Juve, mettiamola così, che poi un certo tipo di giocatori, un certo tipo di esuberanza, poi magari quando ce li hai in squadra ti possono anche far piacere, però insomma a me non è proprio un profilo di quelli che proprio mi scalda. Sentiamo Terry, buongiorno a te intanto.
1: Buongiorno Dario, settimana impegnativa per Prof Studenti.
0: Sì.
1: Complimenti, sempre un'ottima compagnia.
0: Questo
1: ciao
0: per
1: Alessia.
0: Te.
1: Ciao. Anche la Turchia torna a casa. Eh sì. Valzer di nomi in casa Juventus. Speriamo che qualcuno di buono arrivi. Un abbraccio, grazie Terry.
0: Ciao Terry, sì. Allora, intanto qualcuno sottolineava come in realtà per la Juve in sé il fatto che la Turchia torni a casa non è così male, no? Proprio perché Yıldız comunque l'abbiamo già visto nel finale di stagione, era in difficoltà, ha giocato con un mezzo infortunio addosso. La prima partita del mondiale, mi sembra che anche lì, appunto, dicevamo, hanno giocato proprio nella notte fonda, se non mattina molto presto, non l'ho vista, ma mi sembra che la prima partita sia entrato soltanto gli ultimi 25-30 minuti. Non è sicuramente l'Yıldız, diciamo, che abbiamo visto fino a febbraio-marzo, no? Quindi l'idea che possa rientrare a casa magari un po' in anticipo, facendosi un po' di vacanze come si deve, per presentarsi al raduno che sarà l'11-12 luglio, adesso andiamo a vederlo, comunque più o meno le date sono quelle, anche perché è stata aggiunta, non so se l'avete visto, un'amichevole con il Basilea il 18 di giugno, quindi ci deve essere almeno una settimana di allenamenti nelle gambe, altrimenti non ha senso farla, anzi è pure pericoloso perché si rischia anche di farsi male. Il 18 giugno, dicevamo, a Basilea, un'amichevole quindi in Svizzera, mi sembra sarà intorno alle 14:30-15 del pomeriggio, e quindi insomma non credo che Yıldız, comunque, per quanto presto possa rientrare, deve comunque ancora fare la partita con gli Stati Uniti. E quindi rientrerà, diciamo, verosimilmente per fine giugno. Non ci sarà sicuramente per l'inizio del ritiro e quindi neanche per quella amichevole. Ma a questo punto mi immagino che sarà pronto invece per diciamo il tour asiatico che farà la Juventus a questo punto. Più i giocatori vanno avanti, più difficilmente li vedremo, no? Perché poi quest'anno, col fatto che il mondiale è a 32 squadre e quindi c'è anche il turno dei sedicesimi, è la prima volta che la durata della manifestazione dura più di un mese, perché hanno iniziato l'11 di giugno, solitamente la finale era 30-31 giorni intorno, e sempre sarebbe stata intorno al 10-11 di luglio, quest'anno invece è il 17 di luglio, quindi ci vuole una settimana in più perché c'è un turno in più da giocare, che è quello dei sedicesimi. Quindi chi arriva fino a ridosso della finale evidentemente poi inizierà la sua stagione verosimilmente a inizio agosto, se non ad agosto inoltrato. Quindi cerchiamo di vedere il lato positivo. Martin 305 su Twitch, sentiamo cosa dice. Ah, Martina da Torino, ecco, brava che ce l'hai scritto.
1: Allora, ci scrive: buongiorno Dario, la tua ospite Martina da Torino. Io Sorloth non lo conosco, quindi non posso esprimermi. Vlahovic, anche solo per il fatto che pretende di essere trattato come il leader della Juve, può andarsi a cercare in altra squadra. Sì. Nella vita le cose bisogna guadagnarle. Openda, temo che più che venderlo sarà già un miracolo se riescono a prestarlo a qualcuno. Grazie per la compagnia.
0: Hai ragione, Martina. Sì, allora, quello che dicevamo prima, no? Il problema è che noi vorremmo vendere i giocatori che non hanno mai messo piede in campo, che è quello che è nella logica delle cose, perché se non li fai giocare evidentemente perché non li ritieni utili, ma chiaramente dal punto di vista del mercato non puoi chiedere delle cifre enormi per un giocatore che non solo non hai mai fatto giocare, ma quando l'hai fatto giocare ha pure fatto male, perché Openda oggettivamente credo che abbia fatto non so se uno o due gol in stagione. Io l'ultima prestazione di Openda che ho in testa è quella contro il Monaco in Champions League, fuori casa, dove si mangia due o tre gol in maniera clamorosa e non aiuta neanche più di tanto la squadra, perché il David ha il vantaggio che, se non altro, non segna, però un gioco con la squadra lo fa. Openda è proprio un oggetto un po' misterioso che vaga. Il discorso Vlahovic, io so che ci sono tanti che lo rivogliono, Forza e Onore è uno di questi, e lo so, me lo scrive sempre. L'altro giorno mi ha detto: ah, vedi, adesso è arrivato Carnevali, hai il rischio di ritrovarti nella squadra. Non lo so, a me non convince, e sono d'accordo soprattutto sul discorso ambientale. Leggiamo ancora, allora, Junkery che ci dice: Dusan pretende anche la fascia da capitano, esatto, quello che diceva un pochino anche Martina, no? Quindi, Openda aveva segnato al Bodo, hai ragione. Sentiamo Vito invece.
1: Vito ci dice: ciao Dario, bentornata Alessia, ho una domanda per voi. Siete Carnevali ed avete due fish da giocare, su quali ruoli le investireste e i vostri nomi preferiti? Un abbraccio ad entrambi e grazie.
0: Ciao Vito, buongiorno a te. Guarda, più o meno è la domanda che ho fatto prima ad Alessia, e lei ha già risposto, che erano, mi dicevi, Milinkovic-Savic per la porta, no, però più Martinez, sì, forse, più Martinez.
1: Comunque,
0: per la porta.
1: Portiere.
0: E l'altro forse non me l'hai detto. Giocatore...
1: Ho detto Frattesi.
0: Ah, Frattesi, hai ragione, Frattesi. Che adesso sono curioso, adesso che c'è anche un po' più di vita su Twitch, cosa ti rispondono su Frattesi. Qualcuno maligna sulla sorella di Frattesi, McKenny, che insomma ci sono stati dei precedenti, quindi lasciamo perdere l'extracampo. Guarda, io ti dico, Vito, sicuramente in questo momento c'è davvero bisogno di un portiere, perché io di Gregorio, finché l'ho potuto difendere, l'ho difeso, perché mi dava l'idea che potesse essere un buon portiere, e c'è stato un periodo dell'anno in cui alternava quantomeno alcune sciocchezze, diciamo così, ad altre parate anche molto importanti. Però l'ultimo periodo è stato veramente troppo negativo, e probabilmente un giocatore che non regge la pressione della porta della Juventus, quindi un portiere ci vuole di sicuro, anche se io in questo momento non saprei dirti chi, perché tutti i nomi che stanno girando non è che mi facciano letteralmente impazzire, cioè paradossalmente so che la Juventus non può fare questo tipo di discorso, ma io un'occasione da farla la darei davvero, nel senso che ne parlano veramente tutti talmente tanto bene che intanto nel frattempo c'ha 23 anni, mi sembra, non è più proprio un ragazzino, e ancora dovergli far fare, dopo che ha fatto un anno in B pazzesco, dovergli ancora far fare la prova in Serie A al Cagliari piuttosto che a qualche altra squadra che lo sta cercando, non lo so, poi arriva a 24 e poi nel frattempo non è abbastanza pronto per la porta della Juve, ce lo ritroviamo a 28 anni che farà sempre la riserva, non lo so, per andare a prendere, tanto per prendere, ti dirò che tutto sommato un'occasione gliela darei.
1: Io lascerei andare Perin, perché comunque si merita di finire la carriera comunque come primo portiere in qualche squadra, quindi... E prenderei da Fara come secondo.
0: Esatto, bravissima. Infatti io farei quella scelta lì. Cioè si prende un portiere di un certo livello e fai fare il secondo da Fara, liberando, diciamo così, sia di Gregorio che Perin, e sono assolutamente d'accordo. Sul resto ti dico, a me solo piace. Cioè in questo momento ragiono sui nomi che sono usciti, perché poi se dobbiamo andare ai pensieri, alle fantasie, per esempio ti dico Zaniolo, mai nella vita, Berardi, io ancora sentiamo parlare di Berardi, ragazzi, cioè tra Zaniolo e Berardi veramente sarà 10 anni, io se prendi un giornale di 10 anni fa c'era Zaniolo, no, perché forse era ancora troppo piccolo, ma Berardi c'è.
4: Cioè, non ti dico, non so se era martedì o mercoledì, era uscito la prima pagina di Tutto Sport, Zoff ha parlato di Berardi, non ti dico la mattina cosa si è scatenato.
0: Ma lo capisco, non l'ho sentito, ma ci sarei stato anch'io a scatenarmi, perché oggettivamente cioè non l'abbiamo preso quando aveva 25 anni, lo prendi adesso che ne ha 32-33, si è spaccato tutto quello che si poteva spaccare.
4: Infatti Claudio ha detto, aspettavo questa notizia.
0: Ma
4: con
0: ma per forza, perché poi un po' come gli allenatori si portano dietro i pupilli, anche i direttori sportivi, no? se li portano dietro. Adesso per esempio sappiamo che se Allegri andrà davvero al Napoli probabilmente proverà a portarsi Rabiot, no? Perché ci sono quelli che allenatori e direttori provano a trascinarsi, però oggettivamente ragazzi anche Berardi basta. Ti dico, dei nomi che stanno girando, a me nell'ottica anche del fatto che ci servirà una prima punta vera, perché Colomouani per quanto mi piaccia non è una prima punta, quindi ci vorrebbe comunque un altro oltre a Colomouani. Sorloth non mi dispiace, con tutti i limiti sei ma che abbiamo anche tirato fuori con anche i nostri amici da casa. Tiziana da Milano, sentiamo.
1: Tiziana ci dice, molti sostengono che Yıldız è un giocatore sopravvalutato, non ha carattere e non si assume la propria responsabilità. Anche la Turchia ha miseramente fallito. Tiziano da Milano.
0: Ma sai Tiziano, lui con la Turchia ha giocato poco, lo diceva. Adesso non so stanotte, però anche la partita d'esordio ha giocato soltanto una mezz'ora. Che non si prenda le responsabilità non sono d'accordo, perché anzi lui ha giocato nell'ultimo periodo con la Juve anche con un mezzo infortunio, e se non avesse voluto prendersi le responsabilità avrebbe chiesto di non giocare, anche visto che c'era un mondiale alle porte in cui lui avrebbe dovuto in teoria essere protagonista e poi purtroppo non lo è stato. Quando ha giocato che era in forma, in realtà per avere 20 anni gli è stata data anche la fascia da capitano, è uno che si è caricato quando ha potuto la squadra sulle spalle. È chiaro però che Yıldız, avendo 20 anni e non essendo probabilmente forte ma non dei livelli, diciamo, dei Messi e dei Ronaldo, se vogliamo dirla così, non può fare tutto da solo, quindi è un ragazzo che ha bisogno di una squadra che comunque lo supporti e giochi un pochino con lui. C'è stata un po' questa anomalia che in tanti hanno sottolineato, ma secondo me era fisiologico, un suo calo anche vista, chiamiamola, l'usura, che rinnovato il contratto, ha calato le prestazioni, no? Allora in tanti hanno malignato, dice vabbè, ha firmato, adesso è a posto e può, e può sedersi. Però oggettivamente il rinnovo del contratto è arrivato in primavera, quando lui aveva già veramente fatto tante tante partite. Quindi non lo so, che non si prenda le responsabilità non sono d'accordo. Che poi forse ci aspettiamo anche troppo forse da questo ragazzo, sì, poi tante volte ci ha tolto le castagne dal fuoco, altre volte non ce l'ha fatta. Va da sé però che non possiamo pensare che il Diz possa risolvere tutte le partite e tutti i problemi della Juventus. Maurizio, sentiamo.
1: Ciao, personalmente più che anno zero mi sembra un anno sotto ghiaccio.
0: Addirittura.
1: Nel senso che stiamo congelando tutto perché prima bisogna vendere. Mm-hmm. Ma chi, visto che i nostri non li vuole nessuno? Sono scoraggiato, ma bianconero oltre la fine.
0: Oltre la fine, bravo Maurizio, mi piace questo messaggio. Guarda, quello che stavamo dicendo adesso, il problema è che tu vuoi vendere gli invendibili, tra virgolette, no? Anche Cobb Mainers si dice che si vorrebbe vendere, ma come fai a vendere un giocatore che hai pagato 59 milioni dopo due anni imbarazzanti alla Juventus? Ha fatto, credo, una partita buona in questi due anni, che è quella col Galatasaray in Turchia, che ha fatto anche doppietta, i due gol del 5-2 finale li aveva fatti tutti e due lui a cavallo tra il primo e il secondo tempo, però non è minimamente paragonabile al giocatore che la Juve pensava di comprare, no? E questo purtroppo è una cosa che negli ultimi tempi è successa tanto, perché con Nico Gonzalez è successo quello, con Cobb Mainers è successo quello, con Jonathan David, se vogliamo, è successo quello. E sono troppi giocatori, Douglas Lewis, ragazzi, noi arriviamo da due estati di calciomercato, dove due anni fa si diceva che Douglas Lewis era il colpo di mercato più importante messo a segno in Europa. Adesso quasi non sa neanche più sua mamma ma sa chi è, non è andato ai mondiali, non lo vuole più nessuno. L'anno scorso finiamo il calciomercato che arriva Openda all'ultimo giorno, la Juve con Vlahovic, David Openda all'attacco più forte della Serie A, e ci siamo ritrovati con tre giocatori che uno non si capisce se va o sta, gli altri due non si capisce cosa succederà. È veramente complicato, no? Anche andare a dire, sì, prendiamo quello lì che sicuramente ci fa alzare il livello. Purtroppo negli ultimi anni non è stato così.
1: Ecco, se c'è una persona che venderei io personalmente, è Cambiaso.
0: Beh, ecco, brava, questo è un altro tema di quelli che sono titolari, ma che i tifosi proprio non è che facciano impazzire, che probabilmente ha un mercato di livello proprio perché è titolare, perché in alcuni campionati sono sicuro che Cambiaso, per esempio in Spagna e in Inghilterra, per il tipo di gioco che hanno lì, farebbe sicuramente molto meglio che da noi, dove la fase difensiva è ancora comunque importante, e Cambiaso la fase difensiva è quella che fa meno bene in assoluto. Quindi fra Cambiaso e Bremer tu sacrificheresti Cambiaso?
1: Sì, decisamente.
4: Per non far litigare Spalletti ogni volta con un tifoso.
0: Esatto. Ma sì, devo dire la verità, sono d'accordo. Sono d'accordo, nel senso che, a parte che io continuo ad avere sto pallino, è almeno un mese che lo dico, che c'è Puchka della Next Gen che è fortissimo, gioca nello stesso ruolo, e se ti arrivano 35-40 milioni per Cambiaso, io qualche fish su Puchka la giocherei. Detto che è abbastanza scontato che andrà in ritiro con la prima squadra, perché Spalletti lo vuole valutare, perché va provato anche in match non di Serie C ma evidentemente di Serie A, e diciamo che in un certo senso il ricambio di Cambiaso ce l'avremo
1: però
0: anche in casa.
1: Prevedo la stessa fine di Savona, che era sull'altra fascia, anche lui dalla Next Gen è salito, fa un anno.
0: Tu per Puchka tu dici?
1: Sì.
0: Alla
1: fine ce li coltiviamo, li alleviamo da giovani, li portiamo in prima squadra per poi venderli al primo offerente, fare cassa.
0: Però sai, con Savona avevi comunque Kalulu davanti, no? Perché comunque Kalulu sta giocando molto bene, era stato costretto a fare il centrale perché Bremer si era spaccato tutto, però Kalulu quest'anno di nuovo è stato sempre uno dei migliori in campo ed è uno di quelli su cui giustamente la Juve vuole puntare. In questo momento se vendi Cambiaso e metti Puchka lì, devi poi andare a comprarne un altro per vendere lui, no? Quindi sì, può essere che effettivamente ultimamente la Next Gen è più portafoglio,
1: esatto.
0: È più portafoglio che giocatori, però serve anche quello. Fabrizio dalla Spezia, non ho capito il tuo messaggio, domanda, risposta, domanda, non lo so, se ce lo spieghi Fabrizio mi fai un favore. Giacomo da Susa, poi andiamo, siamo già quasi verso il notiziario.
1: Allora, Giacomo ci scrive: ciao, ho una domanda che è anche una perplessità, dalle notizie stiamo trattando per Martinez, ma non vogliamo arrivare a 15 milioni che l'Aston Villa chiede. Sì. Ma come possiamo prendere un portiere di livello per meno di 15 milioni? Stento a credere. Come la vedete?
0: Giacomo, guarda, hai ragione su tutta la linea, nel senso che il problema di Martinez è che, di nuovo, diciamo prima, ha 34 anni, no? Quindi qualcuno dice cominciano a essere già tanti. Però è per cui 15 milioni per un portiere di 34 anni forse sono tanti. È anche vero che se poi ne vai a spendere 22-23 come ne avevamo spesi per Di Gregorio, che doveva essere il futuro della Juve per i prossimi 10 anni, e ci ritroviamo con un portiere che ha fatto più buchi che salvataggi, e allora non lo so, diventa complicato. Hai ragione, meno di 15 milioni se vuoi un portiere di un certo tipo, a meno che... Ive mi ha fatto vedere Di Gregorio, diciamo che mi ha fatto vedere Di Gregorio con alcuni dei meme che giravano su internet e sui social negli ultimi mesi. È vero, nel senso che i portieri, cioè tutti i giocatori forti costano, no? E se vuoi un portiere di livello, infatti la cosa che mi incuriosisce è che il Napoli voglia liberarsi di Milinkovic-Savic, no? Visto che stamattina si parla anche di quello, e sicuramente De Laurentiis poi alla Juve Milinkovic-Savic non lo regala di sicuro. Per cui hai ragione, Giacomo, è una domanda interessante la tua, a cui però non ti so rispondere, anche perché degli altri portieri le cifre effettivamente non sono circolate, no? Si sa che l'Aston Villa vuole quei soldi lì, che non sono neanche tantissimi, e che la Juve non vuole dare perché vuole stare sugli 8-10 milioni, però sicuramente con quei soldi lì non è che puoi andare a comprare il Buffon di turno, no? A meno che il Buffon di turno non te lo trovi in casa, come era successo al Parma, e la Juve poi l'aveva pagato 100 milioni, forse Buffon, era stata una cifra esorbitante per quell'epoca, 100 milioni di lire però, no, cos'era? Non mi ricordo, quanto l'avevamo pagato? 100 milioni di lire non è possibile, non mi ricordo, perché nel frattempo sono passati veramente 30 anni forse ormai. Giuseppe Musolino, ciao Giuseppe, buongiorno.
1: Allora Giuseppe ci dice: ciao Dario, un saluto alla tua bellissima ospite, ciao. Io sono contento di giocare all'Europa League piuttosto di giocare alla Champions League e andarci solo per i soldi, perché la società vuole andare in Champions solo per quello. Almeno l'Europa League sono sicuro che la vinceremo perché non ci stanno squadroni come in Champions. Un saluto alla bellissima Chiara
0: che poi arriverà dopo, perché Giuseppe chiude sempre i suoi messaggi salutando Chiara, che poi c'è dopo, dalle 3 alle 5 ci sarà Sabato Sport. Sono d'accordo Giuseppe, abbiamo cambiato un attimo completamente il discorso, però direi che a questo punto sono le due, c'è il notiziario che incombe, sicuramente anche la questione Europa League è un tema che vogliamo affrontare. Sono d'accordo con te sul fatto che per giocare la Champions, è una cosa che ho detto anch'io nelle settimane scorse, quando poi la Juve non si era qualificata, no? Cioè per andare in Champions, per prendere i soldi e poi fermarti agli ottavi, a sto punto meglio l'Europa League, poi che vinceremo di sicuro, ecco, io le mani sul fuoco non ce le metto.
1: Sarebbe bellissima una finale Juve-Milan.
0: Esatto, sì. No, non lo so, no, forse no, che l'ultima che abbiamo fatto Juve-Milan non è andata benissimo, però ci potrebbe essere la rivincita, diciamo così. No, diciamo che l'idea è che di sicuro puoi puntare a qualcosa di più dei playoff, no? Anzi, io mi auguro che, viste anche alcune squadre dell'Europa League, la Juve riesca a arrivare nelle famose prime 8 e scavallare direttamente i playoff per trovarsi agli ottavi di finale e magari arrivare davvero in fondo. Poi che in fondo voglia dire vincerla, non lo so. Sicuramente abbiamo più possibilità di andare avanti lì che non in Champions. Andiamo con il notiziario, ci sentiamo fra poco.
5: Tutta la Juve che vuoi.
6: Tutta la Juve che vuoi.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Tutta la Juve che vuoi.
6: Tutta la Juve che vuoi.
0: 14:06 minuti, iniziamo la seconda ora insieme di questo Tutta la Juve che vuoi di sabato 20 giugno 2026, sempre Dario Ghiringhelli, Alessia Bertoldo in studio, Yves Roche in regia. Ripartiamo sempre dai vostri messaggi, abbiamo ancora questa parte con voi, poi il prossimo blocco avremo invece un ospite. Parto da Twitch, che è un po' che abbiamo abbandonato, andiamo a leggere gli ultimi messaggi che sono arrivati. Allora, Giancri ci dice: Douglas Lewis ti stupirà questa stagione con Spalletti. Io lo spero, Giancri, nel senso che peggio di quello che abbiamo visto diventa difficile. Tetsuya ci dice: le due volte che Coppa ha segnato ne abbiamo sempre presi 5, Manchester City e Galatasaray, quindi tu dici meglio se non segna. No, quest'anno aveva fatto un gol, tra l'altro buono, che ci hanno annullato contro la Lazio per quel fuorigioco, non fuorigioco, mi sembra di Thuram, o forse di Jonathan David, che in realtà poi, visti altri 10.000 casi, sarebbe stato da convalidare, però non l'hanno dato buono, quindi forse meglio se non ne prendevamo 5 anche quella partita. Sempre Giancri ci dice: Cambiaso anche con 25 milioni lo porto in spalle io in Liga o in Premier. Sì, diciamo che 25-30, insomma, poi per i difensori comunque i valori sono quelli, a parte quell'anno che sembrava che il City volesse darcene 60, qualcosa del genere, ma poi lui si è fatto male, quindi era finita lì. E fino alla fine,
1: quando poi lui ha smesso di essere il cambiato,
0: sì praticamente sì,
1: esatto,
0: offerta 60 milioni, probabilmente si è montato un po', insomma, ha iniziato a pensare un po' troppo alto. E poi fino alla fine ci dice: facciamo un pacchetto regalo David Openda, Miretti e Di Gregorio alla Longobarda, addirittura citando l'allenatore del pallone, e dice: di sicuro c'è che con questa squadra abbiamo pareggiato con il Verona già retrocessa. Questo è vero. Guarda, io sono d'accordo su tutto il pacchetto, continuo ad avere, e lo so che mi prendono in giro gli ascoltatori da sempre, perché io c'ho il pallino di Miretti, continuo a sostenere che Miretti invece secondo me qualche minuto in più avrebbe potuto e dovuto farlo. Lo ha detto anche Spalletti, a un certo punto, che era colpa sua che giocava poco, però non è che poi da lì in avanti l'ha iniziato a far giocare, non ha continuato a giocare mai. È chiaro che per vederlo invecchiare in panchina giustamente tanto vale venderlo, però mi dispiace, perché secondo me Miretti delle qualità da poter mettere in campo in tutti i sensi ce le avrebbe. Ci sono anche i vocali, sentiamo qua qualche vocale dei nostri amici.
6: Che Real Avico Pax lo mette in vendita,
0: sì,
6: io andrei su di lui, magari con un prestito e poi con 3-4 rate. Grazie Claudio.
0: Ciao Claudio, buongiorno a te. Ma sì, allora diciamo che è un po' un controsenso, no? Quello che dicevi, lo metti in vendita e tu vuoi un prestito, quindi la cosa non funziona tanto. Non credo che il Real, se vende Nico Paz, accetti il prestito, visto che sono già 2 anni che è in prestito al Como. Evidentemente hanno valutato che non è un giocatore da Real Madrid, perché altrimenti se lo sarebbero tenuti in casa. Non credo che accetterebbero un ulteriore prestito, a meno che non sia un prestito con obbligo di riscatto, che di fatto è una vendita mascherata, perché il prestito con obbligo ti sposta solo in avanti l'acquisto. Non lo so, Nico Paz a me è, cioè, un giocatore che mi piace, ma siamo di nuovo lì, vai a prendere di nuovo un ragazzo di 21-22 anni che sicuramente il Real Madrid non ti regala, perché se il Real Madrid lo vende almeno penso che meno di 40-45 milioni non li vorrà. Però a noi in questo momento serve, secondo me, un altro tipo di giocatore, cioè quello che ti porta l'esperienza, che ti porta anche la qualità sicuramente che Nico Paz ha. Però rischieresti di avere un attacco, un centrocampo attacco con 2 ragazzi di 20 e 22 anni, che sono Nico Paz e Ildiz dall'altra parte, e non so se farei follie per andare a prendere Nico Paz, detto che non so quanti soldi vuole il Real Madrid, l'ho letto anch'io che lo vuole vendere, ma non credo
1: pochi.
0: Che sarebbero noccioline, esatto. Massimiliano da Roma, sentiamo.
1: Allora, Massimiliano ci dice: a David darei un'altra opportunità, comunque su Dybu a me basta che pari, poi se una testa calda non mi interessa. Non si può andare avanti con Di Gregorio, ci sono costati non so quanti punti per colpa sua.
0: Certo, no, hai ragione Massimiliano, nel senso che poi io faccio sempre il discorso che poi a me a volte i giocatori non fanno impazzire, però quando poi sono alla Juve divento il primo tifoso, no? L'ho fatto spesso anche con gli allenatori questo ragionamento. Quando arrivò Sarri alla Juve, io tutto avrei voluto tranne che Sarri, però finché è stato l'allenatore della Juve ho sperato che lui vincesse tutto quello che si poteva vincere. Poi abbiamo vinto solo lo scudetto, tra l'altro con tutte le polemiche del caso, era l'anno del Covid, un disastro che non finiva più, con quell'immagine malinconica, no? Della Juve che festeggia lo scudetto, lui che se ne va nello spogliatoio, insomma diciamo che non era stata probabilmente la scelta giusta in quel momento. Sì, è vero, se para va bene, però insomma non sarebbe, cioè ne conosciamo di giocatori che sono stati venduti per non per il campo, ma per l'extracampo, no? L'ultimo che mi viene in mente è Vidal, che comunque sappiamo che era ancora un signor giocatore, tant'è che poi è andato all'Inter, ha vinto non so se uno o due scudetti, con il tatuaggio della Juve sul braccio, tra l'altro, ovviamente. Però insomma sappiamo che la Juve guarda anche quell'aspetto lì, e devo dire, per fortuna, perché sono un'idea che comunque ci sia anche un discorso caratteriale da tenere in conto. Hai detto due volte 18 giugno, Michele. Ah, 18 luglio. Scusami, hai ragione. No, anche perché 18 giugno è già passato. Oggi è il 20, non sarebbe possibile. No, avete ragione, scusatemi. 18 luglio ci mancherebbe, assolutamente. Mirko da Sabaudia.
1: Ciao ragazzi, sto tagliando il prato di casa mia.
0: Che bella immagine.
1: e pensavo che uno come Openda in prestito con diritto di riscatto mi farebbe anche comodo. Se mi date il recapito di carnevale gli mando una PEC.
0: Tu dici per farti tagliare il prato, questo è Mirko da Sabaudia. Ci sono arrivato dopo un po', però mi piace che mentre tagli il prato pensi a Openda. Guarda, questo fa un po' il paio con una battuta che ho fatto io un mesetto fa, che dicevo che Openda ormai è la riserva del magazziniere, no? Quindi qua diciamo che diventa un giardiniere, più o meno siamo lì. Ci sono degli altri vocali, sentiamoli.
8: Ciao Dario, io penso che ci sia un po' da fare, certo, non possiamo volere la luna, però non possiamo neanche, secondo me non dobbiamo neanche precluderci le strade. Già vedo una certa ritrosia verso Spalletti, l'allenatore che veramente ci voleva, ma molto prima, alla Juve, perché tu lo sai, no? È arrivata la sesta giornata, non ha avuto per tanto tempo Vlahovic, Bremer, Cambiaso e altri. È arrivato all'ultimo, la Juve proprio si è stancata, la Roma ha avuto tanti rigori e ce l'hanno fatto, però insomma non possiamo adesso, no? Avercela con lui. Se sbagliano, sbagliano tutti, si rifà di nuovo, però dai, non possiamo ogni volta dare la croce a chi non la merita. Ciao.
0: No, Carmelo, capisco il tuo discorso. Io sono uno di quelli che, ti dico la verità, ho qualche faro su Spalletti sul finale di stagione, l'ho messo, perché hai detto tu, è arrivato alla sesta giornata, cioè il tempo per lavorare l'ha avuto e ne ha avuto tanto. A me quello che lascia perplesso è il fatto che ha 3-4 giornate dalla fine avevamo 5 punti in più della Roma e del Como, e siamo riusciti a farci superare sia dalla Roma che dal Como che dal Milan nel frattempo, no? Forse il Milan era già davanti, perché sì, siamo arrivati terzi a un certo punto, eravamo terzi, avevamo superato anche il Milan, cioè da terzi a sesti in 2 giornate, insomma qualcosa che non ha funzionato c'era. Detto questo, secondo me l'abbinata Carnevali-Spalletti è un'abbinata che può essere vincente, quindi per me diciamo che da oggi si inizia a valutare davvero il lavoro di Spalletti in combinazione con Carnevali. Sono curioso di vedere cosa succederà. Per rispondere al messaggio di prima di Claudio, leggevo adesso, abbiamo le immagini che scorrono anche del calciomercato, il Real Madrid chiede 60 milioni per Nico Paz. Io mi ero azzardato a dire 40-45, penso che 60 milioni per Nico Paz anche no, detto che, come diceva anche Giancri, nella finale del campionato comunque era sparito, no? Cioè forse per il mondiale, non lo so, non so neanche se c'è il mondiale Nico Paz in realtà,
1: non so.
0: Detto questo, 60 milioni no, cioè 60 milioni per un ragazzo di 20 anni non è la Juve, cioè fossimo un'altra Juve allora forse ti direi di sì, perché uno un talento su cui vale la pena puntare per farlo crescere, diciamo, insieme alla squadra. In questo momento la Juve non ha bisogno di un ragazzo di 22 anni pagato 60 milioni, no, ci sono altre necessità, sì, in questo d'accordo. Momento. C'era ancora un messaggio che volevo... Ah, ecco, qualcuno che scrive: Varda Guler e Camavinga forse saranno in vendita, farci un pensierino. Sì, pensierino bisogna vedere, sono sempre del Real Madrid, quindi anche lì anche i soldi lì. Non sarà chiesti, non saranno pochi. Di Camavinga si parlava addirittura di un'ipotesi di prestito. Ecco, allora Camavinga in prestito me lo prendo tutta la vita, anche nell'ottica di fargli fare solo un anno tra virgolette per poi rimandarlo al Real. Sicuramente un giocatore che ci farebbe tanto tanto comodo. Juventus svolta per la difesa, Carnevali di fronte a un bivio, ci mostra Yves sempre da Bianconera News. Non sappiamo però qual è il bivio, immagino che sia la vendita di Bremer, che sappiamo dal primo luglio mi sembra scatti la clausola rescissoria di qualcuno dice 56, qualcuno dice 58 milioni, sono comunque tanti, tanti soldi. Leggo questo Michele da Genova, lo leggo io al volo perché in realtà abbiamo già risposto prima. Michele sì, dice stiamo andando lunghi con l'inizio della campagna abbonamenti, o ricordo male, ricordi benissimo, tant'è che citavamo prima il fatto che lo scorso anno sono andato a vederlo per curiosità in questi giorni, perché in tanti stiamo aspettando, no, la campagna abbonamenti. I rinnovi l'anno scorso si erano fatti dal 30 maggio al 16 di giugno, quindi oggi siamo al 20 di giugno, siamo molto lunghi, nel senso che addirittura siamo dopo la fine della campagna dell'anno scorso, rinnovi, e non è ancora iniziata quella di quest'anno, però... Come dicevo prima, se andate sul sito, qualcosa bolle in pentola, come si suol dire, perché c'è la possibilità di cliccare alla sezione avvisami sugli abbonamenti, per cui immagino oggi è sabato, magari non domani, probabilmente lunedì dovrebbe cominciare a uscire qualcosa. Sempre Michele da Genova.
1: Allora, Michele ci dice, personalmente terrei solo Ildiz, quindi non darei differenza tra Cambiaso e Bremer. Non ho ancora dimenticato le partite con il Verona e con la Fiorentina.
0: Sì, hai ragione, no? Nel senso che mi penso che si riferisca soprattutto a Bremer. Il gol del Verona nasce da un assist praticamente di Bremer nei confronti di, mi sembra fosse, Bowie, no? Aveva segnato. Sì, era Bowie, perché mi ricordo che c'era la sfida fra David e Bowie. Quindi solo che mi ha segnato, tra virgolette, quello sbagliato. Sì, insomma, un erroraccio pazzesco. Ah, guarda, approfitto, cambio un attimo discorso, perché era una delle cose che mi ero segnato prima mentre parlavamo dei mondiali, ma poi abbiamo cambiato discorso. La partita di questa notte, quella che ha visto la Turchia uscire dai mondiali, è comunque in qualche modo una partita storica, perché è stata applicata per la prima volta una nuova norma regolamentare che prevede addirittura l'espulsione quando un giocatore si mette la mano davanti per non far vedere cosa dice. Questo serve, sappiamo che i giocatori lo fanno, diciamo, per non farsi vedere dalle telecamere, spesso lo fanno anche gli allenatori, a volte lo facevano anche gli arbitri. È fatto per evitare frasi razziali, discriminatorie, in modo che non si possa poi andare a ricostruire, perché sennò poi uno dice, ah, mi ha detto quello, però nessuno lo sa, ok? Quindi questa notte la Turchia, tra l'altro, altra nota negativa, si diceva che ha perso giocando tutto il secondo tempo con un uomo in più, perché sul finale del primo tempo Almiron del Paraguay appunto ha fatto questa cosa di avvicinarsi a un giocatore della Turchia, mettere la mano davanti, e gli è stato estratto il cartellino rosso diretto. Quindi una delle nuove regole applicate col VAR, così come, e anche qui l'abbiamo già visto qualche partita fa, l'inversione di cartellino, cioè il VAR adesso può anche intervenire se c'è un errore clamoroso sui cartellini gialli, e noi quest'anno a San Siro con Bastoni ne sappiamo qualcosa. C'è stato un intervento di un difensore, non ricordo la partita, che è stato ammonito per un intervento che sembrava scomposto, in realtà rivedendolo al VAR si è visto che il difensore non tocca l'attaccante, è l'attaccante che proprio salta e rotola via, e quindi c'è stata non solo il non giallo al difensore, ma addirittura l'inversione, perché è stato ammonito l'attaccante per simulazione, che è quello che sarebbe dovuto succedere a Kalulu e Bastoni in quella fantomatica sfida di San Siro. Vediamo un po', sentiamo Pietro dalla Puglia.
1: Voglio aiutare la mia amata Juventus, vi chiedo se Openda è libero. Ho bisogno di un aiuto cuoco.
0: Ragazzi, siete stupendi. Openda gli sta facendo fare tutto tranne che il calciatore. C'era, chi era prima? Un ascoltatore da Sabaudia, Mirko, che gli voleva far tagliare il prato. Qui abbiamo Pietro della Puglia che ha bisogno di un aiuto cuoco. Insomma, tutto tranne che vederlo in campo, e questo, insomma, mi sembra molto, molto divertente. Ci sono diversi vocali, adesso li andiamo anche a sentire qualcuno. Sentiamo ancora Renato da Messina.
1: Allora, Renato ci dice: vendiamo Ildiz a 60 milioni e prendiamo un ottimo regista. Ildiz non è né regista né attaccante, non ci serve.
0: Renato, qua secondo me ti scateni tutta la nostra chat contro, perché allora, che tutti non siano pazzi di Ildiz è vero ed è un dato di fatto, però è forse l'unico un po' più futuribile dei giocatori che abbiamo, no? Cioè, credo che sia uno dei pochissimi che la Juve non ha nessuna intenzione di cedere, anzi gli ha appena rinnovato il contratto. Credo che fra questi ci sia anche McKennie, che per la prima volta dopo 6 anni, che tutti gli anni arriva a luglio con l'armadietto chiuso, è già pronto per partire, quest'anno invece finalmente gli hanno rinnovato il contratto, e insomma sta facendo anche un signor mondiale, ed è uno di quelli su cui io sono contento che la Juve voglia puntare. Credo che ci siano Ildiz, McKennie, Kalulu e forse pochi altri, perché anche Thuram, che una volta sembrava dovesse essere uno degli intoccabili, pare che insomma se dovesse arrivare un'offerta congrua partirebbe. Bremer, che doveva essere uno dei tre, dovevano essere Bremer, Thuram e Ildiz, no? L'ossatura da cui ripartire. Anche Bremer sappiamo che non è più considerato incedibile, insomma considerare anche Ildiz incedibile vuol dire che sono praticamente tutti in vendita e rischi di ritrovarti a settembre con una squadra con 11 titolari nuovi e oggettivamente non è pensabile. Sentiamo ancora un vocale.
9: Buongiorno da Bianconera, Lorenzo Albano da
0: Ciao Lorenzo.
9: Ciao Dario.
0: Ciao.
9: Sì, io sono d'accordo con te che ci ho avuto tempo per lavorare, ma a scuola è rimasta scarsa comunque, a prescindere.
0: Quello sì.
9: Non è che si poteva fare i miracoli. Poi per di più, io questa cosa non è da poco, perché ha fatto la differenza proprio con la Roma stessa. Cioè Spalletti, l'attaccante, l'aveva chiesta alla società. La società non gliel'ha dato, non ha voluto sentire. L'attaccante non è arrivato alla Juve, è arrivato alla Roma. Questo ha determinato, insieme al portiere da Juventus, ha determinato la qualificazione in Champions. È stata palese sta cosa, Quindi, vabbè, volevamo dare colpe a Spalletti, volevamo andare via, mandiamo via, chiamiamo Pizzichettone. Tanto se la società non mette giocatori forti, stiamo sempre là. Stiamo sempre là. Vabbè, mo da ma colpa Spalletti. Ok, ciao e forza Juve, Lorenzo Albano Laziale.
0: Ciao Lorenzo, no, il tuo discorso è chiarissimo, è assolutamente anche comprensibile, probabilmente anche condivisibile. Io non è che voglio dare le colpe a Spalletti, dico che mi aspettavo sicuramente di più dal contributo di Spalletti, perché l'ho già fatto tante volte e lo rifaccio ancora una volta, il confronto con il Tudor dell'anno scorso. Tudor l'anno scorso arriva a 9 giornate dalla fine, gli viene chiesto di arrivare in Champions per avere il rinnovo di contratto. Lui arriva in Champions con la Juve che era in fondo a un, era sotto un treno perché arrivava dallo 0-4 in casa con l'Atalanta, dall'uscita in Coppa Italia con le riserve dell'Empoli, dalla sconfitta con la Fiorentina, era una Juve veramente a pezzi. E lui riesce a portarli in Champions e quasi non gli rinnovano il contratto. Spalletti arriva a ottobre, novembre, avendo tutto il tempo di plasmare la Juve. E tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, Tudor chiede un giocatore dal mercato che era Colomboni e non gli viene dato. Ok, quindi lui inizia la stagione senza avere l'unica richiesta del mercato che aveva. Per cui il discorso che mi fai su Spalletti lo capisco, però lo dobbiamo fare anche su Tudor. Perché tra l'altro anche Tudor, quante volte ci siamo trovati a dire, quando è stato esonerato, che senza tanti errori arbitrali forse non sarebbe stato mandato via, no? Perché Tudor comunque si è beccato i rigori che non ci è andato col Borussia Dortmund, la non espulsione di Ibrahim Diaz a Madrid, la situazione di Verona con un rigore dato contro inesistente e Orban che non viene espulso per la gomitata a Gatti, il rigore con la Lazio che non gli viene dato per il famoso step on foot di Ghila con Seisao e perdiamo una partita che forse potevamo almeno pareggiare. Cioè, sono tutte attenuanti che mi sta bene dare a Spalletti, ma in teoria avremmo dovuto dare anche a Tudor, che invece è stato cacciato perché con Tudor non avremmo più vinto niente. È vero che non gli è stato comprato l'attaccante, però qualcosa di più secondo me poteva fare. Oltretutto, sempre facendo il confronto con Tudor arriva in Champions e quasi non gli vogliono rinnovare il contratto. A Spalletti glielo rinnovano a febbraio, tanto sì, figurati, in Champions ci arriviamo, e non ci arriviamo, e arriviamo addirittura a sesti perché non arriviamo neanche quinti. Quindi dare la colpa a Spalletti no, però dire che non ha fatto quello che ci si aspettava credo che sia una cosa assolutamente, assolutamente lecita. Juventus Vlahovic, clamorosa riapertura. Moretto non esclude il rinnovo nel calcio, mai dire mai. Sì, certo, sicuramente, finché non c'è la certezza. L'abbiamo visto tante volte al contrario, no? Che finché non c'è la firma poi non puoi dire di aver effettivamente comprato un giocatore. Iva, abbiamo ancora dei vocali, sentiamone. No, non ce li abbiamo, allora leggiamo da Twitch, che ci dice, ma Bastoni è stato, Giancri ci dice, Bastoni è stato toccato è stato toccato a detta di Chivu, vabbè, lasciamo stare, l'ha ridetto anche la fine del campionato, faceva abbastanza ridere. Forza d'Onore ci dice pure, Mago Spalletti è intoccabile per la maggior parte dei media, potenza del saper vendersi bene davanti alla stampa. Vedi, così rispondiamo anche a Lorenzo, no, dal Albano Laziale. Vedi Lorenzo che cioè, è una fazione che esiste, quella del, non dico del contro Spalletti, però almeno del mettere in dubbio l'operato di Spalletti, che sembrava dovesse portarci in pompa magna a quella qualificazione in Champions e non è arrivato. Ora ti ripeto, tu hai detto un'altra cosa importante, mi riferisco a Lorenzo, che mandi via Spalletti e c'è sempre il chi prendi al suo posto, perché oggettivamente c'è poi anche quel problema lì, e ribadisco che probabilmente adesso, facendo lavorare Spalletti e Carnevali insieme, c'è la speranza che ci si possa togliere un po' di soddisfazioni anche in ottica di un dialogo migliore rispetto a quello che c'era sicuramente con Como lì, che sappiamo non essere proprio stato amato da tanta parte dell'ambiente juventino. Però proprio dire che lui ha fatto tutto benissimo, sinceramente non me la sento.
1: Ieri ho letto tra l'altro di nuovo di un possibile Del Piero.
0: Sì,
1: anche
0: sì,
1: quella
0: sì,
1: è una cosa che si
0: ma
1: legge.
0: Perché l'ha detto Montero in un'intervista, che addirittura ha detto ci stanno lavorando, no? Forse sempre nell'ottica di buttare benzina sul fuoco nel cuore dei tifosi, che sappiamo pensare quello. Andrea Presidente ci dice: amico mio, occhio, ricordati che sei a Radio Spalletti. Non è vero, Andrea, guarda, noi qui abbiamo una grossa fortuna a Radio Bianconera, e lo sottolineo con forza. Noi esprimiamo tutti le nostre opinioni, poi può essere che su alcuni argomenti ci siano più di noi che la pensano in un certo modo. Io per esempio, sapete, e lo vedete, no, anche dai messaggi che leggiamo, io do voce a tutti voi, poi vi dico qual è il mio di pensiero, però non è detto che sia corrispondente col vostro, ma non è detto che il vostro sia sbagliato, assolutamente, ci mancherebbe. A me piace, anzi per fortuna, che la pensiamo diversamente, perché se no, se dicessimo sempre tutti le stesse cose, che noia, almeno ogni tanto facciamo anche un po' di dibattito. Un vocale mi fa segno io.
10: Ciao amici bianconeri, Silvio D'Avezzano.
0: Ciao Silvio.
10: È la prima volta che vi vedo questa coppia, perché vedo qualche orario di solito.
0: E sabato ci
10: non
0: trovi.
10: Non do i vostri nomi e non fa niente.
0: Dario e Alessia.
10: Li scoprirò. E parlando di Juve, no, io colpe a Spalletti ne do pochissime, mm-hmm. Anche se è vero che a un certo punto eravamo terzi. Però non do colpa a Spalletti, che ho visto quantomeno un po' di gioco, ecco, quindi questo bisogna riconoscerlo. In precedenza con gli altri due gioco zero, proprio zero. Comunque non ci facciamo un grande

0: Quindi un altro complimento per la mia compagnia di viaggio di oggi. Allora, tornando al messaggio invece di Silvio dal punto di vista, diciamo, calcistico, tra l'altro anche Lorenzo ci scrive sulla nostra messaggistica che è d'accordo, no? Su quello che dicevo poco fa, che è un po' anche la risposta che ridò anche a Silvio. Colpe a Spalletti, forse no, aspettarsi di più, sì. Ecco, questo secondo me è un po' il riassunto di quello che stavamo dicendo, no? Perché tu ti aspetti con Spalletti che ha portato il gioco, e sono d'accordo con Silvio, che ha portato un filotto di risultati utili. Da febbraio a febbraio è stato il mese nero, no? Fuori dalla Champions, fuori dalla Coppa Italia, perdi con l'Inter, perdi con la Lazio, perdi con tutti, con l'Atalanta, sei in Coppa Italia, quello che vuoi. Usciamo da lì, facciamo questo filotto di partite, fai la bocca a una Champions praticamente sicura, finalmente un bel gioco, e poi ti arriva la mazzata
1: Sfangata finale.
0: sulla noce del capocollo, come diceva Lino Banfi nei suoi film. E non lo so, io la speranza ce l'ho che si possa riprendere. E fino alla fine ci dice David: segna quando gli altri sono in 10. Non sono d'accordo neanche su questo, sai, nel senso che. Non lo so, io David sono dell'idea che non sia una prima punta, ok? E che quindi con Vlahovic, come io quest'anno tante volte ho detto su questi microfoni che avrei voluto vedere David e Vlahovic insieme, perché secondo me David e Vlahovic sono una coppia che potrebbe funzionare bene con Yıldız a imbeccarli. È chiaro che lì devi farne saltare uno che a quel punto sarebbe forse con Seisao, perché è quello più offensivo degli altri, no? Però Yıldız con David e Vlahovic, o Yıldız con David e Sorloth, o Yıldız con Kolomoani e Sorloth, che potrebbe essere la nuova coppia d'attacco, secondo me potrebbero avere un perché. Non so se facciamo in tempo a sentirli adesso. Ive, sentiamone ancora uno. Abbiamo un vocale, poi andiamo con il notiziario sportivo.
2: Ciao, buongiorno a tutti, Ale da Civitavecchia.
0: Ciao, Ale.
2: Allora, concordo con te su tutta la linea, anche se ci sarebbe da fare un appunto su Tudor, che Tudor sono stati più, diciamo, i limiti caratteriali suoi che la
0: Certo, no,
2: squadra
0: questo
2: che hanno
0: d'accordo.
2: influito
0: Questo
2: sul
0: d'accordo.
2: suo esonero. E anche un po' di inesperienza,
0: Chiaro,
2: probabilmente.
0: chiaro.
2: Concordo con te che abbiamo perdonato a Spalletti, cose che a Tudor no. A volte Spalletti, e non sono contro Spalletti, è sembrato in qualche parte del campionato non tirare fuori il classico coniglio dal cilindro, quasi per dimostrare i limiti della rosa, e degli errori fatti da Como lì. E questa cosa secondo me è inaccettabile, perché ci sono state partite che si potevano vincere andando contro certi dogmi che si è autoimposto. Detto ciò, la cosa che mi sta facendo paura è il discorso di ritornare su Vlahovic e di provare a rivalorizzare David. Signori, con i soldi non si scherza. Se riesce a fare un mondiale discreto, anche 25 milioni si incarta e si porta via, perché 7 milioni di ingaggio ci prendo Kolomoani, e con gli 8 milioni di Vlahovic, che non rinnoverei nemmeno se si paga da solo lo stipendio, con la metà mi pago Sesco. C'è una cosa carina che aveva fatto con Molin, bassiste due trattative che secondo me portavano due diverse qualità negli attaccanti, non per essere buttata giù così dal giorno alla notte.
0: Guarda, Ale, ti rispondo al volo perché poi abbiamo il notiziario. La questione è anche proprio il fatto che chiaramente col cambio del direttore sportivo, direttore generale, amministratore delegato, chiamatelo come volete, quello che si occupa del mercato, molte trattative saltano e cambiano, no? Perché qualcosa si porta avanti se l'allenatore è d'accordo, altre invece che sono le idee della persona vengono spostate. Quello che è successo fra Como lì e Spalletti, io l'ho paragonato a quello che è successo qualche anno fa fra Giuntoli e Allegri, con la differenza che all'epoca si decise di mantenere il dirigente, questa volta si è deciso invece di tenere l'allenatore, perché lo scontro è molto simile, no? Giuntoli, Allegri, Spalletti, Comolli. All'epoca fu mandato via Allegri, questa volta è stato mandato via Comolli. Speriamo che, lo ripeto ancora una volta, che l'accoppiata Carnevali-Spalletti possa darci soddisfazioni. Notiziario sportivo.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung T Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
0: Guarda, 14:38 minuti, siamo nel

0: L'ultima mezz'ora insieme di tutta la Juve che vuoi, poi arriverà Chiara Leati col suo Sabato Sport, sempre Dario Ghiringhelli, Alessia Bertoldo in studio, Yves in regia, c'è un Pietro che ci dice: Alessia, non ci abbandonare, è già stato un anno difficile calcisticamente parlando, almeno tu non deluderci. Ma Alessia non vi abbandona, tornerà ragazzi, tornerà, sì. Magari non nell'immediato. Cioè avevamo ancora un vocale da sentire prima della pausa, Yves, poi andiamo dal nostro ospite.
1: Professorissimo, ciao.
0: Addirittura.
1: Marco da Imola.
0: Ciao Marco, buongiorno.
1: Io dico che se la nostra parte scouting, ricerca di giocatori validi per la nostra squadra,
0: sì,
1: fosse un decimo della qualità di tutte le ali destre che tu ci proponi, noi avremmo una squadra da Champions League.
0: Grazie,
1: avremmo
0: Marco, una troppo squadra.
1: E bisogna che inizi a fare lo scouting per la Juve.
0: Per la Juve, va bene.
1: No, una battuta, veramente. Complimenti alla tua co-conduttrice. Ah, un'altra cosa.
0: Vai.
1: Del Piero non potrà mai venire la Juve, perché al contrario tuo, che invece ti nobiliti della presenza di belle juventine, rimanendo ogni tanto un po' in ombra, la proprietà, questa cosa di rimanere un po' in ombra per dare il primo piano a un altro soggetto, non vedo che ne abbia molta voglia. Comunque fa un caldo, ragazzi miei, più che caldo è umido. Forza Juve.
0: Hai ragione Marco, fa caldissimo. Infatti io i ragazzi che stanno facendo l'esame, poverini che stanno patendo le pene dell'inferno, però purtroppo ormai le estati sono così, fa molto caldo e molto presto rispetto a quello che succedeva fino a qualche anno fa. E guarda, Del Piero presidente è un sogno di tanti tifosi. Guarda, io ho iniziato a crederci davvero avendo sentito questa intervista di Montero di queste ore, no, in cui proprio parlava di una società che si sta preparando a un Del Piero presidente. Non lo so, è chiaro che lui di sicuro non viene a fare la figurina come era successo a Totti con la Roma, tant'è che è durato molto poco, perché evidentemente non gli hanno dato il ruolo che lui si aspettava. E guarda, sul discorso dell'essere in ombra con la società, paradossalmente una figura come Del Piero potrebbe essere utile, proprio perché ti fa da paracadute a tante cose, no? Cioè lui sicuramente uno che se ci deve mettere la faccia ce la mette, ha sempre manifestato evidentemente per fortuna la sua juventinità, al punto che nell'intervista che gli hanno fatto alla festa della Serie A a Parma un paio di settimane fa, mi sembra che abbia addirittura detto che è più legato alla Champions con la Juve che non al Mondiale con l'Italia, qualcosa del genere, adesso non ricordo esattamente le parole, ma o comunque che li mette sullo stesso livello, quindi insomma sicuramente juventino fino alla punta delle unghie del mignolino del piede. E detto questo, non lo so, però nel non saperlo coinvolgiamo nelle nostre chiacchiere il nostro ospite di oggi, l'avvocato Simone Troiano. Ciao Simone, ben ritrovato, è sempre un gran piacere fare due chiacchiere con te.
2: Ciao Dario, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Senti, ne approfitto, parto da questo tema, no, che ci ha lanciato l'ascoltatore, che è sempre cioè da 10 anni almeno che è caldo il tema di Del Piero presidente della Juventus, no? Perché è chiaro che i tifosi lo sognano per quello che è Del Piero, per quello che ha rappresentato Del Piero, però sappiamo che se non è mai successo, evidentemente perché sicuramente ci vanno degli accordi anche societari, e poi io immagino che Del Piero comunque voglia avere un ruolo definito, no? Cioè solo il nome di presidente non credo che gli interessi.
2: Esatto, come dicevi tu, secondo me poco fa, Del Piero ama la Juventus, questo è chiaro, ma la ama talmente tanto che non accetterebbe mai un ruolo marginale, quindi secondo me questo è il vero motivo per il quale Del Piero non è ancora dentro la Juventus, e quindi secondo me questo momento arriverà e ce lo auguriamo tutti, però sappiamo benissimo che la Juventus a livello dirigenziale, societario, attraversa un periodo particolare e stiamo rimettendo a posto un pochino di cose, soprattutto con l'arrivo di Carnevali, ce lo auguriamo tutti, e quindi secondo me non è ancora il momento, però piano piano arriverà, io sono convinto di questo.
0: Che potrebbe arrivare, sì, insomma diciamo che più il tempo passa più la cosa diventa forse fattibile. Guarda, non l'ho ancora fatto, ne approfitto Simone che ci sei tu per insomma mandare un abbraccio alla famiglia di Igor Protti, no? Che insomma è mancato nel nella notte è stato un colpo duro fino, cioè, dico fino a un certo punto, nel senso che purtroppo la malattia che aveva la conosciamo ed è una malattia che porta via tante persone, e quindi insomma un abbraccio a lui e a tutta la sua famiglia e a tutti quelli che gli erano vicini, insomma, e per me che sono un po' vecchietto, io me lo ricordo in campo Protti era una bestiaccia nera, no? Nel senso che quando ci giocavi contro era uno di quelli che poteva farti gol da un momento all'altro, e alla Juve ne ha segnati anche di importanti contro la Juve, perché non ha mai giocato con noi, ha sempre giocato contro, insomma era veramente anche un bel personaggio, se vogliamo così lo ricordiamo. Invece ti chiedo,
2: assolutamente sì,
0: ti chiedo Simone, un altro dei temi, no, che sta venendo fuori nelle ultime ore guardando anche questo mondiale, Jonathan David, un oggetto misterioso alla Juventus, un ciclone, un uragano viene da dire con la nazionale, male la prima partita in cui sembrava il David juventino, nella seconda sembrava il David del Lille, no? Quindi un giocatore completamente trasformato. Tu da che parte stai? Cioè sei di quelli che approfitterebbe di questa vetrina per venderlo, visto che sta giocando bene, quindi riesci a prendere qualche soldo in più, come Alessia che ci diceva prima, o saresti di quelli che vorrebbe dargli un'ulteriore annata di possibilità?
2: Allora, io sono d'accordo nel venderlo, più che altro perché secondo me David non rispecchia il centravanti che vuole Spalletti e che sta cercando la Juventus. Per intenderci, sappiamo tutti che Spalletti è innamorato di Vlahovic e vuole che Dusan rimanga, e quindi secondo me David non è proprio quel prototipo di attaccante per Spalletti, perché lui è abituato a giocare con le due ali, quindi con Seisao, il Diz, e c'è bisogno di questa vera prima punta che diciamo alla Juventus manca da un po' di tempo. Quindi io sono contento che David sta facendo un mondiale fino adesso buono. Diciamo che l'avversario che ha incontrato è un avversario abbastanza scarso, passatemi il termine, però la cosa che mi ha impressionato sulla scorta di quello che ci ha fatto vedere durante l'anno è che comunque ha fatto delle giocate anche a livello tecnico molto altissimo livello, e quindi quando sono andato a rivedere le lights, perché ho visto quel risultato il giorno dopo e non ci credevo e quindi automaticamente ha fatto delle belle giocate proprio a livello tecnico, dei bei gol, e ha vinto mi pare pure il giocatore della partita.
0: Sì, l'MVP, sì, anche perché insomma una tripletta al mondiale è solo il secondo juventino che ci riesce nella storia, dopo Paolo Rossi mi sembra, e insomma non sono in tanti ad aver fatto triplette in una gara mondiale, a prescindere comunque dall'avversario, che come dici tu sicuramente non era la Spagna o l'Argentina, però certo, è comunque una partita di un mondiale.
2: Sì, anche perché con noi non segnava nemmeno con le squadre.
0: Esatto, bravissimo.
2: Di basso classifico.
0: Bravissimo.
2: Quindi però dall'altro lato lo venderei, speriamo che si riesca a vendere ad un prezzo buono. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di altro, abbiamo bisogno di quella prima punta che ci assicura almeno 15 gol in Serie A, e non altalenante, e ci vuole una punta di peso. Io sono sempre di questa opinione.
0: Allora, senti, ti leggo un messaggio di Nazareno da Ischitella che mi ha fatto molto ridere, perché abbiamo già avuto un'offerta per Openda per fare il giardiniere da Mirko da Sabaudia. Pietro dalla Puglia aveva bisogno di uno chef, Nazareno ci dice che gli servono operai per la raccolta delle olive, quindi stanno provando a fargli fare qualsiasi cosa tranne che giocare. In realtà nel gruppone degli operai che gli servono per le olive, Nazareno ci mette Openda, ci mette Gonzales, David, Maynes e Douglas Lewis, sperando che facciano che sappiano fare il mestiere. Poi mi fa un complimento, grazie Nazareno, mi fa piacere che ci segui sempre. Ecco, la domanda però è, ne approfitto di questo messaggio perché ne parlavamo anche prima con Alessia, fai fuori Openda, fai fuori David, fai fuori tra virgolette Vlahovic, ti ritrovi con zero attaccanti in rosa. È fattibile un repulisti di questo tipo? Cioè la Juve se lo può permettere di resettare completamente l'attacco in un anno in cui hai anche pochi soldi per andare a comprare, e dove da questi qui non è che io da Vlahovic non ti arriva niente perché è a parametro zero, e dagli altri due se riesci a mettere insieme forse 40 milioni da entrambi è un mezzo miracolo, forse 50 se proprio ti va grassa.
2: Assolutamente sì, ma la Juventus secondo me ha bisogno di prendere almeno, fare due nomi che sono quelli più gettonati, Sorloth e Colomani, entrambi, se non dovesse riaprirsi la partita Vlahovic, secondo me, E poi io mi aspetto una, purtroppo una cessione importante per fare cassa,
0: Ma certo.
2: perché se no non abbiamo proprio possibilità, ma non ci arriviamo proprio a livello numerico e non ci dimentichiamo che giochiamo il giovedì sera e quindi abbiamo bisogno di una rosa molto molto molto ampia e soprattutto il nostro reparto più scarno attualmente è l'attacco, perché abbiamo Milik che non sappiamo se è ancora un giocatore di calcio oppure no. Che se dovesse tornare, io me lo auguro sempre, ci credo sempre ogni anno, però poi vengo sempre smentito. È un
0: Sì,
2: grande
0: anche perché
2: attaccante, però.
0: in quei pochi minuti che l'abbiamo visto, il tocco di palla gli è rimasto, eh? Cioè
2: Sì.
0: Milik tecnicamente è sempre
2: Ma io
0: stato
2: quando mi
0: molto.
2: riferisco a un attaccante di peso, proprio un vero numero 9, una vera prima punta, io mi riferisco ad un attaccante con le caratteristiche di Milik, che purtroppo
0: Certo.
2: noi abbiamo, ma non è in condizione. Quindi io mi auguro che almeno arrivino Sorloth e Colomani, poi se dovessimo sacrificare un Thuram e un Gatti, a me dispiace da morire, però dobbiamo comunque ricostruire una rosa competitiva, perché quello che dico sempre, cioè alla fine in Serie A secondo me basta pochissimo per arrivare quantomeno tra le prime quattro, e poi abbiamo visto quest'anno l'Inter fece un girone di andata bruttissimo. Poi, se riesci ad ottenere 9-10 risultati utili consecutivi, ti metti lì sopra e diciamo che le altre non le vedo tanto, tanto, tanto più forti di noi.
0: Sì, c'è sempre poi anche il discorso un po', Simone, che allora, difesa, diciamo, da rifondare, soprattutto se parte Bremer o Cambiaso o poi addirittura potenzialmente tutti e due. Detto che Kelly ha fatto benino, però sicuramente non è il giocatore che uno si aspetta al centro della difesa della Juve. A centrocampo, tolti Thuram e Locatelli, che comunque non è un fenomeno, non c'è nessuno.
2: Non ha nessuno.
0: E in attacco in questo momento, se vendi anche Openda e David, non hai nessuno pure in attacco. Devi rifare anche il portiere. Cioè per Carnevali si è
2: Diventa
0: preso una patata non bollente, ustionante.
2: ma un'impresa, anche perché speriamo che Carnevali riesca a vendere diciamo qualche subero nostro ad un buon prezzo, dato che in passato mi pare abbia venduto Scamacca a 40 milioni, Locatelli a noi quasi 40
0: Sì.
2: milioni, Raspadori a 28, Frattesi a 35. Quindi insomma, io mi auguro che almeno, esempio, un Cambiaso che io purtroppo non sopporto più da tanto
0: Sei in
2: tempo.
0: buona compagnia.
2: Magari fare cassa con Cambiaso e farci uscire Colomani, Sorloth, iniziamo a mettere qualcosina di buono in rosa. Però, come hai detto tu, sì, si è presa una bella patata bollente e ci auguriamo tutti che possa ricostruire una rosa quantomeno dignitosa da Juventus, più che altro.
0: Senti, invece, altra cosa, notizia diciamo fresca della notte, la Turchia a casa, no? Due partite, due sconfitte, forse un po' inattese, vedendo la partita poi dell'Australia, forse più quella dell'Australia che quella col Paraguay, no? Anche se poi col Paraguay c'è l'aggravante del fatto di aver giocato tutto il secondo tempo anche con un uomo in più, e tra l'altro due partite, zero gol fatti dalla Turchia, perché ha perso 2-0 con l'Australia, 1-0 stanotte col Paraguay, è una grossa delusione per il nostro Yildiz, ma in realtà forse per tutta una nazionale che in tanti davano come potenziale outsider, no? Perché i giocatori forti sono tanti, c'è Dagoler, c'è Yildiz, c'è Çalhanoğlu, insomma, ce ne sono potenzialmente molti che avrebbero potuto fare bene. Delusione Montella viene da dire a questo punto.
2: Allora, secondo me un po' sì, però dall'altro lato io questa mattina la prima cosa che ho fatto sono andato a rivedere la formazione della Turchia e come dici tu ci sono dei nomi, ho detto ammazza, veramente al di sotto delle aspettative, però vedendo poi un pochino anche come gioca li ho visti tutti fuori forma, in primis
0: Certo.
2: Yildiz. L'ho visto molto molto sottotono, stesso Çalhanoğlu che alla fine se andiamo a vedere non ha avuto una stagione entusiasmante, sempre tanti problemi fisici, però pure il Diz l'abbiamo visto come è arrivato a fine campionato, molto scarico, adesso vabbè lo stanno criticando tutti, solito discorso, però non ci possiamo aspettare che un giocatore di questo livello, di 21 anni, possa fare 60-70 partite l'anno. Sempre allo stesso livello, sempre a 200 all'ora, quindi secondo me è un problema anche di condizione quello della Turchia e poi inevitabilmente Montella ha le sue responsabilità perché la rosa è una rosa buona e diciamo che fino adesso queste due partite non hanno dimostrato assolutamente questo.
0: Senti, ti chiedo un'altra cosa, una notizia che abbiamo commentato anche prima con Alessia, è uscita la voce su Dybala, no? Ogni tanto ci sono questi ritorni di fiamma di Dybala, sì. Poi ci sono i soliti noti tipo Berardi, tipo Zaniolo, che ormai sì. Ogni anno sono costati alla Juve. Ecco, lavoreresti su questo tipo di nomi e eventualmente, a parte Dybala, che evidentemente non è italiano, però Zaniolo e Frattesi anche sì, Berardi sì, su un'eventuale riitalianizzazione della Juve? Juve, come si dice, perché io sono dell'idea che è bello avere la Juve italiana, però i giocatori italiani devono essere da Juve, no? In questo momento io certo. Non ne vedo tantissimi giocatori anche della nazionale che vorrei nella Juventus.
2: Allora, io diciamo che tra questi nomi che tu hai appena fatto, l'unico che vorrei alla Juventus è Frattesi.
0: Ah, vedi, anche te, sei d'accordo con Alessia, anche Alessia prima lo diceva.
2: Perché a me piace come giocatore, per le caratteristiche che ha e soprattutto in quel reparto noi siamo scarni, siamo scadenti. E invece per quanto riguarda un Berardi oppure uno Zaniolo, secondo me alla fine non hanno nulla di più di Boga, che abbiamo appena acquisito a titolo definitivo, se dovesse rimanere anche con Seisao, quindi secondo me anche il Diz c'è lì, quindi secondo me non servono. Però l'unico che a centrocampo potrebbe dare una grossa mano, secondo me, è Frattesi, perché non ci dimentichiamo, tutti adesso lo vedono ai margini dell'Inter, però io ho sempre detto, quando l'Inter arrivò in finale di Champions, quella che poi ci ha dato tante soddisfazioni contro il Paris Saint-Germain, cioè, Frattesi fece dagli ottavi di finale alla semifinale delle partite impressionanti.
0: Sì, è un tipo di giocatore che non c'è più tanto, no? Quell'incursore che parte da centrocampo, esatto. che fa gol. Infatti ti dico la verità, che io anche mi stupisco di come, è vero, per carità, l'Inter ha vinto il campionato, è una squadra sicuramente forte, però che proprio non trovi così spazio mai nell'Inter. O c'è qualcosa con Kivu, che potrebbe anche esserci, sì. No? Perché a volte ci sono quelle dinamiche con gli allenatori che non funzionano. Però poi è uno di quei giocatori che forse non sono il nome di grido, che però poi inseriti in un certo contesto, tanto si sa che le formazioni non possono essere fatte da 11 campioni, servono anche i cosiddetti gregari importanti, e forse effettivamente Frattesi lo potrebbe essere, e magari con Spalletti potrebbe anche rendere di più. E,
3: certo. Sai qual è un italiano anche che mi piacerebbe, anche se non è stato convocato? Vai. Ruggeri.
0: Ah, Ruggeri è un altro tratto di cui si parla. Insomma, l'asse con l'Atletico Madrid è caldo, no? Perché c'è la questione Nico Gonzalez, c'è la questione Sorloth, e effettivamente si è parlato.
3: Convocato in nazionale.
0: No, hai ragione.
3: A mio avviso, inaspettatamente.
0: Sì, comunque... anche perché mi sembra che sia titolare nell'Atletico di Madrid, ha fatto un'ottima stagione. E ecco, a proposito di nomi, no, per la difesa, si parla anche di Lukumi, perché poi c'è l'idea di rivoluzionare tutto. Qua andiamo di nuovo però sullo straniero. Ti piace eventualmente Lukumi ed eventualmente Ruggeri, come diceva Alessia, Simone?
2: Allora, magari quello che dicevo prima di Cambiaso, sostituire Cambiaso con Ruggeri sarebbe un sogno. Quindi partiamo da questo.
0: Così tu dici italiano con italiano, almeno da lì siamo a posto.
2: Esatto, e ricolleghiamoci alla nazionale con esatto. Convocato Cambiaso e non Ruggeri. Sì. Io non... alla fine andiamo sempre di nomi in Italia, però secondo me non guardiamo mai le prestazioni, i campionati che fanno i nostri italiani negli altri campionati, perché poi giocano sempre, e invece noi ci focalizziamo sempre sulla Serie A. Cambiaso con noi quest'anno ha fatto una stagione pessima, però è stato convocato in nazionale, se non erro. Comunque, al di là di questo, sì, Cambiaso, Ruggeri, la prima cosa che farei. Su Nico Gonzalez invece a me è un giocatore che piace. Mi è sempre piaciuto, e secondo me con Tudor giocò anche un po' fuori ruolo, fece quasi il terzino. Sì. Non lo so, un po' Spalletti, secondo me potrebbe essere un giocatore rivitalizzato, però è normale che poi, come ho detto prima, in quel ruolo ne abbiamo tanti, e se dovesse essere la pedina di scambio per arrivare a Sorloth oppure a Ruggeri o a qualsiasi altro giocatore... ben venga.
0: Sì, in realtà invece poi lì c'è con Seisao e dietro c'è Zegrova, lo dicevamo anche prima con Alessia, che però è un altro che ha reso molto molto meno rispetto a quello che ci si aspettava, no? Quindi se ci fosse un cambio, diciamo, Zegrova-Nico Gonzalez, avere a quel punto Nico Gonzalez e con Seisao da alternare su quella fascia sarebbe tanta roba.
2: Certo, anche che sta giocando pre-titolare, mi pare, Nico Gonzalez,
0: sì.
2: Comunque subentra, cioè è un titolare dell'Argentina, quindi secondo me è un buon giocatore. Ma la Juventus non si è ambientato, però poi abbiamo visto che con Tudor, poi noi da noi, e David non si ambienta, va al Mondiale e fa tripletta, diciamo che il nostro ambiente non è che aiuta tanto.
0: E in questo momento hai ragione.
2: Poi per la difesa, sì, per la difesa Lukumi è un profilo ottimo, soprattutto per come gioca Spalletti dietro, e anche Muaremovic, si chiama così, quella del Sassuolo, che già comunque tornerebbe a casa da noi, sì. Un altro che mi piace. Che mi piace tantissimo. Io poi sono, come dico sempre, un estimatore di Federico Gatti. Se dovessi partire Gatti mi dispiace, però con Spalletti insomma non si prendono.
0: Dai, non, non è scattato il feeling, anche perché quei pochi minuti che ha giocato ha fatto la punta praticamente, no? Per cui diciamo, non lo vede proprio come difesa.
2: Però solo a vederlo in Champions League con il Galatasaray, tutta la cattiveria, si vede proprio juventino, cioè a me quelle cose lì mi fanno proprio...
0: Ma come poi il gol del pareggio a Roma, quel 3-3, no? Poi, sì, e poi e invece per i difensori che citavi, sia Muaremovic che Lukumi avrebbero il grosso vantaggio a proposito di ambientamento, che se non altro giocano già in Italia, no? Non alla Juve evidentemente, sì. Anche se Muaremovic c'è già passato, il fatto di conoscere il campionato è sicuramente importante. Chiudiamo, Simo, con una questione invece. Tu so che fai parte di un Juventus Club anche importante, se vuoi anche ricordarci il nome così li sentiamo.
2: Allora, si chiama Juventus Club Lupi Bianconeri.
0: Lupi Bianconeri, vedi, ricordavo bene. E immagino che sarete anche voi in attesa di questa campagna abbonamenti che dicevamo prima, è un po' in ritardo quest'anno, no? Ancora non
2: sì,
0: sono...
2: a noi è arrivata una comunicazione ieri che riapriranno, almeno per gli abbonati dei club, il 25 di giugno.
0: Ah, 25, quindi neanche lunedì, e sì. Quindi ancora più avanti, perfetto. Quindi è per i club.
2: Stessa formula degli scorsi anni, sì. Quindi sempre tre tipologie, mi pare Star, quella basic,
0: sì,
2: quella star comprende le quattro partite di Europa League in casa.
0: Certo, tra l'altro io mi ero invece illuso del fatto che, siccome da ieri sera sul sito c'era la possibilità di cliccare su tienimi aggiornato, pensavo fosse un pochino più veloce la partenza, perché il 25 giugno vuol dire che andiamo di nuovo a fine settimana praticamente, perché il 22 lunedì, 24 giovedì 25, e vabbè siamo tutti pronti ovviamente
2: per
0: andare a vedere, anche perché c'è un po' di curiosità anche sui prezzi, no, evidentemente, perché con l'Europa League invece che la Champions, da quello che ho capito dovrebbe rimanere uguale il basic, base, sì. Perché tanto il campionato è sempre quello, dovrebbe esserci una differenza finalmente in positivo per i tifosi, nel senso che dovrebbe costare un po' meno lo star, quello che comprende appunto, come dicevi tu, anche le partite dell'Europa, perché chiaramente gli avversari non sono gli stessi della Champions. Simo, grazie mille, come sempre è stata una bellissima chiacchierata, ti lasciamo al tuo sabato pomeriggio.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti, un abbraccio grande.
0: E un saluto ai lupi bianconeri del tuo club, l'avvocato Simone Troiano. Io saluto e ringrazio Alessia Bertoldo per essere stata qui con noi. Grazie a te. Mi fa saluto anche Cinzia che ci dice: sono contenta che ci siete anche di sabato, mi fate tanta compagnia. Ci siamo sempre, Cinzia, sabato con un orario un po' ridotto, solo fino alle 5, ma adesso diamo lo studio a Chiara Leati con il suo Sabato Sport. E noi ci vediamo venerdì pomeriggio a Colpo Gobbo. Saluto anche Ivro in regia. Ciao a tutti, forza Juve.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Tutta la Juve che vuoi.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
8: Radio Bianconera,
9: l'unica che conta.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
10: Sabato Sport.
7: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.

0: Buongiorno, buongiorno. Posso dire buongiorno un... buongiorno un ciao, come
1: arrivederci,
0: dice, come dice Dario. No, buongiorno un ci e non è ciao la parola dopo, perché io, come dicevo loro, sono già piena, cioè ne ho proprio fino a qua del caldo, ma veramente fino a qua, eh. E l'estate non è ancora iniziata, perché inizia ufficialmente domani, e io sono già piena fino a qua. Sono salita in macchina per venire qua e c'erano 43 gradi. Tutto a posto? Tutto a posto? No, per chiedere, perché... domani è il mio... ma io perché non sono nata in inverno? Cioè, pensa che stiamo... stasera... chiaramente faccio la cena di compleanno, no? Ok. E non la posso fare a casa mia, perché dalla parte della cucina non ho le ante. E quindi non posso tenere la finestra aperta, il balcone, la finestra aperta, perché se accendo la luce con la finestra aperta, a casa mia diventa un ricettacolo di moscerini e esseri strani. E quindi chiaramente non la posso fare a casa mia, perché sennò si sfiata di caldo. Vado di fianco da mia madre, che ha i condizionatori. Però ditemi voi se è normale questa roba. Siamo a giugno. Io non so, dicevo a Yves prima e a Dario, che non so se odio di più l'estate o chi ama l'estate. Cioè, questo è il mio dubbio, perché io non capisco le robe positive che ci sono in estate. Questo è il mio grosso dubbio. Cioè, ho bisogno proprio di capire quali siano le cose positive dell'estate, a parte che quando lavi la roba in 3 secondi è asciutta. Cioè, basta, non è che sudi, fa caldo, i moscerini, i calabroni, le api, le vespe, non si respira, non dormi. Cioè, non c'è una roba, non c'è veramente. Accendi il forno, cioè, sembra, non lo posso
1: comprati
0: dire.
1: Una friggitrice, no?
0: Ce l'ho la friggitrice ad aria, ce l'ho, quella ce l'ho. Vabbè, comunque, detto questo, scusate la digressione, ma io veramente non ne posso più, ma va bene, quelle sono affari miei, giustamente, voi direte, a noi che cacchio ce ne frega se a te tu sei piena del caldo, e ci avete anche ragione voi. State guardando i mondiali? State guardando i mondiali? No, io li sto guardando perché non riesco a dormire, ovviamente, fanno 50 gradi all'ombra e quindi sto guardando i mondiali e posso dire che sono contenta, ma non per cattiveria, e sono contenta che la Turchia sia uscita, perché così Yıldız va a curarsi, perché è evidente che abbia delle problematiche a quel ginocchio non indifferenti ed è stato evidenziato, secondo me, anche con la maglia della nazionale, quindi... da un lato non sono molto dispiaciuta del fatto che la Turchia sia uscita, chiaramente, e questo io lo dico, faccio outing, ma credo di averlo già fatto più volte, io tifo Argentina, e questo mi sembra abbastanza evidente. Ho fatto un video, se volete andarlo a vedere, è uscito 2 giorni fa forse. Su Messi l'ho fatto, cioè sul mio profilo Instagram, quindi se volete andarlo a vedere andatelo a guardare. So che magari non mi frega niente perché non si parla di Juve, però io l'ho fatto, e quindi se volete andatelo a vedere. E quindi tifo Argentina. Detto questo, aprirei il grande, grandissimo capitolo dedicato a Johnny, il mio amico Johnny. Allora, calcolate che io ho fatto una trasmissione prima della partita, dell'ultima partita giocata dal Canada col Qatar, quindi l'ho fatto prima, perché sennò poi tutti mi dicono è facile parlare dopo. No, io l'ho fatto, se non sbaglio, il giorno prima, e ho detto, a una domanda che mi era stata fatta, ho risposto dicendo io Johnny, JD, chiamiamolo come vogliamo, lo terrei, perché secondo me è un giocatore che quest'anno ha subito un po' un equivoco tattico non indifferente. L'equivoco tattico è chiaramente quello legato al fatto della posizione, perché se voi lo guardate giocare in nazionale non gioca come gioca con la Juventus, che deve occupare da solo tutta l'area di rigore. Questo lavoro qua non lo fa, ma perché David non può fare quel tipo di lavoro lì, non è quel tipo di attaccante lì, tanto che Spalletti giustamente vuole un 9 che occupi l'area di rigore. Ma detto questo, io credo che una seconda occasione a Jonathan David si possa dare. Questo è il mio pensiero, chiaramente. E sarò molto rapida, e voglio sapere la vostra, chiaramente, su Johnny, su JD. Perché bisogna, secondo me, pensare alle priorità di casa Juventus. Pensare alla priorità di casa Juventus vuol dire che Vlahovic, a meno che Carnevali non trovi un accordo, sembra che sia stata fatta una nuova offerta per Vlahovic, però contando e sfruttando anche il fatto che Vlahovic ad oggi ha richieste offerte solo dalla Turchia e quindi probabilmente forse è il caso che anche per lui è meglio restare alla Juventus, anche per lui, e che magari si accontenti. Detto questo, al momento Vlahovic è fuori. E di conseguenza Openda direi che la seconda opportunità non se la merita, Milik possiamo non contarlo, e il che vuol dire che alla Juventus davanti c'è solo JD. Il fatto che davanti ci sia solo JD e il fatto che molti, la stragrande maggioranza dei tifosi della Juventus, e da un lato lo capisco, dicano dobbiamo mandarlo via il prima possibile, a me invece preoccupa. Perché, come dicevo, e quando dicevo che parlavo di priorità, la Juventus secondo me ha delle grosse priorità. Una è inevitabilmente il centrocampo, perché non si può pensare di giocare con questo centrocampo qua. Serve un centrocampista di livello, serve, a mio modo di vedere, un trequartista di un certo tipo. Spalletti non vuole il trequartista classico, quello che potrebbe fare Yıldız. No, gli serve un trequartista che fa un po' il lavoro che fa McKennie, e quel lavoro lì lo potrebbe fare, ad esempio, Douglas Luiz. Ma sicuramente serve un centrocampista, sicuramente serve un trequartista, sicuramente serve almeno un difensore centrale, serve un esterno a sinistra, perché Cambiaso non si sa, ma anche se Cambiaso dovesse restare, l'alternativa a Cambiaso non ce l'hai. E c'è il punto interrogativo legato ai portieri. Di conseguenza, secondo me, il discorso Jonathan David viene dopo le priorità di casa Juventus, che secondo me sono quelle che vi ho detto. Ok? Quindi andare a perdere anche l'unico, tra virgolette, attaccante che in questo momento tu hai, perché è oggettivamente ad oggi l'unico attaccante, a me preoccupa. Ma ribadisco, per me David non deve fare il 9, per me David dovrebbe giocare seconda punta, e questo mi porta a fare un altro ragionamento. Ragazzi, voi ditemi la vostra, chiaramente, scrivetemi, ditemi cosa ne pensate, che è questo: perché Spalletti si è incaponito con sto 4-2-3-1 che ci ha portato al sesto posto in campionato e non si può pensare di cambiare modulo? Domanda. Perché secondo me quello è un discorso che la Juventus, che Spalletti potrebbe fare. O sbaglio? Cambi modulo. Quindi cambiare modulo vuol dire proviamo a fare ipoteticamente un 4-3-1-2, chiaramente con un centrocampo di qualità, con un trequartista che può essere il Douglas Luiz, il McKennie, o un trequartista che può arrivare ma con quelle caratteristiche, o, ribadisco, Yıldız, che potrebbe giocarci davanti, ipoteticamente il 9, che se non è Vlahovic potrebbe essere qualcun altro, e o Jonathan David o Yıldız. Ma tu hai alternative, perché è vero che tu l'anno prossimo la Champions non la fai, ma comunque l'anno prossimo hai lo stesso tre competizioni, giochi il giovedì, che è ancora più faticoso perché arrivi proprio a ridosso del weekend, e quindi tu hai bisogno di più interpreti. È fondamentale quel discorso lì. Quindi io onestamente, prima di perdere Jonathan David, ci farei un pensiero. E poi ribadisco, ragionamento modulo, ragionamento di questo tipo, io personalmente questo 4-2-3-1 non lo amo particolarmente, non mi fa impazzire, e quindi io penserei a un ipotetico 4-3-1-2. Ditemi cosa ne pensate, e poi vi apro e chiudo un'altra piccola parentesi. Chi è che è caduto? Oh, che spavento, pensavo fosse Marquez. Vi apro un'altra piccola parentesi che riguarda invece sempre il mondiale. Alla fine i giocatori della Juventus hanno confermato quello che hanno fatto con la Juventus nella prima giornata. Perché? Perché David nella prima giornata l'abbiamo visto tutto, Yıldız chiaramente fatica, eccetera eccetera, McKennie ha fatto bene, e ha fatto bene anche ieri, Ah, con Seisau mi ha irritato esattamente come mi irrita la Juventus, quindi più o meno hanno abbastanza mantenuto il livello che avevano alla Juventus. Poi David col Qatar ha fatto tripletta. E tra l'altro vorrei evidenziare una roba, perché poi questa ci tengo a dirla, vorrei prevenire i messaggi: ma i 3 gol li ha fatti col Qatar, non col Brasile. Ho capito, intanto ne ha fatti 3 e non ne ha fatti 3 a tapin, ne ha fatti 3 da attaccante, cioè due sono proprio da attaccante. Quindi non lo so, io questa roba con David ribadisco più di un pensierino, anzi lo terrei. Luca Bonora 77, ciao chiaro, ho visto un video di 4.000 tifosi giordani che alle 6 del mattino riempivano un antico teatro romano per vedere la loro prima partita ai mondiali. Queste sono belle storie, non le polemiche sul metodo di qualifica o su quei salami che abbiamo in campo. Sì, no, io guarda, su questo sono d'accordo, nel senso che io la penso abbastanza come una parte, no, di tifoseria, ma non solo della Juventus in generale. Cioè dire, ma c'è il Curaçao, al posto del Curaçao potevamo esserci noi. Questa roba qua a me non piace, perché se c'è il Curaçao, quello è il metodo di qualificazione al mondiale, e Curaçao si merita di essere lì. Cambiamo continente, spostiamoci da un'altra parte e forse andremo al mondiale. Ma guarda, ma non so neanche. Cioè noi abbiamo perso con squadre... Vogliamo ricordarcelo con chi abbiamo perso? Non siamo andati... Ok, perfetto. Quindi, forse continuare a dire ma c'è Curaçao, ma c'è Haiti, ma c'è Panama, che cavolo ne so. Detto proprio onestamente, ve lo dico con tutto... Ah, è caduto Bezzecchio. Ve lo dico con tutto proprio il coso del mondo, sinceramente non la comprendo e sono assolutamente d'accordo con te. Forse magari farsi furbi prima e non dire, non giustifica, non pensare a quelli che sono i metodi di qualificazione, perché siamo noi che abbiamo fatto una figuraccia, Ok. Cici Fifi Miao, ciao Chiara, auguri per domani, grazie, speriamo che non porti sfortuna. Gianni Depp, ciao Chiara, ciao. Cici Fifi Miao, con il 4-3-1-2 con Seisau sparisce, ma non è il discorso che con Seisau sparisca. Allora, per giocare con il 4-2-3-1 e per giocare con i due esterni, i due esterni devono garantire un certo tipo di incisività sotto porta. Cioè tu mi devi garantire almeno 20 tra assist e gol se fai l'esterno, ma a testa, ok? 10 assist, 10 gol o quello che è, ok? Non mi sembra che con Seisau soprattutto garantisca questi numeri. Non mi sembra che li garantisca. E quindi, essendo che con Seisau non mi garantisce questi numeri, con Seisau non è indispensabile. Quindi si può pensare di cambiare modulo, ma ribadisco, con tutte le partite che ci sono, ma anche all'interno della stessa partita, il modulo lo si può cambiare. Ma se voi guardate anche all'estero, cioè, servono quei giocatori che ti consentono di variare anche il modulo a partita in corso, perché questa roba qua è fondamentale, se no continui a cambiare giocatore su giocatore e ruolo su ruolo. Quindi il discorso del con Seisau sparisce, che leggo spesso, ma me lo aspettavo. Il discorso con Seisau sparisce regge se con Seisau è un esterno che mi garantisce 20 tra gol e assist in tutta la stagione. Con Seisau questa roba qua non lo garantisce, ma non ci arriva neanche, non arriva neanche la doppia cifra sommando gol e assist, e quindi non è giustificato il fatto che con Seisau sia intoccabile. Quindi con Seisau non è che sparisce, con Seisau non è un intoccabile, il che vuol dire che se dovesse esserci la necessità di giocare con due punte e il trequartista, io ho David che mi consente di fare questo tipo di gioco. Questo è, spero di essermi spiegata. Johnny Depp, su David ero del parere di cederlo, ma sto cambiando idea. Primo, perché non abbiamo la possibilità di cambiare ogni singolo giocatore, anche se lo meritano, e poi sta dimostrando almeno impegno, concentrare gli sforzi per vendere Kop piuttosto, questo senza dubbio, e Openda ovviamente era sottointeso. Cici Fifi Miao, sì. Non lo so, io credo che sia un po' questa la situazione. Allora, inizio a leggere anche i vostri messaggi, perché lo sai che c'è l'ultimo giro e sono molto triste, perché, cioè, da un lato no, perché Bezzecchi non arriva al traguardo, però ha vinto Bagnaia. Ha vinto Bagnaia, secondo Gura, terzo Mark. Vabbè, era la sprint, pochi punti, vediamo domani. Allora, ciao Chiara, estate? Per favore, voglio un igloo. Complimenti per la tua acconciatura fresca e appunto estiva. No, ma che poi io odio legarmi i capelli. Cioè, io se c'è una roba che odio è legarmi i capelli. Perché non mi. Ma no, ma è una cosa mia estetica. Non mi piace la mia faccia con i capelli legati. E quindi. Cioè, pure questo. No, vabbè. Comunque, sì, anche io vorrei un igloo. Infatti, boh, spero di potermi trasferire in Norvegia al più presto. A Bodo. Al più presto. A Bodo Glimt. Mamma mia. Vabbè. Aspettate che mi sono. Ok. Ciao Chiara, ma che bella che sei oggi. Grazie mille. Oggi sono polemico. Se arriva una buona offerta per il Diz, anche 60 milioni lo darei via. Non possiamo fissarci su un giocatore che oggi non ha dimostrato di essere il 10 della Juventus. Valerio da Pisa. Ma su questo non, Valerio, non sono particolarmente d'accordo. Nel senso che da qualche parte bisogna ripartire e il Diz è chiaramente un giocatore da cui bisogna ripartire. Questo almeno io la penso così. E ad oggi il giocatore su cui si basa la Juventus e il giocatore su cui la Juventus vuole improntare il suo futuro è sicuramente in un momento di difficoltà, ma è evidente che sia in un momento di difficoltà. Detto questo, non penserei, ma poi figuriamoci 60 milioni neanche lontanamente. Per me è sempre pensiero mio, è ovviamente Valerio, però 60 milioni neanche lontanamente. Ma in generale per me Yıldız non deve proprio essere compreso nel discorso cessioni o robe di questo genere, secondo me. Ciao, ti posso assicurare che pure al mare si muore di caldo, sempre forza Juve, Francesco da Pesaro. No, ma cioè, ragazzi, aiutatemi. Comunque sì, ci credo che anche al mare si muoia di caldo, perché se fanno 40 gradi qua, al mare ne faranno 30, ne faranno 40 con un filo d'aria, ma anche 40 con un filo d'aria sono comunque 40 gradi, cioè nel senso. Quindi ci credo, caro Francesco, anche perché poi Pesaro, cioè rispetto qua è ancora più giù, secondo me, giù farà ancora più caldo. Il problema è che qua è più umido, giù è, cioè qua è umido, qua tu esci, cioè io ieri sera sono uscita, c'era un filo, sono uscita alle 2 perché dovevo portare il cane e quindi ero lì alle 2 che portavo il cane sotto casa. C'era un filo d'aria, c'era l'aria, non è che dici non ci fosse l'aria, c'era, ma era un'aria di quelle che proprio ti fanno mancare il respiro e come esci sei totalmente appiccicata. Ah! Invece da altre parti sicuramente sono 40 gradi, ma magari percepiti di meno. Qua sono percepiti 85 milioni in pianura padana. Mi mandi un messaggio vocale, Yves, per favore.
1: Ciao Piero da Roma.
0: Ciao.
1: Guarda, il problema non è Jonathan David sì o Jonathan David no. Il problema è l'atteggiamento. Perché Jonathan David può anche non segnare, ma l'atteggiamento che metti in campo è tutto. Perché Jonathan David entra in campo, è un depresso, neanche quando ha fatto qualche gol ha fatto un sorriso. Entra in campo è una mummia, non mette nulla. Abbiamo bisogno di giocatori come Mandzukic, abbiamo bisogno di giocatori che danno il sangue. Giocatori che corrono, anche se non sei forte, ma se corri e ci metti tutto quello che hai, qualcosa ottieni. Non abbiamo bisogno di giocatori così molli. Jonathan David è un giocatore molle, non è per noi, non è possibile. Anche Vlahovic sbaglia, tutto quello che vogliamo, ne ha sbagliati tanti, però ci prova, però corre, ci prova, recupera. David no, dorme.
0: Allora, capisco assolutamente quello che dici, però io ad esempio non gli ho mai invece imputato l'atteggiamento a David, però comprendo il tuo discorso assolutamente, non ti sto dicendo che hai torto, però io credo che, ma questo parlo anche da sportiva io, no? Da sportiva agonistica, quindi che ha vissuto determinate situazioni e più situazioni nell'arco della mia carriera. Quando c'era quella stagione in cui non mi andava niente, in cui vedevo che, cioè, magari mi allenavo e facevo bene e poi facevo la gara ed era un disastro e tutte le volte puntualmente era così, si entra in un loop che purtroppo è un loop brutto, mentale proprio, esatto, e mi fa segno così, esatto, mentale. quel loop mentale ti porta poi ad essere sempre più moscio. È chiaro che uno vede per un anno David, che sicuramente non è Mandzukic, ma io sfido a trovare qualcuno come Mandzukic in Italia, secondo me molto pochi, ma in generale, proprio in generale, uno come Mandzukic, perché stiamo parlando veramente di livelli, a livello di agonismo, di cattiveria altissimi. Ma vabbè, a parte questo, quindi non scomodiamo Mandzukic, ma diciamo un minimo di cattiveria. È vero, ma io credo che il problema, perché Jonathan David alla fine della stagione, se non sbaglio, ha fatto 8 gol e 4, 5, 6, adesso non mi ricordo, assist. Quindi comunque qualche gol lo ha fatto alla prima stagione in Italia, che non è mai semplice se arrivi da fuori. Cop Mainers arrivava dall'Italia, sono 2 anni che la Juventus è un disastro, almeno David qualcosina ha fatto. Sul discorso dell'atteggiamento è una questione molto mentale. Perché quando tu inizi a vedere che non te ne gira una, e a David diverse non gliene sono girate anche per sfortuna, molte le ha sbagliate lui, assolutamente non voglio dare, non voglio togliere responsabilità e responsabilizzare David, ma alcune anche per sfortuna, quando vedi che non ti gira quella stagione, è chiaro che poi moralmente vai giù. Perché soprattutto se poi vedi nelle partite in cui c'era ad esempio Vlahovic, che Vlahovic magari entra e segna. Cioè, quando Vlahovic rientra, dopo 4 secondi praticamente segna con Lecce, David, cioè, quelle robe lì ti massacrano. Poi sono d'accordo se tu mi dici, sì, ma bisogna essere forti mentalmente. Sono d'accordo, ma io qua ti parlo per esperienza personale, non perché voglio difendere Jonathan David, perché non ha bisogno di me per essere difeso, anzi. Parlo solo per esperienza personale, poi ognuno è a sé e ognuno reagisce a suo modo. Io quando c'erano quelle stagioni in cui, magari ribadisco, mi allenavo bene, poi facevo le gare ed era tutto un disastro e non capivo che cavolo stesse succedendo, quella stagione era finita. Perché poi mentalmente ti butti giù e non c'è più niente da fare. Devi resettare, ripartire e la stagione nuova si ripartiva. Questo non vuol dire che se David resta alla Juventus, la prossima stagione David farà benissimo. Vuol dire però, secondo me, che una seconda opportunità, contando, perché se potessimo spendere milioni di miliardi, uno dice ciao, è stato bello, ma contando il mercato che la Juventus dovrà fare e che deve fare, ecco, secondo me Jonathan David in questo momento è uno di quei giocatori su cui si potrebbe fare un certo tipo di lavoro. Questo è semplicemente il mio pensiero. Non voglio difendere David, voglio dire che secondo me comunque anche la parte mentale, quando non ti gira nulla, e diventa problematica. O hai veramente un carattere di un certo tipo, che magari David non ha, io questo non lo posso sapere. Eppure ci sono quelli che in realtà sono molto Iceman, come lo chiamano, perché alla fine lui lo chiamano così, e quindi non trasmettono, magari loro non sono mosci, ma non trasmettono le emozioni. Io credo che, oltre a tutte le problematiche eccetera eccetera, credo che un grosso problema di Jonathan David sia stato anche questo. Poi, ribadisco, magari mi sbaglio, prendo una cantonata e non è vero, ma questo lo dico per quello che ho vissuto io nella mia carriera agonistica. Va bene ragazzi, ci fermiamo, piccolo break e poi torniamo a tra poco.
2: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
2: Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.

0: qua. Non è normale, continuo a ripetere. Cicifimiamo, probabilmente la cessione di JD la Juve la valuterà per una questione di opportunità per levarsi un ingaggio pesante. Certo, questo è chiaramente un altro tipo di ragionamento. Buongiorno, sono Massi da Imola. Ti scrivo soltanto nel mentre saluto Yves per dirti che io detesto l'estate come nulla, confronto, non esiste nulla che io odi di più. Massi da Imola, però io sono nato a gennaio. No, io penso che sono proprio il giorno in cui inizia l'estate, perché l'estate inizia domani, domani è il mio compleanno. E nonostante ciò, odio. Anche io comunque, credo di non odiare niente più dei tre mesi, quattro mesi, quelli che sono estivi. Soprattutto se anziché iniziare a giugno, inizia ai primi di maggio. Contando che ieri io per la disperazione, calcolate che in estate poi ripartiamo. In estate faccio una roba, tutte le sere prima di andare a dormire guardo il meteo. Per vedere se all'orizzonte ci sono c'è almeno una giornata, una, di un po' più di pace. Quindi io tutte le sere prima di andare a dormire guardo il meteo.
1: Se vuoi domani ti posso invitare a pranzo in montagna.
0: Ma domani è il mio compleanno.
1: Vabbè, finisci di mangiare, ti aspetto su.
0: No, però giuro, io guardo il meteo tutte le sere alle 2, alle 3, quando vado a letto, prendo l'applicazione del meteo e guardo il meteo. Ieri per la disperazione, perché continuavo a scorrere i giorni e vedevo 25, 26, 27 di minima e 37 di massima, fino al 2, 3 luglio, 4 luglio, scrivo su internet e scrivo: ma quando finirà, cioè quando ci sarà un minimo di tregua da questo caldo? E la risposta che mi ha dato internet mi ha fatto praticamente dire: basta, cioè mi faccio qualcosa. La risposta è stata:
2: dipende un po' anche da lei.
0: Dipende un po' da, non lo so. Però effettivamente Luciano non dici sbagliato, perché ha ragione. La risposta di internet, dell'intelligenza artificiale, è stata: guarda, in teoria non sono previsti cali di temperatura fino a fine luglio, se non addirittura fino alla seconda metà di agosto. Cioè vuol dire un mese e mezzo ancora senza un calo di un giorno neanche.
2: Più che voi,
0: matti! Vabbè, Ivo, mi mandi un vocale per favore. Che vuoi?
3: Buon pomeriggio, Chiara, Luca da Terni.
0: Ciao Luca.
3: Finalmente è arrivato sabato, è arrivata Chiara Leati, con cui ho tante cose in comune, e poi mi parla del 4-3-1-2. No, scherzo. David non può fare la seconda punta in Italia perché non ha, secondo me, non è un giocatore da pochi da spazi chiusi, da difese bloccate. È un giocatore che ha fatto bene contro un Qatar, prima in 10, poi in 9, e con soprattutto la grossa, il motivo per cui non ha potuto farlo è perché di fianco serve una prima punta non alla Vlahovic, serve una prima punta alla Mandzukic, potrebbe esserlo Sorloth. Sono quei giocatori che si sacrificano per far rendere o i sottopunta o le seconde punte, per far realizzare i gol a loro. E Vlahovic non è certo quel tipo di attaccante. Vlahovic è un attaccante accentratore, a parte il fatto che hanno giocato poche volte assieme male, ma è proprio la questione che servirebbe quel tipo di attaccante per far rendere bene Jonathan David. Io sono convinto che 4-3-3, 4-2-3-1 saranno i moduli dell'anno prossimo, e cercherei altri profili davanti, Colomoni e Sorloth i migliori.
0: No. Allora, io già su Sorloth avevo dei grossi dubbi, ma grossi, perché per carità ha segnato, non aveva tra l'altro i numeri che aveva Jonathan David prima di arrivare alla Juventus, però comunque non so se ne ha segnati 20, 22, 23, quanti ne ha fatti quest'anno. Tralasciando il fatto che è un tipo di attaccante che a me non piace, quindi premesso questo, perché è un tipo di attaccante alla Haaland che a me non fa impazzire, poi Haaland parlo di caratteristiche chiaramente, non di forza, perché siamo su due pianeti diversi, però come caratteristiche sono tipologie di attaccanti che a me non fanno impazzire, cioè il 9 tra virgolette puro a me non fa impazzire. A me piace il come si dice, mi piace Mbappé, mi piace mi piacciono quelli che fanno divertire, cioè non mi fanno tanto impazzire i grossi là davanti, ma vabbè, a parte questo. Però quando mi è stato chiesto: ma secondo te Sorloth può essere l'uomo giusto? Io ho detto: non lo so, non voglio esprimermi, sicuramente ha delle caratteristiche che piacciono a Spalletti, stop. Dopo averlo visto al mondiale, io sono ancora più convinta che Sorloth non lo voglio in Italia. E non lo voglio alla Juventus. Cioè, no, non mi piace. Non mi piace. Cioè, l'ho visto al mondiale e ho detto no, ancora di più. Cioè, uno che è alto 2 metri e peserà 90 kg perché è enorme. No, non perché è grosso, è perché è enorme a livello muscolare, a livello di altezza, eccetera. Che non tocca un pallone. Cioè, io non lo voglio un giocatore del... Non, per ecco, io Sorloth... Per me Sorloth è no assoluto. Poi magari viene... Però... no. Per me no. Se quello è il meglio che c'è in giro, mi tengo Vlahovic. Ve lo dico proprio con tutta la sincerità del mondo. Colomani, io ribadisco questo fetish per Colomani, continuo a non comprenderlo, contando che poi quest'anno ha fatto tipo 4 gol e 4 assist, cioè ha fatto i numeri di Conceição da attaccante in Premier League. Quindi io ribadisco, poi comunque no, cioè, costicchia anche abbastanza, idem Sorloth. Quindi non lo so, io non... Questa accoppiata, non, a me questa accoppiata non fa impazzire. Ecco, bravo, esatto. Steps 7, l'americano Balogun, molto interessante. Ecco, Balogun invece è un giocatore che a me è piaciuto tantissimo. Io non lo conoscevo, cioè sapevo chi era chiaramente, ma non lo conoscevo calcisticamente parlando, perché non l'ho visto giocare tantissimo. Ragazzi, devo dire che, ecco, quella tipologia di giocatore a me piace molto. Quindi sono d'accordo con te. Sorloth a me non piace, ribadisco, e il mondiale mi ha confermato che non mi piace. Poi magari è stato

mi è piaciuto molto, ecco. Concordo su JD, altro anno con noi sarebbe scelto culata, non vorrei che ce ne pentissimo. Ma ci rendiamo conto che parlando di Vlahovic, diciamo che visto che non ha richieste da squadre big si potrebbe accettare la Juventus, ma in realtà io continuo a sottolineare, lo dico da sempre, che secondo me è un vinci e vinci, è un win-win, come direbbero gli inglesi e gli americani. È un win per la Juventus perché al suo numero 9 non lo deve andare a comprare, ed è un win per Vlahovic perché comunque resta in un contesto che conosce, fa l'Europa League e resta in Italia. Quindi per me non è un discorso del non ha altre offerte, quindi gli conviene accettare la Juventus. Secondo me conviene anche alla Juventus tenersi Vlahovic, perché ribadisco, a maggior ragione dopo aver visto Sorloth, ecco, tra l'altro Ive ci sta facendo vedere su Bianconera News come si dice, l'evoluzione e gli sviluppi di quello che è stato l'addio di Comolli e l'arrivo conseguente di Carnevali nel discorso Vlahovic, anche perché Spalletti lo vuole. Cioè Spalletti nel suo rinnovo, tra le clausole non scritte chiaramente, ma nell'accordo c'era rinnovo Yıldız, rinnovo McKennie e rinnovo Vlahovic, quindi Spalletti vuole Vlahovic. Ed è uno dei motivi dell'ultima poi la rottura definitiva. Uno è Alisson e l'altro è Vlahovic che non rinnova. Quindi, detto questo, se l'alternativa è Sorloth, io mi tengo Vlahovic. Quindi non è un discorso legato al vabbè, facciamolo firmare perché non ha altre offerte. Facciamolo firmare perché alla Juventus conviene, perché si deve concentrare su altri reparti. E tu comunque hai un attaccante che ha 26 anni, l'anno prossimo 27, che sono anni che è con te, che conosce la Serie A, che sai che comunque, per carità, fa i suoi errori, non stiamo parlando né di Haaland né di Mbappé, siamo d'accordo, ma comunque è un attaccante che in questa stagione ha come media realizzativa un gol ogni 116-114 minuti in tutte le competizioni ed è il migliore della Serie A. Poi che sbagli siamo tutti d'accordo, ma allora, per me è una roba molto positiva, ma a chi non fa impazzire Vlahovic, comunque, secondo me, dovrebbe pensarlo come il male minore. Perché prendere un attaccante su cui non hai certezze, perché ormai non hai certezze, soprattutto se arrivano dall'estero, prendere un attaccante, farlo arrivare alla Juventus e dargli la titolarità, e poi questo attaccante fa male perché magari la prima stagione in Italia è complicata, soprattutto per gli attaccanti, cioè ragazzi, è un rischio. Ma guardate il Milan. Basti pensare al Milan. Il Milan sono anni da quando è andato via Giroud. 2 anni, 3 anni, adesso sono 2 anni forse, non mi ricordo. Che cerca l'attaccante. Oh, ne hanno provati 85 di attaccanti. Non uno, e anche quest'estate stanno cercando il numero 9. Perché arrivano con numeri di un certo tipo, vedi Santi Giménez, vedi Fulkrug, che direi che non è proprio l'ultimo degli arrivati, eppure arrivano, ragazzi, e non ce la fanno. E quindi poi quindi Vlahovic, per quanto mi riguarda, ad oggi è il male minore. Poi se avessimo, ribadisco sempre il solito concetto, i milioni, ma veramente i milioni da spendere sull'attaccante, e andiamo a prenderci Haaland, e allora lì grazie, andiamo a prenderci più che Haaland, andiamo a prenderci Osimhen, e va bene, allora prendiamo Osimhen, ma non li puoi spendere quei soldi. Se l'alternativa è un giocatore che è più o meno dello stesso livello, ma che arriva da fuori e non dà garanzie, io mi tengo Vlahovic. Se l'alternativa è Victor Osimhen e spendi 70, 80, 90 milioni, allora io vi dico, va bene, prendiamo Osimhen, ma se li posso spendere quei soldi, in più devo spendere sull'ingaggio, che più o meno, anzi, ad oggi Osimhen, Ive, me lo guardi un attimo, prende, mi sembra, 16, 15, 16 al Galatasaray. Dovrebbe prendere una roba del genere, più o meno. Quindi prende addirittura più di Vlahovic. Si può ridurre l'ingaggio? Sì, magari se lo riduce, ma se lo riduce sicuramente non a 6, 7, 8. È quello un po', ragazzi. E quindi ci sono squadre che stanno cercando l'attaccante, ma ribadisco, ce l'abbiamo rispetto a Torino, ce l'abbiamo a 120 km, è la squadra che sta cercando l'attaccante da anni. Eppure sto attaccante non arriva. E ne hanno presi, anche di esperienza internazionale. Però poi arrivano in Italia, ragazzi, e non fanno bene. E secondo me è un po'... cioè, è questo il discorso. E Carnevali lo sa. Tanto che sta cercando, in un modo o nell'altro,

0: l'altro di provare ad, e lo sa anche Spalletti, di provare ad arrivare a un accordo con Vlahovic. Questo è, cioè poi questa è l'oggettività delle cose, tanto che gli è stata fatta un'altra offerta. Quanto prende Osimhen, Yves?
1: No, sto leggendo soltanto l'ingaggio, partito da Napoli, 75 milioni.
0: Che l'hanno pagato.
1: Che l'hanno pagato.
0: Ma adesso costa, se non sbaglio, dovrebbe avere una clausola per l'Italia, una roba, non so, se lo vendono in Italia il Galatasaray dovrebbe dare 70 milioni, una roba del genere. Quindi lo vendono sicuramente per più di 70 milioni, ma l'ingaggio di Osimhen dovrebbe essere 15, 16, 17, no, tra i 12 e i 16, secondo me, più o meno. Al Galatasaray lo stipendio indicativamente, e quindi se la...
1: sì, sto vedendo, però non c'è,
0: aspetta,
1: 15
0: ok, perfetto, 15 milioni, 15, questo quello è,
1: prova a darglieli,
0: ti può dire me lo riduco, ma di quanto se lo riduce? A 10 forse, ma 10 non glielo dai, non glieli dai perché non arriva a zero, gliene dati 6 a David che è arrivato a zero. Quindi se l'alternativa, ragazzi miei, è Osimhen, vi dico, vabbè, subito lo faccio, ma se l'alternativa sono giocatori che ti lasciano un punto interrogativo perché non sai se rendono meno, cioè, guardate che David e Openda sono arrivati in Italia essendo tutti e due nella classifica, se non sbaglio Openda era secondo e David era quarto qui, comunque, come numero di gol fatti nella classifica dietro a Haaland erano, come numero di gol fatti dai giocatori nati dal 2000 in avanti, erano uno secondo e l'altro quarto o quinto, cioè non è che sono arrivati due scappati di casa, sono arrivati due giocatori che hanno sempre segnato e nella classifica erano alti, ma veramente alti, quindi non è che dici vado a prendere delle scommesse, vado a prendere dei giocatori che per anni hanno dato garanzie di segnare e non poco, poi però arrivano in Italia e ciao, e per quello che dico, prima di mandare via Vlahovic, che è nel campionato italiano da anni e comunque i suoi gol nel bene o nel male li ha sempre fatti, pensiamoci, perché capisco che vi stia sulle scatole, capisco che molto, ma sta sulle scatole anche a me e a me piace come giocatore, ma ci sono delle volte che proprio gliene dico di tutti i colori, vorrei farvelo dire da chi guarda le partite con me, però razionalmente ad oggi è il male minore. Diga.
1: Riguarda Osimhen, a parte il suo guadagno di 15 milioni, ci sono i premi che lo portano ad arrivare a 25 milioni,
0: perfetto,
1: all'anno.
0: Perfetto, ok, grazie. Grazie, molto gentile per questa comunicazione. cioè, capiamo? Capiamo? Quindi direi che l'alternativa Osimhen ce la possiamo sognare, ma ne ha, cioè, quindi vabbè. Vabbè, ho parlato per 20 minuti su un messaggio. Vabbè, vedi Stefano, hai dato un bel hai toccato una bella tematica. Mino da Gallipoli, Spalletti non è un grande allenatore, ha sempre usato il 4-2-3-1 e a parte Napoli ha fallito ovunque, fallirà di nuovo con noi. No, allora io non credo. A me Spalletti piace molto come allenatore, secondo me non vedere la differenza tra la Juventus di Thiago Motta, la Juventus di Tudor e quella di Spalletti è poco oggettivo. Cioè, se non la si vede, c'è un po' di malizia nel non vederla, o forse un po' di pregiudizio, perché è evidente come la Juventus sia cambiata, come i giocatori siano cambiati, come i giocatori siano abbiano anche avuto un altro tipo di atteggiamento, quindi, ma a livello mentale, quindi secondo me non è un cioè secondo me Spalletti è tra i grandi allenatori, bisogna poi capire però per essere veramente, ma veramente grandi, se c'è la volontà di innovarsi, e lui comunque si è innovato rispetto ad Allegri. Spalletti è molto più innovatore, è inutile dire il contrario, e se c'è però la volontà di innovarsi ulteriormente e di capire che nel calcio di oggi i moduli variano molto, questo è un po' il discorso. Per fare un 4-3-1-2 bisognerebbe trovare il trequartista, e per quello a quanto pare non ci stanno i soldi. Poi tre chi dovrebbero essere, tanti problemi. A proposito, Meret anche no, grazie, sarebbe un Di Gregorio 2.0. Allora, io cambierei Di Gregorio solo se veramente dovesse arrivare Dibu Martinez, perché se le alternative sono quelle che si leggono oggi, mi tengo Di Gregorio con tutto il bene, perché sono d'accordo con quello che dici tu. Maurizio, nel senso che sono d'accordo che con Meret non è che fai chissà che salto di qualità. Sul 4-3-1-2 il trequartista che vuole Spalletti, che ha sempre, allora, il trequartista che ha sempre avuto Spalletti. Scusate, a Roma non c'era Perrotta che faceva il trequartista. Ok, Perrotta non mi sembra il trequartista classico alla Brahim Diaz, per intenderci. Cioè, non mi sembra quel trequartista lì. O alla Nico Paz. Cioè, Perrotta è un trequartista fisico, di peso, che fa anche da filtro. Quindi ce l'abbiamo. E Douglas Luiz. Oh, ce l'abbiamo 2.0 e Weston McKennie. Non devi andare a trovare un altro trequartista. Metti McKennie a fare il Perrotta della Roma. O il Douglas Luiz a fare il Perrotta della Roma. Li hai già, quindi non li devi andare a cercare.
1: Infatti Spalletti ci spera che Douglas rimanga.
0: Sì, assolutamente. Ma infatti io, anche io ci spero insieme a Luciano. E se fa restare Douglas Luiz, vedrete. Vedrete voi che l'avete criticato costantemente. Bastava farlo giocare sto povero ragazzo. Detto questo, sperando che non si faccia male ogni due secondi, detto questo, chi sono i tre al centrocampo? L'ho detto prima, un centrocampista va preso per forza. Thuram per me nel centrocampo va assolutamente bene, e se il trequartista lo fa Douglas Luiz, va McKennie a fare il centrale, va a fare il centrocampista. Se il trequartista lo fa McKennie, va Douglas Luiz a fare il centrocampista. Ma tanto un centrocampista lo devi prendere per forza, cioè centrocampo un acquisto lo devi fare per forza, e mi auguro di livello. E contando che, per carità, a me non fa impazzire, ve l'ho sempre detto, per carità, però quest'anno comunque ci ha salvati in più occasioni. Locatelli c'è, non è che Locatelli va via. Poi resta per me un centrocampista da quinto sesto posto, ma nelle rotazioni Locatelli c'è. Quindi non è che la Juve debba andare a prendere un trequartista, perché la Juve ce li ha già in casa la tipologia di trequartista che vuole Spalletti. Ce l'ha in casa. Ma anche col Napoli chi giocava? Lobotka, chi giocava tre quarti? Anghissà, non mi ricordo chi giocava tre quarti col Napoli. Sai che non mi ricordo.
1: No, Lobotka mi sembra.
0: Forse Lobotka faceva il trequartista e Anghissà giocava in mezzo al campo. Ma Lobotka non mi sembra. Lobotka mi sembra Perrotta. Cioè, sono centrocampisti adattati a fare i trequartisti. E noi li abbiamo. Quelli con quelle caratteristiche lì. Ne abbiamo due. Ed è il motivo per cui, come diceva prima Yves, Spalletti sta. Cioè, spera che Douglas Luiz resti alla Juventus. È un po' questo, Yves, mi mandi un altro vocale, per favore.
2: Ciao Michele.
0: Ciao.
2: Intanto, secondo me, è posta male la domanda, ma noi non dovremmo neanche parlare di giocatori di livello di David. Cioè, non dovrebbe neanche essere preso in considerazione per la Juventus. Cioè, stiamo parlando di mezze calzette. Cioè, la Juve deve comprare giocatori forti e deve spendere. Chi è titolato a farlo, ed è pagato per farlo, deve fare un mercato fatto bene. Ma è a perdere tempo se uno deve star lì a pensare se rinnovare o no una pippa come Davids. Ma sono cose che, non mi sento neanche juventino a parlare di queste cose. Ciao, buona giornata.
0: Mi dispiace, però la situazione è questa. Non li abbiamo i soldi da spendere. Cioè, la situazione è questa. Contando, ribadisco, che David fino all'anno scorso lo voleva mezza Europa e la Juventus ha anticipato tutti, quindi non è che stiamo parlando di una pippa, stiamo parlando di un giocatore che ha fallito questa stagione. È diverso il discorso. Detto questo, io capisco il tuo pensiero, ma dobbiamo discostarci dalla Juventus di X anni fa. Perché i campioni ce ne sono e sono pochi. Ma molto pochi, e li hanno le big europee o vanno in Arabia a prendersi giustamente fior fior di milioni. In Italia i fenomeni e i campioni non ci sono più. Ma voi se noi dobbiamo stare qua a dire è sbagliato parlare di questi giocatori che non dovrebbero vestire la maglia della Juventus. Ma ragazzi, fino a 20 anni fa, 15 anni fa, c'era un campione ma anche di più, 2-3 campioni, 4-5 per ogni top club a livello italiano. Ad oggi non ci sono. Perché? Perché Lautaro Martinez, per me, tra i migliori attaccanti a livello europeo, ma Lautaro Martinez nell'Inter di X anni fa faceva la panchina, portava le borracce. Perché Pulisic, migliore centrocampista, scusate le parole, eccetera, eccetera, del Milan, portava le borracce a chi giocava al Milan anni fa. I nostri, idem con patate, a Roma, idem. Cioè, questo è il discorso. Non i campioni, quelli che ci sono, e ce ne sono molti meno di 15, 20, 30, 40 anni fa, molti meno. Se ci sono, non vengono in Italia, perché in Italia non siamo minimamente competitivi con l'Europa. Siamo la periferia d'Europa ad oggi, ma non la Juventus, l'Italia. Non possiamo competere. Non possiamo competere con l'Europa. Gli italiani forti, i nostri, vanno a giocare all'estero. Figuriamoci se quelli dell'estero forti vengono a giocare in Italia, ma non ha senso. Quindi, che piaccia o no, questa è la situazione. Per cui, o il tuo discorso regge se la Juventus fosse competitiva economicamente con le altre e dici, io posso dare 20 milioni di ingaggio. Cioè, in Turchia Osimhen prende 15 milioni. Ma in Italia chi può dare 15 milioni a un giocatore? Ma chi? Ma nessuno. 15 milioni di base. Ok, quindi, o allora uno dice, il tuo discorso regge se noi in Italia potessimo dare 15-20 milioni di ingaggio a X giocatori e questi decidessero di andare a giocare all'estero. Allora dici, vabbè, preferiscono giocare all'estero, bla bla bla, non sei bravo a livello di trattativa, loro sono più bravi a livello di trattativa e ti incavoli. E su quello avresti ragione. Ma ad oggi tu non sei competitivo. Non sei competitivo economicamente con l'estero, non sei competitivo con la Turchia. Come puoi essere competitivo con la Francia, l'Inghilterra, la Germania, la Spagna e poi i paesi arabi e i paesi americani? Perché adesso anche comunque l'MLS sta crescendo e vanno in tanti in MLS. Ragazzi, mi dispiace, io capisco il tuo pensiero, però bisogna essere razionali e oggettivi e bisogna vedere la realtà dei fatti. E questo è. Purtroppo è così. Va bene, ci fermiamo, piccolo break. A tra poco.
3: Sabato Sport. Sabato Sport. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 34 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport. Sabato Sport.
0: Eccoci, siamo tornati, terza parte di Sabato Sport. Nunzio, ciao, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi, Chiara, come state?
0: Vuoi veramente una risposta o passiamo ad altro?
5: Passiamo ad altro. No. Già fa caldo.
0: È quello, infatti, io credo di non lo so, vabbè, l'ho già detto prima che ho cercato conforto dall'intelligenza artificiale, dall'internet, chiedendo quando ci sarà almeno un minimo di respiro. E mi ha detto che in teoria gli esperti dicono che le temperature non si abbasseranno fino a fine luglio, se non addirittura fino alla seconda metà di agosto. E io in quel momento ho trovato tutt'altro che sollievo. Ma vabbè.
5: Ho letto la tua storia, quindi aspetto anche l'inverno.
0: 43 gradi, insomma, siamo alla follia più totale. Vabbè. Vabbè,
5: passerà.
0: Detto questo, c'è chi sta peggio, tipo i giocatori al mondiale che giocano con 50 gradi all'ombra, ma vabbè, dettagli.
5: Porca miseria. Sono atleti, è vero, però.
0: Ho capito, ma nonostante tu sia atleta, cioè, ragazzi, è veramente. Io credo che questo mondiale sia veramente faticoso. Sia molto, molto faticoso. Allora, io non so se hai sentito quello che dicevo, perché prima ho sentito un vocale in cui veniva detto. Parlavo di David, no? Perché io resto della mia idea.
5: Sì. Stavo ascoltando.
0: Ah, ok, perfetto, quindi fantastico. E nonostante questo, come dicevo prima, per chi magari non si è collegato adesso, è vero che può essere sbagliato il discorso di parlare di un giocatore come David, che comunque prima di arrivare alla Juventus era secondo barra quarto nella classifica dei marcatori dei giocatori nati dal 2000 in avanti, legato alla Juventus. Ma non possiamo parlare d'altro in Italia, ma non solo la Juventus. In Italia non si può parlare d'altro, perché i campioni sono pochi e quei pochi non li puoi pagare. Cioè non puoi, non sei competitivo a livello europeo neanche con la Turchia. Figuriamoci con gli altri.
5: Assolutamente, hai fatto pure un ottimo paragone con Osimhen, nel senso, cioè, tu vai a prendere un giocatore che all'estero prende 15 milioni di euro, in Italia giocatori così non possono e non potranno arrivare non so per quanti anni ancora, quindi bisogna accontentarsi tra virgolette, ragazzi, perché come dicevi e ascoltavo con molta attenzione, tu parlavi sia di David che di Openda.
0: Sì.
5: Openda nessuno si aspettava che addirittura fosse un desaparecido e... David, lo sapevamo già, avevamo intuito che il campionato italiano fosse completamente diverso rispetto a quello francese, però arrivava sotto comunque un campionato e anni dove ha fatto più di 100 gol. Cioè, poi purtroppo l'impatto è stato quello che è stato, però io ricordo che quando è arrivato David tutti erano felici. L'equilibrio regna mai sovrano, cioè non regna mai sovrano tra di noi, lo so che... Se è cotta la vogliamo cruda, se è cruda la vogliamo cotta, però ragazzi la verità dei fatti è che nessuno si aspettava un flop del genere, anche perché sentivo l'ascoltatore che diceva alla Juve non abbiamo bisogno di queste mezze calzette, sono calzette che quando sono arrivati,
0: bravo,
5: cioè, queste calzette quando sono arrivate, sono arrivati con uno status,
0: sì.
5: Si è poi hanno reso male, ragazzi, pure Cop Manners quando è arrivato, ricordi Caroselli fuori dal J Medical. Cioè, ragazzi, ma è la verità dei fatti. Poi ti scontri contro la realtà e il blasone della Juventus, ti scotti perché fa paura, la maglia della Juve fa paura a tanti, e questo è il risultato. Però mezze calzette.
0: Ma io sono convinta, e questo poi non avremo mai la controprova, ma l'abbiamo avuto col Canada, perché poi è vero che ha segnato al Qatar, ma non ha fatto 3 gol del cavolo, 2 li ha fatti molto belli e veramente da attaccante.
5: Anche qui, no? È facile dire tutti quanti il giorno dopo, ma li ha fatti col Qatar. Ma se perché? Se lo faceva in campionato contro, tutto il rispetto per il Lecce, per il Sassuolo,
0: esatto,
5: non erano gol quelli?
0: Esatto.
5: Ragazzi, i gol sono gol, si vive per quello, punto, basta. Che li faccia contro la Pro Patria, ripeto, grande rispetto per la Pro Patria. Cioè, comunque sono gol, punto. E gli ha fatto, il suo ruolo è quello e li ha fatti.
0: Esatto, e quindi il discorso secondo me è... il campionato italiano comunque complicato, quindi io ribadisco un concetto: andare a prendere Sorloth, che non so se sentivi prima, ma a me già non mi convinceva prima, dopo averlo visto in nazionale mi ha convinto ancora meno, tanto per andare a prendere Sorloth e spendere i soldi per lui mi tengo Vlahovic, che secondo me è tra virgolette, chiaramente, perché a me piace, quindi per chi non piace è chiaramente il male minore, tanto che Carnevali, che non è un cretino tutt'altro, sta provando a riaprire i discorsi. A Vlahovic è stata fatta una seconda offerta nelle scorse ore. Perché? Perché è il male minore, punto.
5: Lo apprendo adesso se è arrivata una seconda offerta a Vlahovic.
0: Sembrerebbe che sia arrivata una seconda offerta da circa 8 milioni. Sembrerebbe, poi.
5: A circa 8 milioni? 8 milioni, okay.
0: Sembrerebbe.
5: Allora, torno un attimo indietro e parlo di Sorloth. Troppo facile giudicarlo dopo la prima del mondiale, perché ripeto, non vado contro tendenza o contro il tuo pensiero, ma semplicemente perché per analizzare Sorloth, che è uno stile di giocatore che può essere simile a Vlahovic, ha lo stesso difetto, ragazzi, il primo controllo, perché ce l'ha, però è un giocatore che io ricordo che tutti quanti cominciano a dire, no, che fa la riserva all'Atletico Madrid. Ragazzi, l'Atletico Madrid c'ha Julian Alvarez, che per 150 milioni di euro non si è mosso, giusto per far capire in che squadra gioca tra i top club europei. E quindi Sorloth, secondo me, da verificare, perché secondo me ci manca proprio quella fisicità, ma convinta in aria, perché Vlahovic c'è la fisicità, ma sembra non convinto a volte stenta. Io non rinnoverei, te lo dico, lo sai, abbiamo messo il carro, ci siamo stati dentro, Però no, Vlahovic,
0: io sì, tu, per i gol che ha fatto anche Chiara, quest'anno, assolutamente Chiara, sì.
5: Chiara, però se tu mi vieni a raccontare, quindi la narrazione magari è sbagliata, ma se tu mi vieni a narrare che lui chiede 20 milioni alla firma, ok, perché c'è Como lì? Perché Como lì ti rappresentava?
0: Però possiamo dire, io quello l'ho detto anche con i miei colleghi. Tra l'altro, scusami, adesso poi lo riaffrontiamo, perché ti confermo che anche Gazzetta oggi a me era stato detto, però sono andata a cercare, visto che tu mi hai detto lo apprendo adesso, sono andata a cercare per vedere se anche altre persone l'hanno riportato. Gazzetta ha detto che l'ultima carta in mano alla Juventus è stata calata in queste ore, contratto di una sola stagione con l'ipotesi anche di 2 anni, fino a 8 milioni di euro compresi bonus. Questa è l'offerta che la Juventus ha messo sul piatto per Vlahovic. Questa è, sfruttando probabilmente il fatto che le uniche offerte concrete, quindi concrete, non sondaggi, perché sondaggi sono arrivati anche da altre parti d'Europa, Spagna e Inghilterra. Ma grazie, Yves.
5: La vedo a schermo.
0: Le uniche offerte, quelle concrete, sono arrivate dalla Turchia, che per carità sicuramente saranno più importanti, ma chiaramente fai un passo indietro, questo è inevitabile. Quindi la Juve, da quello che mi è stato detto, ribadisco, mi è stato detto, sta cercando di sfruttare il fatto che le offerte concrete, non sondaggi ma concrete, quindi con richieste effettive, sono arrivate solo dalla Turchia, con ingaggi più alti.
5: Da un campionato non allettante.
0: Esatto, con un ingaggio decisamente più alto rispetto a questi 8 milioni compresi bonus a stagione, ma chiaramente faresti un passo indietro, questo è ovvio.
5: No, è quello, è giusto, però ripeto, io 8 milioni con tutti i bonus, poi possiamo parlare di Vlahovic, per carità, gli ultimi gol che ha fatto.
0: Prende come Yıldız, va a prendere come Yıldız, più o meno.
5: E cosa ha fatto più di Yıldız?
0: Secondo me come Yıldız, perché Yıldız ha fatto molto bene all'inizio, però poi nella seconda parte di stagione è calato.
5: L'abbiamo visto però che si è fatto male, poi anche lì.
0: Però Vlahovic ha segnato, ragazzi. Cioè io con tutto il bene, Vlahovic in Italia, in Serie A parlo, poi ribadisco, io non sono l'avvocato di Vlahovic, a me basta che chi gioca alla Juventus segni, può arrivare pure l'ultimo dei giocatori, ma basta che segni, non mi interessa che si chiami Vlahovic o che si chiami in un altro modo. Però Vlahovic, numeri alla mano, parlo solo di numeri, quindi questo per non dire piace a me e quindi dobbiamo tenerlo, numeri, quelli sono oggettivi. Tra gli attaccanti della Serie A è il primo per media gol per minuti giocati. Nessuno ha fatto meglio di lui. Lautaro Martinez, Thuram, Duvikas, Højlund. Nessuno ha fatto un gol ogni 116 o 114 cos'è minuti. Nessuno. Neanche Malen. Quindi
5: io infatti non discuto il fatto dei numeri. I numeri sono dalla parte di Vlahovic. Però quando io leggo poi un post, ti ricordi a fine campionato, scendo con te all'inferno?
0: Sì, vabbè,
5: però poi
0: ma
5: mi
0: viene
5: a chiedere 20 milioni di più perché parli con Como lì. Como lì rappresenta la Juventus. Tu non stai andando incontro a Como lì, tu vai incontro alla Juventus, al tifo che ti ha sempre sostenuto, nonostante sono stati anni in cui per quello che sei stato pagato, e ricordiamo 190 milioni di euro in 5 anni... Sì. Dovevi fare la differenza.
0: Però possiamo, allora, che Vlahovic sia presuntuoso, ragazzi, ma questo credo che sia abbastanza palese a tutti. Che Como lì sia più presuntuoso di Vlahovic, mi sembra che sia palese a tutti. Posso dire che Vlahovic che dice: perché devo prendere quanto David alla proposta? Ci può stare, perché lo capisco. Oltretutto ha 26 anni, è presuntuoso, è un calciatore e lo capisco, ma che l'amministratore delegato della Juventus si abbassi al livello di un giocatore e gli risponda: e perché devi prendere quanto Yıldız? Cioè, onestamente, ragazzi, ma davvero?
5: Ma questa è la narrazione che ci hanno dato.
0: Ma io ci credo, conoscendo i personaggi, posso credere che questa conversazione sia avvenuta.
5: Se fosse davvero avvenuta, è davvero imbarazzante. Cioè, è imbarazzante per tutti e due. Cioè, lo dico.
0: È imbarazzante. Tra l'altro, Nunzio, sempre per il discorso che facevamo prima degli ingaggi, del fatto che in Italia, eccetera, eccetera, sono andata a vedere per conferma, perché lo sapevo, ma volevo avere la conferma per non dire cagate. Certo. Lautaro Martinez, quindi che gioca nell'Inter, che ha vinto due campionati negli ultimi anni, che è oggettivamente tra i top attaccanti, ma a livello europeo, poi che piaccia o no, però lo è a livello di numeri, ok?
5: È la verità.
0: Prende la verità. 9 milioni, cioè Lautaro Martinez giocasse al Barcellona prenderebbe il doppio, giocasse al Manchester City prenderebbe il doppio. Prende 9 milioni Lautaro. Cioè,
5: giochi in Italia, non è che fai la fame, però effettivamente sono 9 milioni di euro, è l'unico magari in Italia,
0: bravo,
5: a percepire uno stipendio tale.
0: Ma questo è per dire, questo è per dire che noi non siamo, siamo la provinciale, cioè noi non siamo competitivi, non possiamo pensare che arrivino i campioni se non a svernare qua dentro, punto.
5: Ma la verità è che quando parliamo tutte le volte, sai, noi siamo tutti nostalgici, tutti parliamo di Juventus, quello che è in grado di fare la Juve, quello che deve fare la Juve, quello che le impone la storia. La verità, ragazzi, è che la storia, è stata scritta e si legge e la leggeranno. Il problema è riscriverla.
0: Sì.
5: E al momento per riscriverla, ragazzi, non ci sono le condizioni. In Italia purtroppo si stenta. L'unica squadra, ahimè, e detesto, lo sai quando detesto dirlo, è l'Inter.
0: È vero, però è così.
5: Che comunque è purtroppo è così. E mi girano, ti giuro, mi girano più del sole che va a 40 gradi. Cioè, ti giuro, è una cosa incredibile. Stento ancora a crederci, però devo scontrarmi con la realtà dei fatti. La realtà dei fatti è che questa Juventus al momento è in ricostruzione e non è più quella di un tempo. Quindi le mezze calzette ad oggi ce le avevamo anche in società. Quello che se n'è andato adesso, che ci aveva illuso con le parole da Steve Jobs del calcio, e fortunatamente è arrivato Carnevali, che come hai detto tu, non è uno stupido. Ricordiamo quando prese il Sassuolo 12 anni fa con Squinzi, presidente di Confindustria, che di calcio non sapeva nulla, ha creato un patrimonio.
0: Noi abbiamo di nuovo un uomo di calcio, ma soprattutto un uomo politico. Cioè la Juve quest'anno rinizia a prendere potere politico, perché politico, ricordiamoci, bravo, che piaccia o no, ma questa è la realtà, Carnevali è stato il testimone di nozze, nonché migliore amico di Beppe Marotta, e quindi per forza acquisisci potere politico. Questa, certo, è la realtà, e Dio grazie.
5: Ma meno male, cioè, è quello che ci è sempre mancato, cioè, negli ultimi anni. Una persona che tutti quanti hanno detto, ma adesso fa il mercato. Ragazzi, lui fa l'amministratore delegato, direttore generale. Ha poteri politici, perché il calcio, vogliamo o non vogliamo, è anche politica. Lo so che smorzo il sogno del calcio più bello del mondo. Cioè, la verità dei fatti è questo, che la politica c'entra. C'entra nelle decisioni, sì, c'entra nei calendari, c'entra negli scontri, c'entra sì, sempre. Quindi, finalmente abbiamo un uomo di sostanza, poi che sia il testimone di nozze di Marotta, basta che non ci porta Frattesi.
0: Ma io non lo schiferei Frattesi, però vabbè, quelli sono...
5: Vabbè, in questo momento...
0: Secondo me è più forte di centrocampi, no, forse non di Thuram, ma degli altri centrocampisti,
5: no, di Miretti,
0: che abbiamo.
5: Di Miretti. Miretti.
0: Allora, stai guardando i mondiali?
5: Sì, sto osservando molto i mondiali, anzi devo dire che quando lavoro di notte mi fanno molta compagnia, quindi... no, è vero, cioè, perché comunque lavoro anche di notte.
0: A me fanno compagnia per il caldo, perché non si riesce a dormire, quindi almeno mi guardo qualcosa di interessante, cioè di un minimo interessante. Dimmi, vai.
5: Sì. No, guarda, c'è condizionatori sparati a palla pure in questo momento, perché qua dentro ci sono 600 gradi.
0: Perché quindi... tu li hai. Infatti il problema è che io già pensavo di passare l'estate da mia madre, che abita di fianco. Ho detto, ci trasferiamo da mia madre che ha i condizionatori. In realtà mio fratello più piccolo, che vive a Roma, è venuto su con i gatti, e noi abbiamo i cani. Noi abbiamo i cani e quindi non possiamo stare da mia madre. Problema, ma vabbè, sì. Però stasera è il mio compleanno, domani in realtà, però stasera facciamo la cena. Ho detto a mia madre, veniamo da te.
5: Non ti do gli auguri.
0: No,
5: ti do gli auguri, perché da buon terrone ti dico porta male. Quindi
0: no,
5: te li parlo domani.
0: Vabbè, abbiamo toccato David, abbiamo toccato il discorso Vlahovic, ma dimmi secondo te, perché io all'inizio della puntata ho detto David secondo me dovrebbe restare, ma perché la Juve deve agire per priorità, e secondo me ci sono delle priorità di un certo livello. Quali sono per te, che può anche essere per te l'attacco, cioè un pensiero diverso dal mio, però dico per te, il tuo pensiero, no, cioè, quali sono le priorità della Juventus?
5: Il deficit principale è la punta, perché è chiaro che ci sono mancati i gol nelle partite decisive, perché alcune partite le abbiamo dominate ma poi non le abbiamo chiuse, mai chiuse. E poi, come diceva il buon Luciano Moggi, che sì, io amo alla follia, il motore di una squadra è il centrocampo, perché è il filtro tra la difesa e l'attacco, è quello che ti permette di attaccare con più scioltezza e quello di difendere con maggiore solidità. Quindi ho tutto rispetto, come diciamo sempre, perché il rispetto ci vuole sempre, per Locatelli, però Locatelli deve fare la panchina. Fratelli e sorelle bianconeri, deve fare la panchina, vi prego, perché se vuoi fare uno step ulteriore Locatelli deve fare la panchina. Turam va tenuto, va fatto crescere, sì, perché è chiaro che ha delle lacune pure lui, però va preso un altro di sostanza se vuoi giocare tre competizioni. E poi devi fare gli esterni, perché Cambiaso è chiaro che è in uscita e ne devi fare due, perché non ce l'hai, perché Cabale è stato bocciato dai tempi di Galatasaray. A destra c'è solo Calulo, ma è chiaro che anche Calulo fa il suo, il massimo. Pierino, però, serve sempre un altro che magari dia quella verve tecnica in più sulla fascia, o un ricambio, perché ci sono troppe partite. Hanno fatte parecchie cose. Io sentivo parlare di un circo di nomi, sì, un circo di nomi in questi giorni, te lo giuro. Sì. Anche quando chiamo gli amici giornalisti non sanno più che nome darmi. e quindi nulla, io dico solo un attaccante va preso in questo momento. Poi se David va ceduto, insomma, si fa cassa e magari se ne prende un altro. Ma bisogna concentrarsi su altro, però. Sempre prima, però, dopo le uscite.
0: Sì, sono d'accordo. Io credo che, a parte che io cambierei modulo, come dicevo prima, o meglio, proverei a fare moduli differenti anche all'interno della stessa partita, perché il calcio va in questa direzione. E quindi io personalmente credo che il trequartista, come dicevo, ce l'hai già, perché il trequartista che vuole Spalletti è stile Perrotta, stile Lobotka, e tu hai McKennie e Douglas Luiz. Perché hai anche Douglas Luiz che Spalletti vuole, e io anche.
5: Io terrei. Tutta la vita. È strano che sto ragazzo è incredibile. Cioè, va a fare mezza stagione alla Aston Villa, la porta pure in finale insieme agli altri, perché non è che la porta solo lui, la va a vincere anche, rende alla grande, poi per 25 milioni però non lo riscattano. Però mi sorge un dubbio. Siamo noi che stiamo vedendo i mostri, secondo me questo è forte, questo sì, è forte, tecnicamente è fortissimo.
0: No, io credo che il discorso sia sempre lo stesso purtroppo per Douglas Luiz, non è una questione di forte o meno, perché io credo che sia oggettivo il fatto che questo giocatore sia forte, è un discorso fisico, perché comunque anche all'Aston Villa ha saltato diverse partite, e quindi credo che per il costo del riscatto ci si facciano dei ragionamenti. Alla Juventus invece la Juve non deve pagare niente, ce l'ha già in casa, c'è McKennie che può fare lo stesso ruolo, Douglas Luiz io me lo tengo ma tutta la vita, ma veramente certo, tutta la vita. E quindi ok, perché il mio modulo ideale sarebbe un 4-3-1-2, e qua arrivo al secondo ragionamento. Sì, però chiaramente serve un centrocampista, ma un centrocampista coi contro così, secondo me, ma di quelli proprio di esperienza, cioè grossi.
5: Di quelli che paghi in botto, però che da noi non verranno.
0: Lo so, purtroppo, però perché Rabiot al Milan glielo ruberei.
5: Basta Rabiot, lei è la mamma, lui è la mamma, basta,
0: lo so, ma io l'avrei già preso quest'anno Rabiot. No, al posto del Milan, detto questo,
5: anche qui tanto rispetto.
0: Detto questo, sicuramente un centrocampista. Ma il discorso del 4-3-1-2, che poi tutti mi rispondono: ma così sparisce con Conceição. Ho capito, ma la giustificazione del Conceição è intoccabile se gli esterni mi fanno 20 tra gol e assist all'interno di una stagione. Se non mi garantiscono 20 a testa tra gol e assist, non è giustificabile il fatto che questi giocatori siano intoccabili. Con Conceição per primo. Io metto il trequartista, metto David seconda punta e l'ipotetica prima punta, e poi con Conceição c'è, nel senso che all'interno della sua partita passi anche a giocare a un 4-3-3, 4-2-3-1 come piace a Spalletti. Però non possono essere intoccabili dal punto di vista del modulo questi giocatori, soprattutto con Conceição, secondo me.
5: Allora, io partirei subito col fatto che secondo me il modulo di partenza attualmente è questo, e questo deve rimanere, per un semplice fatto, perché se dovessi cambiare strutturalmente il modo di giocare della squadra, dovresti andare a fare più operazioni in uscita, più operazioni in entrata, perché qualcuno ce l'hai ma si è bruciato e mentalmente non è più da Juventus. Quindi, perché io vedrei pure Koopmeiners da mezzala, ma l'ho sempre detto che mezzala non da centrocampo a due, però purtroppo non si è fatto. È chiaro che, come hai detto tu all'inizio, non solo in questo discorso ma anche prima, che la Juve debba essere camaleontica, che si debba adattare a quello che è lo stile di gioco dell'avversario, ma non adattare che si deve difendere, ma che in base allo stile di gioco dell'avversario possa cambiare per poter inserirsi e fargli ancora più male. Chiaro che un centrocampo a tre, ripeto, in questo momento non lo puoi fare, non lo puoi fare. Però io Cicco non lo darei mai, perché sì, è vero che non ha fatto non una caterva di gol, così come
0: non lo dai via. Ma neanche io, però Cicco, no. Alternativa
5: però non
0: per
5: lo
0: me.
5: Tengo in però non lo tengo in panchina se so che oggi, in un momento in cui i soldi mi servono, c'è una squadra che può darmi 40-45 milioni e lo tengo là. No. Ecco perché bisogna vedere, perché con Cesare è stato già ricercato,
0: Ma magari
5: non è uno. No.
0: A me uno se, veramente, se allora Cambiaso mi irrita, ma proprio mi irrita, che proprio mi fa venire l'orticaria, e spero che vada sul primo volo lontano da Torino. Con Seisao però,
5: secondo me è forte.
0: Con Seisao però mi irrita quasi quanto Cambiaso, e ho visto la partita col Portogallo e mi è sembrato il copia e incolla del cavolo di con Seisao con la Juventus. Tutto fumo e arrosto ben poco. Mamma mia, mi irrita.
5: Ma lui è stato messo in quella partita, bisogna vedere anche cosa gli si chiede.
0: Ma è la stessa roba della Juve stato... però, Cioè, uguale, stessa partita della Juve.
5: Alla Juve gli chiediamo di segnare in più, però è pure sfigato, perché una volta ha preso il palo, una volta è stato annullato in fuorigioco. Contro la Roma ci salva pure lui. Ok, non è la Roma l'esempio che dice salva con Seisao dal banco degli imputati, però secondo me a 23 anni ha un margine ancora enorme per crescere, e ci proverei ancora. Magari sacrificherei forse Zegrova, ecco,
0: io no,
5: tra gli esterni. Lo sai, vedi, è lì però Zegrova viene da una stagione dove oggettivamente
0: ha avuto un sacco di problematiche.
5: Non ha reso per problemi fisici. Però è anche vero che sempre le solite cose, non so se tu l'hai visto allo stadio, prende palla, aspetta il solito giochetto, torna indietro. Ci aspettiamo di più, magari cominciamo l'anno prossimo con lui e ci fa vedere un'altra roba.
0: No, io al ti dico, io... la mia fascia destra e qua, vabbè, mi prenderò la shitstorm totale, ma no, sono abituata, non è un problema, nel senso, non mi stupisco. La mia fascia destra ideale, se dobbiamo tenere con Seisao perché fa i numeri e ci fa esaltare perché dribbla e va veloce, va bene, teniamolo, ma io ci metto Nico Gonzalez tutta la vita.
5: Nico è molto più pratico, conosce il calcio italiano, non deve ambientarsi, ed è uno che anche con la gestione Tudor non mi è dispiaciuto. Io sono rimasto un po' quando è andato via Ciro, perché se volevi fare i due esterni ancora Gonzalez poteva ancora servirti. Perché
0: no, ma
5: prendere
0: non solo,
5: Zegrova?
0: Se tu li tieni tutti e tre, vedendo sono già tuoi, quindi li tieni tutti e tre, forse in tre riusciamo a fare una stagione intera.
5: Forse è anche vero questo, però può giocare pure prima punta, può giocare pure prima punta, per assurdo. Gonzalez secondo me è una risorsa importante che Spalletti secondo me sta valutando.
0: No, allora il discorso di Nico, sempre da quelle che sono le notizie, Spalletti lo vuole, l'ha detto più volte che lui vorrebbe Nico Gonzalez perché è molto più funzionale ed è molto più decisivo sotto porta, che piaccia o no, rispetto a con Seisao. Il problema di Nico è che Nico sarebbe disposto a ridursi del 20% l'ingaggio per restare a Madrid. È quello il discorso. Cioè,
5: e la priorità la dà il ragazzo,
0: certo,
5: in questo caso. Infatti sapevo che Spalletti... che gli sarebbe piaciuto mantenere in rosa Gonzalez, perché lo vede uno più pratico, uno da meno giochetti, meno spettacolare ma efficace. Il problema è che il ragazzo si è fatto ammagliare da Simeone però lo vuole, e questo te lo posso dare per certo, che lui spingerebbe. Il problema viene dalla società, madrilena non crede che a quel prezzo, e quel prezzo che fa la Juve sono 25-28 milioni di euro, sia un giocatore da blindare per il futuro, anche perché Gonzalez non è proprio giovincello per poter investire quella cifra.
0: Sono d'accordo, anzi ti faccio l'ultima che poi ci salutiamo. Abbiamo toccato un reparto che è quello il più arretrato ancora.
5: La
0: ok. Allora, io, se fosse arrivato Divo Martinez, cosa che sembra in questo momento un po' più distante per le remore dell'Aston Villa, non per il giocatore che invece aveva accettato con gran piacere la Juventus, Divo io l'avrei preso ieri, nel senso sarei stata felice ieri.
5: Io.
0: Ma già solo pure per io. La cazzimma e tutte le scene, le cose che Bravissimo. Fa, perché a noi quei giocatori lì mancano, chiamateli pagliacci, ma ne abbiamo bisogno.
5: Chiamateli anche figli di, però ci servono proprio quelli.
0: Esatto, esatto. Ma visto che adesso si parla di Meret, ma secondo te cambiare Di Gregorio con Meret ha senso?
5: No. Datemi una martellata, sapete dove? No, non ce la farei mai.
0: Sì, ma no, ti chiedo, ha senso cambiare secondo te? Io ho una risposta netta a questa roba qua. Cambiare Di Gregorio per Meret?
5: Non ha senso proprio niente. C'è proprio il nome di Meret uscito, perché a me mi è stato fatto come incastro di mercato, cioè un'opportunità. Ma che opportunità è? C'hai Di Gregorio a sto punto, tra sedia e sedia mi tengo un'altra sedia.
0: Sì, che non lo devo
5: pagare.
0: Non è
5: che cambio il mobilio. E non lo devo nemmeno pagare. Mi tengo il mobilio che già ho. Cioè, non è che, ragazzi, non è normale. No,
0: tra
5: non ha senso.
0: Ieri Tacconi ha detto: ha detto che secondo lui è stato massacrato troppo. Quindi, mentalmente, questo ragazzo non ha retto. Ma per lui e per quello che vede, ci vede in questo ragazzo dai tempi delle giovanili, eccetera, la Juventus dovrebbe dargli un'altra stagione per provare a fare quello che ha sempre dimostrato di saper fare, a parte l'anno alla Juventus. Questo è quello che ha detto lui. Io penso che se dovesse arrivare Dibu Martinez lo cambio ieri, ma se dovesse arrivare uno che più o meno è del suo livello, onestamente mi tengo Di Gregorio, sono proprio sincera,
5: Io sono sincero, ma è così, cioè io mi terrei Di Gregorio. Poi quello che dice Tacconi, che è una leggenda della Juventus, condivido anche, perché se parliamo di stagioni, e non tutte le stagioni sono uguali.
0: Bravo.
5: Io ricordo quando la Juve prese, dopo Peruzzi, prese Van der Sar, chi se lo ricorda? Van der Sar fece una stagione disastrosa, ma proprio disastrosa. Perdemmo lo scudetto, tra l'altro, contro la Roma, per un gol di Nakata, dove fu assurdo. L'abbiamo dato al Manchester United, è diventato la leggenda del Manchester United. Quindi c'è ogni stagione poi a sé.
0: Sì.
5: Chiaro che quest'anno ci siamo fissati sul fatto che Di Gregorio non abbia lo status e la cazzemma per guidare una difesa, perché lo vediamo parlare.
0: È vero.
5: Anche quando va a parlare non lo vedi uno provocatorio come era Szczęsny, tutto gli potevi dire che con i piedi magari stava... ce l'aveva montato al contrario, però Szczęsny ti salvava le partite e quando andava in conferenza non aveva un pelo sulla lingua. Lui lo vedo un po' timido, troppo timido per stare alla Juve, quello gli imputo io, quindi preferivo un Dibu proprio apposta per questo.
0: Sì, sono d'accordo. Nunzio, come sempre, grazie mille, è stato un piacere.
5: Grazie a voi. Grazie a voi, buon weekend e speriamo torni il freddo, ma non tornerà mai.
0: Ciao
5: ragazzi, Nunzio. Fino alla fine.
0: Sempre, ciao. Va bene ragazzi, ci fermiamo, piccolo break e poi torniamo per l'ultima parte di Sabato Sport.
3: Sabato Sport. Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta. Sabato Sport.

0: ultima parte di Sabato Sport, volevo dire a Cici Fifi Miau che no, non era riferito a te, era riferito in generale il discorso che tutti dicono quando io dico questa roba, dicono ma sparisce con sei Sao, non è riferito a te. Vabbè, leggo gli ultimi messaggi in giro, non vedo grandi bomber ma soprattutto adatti al nostro campionato. Open Day è un esempio lampante, 40 milioni buttati letteralmente, sono d'accordo con te, il problema è che non ci sono. Poi prima mi diceva sempre lui ma paragonare Cambiaso a con sei Sao, ma tipo stai bene, una roba del genere, non è che io paragono la stagione di con sei Sao a quella di Cambiaso, lungi da me, però sono due giocatori che mi irritano in modo diverso, ma mi irritano. È un po' quello il senso. Mi vai su che era arrivato un messaggio di Sleepwalker Finn che a cui volevo rispondere. Aspetta, su. Ok, no, è questo? No, ancora su forse. Sì, ancora su. È questo forse. Ah, ok. Dibu portiere sopravvalutato per una parata iconica su errore di Colomoni e altro sopravvalutato. Colomonista sopravvalutato, io appoggio totalmente il tuo pensiero. Il fatto che la Juve cerchi due così la dice tutta sul nostro livello, scusate la franchezza. Su Colomoni sono d'accordo, su Dibu Martinez no, perché non è solo quella parata. Non è solo quella parata. È esploso tardi, ma quando è esploso Dibu Martinez. E poi noi servono quelle faccette da... Ciao. Allora, ciao Chiara, Alex da Dublino, non so se ne hai già parlato, ma che ne pensi della news di Fabiana Della Valle su un interessamento della Juve su Dybala? Auguri per domani, grazie. E penso che il mio cuore vorrebbe che Dybala chiudesse la carriera alla Juventus, assolutamente sì. Il mio cuore dice di sì, la razionalità con cui devo pensarla dice di no. Ma non per altro, ma perché andiamo a prendere un altro giocatore, spendiamo dei soldi per un giocatore che poi se va bene ti fa metà campionato, se va bene. Quindi onestamente con tutto il bene, poi sarei felicissima di rivedere, cioè ieri stavo montando una roba di lavoro su Dybala e vederlo con le... con la maglia delle foto, con la maglia della Juve, mi fanno un effetto di un certo tipo, ovviamente. Dopo che Russell Crowe allena gli USA, può succedere di tutto, ma non credo che la Juve costruisca col 4-3-1-2 a meno di una cessione di con sei Sao. Su David ho mandato un vocale, Luca da Terni, sì, l'abbiamo sentito. Michele da Genova, personalmente non guardo il mondiale, sono felice che Ildiz se ne vada in vacanza, forza Carnevali, fai il miracolo, compraci dei fenomeni sconosciuti. Cisco, mi piace molto la tua faccia con i capelli legati, ciao Chiara, ciao Cisco, grazie. Anche il mio fidanzato dice questo, dice che gli piace con i capelli legati. Io non mi piaccio per niente con i capelli legati, però vabbè. Ciao Chiara, sono d'accordo con te, con sei Sao mi ha fatto arrabbiare esattamente come nella Juve, non ha azzeccato una scelta che è una, lo venderei subito perché è un mezzo giocatore, Giacomo da Susa. Sì, il problema è quello, cioè con sei Sao quando deve tirare la passa e quando deve passarla tira, cioè non azzecca mai la scelta giusta. Poi capisco che col Portogallo è complicato perché in due occasioni l'ha passata a Ronaldo, perché se non la passi a Ronaldo è un problema, però ragazzi non è quello, perché la Juve fa la stessa roba e non c'è Ronaldo. Ciao e auguroni per domani, grazie Diego. Come te detesto il caldo, tanto che vorrei addormentarmi ora fino a metà settembre, mamma mia. Magari detto questo, con il 4-3-1-2 dovresti rinforzare il centrocampo avendo solo due giocatori affidabili, Locatelli e McKennie, e forse Douglas. E Spalletti vuole provare a rilanciarlo. No, io vedo Thuram più affidabile di Locatelli, ad esempio. E McKennie lo vedrei come trequartista. Idem Douglas Luiz per come intende il trequartista Spalletti. Onestamente su Ildiz nutro dei dubbi, ma aspetterò la prossima stagione per vedere se può essere il nostro futuro. Venderlo adesso no, ma deve dimostrare che la 10 sia meritata. Io credo che l'abbia già dimostrato, sono proprio sincera. Mi spiace carissima, ma io sto bene con l'estate e col caldo, però ti capisco perché soffro come te durante l'inverno. Forza Juve, Cinzia. Lo so, vabbè. Io giuro che non riesco a comprendere. Cioè, ci sta, assolutamente, non è che dico. Però io personalmente non riesco a capire come possa piacere, cioè quali cose positive ci siano dell'estate. Io ne vedo due, che quando lavi si asciuga in due secondi e che c'è luce fino a tardi. Giuro, per il resto io non trovo robe solo negative. Quindi vorrei essere come voi, ma non ce la posso fare. Cioè in inverno fa freddo, ti copri, ti metti sotto le coperte, ti abbracci. guardi un film sul divano e non ti incolli al divano, e ti bevi una cioccolata calda, un tè, quello che è una camomilla davanti alla TV, eccetera, il piumone. In estate non è che ti puoi strappare la pelle. Cioè, se vivi col tuo fidanzato e stai a distanza di sicurezza pure quando dormi. Perché, cioè, è impensabile stare attaccato a qualcuno. Non lo so. Abbiamo un vocale?
1: Ciao Chiara, buongiorno.
0: Ciao.
1: Allora, io David Luiz lo terrei. Io vedo la Premier League. Non mi è stupito quest'anno, ti dico la verità. Però io dico che nella Juve ci vuole un centrocampista, un esterno, visto che Costi ci è andato via, un attaccante, e ti dirò di più. Io Nico, visto che ha giocato e si è trovato bene con l'Atletico, che è arrivato in semifinale di Champions, e in considerazione entra e fa l'assist a lui a Messi nel campionato del mondo, io prenderei anche Nico. Se non mi danno quello che voglio, io terrei anche Nico. E poi andrò a prendere un attaccante. Ma un centrocampista, e a parte che non so, un centrocampista, io lo voglio uno che fa legna, uno che vada ad arare e a proteggere proprio David Luiz, o lo stesso Locatelli, che darà una mano sia nel fare impostazioni sia nell'andare a prendere i palloni. Poi non sono d'accordo con chi dicono che David è una pippa. Ecco perché quel gioco è semplice, ma bisogna capirlo, perché anche con i tifosi ci sono le categorie. Se Davide era una pippa, in 8 stagioni non ti faceva 125 gol, sì. Capisci? Quindi negli ultimi anni la Juve è anche un po' un buco nero, che viene risucchiato. No, perché noi diamo anche della pippa Open Dam negli ultimi 6 mesi ha giocato 6-7 minuti e non è da Juve, ok. Io Open Dam come te darei un altro anno, anche perché andare a comprare due punte ti tenga tutti questi soldi. Il fratello Bianco lei dice: ah, chi è preposto a farlo? Ma ci sono dei paletti,
0: esatto.
1: Altrimenti il cane si compra tutta la Serie A, secondo il mio punto di vista.
0: Ma anche perché sono d'accordo col tuo messaggio. Anche perché Elkan, di cui si parla tanto e viene tanto bistrattato, ha fatto ricapitalizzazione su ricapitalizzazione negli ultimi anni. Poi sono stati spesi in un determinato modo quei soldi, ma ha tirato fuori quasi un miliardo, cioè, per la Juventus, cioè, non è che non li abbia tirati fuori i soldi. Dimenticavo nel vocale di citare David contro la Bosnia, che è l'esempio più esplicito di come si difende in Serie A e di fatto non tocca palla. Serve uno che fa lavoro sporco per lui, a quel punto lo faccio fare per le qualità di Ildiz e non per lui. Mirko ha mandato un sacco di foto bellissime, tra l'altro anche dei suoi cagnolini, che sono cagnoloni in realtà. Ecco, un altro motivo per cui a me l'estate mette ansia è la mia povera cagnolina, che è un bulldog francese, e io vivo con l'ansia che lei possa stare male o possa prenderle un colpo di calore, chiaramente, perché essendo un bulldog francese, avendo il musetto schiacciato e tutto, chiaramente loro patiscono di più e quindi non la si può portare in giro, deve scendere proprio per fare i bisogni e ritornare su, in casa è sempre col fiatone, quindi quello è un altro motivo per cui ho l'ansia costante durante l'estate che lei possa stare male. Bellissimi comunque, Mirko, i tuoi cagnoloni. Mirko da Sabaudia, per Pietro dalla Puglia, ti lascio volentieri Open Dai, ho finito di tagliare il prato, ciao ragazzi, forza Juve, bellissimo tra l'altro il prato e bellissimi i cagnoloni. Tantissimi auguri per domani Chiara, Giulio, grazie mille. Haaland lo vedo simile a Vlahovic, Zorlot al mondiale gioca fuori ruolo perché c'è Haaland, però beh sì, sicuramente, però non è proprio un giocatore che a me fa impazzire, ma non mi fa impazzire in generale. Ciao, vi lancio una provocazione e riflessione, ma non è che Carnevali e Spalletti, la società dimostra una chiara intenzione a ridimensionarsi? Parliamoci chiaro, Vlahovic è stato lasciato andare a zero e chi pensa che con loro due si può puntare a vincere un trofeo? Ciao Dario da Bergamo, secondo me sì, Carnevali, uomo calcio, 360 gradi, uomo politico, Spalletti a me piace come allenatore, e su Vlahovic l'abbiamo detto, è stata fatta un'altra offerta, bisognerà vedere. Purtroppo bisogna fare le nozze con i fichi secchi, soldi pochi dovrebbero essere compensati da tanti idee, speriamo che Carnevali possa averne di buone, ma un biennale a Salah intanto porterebbe entusiasmo tra noi, e poi che calciatore, sì, ma anche Salah devi pagarlo fior fior di soldi, tanto che probabilmente se ne andrà in Arabia. Ciao Chiara e complimenti, sono molto sorpreso da come la nostra stampa italiana stia esaltando questi 3 gol di David al Qatar, un'autorete e 2 rimpalli, forse non è vero, dai, non è vero, non è vero Antonio, non è vero. Forse la capisco, vogliono una loro conferma per non farci rinforzare. Poi Chiara, non pensi che con l'ingaggio di Carnevali si possa avere effetti contrari, dove i dirigenti di squadre con cui sta trattando un loro giocatore per dimostrare che non sia cambiato nulla nella Juve fanno costruzioni sulle trattative o alzano i prezzi per impedirgli gli acquisti da noi tanto attesi? Un abbraccio e tanti auguri per domani, e che la vita ti possa esaudire e regalare tutti i tuoi sogni e desideri prefissati. Grazie mille. No, io penso solo robe positive su Carnevali e su David. Dai, non è vero. Sei veramente esagerato. Dai, no, non è vero. Ha fatto due bei gol proprio. Chiara, se la Juve non si riesce a convincere, non riesce a convincere Vlahovic, io punterei Castro. Che ne dici? E poi andare a trovare un giocatore tipo Lukic, il bosniaco che gioca al Cluj, magari lo paghi 7-8 milioni e ti fa il gioco aereo negli ultimi 15-20 minuti, quando le squadre sono chiuse. Certo, Milik Sano sarebbe una manna dal cielo. Ciao Ettore, beh, magari Milik Sano, altro che manna dal cielo. Sono assolutamente d'accordo con te. Ciao Chiara, Mattia da Sesto Fiorentino. Tenere Vlahovic sarebbe un win-win solo se il serbo accettasse le nostre condizioni. Ovviamente, quella è la base. Altrimenti mi piacerebbe molto Pellegrino del Parma, pensando alle caratteristiche richieste da Spalletti al suo numero 9. Oltretutto già abituato a giocare in Italia in una squadra che non ha fatto certo del gioco offensivo il suo marchio di fabbrica. Preciso, Chiara, anch'io terrei Vlahovic piuttosto che Sorloth, ma ha ragione di più che in coppia con Vlahovic non andrebbe bene. E se metti un trequartista e non è Yıldız, rinunceresti sia a Yıldız che a Konsa e Sao per far provare a far rendere David. Io farei una bella plusvalenza con il canadese Luca da Terni. Poi Maurizio ha mandato l'ingaggio di Osimhen. Chiara, di Frattesi invece cosa ne pensi? Onestamente a buon prezzo lo prenderei. Sì, l'ho detto anche io, a buon prezzo lo prenderei anche io, Frattesi. Secondo me più forte quasi di tutti i centrocampisti che abbiamo. Iva, abbiamo un altro vocale?
2: Ciao Chiara, Michele. Ciao. Da Genova. Prima di tutto buon compleanno. Un caloroso buon compleanno.
0: Grazie.
2: Perché fa molto caldo.

posto zero non sarebbe un ottimo inserimento? Secondo me no, ma perché gioca in un campionato che non è un campionato. Quindi non prenderei nessuno dei giocatori che sono a giocare in quel posto là, onestamente. Ciao Chiara, io sono coerente. Purtroppo la Juventus non è entrata in Champions anche per colpa di Spalletti, che secondo me non andava rinnovato prima. Per me ha fallito, certo, anche per colpa dei giocatori che non hanno fatto il loro dovere, ma Luciano ha fallito il quarto posto. Che ne pensi, Sivano da Empoli? No, per me Spalletti andava assolutamente rinnovato e da qualcuno bisogna ripartire, non si può non ripartire da questo allenatore qua che hai preso. Quindi non sono d'accordo. Se fosse vero che l'Arsenal ha offerto 100 milioni per Yıldız, via subito, si prende Nico Pazza 60 e 40 in saccoccia, Bonnie. Sì, Nico Pazza 60 non te lo lasciano mai. Mai. Se si mette il Real Madrid di mezzo non te lo lasciano mai, Nico Pazza 60. Ciò Chiara, pienamente d'accordo con te, il campionato italiano non è competitivo a livello economico, se poi ci si mettono federazione e le pay tv a distribuire i soldi dei diritti tv ad minchiam, scusa il francesismo, la Juventus è la più vista ma è quinta nella classifica dei ricavi tv, non mi sembra logica sta cosa, Marco da Lucca, dipende però anche da come ti classifichi in campionato. Calcolate che l'ultima della Premier League prende molto di più della prima della Serie A come diritti tv. Salvate il sudato Ryan, ciao Cesare da Milano, ciao Cesare. Quando Colomoni giocava alla Juve Vlahovic faceva panchina fissa, 8 milioni Vlahovic, stiamo scherzando, non commento, io questo fetish, ribadisco, questo fetish per Colomoni non lo comprendo. Vlahovic un anno di contratto, 8 milioni bonus inclusi, io rinnova Rei a 4 milioni senza bonus alla firma. Chiara in difesa del bidone, Stefano da Firenze, ma non è vero. Buon sabato pomeriggio carissima Chiara, oggi sono in ritardo, non so niente, intanto ti ringrazio e ti abbraccio di cuore, ti auguro una buona domenica, mi fermo qui, ci siamo capite, Vlahovic assolutamente sì, Terry, grazie mille. Gli insulti non li leggo ai giocatori, ma in generale, anche se fossero a giocatori che non mi fanno impazzire. Ciao Chiara, Mattia da Sesto Fiorentino, tenere Vlahovic sarebbe... Ah no, questo l'ho letto... Vlahovic meglio di Malen, che dite? Cambio canale. Non ho detto meglio di Malen, Vlahovic in generale, ho detto parlo di numeri, però prima di scrivere sentite quello che uno dice, sentite, perché i numeri dicono quelli, sono oggettivi, non li puoi smentire, caro Daniele. Questa squadra è stata distrutta dal 2022 dopo 9 scudetti e 2 finali di Champions, da Gravina a Čeferin, l'archiviazione lo dimostra. Per il tuo compleanno fatti regalare un pinguino, non costa un milione, lo so, ma il pinguino ha bisogno del tubo e io non ho le finestre a cui posso fare il tubo, a cui posso fare il buco, quindi c'è quel problema. Io ce l'avevo ma l'ho dovuto dare a mia zia, che invece ce l'ha il buco e quindi può far uscire il tubo e io non ce l'ho. Chiara, per fortuna che fai la giornalista e non sei a capo di una squadra, ciao ciao. Mamma mia, se fossi a capo di una squadra, vedi come ribalterei tutto. Dopo aver sentito Nico Gonzalez, passo Radio Maria. Grazie, Roby. Ciao. Vorrei dire all'annunzio che sì, è giusto che non possiamo comprare, ma regalare Locatelli in panchina, relegare Locatelli in panchina, mi chiedo. Non sarà un fenomeno, ma con Gatti uno dei pochi che ha. Locatelli con la personalità, più o meno, Io sono d'accordo con Nunzio. Per giocare nella Juve poi uno non diventa capitano per caso. Comunque nel bene o nel male sempre forza Juve, Remigio di Asti. Ciao Chiara, a me Vlahovic non piace, ma la domanda è possibile che da Varsavia a Buenos Aires non ci sia un centravanti buono che va bene per la Juve, Spalletti? Io non lo so, ma faccio un altro lavoro. Roberto da Roma. Ciao, d'accordo con Nunzio, quando leggo di un possibile nuovo di Vlahovic ho i brividi, ma mai decisivo quando serve Alberto, beh i gol comunque li ha fatti. Ciao Chiara, pienamente d'accordo con te, il campionato italiano non è competitivo. Ah no, questo l'ho letto. Perché non compriamo il portiere di Capoverde, elettricista di professione, cerca lavoro, Walter? Ciao Chiara, ma la trattativa per Carnevali l'ha gestita come lì e solo dopo ha scoperto che non era un giocatore ma il suo sostituto, Cesare da Milano, ciao Cesare. Mi chiedo se tutti questi giocatori prestati ora di ritorno non siano progrediti e non abbiano imparato qualcosa. Si può provare con Walter da Tenerife? Beh, ad esempio, McKennie è andato in prestito, poi direi che è tornato e aveva imparato qualcosa. Buonasera Radio Bianconero, Dario da Roma. Sarebbe bellissimo vendere a buon prezzo Davide Cambiaso e prendere Nico Pazza a 60 milioni, cifra che ha fissato Florentino Perez. 4-3-2-1 con la tre quarti di Dizia Nico Pazza. Abbiamo preso Coppa 60 e Open da 40, Pazza 60 è quasi un affare. Poi con tutto lo schifo che abbiamo in questa squadra, stai a vedere che il problema è con Seisau. Ma per favore Roberto, non ho detto che il problema è con Seisau.

0: detto, però dovete sentire quello che dico. Io ho detto che con Sesao mi irrita, punto. Non ho detto che è un problema, irrita me, me personalmente. Non ho detto né che è scarso né che è un problema. Ho detto che a me irrita come giocatore. E che cavolo. Chiaro, assurdo, incredibile, insomma, trovami qualsiasi aggettivo, tutto ciò che tu stai enumerando, io provo totalmente lo stesso che provi tu per il caldo assurdo, atroce, Massi da Imola. Il sole è vitamina D, importantissima per il corpo umano, ma il sole lo prendiamo anche d'inverno quando non ci sono le nuvole, quindi va benissimo, autunno, inverno, il sole c'è ma non fanno 45 gradi all'ombra. Poi la vitamina D, se proprio serve, me la prendo per bocca. Piuttosto che soffrire il caldo, di questo caldo qua, per 3 mesi e mezzo. Chiara, ma in Italia l'aria condizionata non esiste, lo vada. Ma io sono in affitto e a casa da mia madre, che abita sullo stesso pianerottolo, ce l'ha l'aria condizionata. Il problema è che io sono in affitto, non ho l'aria condizionata e quindi muoio. Questo è il problema. E per mettere l'aria condizionata comunque bisogna spendere un po' di soldi e in questo momento non metto l'aria condizionata, questo è il discorso. Infatti ho detto, quest'estate soprattutto la mia cagnolina la lascio tanto da mia madre per riuscire almeno un po' a rinfrescarsi. Mio fratello ha deciso di portare sui gatti e quindi non posso lasciargliela. Io amo gli animali e certo non prendo un husky abitando in Africa. Che c'entra? Mica ho preso un bulldog francese abitando in Italia, però. Va bene, allora, noi siamo i numeri. Certo che se gioco un minuto e segno un gol, i numeri danno ragione a me. Ma cosa vuol dire? Ma scusami, un giocatore che fa 10 gol in 40 partite è più decisivo di uno che fa 10 gol in 20 partite? Scusa, Domando, chiedo. No, perché mi sembra abbastanza banale questo ragionamento. Vabbè. È ovvio che dà ragione a me. Se lui gioca 10 partite, fa 5 gol, un altro ne gioca 20 e ne fa 5, è più decisivo chi ne gioca 10 ne fa 5. Mi sembra abbastanza banale come ragionamento. Vabbè, siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Sabato Sport. Ci vediamo come sempre la prossima settimana, sabato prossimo, dalle 15 alle 17. E come sempre, abbasso il caldo, ma fino alla fine, forza Juventus. Ciao Yves, ciao.
1: Sabato Sport.
2: Sabato Sport.
1: Il weekend sportivo di Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Buongiorno, venerdì 19 giugno, ultima puntata della settimana, che non possiamo non aprire facendo un applauso alla tripletta di Jonathan David di questa notte, perché prima ho sentito Claudio arrabbiarsi con molti di voi che dicevano era solo il Qatar, la squadra del cavolo, in 9 contro 11 è facile segnare. Vero, io non ho visto tutta la partita, ovviamente ho visto gli highlights poi questa mattina, ma anche soltanto guardando gli highlights, ma ha fatto una partita pazzesca. non giocava da prima punta perché erano in due in avanti, che è sempre il grosso dilemma, no? Di questi giocatori che arrivano a Torino, si aspettano forse di giocare in coppia, in compagnia, non essere abbandonati tra virgolette da soli in avanti, si ritrovano poi in questo stato e vanno in confusione. Quante volte ci siamo ritrovati a dire: ma perché non li mettono insieme David e Vlahovic? Ma perché David e Openda non giocano insieme? Quando poi questo è successo, perché è capitato che questo sia successo, ci siamo poi però dovuti ricredere, fare retromarcia guardando bene gli specchietti per, nella speranza di non centrare nessuno, perché in effetti il risultato non è cambiato più di tanto. Quindi particolare, particolare. Chiedo a Giorgio dalla regia se mi abbassa leggermente la base, perché ok, va un pochettino meglio adesso, grazie. Dicevamo, l'ironia è esplosa, come era esplosa, vi ricordate, dopo la Juventus Cremonese del 12 gennaio, dove Jonathan David segna e sembra, insomma, in questo modo, non dico un po' chiedere scusa ai tifosi, però insomma era un periodo di estrema rabbia, no? Quella era un periodo in cui i tifosi erano già decisamente stufi di quello che si leggeva, ed era spuntata poi, ricordo molto bene perché l'avevamo letta insieme a Ezio quella mattina, che ricordate bene, no? Mi sarebbe piaciuto sentire Ezio, guarda, stamattina, mannaggia, lui lo chiama It, perché no, l'innominabile, non sa come chiamarlo, no? Però insomma... È stata una stagione molto particolare quella di David alla Juventus. È stato così, vi ricordate, Johnny è quasi magia, lo chiamavano, anche Camillo ogni tanto faceva sentire un pezzettino di quel meraviglioso cartone animato degli anni 90. Però insomma, si è chiesta ad alta voce una reazione da parte sua, perché le cose non andavano, perché i rigori venivano sbagliati, perché i gol facilissimi sotto porta venivano male interpretati, e poi è arrivato appunto questa partita che sembrava un po' segnare la rinascita del giocatore. Non è andata poi effettivamente così, se ci stiamo a pensare, perché non è cambiato molto, mi viene da dire, no? La lettera di scusi ufficiali, ve la leggo, l'ho trovata, stavo cercando di perdere tempo perché continuavano ad aprirsi pagine sbagliate. Gentile David, con la presente desidero porgerle le mie sincere scuse per le valutazioni espresse in passato nei suoi confronti. Ammetto, senza alcuna giustificazione, di averla giudicata in modo affrettato e superficiale, arrivando a considerare le sue prestazioni non all'altezza delle aspettative. I fatti recenti, tuttavia, dimostrano in maniera inequivocabile quanto tale giudizio fosse errato. Le sue prestazioni attuali parlano da sole, il livello raggiunto, la continuità e l'impatto sul campo testimoniano una crescita evidente e un valore che non avevo saputo riconoscere. Con questa lettera intendo quindi fare pubblica ammenda del mio errore, riconoscendole i meriti che le spettano e rinnovando il mio rispetto per il lavoro svolto e per il percorso che sta dimostrando di meritare. Le auguro di continuare su questa strada, con la consapevolezza che anche i più scettici, come il sottoscritto, hanno dovuto ricredersi. Con stima e poi lo spazio per la firma. Una goliardica presa tra virgolette di posizione, no, da parte del pubblico bianconero in quel momento, goliardia che poi è rimasta tale perché poi non si è andati oltre. Tutto questo per dire non che adesso bisogna santificare David, tra l'altro ho sentito che è il secondo bianconero ad aver segnato nella storia una tripletta mondiale, una cosa del genere. Anche questo è un merito, anche questo è un dato soprattutto da ricordare. Questo però non vuol dire che ora tutto sia diverso, che ora tutto sia nuovamente bellissimo e che gli unicorni abbiano ripreso a volare. No, non cancella un'annata disastrosa quella di Jonathan David alla Juventus, questa tripletta, però mi fa venire qualche dubbio, qualche domanda mi viene da pormelo, ma semplicemente anche soltanto una cosa, la grinta che io gli ho visto mettere in campo anche solo nei 6 minuti di highlights, lasciamo stare anche il bruttissimo infortunio di Koné del Sassuolo, anzi speriamo che non sia completamente compromessa la sua stagione prossima. Guarda, mio figlio si era impallinato perché voleva capire cosa fosse successo. Abbiamo guardato e riguardato non so quante volte il momento di quell'infortunio ed è veramente da brividi, con quest'osso che si spezza in maniera completamente innaturale e che non si capisce neanche come, perché veramente gli ha tirato una martellata, ma è un piede, quindi vabbè, al di là di questo piccolo trauma che sicuramente piccolo, insomma, di questo trauma che sicuramente poi ci racconterà, speriamo, niente di esageratamente grave e irreversibile, soprattutto. Però, insomma, l'abnegazione che io gli ho visto mettere in campo ieri in questa partita è stata così illuminante, in negativo però, perché mi sono chiesta, ma porcaccia la miseriaccia, come dice il nostro Ninori, com'è possibile che io abbia soltanto assistito a delle partite meno che mediocri da parte sua nel corso del campionato? Com'è possibile che non sperassi che si sia addirittura accelerato e pregato che Vlahovic tornasse il prima possibile? Tanto c'era bisogno di qualcuno che in campo qualcosa di più facesse vedere. Come è possibile che ci sia da una parte un giocatore eletto come il migliore della storia del Canada, il miglior attaccante, detto che per carità il Canada magari non ha questa storia millenaria in quanto ha giocatori pazzeschi, però come è possibile? Ieri il primo gol fatto a David è bellissimo, è di una precisione anche a livello proprio di coordinazione. Io non gli ho mai visto fare un movimento del genere nelle partite della Juventus. Prima di segnare quel gol, prova a segnarne altri anche, tra l'altro. È sempre dalla distanza, sempre con dei tiri potenti. I primi appunto se li fa parare perché sono esageratamente verso il portiere, però insomma questa io vorrei veramente che qualcuno riuscisse a spiegarmi qual è la differenza tra il giocare nel proprio club, dove tra l'altro comunque ti alleni pochissimo, 2-3 volte l'anno, rispetto ad una stagione intera passata ad allenarti ogni santissimo giorno, magari anche per più di una volta al giorno, rispetto appunto alla nazionale. Com'è possibile? Poi mi ritrovo anche qui sempre a dirvi, non è adesso che questa cosa rende David il migliore e che lo fa balzare in alto nella classifica di gradimento, oltre che dei tifosi della Juventus, anche di Luciano Spalletti, che da David è rimasto estremamente deluso. Non aveva nessuna intenzione lui di creare un'esagerata staffetta o competizione tra lui e Vlahovic, ma poi si è trovato obbligatoriamente, no, a doverlo fare. Tanto era irrecuperabile il caso Penda, quanto per David invece in qualche modo si è sempre cercati, no, di così trascinare un pochettino sull'onda di un entusiasmo esterno un giocatore che sembrava completamente appannato. Enrico Turcato, aiutami tu, buongiorno.
2: Ciao Giulia, buongiorno a tutti.
4: Io so che tu fai nottataccia per vedere le partite del mondiale.
2: L'ho vista Canada-Qatar interamente, tra l'altro.
4: Ecco, io ho visto gli highlights, che sono lunghissimi gli highlights del mondiale, sì. Mai visto degli highlights così lunghi proposti ovunque, meraviglioso. Ma mi spieghi com'è possibile vedere un David così nazionale, che poi la prima partita l'ha steccata pure lui, per carità. Però comunque, sì, ieri...
2: Direi che l'avversario...
4: Era diverso, va bene, però comunque la bellezza balistica anche del primo gol in particolare è innegabile.
2: No, ma anche la cattiveria del secondo.
4: La cattiveria, secondo va a cercarseli gol.
2: Sicuramente David con la nazionale canadese sente più fiducia, anche perché, come hai detto tu, la prima partita l'ha sbagliata, ma comunque è stato riproposto ancora titolare, tra l'altro in coppia con un altro attaccante. Questa è una notazione tattica che
4: cambia quello?
2: Mi sento di condividere tanto, cioè David, ma questo ne sono sempre stato convinto, non è una prima punta di un tridente, è un giocatore che ha bisogno di un altro giocatore accanto per rendere, perché è un giocatore che sa riempire bene gli spazi, è capace in area di rigore, cioè lo dimostra la sua carriera, non è che in un anno di Juve è andato storto, ha disimparato a giocare a pallone, insomma è sempre stato un giocatore valido in area, tecnicamente non è un giocatore troppo dotato, perché tecnicamente secondo me ha dei limiti, lo si vede quando controlla la palla, quando deve giocarla, però non è nemmeno il David che abbiamo visto quest'anno, cioè secondo me è una via di mezzo, ecco, quest'anno abbiamo visto una seconda parte di stagione con un David totalmente perso, ha perso fiducia, Spalletti, come hai detto tu, aveva iniziato dandogli fiducia, ma poi fondamentalmente ha smesso di dargli fiducia.
4: E ricreduto anche lui. Sì.
2: Il discorso, sai, tutti gli juventini stamattina si interrogano, ma David è da vendere, va sfruttato il mondiale come vetrina per poi venderlo bene, bisogna tenerlo e dargli un'altra chance, cioè, questo è l'enigma che si pongono tutti gli juventini. Io penso che la risposta alla fine la debba dare Spalletti, perché poi è lui che allenerà David, se lui è convinto che David possa tornare un attaccante di prima fascia e tornare a essere un giocatore decisivo e puntarci ancora, secondo me deve rimanere alla Juve. Se Spalletti, tra virgolette, lo ha già bocciato e per lui è irrecuperabile, secondo me non ha nemmeno senso insistere e tenerli un giocatore che poi, esatto, senza fiducia abbiamo capito che non rende. Quindi secondo me in questo caso veramente la decisione spetta a Spalletti, che deve anche prendersi una responsabilità, perché comunque è vero che David in nazionale ha sempre fatto molto bene, ha sempre reso bene anche nelle amichevoli premondiali, anche insomma quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene in nazionale, aveva fatto benissimo a Lille, quindi se effettivamente Spalletti non pensa che nell'ambiente Juve possa esserci spazio per David, per me la Juventus deve monetizzare, e tra l'altro fondamentalmente questo mondiale può dare un po' di smalto a un giocatore che in questa stagione aveva avuto diversi passaggi a vuoto.
4: Diversi, cioè è un eufemismo dire diversi, tanti. Sei stato estremamente gentile. Anzi,
2: sì, detto che se mi chiedi un parere tecnico a me, io ti dico sempre che David perlomeno qualcosa ha mostrato, mentre Openda non ha mostrato niente. E tra i due,
4: uno dei due è arrivato a parametro zero. Stai paragonando l'aceto di mela all'aceto balsamico,
2: sì,
4: cioè,
2: però a livello
4: lì,
2: di costi, uno dei due è arrivato a zero e ti costa, ok, ha un ingaggio abbastanza alto, e l'altro invece è stato pagato più di 40 milioni, comunque con un ingaggio non basso, quindi secondo me tra le due l'operazione proprio totalmente cannata è quella di Openda e non quella di David.
4: Ma su questo penso che siamo tutti assolutamente d'accordo. Tra l'altro David ieri con questa tripletta diventa il miglior marcatore di tutti i tempi del Canada, il primo giocatore a raggiungere il traguardo dei 40 gol, perché la sua tripletta lo porta a 42.
2: Altro dato bello, sì. Giulia, è che è il secondo juventino a fare una tripletta al mondiale dopo Paolo Rossi nell'82.
4: Ecco, io l'ho detto prima senza sapere quale fosse il primo, perché avevo solo sentito questa. Tu sei il re dei dati, quindi meglio di te non può veramente saperlo, saperlo nessun altro.
2: E prima di lui pensa che l'ultimo juventino a aver fatto una marcatura multipla ai mondiali, quindi già quando aveva fatto doppietta David, era stato Zidane nel 98, quindi questo insomma mi ha fatto
4: abbastanza...
2: Cioè, ma
4: vi rendete conto? Sì, fa ridere, vi rendete conto? Vi rendete conto che fa quasi sorridere? Cioè, ridere no, non ridiamo di queste cose, però fa sorridere che i dati siano quasi completamente dalla sua parte, ma la realtà poi invece lo allontani clamorosamente, anche perché c'è un reparto praticamente che è completamente da rifare.
2: Assolutamente, ed è questa la decisione che va presa, perché Vlahović, abbiamo capito, adesso non so se con Carnevali cambierà qualcosa, ma in questo momento Vlahović è molto lontano dalla Juventus. E Openda abbiamo capito che verrà mandato sicuramente in prestito da qualche parte, perché monetizzare il cartellino in questo momento è impossibile, secondo me verrà mandato in prestito da qualche parte. E ti resta David, e quindi vuol dire che se tu vendi David devi prendere almeno altri due attaccanti, diventa anche tosta dal punto di vista economico assicurarsi due attaccanti di prima fascia, che poi ti servono per fare tutte le competizioni, ti servono due attaccanti, quindi anche questa sarà una valutazione da fare sicuramente.
4: I nomi che girano tra l'altro sono poi alla fine sempre gli stessi, ma si sono momentaneamente raffreddati. Questa mattina ci si sofferma tantissimo sui giornali, in particolare su Colomouani ancora. Secondo me, ho anche pensato che praticamente se riprendi quei giornali di un anno fa e cambi un po' i nomi, soltanto inverti le virgole, puoi riscrivere gli stessi puoi usare gli stessi articoli che venivano già più o meno un anno fa no, perché c'era ancora il mondiale per club, però insomma se vai avanti, no, nell'estate, secondo me qualcuno può essere tranquillamente riproposto. Credi che con Carnevali possa cambiare qualcosa, nel senso ci hanno venduto la favola che il problema fosse Comolli, anzi che il problema nell'affare Colomouani sia stato Comolli, che fa anche rima, quindi adesso con Carnevali potrebbe andare meglio?
2: No, mi aspetto, innanzitutto Carnevali è un uomo anche di conti, no? Viene preso come amministratore delegato, è un uomo che dovrà tenere unita la Juventus, io credo che abbia l'esperienza ideale per fare bene anche alla Juventus. Carnevali è un uomo d'ordine, è un uomo che conosce il calcio italiano, conosce bene il calcio, perché gli anni a Sassuolo insomma gli hanno anche fatto costruire rapporti importanti, è un dirigente molto considerato, quindi sicuramente è una cosa positiva per la Juventus avergli dato fiducia. Ora però sta a lui, perché ovviamente lui non è un dirigente che fa mercato in prima persona, quindi deve affidarsi alle persone giuste, cioè c'è Ottolini, vedremo se arriverà anche Tognozzi con Ottolini, però saranno loro di fatto a far mercato. Sicuramente Carnevali è un uomo che secondo me, a differenza di Comolli, si prende meno rischi e bada più alla concretezza, e forse è quello che ha bisogno la Juventus in questo momento.
4: Concretezza, solidità, serenità, ci sono tante cose
2: esatto, è un uomo che sa star vicino alla squadra, è un uomo presente, che parla sempre, che c'è, insomma, secondo me è una figura di riferimento che la Juventus, di cui la Juventus necessitava, quindi sono onestamente, sono fiducioso sul tipo di lavoro che fa Carnevali a Juve. È normale che, ripeto, poi lui non è un uomo mercato in primis, quindi si deve affidare alle persone giuste.
4: È quello che mette la parola fine in positivo o in negativo alle trattative, quello che mette forse l'ultima firma, esatto, no? In poche parole.
2: Esatto.
4: È un bel potere, insomma, è una cosa che ti fa sentire forte questa cosa. Stasera gioca Yıldız invece.
2: Sì, è l'ultima spiaggia della Turchia dopo che ha fallito l'esordio con l'Australia. Vedremo, Yıldız non è arrivato al top in questo momento, l'abbiamo visto, gli ultimi tre mesi di stagione di Yıldız sono stati tormentati dal punto di vista fisico, secondo me era anche molto stanco e spremuto dopo aver tirato tra virgolette la carretta, no, per tanti mesi, c'è sempre stato comunque lui ha 21 anni, è un giocatore giovane, non aveva mai giocato una stagione da oltre 50 partite, quindi secondo me ha anche risentito dei tanti impegni, non è arrivato al top al mondiale, ma l'altra volta io ho visto Turchia-Australia. Quando è entrato lui si è accesa la luce nella Turchia, come spesso accade anche nella Juve, perché è un giocatore di livello superiore. Stasera gioca, ripeto, non è al top della forma, però la Turchia ha disperato bisogno di trovare tre punti se vuole rimanere dentro il mondiale, e io penso che Yıldız alla fine la sua prestazione la farà sempre, perché è un giocatore che, ripeto, secondo me è sempre sopra la media, quindi penso che la Turchia abbia buone chance di poter vincere stasera e Yıldız di fare bella figura.
4: Il pensiero poi del tifoso bianconero è: ma sapete, a noi che ce frega della Turchia e che vada avanti nel mondiale, il vedere Yıldız in non proprio in splendida forma, diciamo, ti porta anche a pensare, speriamo finisca il prima possibile, così che possa andare in vacanza, possa riposarsi, possa riprendersi e cominciare magari in maniera positiva la prossima stagione, perché direi che è fondamentale la sua, sì, la sua presenza.
2: Dire una cosa però riguardo questo, il tifoso giorgino deve anche considerare che Ildiz attraverso queste partite, attraverso i mondiali, attraverso le
4: porta soldi alla Juve.
2: Ma no, un giocatore acquisisce anche status, personalità, sicurezza, convinzione. Sì. Cioè, in un percorso di crescita di un giocatore giovane, per me invece giocare grandi partite, giocare un mondiale è determinante. Cioè, se lui con la Turchia dovesse fare un po' di strada, io poi non penso che la Turchia farà tutta questa strada, però magari un ottavo di finale, un quarto di finale, per lui sono tutte esperienze che poi lo portano, lo aiutano sicuramente nel proseguo della carriera,
4: lo solidificano, certo.
2: Sì, lo aiuteranno anche nelle future partite con la Juve. Quindi io, sai, sono sempre a favore se un giocatore della Juve va avanti nel mondiale, va avanti nella competizione. Per me è una cosa positiva, perché appunto acquisisce esperienza, sicurezza, anche insomma capacità di preparare un certo tipo di partite con un certo tipo di pressione. Quindi, no, io spero che la Turchia vada avanti e che Ildiz possa fare bene anche a livello internazionale.
4: E tra l'altro, correggimi se sbaglio, no? Ogni giorno, diciamo, ogni partita che viene giocata da un giocatore di un club al mondiale, il club guadagna qualcosa, giusto?
2: Assolutamente, sì, c'è un indennizzo per la quantità di giorni e di partite che gioca un giocatore a livello internazionale, una regola che hanno messo un po' di anni fa per tutelare questo, come la tutela degli infortuni. Infortuni stanotte ne abbiamo visto uno di un giocatore forte che era anche in orbita Juventus, tra l'altro, perché era un giocatore molto apprezzato da Carnevali e molto apprezzato anche dalla Juve. E purtroppo stava giocando un grande mondiale, perché ha giocato bene sia la prima partita che ieri, stava giocando molto bene. Purtroppo è stato sfortunato, adesso si dovrà fermare diversi mesi vista la frattura. E, insomma, in bocca al lupo a Kone, che era veramente un bel prospetto, un giocatore giovane e interessante.
4: Lo raccontavo prima che mio figlio era impazzito a guardare quell'infortunio, perché non capiva come fosse possibile, perché i replay non ci sono stati, giustamente, per evitare di strumentalizzare un po' quanto accaduto, ma insomma le foto poi anche apparse sui social vari hanno a meno che non fossero state appunto ritoccate con l'intelligenza artificiale, sono veramente da brividi. Quindi al di là di tutto,
2: a me
4: non
2: è impressionato, perché la telecamera è andata sulla sua espressione dopo il contratto.
4: Lui era scioccato. Era proprio non urlava neanche, era senza parole, perché non oso pensare il dolore, ma non continuo a non capire come sia stato possibile, cioè neanche una martellata riesce
2: assurdo, gli è rimasto qualcosa... sotto la gamba, peccato.
4: No, che disastro, guarda, una roba veramente brutta. Chiudiamo sul discorso portiere ancora, vai, scatenati, perché poi io mi sveglio la mattina, mi aggiorno, c'ho tutta la mia rassegna, eccetera, e mi trovo una bellissima notizia legata, ovviamente, a parte Daffara, che è il vicino al Parma, però ci sta che vada a fare un po' di esperienza, un meraviglioso messaggio di Gianluca Di Marzio. L'Aston Villa ha comunicato alla Juventus le condizioni per l'uscita del Dibu Martinez. 10 milioni più bonus non semplici. A causa delle condizioni elevate, l'argentino si sta allontanando. Ma che cosa stiamo facendo, quindi?
2: C'è indecisione. Ho letto Meret, Milinkovic, uno dei due in uscita dal Napoli, ho letto Di Vicario. La Juventus non è convinta.
4: Andiamo a prendere gli scarti del Napoli per il primo portiere. Ma siamo seri?
2: A parte che comunque secondo me Meret è un ottimo portiere, però a parte
4: anche
2: questo,
4: Milinkovic-Savic è un ottimo portiere, per carità.
2: La sensazione, sai qual è? Che Comolli avesse impostato la trattativa con Alisson, no? Per prendere Alisson dal Liverpool, la Juventus era quasi sicura di riuscire a prenderlo. Quando si era affrettata quella pista, poi di fatto Comolli è stato per altri motivi allontanato, eccetera, la Juventus si è trovata a ripartire da zero, da zero col portiere, che è una priorità assoluta per la Juve in questa sessione di mercato. E Martinez, è vero che è un giocatore un po' in là con gli anni e un po' acciaccato, però è un giocatore di personalità. Secondo me il portiere della Juventus deve avere personalità, deve riuscire a trasmettere sicurezza, cosa che Di Gregorio non riusciva a fare in nessun modo. E quindi onestamente quando ho letto il nome di Hugo Martinez io ero abbastanza, non so come dirti, positivo, è una sensazione positiva, perché secondo me è un tipo di giocatore che fa bene allo spogliatoio attuale della Juve, dove manca la personalità, manca quel tipo anche di capacità di vincere le partite. Martinez sta lontano perché i costi sono alti, perché la Juventus evidentemente deve investire anche in altre zone del campo e non voleva magari spendere troppo per il portiere, e quindi secondo me è alto mare in questo momento, proprio alto mare riguardo la porta, perché non hanno ancora individuato qual è l'obiettivo principale. E sai, più passano le settimane, più passano i giorni, più diventa anche complicato, perché praticamente tu il portiere doveva essere la base da cui partivi per costruire poi anche il resto del mercato. Vediamo se Carnevali darà una scossa in questo senso. Sai, Vicario è un nome bello, è un portiere forte, che arriva da una stagione con Attivassi, però un portiere che ha dimostrato solidità, però siccome costa tanto. Potrebbe essere più un'occasione, uno dei due tra Meret e Milinkovic, semplicemente perché entrambi vogliono giocare titolare e al Napoli hanno capito che uno gioca e l'altro no, quindi potrebbe essere quello un tipo di occasione, sempre se poi sapendo benissimo com'è facile trattare con De Laurentiis quando si tratta di comprare giocatori dal Napoli. Quindi
4: posso suggerire di risparmiare, sì, i soldi che ho sentito vorrebbero essere investiti per Elmas e magari usarli per il Dybu Martinez, così è? Così,
2: sì, sì, così. No. Quello è un profilo che, ripeto, a me piace proprio per la personalità che ha. È un giocatore che all'Aston Villa ha fatto benissimo, un giocatore che con l'Argentina ha fatto benissimo, un giocatore maturo, consapevole, che non sente la pressione, perché ha dimostrato di non sentire nessuna pressione, e poi è un giocatore che guida il reparto oltre ad essere portiere, quindi quello è un nome che secondo me la Juventus dovrebbe veramente puntare come prioritario. Vedremo se succederà.
4: Grazie Rico! Buon lavoro, Giulia, buon weekend, buon tutto, ciao, buone partite, ciao, del mondiale, soprattutto,
2: certo,
4: che non se ne perde
2: una. Stati Uniti, Stati Uniti, attenzione, perché secondo me sono la sorpresa, la squadra che andrà più avanti tra quelle di media fascia, diciamo.
4: E noi ci abbiamo McKennie lì, quindi ce lo guardiamo molto volentieri, che ci abbiamo McKennie noi lì. Grazie Enrico.
2: Ciao Giulia, ciao a tutti.
4: Grazie Enrico Turcato. So che a voi dei mondiali interessa molto poco, però quando ci sono in mezzo i giocatori da Juventus bisogna fare molta attenzione. Torniamo tra poco, ci sono un sacco di cose da leggere. Voi andate avanti, scrivete.
1: RBN Caffè.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: RBN Caffè.
4: Eccoci ragazzi, le 11:40, pronti per venire in chat adesso e leggere un po' qual è il vostro pensiero, perché questa mattina ovviamente non ho ascoltato tutte le due ore di Claudio Zuliani, però volevo capire un po', no, quale fosse il vostro il vostro pensiero in merito a questa alla partita di ieri giocata da Davide. Mi viene da dire che non è una partita che cambia il mondo attorno ad un giocatore, che soprattutto lo fa nel caso di valutare, cioè dovrebbe, non dico vincermelo il mondiale il Canada per far sì che io ti dica caspita, ma allora aspetta, non abbiamo capito assolutamente nulla di questo giocatore, e invece abbiamo così, ci siamo rifatti un po' la bocca con questa tripletta che, come ci ha ricordato prima Enrico Turcato, non è soltanto questione dei tre gol segnati, ma la davvero la fame dimostrata da lui ieri giocando, la voglia, la determinazione, la ricerca del gol, la non paura nel farsi passare la palla, nell'avere la palla tra i piedi, perché spesso nei post partita abbiamo analizzato la prestazione di David proprio in questo modo: sembra abbia paura che quando la palla gli arriva tra i piedi, come se lui non sapesse cosa fare, e quindi sembrava come appunto poi alla fine scegliere la cosa più facile, che poi era anche la cosa che più ovviamente poi lo portava alla critica. Quindi ecco, è anche questo che ha creato secondo me discussione ieri, perché proprio la tranquillità con cui lo si è visto giocare, per carità, un gruppo che magari conosce molto bene, ma vuoi mettere una conoscenza magari anche di tot anni, legata però poi a tre occasioni l'anno nel vedersi, rispetto a qualcosa che si sviluppa quotidianamente. Cioè è particolare anche questo, no? Che non sia mai riuscito evidentemente a tranquillizzarsi in un ambiente come quello bianconero. Questo continua ad essere oggetto, secondo me, proprio di analisi. Bisognerebbe proprio veramente capire molto bene che cosa non ha funzionato a livello di spogliatoio, e qua continua ad esserci il discorso che facevamo anche ieri. Luigi da Roma ci dice: state facendo tutta questa pubblicità su David perché dobbiamo venderlo, spero, perché veramente uno più scarso di lui nella storia della Juve non c'è forse mai stato. Tra l'altro guardando indietro proprio mi vengono i brividi, oggi che sono un mese che siamo dietro a Sorloth, 30 anni, che amarezza, ridatemi la mia Juve. È già un mese che parliamo di Sorloth, non mi sembra, sai, cioè abbiamo iniziato a parlare di lui un mese fa, il campionato non era manco finito ancora, quindi secondo me non è ancora un mese, hai sbagliato un po' di qualche settimana, forse anniversario. Ma cosa dite, è diventato adesso un fenomeno? Lui a casa, ma per favore, a casa lui è Vlahovic. Poi mi chiedono se tifo Inter, da cosa mai lo avresti dedotto? Potrei mai lavorare a Radio Bianconera tutti i giorni da 7 anni, tifassi Inter? Mi faccia il piacere, mi faccia. Poi mi chiedono se ci sono problemi con la TV, non so, chiedo in regia se per caso qualcuno può saper qualcosa, perché si blocca. Prova a capire se magari è un problema di applicazione della tua TV, o se se poi continua la cosa, segnalacelo, perché magari poi noi facciamo riferimento. Antonio da Napoli: parliamoci chiaro, David non è una vera e prima punta, specialmente come la interpreta Spalletti, anche questo il grosso problema. Gabriele dalla provincia di Pescara: complimenti, grazie. Io penso che a Carnevali siano state date troppe responsabilità. Io spero di sbagliarmi, ma se l'anno prossimo saremo ancora messi così, cosa fanno? Tagliano anche Carnevali? Mi auguro di no. Mi auguro di no. Filippo da Castelmassa: ti do per sicuro che con era già della Juventus. Ho amici nel Sassuolo. Ecco, Filippo, ci dai questa bella notizia così? Ci fai sorridere così? Ascoltiamo un vocale, dai.
5: Ciao Giulia, una considerazione per... Sì. Sono nato a Roma, per la rosa della
4: non
5: Juve.
4: Non devi neanche presentarti, la voce
5: stagione.
4: C'è.
5: Innanzitutto, tra il sesto e il terzo posto c'erano 3 punti, quindi... È vero che abbiamo mancato le partite facili, all'ultimo era tutto nelle nostre mani, pure è vero che se andiamo a vedere la stagione, sarà una stagione molto sfortunata, sia nelle conclusioni in porta, che sono state tanti pali, tanti gol annullati, lì non so se è solo sfortuna. Però riguardo al contributo di David, io voglio dire che quando è rientrato in pianta stabile Vlahovic, nonostante Vlahovic abbia segnato, la Juventus ha perso punti preziosi, mentre quando Vlahovic non c'era, c'era David, magari non segnava David, ma la squadra si esprimeva meglio, segnava magari McKennie, segnavano altri, perché era più utile al gioco.
4: Bella constatazione la tua, che a questo punto spezza una lancia in favore di David, c'è poco da fare. Altro vocale, vai.
6: Brava Giulia, hai detto bene. Comunque David tecnicamente è forte, è una seconda punta, deve giocare con l'attaccante, ma Paletti non lo può far giocare con due punte. Hai due esterni, hai due punte, che fai? Che modulo, che modulo le adotti? Nelle altre squadre c'è chi sceglie anche addirittura di giocare senza centro avanti, siamo pieni di idee. Ma io prima di privarmi di David ci penserei un attimino, ma se non riesco ad arrivare a due centravanti mi tengo David, e anche se riuscissi ad arrivare a due centravanti, avere anche un cambio di modulo con David, perché no?
4: Vedete che un po' i pareri possono essere diversi? Sentiamo cosa ne pensate la Grieco, buongiorno!
7: Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti, anche ai nostri ascoltatori.
4: Che effetto ti ha fatto questa tripletta sull'umore mattutino di David?
7: Beh, sicuramente per il suo umore ha fatto molto bene, bisogna prenderla un po' con le pinze, da quello che si è visto, insomma, avevano di fronte anche un po', come diciamo noi, dalle nostre parti, un po' il dopolavoro ferroviario, ecco, del calcio, perché il Qatar era veramente... ha dimostrato estremamente pochissima roba, però comunque messo nel suo ambiente, comunque all'interno di un gruppo, lo dicevi pochi secondi fa, un po' nel suo giardino di casa, sicuramente si è visto un po' di tranquillità in più, di convinzione nei propri mezzi in più, però è veramente la classica rondine che per adesso non può fare primavera, e diciamo ci sono ancora altre partite, almeno un paio penso per il Canada, se non tre ma forse due, il fine sedicesimi sicuramente, per provare a vedere se magari con un test lievemente superiore il giocatore può comunque dimostrare qualcosa in più, mal che vada, come si diceva, al massimo acquisisce un po' più di valore economico qualora lo si voglia vendere, ecco, mettiamola così, quindi comunque
4: vediamola così, dai,
7: può far bene, ecco, in generale alla Juventus e al giocatore in entrambe le situazioni.
4: Ma infatti prima dell'inizio dei mondiali c'era questa incognita. Tifiamo il giocatore nella sua squadra, giocatore della Juventus, nella sua selezione, in particolare perché speriamo che torni a Torino rivitalizzato, o perché speriamo che in America si faccia vedere al mondo e arrivino delle grandi offerte?
7: Beh, questo è il grande dilemma sicuramente del tifoso, però io mi auspico che dal punto di vista tecnico sia l'allenatore che il nuovo DS Carnevali abbiano comunque in realtà un piano, quindi abbiano già una valutazione complessiva del giocatore al di là di quello che può fare in questo mese, perché comunque il giocatore quello è, e poi magari uno può avere un exploit pazzesco oppure un mese di buio, però il giocatore è valido, quindi se tu lo reputi valido è giusto che gli si dia una chance anche per il prossimo anno, primo anno di ambientamento, d'altronde lui ha giocato in Francia 5 anni e in Belgio 2 o 3, quindi comunque l'Italia è l'Italia, anche se disastrata quanto vogliamo, però è un campionato lievemente differente, però se questo ha fatto 100 gol in queste due squadre, forse di più 110, da qualche parte un po' ce l'avrà il piglio del centravanti, bisogna capire se lo valutano degno di poter vestire nuovamente la maglia della Juve, a prescindere da quello che farà nei mondiali, che comunque è sempre un mese a parte.
4: Io darei una possibilità alla Juventus più a lui che a Comeiners, ad esempio.
7: Beh, penso sia in dubbio, l'involuzione di Comeiners è sotto gli occhi di tutti e soprattutto non è dell'ultimo anno, cioè è una cosa che ci si porta dietro da un po'. E sono cambiati tre tecnici nel frattempo, nessuno è riuscito a capirci qualcosa, evidentemente è uno di quei classici giocatori della galassia gasperiniana e fuori da quella rimane appunto.
4: Ma perché la Roma non lo vuole? Ma perché la Roma non lo vuole? Ma prendetelo.
7: Bisogna capire appunto se anche Gasperini dice, vabbè, io l'ho già allenato a suo tempo, adesso vado su altri prospetti, altri profili. È un peccato perché da quello che si era visto a Bergamo comunque l'acquisto è stato giusto, anche pagato bene, però per quello che si era visto a Bergamo era un grande acquisto, considerando Thiago Motta, un figlio di Gasperini,
4: sì, un figlioccio di Gasperini,
7: esatto,
4: sì.
7: Anche
4: non
7: alla luce
4: potevi
7: di cosa
4: mai immaginare
7: Bologna. Esatto, il match era tutto giusto, quindi almeno da questo punto di vista è stata una scelta comunque condivisibile, poi il campo parla per tutti e lì poi le cose sono andate diversamente.
4: Ma infatti tante volte ci troviamo poi a dire a fine stagione, analizzando l'annata di un calciatore, i presupposti erano tutt'altri, cioè nel senso, certo, l'abbiamo detto per Commeners, forse leggermente meno per Openda, che era un po' più enigmatico come giocatore, ce l'avevano anche già descritto come abbastanza umorale, nel senso va molto come lui va avanti poi nel corso della stagione un po' come seguendo il fil rouge della squadra, cioè se la squadra va benissimo anche lui tira, certo, tira verso quel lato del fiume, diciamo, altrimenti è capace di perdersi, e abbiamo visto infatti cosa è successo anche David, l'hai detto tu, comunque sì che arrivava dal campionato francese, ma ti è stato proposto come uno dei migliori marcatori esistenti praticamente nella Ligue 1, no, certo, e anche il miglior marcatore proprio della sua nazionale,
7: ed erano un paio di calciomercati estivi in
4: che
7: cui
4: si
7: era
4: parlava di lui,
7: comunque,
4: certo,
7: esatto, a prescindere dalla Juventus, ma in generale le migliori squadre europee, comunque era un nome che girava sempre, perché è comunque giovane, adesso ne ha 26, ma comunque all'epoca dei fatti ne aveva 22, 23, 24, capisci che era un ottimo prospetto da seguire. Quindi poi appunto il campo è così, può magari far guadagnare valore, stima, fiducia ai giocatori che magari impensabili, e invece farne perdere al converso a quelli che invece arrivavano con le fanfare, con gli squilli di tromba. I vecchi dirigenti di una volta andavano a vedere anche tanto l'aspetto psicologico dei giocatori, quelli lì, proprio i dirigenti che andavano sul campo a seguire i giocatori, a capire se avessero mai avuto problemi di adattamento, esatto, il carattere per reggere la pressione.
4: Una nuova storia come questa.
7: Esatto, perché la Juventus comunque, a prescindere dai risultati, è comunque la Juventus, lo stadium è lo stadium, quindi comunque un conto è giocare a Lille, un conto è giocare alla Juve, quindi almeno quest'anno ha pagato, poi vediamo. Ha pagato lo scotto, ovviamente, non che ha pagato la scelta, e quindi bisognerebbe capire le strategie, perché se si parla di Colomoni, se magari rinnova Vlahovic, ovviamente poi i posti sono quelli, non è che puoi prenderti 4 centravanti e poi farne giocare mezzo, quindi è proprio il mese in cui vanno fatte le valutazioni più corrette, ma bisogna fare molta attenzione, insomma, considerare tutti i fattori.
4: Tanta carne sul fuoco, insomma, per Giovanni Carnevali. Un ascoltatore ci scrive: visto che David ha fatto tripletta, possiamo aumentare, però ragazzi deve ancora, cioè, capiremo adesso poi come andrà avanti, cioè la prima partita l'ha steccata totalmente, non dimentichiamocelo, però ha fatto tripletta, possiamo aumentare il prezzo circa fino a 40 milioni magari? Poi si vende Cambiaso a 35, Miretti a 20, Turam a 35, Cabala a 10, prestito per Arturo, Openda e Azic, Nico Gonzalez all'Atletico, e invece Douglas Luiz lo proverei. Sei d'accordo con questa lista della spesa?
7: Un po' complicata da seguire perché ha tirato dentro tanti nomi.
4: Tutti, mezza squadra.
7: Non lo so, perché comunque allora, sicuramente è un patrimonio da valutare, in qualche modo da rivalutare, sul campo ha tanto tanto deluso, perché comunque è stato provato più volte, magari
4: voleva tornare in Premier, è tornato e non mi sembra che sia andata meglio.
7: Esatto, quindi è un altro di quegli abbagli che comunque alla fine, però io non mi incaponirei troppo in realtà su Vidovic, cioè cercherei di allenarlo in qualche modo, no, allenarlo nel senso di venderlo, ecco. Cambiato anche ha avuto, sono già 2 anni che è in crisi nera dal punto di vista tecnico, e sì, probabilmente dovrebbe cambiare anche lui ambiente in generale, perché anche lì stiamo sempre parlando di 3 allenatori che ci hanno provato, e lo stesso Spalletti, se non riesce a rivitalizzarlo, evidentemente è giusto che cambi aria, e già 30 sono forse ancora troppi, cioè rispetto alle valutazioni foglie a cui è arrivato un anno e mezzo fa quando doveva andare al City, mi pare, sono adesso giustamente le cifre sono ridimensionate, però non credo sia un prospetto ancora su cui insistere molto, lo dico con rammarico, perché invece ha fatto vedere delle cose molto buone.
4: Senti, era il 17 aprile quando Manuel Locatelli firmava il rinnovo di contratto, lui che da bambino sognava, no, di vestire la maglia bianconera, e ora si ritrovava, oltre che a essere ancora juventino per altri anni, a doverla così rappresentare come capitano. Ecco, lui è anche un altro giocatore estremamente divisivo. C'è chi ha ricordato come nel corso della stagione sia stato uno dei più utilizzati e uno dei migliori in campo anche sempre, che poi ad un certo punto verso il finale si è spento, come un po' tutto il resto del gruppo, esatto. Purtroppo. È giusto però secondo te non metterlo quindi in discussione, o è semplicemente questione di ma non c'è nessuno che lo chiede?
7: Allora, sì, è divisivo Locatelli perché giustamente dal punto di vista tecnico non ruba l'occhio, cioè il tifoso della Juventus ha visto dei giocatori in mezzo al campo, ma in tutti i reparti, di un certo livello, quindi è immaginare che il capitano della Juve sia rappresentato da un giocatore che possiamo dirlo è nella media, dei giocatori, cioè non è un fulmine di guerra e tutto, però all'interno di un gruppo con un allenatore che magari vada a determinati equilibri sia in campo e sia fuori, è un giocatore invece utile, mettiamola così. Secondo me è giusto che possa rimanere, uno perché il capitano è tutto, ma non è necessariamente da titolare, cioè bisogna comunque intervenire sul reparto. Poi non lo vedo un giocatore dannoso per il gruppo Juve, certamente andando ad agire sul mercato potrebbe essere un comprimario molto molto utile in determinate partite, comunque un equilibratore, sono quei giocatori che piacciono tanto agli allenatori proprio perché comunque danno un senso ad un gruppo, però ovviamente tecnicamente è appunto di livello medio, quindi è normale che il tifoso non possa pensare che il giocatore più rappresentativo della Juve sia un giocatore mediocre o medio, ecco, quindi da questo punto di vista li capisco, però non punterei il dito su di lui, ecco, sull'andamento discutibile della Juve degli ultimi anni.
4: Poi c'è un nostro ascoltatore che abita a Castelmasta, che dice: è un mese che sapeva che la Juventus era praticamente pronta quasi ad annunciare Koné, ma non poteva dirlo.
8: E ieri capita questo, cioè, incredibile.
7: L'ho visto e trovo proprio un vero peccato, perché ha fatto un campionato bellissimo quest'anno col Sassuolo, era in super rampa di lancio, e possono essere veramente quelle cose che ti cambiano a questo punto in negativo una carriera. Cioè, io spero per lui che rientri con i tempi corretti, perché uno lo dice il più presto possibile, poi magari senza forzare, però che ritorni a quei livelli là, perché sono comunque infortuni pericolosi, difficili anche psicologicamente da smaltire, soprattutto in una competizione come questa, col Mondiale in casa, comunque cioè, è veramente un sogno che si spezza, un doppio sogno, sia la carriera in ascesa, il passaggio a una grande squadra, magari appunto come le voci appunto
8: alla
7: Juventus, sì. Più il salto in Mondiale comunque a casa tua, di una nazione che non è avvezza tanto a partecipare ai mondiali, quindi psicologicamente sarà molto dura per lui, è un vero peccato.
4: Assolutamente. Grazie Attila!
7: Grazie Giulia, volevo solo, sicuramente l'avrei fatto anche tu, mandare comunque un pensiero, un abbraccio alla famiglia di Igor Protti.
4: L'avrei fatto in chiusura, esatto. Adesso, guarda, mi tenevo no, ma figurati, vai, mi tenevo gli ultimi secondi proprio per questo, vai.
7: Non volevo bruciarti questo. Perché
4: tanto non è uno scoop, esatto. Quindi
7: no, assolutamente. Un paio di settimane fa c'erano queste immagini struggenti e bellissime di lui che, sorretto dall'altro figlio, accompagnava la figlia all'altare, quindi diciamo che comunque ha coronato un ultimo sogno e insomma un abbraccio a tutti i familiari, è un ricordo per
4: grazie.
7: Lui.
4: Grazie Attila, grazie per aver ricordato anche tu, appunto l'avrei fatto anch'io in chiusura, e ovviamente un abbraccio alla famiglia, era da tempo che purtroppo ci si aspettava soltanto che arrivasse purtroppo quel momento, è arrivato in questa mattina, e appunto è stato bello il ricordo che ha fatto Attila con lui che appunto ha stretto i denti il più possibile per poter vivere questo momento da papà, quindi con mezza lacrimuccia che inizia a cadere. Ovviamente condoglianze alla famiglia di Igor Protti, anche da parte, penso, di tutta Radio Bianconera, ma in questo caso da parte di RBN Caffè. Noi ci risentiamo giovedì, ragazzi, poi fino a luglio non se ne parla più di ferie, state tranquilli, però ci risentiamo giovedì, buon weekend e mi raccomando fate i bravi, eh?
1: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: La cronaca: viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bambina di 4 anni di Triggiano nel Barese, morta nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un 37enne residente a Mola di Bari. Per la bambina sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati.
9: E nella mattinata di oggi un 15enne è morto in un altro incidente stradale avvenuto dopo le 2 a nord di Siracusa. Secondo la prima ricostruzione sembra sia avvenuto un impatto frontale tra 2 motocicli. Il 15enne è trasferito in ospedale, poi deceduto per le gravi lesioni riportate. Un altro giovane di 18 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione. In corso di accertamento le condizioni di un terzo giovane, anche lui rimasto ferito. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente avvenuto in prossimità di una rotatoria.
10: Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, che secondo quanto reso noto dai legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ha tentato di togliersi la vita, è stata trasferita dalla terapia intensiva dell'ospedale di Vigevano, dove era ricoverata da mercoledì per un overdose di tranquillanti, a parto di psichiatria. Non è in pericolo di vita.

0: Di israeliani nella notte nel sud del Libano, almeno 16 morti secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa nazionale libanese. Le forze di difesa israeliane hanno affermato di aver continuato ad attaccare terroristi in risposta a ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi in uno scontro, riferisce l'IDF, e il ministro Ben Gvir invoca una dura rappresaglia e dichiara che tutto il Libano deve bruciare.
1: Calcio: iniziato il secondo turno della fase dei gironi dei mondiali 2026. Il Messico vola ai sedicesimi con l'1-0 la Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha volto 4-1 la Bosnia. Finisce 1-1 invece tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Intanto la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Venerdì 19 giugno, cose di calcio XL. Questo è il sommario doppio di oggi. In studio Antonio Paolino, Paolo Rossi, per una puntata dove gli ospiti siete voi. Esame Juve, trovare un attaccante. Colomani la spunta su Vlahovic. Accordo vicino con l'UEFA, 10 milioni di multa e rosa limitata per la prossima Europa League. 30 giocatori in lista, compresi Douglas Luiz e Arthur. 6 esuberi e altrettanti da sostituire. 3 gol fanno tornare il sorriso a David, ma non basta. E poi Malagò, eleggibile, arriva l'ok dell'anticorruzione. Buona giornata e ben ritrovati a tutti voi. Un saluto anche alla nostra regia di Roma, che splendidamente gestirà la regia appunto di questa puntata. Ultima della settimana, non ultima perché poi ricomincia subito la prossima, e in studio ritroveremo anche Paolo Rossi.
6: Buongiorno.
5: Di solito, Paolo, la gente si prende il venerdì e lunedì per fare ferie, per fare il ponte lungo.
6: Io lavoro il venerdì e lunedì, ma perché... In realtà io ho il concetto di ponte, ogni tanto lo vedo in televisione, ogni tanto se vengo a prendere un aperitivo verso il Po, esatto, però esatto. Il concetto di ponte...
5: Salutiamo gli amici che lavorano.
6: Per chi lavora nel calcio, weekend, poi adesso ho maggior ragione, dove comunque seguendo un po' i mondiali ce l'hai in tutte le ore.
5: Per fortuna che li segui tu i mondiali, per fortuna così. Che io ho le mie spie, che poi mi scrivono, no in questo caso forse no, Davide che ora ha segnato di notte.
6: No, da mezzanotte in poi ha giocato il Canada col Qatar.
5: Allora,
6: mezzanotte 40 aveva già segnato 2 reti.
5: Sei anche gli orari?
6: Perché
5: io ero ancora ai Murazzi, perché ero con degli amici.
6: No, io sono tornato a casa e ho detto guardiamo un attimo cosa fa il Canada.
5: Io ti aspettavo, mi hai detto io lì vado a trovare le notizie. Sai quante ne ho trovate ieri sera di mercato?
6: Il vero giornalista batte il marciapiede, ricordatelo. Esatto. E quindi
5: un buon aperitivo.
6: Tu vai e marciapiede del Murazzo è da sempre fonte di ispirazione.
5: Assolutamente, è diventato un'altra cosa rispetto a quando lo frequentavi tu con i tuoi amici ultras. Li salutiamo tutti perché qualcuno l'ho incontrato, qualcuno ha cambiato bandiera, qualcuno alza un po' la voce, il gomito, però qualcuno ti dà anche qualche notizia. Abbiamo un amico in comune, non quello di cui parlavamo prima, pronto ad accasarsi con una società di Serie B.
6: Sono contento per lui.
5: Notizie in diretta, noi le diamo.
6: Vicino o lontana da Torino?
5: 150 chilometri.
6: Bene.
5: Non so se andare verso l'Emilia o verso... verso la Lombardia. Secondo me la Lombardia.
6: Vabbè.
5: Rifletti, poi me lo dici alla fine e lo salutiamo in diretta. Ma al di là di queste notizie che poco interessano ai nostri amici, io oggi ti chiedo. La lista è lunga. L'anno scorso erano già solo 23 giocatori in lista. Avevamo già una limitazione numerica. Perché non avevamo rispettato il parametro. Vorrei uscire un attimo dalla tripletta di David, perché io non me la sento di dirlo definirlo il nuovo Paolo Rossi. Sono sincero.
6: Però vedi, allora...
5: Lo sviluppiamo subito questo tema?
6: Ma se vuoi, quando vuoi. Senso che... Allora, io prescindo dalla tripletta, perché poi la tripletta arriva dopo una prima partita dove invece aveva sbagliato i gol alla David, c'è quei tiri troppo morbidi, di piatto, poco convinti, a piazzare.

0: cercare di piazzare il pallone invece che segnare. Ieri ha fatto 3 gol anche di opportunismo, no?
1: Nel senso visti, che onestamente li ho visti negli highlights.
0: Noi sappiamo tutti che David è anche il giocatore che da noi, al di là del merito di troppe prestazioni negative, ha dato un'impressione ulteriormente e profondamente negativa quando ha sbagliato dei gol facilissimi. Non so se tu eri a Villarreal, quello fu quello più clamoroso.
1: Le ho viste tutte.
0: Ecco, fu quello più clamoroso, no? Cioè davanti a 20 centimetri riuscì a sbagliare un tocco facilissimo. Poi però in quella partita magari lui nel secondo tempo si inventa quell'azione personale, va a prendere la traversa, no? Allora, io faccio questo ragionamento, che ripeto, prescindere dai 3 gol, che però mi aiutano per sviluppare una riflessione. David, noi abbiamo comunque un problema di rosa, cioè non è che possiamo pensare che tutti quelli che non hanno funzionato l'anno scorso li mandiamo via, perché altrimenti
1: sono 30, li ho contati, ecco, dal primo all'ultimo, quelli che ritornano, i prestiti,
0: sono troppi, molti non hanno funzionato, qualcuno lo dovremmo tenere.
1: Li ho definiti i bocciati, li ho definiti ieri come si chiama, i
0: rimandati.
1: Le grane,
0: ecco,
1: no?
0: che stanno anche nei bocciati, insomma,
1: esatto.
0: Dire. Allora,
1: è peggio,
0: allora, la grana è peggio che il bocciato. Riflessione, ma ripeto, i 3 gol contano relativamente, se non per dire una cosa, che David è sempre stato un buonissimo giocatore. Cioè David l'anno scorso ha fatto un'annata negativa, ma ricorderete tutti come in un periodo della stagione, diciamo d'inizio del girone di ritorno, lui infila un po' di belle partite, tanto che persino molti del pubblico giustamente dicono: abbiamo trovato il vero David. Poi purtroppo ricrolla, perché questo è stato il limite enorme della sua stagione.
1: Non è mai tornato ad essere il vero David. Io l'anno prima ho cominciato a seguirlo, da quando lo vidi in Francia in Champions League.
0: Però la gara con Sassuolo, la gara con Benfica, la
1: c'era
0: gara con Napoli,
1: c'era qualcosa che intrigava ed intriga.
0: E Spalletti, a un certo punto, anche in virtù del fatto che mancava Vlahovic, gli ha dato grande spazio, e questo spazio lui aveva saputo occuparlo, e dandoci un'impressione di un giocatore poco cattivo in area di rigore, ma lo dicevano tutti, con lui si gioca meglio, nel senso che fa un lavoro di sponda utile, eccetera, eccetera. Ora, questa tripletta che cosa ci dice? Uno, che appunto i numeri di David sono sempre stati buoni e bisogna considerarli. Due, che David deve giocare per esprimersi al meglio con un'altra punta, perché noi abbiamo considerato un David come se fosse un centravanti di un 4-2-3-1 o 3-4-2-1, come volete, ma comunque sempre troppo da solo. E tre, che questo è un ragazzo che comunque, secondo me, il gioco di calcio lo conosce, e Spalletti questo lo sa. Poi, se Spalletti ritiene, perché io sono di questa idea quest'anno, se Spalletti ritiene che David sia irrecuperabile per la Juve, e la società ritiene che anche grazie al Mondiale la Juve possa fare una plusvalenza considerevole su David sostituendolo, lo faccia. Non sto a discutere, cioè noi non dobbiamo più avere dei profili di rischio.
1: Quest'anno dobbiamo uscire un po' da degli equivoci. Cioè,
0: però,
1: onestamente,
0: non è che andando a prendere i nuovi sei così certo. Ecco il punto. Quindi io credo che se questo Mondiale servirà a riposizionare David anche in termini di fiducia, perché io sentivo Fabio Bazzani, commentatore ex centravanti, commentatore di DAZN, che alla prima partita dice: ma ragazzi, non è che può cancellare 11 mesi di buio improvvisamente. Bene, ieri una partita facile, una partita messa in discesa dalle espulsioni, eccetera eccetera, però abbiamo visto un giocatore, l'ho visto anche trascinare il pubblico, perché in Canada lui è il big, il capitano, il giocatore simbolo. Quindi vedremo che Mondiale farà.
1: Io temevo di affrontarlo come Italia ai mondiali.
0: Magari, invece poi non.
1: Mi manca solo che rinasce contro di noi.
0: Abbiamo visto ieri a Bosnia perdere con la Svizzera, no? 4-1. Esatto. la Svizzera, esatto, noi ci ha bastonato all'europeo, quindi
1: il Canada ci avrebbe bastonato.
0: Per il sillogismo la Svizzera è molto più forte dell'Italia, ma questo non ci deve
1: e la tripletta Davide l'avrebbe segnata,
0: ecco,
1: contro di noi,
0: può darsi, non lo so, però resta il fatto che io qualche riflessione su qualche giocatore che non ha reso ma che deve restare da noi per avere una rosa adeguata, poi se mi si dice no, guarda, la prossima Juve sarà fatta con Vlahovic, con Colomani, con Sorloth, può anche andare bene. Che Sorloth, che è un ottimo giocatore, però abbia l'impatto sicuro nel calcio italiano, non diciamocelo. Perché?
1: L'hai vista la partita di Sorloth? Perché io poi ragiono, esatto, con la pancia del tifoso.
0: Perché poi c'è, e ripeto, c'è le difese del calcio italiano, in cui big degli ultimi anni, big, perché Dobbik era un big, perché David Openda erano dei big, perché Fulkrug era un ottimo giocatore, perché Santiago Jiménez del Milan era un big in Olanda. Quindi tutti, una serie di giocatori importanti arrivano in Italia e con le difese che ci steccano. Sono in Italia steccano, o con il gioco delle loro squadre, perché poi ad esempio Duvikas fa bene, per dire al Com.
1: Guarda com'è strano il calcio e il commento. Tutta questa tua riflessione sintetizzata, Paolo e Paolino, la coppia più simpatica di Radio Bianco.
0: Meno male. Anche se almeno abbiamo fatto ridere va bene, perché esatto, è già qualcosa.
1: È già un messaggio che passa.
0: Sensazioni,
1: grazie,
0: importanti.
1: Ne approfitto, sì, perché mi prendo gli insulti, ci prendiamo gli insulti, i commenti. Noi facciamo dei ragionamenti e vi teniamo proviamo a tenervi informati quando ci sono notizie o aprendo il dibattito anche con le nostre e le vostre riflessioni. Visto che oggi diventate voi protagonisti, 340-54-25-324 è il solito numero, passate parola, ognuno di voi porti un ascoltatore in più, ce n'è bisogno, come la Juventus, lo stadio è già pieno, però serve sempre il riciclo, ne servono di più per ascoltarci, per commentare, soprattutto in questi momenti, io ripeto sempre, e questo ci contraddistingue, non solo noi due che ci conosciamo ormai da una vita, ma come spirito, il rispetto della nostra squadra del cuore. Poi la si può pensare bianco, la si può pensare nero, come sempre, ma con rispetto, perché qui ci sono tante cose da fare. L'importante, come diceva Paolo anche qualche giorno fa, noi proviamo a mettere le mani avanti, no? Affinché non si cada poi nell'errore di dire l'avessimo tenuto o dovevamo mandarlo via, aveva segnato, parliamo dell'attaccante. Carnevali, come giuntoli, non avesse preso, con Mainz, cioè dopo è sempre troppo facile.
0: Penso, io penso serenamente, no? Che ci sono sempre delle ragioni, cioè adesso io faccio sempre l'esempio della scuola, no? Se tuo figlio a un certo momento doveva fare l'università, e magari tuo figlio in che materia va bene in tutto, perché
1: mamma
0: è un secchione.
1: Mamma mia, promosso.
0: Cioè, no, ma lascia
1: dove andavi a scuola anche tu?
0: Esatto.
1: Mamma mia.
0: Io arrivavo a questo periodo che ero un po', come dire, nella sospansa.
1: E poi finisce la scuola, lo invitano le sue amiche che hanno la casa in Liguria.
0: Beato lui. Allora,
1: andavamo in Murazzi,
0: però lui, per dire, va benissimo in italiano, va benissimo in matematica, facciamo un esempio. Quindi sono due caratteristiche
1: greco comandante
0: molto diverse.
1: Greco
0: io comandante. Ma io non farmi fare dei racconti che
1: ho rovinato la carriera, gli ho rovinato l'immagine, gli ho rovinato.
0: Cosa voglio dire? Voglio dire che uno deve valutare i pro e i contro di ogni scelta. Non c'è mai una sicurezza, a meno che stiamo parlando di fuori classe totali, cosa che la Juve non ha. Quindi nella casella David, e faccio l'esempio suo,
1: perché poi rivolgevo anch'io,
0: ci sono dei pro e ci sono dei contro,
1: esatto,
0: bisogna valutarli. Nella casella Vlahovic ci sono dei pro, ci sono dei contro,
1: ne
0: poi
1: vale la pena
0: poi
1: tenerlo?
0: C'è il campo che decide, questo è il punto. E allora, e quindi questo non vuol dire mettermi avanti, io contesto l'idea fortemente che l'anno scorso, come due anni fa, come tre anni fa, come lì o Giuntoli o chi è stato prima, avesse sbagliato a priori la scelta di alcuni uomini. Io posso contestare, ed è un po' più difficile capirlo prima...
1: Gli uomini di società?
0: No, gli uomini del mercato.
1: Del mercato, okay.
0: Perché tu, quando vai a prendere buoni... Tu non hai preso dei bidoni o dei giocatori che non si conoscevano. Hai preso dei buoni giocatori che avevano un percorso ottimo, un curriculum rilevante, e che in Italia non sono andati bene. Ma questo lo scopri dopo. Questo è il punto. Diverso è dire, guardate che i grandi direttori sportivi sono quelli che trovano i giocatori quando ancora non li conosce nessuno, e quello è un altro film. È Giuntoli, ad esempio, quando trovò Kvara, guardate Kvara oggi che cosa è diventato, ha fatto una mossa per il Napoli straordinaria. E quindi questo è il punto. L'altro punto è dire, no, guardate, la Juve deve fare un'operazione per cui, abbassando il monte ingaggi, riuscendo a spendere di meno, va a prendere i giocatori che gli rendano di più e costano di meno. Questo è un ulteriore passo, è un ulteriore è un ulteriore, come dire, definizione di progetto. Questo sì, però che noi negli ultimi anni abbiamo preso dei bidoni, quando con Miners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, David, Opendao, Zegrova, per fare due esempi, cosa abbiamo si è aggiunto di che come lì, non è vero, perché erano i giocatori che avevano delle buone prospettive e che non sono andati come dovevano.
1: Ormai mastichiamo e sentiamo, parliamo di calcio da tanto tempo. Io mi sto convincendo, intanto ci rivolgiamo anche noi, rivedo certo. Adesso, l'ho letto stamattina anche sui nostri siti, il dolore che ha colpito la famiglia Protti, un giocatore che mi aveva affascinato in quel periodo lì, tra l'altro segnava cioè, dicevo, la provincia cosa ci regala a volte, no? E poi vediamo anche le malattie che cosa invece ci tolgono, quindi un grosso abbraccio non retorico alla famiglia, che immagino anche solo minimamente la sofferenza che sta provando. E ho visto comparire adesso il suo nome, quindi mi ha riportato coi piedi per terra, ma le cose che poi contano nella vita e nelle famiglie. Paolo, penso di essere arrivato a una risposta, perché tu non hai fatto lo spot a favore o contro un giocatore, non stiamo dicendo... Mi viene difficile.
0: Se vuoi, io ti dico, io David lo terrei, ma questo è il mio parere.
1: Ci arriviamo, sai che avevo pensato proprio una puntata sull'attaccante. Sì. Ho fatto una lista, no? Poi dobbiamo decidere. Cambiare troppo in società, cambiare troppo nella squadra, uomini, dirigenti, ci metti dei giocatori che vengono strapagati, però sono degli uomini, ci cambi gli allenatori. La Juve è cambiato tutto, sì. Ogni anno.
0: Certo.
1: Ogni anno. Che cosa sarebbe, e arrivo poi così al nome dell'attaccante, Perché secondo me, Davide in questo momento, non per i gol, mi fa piacere che segni, no?
0: Sì.
1: Perché almeno riapre gli occhi e non fa togliere le mani dal naso. E potrebbe ancora convincere, no? Perché ha le sue potenzialità, ma forse bisognerebbe cambiare poco quest'anno poi nella squadra, cioè aggiungere tre cose, toglierne tre e slegarsi dai pesi morti, cioè quelle che sono le grane non consideriamo le cessioni, no? E mettiamoci dei giovani, italiani, stranieri, decidano loro. Però le scelte devono ricadere su un gruppo, che è quello dell'anno scorso, che è debole, che manca di personalità, e mi devi aggiungere solo tre nomi di personalità, cioè devi rinunciare a vendere magari Bremer, devi cercare non più di convincere Vlahovic perché non ce la fai, usciamo allo scoperto, perché quello ti sblocca anche, a mio avviso, anche il nome di David. A quel punto ti può bastare David con Sorloth? Io penso che Sorloth diventi poi l'attaccante da prendere, perché rientra nell'operazione Nico Gonzalez. La guardo così.
0: Sì,
1: poi c'è l'ipotesi Nico Gonzalez, no, mi potrebbe interessare perché sto cercando anche un esterno, perché se non avessi si fanno tanti nomi. Fatta la domanda, arrivo alla lista che volevo presentarvi, così non interrompo poi Paolo e voi eventualmente, abbiamo ancora tempo in questo primo blocco e oggi la dedichiamo a voi, la puntata. I nomi che ho messo insieme sono questi. Allora, tu chi prenderesti e chi rappresenterebbe meglio, chi è più forte in base all'opportunità, il carattere, la personalità, sì, il costo, tutto quello che vuoi. Però ci vedo anche poi dei nei in alcune figure. In porta, diciamo che siamo tra Martinez e Vicario?
0: Ok.
1: Sembrerebbe. Tra Dragusin e Lukumi? Tra Zaniolo e Brian Diaz? Vedo stamattina Zaniolo, sì, mi inchino, sì, ai saggi del mercato. Ci vedo uno tra Colomani e David, che non vuol dire chi è più forte, ma cosa stai dicendo, ce l'avevamo, spendiamo. Cioè, qui bisogna fare delle scelte e qui vado a prendere già 6, 5, quelli che sono, manca ancora qualcosa, no?
0: Sì.
1: Ne vendo i pesi morti, le, sì, grane, e poi aggiungo dei giovani. Mi dici la tua? Perché vedi che siamo arrivati al nome di David?
0: ti dico che sarebbe già una campagna acquisti rilevante. A prescindere,
1: Ho dimenticato qualcuno?
0: No, sì, hai dimenticato un centrocampista.
1: Cioè, se io ho messo un Kessié barra, poi abbiamo
0: Kessié barra. Beh, è chiaro che se la Juve mi va a prendere un portiere, un Kessié, io aggiungo un terzino sinistro, uno Zaniolo, faccio un esempio, e una punta.
1: Olberale, sai che sono usciti tutti questi nomi qua, no?
0: Però inquadriamoli io voglio essere molto esplicito su questa cosa. Se tu dovessi definire la qualità della Juve, io credo che noi la andiamo a individuare in particolare in Yıldız e con Seysao, cioè gli uomini che superano l'uomo. Noi dobbiamo riuscire ad avere altri centri di qualità. C'è poco da fare. Quindi io non. Però dobbiamo sapere che la Juve è strutturata per giocare con due mezze punte che stanno sui lati, perché né Yıldız né con Seysao poi sono dei trequartisti, possono farlo, eccetera, eccetera. E quindi dobbiamo, secondo me, in attacco, avere tre prime punte con caratteristiche molto diverse. Che vuol dire che quella che si integrerà meglio con il resto della squadra giocherà di più, ma non possiamo pensare, ricordiamocelo tutte le volte, noi il prossimo anno abbiamo l'Europa League, che è un livello inferiore rispetto alla Champions, ma dal punto di vista energetico è superiore perché giochi al giovedì. E quindi noi dobbiamo avere un parco riserve che utilizzeremo in gran parte per l'Europa League e almeno in tutta la prima fase, che sono 8 partite, ti devono garantire la qualificazione in maniera normale. Questo è uno dei temi da affrontare. Cioè la Juve non può pensare solo, purtroppo, perché io lo dico esplicitamente, Antonio, non so se sei d'accordo, per me Carnevali si è preso una patata bollente incredibile. Cioè, se tu fai l'analisi della Juve di oggi,
1: non è fare il tifo contro questo,
0: ma tutt'altro, è dirgli complimenti in bocca al lupo. Perché io, francamente,
1: sante parole.
0: Cioè, io sono di quelli che dice l'anno scorso pensava alla Tudor, date 3 giocatori nuovi e questa è una squadra da scudetto. Poi sono arrivati 4 giocatori e mi sembravano profili interessanti e ho detto, infatti, se Inter e Napoli non ammazzano il campionato, la Juve ci può essere, e il precampionato mi aveva fatto vedere delle idee, mi avevo visto delle crescite. Poi di quella crescita ho visto che Kalulu si è confermato e Cambiaso, per intenderci, no. Ho visto che David non è stato quello dell'inizio della stagione e ha attraversato un momento molto buio. Ho visto che Openda non è mai decollato, ho visto che Zegrova non ha mai fatto il titolare praticamente una volta, se non in una o due partite. Quindi tutte variabili che contano per ammazzare la squadra. Del resto abbiamo passato il tempo a dire, ah ma guarda il Milan, come è cambiato grazie a Modric e Rabiot, e Milan poi è fallito come noi. Non basta quindi solo il nome, ci vogliono tante cose, però dai nomi è importante partire e, ripeto, in bocca al lupo a Carnevali, perché oggi chiunque si metta a fare ragionamenti veri, non campati in aria, perché adesso già vedevo il titolo, Lewandowski ex obiettivo bianconero, ma guardate che Lewandowski non è mai stato
1: l'obiettivo bianconero.
0: C'è poco da fare, perché se
1: riprendete
0: poi
1: le nostre puntate, ditemi è arrivato qualche volta il nome di Lewandowski.
0: Chi stiamo vedendo? Stiamo vedendo oggi il titolo di tutto il sport, Lukumi, e Lukumi è un difensore del Bologna, con tutto il rispetto. Lukumi vale Gatti? Dai, oggettivamente sì e no? Più o meno.
1: Sì.
0: Più o meno, cioè, Lukumi.
1: A me fa venire in mente questo quesito, no?
0: Quindi,
1: Vega, Kelly, abbiamo tenuto Kelly. Io ci vedevo più Vega che
0: anch'io,
1: Kelly.
0: Anch'io,
1: onestamente.
0: Però poi Kelly ha reso. Kelly si è inserito e ha reso.
1: Esatto. Ha reso quanto ci aspettiamo. Io l'ho visto il più criticato, il più beccato da Spalletti a bordo campo nell'ultimo periodo.
0: Sì,
1: perché sbagliava la diagonale, appunto, non appoggiava, non andava avanti, marcava, lasciava lo spazio. Cioè, te lo fai andare bene.
0: Mi verrebbe a dire, appunto, Spalletti ha vinto la sua battaglia interna. Adesso bisogna ascoltare Spalletti. Ascoltarlo vuol dire non chiaramente che se Spalletti mi chiede Yamal si dice bravo, no.
1: Qui tocca un altro aspetto, ma per me è una porta sfondata, già aperta.
0: Però a maggior ragione arrivando uno come Carnevali, che ha una proiezione, lo vogliamo dire, più italiana che straniera, no? Ovviamente conosce meglio il mercato italiano, andiamo a capire se si può costruire una Juve che aumenti il suo valore e poi vedremo che cosa succederà. Ma ripeto, quest'anno mettersi a fare le pulci sull'operato di Carnevali, esatto, sarà un problematico, perché francamente
1: io tra con... il direttore che vale quanto quello di prima, beh, e quello di prima ancora, no? Cioè sul piano emotivo, sì, non devo, sì, sponsorizzare nessuno, e l'allenatore, questa campagna vinta, portata avanti, aumenta le pressioni su Spalletti, su allenatore.
0: Certo.
1: Secondo me con la stessa squadra, senza toccargliela, no? Certo che serve l'attaccante, perché è andato via anche Vlahović, sì, ovviamente, no? Quindi senza dire 20 giocatori, 6 richieste. Con la stessa squadra tu dovresti prendere 2 punti in più e andare in Champions l'anno prossimo, almeno.
0: Sì.
1: Cioè, questo voglio dire, perché giochi da un anno in più, quindi non andrei ancora di nuovo a stravolgere il fatto di convivere insieme, no? aggiungendo quello che proponi, perché inizi tu, e che un uomo di calcio che mastica calcio ti potrebbe accontentare. Perché io vedo il rischio, Paolo, che Carnevali possa provarci. Non guarda il computer, no? Ha disdetto tutti gli abbonamenti, costosissimi, mi dicono, gli aggiornamenti, i criteri.
0: Basta algoritmi,
1: basta algoritmi, perché mi costa troppo anche la gestione per i prossimi 5 anni di mantenimento dell'algoritmo. E io sai che se ti dovessi dire, non con cattiveria, non con prevenzione, non so se riuscirà ad accontentare veramente i desideri dell'allenatore. Però questa volta la patata bollente resta a Spalletti. E questa è la squadra. Io sono arrivato adesso, di più non posso fare, sono in difficoltà a comprare quello e quell'altro. Accontentati, ti direi, di Sorlot, accontentati, come dice Paolo Rossi, perché ci ascolta Carnevali.
0: Di
1: tenere qualcuno e vendi chi? Le grane, prestiti, Open Da, plusvalenza che fai con Miretti, perché è facile farla, no?
0: Essendo a zero.
1: E intanto deve partire il sistema Carnevali. In silenzio, tappiamoci la bocca, quando bravo. Paolino, Radio Bianconera, come mai non avete comprato anche quest'anno qualcuno?
0: Poi è la solita questione, alla fine dell'anno la domanda...
1: Alla fine dell'anno.
0: La campagna acquisti, la domanda quale sarà? Qual è l'obiettivo della Juve?
1: Bravo, quello dobbiamo essere... dello prima forse, non lì alla fine.
0: Perché il primo errore che ha fatto come lì è stato arrivare e dire che noi andavamo al Mondiale per vincere.
1: Esatto.
0: Perché ci chiamiamo Juve, basta.
1: Colomani, un milione per 3 partite.
0: Ecco,
1: me lo compravo.
0: Andiamo a dire, ragazzi, faremo una stagione per essere competitivi, perché questo è il quadro. Basta che il 2 settembre Spalletti non dica l'allenatore bravo è quello che si fa comprare, i giocatori
1: vorrebbe,
0: che vuole,
1: ma
0: perché se no, caro Spalletti, è bene infatti... che prima o poi ti prendano per le orecchie. Perché adesso c'è un uomo che comanda davvero.
1: E che parla il tuo stesso linguaggio.
0: Esatto, punto.
1: E infatti arriva la domanda prima di noi, perché siamo stati lunghi, e Giorgio in regia sta aspettando di andare a prendere il caffè.
0: Certo, ovviamente.
1: Scusatemi, posso fare una domanda? Sì o no? Sì o no? Ma voglio una risposta sincera.
0: Sì.
1: Perché siamo simpatici, ce lo dice anche Andrea.
0: Siamo sinceri sempre.
1: Simpatici sempre. E sinceri, anzi anche troppo a volte. Vi piace? Oppure, meglio chiedere, vi fidate di Spalletti?
0: No.
1: caffè, torniamo dopo.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung Q+. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente, sempre.
2: Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Cose di calcio XL, non solo cose di calcio, il lunedì e il venerdì, spesso e volentieri insieme. L'anno prossimo doveva cambiare il giorno, Paolo, il giovedì. Il lunedì, non lo so, vediamo.
0: Beh, venerdì
1: tanto
0: sarà...
1: Tanto tu il ponte.
0: No, ma il venerdì sarà post partita di Europa League, tu girerai l'Europa minore.
1: Sarò il pullman.
0: Conoscerai il pullman. Adesso quest'anno, allora, tu hai fatto adesso la Champions League.
1: Le aerei, grandi capitali hotel, europee.
0: Adesso Flixbus, notturni. Ti devi ridimensionare.
1: Dove sei
0: tu,
1: ancora, Antonio?
0: Esatto.
1: Sono partito due giorni
0: ancora,
1: fa.
0: Esatto.
1: Sono ancora a Bratislava.
0: Lo spirito vero. Quindi venerdì, no, sarò felicissimo di commentare, invece che un pre-partita della Juve, un post-partita dell'Europa League. Perché certo. Io, come immagino tutti i tifosi della Juve, questa Coppa vuole, non dico portarla a casa perché sappiamo benissimo che una finale, cioè provare a portarla a casa. E questo sì,
1: assolutamente. Questo sì. Ma di questo poi ne parliamo.
0: Per me deve essere l'obiettivo dell'anno, provare a portare a casa l'Europa League.
1: Anche perché ieri ce lo facevano notare, è il passaggio più semplice per arrivare in Champions.
0: Fai la Supercoppa Europea.
1: Fai la Supercoppa Europea
0: e vinci un trofeo.
1: Fai un'esperienza.
0: E vinci un trofeo.
1: Certo. Allora, io non sono d'accordo perché ne ho parlato un minuto, ho fatto una domanda. Paolo dice no, io dico ni, ma ci metto le pressioni a Spalletti e vedo che poi quando tocchiamo il tema, tutti i giorni il direttore contro Spalletti. Vabbè, se vuoi capire questo, continua a capire questo. Ci aggiungo però che facendo le riflessioni e vedo che poi, sai, sentir dire da tutti, anche nelle interviste, io dibatto su questo aspetto, sono chiaro. La colpa è quello che non ha comprato. La colpa è comunque dei giocatori. E vedo sparire il nome dell'allenatore, mi inquieto. Ma ci potrebbe essere Marcello Lippi al suo posto. Lo so benissimo che non ne avrei trovati altri, ma ci sono dei vizi di forma, no? È un traguardo non raggiunto. E allora c'è anche la responsabilità dell'allenatore. Poi, a te simpatico, simpaticissimo, non parliamo di simpatia o antipatia, parliamo solo che se avessimo ragionato così saremmo ancora Spalletti come lì. E invece uno è saltato. Se salta uno... c'è subito un altro tappo, un'altra bottiglia, eventualmente se non funzionassero le cose. Inopportuno sarebbe cambiare qualcosa adesso, ma perché è una società che non ha avuto quel tipo di coraggio, credetemi. Un Luciano Moggi di altri tempi avrebbe cacciato, certo, per lui era più semplice con altre squadre, allenatore Ancelotti e magari qualche suo collaboratore. Cioè, guardate la fotografia un po' allargata. Perché ci si tappa il naso dove si vuole, ce lo tappiamo tutti, felici di iniziare con Spalletti, ma basta alibi, non è avercela con Spalletti, perché altrimenti a novembre, avessimo iniziato così, saremo al punto, il prossimo novembre, al punto di quando ha iniziato a fare i capricci Thiago Motta, e l'allenatore, e il dirigente, e Giuntoli, e Bisticci sono andati a casa tutti e due. E quest'anno la fotografia è stata più o meno simile, con 60 milioni di ammanco, perché non siamo andati in Champions League, ma al di là di questo. Tanti vocali che adesso andiamo ad ascoltare. Io non mi fido di Spalletti, non sono io, Federico, da Vicenza. Ma il punto è che oramai abbiamo bisogno di credere in qualche punto fermo. Saggia risposta, sempre che di punto fermo si tratti. Poi... per prendere Lukumi mi tengo Gatti, che dopo Kalulu è il difensore più forte che abbiamo. Sì, Paolo, però vado diretto. Io ci parlo anche con Gatti, ci ho parlato. La fiducia di Spalletti non se la sente addosso.
0: Certo.
1: E sono io o è Gatti che ci dice, ci fa capire queste cose? Quindi ci sta che l'allenatore abbia delle sue preferenze, ma nella Juve dell'anno scorso e nella Juve di quest'anno un Gatti ci sta alla grande, se devo prendere Lukumi, come mi stanno dicendo.
0: Uno degli elementi che a me fa dubitare di Spalletti, e lo dico così, è contemporaneamente uno degli elementi che più mi aveva impressionato del suo lavoro, e cioè il fatto che Spalletti ad un certo punto abbia pensato di scremare la rosa in un 11 titolare. 11, 12, 13, 14.
1: Che però già tutto avevamo apprezzato.
0: Che avevamo apprezzato, infatti l'ho detto. Ho detto per me scusa, quello era il modo giusto per dire, ok, su queste io punto e provo a ottenere quello che è l'obiettivo minimo della stagione, cioè il quarto posto. E questo naturalmente ha un prezzo che paghi. C'è il fatto che una serie di giocatori non li utilizzi più e si e deprezzano, si avviliscono, escono dal progetto. Ora
1: c'è e fanno sempre peggio.
0: E fanno sempre peggio. C'è una linea mediana però che secondo me va considerata. Cioè, se Gatti, e faccio il suo esempio, ti salva a Roma, non può sparire dal radar. Cioè, questo. Cioè, se Openda non gioca mai e le poche volte che gli dai dei minuti lo vedi che non è in condizione, che non capisce il gioco, che sbaglia dei palloni semplici, nessun problema, lo metti fuori. Ma se Gatti o qualche d'un altro ti salva a Roma, prima di farlo fuori ci devi pensare bene.
1: Ci devi impegnare a trovare delle soluzioni.
0: Sì, ma soprattutto non è sbagliato cercare di coinvolgere più giocatori possibili. A meno che tu questi veramente li reputi negativissimi. Il problema è che però adesso quel tipo di politica ti si ritorce contro, perché la Juve non ha le risorse per fare un profondo restyling della rosa e qualcuno di questi te li dovrai tenere. Quindi magari farai degli scambi, tra virgolette, alla pari tra Juve e Bologna, Gatti andrà chissà dove, incasserai quella cifra X e vai a metterla su Lucumi. Devi essere molto bravo, ed è qui il lavoro che deve fare Carnevali, nel riuscire a fare in modo, possibilmente, che Gatti lo venda a più soldi di quanti ne servono per comprare Lucumi e che alla fine del prossimo anno Lucumi riuscirà ad avere un rendimento migliore di quello di Gatti, che non è stato un rendimento esaltante. Quindi è un'operazione di questo genere. Questo sarà il mercato della Juve. Questo sarà il mercato della Juve. Poi se c'è uno o due colpi, tanto di guadagnato, ma la Juve non sta ricapitalizzando.
1: Non vuole ricapitalizzare.
0: Cioè, quando noi facciamo i paragoni con i mercati del passato, no? E si dice, ma i grandi dirigenti, eccetera, eccetera. Per essere chiari, quando nell'estate del 2011 Marotta e Prati ci fanno un mercato che è un capolavoro, a partire dal fatto che prendono Pirlo prima ancora dell'allenatore, quindi altro che seguire l'allenatore, noi prima abbiamo preso Pirlo, poi siamo andati a prendere Conte, questa era la Juve di Marotta e Prati, quella Juve lì spese 80 milioni perché ci fu una ricapitalizzazione dopo dei fallimenti. Qui non siamo in questo quadro, quindi qui bisogna fare di necessità virtù, andare a tagliare dove si può e cercare di sostituire quei giocatori con giocatori che costano di meno, possibilmente che guadagnino anche di meno ma che rendano di più, e poi da lì riparti. Io la vedo, ripeto, un'operazione molto molto difficile. Aggiungo e chiudo. Sapete perché io non mi fido di Spalletti personalmente? Perché non mi fido degli allenatori che mi sembra che ragionino in maniera incoerente sul valore della squadra e coerente sulle loro responsabilità. Cioè, se Spalletti ritiene, come ha detto,
1: lo sta dicendo Paolo Rossi, lo dico perché sta scrivendo, no, che abbiamo una campagna contro Spalletti, il direttore. Cioè, parliamo tutti i giorni di diversi aspetti, con diverse riflessioni.
0: Aggiungendo, ovviamente,
1: faccio
0: il tifo per Spalletti.
1: Cioè, facciamo il tifo per la Juventus,
0: ci mancherebbe altro.
1: Di Spalletti.
0: Non voglio che la Juve però diventi la spallettese. E se la Juve ha un allenatore che l'anno scorso, a fine stagione, ci dice che abbiamo fatto una grande stagione, per me non è un allenatore da Juve. Per me, forza Spalletti, facci vedere quello che sei, fammi cambiare idea, perché ripeto,
1: ma qualcosa devi cambiare anche
0: io.
1: Tu,
0: ho cambiato idea sulla Juve perché con lui ho finalmente visto delle belle partite, mi sono divertito, mi è piaciuto, ho visto una Juve offensiva eccetera eccetera. Non basta se tutto questo non mi porta all'obiettivo minimo. Io come tifoso riparto con grandi ambizioni, con grandi speranze e sapendo che il percorso è difficilissimo. La pongo così, a oggi, e chiedo a te e chiedo Qualcuno crede che la Juve prossimo anno lotterà per lo scudetto?
1: Certo.
0: A oggi
1: che ve lo ancora... dice il pentito Paolo Rossi.
0: Ma non è successo, esatto. Poi magari ma speriamo che,
1: ma
0: che
1: deve lottare per lo scudetto per illudere
0: qualcuno.
1: Poi c'è
0: la seconda domanda: deve lottare per lo scudetto? Ci dovranno dire che deve lottare per lo scudetto con la solita frase: ma noi siamo la Juve? Perché esatto. Se questa è la Juve, non lotterà per lo scudetto, è evidente. A meno che una serie di giocatori che hanno performato meno o che hanno performato bene diventino dei top. Cioè, è chiaro che se il Diz mi fa 25 gol all'anno,
1: o se azzecchi per allora, una volta i sei cambi e diventano bravissimi al primo
0: acquisti.
1: Anno. Esatto. Mi
0: però
1: sembra tutto complesso.
0: In questo contesto mi sembra molto difficile.
1: Visto che non parliamo solo di allenatore, abbiamo dedicato forse adesso 5 minuti, visto che parliamo dei soliti nomi di mercato in uscita, perché le operazioni poi sono anche quelle, siamo in onda, siamo live, non siamo a pettinare le bambole, i ragionamenti sono questi. Quindi, se siamo arrivati e nel sommario non c'era il tema Spalletti, è perché poi tutte queste modifiche, tutte che avverranno o non avverranno, non devono ricadere solo su Carnevali che è appena arrivato e non ha accontentato l'allenatore. Perché se non lo accontenterà, Spalletti ce lo deve dire il primo giorno che non l'ha accontentato. E come si potrà dire se l'ha accontentato? Perché l'anno scorso il problema erano i giornalisti, a cui date sempre le colpe. Qui non si tratta, come mi dice qualcuno, sì, ma gli ascoltatori hanno ragione. Ami o non ami Spalletti o ti piace aizzare e dividere ancora di più i tifosi? No, io amo la Juventus. Non amo né Carnevali né Spalletti. Paolo Rossi, che può pensarla diversamente e guarda caso parla e dice non mi fido, ma credo, devo crederci, anche perché ha lo stipendio, non posso darlo via, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi le riflessioni cercate di allargarle, perché nel frattempo la notizia di Radio Bianconera, sapete qual è? Che ci sono degli allenatori liberi in giro che stanno lavorando, perché la Juve non sta mai ferma, non sta ferma a guardare la panchina occupata, guarda anche oltre. Negli ultimi anni ha sbagliato guardando magari nel posto sbagliato, in alto, in basso, a destra e a sinistra. Se abbiamo non fatto la lotta con Mollì, se avevamo intuito che c'era un contrasto, una convivenza che ci ha portato a chiedere a Comolli direttamente se c'era stata la mediazione, la necessità di una mediazione, riconoscete almeno a questa radio, no? L'antipatia di dirvi le cose che non vi fa comodo sentire. Perché poi le tirerete fuori tutte a novembre, quando se saremo primi. Bravissimi, direttore, si ricorda cosa ha detto? Certo che mi ricorderò. Non farò il giro di parole come i quacquaraquà dei social, come i copia e incollisti. Non farò quella capovolta. Paolo diceva scudetto, io dicevo no. Abbiamo sorriso, come al bar, no? Mi ha offerto il caffè ed è finita lì. E andiamo avanti. Ma guarda caso, quando ci avevano detto ma la società ci ha detto che vanno avanti insieme, Paolino, rilassati. Ma non è per una mia questione, no, nessuno mi ha scritto questa roba qui.
0: Come lì cosa ti aveva risposto alla tua domanda quando gli hai chiesto se c'era stata la necessità di mediazione? No?
1: Perché avevo oltretutto esplicitato. Da una parte è mancato il traguardo sportivo, dall'altra è mancato l'incasso di 60 milioni.
0: E lui?
1: John ci ha detto che noi siamo uomini, siamo uomini e dobbiamo trovare la soluzione interna.
0: E infatti
1: è andato a casa.
0: Uno è andato a casa
1: perché due diventava complesso anche gestirla, no? Però dai ragione a chi ha usato di più i muscoli o meno. L'anno prossimo con questo direttore italiano, 12 anni almeno di grande calcio, all'ombra di tanti altri grandi uomini, secondo me si dovrà adeguare più Spalletti e magari i giornalisti anche loro fare un passo indietro rispetto a come lì Carnevali non capisce l'algoritmo, perché è stato un po' l'alibi anche per noi, detto molto chiaramente. Detto questo, significa che il lavoro è al pari di quello di quest'anno, impegnativo, in bocca al lupo a Spalletti. Ma che non è preparargli la
0: sai prato. Cosa io imputo a Spalletti? Perché poi nel calcio, e lo sapete bene, perché Spalletti ha un eloquio, tu mi hai raccontato la miglior sintesi della comunicazione di Spalletti, me l'hai data tu quando mi hai detto che nelle conferenze stampa si sente prima battere
1: così,
0: battere, e poi a un certo punto si smette perché non si riesce a stare dietro.
1: Dopo due minuti.
0: Con Thiago Motta, lo sapete benissimo, le conferenze stampa duravano 7-8 minuti.
1: Cercavi l'aggettivo con Spalletti, e lo evidenziavi.
0: Con Spalletti arriviamo a 30, no? Quindi Spalletti...
1: E fa più comodo alla Juve Spalletti.
0: Che ti spiega, è uno che ti spiega, a volte per me non si capisce, a volte però leggendo tra le righe cogli certi temi anche di carattere tattico, eccetera, eccetera. Però Spalletti, io chiedo questo all'allenatore della Juve. L'allenatore della Juve, se non è soddisfatto della squadra che ha, e ne ha tutte le ragioni, è possibile, perché io l'allenatore posso dirlo.
1: Ce lo dica prima.
0: Deve dirlo in maniera esplicita. Cioè, a gennaio,
1: anche
0: se
1: quest'anno...
0: non ti prendono la prima punta di cui tu hai bisogno e hai chiesto, torni in conferenza a febbraio e dici chiaramente, non... un giro di parole dicendo l'allenatore bravo è quello che si fa comprare il giocatore, che è un modo per dire io non sono bravo perché non sono stato bravo a farmi comprare acquisti, ma tutti hanno capito che era un attacco. A quel punto devi dire tu, l'allenatore
1: sarà difficile,
0: gestore, sarà difficile arrivare in questa situazione
1: senza
0: al quarto posto, perché ci manca una pedina importante, però ci proveremo. Non che poi fai 3 vittorie e dici ah ma questa squadra va benissimo, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, è una questione.
1: Siete
0: di...
1: voi che volete convincermi che questa non... squadra non è forte.
0: Bravo, anzi, cioè, buttare sempre la palla sui giornalisti. Che appunto, siete voi che nessuno mi convincerà mai.
1: Ma nessuno mi convincerà mai.
0: Cioè, per intenderci, a 3 giornate dalla fine va a fare una riflessione su Openda. Che io fossi stato Openda, lo appendevo al muro. Devo chiedere scusa a Openda,
1: non l'ha mai usato.
0: E la partita dopo Openda non fa un minuto.
1: Neanche riscaldamento in campo.
0: Ma neanche riscaldamento in campo. Allora,
1: lasciamo
0: questo,
1: il tema Spalletti.
0: No, è questo che io imputo, cioè questo modo di procedere, per cui mi sembra, lo dico esplicitamente, che si senta lui la Juve e non c'è stato
1: perché
0: mai.
1: Ha visto il vuoto
0: Noi
1: di
0: abbiamo
1: potere.
0: Avuto un allenatore che ad un certo punto si è sentito la Juve. Non perché non ci fosse la Juve, ma perché lui si riteneva superiore alla Juve che c'era. Sono stati due. Uno è stato Antonio Conte al terzo anno, famoso discorso del ristorante, e che se n'è andato via a luglio. Uno, quando lui pensava, io qui dentro sono quello più capace di tutti. Però un po' qualcosa aveva dimostrato, perché 3 scudetti se ne era portate a casa. La società e Conte si sono divisi in maniera traumatica ed è andata bene così, come noi sappiamo. L'altro è stato Allegri quando la società è morta, è scomparsa, l'anno delle plusvalenze, e c'era solo lui. Quindi non era Allegri che si sentiva superiore, è che proprio non c'era più nessuno.
1: C'era il vuoto di potere.
0: C'era il vuoto totale. E Allegri lì ha fatto anche il dirigente. Salvo poi, arriva Giuntoli e non gli viene riconosciuto. E lo rimette a posto. Ecco, è così. Altrimenti...
1: Vi stiamo raccontando qualcosa di strano,
0: ecco,
1: o è capitato?
0: Questo
1: potrebbe
0: è capitato.
1: Ricapitare.
0: Ognuno può dare il giudizio che vuole, vedendo che Spalletti, approfittando del fatto che come lì non aveva impatto emotivo con tutto il resto della struttura, e approfittando di una grande personalità che lui ha, perché Spalletti ce l'ha. Oh, Spalletti ha avuto il coraggio di andarsene via dal Napoli che aveva vinto lo scudetto, di fare un passo indietro. Però vedendo anche che Spalletti,
1: come te lo spieghi quel passo indietro, avendolo conosciuto adesso? Senza fare dietrologia,
0: secondo me a volte quando vinci
1: è più facile andare via.
0: È meglio andarsene via, andarsene via. Se hai avuto dei problemi, guarda, perché poi a Napoli non è semplice,
1: non
0: sicuramente
1: è facile,
0: stare,
1: né vincere,
0: stare con
1: né
0: De Laurentiis, eccetera, eccetera. Però, come dire, noi dobbiamo dirci una cosa molto chiara. Cioè, dobbiamo essere grati a Spalletti che è venuto alla Juve in una situazione difficile, eccetera. Ma Spalletti deve essere più grato alla Juve, perché Spalletti è uscito dalla nazionale con le ossa rotte. Non è che è ripartito con altre squadre. Quindi adesso abbiamo
1: diciamo qui le cose come stanno.
0: Tutto per fare bene, perché si parte dall'inizio
1: e non ci sono più scuse.
0: Perché non ci sono più scuse, perché c'è un nuovo dirigente molto capace con il quale è bene andare d'accordo. È bene dirselo prima. Se non sei d'accordo, vai a bussare. Non hai il campero, vai a bussare a Carnevali, litighi, discuti, pretendi, chiedi, poi però diventi quello che bisogna essere, un allenatore nel calcio di oggi,
1: in questa situazione,
0: quindi tu il primo settembre o quando inizierà il campionato dovrai dirci, tu e la società, qual è l'obiettivo, finendola con la retorica soprattutto da parte della società: siamo la Juve, noi gareggiamo per vincere. Dillo se siamo in grado di farlo, perché se siamo in grado di farlo e pensi di essere in grado di farlo,
1: devi fare un altro
0: mercato. Allora poi verrai giudicato se non vinci. Se tu invece hai un profilo più basso, perché giustamente non hai avuto i mezzi, ci sono delle fasi della storia del club, cioè
1: bisogna fare bene.
0: Io non penso che Amorim arrivi al Milan, sinceramente, se no è un pazzo, e dice: siamo il Milan, vinceremo. Ragazzi,
1: e
0: non c'hanno manco i dirigenti in questo momento.
1: I palloni.
0: Quindi profilo più basso, è un momento storico in cui noi siamo nelle retrovie e inizi a cercare di scalare. Questo si chiede alla Juve, io personalmente. Il realismo e gli obiettivi giusti. Punto.
1: Guarda, la risposta che esce da avete ragione, avete torto e ci sta, la dà Fausto. Senti cos'è, poi cambiamo argomento anche perché sono le 13 e abbiamo Giorgio di nuovo che aspetta il caffè delle 13.
0: Quanti caffè gli fai da prendere a Giorgio? Magari mangia.
1: Se no non regge. Quando Spalletti dice davanti alle telecamere che il suo centravanti David non va bene perché non sopporta il contatto fisico, dicendo agli avversari come conviene marcarlo, fa una cosa che con Moggi gli sarebbe valsa una convocazione in sede minimo. Noi vi raccontiamo la Juve che abbiamo visto, i dirigenti che abbiamo visto.
0: Però forse il calcio è un po' cambiato.
1: Il calcio è cambiato, benissimo.
0: Oggi benissimo. Gli allenatori giustamente parlano di più, dai.
1: Benissimo, parliamo di più. Ti convoco lo stesso e ti chiedo, perché non siamo andati in Champions League che l'attaccante Vlahovic ce l'avevamo ed eravamo davanti agli altri da due giornate?
0: No, che l'anno segnato, prossimo, tra l'altro.
1: Il prossimo anno chi deve stare zitto, stia zitto e lasci fare anche agli altri. Punto. La radio facciamola parlare, i tifosi della Juve su Radio Bianconera facciamoli parlare, però intanto che abbiano le idee molto chiare, poi ci parla per dimostrare cosa? Niente, quali saranno le difficoltà dell'anno prossimo, a tra pochissimo.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del vizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: Allora, puntata molto intrigante quella che ci apprestiamo a vivere insieme di due in bianco nero. Permetteteci, intanto vi diamo subito il buon pomeriggio, così non ci perdiamo in chiacchiere. Vincenzo Mangiare, Sano Santarelli, eccoci, eccoci. E Federico Rossi. Permetteteci di cominciare naturalmente con un pensiero a Igor Protti, che ci ha lasciato all'età di 58 anni, un male incurabile evidentemente. Io questa mattina, quando l'ho ricordato su TMV Radio, mi è piaciuto fare un parallelismo con Gianluca Vialli, nel senso che così come Vialli ha avuto nella dramma della malattia quel tempo a disposizione per salutare tutti e lasciare magari qualche ultimo messaggio, Gianluca fu l'artefice vero della vittoria dell'Europeo della Nazionale, secondo me, perché riuscì a trasmettere qualcosa a un gruppo che si avviava al disgregamento più totale, in un movimento calcistico che lunedì vediamo come si ricomporrà, ma probabilmente ancora con Mancini, che era protagonista di quell'Europeo insieme a Vialli. E io ancora, come tutti quanti voi, negli occhi quell'abbraccio finale dopo la vittoria tra Vialli e Mancini, tutti e due che scoppiarono in lacrime. Ovviamente quelle non erano lacrime di gioia per l'Europeo vinto, erano le lacrime di saluto che probabilmente si era dato Vialli alla vita, Mancini al suo amico e il calcio a Gianluca Vialli, che di lì a poco poi ci ha lasciato. Igor Protti lo abbiamo visto, io non l'ho conosciuto personalmente, quindi da questo punto di vista lascio parlare soprattutto Ale, però l'abbiamo visto affrontare la vita comunque a testa alta fino all'ultimo, accompagnando la figlia all'altare, un modo per dire: fin quando ci siamo dobbiamo essere lì a guardare la vita in faccia e viverla fino in fondo. E quindi un grande, grandissimo saluto a Igor Protti e una vicinanza a tutta la famigliare.
7: Ma sai, io invece l'ho conosciuto e l'ho conosciuto bene. Poi, come ho specificato
6: a Livorno, soprattutto
7: a Livorno, chiaramente, come ho specificato, perché poi siamo amici di tutto e di tutti. Io non ero suo amico. Per me l'amicizia è una cosa rara, difficile. Ho pochissimi amici. Uno è qui a fianco a me, veri.
6: Lo so.
7: Quella è amicizia. Igor lo conoscevo, è diverso. E, sapevamo benissimo della sua malattia da 2 anni e l'ho voluto ricordare, e lo ricordo, non per quello che ha rappresentato in campo, perché lo sappiamo tutti. Poi, sai, a Livorno Igor giustamente è... domani ci sarà anche lutto cittadino, pur non essendo lui livornese, quindi questo ti fa capire cos'è Igor Protti per Livorno. Ma io, che l'ho raccontato diciamo all'inizio della mia avventura giornalistica, e ho avuto la fortuna di farlo, però non ero tifoso del Livorno. Io sono simpatizzante perché è la squadra della mia città, ma io sono tifoso della Juventus. Non era il mio idolo, perché il mio idolo a Livorno, ma lo dico senza problemi, è stato Alessandro Fantozzi, capitano della Libertas di basket. E in generale, se parlo di idoli calcistici, io ho Del Piero, ho Platini, ho quelli che rappresentano la mia Juventus.
6: Dybala,
7: e ne parleremo. E allora io, Igor Protti, che mi onoro di aver conosciuto e di aver parlato con lui di calcio, perché non essendo un amico parlavamo di calcio, posso dire di aver imparato tante cose da lui, perché mi ha spiegato il calcio, mi ha spiegato come si gioca a calcio e cos'è il calcio. E poi di lui ricordo la sua grande umiltà, perché oggi i calciatori di oggi, che magari ti fanno 3 gol in Serie A in tutta la carriera, sì, se ti guardano si girano dall'altra parte, perché sono, sì, fenomeni, quindi non degni dell'attenzione. Igor era uno che era il primo che salutava quando andavi a campo allenamento, quando lo vedevi fuori, e ogni volta che lo vedevo, non spessissimo, quando ero a Livorno sì, ultimamente molto meno, ma veniva, mi salutava e mi abbracciava e insomma mi chiedeva come andavano le cose. Ma io lo ricordo, ti ripeto, lo ricorderò sempre, non per un suo gol in particolare, anche se ho avuto la fortuna di raccontare quel gol che è diventato iconico, quello di Treviso, quando lui si arrampica sulla famosa rete dello stadio. L'ho raccontato perché la emittente per la quale lavoravo aveva diritti del Livorno Calcio, e quindi anche oggi ho visto sui vari social il mio racconto di quel gol. Ma io lo ricorderò per la dignità con la quale lui ha affrontato la malattia, perché bisogna avere anche grande dignità e coraggio nell'affrontarla, lui ce l'ha avuto, e soprattutto per quell'ultima foto per me vale più di ogni gol che lui possa aver fatto, perché quella foto in cui lui si dimostra fragile, come siamo tutti noi di fronte a determinate situazioni, ma l'ha voluta far vedere, e soprattutto ha voluto la vittoria più importante della sua vita, quella di riuscire a accompagnare la figlia il giorno del matrimonio. Bisogna essere grandi uomini.
6: Sì, e lui lo è stato, onestamente. Chiudo soltanto dicendo che questa sera ci sarà, dopo il bellissimo pezzo fatto da Ale su Bianconera News questa mattina, che vi invito comunque ad andare a leggere, lo ritrovate anche sui social di Ale.
7: Grazie.
6: Un pezzo intrigante fatto da Nerino Stravato, e devo dire che
7: l'ho letto,
6: perché ha trovato una statistica interessante che in qualche modo lega anche Igor Protti, sì, alla Juventus, e andatela a leggere stasera perché è molto interessante. Detto questo, veniamo al dunque, ragazzi. La collega Fabiana Della Valle, così citiamo subito la fonte che va sempre citata e ripresa, ha raccontato di quello che potrebbe essere un clamoroso colpo di scena, che è il seguente. La Roma è alla ricerca del rinnovo contrattuale, sì, con Dybala, che in realtà valuta l'offerta di tornare al Boca, promessa che aveva fatto al papà: prima o poi giocherò col Boca e tornerò. Dentro di lui però, già nelle ultime settimane, direi mesi, si stava affacciando l'idea di dire: ma sai che c'è, io il primo anno di mia figlia voglio che sia in Italia, sì, perché sono legato a questo paese. E tutto sommato era intrigato dall'ipotesi di restare alla Roma e di andare in Champions League. Se non che, e qui citiamo Fabiana della Valle, racconta che in realtà nel tentennamento tra la proposta contrattuale della Juventus a Dybala,
7: della Roma
6: a Dybala e

0: di circa 3 milioni per i prossimi 2 anni. Voi sapete che io non sono tanto per i ritorni, anzi quasi mi danno fastidio, quindi il ritorno di Antonio Conte per me non serve, soprattutto non voglio guardare al passato, non penso che il passato lo puoi ricostruire con gli uomini del passato. Vlahovic sarebbe un ritorno se si riaprissero le trattative, io non voglio manco che si riapra la trattativa. Ci sono due grandi ritorni che vorrei, uno è quello di Alex Del Piero come presidente della Juventus, anche vicepresidente, qualsiasi cosa, ma che torni alla Juve. Su Dybala vacillo molto, ma vacillo molto perché, a parte che gli voglio un bene come se fosse un fratellino proprio, abbiamo gioito grazie a Dybala, abbiamo pianto grazie a Dybala, ci siamo commossi nel vederlo a centrocampo, il passaggio di consegne con Vlahovic, a poi lasciare la Juventus. Non gli abbiamo mai voluto male con quella maglia della Roma, anzi, gli volevamo bene, lui ha voluto bene a noi perché ci ha mai purgato, ci ha mai segnato, e non dimentichiamo quando con la maglia della Roma guardava i tifosi, i giocatori della Juve che si abbracciavano, quasi volesse essere uno di loro. Paolo c'ha nel cuore, noi abbiamo nel cuore Dybala. È chiaro che parliamo di un giocatore, quanto c'ha adesso? 31-32 anni, con il suo bagaglio di infortuni da assorbire, tant'è che al mondiale non c'è, che non riesce a dare più continuità, ma già quando era la Juve, motivo per il quale la Juve aveva abbassato la proposta di ingaggio per Dybala. Quindi non parliamo chiaramente di un Dybala nel top della condizione. Detto questo, Dybala alla condizione in cui è nel campionato italiano vale il top assoluto. E questo ritorno, vi dico la verità, io lo benedirei. Cioè, nel senso, quando Alessandro ieri diceva l'anima della Juve adesso, se si cambia tutto, la può trasferire Locatelli, la può trasferire chi era l'altro, Gatti, e la può trasferire Pinzoglio. E io ti dicevo, sì, ma che Juventus vanno a raccontare loro? Una Juventus che non ha funzionato, una Juventus che ha affondato, una Juventus lontana da quella che era la Juventus che conoscevamo. Diverso sarebbe il discorso per Dybala. Dybala è cresciuto da noi. Dybala ha imparato da Barzagli, che aveva 10 anni quasi più di lui, che anche se sei forte devi correre più di lui. Dybala potrebbe insegnare a Yıldız quanto ancora deve fare per crescere. Dybala può raccontare a tanti, guardate che qua sono passati campioni veri, e io ne sono uno di quelli, quindi onorate questa maglia come va onorata. Dybala, part time, full time, quello che volete, secondo me, per me è l'unico ritorno davanti al quale mi brillerebbero gli occhi, e quindi per me sarebbe un gigantesco sì. Ale.
1: Sai, qui devo scindere il cuore dalla ragione. Il cuore dice sì, la ragione dice ni, quindi vedi che non c'è un no. Il cuore dice sì perché Dybala lo amo, lo sai.
0: Lo so, anche io.
1: È uno di quei giocatori che più mi ha fatto male vedere andare via, che più mi ha fatto male indossare la maglia di quelli lì, perché lui con quelli lì non c'ha proprio niente a che fare, non c'ha niente a che fare. La ragione mi dice ni, perché, quindi non no, ma ni, perché Paolo in questi ultimi anni, l'anno scorso ha fatto 22 partite, da titolare mi pare la metà di queste 22. È altrettanto vero che nelle notizie di queste ultime ore, quando ti viene ufficializzato quello che noi in parte proviamo a raccontare, ma con sempre grossa difficoltà, perché a volte o non ti credono, oppure sì, vabbè, ma basta che intervenga Elkan e mette 100 milioni, e non è così, quindi diventa difficile spiegarlo tutte le volte. Però quando poi viene ufficializzato che la Juve in questo momento non può spendere meno 10 milioni per Dibu Martins, perché la Juve oggi, di fronte alla richiesta alla Aston Villa di 10 milioni per Dibu Martinez, magari poi lo prende, ma ad oggi si ferma e ci pensa, 10 milioni, allora in un mercato che si prospetta come questo, a zero Dybala, con un contratto magari da 2 milioni l'anno, me lo prendo. Però questa è oggi la dimensione della Juve. Dybala con mezza gamba è più forte di tre quarti dell'attuale rosa che ci abbiamo.
0: Non c'è nessun dubbio.
1: Con mezza gamba. Il problema, Vincenzo, è che, insomma, vorrei guardare

0: verso qualcosa di più no concreto, perché Paulino è concreto, è forte, però insomma mi piacerebbe guardare un pochino oltre. Quindi il cuore sì, la mente Annie, alla fine se viene sono contento.
1: E come al solito non hai detto niente.
0: No,
1: ma è possibile? Ho detto. il cuore è sì, la mente
0: te l'ho anche spiegato. Te
1: però
0: l'ho anche spiegato.
1: Sì. No, io voglio che ti esponi,
0: Vincenzo.
1: Allora domani la Juve va da Paulino, anzi Paulino va alla Continassa e dice dammi la penna, firmo. Tu lo fai firmare e dici aspetta un momento.
0: Sai, io al contrario tu non riesco a essere così razionale quando sono di mezzo ai sentimenti.
1: No, no, no, io l'ho persa la razionalità davanti a Dybala. Io non ti parlo di razionalità, ti faccio questa domanda. Allora ti spiego anche la mia risposta, così ti aiuto a rispondere.
0: Bravo, aiutami.
1: Ci sono certi giocatori, ma non giocatori forti, ma giocatori che secondo me sono Juve, davanti ai quali io perdo ogni razionalità. Perché
0: lo
1: la
0: so,
1: razionalità
0: ti capisco,
1: perché la razionalità
0: ti
1: dovrebbe dire quante
0: ti
1: partite
0: capisco
1: può giocare, poi se arriva 15. Lui toglie budget a qualcun altro, siamo sicuri, ma poi ci ricostruiamo adeguatamente. A me non me ne frega niente, perché tanto noi dobbiamo metterci l'anima in pace, che la Juventus non fa la squadra per vincere tutto, cioè vincere lo scudetto, speriamo vincere l'Europa League, vincere lo scudetto già l'anno prossimo. Ci arriveremo in 2 anni, 3 anni, quei 2 anni in cui magari se abbiamo l'opportunità di prendere Paulino e portarlo di nuovo da noi e chiudere meglio quella storia che è stata chiusa male e permettergli di darci ancora qualcosa, perché ancora qualcosa da dare c'è là, secondo me, più nel cuore che nella testa e nelle gambe, ma il cuore comanda la testa e le gambe, poi c'ha quei piedi che sono meravigliosi. E allora io direi facciamolo. Con lui puoi vincere l'Europa League, con lui in squadra anche 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, ragazzi, entra Paulo Dybala. Lavori sulla tenuta di Paolo Dybala, cerchi di dargli 50. Ragazzi, noi ci stiamo accontentando di un quarto d'ora, 20 minuti di Zegrova.
0: No, ma infatti, guarda, alcuni amici lo scrivono, non c'è paragone.
1: No, ma che paragone vuoi trovare? Cioè, Paulino lo mette a fare il tutto campista, lo mette a fare. Ma l'avete visto il gol che ha fatto El Shaarawy nell'ultima, quando poi hanno chiuso il discorso Champions, che noi abbiamo buttato via? Paulino parte in contropiede, si gira col colpo di tacco, lo mette, ma con una naturalezza.
0: È un campione, Vincenzo.
1: Ragazzi,
0: poi,
1: quello ci manca, questa scintilla.
0: Lo so. No, ma io, infatti, su questo. Allora, Paulino, qui sento, sarebbe la ciliegina, no? Il problema è che noi dobbiamo costruire intanto la torta per avere la ciliegina.
1: Lui diventa torta e ciliegina. Sì, perché quando noi parliamo di una Juventus che manca di grandi valori e manca di grande identità, tu portami un valore come quello di Dybala, anche annacquato dal tempo, no? Perché chiaramente la cifra tecnica è quella e non gliela togli, però la prestanza, abbiamo visto Ronaldo, no? Che a 40 anni a 32
0: per
1: anni,
0: carità.
1: Uno che comunque ha avuto diversi infortuni e spesso muscolari, può avere difficoltà, però,
0: tante, però, certo.
1: Però non lo sto paragonando chiaramente a Messi, sia chiaro, però vedi che Messi a 39 anni, con la tecnica che c'ha, sopperisce alla fisicità e fa ancora la differenza. Per Dybala in Serie A sarebbe la stessa identica cosa. In questa Serie A Dybala è ancora il numero 10 dei numeri 10.
0: Allora guarda, te la metto in un'altra maniera. Io mi preoccupo in questo momento di un'ossatura della squadra che continua a non vedere, di una società che appunto non può oggi investire 10 milioni per Dybu Martinez. E quindi sì, se c'ho Dybala non ho il Paulino di prima, ma ho sicuramente un giocatore fortissimo per il quale a me batte il cuore, e a volte insomma il calcio dovrebbe essere anche emozioni. Onestamente in questa Juve le emozioni, vabbè, me la dà la maglia ogni volta che la vedo, poi però dei singoli chi mi regala emozioni? Il Diz, punto, che chi me le regala le emozioni di questa squadra qua. E quello che dicevi correttamente, che dicono anche alcuni amici, a volte ci siamo emozionati per aver visto un quarto d'ora di Zegrova, che poi Zegrova non abbiamo visto tanto fumo e poco arrosto, però quindi bene, se è diciamo la cosa in più, ok. Per oggi, prima di pensare a Dybala, vorrei pensare a molte altre cose, sinceramente. Quindi se riusciamo a portarlo, benissimo, però andiamo a vedere tutto il resto, che in questo momento mi preoccupa un pochino di più.
1: Sì, ma noi adesso stiamo parlando di Dybala, Che non significa chiudere gli occhi davanti al resto che ti manca. Il resto manca. Se tu veramente, e qua ci fidiamo per ora di Fabiana Della Valle e non abbiamo altri scontri, poi cercheremo di trovarli. Se davvero la Juve è andata su questa idea, e non a caso lo ha fatto con l'arrivo di Carnevali, Ale, capisci che questa intanto è una inversione di rotta totale rispetto a quando si è seduto sulle poltrone della Juventus Cristiano Giuntoli? Quando arrivò Cristiano Giuntoli che disse stop con la Juve del passato, Szczęsny ti pago purché vada via, Bonucci non tornare dalle vacanze, e là ero d'accordo, per carità, Danilo vattene via, non alzare la voce, non c'entri niente. Danilo stasera gioca in titolare contro la Haiti con la maglia del Brasile, aperta e chiusa parentesi.
0: Beh, forse contro la Haiti giocheremo anche io e te,
1: però. No, ma gioca perché Ancelotti ha detto adesso dobbiamo vincere, quindi cambio tante decisioni, ho bisogno di Danilo e di Alexandro.
0: Certo,
1: premessa,
0: certo,
1: gioca anche Alexandro, ok. Allora, quella Juventus là, quel Giuntoli là disse rottura del passato, costruiamo una nuova Juve. Ha funzionato? No, no, mancava proprio la Juve. Se arriva Carnevale e davvero ha fatto questa cosa, ha fatto proprio questo switch,
0: sì,
1: così.
0: Sì, sì, sì.
1: E per me questo è già un segnale importante, perché è chiaro che Dybala non fa il portiere, quindi devi andarti a prendere il Dibu Martinez. Ma io ti faccio un altro e vi faccio un altro ragionamento. Se io dico al Dibu, oh, intanto abbiamo ripreso Dybala, oh, Aston Villa,
0: sì, ma lì
1: lavoriamo un attimo sul prezzo.
0: E poi è che lui ti dà 10 milioni e te ce l'hai oggi.
1: Lo so, non ce li hai, perché come ci siamo detti in questi giorni, bisogna vendere. Bisogna vendere. Quindi aspettiamo che le cessioni vadano in porto. Intanto ti devo pagare una cera perché David ha fatto 3 gol. Okay?
0: Meno male che non l'abbiamo scommessa ieri.
1: 3 gol ha fatto, che per carità, dall'altra parte c'era una difesa, un portiere che segnavamo anche noi, però intanto ne ha fatti 3.
0: Sì,
1: e fare
0: io non cambio idea,
1: e fa... no, ma neanche io la cambio idea, però fare una tripletta al mondiale,
0: vabbè,
1: è,
0: sì, certo,
1: è
0: certo,
1: fondamentale per la cessione.
0: Sono,
1: sto dicendo,
0: con te.
1: Guarda che 35-40 ci arrivi a 40. Allora, c'è già che ti portano 40 pippi per esempio per David, tu recuperi i soldi, te ne portano 30 per cambiasso, tu recuperi i soldi, perché questi soldi prima o poi arriveranno, quindi devi fare le cessioni. Con quelle cessioni tu puoi andare a prenderti Dibu Martinez, Dybala non lo dovresti pagare eventualmente,
0: no,
1: gli fai soltanto
0: zero,
1: l'ingaggio, viene a zero. E secondo me comincia a fare un ragionamento, mi piace questo ragionamento, perché significa ridare prestigio, nome, e dire ripartiamo da quello che funzionava, perché io lo vedo un messaggio come questo, ripartiamo da quello che funzionava.
0: Ma sai, è molto interessante la riflessione che ha fatto Vincenzo sul paragone con il passato, ma lì io faccio sempre fatica a riaprire quel capitolo, quello che riguarda il tandem Motta-Giuntoli, no? Perché colpa anche nostra, che noi le colpe non le ammettiamo, anzi, lì sul signor Giuntoli abbiamo fatto una narrazione come se fosse arrivato il Dio in terra, il Messia. Noi l'abbiamo fatto un po' perché disperati da quello che avevamo visto prima. Qualcun altro l'ha fatto per motivi di amicizia, altri l'hanno fatto per motivi, e abbiamo fatto il male. Abbiamo fatto un cattivo lavoro, perché poi va riconosciuto, perché non credevamo che potesse arrivare a fare questi disastri.
1: No, no, no.
0: Però abbiamo dipinto Giuntoli come quello che in realtà non è. Noi in parte, poi c'è chi ci ha messo il carico, appunto, facendolo passare per il miglior dirigente del mondo, senza il quale la Juventus finiva, infatti abbiamo visto. Però Carnevali sicuramente una cosa l'ha capita, al netto che poi arrivi Dybala o non arrivi Dybala, vediamo, che la Juve ha bisogno di identità, quell'identità che Motta e Giuntoli gli hanno provato a scardinare in buona fede, ci mancherebbe altro, portando avanti le loro idee, ma senza identità non si va da nessuna parte, mai, mai,
1: e
0: mai.
1: E ti dico anche un'altra cosa, perché allora intanto Maria Grazia, fake news non è, sta sulla Gazzetta dello Sport, è il lavoro di due giornalisti in doppia firma, stiamo parlando di Fabiana Della Valle, Giovanni Albanese, che conosciamo benissimo e salutiamo, quindi le fake news sono quando poggiano sul nulla, quando nessun giornalista ne ha parlato e quando è raccontata da Santarellic su X inventandosi una bufala. Qua c'è un lavoro fatto da giornalisti che significa sì, che può essere vera o può essere sbagliata.
0: A me mi è
1: venuta
0: noia questo voler screditare il lavoro. Mia, è come se io vado da Matteo che fa l'endocrinologo e dico guarda, te parli di endocrinologia, ma qua ci pensa la fake news. Sinceramente mi è un po' venuta, dico la verità.
1: Non fanno parte neanche di Radio Bianconera.
0: Non fanno parte anche di Radio Bianconera. Se siamo una massa di cazzari, ragazzi, sentitevi altre cose, guardate arte, non leggete i giornali. È perché poi a un certo punto anche basta. È tutte che palle. E siamo nemmeno noi. E siamo nemmeno noi.
1: Eravamo noi, avremmo detto: ah, guarda, non ci. Sono colleghi validissimi. Poi può essere un'imbeccata giusta, può essere un'indiscrezione che poi non porta a una trattativa, può essere stata una telefonata che è finita là. Questo è un altro discorso.
0: O se no, proponetevi la voi fake news a fare giornalisti e siamo nemmeno noi, peraltro.
1: Chiudo.
0: Cioè, poi, che palle, veramente. No, perché poi, ragazzi, fa caldo un po' per tutti e siamo stanchi anche tutti. Dai, su. Veramente.
1: Come non era una fake news quando Marangio, ma no perché lo sapeva Marangio, che una volta è stata sentita a un cristiano o una cristiana, bisogna capire chi, quando parlava di Zaniolo alla Juve. Era vera. Poi tramontò per tanti aspetti. Però, visto che se ne parla ora di questa ipotesi, esatto, è chiaro che poi, vedi, io faccio questo ragionamento, ma se dovessi andare su Zaniolo, ma vado su Dybala 20.000 volte, non una.
0: A me spaventano i nomi. Poi sono convinto che non uscirà niente.
1: Noi ci dobbiamo rassegnare anche a questo.
0: Ma io l'ho capito, Vincenzo, io l'ho capito che il mercato della Juve sarà questo.
1: Che non è neanche un rassegnarsi, anzi, se io invece di andare a prendere sempre... Cioè, andare a prendere solo giocatori sconosciuti e vediamo. Ah, Douglas. No, vado a prendermi dei giocatori e poi vado dal Dybala di turno, dallo Zaniolo di turno. Io Dybala e Zaniolo li conosco. Dico sì, sono in là negli anni. Sì, quante partite giocheranno. Però almeno dico queste sono garanzie di Dybala, soprattutto dare garanzia di qualità. Poi vicino ci devo costruire qualcosa. Si sta, però, secondo me, pensando una cosa giusta. Io devo ricostruire la Juve. La devo fare attorno alla qualità. Qual è la qualità di questa Juve? Ildiz, poi Boga qualcosina, ok.
0: La qualità è poca, Vincenzo.
1: Allora io porto intanto anche una qualità al centro di quella staffa attorno alla quale costruisco tutto. La staffa intendo la colonna vertebrale. Se io comincio a mettere anche quella qualità in questi posti giusti, tipo Martinez non è giovane, però è uno che ti dà garanzia, esperienza. Lo metto lì, Dybala davanti. Ci metto anche un difensore.
0: Sì, ma Dybala davanti dalla panchina.
1: Sì, sono d'accordo, ma è la qualità attorno al quale io comincio, perché tanto già c'ho Ildiz, già c'ho comunque con Sesao, di questo tipo di ruolo quali giocatori, bene o male ce li ho. Invece di ripartire da Cegrova part-time, ma parto di Dio, da Dybala part-time, ma guarda, che porca miseria.
0: Se devo scegliere tra due part-time scelgo Dybala e do via Cegrova. Questo è poco ma sicuro.
1: Muaremovic, Lukumi, poi possono diventare quei nomi nuovi attorno al quale costruire un po' i polmoni, i muscoli, la cattiveria.
0: Però per esempio, guarda, avevo un messaggio appena, Andrea da Torino che ci dice, prendiamo in pausa, fareste Moremovic più Lukumi vendendo Bremer e forse Kelly? La risposta è no. La risposta è no, Andrea, perché io non posso affidare la difesa titolare dell'anno prossimo a Lukumi più Moremovic. Non
1: ci
0: lo posso
1: metterei
0: fare.
1: Uno di esperienza vicino, però come nomi Moremovic, Kelly, io mi prendo Moremovic.
0: Anch'io. Però con Bremer.
1: Esatto. Bremer, Lukumi. Magari mi prenderei come a solidità fisica, come certezza. Lukumi che mi sembra un po'
0: Lukumi, sì, sì. Ma però non li puoi far guidare la difesa della Juve.
1: Non li puoi mettere
0: soprattutto
1: ex
0: con quale
1: mezzo.
0: Portiere dietro?
1: Col Dibu Martinez, sì.
0: Sì, ma oggi tu non hai 10 milioni da dargli.
1: Lo so, ci arriviamo. Mo vendiamo lo scatolone lì. Arriviamo al Dibu Martinez. Torniamo tra poco. Dai, senza mandare quei siti. Perché Dybala lo rivorreste? Lo fareste l'investimento?
0: Vabbè, guarda, se sono scatenati tutti.
1: Però ve lo chiediamo.
0: Al momento vi dico è un 70% sì, un
1: 30%. Continuate così. 3 milioni, 2 anni, Dybala.
2: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai un Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, direi
0: senti,
1: che vi
0: prima dell'allora,
1: espressi.
0: Prima dell'allora, fammi fare l'in bocca al lupo enorme al nostro Gaetano, che dice: miei fratelli carissimi, un favore, domani Gaetano? Partirò per l'Africa per il mio solito periodo di volontariato.
1: Oh, grande,
0: che Gaetano è un medico e quindi un chirurgo. Non credo potrò seguirvi, quindi fatemi un in bocca al lupo. Grandissimo in bocca al lupo. E spero che mia moglie mi sostituisca ogni giorno alle 17. Buona estate, forza Juve. Gaetano, sei veramente un grande.
1: Complimenti
0: di cuore,
1: e
0: mi raccomando, se ti capita, ascoltaci, mandaci un messaggino.
1: Ma foto anche.
0: Grande Gaetano,
1: veramente.
0: Grande Gaetano. Ma vedo una grande. Allora, non c'è divisione, ma non ci sono. Cioè, c'è divisione. Siamo sempre 73, ma non ci sono vie di mezzo. Cioè, c'è chi dice che Dybala potrebbe legare le scarpe a chi diceva a te, nemmeno a te.
1: Nemmeno a te, vabbè. Qualcuno dice un po' portare la borsa.
0: Chi invece sì, può portare. Chi invece sì, tutta la vita. Non ci sono vie di mezzo. E va bene, bello così, bello il dibattito. Io direi che insomma, di che Dybala un po' legare le scarpe a Tevez. Mi sembra. E parlare di Tevez che io adoro.
1: Dai.
0: Ma mi sembra un po' eccessivo.
1: Qualcuno ha scritto doveva per andarsene via 2 anni prima, ragazzi.
0: Io
1: coppia Higuaín Dybala credo sia stata una delle coppie.
0: Io contesto l'ultimo anno a Dybala. Io
1: sì,
0: lo contesto. Ma questo non vuol dire che lo amo, ma glielo contesto.
1: È stato schiavo di Antun.
0: Lo so.
1: L'ultimo anno è stato schiavo e noi eravamo schiavi di Maurizio Arriva Bene. Nel vortice peggiore ci si è trovati. Peggiore. Quella è stata la grande colpa che gli ho dato. Io ero arrabbiatissimo, ti ricordi? Arrabbiatissimo. Dicevo, Paolino, sei un fratello, però stai seguendo la persona sbagliata. E così è stato. Dopodiché, sempre Paolino è. Cioè, per tutto quello che ci hai dato quell'anno là, io l'ho abbonata alla grandissima proprio.
0: Marco dice bene, ma non so se Spalletti fosse capace a gestirlo nella turnazione. Ma sai, lui ha gestito personaggini come Totti, quindi
1: Icardi.
0: Quindi secondo me quello ci riuscirebbe, sì. Francesco dice Dybala tutta la vita, ha il piede magico. Roberto da Roma, giusto per leggere tutti, dice sì, per fare il dirigente accompagnatore. Sai quanti dirigenti accompagnatori ci dovrebbe essere nella Juve, però è giusto il tuo punto di vista, ci mancherebbe altro. Fra Chiesa, Berardi e Dybala, voi chi prendereste? Dice Francesco.
1: Chiesa, Berardi, Dybala.
0: Fra Chiesa, Berardi, Dybala, voi chi prendereste?
1: Dybala.
0: Chiesa,
1: Dybala,
0: mai nella
1: Berardi.
0: Vita.
1: Chiesa, ciao.
0: Tra Dybala e Berardi, Dybala, onestamente. Roberto dice se Carnevale e Spalletti hanno pensato a Dybala, penso che sia per la sua qualità e la sua juventinità, facendo leva anche sulla voglia di rivalsa per come è andato via. Tony dice no, Dybala non lo vorrei più, si infortuna troppo spesso. Pietro dalla Puglia dice non scherziamo, la vicenda Pogba non ci ha insegnato niente. Poi lo prenderei anche perché permetterebbe il Diz di giocare sulla fascia. Dybala riporterebbe qualità e grinta, scrive Claudio da Roma. Paolino Dybala tutta la vita, magari tornasse Antonio da Lanciano. Quindi vedete, stiamo cercando di prendere a campione un po' tutto e sentiamo anche dei vocali, dai.
4: Ciao ragazzi, un saluto a tutti voi.
0: Oh, Andrea,
4: la domanda secondo me che bisogna farci, premetto io adoro, ho adorato Dybala, secondo me bisogna farci una domanda distaccata, nel senso, supponiamo, immaginiamo che Dybala non abbia mai giocato alla Juventus, mai, voi adesso comprereste un Dybala, acquistereste un Dybala alla Juve in queste condizioni, questo Dybala? Punto di domanda. Ciao ragazzi.
0: Capisco, cioè lui ribalta, certo questo Dybala no, però noi sappiamo cos'è stato, cosa non sarà più.
1: Però sappiamo ancora cosa può ancora dare in questo campionato e a questa Juve. Manca poco, cioè ci vuole poco per alzare la qualità in questa squadra.
0: Io
1: pochissimo.
0: Il dubbio mio, Vincenzo, è soltanto sulle condizioni fisiche. Che
1: tu le metti in conto, ripeto, part time, dici sì, 3 milioni per 2 anni, però è un part time di lusso. C'ha 32 anni, ribadisco. Poi non è che adesso ha avuto un problema serio, secondo me gestito in un certo modo.
0: Beh, quest'anno si è operato.
1: Si è operato, no, problema serio nel senso che magari ha rischiato l'addio al calcio. Secondo me gestito in un certo modo, facendo le visite mediche fatte ad arte, uno si fa un'idea. Dice, guarda, secondo me puoi giocare tot partite, si può gestire in questo modo, però resta sempre Paolo Dybala, che è un giocatore sì, che da fermo...